0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Caro carburanti, oggi il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basse, ma resta il nodo delle risorse. Si continua anche a lavorare sul fronte degli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. Intanto i prezzi salgono ancora, la benzina in modalità self sulla rete stradale di 2,01, il gasolio 2,13 euro sulle autostrade. Strade 209 la verde, 220 il diesel.
3: Dal Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare una proroga breve delle misure in vigore contro il caro carburanti, probabilmente uno sconto sul diesel sino a settembre, per poi intervenire con un nuovo provvedimento più mirato, secondo Palazzo Chigi, a sostegno delle fasce più deboli. Questa è l'intenzione del governo, discussa in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Fonti interne spiegano che si va avanti con determinazione anche sulla strada del contributo dagli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. L'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per far partecipare in ugual misura tutte le industrie del mercato unico dell'Unione, evitando così di creare discriminazioni commerciali. Alla Commissione europea, chiariscono sempre da Palazzo Chigi, non è stato chiesto alcun parere o autorizzazione e quindi non c'è nessun rigetto di posizioni prese da Roma. Con la lettera indirizzata alla presidenza di turno irlandese, firmata da altri 5 paesi europei, si è chiesto ed ottenuto un confronto politico sul tema. Resta inteso che ogni Stato può adottare proprie misure sul territorio nazionale. Carla Macrellino, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Contiamo sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra con la Russia. Così il presidente Zelensky, che fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza. Intanto Putin respinge il piano di pace di Kiev e non si fermano gli attacchi di Mosca a Dnipropetrovsk. Un morto e 11 feriti in un'esplosione a Chernihiv. Un drone ha centrato una casa, tra le vittime un bambino di 6 anni. Nel Mar Nero prese di mira 5 navi e infrastrutture portuali. Nella capitale russa la visita del segretario Vaticano Monsignor Gallagher, che ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. A Mosca anche il direttore della CIA Ratcliffe. Hormuz è stato completamente sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto, lo ha dichiarato Trump dopo che il segretario al tesoro americano Bessent ha fatto sapere che le nuove sanzioni all'Iran stanno dando i loro frutti. Axios ha poi rivelato che il segretario di Stato Rubio avrebbe detto agli alleati che Washington non ha intenzione di sferrare un nuovo attacco militare, e gli Stati Uniti mettono una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia in Liguria, ad Andora, in provincia di Savona. Fabrizio Valente, bagnino di 62 anni, è morto mentre cercava di soccorrere due persone in mare, una delle quali è affogata. Nelle parole della figlia, la sua generosità.
4: È morto cercando di salvare una persona.
5: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andora. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10:30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli, ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana, ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante, ma mentre lo sta riportando a riva accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i due uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
4: Dedicava la sua vita agli altri, sempre stato generoso coi suoi amici, lo amavano tutti.
5: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Genova, Marco Gervino, GR1.
2: Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori indagati dalla procura per omicidio colposo hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, imprenditrice e filantropa, è morta a 80 anni a Nashville, Tennessee, vincitrice di 11 Grammy, era sua I Will

0: L'Always Love You, resa celebre da Whitney Houston nel film Bodyguard. A Dolly Parton è dedicata anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Cinema, 25 anni fa il successo della saga di Harry Potter sul grande schermo. Da oggi fino al 2 settembre il primo episodio, Harry Potter e la pietra filosofale, torna nelle sale.
1: Caro signor Potter, siamo lieti di informarla che lei è stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.
2: Sembra ieri e invece sono passati 25 anni. Anche il tempo, a suo modo, è una magia e il maghetto più famoso del mondo pare padroneggiarla ancora bene. Nel 2001, forte del successo sugli scaffali, Harry Potter e la pietra filosofale inaugurava in grande stile una delle saghe più amate del cinema contemporaneo. Per festeggiare l'anniversario, niente di meglio che un ritorno in sala.
1: Mi manca ancora una bacchetta.
2: Accompagnate da gadget da collezione, tra le proiezioni di Harry Potter e la pietra filosofale una si preannuncia speciale, quella del 1 settembre a Venezia per il Back to Hogwarts, solo su invito in ambientazioni pensate per incantare.
3: Tu sei un mago, Harry.
1: Io sono cosa?
2: In attesa a Natale dell'ultimo sortilegio mediatico, la serie TV in streaming.
3: È la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter.
2: Francesco Riccardi, GR1.
0: Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre già qualificate agli ottavi, battono anche la Slovacchia 3-7-0 nella quarta partita del girone. Questo pomeriggio alle 16 la sfida con la Francia. I giochi del Mediterraneo ancora in cetta di medaglie, 27 nella quarta giornata per l'Italia che guida la classifica del medagliere con 81 podi. La Turchia al secondo posto ben distanziata con 36. Tra le medaglie azzurre di quest'ultima giornata, 6 ori nel nuoto e 4 nelle bocce. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Caro carburanti, si va verso una nuova proroga del taglio delle accise. Il provvedimento è atteso oggi in Consiglio dei Ministri e dovrebbe durare alcuni giorni. Poi il governo

0: in punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basse, ma resta il nodo delle risorse. Meloni chiede una soluzione rapida, mentre Palazzo Chigi insiste per un intervento europeo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche. Intanto i prezzi salgono ancora, la benzina in modalità self sulla rete stradale di 2,01 euro, il gasolio 2,13 euro sulle autostrade, 2,09 la verde, 2,20 il diesel. La guerra in Ucraina, contiamo sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra con la Russia, così il presidente Zelensky, che fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza. Putin respinge il piano di pace di Kiev, mentre non si fermano gli attacchi di Mosca. Nell'ultima ora almeno 2 morti, tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti. Nella capitale russa la visita del segretario Vaticano Monsignor Gallagher e del direttore della CIA Ratcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani. La corrispondente.
1: Un misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca ha alimentato un giallo risolto poi dalla CBS e da altri media americani, per i quali a bordo c'era il direttore della CIA Ratcliffe, arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di questo aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, primo impegno l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare i negoziati, per i quali la Santa Sede offre il suo sostegno. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni sollevate. Gallagher ha poi incontrato il metropolita ortodosso Antoni, suo omologo del patriarcato di Mosca. Intanto il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Hormuz è stato completamente sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto, lo ha dichiarato Trump dopo che il segretario al tesoro americano Bessent ha fatto sapere che le nuove sanzioni all'Iran stanno dando i loro frutti. Axios ha poi rivelato che il segretario di Stato Rubio avrebbe detto agli alleati che Washington non ha intenzione di sferrare un nuovo attacco militare. In Italia, con la cronaca, tragedia in Liguria, ad Andora, in provincia di Savona, Fabrizio Valente Bagnino, di 62 anni, è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare che non riuscivano a tornare a riva per le correnti. I 2 bagnanti, uno dei quali affogato, erano una coppia di turisti piemontesi. Sulla spiaggia sventolava la bandiera rossa che indica forte vento. Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, indagati dalla procura per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto.
2: Diagnosi sbagliate e terapie errate. È con questa accusa che i genitori di Anna Rosa Bartolotta hanno denunciato 3 gli ospedali che hanno avuto in cura la loro bimba nei suoi ultimi giorni di vita. Stando al loro racconto, alla piccola sarebbero state diagnosticate patologie errate, in seguito alle quali avrebbe ricevuto cure mediche inadeguate e interventi chirurgici invasivi che avrebbero peggiorato le sue condizioni. Oggi è prevista l'autopsia, che però potrebbe slittare di qualche giorno. Per questo i genitori hanno nominato un consulente medico di parte che vi assisterà. L'esame è cruciale per chiarire le esatte cause della morte, dopo che già l'Istituto Superiore di Sanità, da un'analisi dei campioni biologici, ha confermato che la bambina aveva la difterite, per la quale non era vaccinata. Per questo i genitori sono indagati per omicidio colposo. Il Tribunale per i minorenni ha avviato il procedimento per valutare la responsabilità genitoriale della coppia. E sono 17 al momento i contatti. Contatti diretti della bambina sottoposti preventivamente a terapia antibiotica e a vaccino. Claudio Vigolo, GR1.
0: Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, è morta a 80 anni a Nashville, Tennessee, vincitrice di 11 Grammy, a lei è dedicata anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Il presidente Trump annuncia bandiera a mezz'asta per una settimana.
3: My name is Brian Seaver, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean.
4: È la voce del nipote Brian Seaver sul profilo Instagram della cantante ad annunciare la scomparsa di Dolly Parton. Il country perde una delle sue voci più amate, i biondi capelli cotonati, le labbra rosse, gli abiti di strass.
5: I wanted to be noticed, I wanted to be seen.
4: Voglio essere vista, mi piace.

0: C'è l'attenzione, sono forte, ma sotto questa parrucca c'è un cervello, diceva in un'intervista. Icona di un'America semplice, orgogliosa delle sue origini umili, con le sue canzoni ha saputo raccontare gli amori, la povertà, la religione, la resilienza. Ha una voce limpida che conquista tutte le generazioni. If I should stay. Tra i suoi brani più celebri, I Will Always Love You, ballata del 74 riportata al successo da Whitney Houston, La dolente Jolene, 9 to 5, Here You Come Again, che la trasformò in una pop star, fonte di ispirazione per decine di artisti. Marcella Sullo, GR1.
1: Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre già qualificate agli ottavi battono anche la Slovacchia 3-7-0 nella quarta partita del girone. Questo pomeriggio alle 16 la sfida con la Francia. I giochi del Mediterraneo ancora in cetta di medaglie, 27 nella quarta giornata per l'Italia che guida la classifica del medagliere con 81 podi. La Turchia è al secondo posto ben distanziata con 36. Tra le medaglie azzurre di quest'ultima giornata, 6 ori nel nuoto e 4 nelle bocce. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo, caro carburanti, si va verso una nuova proroga del taglio delle accise. Il provvedimento è atteso oggi in Consiglio dei Ministri e dovrebbe durare alcuni giorni. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basse, ma resta il nodo delle risorse. Meloni chiede una soluzione rapida mentre Palazzo Chigi insiste per un intervento europeo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche. Intanto i prezzi salgono ancora, la benzina in modalità self sulla rete stradale di 2,01 euro, il gasolio 2,13 euro, sulle autostrade 2,09 la verde, 2,20 il diesel. La guerra in Ucraina: poco fa attacco di Kiev nella regione russa di Tambov su un edificio di Wildberries, il colosso di Mosca degli acquisti online. Intanto il presidente Zelensky dice di contare sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine al conflitto e fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa

0: aerea senza specificarne quantità e provenienza. Putin respinge il piano di pace di Kiev mentre non si fermano gli attacchi di Mosca. Nell'ultime ore almeno 2 morti, tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti. Nella capitale russa la visita del segretario Vaticano Monsignor Gallagher e del direttore della CIA Radcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani. Gli Stati Uniti e le guerre economiche con l'Iran attraverso la morsa delle sanzioni e con il Canada sul fronte dei dazi, cui Ottawa risponde annunciando contromisure. Il corrispondente.
1: Nuovi dazi su acciaio, prodotti lattiero caseari e altri beni di provenienza americana dal prossimo 8 settembre. L'annuncio del Canada in risposta ai dazi degli Stati Uniti significa che è destinata a proseguire l'escalation commerciale tra i due paesi. Guerra anche di simboli, con Trump che sui social scrive: potremmo cambiare il nome del lago Ontario in lago America. Tra Washington e Ottawa non si è trovato l'accordo nel fine settimana sulle tariffe per auto, camion, acciaio e alluminio. Poi ci sarebbero state richieste giudicate lesive della sovranità nazionale canadese, come la possibilità per gli Stati Uniti di dettare dazi comuni verso paesi terzi. Il Canada si è approfittato per decenni di noi, replica Trump, dopo che nelle scorse settimane la Casa Bianca aveva criticato le eccessive aperture di Ottawa alla Cina. Per la Casa Bianca, intanto, la pressione economica statunitense sull'Iran già sta dando i primi risultati. Lo sostiene il segretario al Tesoro Bessent, rilanciando alcune dichiarazioni di leader di Teheran che ammettono difficoltà. Pressione economica che è destinata a crescere con la campagna per l'isolamento della Repubblica Islamica lanciata ufficialmente lunedì, mentre il presidente Trump afferma: tutte le mine nello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: In Italia, con la cronaca tragedia in Liguria, ad Andora, in provincia di Savona, Fabrizio Valente Bagnino, di 62 anni, è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare che non riuscivano a tornare a riva per le correnti. I 2 bagnanti, uno dei quali affogato, erano una coppia di turisti piemontesi. Sulla spiaggia sventolava la bandiera rossa che indica forte vento. Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, indagati dalla procura per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si allunga l'ombra del caporalato sull'omicidio del bracciante pakistano trovato morto il 22 agosto a pochi chilometri dalla baraccopoli di Borgo Mezzanone nel Foggiano. Arrivati intanto i primi risultati dell'autopsia.
2: Ucciso di botte, picchiato brutalmente e poi accoltellato, il suo corpo è stato chiuso nel bagagliaio della sua auto e lasciato lì, sotto il sole, per 18 giorni, dal 4 agosto, giorno della scomparsa. Un omicidio efferato, quello di Saddam Hussein, 32enne, pakistano, arrivato in Italia da 4 anni. A ritrovare il corpo in avanzato stato di decomposizione nei pressi di Borgo Mezzanone, la baraccopoli di braccianti più grande d'Europa, il fratello Nazim.
3: Serve giustizia, per favore.
2: Saddam era una persona buona, racconta, e ai microfoni del TG3 chiede aiuto per portare la sua bara in Pakistan. Intanto sul fronte delle indagini la pista del caporalato sembra quella più battuta. Fin dal ritrovamento del cadavere un connazionale ha riferito che Saddam era solito accompagnare con la sua auto altri pakistani nelle campagne del Tavoliere e faceva i contratti con le aziende locali. Forse un regolamento di conti, forse Saddam è stato vittima di una faida per il controllo degli oltre 5.000 braccianti di Borgo Mezzanone, dove sfruttatori e sfruttati convivono e dove quello di Hussein è il 4º omicidio nell'ultimo anno. Valeria Volatile, GR1.
0: Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, imprenditrice e filantropa, è morta a 80 anni a Nashville, Tennessee. Vincitrice di 11 Grammy, era sua I Will Always Love You, resa celebre da Whitney Houston nel film Bodyguard. A Dolly Parton è dedicata anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre già qualificate agli 8 battono anche la Slovacchia 3-7-0 nella 4ª partita del girone. Questo pomeriggio alle 16 la sfida con la Francia. I giochi del Mediterraneo ancora in cetta di medaglie, 27 nella 4ª giornata per l'Italia che guida la classifica del medagliere con 81 podi. La Turchia è al 2º posto, ben distanziata con 36. Tra le medaglie azzurre di quest'ultima giornata, 6 ori nel nuoto e 4 nelle botte. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno Derek Crispo, caro carburante. Oggi il Consiglio dei Ministri è sulla proroga del taglio delle accise. Intanto i prezzi salgono ancora, la benzina in modalità self sulla rete stradale di 2,01, il gasolio 2,13 euro, sulle autostrade il prezzo medio è 2,09 per la verde, 2,20 per il diesel.
3: Dal Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare una proroga breve delle misure in vigore contro il caro carburanti, probabilmente uno sconto sul diesel sino a settembre, per poi intervenire con un nuovo provvedimento più mirato, secondo Palazzo Chigi, a sostegno delle fasce più deboli. Questa è l'intenzione del governo, discussa in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Fonti interne spiegano che si va avanti con determinazione anche sulla strada del contributo dagli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. L'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per far partecipare in egual misura tutte le industrie del mercato unico dell'Unione, evitando così di creare discriminazioni commerciali. Alla Commissione europea, chiariscono sempre da Palazzo Chigi, non è stato chiesto alcun parere o autorizzazione e quindi non c'è nessun rigetto di posizioni prese da Roma. Con la lettera indirizzata alla presidenza di turno irlandese, firmata da altri 5 paesi europei, si è chiesto ed ottenuto un confronto politico sul tema. Resta inteso che ogni Stato può adottare proprie misure sul territorio nazionale. La Macrellino, GR1.
2: La guerra in Ucraina, nella notte attacchi di Kiev nella regione russa.

0: dell'IPEC, due morti tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov, dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso di Mosca degli acquisti online. Intanto il presidente Zelensky dice di contare sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine al conflitto e fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza. Putin respinge il piano di pace di Kiev mentre non si fermano i raid di Mosca. Nelle ultime ore almeno due morti, tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti. Nella capitale russa la visita del segretario Vaticano Monsignor Gallagher e del direttore della CIA Ratcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani. Hormuz è stato completamente sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto, lo ha dichiarato Trump dopo che il segretario al tesoro americano Bessent ha fatto sapere che le nuove sanzioni all'Iran stanno dando i loro frutti. Axios ha poi rivelato che il segretario di Stato Rubio avrebbe detto agli alleati che Washington non ha intenzione di sferrare una nuova offensiva militare. Nella notte, attacco israeliano sul sud del Libano. In Italia, con la cronaca, tragedia in Liguria, ad Andora in provincia di Savona, Fabrizio Valente, bagnino di 62 anni, è morto mentre cercava di soccorrere due persone in mare, una delle quali è affogata. Il dolore della figlia.
1: È morto cercando di salvare una persona.
2: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andora. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10:30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante, ma mentre lo sta riportando a riva, accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i due uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
1: Dedicava la sua vita agli altri. Sempre stato generoso, con i suoi amici, lo amavano tutti.
2: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Genova, Marco Gervino, GR1.
0: Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, indagati dalla procura per omicidio colposo, hanno querelato i tre ospedali in cui è stata la piccola dal 13 al 19 agosto. Li accusano di avere sbagliato la diagnosi e quindi le cure. Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, imprenditrice e filantropa, è morta a 80 anni a Nashville, Tennessee, vincitrice di 11 Grammy, era sua I Will Always Love You, resa celebre da Whitney Houston nel film Bodyguard. A Dolly Parton è dedicata anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Cinema, 25 anni fa il successo della saga di Harry Potter sul grande schermo, da oggi fino al 2 settembre il primo episodio, Harry Potter e la pietra filosofale, torna nelle sale.
3: Caro signor Potter, siamo lieti di informarla che lei è stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.
4: Sembra ieri e invece sono passati 25 anni. Anche il tempo, a suo modo, è una magia e il maghetto più famoso del mondo pare padroneggiarla ancora bene. Nel 2001, forte del successo sugli scaffali, Harry Potter e la pietra filosofale inaugurava in grande stile una delle saghe più amate del cinema contemporaneo. Per festeggiare l'anniversario, niente di meglio che un ritorno in sala.
3: Mi manca ancora una bacchetta.
4: Accompagnate da gadget da collezione, tra le proiezioni di Harry Potter e la pietra filosofale una si preannuncia speciale, quella del 1 settembre a Venezia per il Back to Hogwarts, solo su invito in ambientazioni pensate per incantare.
5: Tu sei un mago, Harry.
3: Io sono cosa?
4: In attesa a Natale dell'ultimo sortileggio mediatico, la serie TV in streaming.
5: È la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter.
4: Francesco Riccardi, GR1.
0: Sport, gli europei di pallavolo femminile, le azzurre già qualificate agli ottavi battono anche la Slovacchia 3-7-0 nella quarta partita del girone. Questo pomeriggio alle 16 la sfida con la Francia. I giochi del Mediterraneo ancora in cetta di medaglie, 27 nella quarta giornata per l'Italia che guida la classifica del medagliere con 81 podi. La Turchia è al secondo posto, ben distanziata con 36. Tra le medaglie azzurre di quest'ultima giornata, 6 ori nel nuoto e 4 nelle bocce. E tutto il prossimo GR1 alle 5:30.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Enrica Crispo, caro carburanti, si va verso una nuova proroga del taglio delle accise. Il provvedimento è atteso oggi in Consiglio dei Ministri e dovrebbe durare alcuni giorni. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basse, ma resta il nodo delle risorse. Meloni chiede una soluzione rapida, mentre Palazzo Chigi insiste per un intervento europeo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche. Intanto i prezzi salgono ancora sulle autostrade, il prezzo medio della benzina è 2,09 euro, 2,20 il diesel. La guerra in Ucraina, nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipec, 2 morti tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso di Mosca degli acquisti online. Intanto il presidente Zelensky dice di contare sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine al conflitto e fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza. A Mosca la visita del segretario Vaticano Monsignor Gallagher e del direttore della CIA Ratcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani. La corrispondente.
3: Un misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca ha alimentato un giallo risolto poi dalla CBS e da altri media americani, per i quali a bordo c'era il direttore della CIA Radcliffe, arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di questo aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Primo impegno, l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo, parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare i negoziati per i quali la Santa Sede offre il suo sostegno. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni sollevate. Gallagher ha poi incontrato il metropolita

0: Dos Antoni, suo omologo del patriarcato di Mosca. Intanto il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Hormuz è stato completamente sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto, lo ha dichiarato Trump, dopo che il segretario al tesoro americano Bessent ha fatto sapere che le nuove sanzioni all'Iran stanno dando i loro frutti. Axios ha poi rivelato che il segretario di Stato Rubio avrebbe detto agli alleati che Washington non ha intenzione di sferrare una nuova offensiva militare. Nella notte, attacco israeliano sul sud del Libano. Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo, i genitori indagati dalla procura per omicidio colposo hanno querelato i 3 ospedali in cui è stata la piccola dal 13 al 19 agosto. Le accusano di avere sbagliato la diagnosi e quindi le cure. Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, è morta a 80 anni a Nashville, Tennessee, vincitrice di 11 Grammy. A lei è dedicata anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood. E il presidente Trump annuncia bandiera a mezz'asta per una settimana.
2: My name is Brian Seaver, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean.
3: È la voce del nipote Brian Seaver sul profilo Instagram della cantante ad annunciare la scomparsa di Dolly Parton. Il country perde una delle sue voci più amate, i biondi capelli cotonati, le labbra rosse e gli abiti di strass.
4: I wanted to be noticed, I wanted to be seen.
3: Voglio essere vista, mi piace l'attenzione, sono forte, ma sotto questa parrucca c'è un cervello, diceva in un'intervista.
4: Some brains under this wig. Tumble out of bed and stumble to the kitchen.
3: Icona di un'America semplice, orgogliosa delle sue origini umili, con le sue canzoni ha saputo raccontare gli amori, la povertà, la religione, la resilienza. Ha una voce limpida che conquista tutte le generazioni.
4: If I should stay.
3: Tra i suoi brani più celebri, I Will Always Love You, ballata del 74 riportata al successo da Whitney Houston, La dolente Jolene, 9 to 5, Here You Come Again. Che la trasformò in una pop star, fonte di ispirazione per decine di artisti. Marcella Sullo, GR1.
1: Sport, gli europei di pallavolo femminile, le azzurre già qualificate agli ottavi battono anche la Slovacchia 3-7-0 nella quarta partita del girone. Questo pomeriggio alle 16 la sfida con la Francia. I giochi del Mediterraneo ancora in cetta di medaglie, 27 nella quarta giornata per l'Italia che guida la classifica del medagliere con 81 podi. La Turchia è al secondo posto, ben distanziata con 36. Tra le medaglie azzurre di quest'ultima giornata, 6 ori nel nuoto e 4 nelle bocce. È tutto, il prossimo GR1 alle 6.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: con TV
5: Rai Radio
6: Sat,
5: Radio
6: hai
5: Radio
6: tutti i 14 Italia. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.
7: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: sento le vostre voci.
1: Il cantante, anzi il cantattore.
2: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale.
3: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato.
4: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio Unico.
5: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
6: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: posto che tra un'ora quasi sorgerà il sole alle 6:26 e noi siamo al buio più totale
1: di fronte a Saxarubra
0: con i paraboloidi,
1: con Patrizia Cavalieri.
2: Tra l'altro oggi il sole tramonta prima delle 8, comincia, comincia l'incubo delle giornate corte,
0: già è come la settimana prima delle 8.
2: 19:53
0: Patrizia Cavalieri, vediamo un po' che c'è anche da ricordare,
1: qualche compleanno.
0: Fiamma Satta.
1: Fiamma Satta,
2: ve le ricordate?
0: Fiamma Satta con Fabio Visca, è stata una grande protagonista,
2: una grande trasmissione, grande cultura, eccetera.
1: Noi invece oggi riascoltiamo, perché questo stiamo facendo oramai da metà giugno, riascoltiamo la puntata del 12 maggio di Successo. Si parla anche di musica, anzi si parla, direi,
2: soprattutto
1: piuttosto di musica, perché il 12 maggio nasce un carissimo amico
0: personale,
1: un carissimo collega, è stato anche mio allievo, però non è non è carino di sono cose che
0: la chiama maestro Bernardini.
1: In realtà venne alcune volte, ma forse guardi 2-3 volte solamente, gli ho dato qualche piccolo consiglio. Bart Bacharach,
0: benissimo, maestro Bernardini, ci crediamo
1: sul songwriting, sulla scrittura di canzoni
0: che lui giustamente diceva bisogna che possano essere fischiettate,
1: sì, che è una cosa geniale.
0: Altrimenti non sono canzoni. In tutto questo, Patrizia Cavalieri, che cosa vogliamo ricordare?
2: C'è una citazione di Gesualdo Bufalino che mi ha fatto venire in mente Mia Martini, anche lei protagonista della puntata che riascolteremo. Questa non fa ridere, quindi predisponetevi. Dopo la pioggia, la terra, come una ragazza un cappello di paglia azzurro, si è messo il cielo sul capo.
0: Accidenti, che battuta!
1: Professore, la frase è bella e non è rispettoso nei confronti delle ricerche di Patrizia Cavalieri.
2: No, ma lui è così, è rimasto alla quinta elementare.
1: Facciamo una cosa, riascoltiamo la puntata.
0: D'accordo. Allora, noi oggi facciamo un bel salto di qualche anno, perché andiamo a curiosare nel 1973-74.

0: Angie dei Rolling Stones, ma questa è una canzone che francamente è più attribuibile a Keith Richard, che poi ha firmato assieme a Mick Jagger, ma era più Keith Richard che aveva messo in testa, come il riff di Satisfaction, che è un'idea di Keith Richard. Sì, siamo nel 1973-74, perché il 13 maggio del 1974 Radio 1, il GR1, quindi il giornale radio di Radio 1, apriva praticamente con questa notizia che sentiamo.
1: Comunico i risultati non ufficiali delle votazioni sul referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, legge 1 dicembre 1970, numero 898. Hanno votato no e si sono quindi espressi contro l'abrogazione della legge 19.093.000 929.

0: cittadini, pari al 59,1%.
1: Che meraviglia, meraviglia. Io sto pensando a Angie, però in realtà questa è la voce di Paolo Emilio Taviani, che era ministro degli interni nel 1974 e dava il risultato del referendum storico, il primo referendum dopo quello monarchia-repubblica. Primo referendum che venne indetto perché nel 1970, nel primo dicembre 1970, passò la legge Fortuna Baslini che voleva invece introdurre il divorzio in Italia. Votato da una maggioranza in senso lato progressista, che vedeva dall'altra parte la Democrazia Cristiana, il Movimento Sociale Italiano, i monarchici, insomma la destra, questo nel 70. Per cui a un certo punto si scatenò un vero e proprio movimento politico e di opinione di massa, con un comitato vero e proprio che era presieduto da Gabrio Lombardi e anche da Sergio Cotta. Questo sono ricordi molto personali, ma mi piace anche di raccontare di nuovo, che volevano appunto mettere sotto accusa questa legge, proporre un referendum perché venisse abrogata. Quindi in buona sostanza chi votava per il no voleva mantenere la legge, chi votava per il sì voleva abrogare la legge. E immaginare in quel 1974 che il no voleva dire sì e il sì voleva dire no era già in sé una contraddizione, una che filosoficamente parlando si chiamerebbe aporia. E io ricordo fin troppo bene una mattinata a Terracina, stavo con il bagnino di una località del luogo, che aveva una moglie che si chiamava Vincenza, lui si chiamava Peppino, e l'amica di Vincenza era: sì, lo voglio un divorzio, lo voglio, voto sì. Ne successero di queste cose. Sta di fatto, al di là di questa è una stupidaggine personale che irrilevante, che è un voto, però invece vinse con una larghissima maggioranza il mantenimento della legge Fortuna Baslini, che secondo me è una, questo lo dico da tanti anni, è una posizione ecumenica, perché non è, voler dire, non è che imponeva il divorzio, dice io scelgo di divorziare o meno, quindi è una scelta libertaria. E devo dire che inevitabilmente a fronte di tutto questo c'era l'iniziativa d'accordo dei partiti a sinistra, ma non si può dimenticare l'iniziativa di Giacinto Pannella, sto parlando con il suo nome antico di battesimo. Sentiamo ancora, ricordiamo che l'antagonista di sempre fu lui, fu Amintore Fanfani, all'indomani proprio di questa vittoria fu ritratto da Forattini su Repubblica come un tappo di champagne che saltava con sotto l'etichetta del referendum. La vittoria poi se la intestarono in molti, però voglio ricordare Marco Giacinto Pannella di Teramo. Beh, insomma, sentiamo proprio la voce di Pannella, di Marco Pannella e di Amintore Fanfani, quindi due grandi antagonisti, senza nulla togliere a tutti gli altri. Sentiamo.
2: Questo è un paese che sta annegando nella nausea, nella rivolta. Poi il 12 maggio innalzeremo di nuovo le grandi bandiere delle speranze libertarie, socialiste e democratiche, o altrimenti il 20, il 25 Fanfani, dopo Mussolini, amministrerà il suo paese, portandolo necessariamente di nuovo verso delle catastrofi.
3: Soffriamo tutti di permissivismo e la legge sul divorzio lo estende anche alla famiglia, che ancora in gran parte ne è immune.

0: Addirittura. Che ridi, Patrizia Cavalieri, che sono nemmeno le 6 di mattina.
1: No, è stata una bella uscita.
0: Sì, è questo, brava, perché noi stiamo riproponendo qui oggi con Patrizia Cavalieri in voce un qualche cosa che succederà anche quest'estate, quindi con Luca Bernardini, con Patrizia, eccetera, eccetera, perché manderemo delle repliche, o le repliche di questa trasmissione, però introdurremo alla nostra maniera. Questo perché ho detto brava? Perché è la dimostrazione palmare che con le canzoni si può raccontare la storia, nemmeno a farla apposta. Sì, c'erano state delle canzoni a favore del divorzio e contro il divorzio in quel 74.

altro, però in questo caso Cocciante nel 74 tira fuori Bella senza anima, che è una canzone di divisione, canzone divisiva, di separazione, che si, non è un caso che nasca nella metà degli anni 70 in un momento profondamente divisivo. Successo @rai.it per chi voglia contestare le mie affermazioni e non solo, ma soprattutto quelle della Cavalieri. Cambiamo.

0: Maestro Bernardini, venerdì dedichiamo una puntata a Baccarat, perché il 12 maggio 1128, anzi facciamo, proponiamo un referendum. Successo @dorai.it, volete che proponiamo una puntata per Baccarat di giorno venerdì?
1: Certo, e aspettiamo mail.
0: Aspettiamo mail. Perché nasce Bart Baccarat il 12 maggio del 1928, un collega di Luca Bernardini, un collega del maestro Bernardini, è il più grande musicista, anche qui siamo su questo, siamo spesso totalmente d'accordo col gruppo che da anni cerchiamo di fare radio, televisione, eccetera, eccetera, però ci sono delle frasi di Baccarat, a parte questa canzone, io che sono convinto, Chiara Terranova la conosce questa canzone? Fagliela sentire.

0: Era in Butch Cassidy, vince l'Oscar nel 70 come migliore canzone da film. E Bacharach, tra le tante cose che scrive come musica, ce n'è una che adesso sentiremo la sua voce, anzi sentiamo direttamente la sua voce e poi la commentiamo. Questo è Burt Bacharach che parla e parla della sua musica, sentiamo.
1: Where I came from to get to the Brill Building, cause with a background in classical music and certainly hanging out.
0: Il mio percorso per arrivare al Brill Building è iniziato con un background di musica classica e naturalmente con il frequentare e studiare con Darius Milhaud. Stavo seguendo un suo corso di composizione in cui avevo scritto un pezzo, una sonatina per violino, oboe e pianoforte. Era musica molto estrema, quella che si scriveva allora. Lui mi prese da parte e mi disse: non vengogliarti mai di qualche cosa di melodico che si può fischiare. Quella fu una lezione preziosa che imparai da lui. Non l'ho mai dimenticata. Non aver mai paura di qualcosa che puoi fischiare.

0: Appunto, non ti vergognare mai di scrivere canzoni che possono essere fischiate. Fischiate anche con l'aggiunta del fagotto, quindi anche uno strumento che si usa quasi per caricaturare la musica, no? Per fare caricatura. Fischio e fagotto. E questo è Burt Bacharach, che non scrive musica facile, scrive musica semplice, che è ben diverso. All'inizio aveva cominciato scrivendo musica complessa, no? Un po' come Stockhausen, no? Immaginare queste cose difficili, e poi invece approda alla semplicità. Attenzione, perché sono labirinti armonici con tempi dispari, con cambi di ritmo improvvisi. Sentiamo ancora la sua voce e le sue opinioni prima di Burt Bacharach con la musica. Sentiamo.
1: These are troubling times. If I can make you people feel good sitting in the audience with some of these songs, some of this music.
0: Questi sono tempi difficili. Se posso farvi sentire bene mentre ascoltate alcune di queste canzoni, questa musica, se vi tocca il cuore, anche solo per un paio di minuti, allora saprò di aver realizzato qualcosa. Sarà qualcosa che mi farà sentire bene, perché questa è la mia forma di resistenza.

0: giustamente il Bernardini mi diceva in cuffia ce ne sarebbero altre 30. Bene, da allora facciamo una cosa, sentiamo un po' chi è andata a svegliare stamane così, Chiara Terranova.
1: Amedeo Minghi, buongiorno.
2: Buongiorno, bentrovato.
1: Cantautore e compositore, l'abbiamo chiamata per parlare con lei di Bart Bacharach. Bacharach scrisse per diversi artisti, anche molto diversi fra loro, ma riusciva comunque a mantenere una sua cifra riconoscibile?
2: Ah beh, assolutamente sì, la sua grande caratteristica era, tra le altre cose, proprio questa, era di una riconoscibilità assoluta, lo si conosceva da lontano, anche quando presentava i nuovi brani c'era la sua impronta, il suo marchio, il suo modo di porre gli accordi, di fare questi tempi dispari, era veramente originalissimo, molto originale.
1: C'è qualche composizione di Bacharach che ha amato particolarmente?
2: L'aspetto più pop è quello che però mi interessava di più di Bacharach, cioè ho amato di più quando cantava Dionne Warwick o Peter Clark o che ne so, la sua collaborazione con Herb Alpert, che era una cosa magnifica, era divertente assoluto, proprio fuochi di artificio. Oppure ecco le grandi interpretazioni, Alfie per esempio, una canzone meravigliosa, insomma, che fece il giro del mondo in pochissimo tempo.
1: Bacharach ha avuto un'influenza sulla sua attività di musicista e compositore?
2: All'inizio sicuramente sì, quando si cominciano a fare le cose in gioventù si hanno sempre dei riferimenti, no? E quindi avevo Ray Conniff, avevo Neil Diamond, questi grandi arrangiamenti sinfonici, e poi c'era questo Bacharach con questi tempi disperi, con queste canzoni imprevedibili, perché la caratteristica straordinaria di Bacharach era che non sapeva mai dove andava a finire, era sempre sorprendente, cominciava qualcosa che poi cambiava improvvisamente, appunto questi tempi disperi, misure corte, era veramente molto molto divertente.
1: Grazie molte ad Amedeo Minghi.
2: A lei grazie, buona giornata.

E riprendiamo un po' quello che abbiamo detto fino adesso, partendo dal referendum sulla legge dell'abrogazione della legge del divorzio, Bacharach e i suoi tempi dispari. Noi usiamo molto la parola contro, si pronuncia spesso, forse troppo spesso, si prende posizione contro, ecco, si è contro, si lavora contro, ci si muove contro. Una parola del genere rivela un'attitudine mentale. Se coltivata, se perseguita, si finisce in rissa, in un crescendo di contro, inevitabilmente chiusi nella contrapposizione totale e assoluta. Ed è sempre più difficile vedere persone mosse dal con, lavorare con, muoversi con, prendere posizione con. Evidentemente la nostra società si sta realizzando nella contrapposizione perenne. Tutto è gara, competizione, sfida. L'avversario politico generalmente scalda i muscoli. Una rottura con il passato è sempre strappo. Qualunque carriera si chiude al traguardo dopo aver passato la vita inseguendo il primo posto. È un contagio pestilenziale che a maggior ragione non risparmia alcuna zona del mondo intellettuale. Chi scrive corre per arrivare primo. Per primi si deve pubblicare un'idea di Dio, un libro. Per primi si deve parlare in presenza delle autorità. Per primi si deve far prevalere la propria idea, sempre e comunque contro gli altri. Ecco, io non ho ricette per evitare il contro. Non so come fare per diminuire la portata delle risse. Forse manca una cultura sportiva sana. L'agonismo vero, quello in cui giochi contro l'avversario al quale stringerai la mano dopo aver vinto o dopo aver perso la gara.

0: Personalmente non riesco a competere se non in tuta, un tempo, in pantaloncini e maglietta, un tempo, tanti anni fa. Difficilmente mi va di gareggiare in abiti civili. Oltretutto è orribile sudare in giacca e cravatta.
1: One more kiss, dear. One more...
0: Il 12 maggio del 1995 se ne andava Mia Martini. Non voglio nemmeno entrare in tutto quello che ha portato durante la sua vita e in margine alla sua scomparsa, ma voglio sentire direttamente la sua voce. L'abbiamo registrata da Radio 2, 12 ottobre 1982, Effetto Musica, ovvero la canzone e i suoi protagonisti.
2: Io non mi considero una cantante, non mi piace considerarmi una cantante, mi piace considerarmi più una musicista, perché mi sembra che la cosa sia più completa. E mi piace considerarmi una cantastorie, diciamo. Cioè io racconto delle storie mie che scrivo io e racconto anche delle storie di amici miei. E mi sembra che così venga fuori un lavoro più completo, perché non è un lavoro a senso unico che parte solo da una testa che può essere la mia, ma un incontro di tanti artisti.
0: È già musicista. A proposito di musicisti, siamo usciti da Baccarat, forse se voi siete d'accordo ne riparleremo venerdì. Nel frattempo ci ha raggiunto il maestro Bernardini, musicista, con il suo pianoforte, e Patrizia Cavalieri darà voce alla voce di Mia Martini. Prego maestro.
3: Cantare per me non è un mestiere, è un modo di essere. Se io non cantassi sarei morta. È la mia unica ragione di vita, il mio unico modo di comunicare con gli altri, di dire chi sono veramente. Quando apro bocca e ne esce la voce, io non ho più paura di niente, nemmeno della cattiveria della gente.
1: All love is such pain and such pleasure.
0: Successo @rai.it. Ci sentiamo domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. In giornata il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise per contrastare il caro carburanti. Si ipotizza l'estensione fino a settembre delle misure in scadenza sul diesel. Il governo ne ha discusso in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Prezzi sempre altissimi sia per la benzina sia per il gasolio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese siamo oltre i 2 euro in media. Il picco massimo, 3,15 euro, è stato toccato per il Supreme Diesel, un carburante ad alte prestazioni sulla A22 Brennero-Modena. La guerra in Ucraina. La notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipek, 2 morti, tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov, dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso russo degli acquisti online. Il presidente Putin respinge il piano di pace di Kiev, mentre non si fermano i raid di Mosca. 2 morti, tra cui un bambino di 6 anni, 11 feriti. Nella capitale russa il direttore della CIA Ratcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani.
4: Una visita a Mosca, la prima del direttore della CIA John Radcliffe, avvolta nel mistero e poi divulgata dai media americani. Radcliffe sarebbe partito domenica da una base americana a bordo di un aereo militare, scalo in Lettonia prima di atterrare a Mosca per incontri con funzionari russi. Nulla di più sui contenuti. Gli Stati Uniti qualche giorno fa hanno chiesto agli ucraini di sospendere gli attacchi sulla capitale russa perché una delegazione americana stava arrivando. Da 7 mesi nessun incontro ufficiale tra russi e americani. Nelle stesse ore a Mosca il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, un tentativo di mediare sul conflitto. Questa guerra deve finire, ha chiesto Gallagher, disponibilità al dialogo da parte della Russia, che però ha respinto il piano di pace di Zelensky con una zona economica franca fra i due paesi.

0: in guerra governata da terzi. Il Donbass resta russo, ha ribadito il Cremlino. Alba Arcuri, GR1.
1: Stati Uniti e Iran. Secondo la testata online Axios, il segretario di Stato americano Rubio ha informato alcuni paesi alleati che non sono previsti, per il momento, nuovi attacchi statunitensi contro Teheran. Da parte sua, il presidente degli Stati Uniti, Trump, tenta di rassicurare sulla situazione nello stretto di Hormuz. È stato completamente sminato, afferma, monitoriamo ogni centimetro quadrato. La cronaca d'Andorra in provincia di Savona. Un bagnino di 62 anni, Fabrizio Valente, è morto mentre cercava di soccorrere due persone in mare che non riuscivano a tornare a riva a causa delle correnti. I due bagnanti, uno dei quali è annegato, erano una coppia di turisti piemontesi. Sulla spiaggia sventolava la bandiera rossa che indicava forte vento. Dedicava la sua vita agli altri, il ricordo della figlia. Prosegue l'inchiesta sulla morte del bracciante pakistano ritrovato nel bagagliaio della sua auto in provincia di Foggia. I primi risultati dell'autopsia fanno ipotizzare un regolamento di conti all'origine dell'omicidio.
2: Massacrato di botte o ucciso a coltellate. A queste conclusioni è arrivato il medico legale che nelle scorse ore ha eseguito l'autopsia sul corpo di Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto all'interno del bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'insediamento di Borgo Mezzanone nel Foggiano. Esame autoptico che si è protratto per oltre 4 ore a causa dell'avanzato stato di decomposizione del cadavere. Nel veicolo, racconta chi indaga, le temperature hanno raggiunto gli oltre 70 gradi. Per avere risposte certe sulla morte di Saddam bisognerà attendere i risultati degli esami di laboratorio che saranno pronti non prima di un mese. E intanto già nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del giovane pakistano, gli inquirenti avevano escluso la presenza di colpi d'arma da fuoco sul suo corpo. Saddam era in Italia dal 2020, prima aveva trascorso un lungo periodo in Grecia, mancava dal suo paese dal 2015. Il fratello Nasim ha un solo desiderio, riportarlo in Pakistan.
3: Io voglio portare Pakistan, per favore, aiutare poco.
2: I carabinieri seguono da giorni la pista del caporalato. A portarli in quella direzione degli appunti che Nasim ha consegnato agli inquirenti insieme alla denuncia di scomparsa. Tatiana Bellizzi per GR1.
1: È uscito dal carcere, va agli arresti domiciliari Tony Boyle, trapper arrestato 4 giorni fa a Milano, lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari che ha convalidato l'arresto riconoscendo l'accusa per l'arma clandestina, ma non quella per spaccio di droga. La pistola la tenevo per autodifesa, aveva detto il cantante durante l'interrogatorio. Aveva filmato e diffuso sui social la perquisizione delle forze dell'ordine nella propria abitazione. È morta a 80 anni la leggenda della musica country americana, Dolly Parton. Jolene, Jolene. A dare l'annuncio della scomparsa con un video su Instagram è stato il nipote. Un immenso orgoglio, ha detto, ma anche una grande tristezza. Il presidente Trump ha annunciato che ci saranno bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Lo sport agli europei di pallavolo. Nel girone di Göteborg le azzurre di Velasco hanno travolto 3-0 anche la Slovacchia. Oggi alle 16 si giocheranno il primato nel girone contro la Francia. Per il tennis, il ritorno sulle scene di Carlos Alcaraz agli Open degli Stati Uniti. Nel doppio misto, in coppia con Serena Williams, lo spagnolo è stato sconfitto ai quarti dal duo composto da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Sono le 6:05 minuti e la linea valle di quella di Radio 1. Buon ascolto.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
5: Un fantastico viaggio nel tempo.
4: Antonella Clerici, padrona di casa.
6: Ti fidi di me?
5: No.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
7: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
8: Perché ti sei fermato?
7: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
8: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
7: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
8: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
7: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
8: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
7: Vai su tvsat.tv.
9: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La politica internazionale, con al centro la visita a Mosca del capo della CIA, il caro carburanti, la morte di Dolly Parton, questi temi centrali sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Stampa. L'apertura è questa: il diesel vola, ha toccato il picco dei 3 euro. Oggi il Consiglio dei Ministri, mini proroga per il taglio delle accise e aiuti mirati. Palazzo Chigi sugli extra profitti intervengono. venga. Bruxelles, di spalla un'analisi di Giovanni Orsina, la leadership di Meloni tra nazionalisti e populisti, il titolone invece è dedicato agli esteri, Trump e Putin, trattativa segreta. Il capo

0: Della CIA a Mosca, l'ipotesi del disimpegno a Kiev in cambio dell'appoggio contro l'Iran. Unione Europea, l'Italia verso l'uso di 10 miliardi di fondi safe per la difesa. Bruxelles è la direzione giusta. Il Cremlino respinge il piano di pace. Taglia della Casa Bianca sui capi Pasdaran. Pechino contro la guerra economica. In basso, oggi la giornata mondiale, da guardiano a compagno, il cane vero amico. E poi questa notizia che davvero è sulle prime pagine di quasi tutti i giornali, addio a Dolly Parton, la regina del country, fu icona femminista. Proviamo a leggere le prime righe di questo lungo servizio di Simona Siri. È morta Dolly Parton, l'artista femminile di musica country che ha venduto più dischi di sempre, aveva 80 anni, scrive ancora Simona Siri. Ci eravamo abituati a pensarla eterna, con quei capelli biondi, il trucco sempre perfetto, l'immagine immutabile negli anni, quasi da cartone animato. Eppure non lo era. Dolly Parton, Dolly Rebecca Parton, è morta a Nashville, Tennessee, aveva 80 anni. Con oltre 160 milioni di album in tutto il mondo, era l'artista femminile di musica country che ha venduto più dischi di sempre. Ed era molto di più di una cantante, se il termine icona significa davvero qualcosa. Dolly lo era e ne era anche consapevole. Sentiamo qualcosa di Dolly Parton.
1: Dedico questa canzone a una persona molto speciale. Si intitola I Will Always Love You.

Proseguiamo con la lettura delle prime pagine dei giornali. Siamo a Repubblica. Benzina senza freni, questa è l'apertura. Finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio. Da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend. Allo studio un sostegno ai redditi più bassi. Il governo, la tassa sugli extra profitti deve essere europea. E poi di spalla le elezioni a ottobre 2027, la proposta Salvini alla Premier. A centro pagina Putin dice no alla pace, il capo della CIA va a Mosca, a Kiev anche armi italiane. In basso Ranucci verso un nuovo incarico, accetto solo se è meglio di report, la descrizione del personaggio firmata da Concetto Vecchio. Questa la prima pagina di Repubblica. Vediamo il Foglio. Rotte a sorpresa per fermare i regimi, il capo della CIA trascorre 4 ore a Mosca, il messaggio, il precedente, cosa sapeva Kiev, e ancora strozzare la Cina per fermare l'Iran e la Russia, ma Trump non è pronto allo scontro con Xi, così scrive il Foglio. Passiamo alla Verità. Non solo la difterite, i migranti portano anche la tubercolosi. La virus sta in crisi d'astinenza, distoglie l'attenzione dal polpo crudo per contestare il nostro articolo di ieri, ma è smentita dai numeri e dalle più prestigiose riviste mediche, pure sulla TBC. Bassetti sbaglia, come al solito, scrive La Verità in prima pagina. A centro pagina Speranza vuole mettere in lockdown la democrazia, l'ex ministro sa che Conte vincerebbe le primarie, così le boicotta e come candidato premier propone un nome a caso. Così scrive La Verità. Passiamo al Mattino. Ricordiamo che fra poco dovremo avere in linea con noi per commentare le notizie del giorno il direttore del Mattino. Gasolio, altri 11 giorni di sconto. Accise, nuova mini proroga sul diesel fino al 5 settembre. Il provvedimento per evitare il salasso nel controesodo. Poi aiuti per i redditi bassi. Tassa sugli extra profitti dei petrolieri. Scontro con l'Unione Europea. In alto, aveva 80 anni, addio a Dolly Parton, Nashville piange la regina del country. E a centropagina Ucraina, Putin respinge il piano di Zelensky, il capo della CIA a Mosca, il Cremlino chiude alla trattativa, Donbass territorio nostro, il numero uno dell'intelligence americana vola nella capitale russa. In basso, sempre sulla prima pagina del Mattino, addio al grande civilista, rescigno nel pantheon della cultura giuridica italiana ed europea, scrive Tommaso Frosini. Con la scomparsa di Pietro Rescigno avvenuta ieri a Roma ci lascia un grande maestro della scienza giuridica. Non è il solito modo di dire. Rescigno va annoverato nel pantheon dei grandi maestri per i suoi importanti e innovativi studi, per la sua esemplare attività di docente. Passiamo a Libero. Elli furiosa col PD. Questa è l'apertura. Molti big del partito non vogliono la segretaria come candidato premier. Lei è stufa delle continue critiche sui giornali, teme di essere logorata. A centro pagina la missione a Mosca,

Terra, il capo della CIA, incontri riservati. Un articolo firmato da Carlo Nicolato. Vediamo il Fatto Quotidiano. Il Papa e persino la CIA volenterosi per la pace, due inviati a Mosca, il cardinale Gallagher e lo 007 Ratcliffe. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Finire la guerra. L'inviato vaticano Gallagher vede Lavrov. Al centro l'appello di Leone per i negoziati veri. Per il ministro russo colloquio molto utile. Il grazie di Zelensky per il sostegno del Papa. L'ultima visita a Mosca del segretario agli esteri nel 2021, atteso l'arrivo di Zuppi per il nodo prigionieri. Così l'Avvenire. Passiamo al Manifesto, quotidiano comunista. La riserva della Repubblica. Parte il rientro dalle ferie. Il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli. Oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede, che brucia soldi a favore dei petrolieri. I loro extra profitti sono salvi, anche se l'Europa ha chiarito tocca all'Italia tassarli. A centropagina, raffineria russa salta in aria di nuovo, così scrive il Manifesto. Passiamo al Domani. Putin dice no al piano ucraino. Il capo della CIA vola a Mosca. Ratcliffe nella capitale russa. Nei giorni scorsi era stata rinviata la visita di Kushner e Witkoff. Droni intercettati in Moldavia e all'Ipsia. Zelensky ringrazia il Papa e Mattarella per il sostegno a Kiev. Il D-Day economico degli USA nei confronti dell'Iran manda su tutte le furie la Cina. Di spalla abbiamo il no ai volenterosi, così la Premier si allontana sempre di più dall'Europa. E in basso Meloni elettorale, l'unico pensiero è il caro benzina, il governo preoccupato dai consensi. Così scrive il Domani. Passiamo al Giornale. Jihadisti nascosti fra i migranti, allerta terrorismo. A Ceuta primi arresti di attivisti propale miliziani ISIS che volevano entrare in Europa, confermati i timori del governo italiano che ha bloccato Schengen. E in Germania i partiti di sinistra si riuniscono con gli imam. Abbiamo un commento del direttore Tommaso Cerno. La zona rossa è il virus della sinistra. A centropagina, amici fedeli, smettiamola di trattare i cani da cani. Oggi si festeggia la giornata internazionale. E ancora i provvedimenti, caro carburante, il governo salva il rientro dalle ferie. Prolungato il taglio delle accise fino a fine mese, extra profitti, l'Unione Europea apre alle richieste italiane. Vediamo il Messaggero. Gasolio alle stelle, nuovi mini sconti. Il diesel in autostrada sfonda quota 3 euro, provvedimento per evitare il salasso nel controesodo. Si studia una misura per i redditi bassi, tassa sugli extra profitti dei petrolieri, l'Unione Europea è prudente. Oggi il Consiglio dei Ministri per la proroga al 5 settembre del taglio delle accise sul carburante. Poi abbiamo il capo della CIA vola a Mosca e Putin respinge il piano di pace, Ratcliffe al Cremlino, il giorno dopo il patto Europa-Kiev. E ancora sanzioni all'Iran, Cina contro Trump, Pechino, ci difenderemo, gli USA, sminato Hormuz. Così scrive il Messaggero. Vediamo il Sole 24 Ore. La denuncia di UNICEF: a Gaza malnutrito un bambino su 10, tragedia umanitaria, questo è l'occhiello. Il titolone invece è questo: sconto sulle accise, proroga in arrivo. E a centropagina, Banco BPM offerta MPS senza premio, Moody's, alti rischi di esecuzione. Vediamo il Corriere della Sera. Mosca, la missione della CIA, questa è l'apertura. Il capo degli 007 USA vola in Russia. Il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev. Dubbi di Berlino sulle esercitazioni militari dei volenterosi. L'inviato del Vaticano incontra Lavrov. Di spalla, Del Vecchio rompe con Milleri e lascia Essilux, i motivi dell'addio. E poi a centropagina, vertice sul caro benzina, proroga degli sconti, allo studio altre misure. Il caso, il diesel sopra 3 euro in autostrada. Allora andiamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera. La guerra in Europa, questo è l'occhiello. Il capo della CIA vola a Mosca, sul tavolo Ucraina e prigionieri. Prima volta dal 2021 per Ratcliffe, 8 ore di incontri riservati, possibile colloquio con Putin. In basso c'è la missione raccontata da Gian Guido Vecchi. Il Papa invia Gallagher da Lavrov per rilanciare i negoziati, è l'unica strada per la pace. Il ministro degli esteri del Vaticano dall'omologo russo.
Andiamo subito a pagina 3, sempre il Corriere della Sera, c'è un'analisi di Federico Rampini, segno di un accordo vicino o di rapporti deteriorati, punto interrogativo. La diplomazia delle spie garantisce un canale aperto. I precedenti di Burns nel

0: 2021 e Brennan nel 2016. Vediamo l'avvenire, Gallagher incontra Lavrov, la guerra deve finire, la diplomazia è la chiave, così scrive l'Avvenire a pagina 12. Allora sentiamo subito le parole sia di Gallagher sia di Lavrov.
1: Il mondo ha più che mai bisogno di diplomazia e di pace. Questa guerra deve finire, non può essere risolta con mezzi militari. La Santa Sede continuerà a offrire sostegno per arrivare a una pace negoziata e siamo lieti di poter parlare finalmente di prospettive di pace e di dialogo. Questi 5 anni ci sono stati degli stravolgimenti planetari, tuttavia il dialogo con la Santa Sede non è mai venuto meno, un dialogo basato su rispetto e sulla fiducia. Speriamo in questi nostri incontri di trovare delle soluzioni.

cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

Un classicone, cosa sarà, Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Proseguiamo con la lettura dei giornali, il Fatto Quotidiano, a pagina 2, il direttore della CIA vola a Mosca e la diplomazia vaticana avanza. Il viaggio segreto, John Ratcliffe è atterrato nella capitale russa per qualche ora, almeno 4 i temi sul tavolo. Poi abbiamo Fedorov cambia idea, ora stiamo perdendo, così scrive il Fatto Quotidiano a pagina 2. Andiamo al giornale, siamo alle pagine 10 e 11, guerra e spie, questo è il titolo che unisce le due pagine. Il Cremlino chiude alla pace di Kiev, sono inaccettabili le esercitazioni dell'Unione

Unione Europea e poi scambio di detenuti o dialogo Trump-Putin, la missione segreta del capo CIA a Mosca. Vediamo il Messaggero e la NATO fa il conto delle armi che può inviare subito a Kiev, il conflitto in Europa, questo è l'occhiello. L'alleanza accelera le procedure per supportare la difesa aerea dell'Ucraina che non riesce più a fermare i missili di Mosca, scatta il super censimento delle scorte. Passiamo al Repubblica.

0: Il doppio schiaffo di Putin, boccia la pace di Zelensky e si prende le aziende russe. Lo zar respinge l'idea di rendere il Donbass una zona franca. È un nostro territorio, poi il decreto per commissariare l'industria. Ancora Repubblica, pagina 5, il capo della CIA a Mosca, primo viaggio a sorpresa. Tra le paure di escalation, Ratcliffe è atterrato ieri nella capitale, 4 ore di colloqui segreti, l'ipotesi dell'avvertimento a non attaccare la NATO e trattare la tregua. Altro tema centrale, come dicevamo in apertura, è quello del caro carburanti e siamo subito a pagina 5 del Corriere della Sera. Pieno fino a 3 euro al litro per lo sconto sul diesel, oggi la nuova proroga. Il governo avanti sul prelievo, sugli extra profitti, ma soltanto in coordinamento con gli altri paesi dell'Unione Europea. Andiamo al giornale, alle pagine 2 e 3. Missione benzina, questo è il titolo che appunto unisce le due pagine. Scudo sul ritorno dalle vacanze, taglio delle accise fino a fine mese e poi Salvini sulla manovra, serve scostamento per almeno 20 miliardi, rischio stop ai cantieri. Sentiamo subito le parole di Salvini da una parte, poi di Misiani dall'altra.
1: Prorogheremo lo sconto diesel per alcuni giorni, fino a settembre, immagino, ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi. Un contributo da parte di un settore che sta guadagnando decine di miliardi di euro per aiutare le imprese in difficoltà, penso che sarà doveroso.
2: I prezzi dei carburanti sono alle stelle, le misure tampone non bastano più. Per aiutare davvero le famiglie e le imprese abbiamo bisogno di interventi più coraggiosi. Tassare gli extra profitti delle società energetiche è il modo più efficace per finanziarli.
0: Andiamo avanti con la lettura dei giornali, pagina 3 del Messaggero, sempre sul tema del caro carburanti, sugli extra profitti, Europa prudente, non è emergenza come nel 2022. La presidenza irlandese apre una riunione di ministri sulla proposta dell'Italia e di altre 5 capitali, ma Bruxelles frena. L'unico intervento ci fu con il gas a 320 euro, così scrive il Messaggero. Vediamo invece la Stampa, a pagina 8, sconti sul diesel fino a settembre. Poi il bonus solo per i redditi bassi. Oggi in Consiglio dei Ministri un nuovo sconto, il taglio delle accise ancora per 10 giorni, il gasolio sfonda quota 3 euro sull'A22, la Premier provvedimento per le famiglie bisognose. Ancora la Stampa, siamo a pagina 9, extra profitti, Meloni irritata con l'Unione Europea e ora pensa a un prelievo nazionale, il timore che senza soluzione europea Eni venga sfavorita, Irlanda presidente di turno apre. Andiamo alla politica interna, pagina 8 di Repubblica, Salvini in pressing su Meloni per le urne a ottobre 27, ma lei le vuole in primavera. Il leghista chiede ancora Viminale e un anno di tempo per risalire nei sondaggi. La Premier pensa all'11 aprile e non esclude più l'Election Day con le comunali. Ancora la politica, siamo al Corriere della Sera, pagina 17, Salvini, la Lega, punto interrogativo, nulla mi inquieta, il gelo con Fontana al meeting. Il leader vorrebbe limitare il confronto ai Lombardi, ma Zaia e Fedriga chiedono spazio. In basso, sempre sulla stessa pagina, popolo, simboli e scelte dell'uomo che inventò la Padania. Dal celodurismo a Pontida, la parabola tra storia e mito di Bossi nella biografia di Rossi e Spina, così scrive il Corriere della Sera, pagina 17. Ritorniamo a Repubblica, Repubblica pagina 9. Il leghista sotto assedio, nessun passo di lato, gelo con Fontana a Rimini, veloce stretta di mano e distanze intatte. La rivolta non mi inquieta, ma è pronta l'associazione dei territori del nord. Andiamo alla pagina successiva, siamo a pagina 10 di Repubblica. Da festa di popolo a resa dei conti, i dubbi nel PD sulle primarie, così scrive Repubblica pagina 10. Schlein e Conte le vogliono, ma tra i Dem aumentano i contrari. Orlando, serve confronto interno al partito, la linea del Nazareno non cambia, leader chi prende più voti o gazebo. Ancora sullo stesso argomento, la Stampa pagina 12, primarie, il rischio di perdere voti. i sondaggisti. Se vince Schlein, una fetta di elettori del Movimento 5 Stelle potrebbe astenersi. Se la spunta Conte, riformisti, PD in fuga. Sulla stessa pagina ci sono due interviste, una a Lia Quartapelle che dice: dannoso non farle, ma serve il doppio turno. La deputata PD Lunare che i dirigenti Dem le contestino. E poi Vittoria Baldino che dice: deve decidere il popolo, non temo contraccolpi. La vicepresidente del

0: Movimento 5 Stelle, i nostri elettori, punto interrogativo, saranno leali. Noi ci fermiamo ora per qualche minuto, restate sempre con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 26 agosto. Ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato, invece, sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne, dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:29 minuti, partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove un incidente sta creando disagi tra Dalmine e Bergamo in direzione di Brescia. Ancora in A4 Torino-Milano invece sono in corso lavori tra Balocco e l'allacciamento con la 26 in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in autosole, Firenze-Roma, si registrano 2 chilometri di coda tra Chiusichianciano e Fabbro in direzione della capitale a causa di lavori in corso. Ancora in autosole 1 chilometro di code tra Valdarno in Firenze Sud in direzione di Firenze per un incidente. Rimaniamo in autosole Roma-Napoli, 2 chilometri di code tra Valmontone e l'allacciamento con la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze, sempre a causa di un incidente. Infine sulla tangenziale di Napoli vi segnaliamo lavori tra la barriera di Napoli Ovest e Pozzuoli in direzione di Pozzuoli. È tutto, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: Collaborazione con il CIS. Radio 1. Un mondo da sentire. Lupus in fabula.
0: Rieccoci qua all'edicola di Radio 1, le 6:30 minuti, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo una veloce occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Le aperture sono quasi tutte dedicate alla questione, alle grandi questioni internazionali e poi al caro carburanti. Partiamo da Repubblica, benzina senza freni. Finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio, da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend. Allo studio un sostegno ai redditi più bassi, il governo, la tassa sugli extra profitti deve essere europea. E di spalla le elezioni a ottobre 2027, la proposta Salvini alla Premier, a centro pagina Putin dice no alla pace, il capo della CIA va a Mosca, Kiev anche armi italiane. In basso Ranucci verso un nuovo incarico, accetto solo se è meglio di report, così Repubblica. Vediamo la verità, non solo la difterite, i migranti portano anche la tubercolosi. Bassetti sbaglia come al solito, scrive la verità, la Viro sta in crisi d'astinenza, distoglie l'attenzione dal polpo crudo per contestare il nostro articolo di ieri, ma è smentita dai numeri e dalle più prestigiose riviste mediche, pure sulla TBC, scrive la verità. Passiamo al Libero, Elli furiosa col PD, questa è l'apertura, molti big del partito non vogliono la segretaria come candidato premier, lei è stufa delle continue critiche sui giornali, teme di essere logorata. Centropagina agli esteri, la missione a Mosca, a terra il capo della CIA, incontri riservati. Vediamo il Fatto Quotidiano, due inviati a Mosca, il cardinale Gallagher e lo 007 Radcliffe, il Papa e persino la CIA volenterosi per la pace. Vediamo l'Avvenire, finire la guerra, questa è l'apertura. L'inviato Vaticano Gallagher vede Lavrov al centro l'appello di Leone per negoziati veri per il ministro russo, colloquio molto utile. Il grazie di Zelensky per il sostegno del Papa. L'ultima visita a Mosca del segretario agli esteri nel 2021, atteso l'arrivo di Zuppi per il nodo prigionieri. Il Corriere della Sera, Mosca, la missione della CIA, questa è l'apertura. Il capo degli 007 vola in Russia, il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev. Dubbi di Berlino sulle esercitazioni militari dei volenterosi, l'inviato del Vaticano incontra Lavrov. C'è un commento di Antonio Politi.

Il record non è tutto, leader longevi e poi di spalla Del Vecchio rompe con Milleri e lascia Essilux i motivi dell'addio. A centropagina vertice sul caro benzina, proroga degli sconti, allo studio altre misure. Il caso il diesel sopra 3 euro in autostrada. Vediamo il manifesto, la riserva della Repubblica. Parte il rientro dalle ferie, il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli. Oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede, che brucia soldi a favore dei petrolieri. I loro extra profitti sono salvi, anche se l'Europa ha chiarito, tocca all'Italia tassarli. A centropagina, raffineria russa salta in aria di nuovo, così scrive il manifesto. Vediamo il domani, Putin dice no al piano ucraino, il capo della CIA vola a Mosca. Ratcliffe nella capitale russa, nei giorni scorsi era stata rinviata la visita di Kushner e Witkoff, droni intercettati in Moldavia e Lipsia, Zelensky ringrazia il Papa e Mattarella per il sostegno a Kiev. In basso abbiamo Meloni elettorale, l'unico pensiero è il caro benzina, il governo preoccupato dai consensi, scrive il domani. Vediamo il giornale, jihadisti nascosti fra i migranti, allerta terrorismo. A Ceuta primi arresti di attivisti propalle e miliziani ISIS che volevano entrare in Europa, confermati i timori del governo italiano che ha bloccato Schengen, e in Germania i partiti di sinistra si riuniscono con gli imam. A centropagina oggi si festeggia la giornata internazionale, amici fedeli, smettiamola di trattare i cani da cani. E sempre a centropagina i provvedimenti, caro carburante, il governo salva il rientro dalle ferie. Vediamo la stampa, il diesel vola, toccato il picco dei 3 euro, questa è l'apertura. Oggi il Consiglio dei Ministri, mini proroga per il taglio delle accise, aiuti mirati, Palazzo Chigi, sugli extra profitti intervenga Bruxelles. Il titolone invece è dedicato agli esteri, Trump e Putin, trattativa segreta. Il capo della CIA a Mosca, l'ipotesi del disimpegno a Kiev in cambio dell'appoggio contro l'Iran. Unione Europea, l'Italia verso l'uso di 10 miliardi di fondi safe per la difesa, Bruxelles è la direzione giusta. Il Cremlino respinge il piano di pace, taglia della Casa Bianca sui capi Pasdaran, Pechino contro la guerra economica. In basso, anche qui oggi la giornata mondiale, da guardiano a compagno, il cane vero amico, e poi l'addio a Dolly Parton, la regina del country, fu icona femminista. Chiudiamo con il manifesto, ricordiamo che fra poco avremo ospite dell'edicola Vincenzo Di Vincenzo, direttore del Mattino. Ecco, chiudiamo con il Mattino di Napoli. Aveva 80 anni, addio a Dolly Parton, Nashville piange la regina del country, questo è un richiamo in alto sulla prima pagina del Mattino. Appunto, il titolone invece è dedicato al caro carburanti, gasolio, altri 11 giorni di sconto, accise, nuova mini proroga sul diesel fino al 5 settembre, il provvedimento per evitare il salasso nel controesodo, poi aiuti per i redditi bassi, tassa sugli extra profitti dei petrolieri, scontro con l'Unione Europea. A centro pagina Ucraina, Putin respinge il piano di Zelensky, il capo della CIA a Mosca, e in basso abbiamo l'addio al grande civilista, rescigno nel pantheon della cultura giuridica italiana ed europea. Di tutto questo parleremo fra poco con Vincenzo Di Vincenzo, direttore appunto del Mattino. Restate con noi.

0: Era la voce di James Blunt. Noi diamo subito il buongiorno a Vincenzo Di Vincenzo, direttore del Mattino. Ciao direttore, benvenuto, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, se sei d'accordo, io partirei con i grandi temi internazionali che fanno ovviamente discutere, preoccupano un po', lasciano qualche speranza. Il tuo giornale titola così: Ucraina, Putin respinge il piano di Zelensky, il capo della CIA a Mosca. Che cosa significa secondo te questo viaggio e che cosa può portare di nuovo?
1: Allora, cosa significa? Significa intanto che sei venuto a sapere,
0: sì,
1: perché io ritengo, credo, che non è poco, perché i rapporti non si interrompono mai.
0: Sì.
1: Come sappiamo, ci sono dei fili che si tengono sempre fra le grandi potenze, al di là delle contingenze, delle guerre, soprattutto quando si hanno responsabilità enormi, che sono paesi che hanno armi nucleari. Occorre certamente avere un filo sempre che corre, poi a che livello si vede, spesso a livello di servizi, a livello più basso, però comunque ci sono sempre. Ora che si venga a sapere, che si sia fatto sapere, perché potevamo non saperlo, è quasi un messaggio, no, che viene lanciato in un momento in cui la Russia comunque attraverso un momento delicato della sua economia, chiaramente dopo 4 anni di guerra, che sono passati 4 anni, una guerra lunghissima, ricordiamoci che la Crimea viene occupata nel 2014, quindi siamo ancora più indietro, quindi c'è una guerra sommersa precedente, e dunque sono tanti anni. Putin ora cerca nuove forze mobilitare, ancora uomini, milioni di uomini, per cercare di smuovere il fronte che al momento rimane abbastanza impantanato, con risultati non evidenti e non sufficienti a Putin per chiudere la guerra. E comunque, ecco, questi sono movimenti che ci fanno capire che qualcosa si deve muovere, perché come le guerre terminano quando finiscono i soldi.
0: Sulla tua prima pagina dedichi spazio a due grandi AD, due personaggi chiaramente molto distanti fra loro, però due personaggi importantissimi, una star del mondo della musica e un maestro del diritto. Parliamo di Pietro Rescigno, un grandissimo civilista, e poi Dolly Parton. Ecco, partiamo da Dolly Parton. Chi era?
1: Dolly Parton ha identificato il cuore dell'America, non a caso muore a Nashville. Quindi proprio anche una morte iconica, no? Così come è stato il personaggio, e sappiamo quanto il country in America sia, oggi che conosciamo meglio, no, il cuore dell'America, quell'America profonda, ecco, proprio quell'America profonda.

0: profonda che oggi esprime quel malessere, quella richiesta di nuova rappresentazione che ha portato al potere per ben due volte un esponente MAGA come Trump. Sì. E Nashville è la patria di tutto questo, è la capitale, e lei ha rappresentato per tanti americani la tradizione. Sappiamo che per gli americani che non hanno una tradizione come noi europei così lunga, sono molto legati a determinate momenti della loro cultura. Ecco, il country è qualcosa che per gli americani, e soprattutto per quella parte di America, è una base culturale molto forte, è una forma di identificazione. Ecco, ci si identifica molto, ci si riconosce.
1: E Pietro Rescigno, maestro della scienza giuridica, chi era?
0: Pietro Rescigno è stato sicuramente uno dei più grandi giuristi del Novecento. Lui ha, diciamo, io ho studiato sul testo di Rescigno. Il Rescigno era una Bibbia, no? E lo è ancora un testo di diritto privato dove gli avvocati vanno a cercare risposte. Immaginiamoci quanto tempo è passato, il testo del 70-73, mi è sembrato giusto celebrarlo e ricordarlo, è morto 98enne, quindi ormai era da tanto tempo fuori dall'attività, ma era giusto ricordare una persona che tanti di noi, chi ha fatto studi giuridici, ma chiunque abbia avuto a che fare col mondo della legge, gli deve molto, perché ha fatto un lavoro che io ieri ho ricevuto tantissimi messaggi, devo dire, di avvocati, di giuristi che mi hanno spinto poi, ecco, a fare anche una pagina abbastanza ampia. Abbiamo fatto interviste, servizi, certo. Ritengo sia giusto, peraltro salernitano di nascita, quindi un campano eccellente che può essere insegnato per 30 anni a Roma.
1: Senti, siamo alla politica interna, pagina 12 del Corriere della Sera. Primarie nel PD, il partito del dubbio, e si muove l'aria di Franceschini, l'allerta di Speranza sui rischi, c'è chi punta a Manfredi o Salis, un terzo nome per evitarle. Vediamo Il Fatto Quotidiano a pagina 7, Speranza non vuole le primarie, Schlein e Conte tirano dritto. Insomma, che cosa accadrà da quelle parti?
0: Cosa accadrà è una bella domanda, se lo sapessi ci avrei fatto l'apertura del giornale. però è certo che il tema delle primarie agita il PD da sempre, e secondo me c'è dietro il ricordo delle primarie di Renzi, c'è comunque un tentativo dei due leader di evitarle, a mio avviso, cercando tra loro una soluzione. Conte sta manovrando molto, si è mosso molto negli ultimi giorni, anche la sua, come tutti hanno interpretato, la sua mossa sul walk segna una distanza, no? In qualche modo cerca di occupare uno spazio, proponendosi come l'uomo più forte in questo momento. Ecco, le primarie sarebbero un punto interrogativo. Sarebbero un punto interrogativo che forse può, secondo alcuni, danneggiare il centro-sinistra nella lotta con la Meloni, perché potrebbe non rappresentare una soluzione condivisa e unitaria. Ecco, chi si oppone pensa che dividersi in questo momento nelle primarie non sarebbe un buon segno per combattere la Meloni. Dall'altra parte c'è chi dice che è giusto che la base possa scegliere il candidato da opporre a comunque una candidata forte, perché ha governato per tanti anni, il record di longevità, che da solo non è che vuol dire tutto, però comunque ha un record di longevità del governo in Italia, di stabilità e comunque una presenza internazionale forte. Quindi ci vuole un nome forte da opporre.
1: Grazie, grazie, grazie tantissime Vincenzo Di Vincenzo per la chiarezza e la disponibilità. Vincenzo Di Vincenzo, direttore del Mattino, grazie per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, programma curato e condotto da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Emanuele Di Cavio, in regia Mauro Convertito. Fra poco avremo Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco e noi, come sempre, torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.

Le lacrime di Nietzsche, di Irvin Yalom, è il libro di oggi. Un romanzo intenso costruito sui dialoghi tra Josef Breuer, medico stimato nella Vienna di fine Ottocento, e il filosofo Friedrich Nietzsche. Un confronto serrato quello tra i due, una partita a scacchi fatta di parole in cui i ruoli si ribaltano continuamente. E non è, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, un saggio di filosofia, non è neppure un testo di psicologia, ma un romanzo che ci accompagna nella profondità del pensiero. Già dal titolo si capisce che il ritratto di Nietzsche sarà insolito. Accostare la parola lacrime al filosofo della Gaia scienza è una scelta sorprendente. La storia inizia a Venezia, dove Breuer, in vacanza, riceve da Lou Salomé, una giovane donna affascinante, una precisa richiesta: aiutare un amico in grave crisi. Dice Lou Salomé: la morte di quest'uomo avrebbe conseguenze di gravissima importanza per voi, per la cultura europea e per tutti noi, credetemi. All'inizio il dottore esita. La donna parla di tentativi di suicidio e di curare la mente, la psicoanalisi non esiste ancora. E lui insiste ricordando al medico Anna Oh, una paziente che Breuer in passato ha già accudito con la cura della parola. Nietzsche sarà un paziente difficile e che non deve sapere del suo intervento. A Vienna, Breuer scopre di più sul rapporto tra lui e il filosofo. Ed è un legame intenso e complicato, un legame finito male. Un casto ménage à trois con Paul Re. Nietzsche infatti propone a lei un matrimonio e lei rifiuta. E dopo essersi consultato con il giovane Freud e mantenendo la segretezza richiesta, il medico accetta di incontrare Nietzsche. Il filosofo nega il proprio malessere, si chiude in se stesso e dice: «Io sono la mia malattia e il mio corpo, ma essi non sono me. Devono essere superati entrambi, se non fisicamente, almeno metafisicamente». Quanto all'altra vostra osservazione, il mio senso della vita è qualcosa di totalmente separato da questo. E così si diede una botta sull'addome. Dolente protoplasma, io dispongo di un perché del vivere e posso sopportare qualsiasi come ho un senso della vita di portata decennale. Ho una missione.

A questo punto Breuer cambia strategia, decide di mettersi lui stesso in gioco, confessa a Nietzsche il disagio della sua vita borghese, il matrimonio soprattutto e poi l'ossessione per un'ex paziente, Anna Oh, una giovane donna che abita i suoi sogni. E qui le parti si capovolgono, ora è Nietzsche

ad analizzare il suo medico. Cominciamo, disse Nietzsche, con lo stabilire le categorie più importanti per le analisi. Io ho fatto un elenco degli argomenti da voi menzionati ieri quando avete chiesto il mio aiuto. E così, aperto il taccuino, mostrò come avesse scritto su una pagina diversa ciascuna delle afflizioni di Breuer. Leggendole ad alta voce, cominciò così. 1. Infelicità generale. 2. Ossessionato da pensieri alieni. 3. Odio di se stesso. 4. Paura di invecchiare. 5. Paura della morte. 6. Impulsi suicidi. È completo? Breuer, preso alla sprovvista dal tono formale di Nietzsche, non piacque affatto sentire le proprie angustie più intime condensate in un elenco e riferite in tono tanto clinico, ma per il momento reagì con spirito di collaborazione. Il ribaltamento rompe l'equilibrio. Anche il filosofo si apre, i ruoli si confondono e tra i due nasce un rapporto di fiducia profonda. La cura diventa reciproca. Nietzsche è il pensiero radicale, Breuer è invece l'uomo realizzato ma intrappolato. E sono due facce della stessa crisi. Uno ha troppa libertà e ne paga il prezzo, l'altro ne ha troppo poca. Tra medico e paziente nasce una complicità che li porta ad aprirsi senza timori o vergogna, e anche Nietzsche finisce per confidare le sue paure. Oh, le mie finzioni le ho anch'io, Joseph, i miei modi segreti di tollerare la solitudine, addirittura di glorificarla. Dico che per poter pensare i miei pensieri devo essere lontano dagli altri. Dico che a farmi compagnia sono le grandi menti del passato che strisciano fuori dai loro nascondigli per riscaldarsi al mio sole. Schernisco la paura della solitudine. Affermo che i grandi uomini devono sottostare a un grande dolore, che sono corso troppo avanti nel futuro e che nessuno può accompagnarmi. Mi vanto di essere incompreso o temuto o respinto. Tanto meglio. Significherebbe che sono sulla strada buona. Dico che il mio coraggio nell'affrontare la solitudine fuori dal gregge è prova della mia grandezza, però sono continuamente ossessionato da una paura. La paura di Nietzsche è quella di morire in solitudine. Ama

Nel colpo di scena Breuer rivela a Nietzsche che è stata Liu Salomé a contattarlo. Quella donna è una ferita mai chiusa e Nietzsche resta sconvolto dalla rivelazione. Le figure femminili, Liu e Anna Oh, sono forze decisive che mettono in movimento la storia e i suoi protagonisti. Nietzsche ringrazia il suo medico con queste parole: ora, grazie a te, grazie al tuo focolare aperto, mi rendo conto di avere una possibilità di scelta. Rimarrò sempre solo. Ma che differenza, che mirabile differenza, scegliere quello che faccio. Amor fati, sceglilo il tuo fato, amalo. Il lupus in fabula delle lacrime di Nietzsche è la solitudine che non si può capire senza attraversare l'altro. Esporsi e rischiare con qualcuno che ascolti, esporsi e rischiare con qualcuno che faccia domande e che metta in discussione, ed è questo il passaggio obbligato per conoscersi davvero. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Le lacrime di Nietzsche di Irvin Yalom, perché nei disturbi dell'anima il confine tra chi cura e chi è curato è molto più sottile di quanto pensiamo. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia, da Palazzo Labia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Sale ancora il prezzo dei carburanti. Oggi il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo la proroga del taglio delle accise. Allo studio altre misure ad hoc. Il governo sugli extra profitti intervenga a Bruxelles. Apertura dalla presidenza di turno irlandese. Il direttore della CIA a Mosca. Giallo sulla missione di Ratcliffe. L'inviato del Vaticano Gallagher a Lavrov. La guerra deve finire. Ma Putin boccia il piano di pace di Zelensky. Tre ospedali sotto accusa per la bimba morta di difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo denunciano le strutture che hanno avuto in cura la piccola. Europei di pallavolo femminile a Göteborg, Italia-Francia vale il primato nel girone. Giochi del Mediterraneo a Taranto, Sinfonia Azzurra, 27 medaglie conquistate, 12 sono d'oro. Buongiorno da Luana Cremasco. In giornata il Consiglio dei Ministri, dunque, sulla proroga del taglio delle accise per contrastare il caro carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, siamo infatti oltre i 2 euro in media al litro, sia per la benzina sia per il gasolio. Si ipotizza allora l'estensione fino a settembre dei provvedimenti in scadenza.
3: Dal Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare una proroga breve delle misure in vigore contro il caro carburanti, probabilmente uno sconto sul diesel sino a settembre, per poi intervenire con un nuovo provvedimento più mirato, secondo Palazzo Chigi, a sostegno delle fasce più deboli. Questa è l'intenzione del governo, discussa in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Fonti interne spiegano che si va avanti con determinazione anche sulla strada del contributo dagli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. L'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per far partecipare in egual misura tutte le industrie del mercato unico dell'Unione, evitando così di creare discriminazioni commerciali. Alla Commissione europea, chiariscono sempre da Palazzo Chigi, non è stato chiesto alcun parere o autorizzazione e quindi non c'è nessun rigetto di posizioni prese da Roma. Con la lettera indirizzata alla presidenza di turno irlandese, firmata da altri 5 paesi europei, si è chiesto ed ottenuto un confronto politico sul tema. Resta inteso che ogni Stato può adottare proprie misure sul territorio nazionale. Carla Macrellino, GR1.
2: L'Irlanda, guida di turno del Consiglio, apre quindi all'Italia e agli altri paesi che hanno chiesto di creare un quadro comune per tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche. Lo ha spiegato un portavoce della presidenza di Dublino. Discuteremo, ha detto, il modo più appropriato per dare seguito alle questioni sollevate nella lettera. Caro carburanti al centro anche del confronto tra i partiti, con la maggioranza che apre all'ipotesi extra profitti, ma solo se condivisa a livello continentale, e l'opposizione che di fronte ai rincari accusa l'esecutivo di navigare a vista, come conferma in una lettera al

0: Corriere della Sera di oggi, la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede al governo Meloni di passare dalle parole ai fatti. Il tema continua ad animare il dibattito anche al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, soprattutto in vista degli appuntamenti economici dell'autunno. Il nostro inviato.
1: Il cantiere della manovra è ufficialmente aperto. Matteo Salvini da Rimini torna su due proposte leghiste: contributo straordinario di banche e società energetiche e scostamento di bilancio anche senza l'avallo di Bruxelles. Idee che Forza Italia accoglie con freddezza. Gli alleati però non escludono di aprire un dialogo con le aziende petrolifere, ma agendo a livello europeo, avverte da Fratelli d'Italia Nicola Procaccini, per non danneggiare le nostre imprese.
2: Se si riesce a creare questa misura a livello continentale, io credo che sia un beneficio per tutti. Se lo si fa soltanto a pezzi, entriamo in una terra sconosciuta dove non sappiamo quali saranno le conseguenze.
1: Sugli extra profitti continua lo scaricabarile. Governo e Commissione lamentano dall'opposizione i 5 Stelle. Anche il PD chiede di approvare subito un'imposta, ma Michele De Pascale neanche per la proroga dello sconto carburanti, definito un doping che impedisce di affrontare il problema alla radice. Ettore Rosato, Azione.
3: Beh, speriamo che non lo proroghino di 6 ore la prossima volta, perché altrimenti siamo a ridicolo.
1: Per Italia Viva il governo senza un piano ormai naviga a vista. Da Rimini con Sergio Ciani, Lucio Bondi, GR1.
0: Sul palco del meeting di Rimini anche il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha parlato di Ilva. La gara si allarga, c'è un altro possibile acquirente. L'inviata.
4: Il quarto operatore sceso in campo per l'ex Ilva sarebbe la holding ceca Sea Industries, un gruppo attivo nel settore ferroviario, del riciclo delle materie prime e dell'energia, con oltre 20 aziende tra Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia e Serbia. È quanto si apprende da indiscrezioni di stampa dopo che dal palco del meeting di Rimini il ministro delle imprese Urso aveva annunciato l'allargamento della gara a un quarto soggetto.
5: La gara internazionale è in corso, si è presentata una cordata italiana piuttosto significativa che si è affiancata a Jindal, e sapete che c'era anche Flax, e si è aggiunto un quarto grande operatore europeo.
4: La notizia promette di placare le tensioni sul destino del polo siderurgico dopo lo stop dell'area a caldo di Taranto da parte della magistratura, decisione che pesa come un macigno sul futuro dei lavoratori.
5: Dobbiamo adattarci a quelle che sono scelte altrui, è il tutto legittimo e che non contestiamo, e dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale e produttiva per quel territorio.
4: Per i primi di settembre verrà convocato un tavolo di confronto d'urgenza a Palazzo Chigi. L'obiettivo del governo è quello di assicurare la continuità industriale affiancando la cessione a un piano straordinario di rilancio per il territorio. Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR1.
0: L'Italia è pronta a utilizzare almeno 8 dei 14,9 miliardi del Fondo Europeo SAFE per gli acquisti militari già opzionati dal governo. La Commissione Europea ha infatti ricevuto da Roma rassicurazioni su tempistiche e ammontare del prestito, che prevede tassi bassissimi e 45 anni di tempo per la restituzione. Secondo il portavoce Thomas Regnier, le autorità italiane informeranno Bruxelles in tempi rapidi sulla firma vera e propria dell'accordo, garantendo così la tempestiva redistribuzione agli altri paesi interessati dalle risorse rimanenti del fondo, che ammonta in tutto a 150 miliardi di euro. La guerra in Ucraina. Nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipetsk, 2 morti, tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov, dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso di Mosca degli acquisti online. Putin respinge il piano di pace di Kiev, mentre non si fermano i raid di Mosca, 2 morti, tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti. Nella capitale russa, mistero sulla visita del direttore della CIA, Radcliffe.
6: 4 ore a Mosca, avvolte nel riservo strategico degno di uno 007. Ma il voluminoso aereo militare che ha portato in Russia il direttore della CIA Radcliffe non è certo il mezzo scelto da chi vuole passare inosservato. La sua rotta era inoltre facilmente rintracciabile. Il vero mistero è quindi il motivo del viaggio. Da 7 mesi nessun incontro ufficiale tra russi e americani. L'ultimo capo della CIA era stato a Mosca alla vigilia dell'invasione russa dell'Ucraina. C'è quindi chi ipotizza che Radcliffe sia andato a dire a Putin di non azzardare una nuova escalation temuta da Washington, o forse a mediare un nuovo scambio di prigionieri nel quale sarebbe coinvolta anche una cittadina americana, o a sostenere il piano di pace annunciato da Zelensky 2 giorni fa. Proprio ieri il Cremlino ha respinto l'idea di trasformare il Donbass in una zona economica franca tra i due paesi. Il Donbass resta russo, ha ribadito Mosca, riferendosi al conteso territorio ucraino che occupa. Nella capitale russa anche il segretario vaticano Monsignor Gallagher: questa guerra deve finire, ha detto a margine dell'incontro incontro con il ministro degli esteri Lavrov, nel quale ha ribadito che la Santa Sede offre uno spazio per il dialogo. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Stati Uniti e Iran. Secondo la testata online Axios, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha informato

0: informato alcuni paesi alleati che non sono previsti per il momento nuovi attacchi statunitensi contro Teheran. Da parte sua, il presidente Trump tenta di rassicurare sulla situazione nello stretto di Hormuz. È stato completamente sminato, afferma, monitoriamo ogni centimetro quadrato. In Pakistan almeno 14 neonati sono morti in un incendio scoppiato in un reparto ginecologico di un ospedale a Islamabad. Le fiamme divampate probabilmente a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. La cronaca: ad Andorra, in provincia di Savona, un bagnino di 62 anni, Fabrizio Valente, è morto mentre cercava di soccorrere due persone in mare che non riuscivano a tornare a riva per le correnti. I due bagnanti, uno dei quali è annegato, erano una coppia di turisti piemontesi. Sulla spiaggia sventolava la bandiera rossa che indicava forte vento. Dedicava la sua vita agli altri, il ricordo della figlia. L'inchiesta sull'omicidio del bracciante pakistano ritrovato nel bagagliaio della sua auto in provincia di Foggia prende corpo la pista del caporalato, mentre ieri sono arrivati i primi risultati dell'autopsia.
1: Sarebbe stato massacrato di botte e poi finito a coltellate. Un omicidio brutale, quello di Saddam Hussein, il 32enne del Pakistan, scomparso il 4 agosto e ritrovato dopo 18 giorni nel bagagliaio della sua auto nei pressi di Borgo Mezzanone, la baraccopoli di braccianti più grande d'Europa. 18 giorni in quel bagagliaio, sotto il sole, il corpo era in avanzato stato di decomposizione. A ritrovarlo il fratello Nazim.
2: Serve giustizia, per favore.
1: Saddam era una persona buona, racconta, e ai microfoni del TG3 chiede aiuto per portare la bara del fratello in Pakistan. Intanto sul fronte delle indagini la pista del caporalato sembra quella più battuta. Fin dal ritrovamento del cadavere un connazionale ha riferito che Saddam era solito accompagnare con la sua auto altri pakistani nelle campagne del tavoliere e faceva i contratti con le aziende locali. Forse un regolamento di conti, forse Saddam è stato vittima di una faida per il controllo degli oltre 5.000 braccianti di Borgo Mezzanone, dove sfruttatori e sfruttati convivono e dove quello di Hussein è il quarto omicidio nell'ultimo anno. Valeria Volatile, GR1.
0: Il caso della bimba non vaccinata morta di difterite a Palermo. I genitori denunciano i tre ospedali che l'hanno avuta in cura.
3: A essere denunciati sono i medici dei tre ospedali palermitani che dal 13 al 19 agosto hanno curato Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite. La querela arriva dai genitori, a loro volta indagati per omicidio colposo con omissione per non aver vaccinato la figlia. I genitori della bambina chiedono di accertare le condotte poste in essere dal personale sanitario delle tre strutture ospedaliere di Palermo che l'hanno avuto in cura, dice il loro legale. Stando al loro racconto, alla piccola Anna Rosa sarebbero state diagnosticate patologie errate da parte dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo, in seguito alle quali la bambina avrebbe subito cure mediche inadeguate e interventi chirurgici invasivi che avrebbero finito per peggiorare le già gravi condizioni di salute, causando la morte della piccola. La documentazione sanitaria è al vaglio degli inquirenti. L'autopsia, a cui parteciperà un consulente di parte, è stata fissata per oggi, ma potrebbe slittare di qualche giorno per gli adempimenti burocratici necessari. Nei confronti dei genitori c'è poi un secondo procedimento presso la Procura per i minorenni per valutare la responsabilità genitoriale della coppia. Claudio Vigolo, GR1.
0: Clima in Francia: dopo il caldo record, violento tornado nel sud-ovest del paese, 40 feriti, 300 case danneggiate. Per siccità, stato d'emergenza nel canale di Panama, Unione Europea in allerta per il possibile calo dei raccolti. In Italia oggi sole ovunque, con temperature di nuovo in risalita, bollino rosso a Campobasso e a Palermo e domani anche a Bari. Il picco atteso per venerdì con oltre 40 gradi al centro-sud. Ieri allagamenti, forte vento al nord, si fanno i conti dei danni provocati da eventi sempre più estremi e legati al cambiamento climatico.
4: Rami spezzati, tetti scoperchiati da trombe d'aria e downburst, fenomeni violenti legati al riscaldamento globale che ci colgono impreparati e che fatichiamo a distinguere. Bernardo Cozzini, CNR.
5: La tromba d'aria è un sistema molto circoscritto, con un diametro massimo di un chilometro che dura pochi minuti. Il downburst invece anticipa il temporale e può colpire anche di 2-3 chilometri, raggiungono delle velocità veramente incredibili.
4: I modelli meteo possono prevederli?
5: Mi danno delle indicazioni se ci sono le condizioni. Quello che il modello non è ancora in grado di darmi è l'esatta localizzazione, la temporizzazione.
4: Cosa può fare il cittadino per proteggersi?
5: Informarsi su quella che è l'allerta. Quando c'è un'allerta temporale, se il cielo gli diventa grigio e sempre più scuro, incomincia a vedere dei fulmini, deve mettersi in salvo, non mettersi in macchina, mettersi al riparo da colpi di vento, grandine. Ormai ci sono chicchi di grandine quasi pericolosi.
4: E cosa può fare la politica?
5: Cominciare a dire: abbiamo bisogno di

0: quindi energia da fonti rinnovabili, ormai dobbiamo metterci in testa che non ne possiamo fare a meno.
1: Francesca Fornario, GR1.
2: È morta a 80 anni Dolly Parton, leggenda della musica country americana. A dare l'annuncio della scomparsa con un video su Instagram è stato il nipote Bryn Seaver. Immenso orgoglio, ha detto, e anche grande tristezza. Il presidente Trump ha annunciato che ci saranno bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. E sul suo social, Truth, il capo della Casa Bianca, ha definito Dolly Parton una delle più grandi cantanti country di tutti i tempi. Dal 28 agosto al 13 settembre torna il Festival internazionale Elba, Isola Musicale d'Europa. Tanti ospiti d'eccezione per un'edizione speciale.
3: Compie 30 anni Elba, Isola Musicale d'Europa, festival da sempre ibridato e aperto a linguaggi sonori di provenienze diverse. E per l'occasione saranno coinvolti tutti i comuni elbani, da Portoferraio, la sede principale, a Capoliveri, Marciana, Porto Azzurro. Attesi Marta Argerich, Mario Brunello, Gideon Kremer, Danilo Rea, nomi da capogiro nel cartellone che schiera oltre 70 musicisti da 24 paesi. Il direttore artistico George Edelman.
4: Siamo riusciti in 30 anni a rimanere fedele alle idee con le quali il festival ha iniziato. Un festival laboratorio che voleva accogliere musicisti internazionali, compositori, jazzisti, arricchito dalla creazione della nostra orchestra di giovani musicisti, l'orchestra del festival.
3: Quando l'isola ritorna a essere se stessa dopo l'invasione del turismo estivo, il pubblico del festival è invitato a un'esperienza immersiva. 19 concerti in diversi luoghi storici e paesaggi dell'isola, tra teatri, santuari, scorci d'eccezione da raggiungere a piedi e, dopo la fatica del cammino, la condivisione della musica. Claudia Faiens, GR1.
2: Lo sport, i giochi del Mediterraneo a Taranto, ancora in cetta di medaglie nella quarta giornata. E poi ciclismo, tennis, pallavolo femminile.
5: Apriamo con il quarto successo consecutivo dell'Italia femminile del volley, che nel girone di Göteborg ha travolto per 3-0 anche la Slovacchia. La sfida di questo pomeriggio alle 16 contro la Francia vale così il primato nel girone. Per il tennis, il ritorno sulle scene di Carlos Alcaraz agli Open degli Stati Uniti. Nel doppio misto, in coppia con Serena Williams, lo spagnolo è stato sconfitto ai quarti dal duo composto da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Intanto a Winston-Salem Lorenzo Sonego ha raggiunto gli ottavi di finale nel singolare maschile. Ieri, pioggia di medaglie, ben 27 per gli azzurri ai giochi del Mediterraneo di Taranto, 12 di queste sono d'oro, per un bottino che ha superato quota 80 podi dopo 4 giornate di gare. Ciclismo, la Vuelta non ha ancora raggiunto la Spagna, ieri tappa pirenaica nel Principato di Andorra, ma Tadej Pogacar l'ha pressoché già ipotecata, vincendo in solitaria la quarta tappa grazie a un attacco sferrato a 50 km dal traguardo. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
2: Sono le 7:16 minuti e la linea va ora ai GR regionali, poi Radio Anch'io. Il caro carburanti, la possibile tassazione degli extra profitti, anche in vista del Consiglio dei Ministri di oggi, questi i temi della prima parte di puntata. Dopo il GR delle 8 si parlerà invece di migranti, la gestione dei flussi, lo scontro sui nuovi centri di permanenza per i rimpatri. Con Giorgio Zanchini, qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. A tutti voi buon proseguimento di giornata su Radio 1.
6: Mi vuoi sposare?
7: Nonna, sono sazia.
6: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili. A quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Diesel sopra i 3 euro in autostrada, il caro benzina spinge il governo a prorogare il taglio delle accise. Intanto il mercato di carburanti legati è florido e il Friuli Venezia Giulia è la porta d'ingresso del combustibile che dall'est Europa raggiunge il sud Italia.
2: Crepa nel centrodestra sulla questione controlli ai confini, le parole di Di Piazza sull'inutilità dei presidi accendono il dibattito politico.
1: Migranti dal 2027, il nodo dei permessi per chi ha trovato lavoro dopo il decreto Cutro, chi ha perso il visto lavorativo rischia di restare intrappolato.
2: Oggi sciopero all'anagrafe nei centri civici di Trieste, mancano più di 20 lavoratori, carichi di lavoro insostenibili, concertazione col comune non riuscita.
1: Monte Amariana il grazie di amare operatori e volontari dopo 13 giorni di emergenza. Il comune organizza stasera un momento conviviale.
2: Udine stop all'iter del parco fotovoltaico a sud, servono integrazioni, chiesti nuovi documenti comprese le compensazioni per il comune.
1: Premi ai comuni più sostenibili, candidature entro il 15 settembre, in gara progetti su energia, clima, mobilità sostenibile e riduzione dei consumi.
2: Il canto delle filatrici, il Friuli degli anni 20 nel nuovo romanzo di Giulia Dalmas, tre sorelle tra fascismo, guerra e resistenza. L'autrice pordenonese presenta il libro a Lignano, l'abbiamo incontrata.
1: È sempre in Friuli a Bordano, è stato girato l'ultimo film di Ridley Scott, The Dog Stars, un mondo apocalittico devastato da un'influenza micidiale, in uscita oggi nelle sale.
2: Buongiorno per questa prima edizione del GR regionale della RAI, al microfono Maria Spezia e Anna Vitaliani in studio, in regia c'è Mauro Comin. Diamo subito uno sguardo al tempo, cielo in prevalenza sereno in tutta la regione, le temperature registrate alle ore 9, Trieste 21 gradi e 5 decimi, mare calmo con temperatura di 27 gradi, Gorizia e Udine 17 gradi e mezzo, Pordenone 18 gradi, Tarvisio 11 gradi, Tolmezzo e Forni di Sopra 13 gradi, Sappada 10 gradi, Piancavallo 11 gradi e mezzo, Montelussari e Montezoncolan 13 gradi. Grado 21 gradi, temperatura del mare 25 gradi e mezzo, Lignano 20 gradi e mezzo, temperatura del mare di 25 gradi.
1: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo sereno poco nuvoloso in pianura e costa con venti di brezza, nella zona montana cielo poco nuvoloso al mattino, variabile nel pomeriggio per presenza di cumuli.
2: Sono le 7:20, apriamo con la questione benzina, perché mentre il governo decide di prorogare di 7 giorni il taglio delle accise sul gasolio, il traffico illegale di carburanti provenienti dall'est Europa sottrae ogni anno fino a 10-12 miliardi di euro di imposizione fiscale. A denunciare l'impatto dei carburanti di contrabbando è il presidente della Federazione dei Gestori Luca Bearzi, che parla anche di pesanti danni per gli operatori irregolari, quantificabili in circa 1,4 miliardi l'anno. Su questo mercato nero del gasolio qualche anno fa indagò anche la Procura di Trento. Seconda puntata della nostra inchiesta.
3: Società che aprono e chiudono in pochi mesi, liquidità pronta a comprare carburante all'estero. Polonia, Bulgaria e Slovenia, la tratta di cisterne e tir che portano in Italia carburanti mascherati. Nel 2019 il procuratore di Trento, Sandro Raimondi, scrisse che il 30% del carburante immesso in Italia arrivava proprio da questo giro clandestino. Danno erariale e beffa per i gestori che restano sui canali ufficiali di distribuzione.
4: Dal 2019 si parla di queste cose, quindi anche come associazioni di categoria abbiamo sempre preso posizione affinché le autorità competenti provvedano, se non altro, a ridurre questa situazione, che non è solo, tra l'altro, il prodotto che arriva illegalmente dall'est, ma ci sono anche le società cartiera che producono fatture false. Il 30% del venduto sfuggisse all'imposizione fiscale per un valore di circa 10-12 miliardi di euro.
3: Se i controlli e il contrasto al fenomeno sono complicati, la concorrenza è praticamente impossibile.
4: È chiaro che con 4 centesimi al litro lordi non è che tu puoi metterti a fare concorrenza con chi è dato anche solo l'IVA 22%, no? Figuriamoci se poi viene elusa addirittura anche l'accisa, che è appunto abbinata all'IVA incide quasi il 60% del costo del prodotto.
3: La porta di questo traffico resta quella del Friuli Venezia Giulia. Da questo confine, i cartelli criminali organizzano il viaggio dei carburanti. Arrivati poi alle pompe di benzina, questi carburanti presentano il conto ai motori degli automobilisti.
4: I soggetti sono certamente delle mafie.

che sono strutturate sul territorio, che possono muovere decine di migliaia di autobotti e che in qualche modo, anche se gliene sequestrano uno ogni tanto, non gliene importa niente. I gasoli vengono spacciati per oli lubrificanti per eludere l'accisa e per farlo vengono aggiunti degli additivi che fanno sì che possa in qualche modo anche passare come lubrificante. Provocano dei

0: Friuli Venezia Giulia.
1: Sembra aver creato una frattura interna al centrodestra lo sfogo del sindaco di Trieste, inatteso ma esplicito rispetto ai controlli e ai valichi di confine, definiti inutili, solo una sceneggiata, queste le parole di Roberto Di Piazza. Qualcuno nella maggioranza, ha osservato la senatrice del PD Tatiana Reutz, deve essersi accorto che mettere la polizia e i valichi confinari principali non funziona nemmeno come propaganda. Ma sentiamo anche le altre reazioni politiche nel servizio e la posizione di Roberto Di Piazza al nostro microfono.
2: Tu entri a Lazzaretto, entri a Chiampore, entri a San Dorligo, entri a Santa Barbara, entri dappertutto ed esci dappertutto e controlliamo un confine. E allora quali sono i risultati? Buttiamo via i soldi? Punto di domanda.
3: Servirebbero invece più forze dell'ordine in città, questo intendo?
2: Io intendevo questo, che bisogna controllare più la città e non i confini, tanto chi è al malaffare entra anche attraverso i boschi, insomma entrano come vogliono e poi entri ed esci dappertutto, perché controlliamo 4 confini e ne abbiamo 20.
3: Lei su questo ha parlato col prefetto?
2: Ho l'appuntamento con lui, parlo col prefetto.
3: Ha parlato con il ministro Piantedosi?
2: Ho parlato con Roma, basta.
3: Pienamente d'accordo le opposizioni, il Partito Democratico chiede il superamento della sospensione di Schengen e sfida il sindaco ad avviare insieme un vero percorso politico che porti alla riapertura dei confini. Il Movimento 5 Stelle denuncia da anni l'inefficacia dei controlli al confine per il contrasto all'immigrazione. Perfino Di Piazza arriva ad ammettere la farsa dei controlli. Basta propaganda, esclama il Patto per l'Autonomia. Sindaco, benvenuto nel club, dice Francesco Marino, segretario del sindacato SIULP. Il rapporto costi-benefici è piuttosto carente, evidenzia, alla luce delle spese milionarie per lo svolgimento del servizio alla frontiera. Da destra si alza il commento dell'onorevole Rizzetto e dell'assessore regionale alla sicurezza Roberti. I controlli alla frontiera funzionano e non vanno ridotti. Roberti si associa però alla richiesta del sindaco di avere più agenti sul territorio. Caligaris, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, fa parlare i numeri. 11.000 le persone migranti rintracciate, 648 gli arresti, di cui 277 per favoreggiamento dell'immigrazione. Senza controlli, dice, ce li saremmo trovati nei centri città. Ammette invece l'inefficacia dei controlli alla frontiera la consigliera regionale passata a Futuro Nazionale, Maddalena Spagnolo, ma rilancia chiedendo urgentemente più uomini al confine e anche un massiccio impiego di tecnologie moderne. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Intanto sono sempre più numerosi i migranti che, dopo essere arrivati in Europa con un visto lavorativo, chiedono protezione internazionale in Italia dopo aver perso l'impiego. Molte domande vengono respinte, mentre i ricorsi possono durare anche anni. Chi nel frattempo trova lavoro e si integra rischia di tornare in una situazione di incertezza alla scadenza dei permessi.
4: 4.000 migranti nel circuito dell'accoglienza straordinaria in Friuli Venezia Giulia, appena 242 posti nel circuito che favorisce l'integrazione. Ma, come indicano più fonti sia nell'amministrazione pubblica che tra le associazioni, spesso neanche dimostrare di avere casa e lavoro basta per poter sognare un futuro in Italia. Di storie come queste, anche da noi se ne vedono sempre di più. Provengono da Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, India o dall'Asia centrale. Arrivano in Europa in aeroporto con regolare visto lavorativo. Un'agenzia fa da mediatrice, atterrano nei paesi balcanici, in Bulgaria o in Romania. Forza lavoro a basso costo. A un certo punto, però, perdono l'impiego o si licenziano. Giungono in Italia. Qui presentano domanda di protezione internazionale, ma sono migranti economici. I rigetti da parte delle commissioni territoriali sono nell'ordine del 70-80%. Fanno ricorso, nel frattempo mantengono lo status di richiedente asilo e rimangono in un centro di accoglienza straordinaria finché non si pronuncia il tribunale. Le cancellerie però sono intasate e ci possono volere fino a 4 anni per un verdetto. Questi migranti però hanno interesse a trovare lavoro perché a casa hanno una famiglia che dipende da loro. Se trovano un impiego, magari un alloggio, e imparano anche un po' di italiano, possono fare domanda per la protezione speciale. Un permesso in vigore in Italia che tiene conto dell'effettivo inserimento sociale della persona. Dura 2 anni, rinnovabili per un altro anno. Le domande presentate dopo il decreto Cutro del 2023 però non possono più essere convertite in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Scaduti i 3 anni, il migrante che sta già lavorando torna alla casella burocratica di partenza. Non può neanche più chiedere la protezione speciale direttamente alla questura come un tempo. Deve per forza ritornare nuovamente alla commissione territoriale per una protezione internazionale che gli verrà negata. I presupposti già non c'erano la prima volta. Dovrà fare nuovamente causa e ricominciare tutto da capo. Ma, calcola l'avvocato Martino Benzoni, cassazionista esperto in diritto dell'immigrazione,

0: saranno sempre di più. I 3 anni da quando è stato emanato il decreto Cutro scadono quest'anno e dal 2027 non si sa cosa succederà ai tanti migranti che nel frattempo hanno trovato un impiego. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Lo stato di agitazione è stato avviato 1 mese e mezzo fa, ma il tentativo di concertazione con il prefetto di Trieste non avrebbe dato gli esiti sperati e la UIL, Funzione Pubblica del Friuli Venezia Giulia, ha deciso quindi di confermare lo sciopero previsto per oggi del personale dei centri civici, dell'anagrafe e dello stato civile del comune di Trieste. Un presidio è previsto dalle 10 alle 11 davanti al centro civico di Via del Teatro Romano. Stefano Bressan, segretario generale UIL, Funzione Pubblica del Friuli Venezia Giulia, ci spiega le ragioni della protesta.
2: Le problematiche riguardavano la gravissima carenza di personale, in questo caso dei centri civici, dove mancano oltre 10 lavoratori e altrettanti all'anagrafe e anche allo stato civile. Questo significa carichi di lavoro molto pesanti e quasi insostenibili, con problematiche concrete sia nella gestione delle ferie che anche della vita personale. E nell'area dei collaboratori che svolgono delle mansioni riconducibili a un'area, diciamo, contrattuale maggiore, e anche in questo caso non viene dato il riconoscimento professionale agli stessi. Oltre a questo ci sono anche dei problemi di salute e sicurezza, in particolare al centro civico del Teatro Romano, dove sono stati effettuati dei sopralluoghi, ma a oggi non abbiamo ancora contezza di interventi concreti per metterli in sicurezza.
3: Dallo sciopero cosa vi aspettate ora?
2: È l'ultima razza alla quale si arriva per andare a far sentire la voce dei lavoratori alle istituzioni. Noi ci aspettiamo delle risposte concrete, siamo disposti, come sempre e come sempre facciamo, a sederci al tavolo, in questo caso con il comune, per avere le risposte che chiediamo, ma a tutela sia dei lavoratori ma anche di tutta la cittadinanza, anche perché sono servizi che sono fondamentali per la popolazione.
3: Siamo all'economia. Electrolux, in vista del nuovo incontro al MIMT del 3 settembre, resta prioritario garantire la produzione a Porcia, ma il sindaco Marco Sartini invita a guardare anche al futuro di quei 63 ettari di stabilimento, valutando nuove funzioni accanto a quella industriale. Intanto le 25 assunzioni a tempo determinato sarebbero già partite.
4: L'obiettivo per tutti è fermo e condiviso: mantenere la produzione Electrolux a Porcia. È su questo che ripartirà il confronto dal 3 settembre, quando al MIMIT torneranno a incontrarsi azienda, sindacati e istituzioni. Ma la vertenza Electrolux potrebbe aprire anche un'altra questione, quella urbanistica, perché lo stabilimento occupa un'area di 63 ettari e negli anni la riduzione di volumi e forza lavoro ha già liberato spazi all'interno del sito. Un eventuale ridimensionamento della produzione porrebbe anche la questione del futuro delle aree dismesse. Di qui l'idea di iniziare a ragionare, senza rinunciare alla difesa della fabbrica, su una possibile rigenerazione. Marco Sartini, sindaco di Porcia.
5: Porcia deve continuare ad essere un polo della produzione industriale, però è necessario anche cominciare a pensare a quale può essere il futuro di quei 63 ettari di aree industriali.
4: Il primo cittadino prende come riferimento esperienze già realizzate in altre aree industriali.
5: Saremo disponibili a collaborare con Electrolux, se lo vorrà, per ripensare dal punto di vista urbanistico quella grande area, in modo che possano continuare sì a produrre lavatrici e a fare polo industriale con attività, ma anche introdurre all'interno dell'area, per esempio, nuove attività di ricerca che potrebbero venire dall'esterno per accrescere quel tessuto industriale e farlo diventare anche un tessuto di ricerca di nuove tecnologie, design, ricerca e sviluppo di prodotti nuovi, con anche l'ingresso di start-up e l'inserimento di aree che potrebbero essere aree verdi, aree culturali, sul modello che è stato fatto per Milano Bicocca, ma anche per esempio sulla manifattura tabacchi di Rovereto o su altre aree industriali del nord Europa.
4: L'occupazione industriale diminuisce ma aumenta la qualità, aggiunge, pensando a nuove funzioni compatibili con il polo industriale che facciano anche crescere il tessuto culturale. Scenari di lungo periodo, mentre lo stabilimento è appena ripartito a pieno regime dopo la pausa estiva, con il nodo delle 25 nuove assunzioni. Alcune sarebbero già avvenute. Su questo le RSU chiederanno un incontro prima del tavolo del 3 settembre. Porcia, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Dopo 13 giorni di emergenza per l'incendio che ha coinvolto il Monte Amariana e le aree limitrofe, il comune di Amaro rivolge un sentito ringraziamento a tutti gli operatori

0: volontari impegnati sul campo. Questa sera alle 19 al campo sportivo di Amaro è in programma un momento conviviale dopo le difficili giornate vissute tra le fiamme, la fatica e la solidarietà. Il sindaco Cristiana Mainardis ha sottolineato la professionalità, il coraggio e lo spirito di sacrificio dimostrati durante l'emergenza. Ognuno di voi è stato fondamentale, ha dichiarato il sindaco, e ha contribuito con il proprio lavoro e la propria dedizione a superare questi 13 interminabili giorni di assedio.
1: Stop all'iter del parco fotovoltaico previsto a Udine Sud tra Via dei Tre Galli e Via del Partidor, in attesa che il proponente integri la documentazione richiesta nell'ambito della conferenza dei servizi. Dagli approfondimenti effettuati dagli enti coinvolti sono infatti emerse diverse carenze documentali, a cominciare dal programma delle compensazioni territoriali a favore del comune collegato al valore economico della produzione energetica attesa durante la vita utile dell'impianto. Interventi di queste dimensioni possono generare preoccupazioni tra i residenti. Per questo vogliamo assicurarci che tutte le tutele previste siano rispettate e che le compensazioni territoriali possano tradursi in benefici concreti, ha detto l'assessore alla pianificazione territoriale del comune di Udine, Andrea Zini. Per fornire le integrazioni, il proponente ora ha 10 giorni oppure presentare una nuova procedura abilitativa semplificata.
0: E c'è tempo fino al 15 settembre per partecipare al concorso promosso dall'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia.
2: Premiare le amministrazioni comunali che più si distinguono nel campo della sostenibilità energetica e dell'adattamento climatico. Questo è l'obiettivo degli Energy Awards FFG 2026, il premio organizzato da APE, la Friuli Venezia Giulia. Giunto alla sua sesta edizione, il riconoscimento viene assegnato ad anni alterni alle imprese e ai comuni. Per il bando di quest'anno le domande possono essere inviate fino al 15 settembre. Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti i comuni della regione che per aderire devono compilare sul sito del premio una checklist. La valutazione delle prestazioni ambientali ed energetiche terrà in considerazione i seguenti ambiti: gestione e pianificazione, contabilità energetica, azioni per la riduzione dei consumi, produzione di energia da fonti rinnovabili, mobilità sostenibile e comunicazione ai cittadini. Le amministrazioni vincitrici verranno premiate a ottobre nel corso di un galà organizzato dall'APE. Nell'edizione precedente, 2 anni fa, erano stati 17 i comuni premiati per iniziative che riguardavano, tra l'altro, l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, la costruzione di piste ciclabili o l'introduzione di zone a traffico limitato, o ancora la realizzazione di impianti energetici rinnovabili. Spesso i comuni mettono in campo idee interessanti e innovative riguardo alla transizione energetica, spiega il direttore di APE FVG Matteo Mazzolini. Il principio che guida il premio è favorire la diffusione di questi progetti e la loro disseminazione verso altri enti che a loro volta potranno metterli in pratica. Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
1: La visita di Nessuno Tocchi Caino e della Camera Penale Friulana al carcere di Udine riaccende l'attenzione sulle condizioni della struttura. I detenuti sono 163 a fronte di 79 posti effettivi, anche a causa di 5 celle fuori uso.
3: In ogni carcere che vedo incontro sempre lo stesso delinquente, lo Stato, che non rispetta le sue stesse regole. Lo dice Elisabetta Zamparutti, tesoriera di Nessuno Tocchi Caino, dopo la visita dell'associazione al carcere di Udine, fatta insieme ai rappresentanti della Camera Penale Friulana. Un'iniziativa che ha seguito quella di Pordenone e Tolmezzo a 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella.
4: Seguiamo le sue orme, dal carcere Nessuno Tocchi Caino non si distrae neanche un secondo e cerca di fare della mancanza di Marco Pannella una presenza, ma cerchiamo di fare anche della mancanza dello Stato, perché nel carcere manca lo Stato, una presenza alla nostra.
3: Il problema principale è il sovraffollamento. Ora i detenuti sono 163 per 79 spazi effettivi. 5 celle da 2, bruciate o devastate, sono fuori uso. Tra le proposte c'è l'aumento dei giorni di liberazione anticipata da 45 a 75 per i detenuti che mostrano una buona condotta. Un'altra strada invece passa per una questione di legittimità costituzionale sollevata a Firenze per il parere della Consulta e di cui si discuterà a settembre e che potrebbe in teoria bloccare il sovraffollamento. Il Presidente della Camera Penale Friulana, l'avvocato Rino Battocletti.
5: In sostanza chiede di riformulare una norma dell'ordinamento penitenziario per consentire ai giudici di rinviare l'esecuzione della pena in carcere nell'ipotesi in cui non ci siano le condizioni per accogliere il detenuto in condizioni di umanità.
3: Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E sempre a proposito di carceri, è stata l'inalazione dei fumi sprigionati dall'incendio appiccato al materasso a provocare la

0: grave insufficienza respiratoria che ha causato la morte del detenuto di 19 anni nel carcere di Pordenone la scorsa settimana. Stabilirò l'autopsia eseguita ieri dal medico legale Antonello Cirnelli. Trachea e polmoni erano pieni di fuliggine, segno della prolungata esposizione al fumo. Ora saranno analizzate le immagini delle telecamere per ricostruire tempi e modalità dei soccorsi. 5 agenti della polizia penitenziaria sono ora indagati per cooperazione in omicidio colposo omissivo. La salma dell'uomo sarà tumulata in Egitto.
1: 7.39, siamo al calcio. Udinese, resteranno fermi 3-4 settimane Nicolò Zaniolo e Matteo Palma. Gli esami strumentali effettuati dai tecnici della squadra hanno evidenziato per l'attaccante una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra, mentre il difensore ha riportato una lesione muscolare al muscolo adduttore lungo della gamba destra. Entrambi hanno già iniziato l'iter di recupero. Zaniolo era uscito nei minuti finali della partita pareggiata contro il Como dicendo: credo di essermi stirato, il problema lo costringerà a saltare la prossima trasferta a Monza e con ogni probabilità anche la gara casalinga con la Lazio. Emergenza dunque anche in difesa per la squadra di Rugnaic, che a Monza non potrà contare nemmeno su Cabasele, ancora squalificato.
0: E al Tennis Club Triestino, in calendario già da ieri la 14ª edizione del torneo internazionale femminile World Tennis Tour da $30,000, organizzato dalla polisportiva Maremonti. Favorita della manifestazione è la brasiliana Gabriela Sé. La protagonista della prima giornata è stata Federica Trevisan, mestrina tesserata per il Tennis Club Triestino, che ha eliminato la sesta testa di serie Alessandra Mazzola con il punteggio di 7-6-6-1. Nelle qualificazioni si è fermata invece la giovane Bianca del Sal, superata da Matilde Mariani. Oggi gli incontri inizieranno alle 10, mentre la finale del singolare è in programma sabato 29 agosto alle 12.
2: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
3: Jasper!
4: Il mondo di prima non esiste più.
1: È stato girato anche a Bordano il film The Dog Stars del regista statunitense Ridley Scott, interpretato da Jacob Elordi e Margaret Kelley, oggi in uscita nelle sale cinematografiche, di cui state ascoltando un sottofondo il trailer. Sul grande schermo, un thriller post-apocalittico con la storia del bestseller omonimo scritto da Peter Heller, in cui si racconta la sopravvivenza in un mondo decimato da una pandemia che nella parte centrale propone il passaggio del tagliamento come il Colorado catastrofico immaginato dal regista. L'area di atterraggio di Bordano, per esigenze cinematografiche, è stata dunque tramutata nell'aeroporto abbandonato in cui vivono i due protagonisti del film. Calcolato sui 6 milioni di euro l'indotto dovuto alle riprese, con 100 maestranze locali e 100 comparse coinvolte, in aggiunta a servizi, strutture ricettive, ristorazione, trasporto e forniture connesse alla lavorazione.
0: Giornata d'esordio per Invisible Cities, festival multimediale di arti performative in inaugurazione con il progetto Botteghe Digitali Porte Aperte, che propone laboratori dedicati alle arti multimediali e residenze di creazione con artiste e artisti under 35. 3 le installazioni immersive in allestimento intitolate Riflessi, Statement II e Hidden Dances, intese a esplorare il rapporto tra confini, memorie e paesaggio urbano. Non ci sarà un percorso obbligato, ciascuno potrà osservare, ascoltare, attraversare gli spazi scoprendo nuove forme di relazione con i luoghi e con le tracce visibili e invisibili che li abitano. Appuntamento a Gorizia, Palazzo De Grazia, dalle 18 alle 20, a ingresso gratuito.
5: Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina?
5: Scusate, certo.
1: Racconta gli anni della formazione di Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del nostro tempo. Il film Tony, diario di un giovane cuoco, diretto da Matt Johnson, con protagonisti Antonio Banderas e Dominique Sessa. In proiezione il racconto dell'estate in cui ha avuto inizio la vicenda culinaria di Bourdain, poi diventato icona della cultura di massa, noto in tutto il mondo per aver scritto libri come Kitchen Confidential, che svela il dietro le quinte dei grandi ristoranti, e Il viaggio di un cuoco, racconto di un percorso attraverso sapori e tradizioni di nazioni diverse. Il film è in uscita domani nelle sale. In anteprima lo troviamo a Udine, al Cinema Visionario alle 21:15, a Pordenone, a Cinema Zero alle ore 21.

0: È ambientato nel Friuli degli anni 20 il romanzo Il canto delle filatrici della pordenonese Giulia Dalmas, tra le pagine L'ascesa del fascismo e L'ombra della guerra, che si intreccia con le vite di tre sorelle, le loro vicende di resistenza, affetti e coraggio, dove l'amore si rivela l'unica forza capace di superare i vincoli di sangue e mantenere viva la speranza in un futuro migliore. Il libro sarà presentato dall'autrice a Legnano Sabbia d'Oro alla Biblioteca Comunale alle 21 nella cornice della rassegna Aspettando Pordenone legge. Abbiamo intervistato l'autrice per chiederle a cosa si riferisce il titolo Il canto delle filatrici.
1: Il canto delle filatrici si riferisce ai canti che venivano, canti popolari che venivano intonati dalle operaie all'interno delle filande, in quel particolare momento storico che viene descritto all'interno del libro, quindi siamo a cavallo fra le due guerre, intorno agli anni 20, anni 30. E appunto Friuli è terra di canti popolari e in quel particolare frangente solitamente le donne intonavano questi canti proprio per cercare di sollevarsi dal peso, insomma dalla fatica fisica dei lavori che dovevano svolgere.
0: E quindi c'è un riflesso, penso, anche nelle vicende di cui si parla nel libro.
1: Certo, nel libro si fa riferimento più volte ovviamente ai canti che venivano intonati all'interno delle sale della filanda e si fa riferimento in realtà anche ai canti popolari che venivano intonati fuori dalle sale della fabbrica, in particolare in occasione delle ricorrenze, per esempio la Pasqua, quindi il Friuli è terra, appunto, come dicevo prima, di canti popolari e le mie protagoniste non potevano esimersi da riportarli.
0: C'era un messaggio in particolare che lei voleva trasmettere?
1: Innanzitutto l'importanza fondamentale delle radici familiari che ci danno la possibilità, insomma, di conoscere noi stessi, prima del mondo stesso, conoscersi a fondo proprio attraverso il recupero della memoria, il recupero di chi è venuto prima di noi, e l'importanza di avere sempre un occhio pieno di speranza.
0: I giovani adesso leggono poco, secondo lei che cosa li può attrarre da questo libro?
1: Immagino proprio la curiosità di scoprire un po' la realtà all'interno delle filande di quell'epoca e la curiosità di sapere queste tre sorelle poi come sono riuscite a esprimersi, perché ognuna aveva una propria inclinazione ben specifica e sono riuscite, ognuna a proprio modo, insomma, a trovare la loro strada senza perdersi.
2: Si intitola Muse Sonore, il concerto inteso come omaggio musicale alle donne che hanno segnato la storia della musica battendo barriere, ispirando generazioni e trasformando il panorama artistico. Attraverso un viaggio sonoro, il progetto rende omaggio a compositrici, interpreti, cantautrici e innovatrici che hanno usato la musica come strumento di espressione, lotta e cambiamento, celebrando le figure femminili attraverso reinterpretazioni originali ispirate alla loro vita e carriera.
0: Da Amy Winehouse, che state ascoltando in sottofondo, fino a Aretha Franklin, Whitney Houston, a Mina, la storia delle grandi voci femminili della musica sarà proposta dalla voce di Francesca Ziroldo, cantante e direttrice corale. Appuntamento a Pordenone, all'arena esterna di Largo Cervignano, alle 20:45. We could have never had it all, we had to hit a wall.
3: Rassegna stampa.
0: Leggiamo le prime pagine dei quotidiani locali. La speranza dei medici di base del Friuli per uno slittamento all'impegno nelle case di comunità per il timore di sovraccarico lavorativo. Apre l'edizione di Udine del Gazzettino, che informa su quanto emerso nella riunione tra coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali, i vertici dei distretti e dell'azienda sanitaria Friuli Centrale. La fotonotizia è per la questione dell'impianto agrivoltaico di Udine a fronte della posizione della conferenza dei servizi. L'apertura dell'edizione di Pordenone del Gazzettino riporta poi la testimonianza di un cittadino ottantenne che all'alba di domenica scorsa a Bibione è stato aggredito e poi buttato in acqua da una banda di giovani in un attacco che avrebbe potuto ucciderlo. Questa è la testimonianza dell'anziano, già individuati e denunciati i colpevoli. Altra testimonianza è quella della fotonotizia, che ritrae tre cittadini di Fanna sul trattore con cui nel 76 per mesi aiutarono nel recupero di mobili e beni colpiti dal sisma. Spazio poi l'annuncio di Confcommercio e Fipe per il ricorso a un nuovo servizio di sicurezza a Pordenone in chiave di tutela del pubblico.
2: Il Piccolo di Trieste apre sui roghi in Carso. C'è un profilo dell'uomo che ha incendiato il Carso a studiare.

0: Il meteo ai venti e ha appiccato il fuoco in 10 diversi punti. La procura è più vicina a identificare l'autore dei roghi di inizio agosto. Fotonotizia centrale, Palazzo Tonello e Casa Piller in Piazza Goldoni cambiano proprietà, saranno residenze di lusso. Dispara la cronaca, 4 anni in goia un tarallo, rischia di soffocare salvato da un bagnino grazie alla manovra di Hilmich, decisiva, paura per un bambino triestino in vacanza a Bibione. Nelle pagine interne della cronaca cittadina, centro congressi, museo del mare, strade ed ex Pavan, manovra estiva da 11 milioni di euro. Nella variazione di bilancio anche il welfare dei comunali, ora in balia della Corte dei Conti. Nelle pagine dell'Isontino è diversa l'apertura, stop e controlli ai confini, imbarazzo a centrodestra, le parole del sindaco di Trieste sulla sceneggiata, la frontiera agitano gli alleati, l'assessore Roberti non vanno tolti. Fotonotizia centrale, ex ospedale, demolizione in corso, aperto un fascicolo alla Corte dei Conti, di spalla il caso a Monfalcone, la foto della cantante Anna Pepe distesa con stivali fucsia sul tavolo ovale della casa comunale, alle spalle il tricolore, il gonfalone, il drappo azzurro decorato con la medaglia d'argento al valor militare. Sul post la cantante scrive: io sono il pass, e scoppia la polemica. Nelle pagine interne, gestione della Pala Bigot, del Pala Bigot, affidamento ponte alla società Dinamo sino al 30 di settembre.
1: Il 7% del territorio regionale non coperto da connessione internet e segnale telefonico, secondo la mappatura della società controllata dal Ministero delle Imprese Infratel, apre entrambe le edizioni del Messaggero Veneto. Scoperte le aree di montagna, parte della pedemontana e la zona orientale. La questione riguarda residenti e turisti, ma crea disagi anche all'economia. La fotonotizia dell'edizione di lunedì del Messaggero ritrae la Pontebbana, su cui domenica scorsa è deceduta una bimba per un incidente d'auto. Ancora gravi le condizioni della sorella che viaggiava con lei e del padre che era alla guida per il trauma psicologico. Capocronaca dell'edizione di Udine: i 1500 alpini attese in città per il raduno di fine settembre prossimo. Concluse le polemiche iniziali per un'eventuale sovrapposizione con lo svolgimento in contemporanea dell'FVG Pride, poi spostato a inizio ottobre. L'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto in fotonotizia mostra un incidente avvenuto ieri a Fontana Fredda, in cui un motociclista 47enne, scontrandosi con un furgone, ha riportato ferite gravi. Capocronaca interno: il progetto per parchi e giardini di creazione di aree di aggregazione in funzione antidegrado.
0: Riestate a Sauris, la passeggiata del ciclo 10.000 passi di salute, che propone un'escursione di 7 km della durata di 4 ore su un dislivello di 400 metri e a fronte di una difficoltà di livello basso e di un impegno fisico moderato. Obbligatorio l'equipaggiamento con scarponcini, acqua e pranzo al sacco. Ritrovo a Sauris di Sopra davanti all'hotel Bivera alle 16.30.
1: Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi per gli spettacoli. IF, acronimo di Imaginary Friend, cioè l'amico immaginario, è il film che sarà proiettato a Prata di Pordenone in piazza Wanda Meyer alle 21. Sullo schermo la storia di una bimba e della sua capacità di vedere gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo superpotere si lancerà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.
0: La rassegna Pupi e Pini prosegue con lo spettacolo concerto Canzoncine della compagnia Carlo Pastori, specializzata in canzoni per bambini e al ricorso a tecniche d'animazione, a Lignano Sabbia d'Oro in piazza Orsella alle 21, ingresso gratuito.
1: Per la musica, prima serata per la 33esima edizione della rassegna pordenonese Music in Village, che sarà inaugurata dal concerto di Alborosi con il gruppo Schengen Clan al Parco 4 Novembre alle 21.15, ingresso gratuito, inizio DJ set alle 19. Per l'occasione sono previste modifiche alla viabilità, tra cui il divieto di sosta e transito in via Daviano e il divieto di transito in via Gorizia.
0: Sarà incentrato sul tema dell'amicizia il concerto del coro Nuovo Auricolare Viva Voce, dal titolo Non canto perché son felice, ma son felice perché canto. 25 anni d'amicizia e canzoni di paesi vicini e lontani. In programma composizioni di folklore nazionale e internazionale a Trieste, al giardino del Museo Sartorio, alle ore 21.
1: Proporrà musiche di Niccolò Paganini in chiave moderna in concerto Dialoghi con Paganini dell'ensemble romeno Marquis Collective. A Cervignano del Friuli, a Villa Bresciani Atems Auersperga, alle 20.45, ingresso libero. Prima del concerto, alle 19.30, avrà luogo anche una visita guidata gratuita alla Cappella Gentilizia della Villa, cura del gruppo archeologico Aquileiense.

0: con prenotazione obbligatoria all'email prenotazioni@associazioneprogettomusica.org.
1: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali, le anticipazioni del giornale radio, a seguire con l'Azda, l'Astronaf, un flusso di pensieri sul mondo attuale in un dialogo quotidiano tra due strani personaggi, un barbone e un matto. Alle 11.20 circa andrà in onda Con le mani, con i piedi, con il cuore. Apriamo con la nuova edizione di Invisible Cities, che parte proprio oggi, come abbiamo sentito poco fa, da Gorizia e poi in Carnia per la sesta edizione del Festival d'arte, anche qui nel segno di un progetto artistico culturale partecipato. Poi per il momento filosofico dedicato alla costruzione dell'essere umano del futuro si svolgerà lo sguardo letteralmente a noi stessi. Infine, per la rubrica Se bastassero le panchine, ospite di Elena Commessatti sarà Anna Lombardi, storica del design e autrice fondatrice di Mood Free. I programmi regionali tornano alle 14, sono le 7.55 ormai. È tutto da Maria Spezia, Anna Vitaliani in studio, Daniela Sossi in redazione, Mauro Comin qui in regia con noi. Grazie a tutti voi per l'attenzione, il prossimo appuntamento alle 12.30, buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo sereno, poco nuvoloso, vento forte segnalato sulla A23 Alpe Adria tra Udine Sud e Carnia. E sempre sulla A23 attenzione anche alla presenza di lavori tra Carnia e Pontebba e tra Tarvisio Sud e Coccao. E sempre in autostrada sulla 4 il traffico è già piuttosto sostenuto, specie sulla direttrice per Trieste, ci sono code a tratti alla barriera dell'Isert, mentre sul raccordo RA13, sempre procedendo in direzione Trieste, attenzione ad una riduzione di carreggiata tra Fernetti e Trebiciano. E sul tratto A, Sistiana Rabuiese, presenta inoltre per lavori uno scambio di carreggiata all'altezza della galleria Monte d'Oro, oggi è chiusa la direzione per Trieste e Venezia, si viaggia a doppio senso di marcia in quella per Rabuiese. Segnaliamo poi sulla statale 14 della Venezia Giulia, per una frana verificatasi nella notte è chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra il Bivio H e via Damiano Chiesa, mentre e ancora per lavori segnaliamo sulla statale 13 Pontebana la presenza di riduzioni di carreggiata con senso unico alternato sulla tangenziale ovest di Udine, nel comune poi di Venzone e ancora nel comune di Pontebba. Tra gli altri cantieri segnaliamo da oggi anche sulla strada regionale 464 nel comune di Spilimbergo un restringimento tra le 8 e le 13 con interdizione della zona centrale della carreggiata. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Sul tratto urbano della 24 rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Infine andiamo in A14, traffico rallentato per lavori tra Grotta a Mare e Fermo in direzione di Ancona. È tutto, prossimo appuntamento alle 10.28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
7: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
8: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto.

0: la COP sei tu.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: perché, dottor Scotti?
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Caro carburanti, oggi il Consiglio dei Ministri proroga degli sconti, allo studio altre misure. Il governo su extra profitti, necessario intervento europeo coordinato. Le opposizioni subito prelievo sulle grandi società energetiche. Ex Ilva, c'è l'interesse di un quarto operatore. Urso, massimo impegno per la continuità industriale e occupazionale. A settembre, confronto esecutivo sindacati. Tela diplomatica, Mosca visita segreta del direttore della CIA Radcliffe per colloqui riservati. L'inviato del Vaticano Gallagher a Lavrov, la guerra deve finire. Putin boccia il piano di pace di Zelensky. Bimba morta di difterite, i genitori Novax indagati per omicidio colposo denunciano i tre ospedali che l'avevano avuta in cura. In giornata l'autopsia sulla piccola. We'll always love you. Addio a Dolly Parton, leggenda del country, aveva 80 anni, voce inconfondibile, icona di un'America semplice e simbolo dell'emancipazione. Meglio aggiustare che buttare, in crescita il fenomeno dei repair caffè, bar speciali dove si portano oggetti malfunzionanti che vengono riparati gratuitamente. Il ritorno del maghetto per festeggiare i 25 anni della saga al cinema, Harry Potter e la pietra filosofale, primo capitolo della lotta contro il malvagio Voldemort. Azzurro sport, europei di pallavolo femminile, l'Italia sconfigge la Slovacchia, ora la Francia per il primato nel girone. Per i nostri colori, pioggia di medaglie ai giochi del Mediterraneo, ieri 27-12 d'oro. Buongiorno da Luana Cremasco. In giornata il Consiglio dei Ministri sul caro carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese siamo oltre i 2 euro in media al litro, sia per la benzina sia per il gasolio. Si ipotizza intanto almeno la proroga fino a settembre dei provvedimenti in scadenza.
4: Un'estensione di alcuni giorni delle misure in scadenza contro il caro carburanti, probabilmente uno sconto sul diesel sino a settembre sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Giusto il tempo di mettere a punto un nuovo intervento, più mirato ed efficace, secondo Palazzo Chigi, a sostegno dei redditi più bassi. Il governo ne ha discusso in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Alla fine fonti interne hanno spiegato che si procede con determinazione anche sulla strada del contributo dagli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. L'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per fare in modo che le industrie dell'Unione contribuiscano in egual misura, senza creare discriminazioni sul mercato o influire sulla competitività tra Stati. Alla Commissione europea, spiegano da Palazzo Chigi, non è stato chiesto alcun parere o autorizzazione e quindi non c'è nessun rigetto di posizioni prese da Roma. Anzi, è stata chiesta ed ottenuta l'apertura di un confronto politico sul tema, con l'invio della lettera il 22 agosto con altri 5 paesi europei alla presidenza di turno irlandese. L'obiettivo è dialogare tra ministri delle finanze degli stati membri per trovare una soluzione condivisa. Carla Macrellino, GR1.
3: L'Irlanda, guida di turno del Consiglio, apre quindi all'Italia e agli altri paesi che hanno chiesto di creare un quadro comune per tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche. Lo ha spiegato un portavoce della presidenza di Dublino. Discuteremo, ha detto, il modo più appropriato per dare seguito alle questioni sollevate nella lettera. Caro carburanti al centro anche del confronto tra i partiti, con la maggioranza che apre all'ipotesi extra profitti, ma solo se condivisa a livello continentale.

0: e l'opposizione che di fronte ai rincari accusa l'esecutivo di navigare a vista. Come conferma in una lettera al Corriere della Sera di oggi la segretaria del PD, Elly Schlein, che chiede al governo Meloni di passare dalle parole ai fatti. Il tema continua ad animare il dibattito anche al meeting dei CL a Rimini, soprattutto in vista degli appuntamenti economici dell'autunno. Sentiamo l'inviato.
1: Non serviranno milioni, ma miliardi. Matteo Salvini da Rimini apre ufficialmente il cantiere della manovra tornando alla carica su due proposte leghiste.
2: Un contributo delle banche e degli energetici ci dovrà essere, però non basta. Per me uno scostamento di bilancio è un'ipotesi da prendere in considerazione.
1: Gli alleati però predicano cautela. Il governo è credibile perché non ha aggiunto tasse né fatto debito, ricorda Alessandro Cattaneo. L'Azzurro comunque non esclude di aprire un dialogo con le società energetiche, mentre Maurizio Lupi, Noi Moderati e Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, mettono l'accento sulla necessità di intervenire a livello europeo. Non c'è bisogno di aspettare Bruxelles, obietta all'opposizione. L'Italia può tassare autonomamente gli extraprofitti. I 5 Stelle parlano di scarica barile, governo commissione. Quanto allo sconto carburanti, l'errore dell'esecutivo, argomenta il PD Michele De Pascale, è stato non investire in rinnovabili.
3: Se noi continuiamo a usare le risorse come doping, un mese in più di sconto, due mesi in più di sconto, alla fine una parte di quei soldi vanno agli speculatori.
1: Non vorrei, ironizza Ettore Rosato da Azione, che la prossima volta la proroga dello sconto carburanti fosse di 6 ore. Da Rimini con Sergio Ciani, Lucio Bondi, GR1.
0: E sul palco del meeting di Rimini anche il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha parlato di Ilva. La gara si allarga, c'è un altro possibile acquirente, l'inviata.
4: Salgono a 4 i gruppi candidati a rilevare gli impianti dell'ex Ilva. L'ultimo in ordine di tempo è l'operatore ceco Sea Industries, holding attiva nel settore ferroviario, del riciclo delle materie prime e dell'energia, con oltre 20 aziende tra Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia e Serbia. Ad annunciare la discesa in campo di un quarto soggetto è il ministro delle imprese Urso dal meeting di Rimini, ma senza rivelarne il nome, trapelato successivamente da indiscrezioni di stampa.
5: La gara internazionale è in corso, si è presentata una cordata italiana che si è affiancata a Jindal, e sapete che c'era anche Flax, e si è aggiunto un quarto grande operatore europeo.
4: La notizia promette di placare le tensioni sul futuro del polo siderurgico dopo lo stop dell'area a caldo di Taranto da parte della magistratura. Decisione che pesa come un macigno sul futuro dei lavoratori.
5: Dobbiamo adattarci a quelle che sono scelte altrui, è il tutto legittime, e dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale per quel territorio.
4: L'agenda è già definita, per i primi di settembre verrà convocato un tavolo di confronto a Palazzo Chigi. L'obiettivo del governo è quello di assicurare la continuità industriale affiancando la cessione a un piano straordinario di rilancio del territorio. Da Rimini, Francesca Capannolo, GR1.
0: Spese militari, c'è l'intesa con l'Unione Europea sul finanziamento, ci aggiorna in studio Francesco Macaro.
6: Eh sì, Luana, perché da Bruxelles arriva la notizia secondo cui il nostro paese è pronto a firmare un accordo con l'UE per prelevare almeno 8 dei 14,9 miliardi di euro già opzionati del Fondo Europeo Safe per la Difesa. Il programma di prestito europeo per le spese militari, con tassi di interesse bassissimi e la possibilità di restituzione entro 45 anni. Come informa il portavoce dell'esecutivo UE, Thomas Regnier, la Commissione ha ricevuto da Roma rassicurazioni su tempistiche e ammontare del prestito che garantiranno la tempestiva redistribuzione agli altri paesi interessati delle risorse rimanenti di Safe programma. Lo ricordiamo, da 150 miliardi di euro complessivi.
0: Sono le 8:07 e siamo alle notizie dall'estero, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte, attacchi di Kiev nella regione russa di Lipetsk, 2 morti, tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov, dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso degli acquisti online. In risposta, raid russi, 2 morti, tra cui un bambino di 6 anni, 11 feriti in Ucraina. Sul fronte diplomatico c'è la visita a Mosca del segretario di Stato Vaticano Gallagher e anche quella del direttore della CIA Radcliffe, notizia riservata sulla quale, dopo una serie di indiscrezioni, è arrivata la conferma proprio dalla Russia. La corrispondente.
7: La visita è stata confermata dal portavoce del Cremlino. Il direttore della CIA Radcliffe ieri è stato a Mosca per contatti tra l'intelligence di Stati Uniti e Russia. Al Washington Post Peskov non ha fornito altri dettagli, specificando che non erano previsti contatti con Putin. Una visita lampo, quella di Radcliffe, al momento non ancora ufficializzata da Washington. Intanto il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Gallagher, nel secondo giorno della sua missione a Mosca, incontra il consigliere di Putin Ushakov. Ieri, nei colloqui con Lavrov, la necessità di mettere fine al conflitto in Ucraina e avviare negoziati di pace che la Santa Sede è pronta a

0: sostenere. Il ministro degli esteri russo ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni utili. Ma proprio ieri il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e dagli Stati Uniti, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi amministrata da una parte terza, il Donbass, e il russo, ha detto Peskov. Da Mosca, Anna Mistretta, GR1.
1: Dalla CIA lo abbiamo sentito, nessuna conferma né commento sulla visita di Ratcliffe, mentre la diplomazia statunitense resta impegnata su numerosi altri dossier, a partire da quello iraniano. Da New York, il corrispondente.
2: Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran. È il messaggio che il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe recapitato in questi giorni, scrive la testata online Axios, ad alcuni ministri degli esteri alleati. Secondo Rubio si preferiscono per il momento nuove forme di pressione su Teheran, innanzitutto economica, cercando allo stesso tempo di facilitare il più possibile il transito di petroliere attraverso lo stretto di Hormuz. Un altro esponente dell'amministrazione statunitense, il segretario al tesoro Bessent, scrive: la pressione economica sta funzionando e rilancia le dichiarazioni di alcuni leader iraniani che ammetterebbero la fase di difficoltà. Con il presidente Trump che intanto tenta di inviare un messaggio rassicurante agli operatori internazionali. Tutte le mine a Hormuz sono state rimosse o fatte brillare, fa sapere. Per la Casa Bianca rimane comunque aperto un altro fronte di guerra, stavolta solo commerciale, con il vicino Canada. Ottawa ha annunciato infatti che dal prossimo 8 settembre nuovi dazi fino al 50% colpiranno acciaio, prodotti lattiero-caseari e altri beni statunitensi. Si tratta di una risposta ai dazi di Washington scattati negli scorsi giorni dopo una mancata intesa tra i due paesi. Escalation, anche verbale, prosegue. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Resta la tensione sui fronti di guerra medio orientali. Nella notte nuovi raid israeliani sul Libano. In Cisgiordania i coloni hanno attaccato 3 giornalisti dell'agenzia France Press. E sale la tensione anche a Gerusalemme Est dopo lo sgombero di una struttura usata dalle Nazioni Unite. La corrispondente.
3: Pezzo dopo pezzo, le strutture dell'URWA, l'organizzazione ONU per i profughi palestinesi, vengono smantellate. Ieri la polizia israeliana ha fatto irruzione in un centro di formazione nel campo profughi di Calandia, tra Gerusalemme Est e Ramallah. Nessuna demolizione, ma fine di tutte le attività. Dopo qualche ora, una nota dell'ufficio del premier Netanyahu: lo Stato di Israele non permetterà di operare sul proprio territorio ad un'organizzazione di cui alcuni dipendenti hanno partecipato attivamente agli attacchi del 7 di ottobre, si legge. La presidenza palestinese ha chiesto al Consiglio di sicurezza una riunione urgente contro un'operazione che viola il diritto internazionale. Nella striscia di Gaza poi le operazioni dell'organizzazione sono ridotte al minimo. Gran parte delle scuole sono state distrutte, ripetutamente colpite da Israele durante la guerra, perché ritenute rifugio anche di Hamas, oltre a ospitare migliaia di sfollati. Gaza, dove i passi avanti del piano di pace appaiono come un miraggio. Ieri il ministro degli esteri israeliano ha annunciato l'espulsione entro una settimana dei rappresentanti olandesi dal centro internazionale di supporto a Gaza. Decisione presa, ha fatto sapere il ministro, dopo alcune iniziative anti-israeliane da parte del governo olandese. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: In Pakistan almeno 14 neonati sono morti in un incendio scoppiato in un reparto ginecologico di un ospedale a Islamabad. Le fiamme divampate probabilmente a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Da Radio 1 siamo alla cronaca. Il caso del bracciante pakistano trovato morto lo scorso 22 agosto nel bagagliaio della sua auto in provincia di Foggia. Prende corpo la pista del caporalato. Ieri sono arrivati anche i primi risultati dell'autopsia.
4: Forse un regolamento di conti, forse Saddam è stato vittima di una faida per il controllo dello sfruttamento dei migranti di Borgo Mezzanone, la baraccopoli di braccianti più grandi d'Europa. Ed è lì che gli investigatori cercano il movente dell'omicidio di Saddam Hussein, il 32enne pakistano arrivato in Italia da 4 anni. Ucciso di botte, brutalmente, poi accoltellato, il suo corpo è stato chiuso nel bagagliaio della sua auto e lasciato lì, sotto il sole, per 18 giorni dal 4 agosto, giorno della scomparsa. A ritrovarlo in avanzato stato di decomposizione nei pressi di Borgo Mezzanone il fratello Nazim.
5: Serve giustizia, per favore.
4: Saddam era una persona buona, racconta, e ai microfoni del TG3 chiede aiuto per portare la sua bara in Pakistan. E sul fronte delle indagini la pista del caporalato sembra quella più battuta. Fin dal ritrovamento del cadavere un connazionale ha riferito che Saddam era solito accompagnare con la sua auto altri pakistani nelle campagne del Tavoliere e faceva i contratti con le aziende locali. Si cerca la verità nel ghetto di Borgo Mezzanone, dove quello di Hussein è il quarto omicidio nell'ultimo anno. Valeria Volatile, GR1.
1: Il caso della bambina non vaccinata morta di difterite a Palermo.

0: Oggi l'autopsia, mentre i genitori denunciano i tre ospedali che avevano avuto in cura la piccola.
1: Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo con omissione per non aver vaccinato la figlia, i genitori di Anna Rosa Bartolotta contrattaccano e vogliono vederci chiaro su come la loro bambina sia stata curata nei tre ospedali di Palermo in cui è stata ricoverata prima di morire. Aveva la difterite, ha stabilito l'Istituto Superiore di Sanità. Oggi l'autopsia, cui assisterà anche un consulente di parte della famiglia. L'esame potrebbe però slittare di qualche giorno proprio per il conferimento ufficiale dell'incarico. Di ieri invece la notizia della denuncia contro i tre ospedali di Palermo dove la piccola è stata portata. L'accusa dei familiari è di non aver diagnosticato la vera causa del malessere della bambina e di conseguenza di averla curata in modo non appropriato. Secondo l'esposto, Anna Rosa sarebbe stata sottoposta a interventi chirurgici invasivi che avrebbero finito per peggiorare le già gravi condizioni di salute, causandone la morte. Migliorano intanto le condizioni del cuginetto, suo coetaneo, che invece era vaccinato. Dopo l'indagine epidemiologica dell'azienda sanitaria sui contatti della piccola, sono 17 le persone sottoposte a profilassi antibiotica e vaccinazione contro la difterite. Claudio Vigolo, GR1.
0: Esce dal carcere, va agli arresti domiciliari Tony Boy, il trapper arrestato 4 giorni fa a Milano. Lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari che ha convalidato l'arresto riconoscendo l'accusa per l'arma clandestina ma non quella per lo spaccio di droga. La pistola la tenevo per autodifesa, aveva detto il cantante durante l'interrogatorio. Aveva filmato e diffuso sui social la perquisizione delle forze dell'ordine nella propria abitazione. L'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. Domani verranno interrogati i presunti esecutori materiali che hanno chiesto di essere sentiti dai magistrati. 3 di loro sono in carcere, 1 ai domiciliari. Il 7 settembre invece l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari per Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato al conduttore di Report. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi manageriali in Essilor Luxottica, torna a fare l'azionista e critica la governance dell'azienda.
2: Una gestione aziendale distante e lontana dalle persone, così Leonardo Maria Del Vecchio nella lettera inviata al CDA e all'amministratore delegato Francesco Milleri. Le dimissioni da presidente di Ray-Ban e responsabile delle strategie aziendali di Essilux saranno operative dal 31 agosto e seguono quelle rassegnate lo scorso anno dal fratellastro Rocco Basilisco. A Del Vecchio non mancheranno gli impegni imprenditoriali attraverso LMDV Capital, il Family Office, cioè la società che gestisce il patrimonio familiare, con la quale l'imprenditore ha acquisito il 30% del giornale e la maggioranza di Editoriale Nazionale, dopo aver rilevato marchi come Twiga e Acqua Fiuggi. Dietro l'addio a Essilux resta il fallito riassetto della società finanziaria Delfin, la cassaforte cui fa capo il 32% di Essilux, ma anche quote di MPS, Generali e Unicredit. Leonardo sottolinea di voler esercitare fino in fondo le responsabilità di azionista attraverso Delfin, di cui detiene il 12,5%, un ruolo che, secondo fonti vicine a LMDV Capital, potrà ora svolgere con maggiore libertà, avendo lasciato gli incarichi manageriali. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Clima in Francia dopo il caldo record, violento tornado nel sud-ovest del paese, 40 feriti, 300 case danneggiate. Per siccità è stato di emergenza nel canale di Panama. In Unione Europea cresce l'allerta per il calo dei raccolti. In Italia allagamenti e forte vento al nord. Oggi sole dappertutto, temperature di nuovo in risalita, bollino rosso a Campobasso e a Palermo, domani anche a Bari. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
3: Su gran parte delle regioni tempo stabile e soprattutto soleggiato. Aumenteranno le temperature fino a venerdì, dove ci sarà il picco massimo fino intorno ai 40 gradi al centro e soprattutto sulle regioni meridionali, specie sulle due isole, dove si arriverà intorno ai 42, 43, 44 gradi nelle zone interne.
0: Boom di iscrizioni alla scuola di giornalismo di Perugia. Domande di ammissione più che raddoppiate rispetto all'edizione 2024-2026 e per la prima volta negli ultimi anni torna ad aumentare il numero degli allievi, da 18 a 24 praticanti. Un risultato che, secondo il presidente Flavio Mucciante, va oltre il dato numerico e racconta un fenomeno significativo. Cresce l'interesse dei giovani verso una professione che, nonostante la profonda trasformazione del sistema dei media, continua ad avere una grande attrazione attiva tra i giovani a essere percepita come centrale per la vita democratica del paese. La risposta registrata quest'anno, afferma Mucciante, dimostra come esista una nuova generazione che vuole fare informazione con competenza e responsabilità. La scuola a fine anno inaugurerà un laboratorio

0: laboratorio permanente dedicato all'intelligenza artificiale. Riparare e non buttare è il motto dei Repair Café. Si portano oggetti di ogni tipo, rotti o malfunzionanti, e c'è chi aiuta ad aggiustarli. Un ritorno alla vecchia abitudine di non sprecare.
1: Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio.
2: E così coltelli e ombrelli rimessi a nuovo passavano di generazione in generazione. Finiti i tempi dei riparatori a domicilio, oggi è la volta del domicilio dei riparatori. Si chiama Repair Café. È un luogo dove ci si incontra per mettere insieme esigenze, quelle di chi ha qualcosa da riparare, e competenze, quelle di chi sa farlo. È qui che riprendono vita ferri da stiro malfunzionanti, computer guasti, scarpe scollate, porcellane infrante.
3: On a un taux de réparation de 60 à 80%.
2: Riusciamo a riparare tra il 60 e l'80% degli oggetti che ci vengono portati, dice con soddisfazione il gestore di un Repair Café di Parigi. Le riparazioni sono gratuite, si lascia un'offerta andandosene. L'idea si deve all'olandese Martina Potsman, che nel 2009 creò uno spazio per recuperare gli oggetti in disuso e anche per affermare la filosofia del meglio aggiustare stare che buttare, vantaggiosa per l'etica e per l'ambiente. Adesso nel mondo ci sono 3.500 Repair Café, 30 in Italia. Donatella Gori, GR1.
0: L'addio a Dolly Parton, icona del country, è morta a Nashville a 80 anni, bandiera mezzasta in tutti gli Stati Uniti per una settimana.
4: My name is Brian Seaver, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean.
5: Jolene, Jolene, Jolene.
6: È la voce del nipote Brian Seaver sul profilo Instagram della cantante ad annunciare la scomparsa di Dolly Parton. Il country perde una delle sue voci più amate, i biondi capelli cotonati, le labbra rosse, gli abiti di strass.
7: I wanted to be noticed, I wanted to be seen.
6: Voglio essere vista, mi piace l'attenzione, sono forte, ma sotto questa parrucca c'è un cervello, diceva in un'intervista.
7: Some brains under this wig.
6: Icona di un'America semplice, orgogliosa delle sue origini umili, con le sue canzoni ha saputo raccontare gli amori, la povertà, la religione, la resilienza. Ha una voce limpida che conquista tutte le generazioni.
8: If I should stay.
6: Tra i suoi brani più celebri, I Will Always Love You, ballata del 74 riportata al successo da Whitney Houston, La dolente Jolene, 9 to 5, Here You Come Again. Che la trasformò in una pop star, fonte di ispirazione per decine di artisti. Marcella Sullo, GR1.
0: Il cinema, 25 anni fa il successo della saga di Harry Potter sul grande schermo. Per celebrare l'anniversario, da oggi e fino al 2 settembre, torna nelle sale il primo episodio.
9: Caro signor Potter, siamo lieti di informarla che lei è stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.
10: Sembra ieri e invece sono passati 25 anni. Anche il tempo, a suo modo, è una magia e il maghetto più famoso del mondo pare padroneggiarla ancora bene. Nel 2001, forte del successo sugli scaffali, Harry Potter e la pietra filosofale inaugurava in grande stile una delle saghe più amate del cinema contemporaneo. Per festeggiare l'anniversario, niente di meglio che un ritorno in sala.
9: Mi manca ancora una bacchetta.
10: Accompagnate da gadget da collezione, tra le proiezioni di Harry Potter e la pietra filosofale una si preannuncia speciale, quella del 1 settembre a Venezia per il Back to Hogwarts, solo su invito in ambientazioni pensate per incantare.
11: Tu sei un mago, Harry.
9: Io sono cosa?
10: In attesa a Natale dell'ultimo sortilegio mediatico, la serie TV in streaming.
11: È la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter.
10: Francesco Riccardi, GR1.
0: Pochi giorni fa uno dei suoi dischi più noti, One Love, ha festeggiato 17 anni. C'era anche When Love Takes Over, brano iconico nell'album di David Guetta. Il DJ produttore francese continua a girare il mondo con la sua musica. Sarà a Milano il prossimo 6 settembre, unica data italiana del tour che toccherà poi diverse città tra Spagna, Germania, Paesi Bassi, per poi volare in Florida. Sono le 8:23 minuti e la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
12: Ciao Luana, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Questione migranti, questione migrazioni, molti temi di cui discutere, i CPR, le ONG che battono bandiere tedesche, ma insomma non soltanto loro, i dublinanti, ne parliamo tra poco.
0: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rauvic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Luciano Pecoraro e Daniele Antelmi. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1. Una felice giornata.

Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità.

0: Ore 8 e 24 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Europei di pallavolo femminile, nel raggruppamento di Göteborg, le azzurre di Velasco arrivano a punteggio pieno all'incontro che questo pomeriggio varrà il primato.
1: Ancora una sfida senza perdere set e primato nel girone consolidato. Decisiva sarà oggi la Francia, l'altra squadra a punteggio pieno, alle 16 l'ultima partita della fase a gruppi per l'Italia, che contro la Slovacchia gioca col freno a mano tirato, minimo sforzo, massimo risultato, 3-0 con parziali a 19, 18 e 20. Una partenza lenta e con qualche imprecisione, poi il controllo totale alternando fasi di ottimo gioco ad altre meno brillanti. Velasco cambia fin da subito, riposo per Antropova e Fersino, riposo essenziale in un torneo così lungo, spazio a Nervini e Spirito. Turnover anche durante la gara stessa, con l'inserimento al centro di Meli per Danesi e poi anche di Giovannini in posto 4. Sempre presente invece Paola Egonu, 19 punti, alte le sue percentuali in attacco, e la migliore Egonu vista finora. Non ancora soddisfatta di se stessa Miriam Silla, che ammette: devo crescere. Oggi chiusura del girone, poi dalla Svezia trasferimento in Repubblica Ceca a Brno, sede di ottavi e quarti di finale. Manuela Collazzo, GR1.
0: E nel percorso che conduce agli europei maschili stasera alle 21 la nazionale di De Giorgi sarà in campo a Reggio Calabria contro la Germania per il primo appuntamento della Coppa FIPA Uomini Elite. Per il tennis, il ritorno sulle scene di Carlos Alcaraz a New York, sede degli Open degli Stati Uniti. Nel doppio misto in coppia con Serena Williams, lo spagnolo è stato sconfitto ai quarti dal duo composto da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. A Winston-Salem invece Lorenzo Sonego ha raggiunto gli ottavi nel singolare maschile. Intanto azzurri sempre più protagonisti ai giochi del Mediterraneo di Taranto.
2: La giornata più prolifica di medaglie finora, 27, grazie soprattutto all'ormai consueta raffica di successi nel nuoto. 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi, con ben 7 doppie presenze sul podio del nuovo stadio Torre d'Aiala di Taranto. Spicca la terza affermazione in altrettante gare di un big come Alberto Razzetti, stavolta nei 200 farfalla, come la conferma della primatista nazionale Sara Franceschi nei 200 misti. Chiude in bellezza Matteo Diodato con il trionfo nella finale dei 1500, l'ultima di un programma in vasca dominato dai colori azzurri. In tutto 51 medaglie, una supremazia impressionante dalla prima all'ultima gara. Un contributo significativo al bottino di giornata in merito delle bocce, con 4 ori e 6 medaglie complessive. Altre 4, un argento e 3 bronzi, arrivano dalla lotta libera, tutte targate al femminile. Infine il badminton, con il bronzo di Giovanni Toti, è già la certezza di altri 2 podi. Alla fine della quarta giornata l'Italia è a quota 81 medaglie e il record di 159 stabilito 4 anni fa a Orano in Algeria è sempre più a portata di mano. Emanuele Granelli, GR1.
0: Ciclismo, la Vuelta non ha ancora raggiunto la Spagna, ieri tappa pirenaica nel Principato di Andorra, ma Tadej Pogacar l'ha già pressoché ipotecata vincendo la quarta frazione grazie a un attacco solitario sferrato a 50 km dal traguardo. Lo sloveno guida la classifica generale con 3 minuti e 21 secondi di margine sul connazionale Primoz Roglic, e ora le condizioni della pluricampionessa di sci Federica Brignone, operata ieri a Milano dal professor Andrea Panseri.
3: È andato tutto bene, abbiamo rimosso la placca. Devo dire che mi sono trovato un ginocchio quasi meglio di quello che mi aspettassi. Penso che in 4-6 settimane potrà riprendere la sua attività. Ci sono buone probabilità che il dolore che lei aveva possa migliorare.
0: A proposito di chirurgia, il calciatore juventino Kenan Yıldız dovrà essere sottoposto a intervento per ricomporre la frattura al piede dopo l'infortunio rimediato domenica a Frosinone. Possibile assenza perciò di 3 mesi. Bianconeri quindi a caccia di una punta, Sorloth o Zirkzee i principali candidati. Ci fermiamo qui, a tutti voi buona giornata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
4: Acqualete.
6: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di

0: software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
5: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
6: L'Italia ha deciso di riprendere il controllo dei suoi mari a difesa e tutela dei cittadini italiani ed europei, ma anche degli stessi migranti.
7: Per il governo Meloni salvare i naufraghi a mare è un reato, invece liberare un torturatore e trafficanti di esseri umani come Al-Masri, no. Questa è l'insostenibile ipocrisia di questa Europa.
8: Non c'è nessuno scontro tra Italia e Germania sulle migrazioni, anzi i due paesi stanno lavorando insieme e con fiducia sulla gestione delle migrazioni e il nuovo patto europeo è la base di questa cooperazione. Berlino vuole che il sistema di asilo sia implementato in modo paritario. A settembre della gestione delle migrazioni si discuterà anche in un incontro bilaterale tra il ministro degli interni italiano Piantedosi e l'omologo tedesco Dobrindt.
9: Sono morte 15 persone nel mare Mediterraneo. Salvare tutti non significa che entrino tutti, come una certa stupida, volgare, a mio parere, polarizzazione. No? Bisogna salvare tutti e poi bisogna trovare i modi, i criteri, la regolarizzazione, la legalizzazione. Tu combatti l'illegalità con la legalità.
10: Io non sono Roberto da Padova. Per quanto riguarda i migranti e i centri in paesi terzi, io penso sia una buona soluzione, perché questo può scoraggiare l'arrivo.
11: Dottor Gianchini, buongiorno, mi chiamo Piero e parlo da Milano. Per quanto riguarda gli extracomunitari, io farei due proposte. Una, le navi tedesche, spagnole, norvegesi che battono quella bandiera, quello è il territorio nazionale degli stati di bandiera. Secondo, se non faremo i respingimenti, come ha fatto la Spagna a Ceuta, lì dove è stato quel disastro, non risolveremo mai il problema.
12: Buongiorno dottor Zanchini, sono Antonio da Pisa. Io ho vissuto per 20 anni all'estero, in vari paesi, Cina, Australia, Giappone e altri paesi in quell'area lì. Beh, io il problema dei migranti sinceramente non l'ho mai notato in questi paesi, addirittura in paesi come l'Australia, con visti di 30-40 giorni, l'ultimo giorno, il penultimo giorno viene quasi la polizia a dirti: guarda, domani l'aereo per tornartene a casa tua o comunque uscire dal paese. Volendo, se si applicano delle regole ben precise e serie, in un paese non si entra e si esce nel momento in cui bisogna uscirne.
13: Vabbè, però paragonare l'Australia all'Europa, insomma, è persino troppo facile, se posso aggiungere una considerazione. Insomma, basta guardare la mappa e la geografia, insomma, la mappa geografica. Sono le 8:33. Da queste prime voci di questa seconda parte di Radio Anch'io avrete capito di che cosa ci occupiamo in questa seconda parte, dei molti nodi legati alla questione migranti. C'è la questione del sequestro di imbarcazioni, specialmente battenti bandiera tedesca, e la notizia che trovate oggi su alcuni quotidiani, in particolare su Repubblica, con un'intervista a Luca Casarini, che è il fondatore di Mediterranea Saving Humans. E Mediterranea batterà bandiera tedesca per sfidare il governo. C'è la questione dei dublinanti, sulla quale mi permetto di leggervi un messaggio. Alessandro da Solesina: non comprendo tutta questa polemica sulla questione dei dublinanti. L'applicazione del regolamento di Dublino in tal senso è sempre stata fatta, trasferendo i migranti dal paese in cui si trovano al paese in cui hanno verbalizzato per la prima volta la domanda d'asilo. E le dirò di più, questo meccanismo era inefficace prima e sarà ancora inefficace oggi, nonostante i patti dello scorso giugno. L'Europa e il governo italiano si devono rendere conto che possono scrivere tutte le leggi o direttive che vogliono, ma se non fanno i conti con la realtà non ci saranno mai dei reali cambiamenti nella gestione dell'immigrazione, una realtà in cui vi è carenza di personale nelle questure e nelle commissioni territoriali, strutture fatiscenti, incompetenza, finanziamenti dati con il contagocce e molto altro. All'inizio avete sentito le voci di Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia, di Bonetti.

0: Cornelli, AVS, Stefan Cornelius, che è il c'è il cancelliere Merz sulla questione dei dublinanti. Ci sarà un incontro tra i ministri dell'interno di Germania e Italia i primi di settembre per capire che cosa accadrà con questa questione dei dublinanti, e poi del presidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Zuppi. Abbiamo tenuto fuori, ma in realtà è polemica di queste ore, ieri era molto presente sui giornali e anche oggi su Libero c'è una dichiarazione riportata del presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, sui CPR. Michele De Pascale è con noi. Presidente, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, salve.
0: Ci aiuta a capire qual è la questione dei CPR e se è vero quello che scrive Libero stamane, e cioè De Pascale si corregge, non basta dire solo no?
1: Guardi, innanzitutto grazie per l'occasione. Solo a lieve integrazione delle riflessioni che faceva, sì, e che sono molto pertinenti. Allora, noi in Italia abbiamo, si stima, fra le 300 e le 500 mila persone presenti senza regolare permesso di soggiorno. È un numero enorme. Di persone che non possono lavorare, non possono fare percorsi di integrazione e che, lei lo capisce bene, diventano anche facile preda di caporalato, lavoro nero, organizzazioni anche criminali, perché non hanno, diciamo, possibilità diverse nel nostro
0: paese. Ma c'è un numero così alto anche nella sua regione, insomma, io lo dico, ma insomma, non perché sia filo emiliano, però la vostra è una regione, lei peraltro penso sia romagnolo.
1: Sono irregolari, quindi sono irregolari e quindi possono spostarsi, si spostano sul territorio nazionale, e non è che ci sono strumenti delle regioni di filtro, di contrasto, sono, diciamo, diffusi in tutto il territorio nazionale. Dentro a questo numero enorme di persone, questo, diciamo, è quello che io sostengo da tempo, ci sono persone che avrebbero tutte le intenzioni di trovare un posto di lavoro, di integrarsi, di regolarizzarsi, e abbiamo imprenditori che tutti i giorni ci telefonano dicendo: io vorrei assumere, vorrei trovare personale, ma non posso farlo perché le persone non hanno regolare permesso di soggiorno e le procedure per i decreti flussi sono complicatissime. E poi abbiamo invece, e questo, diciamo, è statistica, non è politica, un numero di persone molto significativo che ha le spalle 1, 2, 3 reati già commessi, e che come reazione del nostro paese, l'unica reazione del nostro paese è spesso dargli un foglio dove gli si dice: esci d'Italia. Capisce che anche i suoi telespettatori e i suoi ascoltatori esasperati e giustamente anche arrabbiati per un paese che non funziona, davanti a una persona che ha già commesso un reato, che a cui è stato dato solo un foglio per dire esci dal paese, e che commettono un secondo reato, il tasso di sfiducia nei confronti delle istituzioni è drammatico. E una risposta quindi in questo senso serve. Il fallimento più grande, del governo Meloni di questi 5 anni è stato quello che sui numeri delle espulsioni di fatto siamo come prima. Oggi leggevo il generale Vannacci che diceva: sulle espulsioni il governo ha fatto peggio di Renzi e Conte. Quindi lo diceva Vannacci,
0: anche se in realtà il governo dice che ha raddoppiato i rimpatri.
1: Guardi, stiamo parlando, è un dato contestato, perché è un dato del governo che non è stato riconosciuto dalla comunità europea, ma in ogni caso parliamo di un risultanza se da 4.000 siamo passati a 5.000. Lei capisce che sono 500.000 potenzialmente i non regolari in Italia, e se da una parte non si vuole dare delle opportunità per regolarizzarsi e dall'altra non si fanno le espulsioni, è veramente prendere in giro gli italiani. In questo quadro, perché le comunità si oppongono ai CPR? In Emilia Romagna l'ultima battaglia contro i CPR l'ha fatta Fratelli d'Italia di Ferrara, perché il governo aveva avviato le procedure per aprirlo a Ferrara ed è insorta Fratelli d'Italia Ferrara, che governa la città insieme alla Lega, e non l'ha voluto. Perché? Perché sono luoghi che sono nati come centri di prima accoglienza, non hanno né tutele umanitarie né tutele di sicurezza per affrontare ormai casi che sono molto complessi, perché oggi invece sono diventate di fatto dei simil carceri, come utenza, come frequentazione, come persone che li frequentano. E quindi io mi ero proposto, ma senza grandi risultati, di dire: sediamoci tutti a un tavolo e proviamo a riformare questo sistema, perché l'esigenza c'è quella di garantire maggiore efficacia nell'espulsione.

0: discussioni. Lo strumento
1: sì,
0: non sta funzionando.
1: Presidente, si fermi solo un secondo. Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che i CPR, cioè i centri di permanenza per i rimpatri, sarebbero delle strutture, sono delle strutture di detenzione amministrativa dove vengono trattenuti gli stranieri regolari in attesa di essere espulsi, cioè quelli che lei ha menzionato poco fa, giusto?
0: Esattamente. E ripeto, sono strutture che, le pensi, la prima versione fu istituita dal ministro Napolitano, quindi parliamo di un'era geologica fa, ma erano strutture concepite per il migrante in arrivo, che all'atto dello sbarco, se non aveva le caratteristiche per rimanere, andava nel centro per il rimpatrio e poi doveva essere rimpatriato. Questa cosa non ha funzionato perché, diciamo, è stata travolta dai numeri enormi di arrivi che abbiamo visto negli anni, e oggi invece viene utilizzato come strumento di detenzione per persone, ripeto, che hanno alle spalle problemi, perché quasi tutti coloro che sono nei CPR sono persone che hanno precedenti penali o che hanno
1: comunque. E quindi che fare, però,
0: non corrette.
1: Se tutte le regioni dicono no, che si fa?
0: No, ma premesso che, diciamo, il CPR non è una competenza regionale, ma è una competenza nazionale, esatto. Quindi non è che, e non c'è in Veneto e non c'è nelle Marche, come non c'è in Emilia Romagna e in Toscana, quindi voler sempre mettere tutto sui colori politici è, diciamo, è un esercizio che si scontra con la realtà. Poi, visto che, ripeto, le regioni sono principalmente governate dal centrodestra, io quello che dico è: serve una doppia strategia. Cioè, da una parte dare opportunità a questa enorme mole di persone, se vogliono uscire dallo status di clandestinità, per potersi regolarizzare, trovare un lavoro, inserirsi nella comunità. Cioè, non possiamo ragionare, non possiamo pensare che da 5.000 espulsioni all'anno ne facciamo 100.000. Lei capisce? Gli italiani si sono fatti prendere in giro, poi si faranno prendere in giro di nuovo, poi si faranno prendere in giro di nuovo. È utopia, cioè non è una cosa che si può realizzare. Quindi da una parte offrire un'opportunità e dall'altra avere un sistema umano e sicuro per garantire le espulsioni. Oggi tutte le rilevazioni ci dicono che le strutture, per come sono fatte oggi, non sono né rispettose dei diritti umani né sicure, tant'è che, ripeto, le comunità locali si oppongono tutte, perché da lì si evade molto facilmente, dopo 18 mesi comunque si viene rilasciati, perché più di 18 mesi non ci si può stare, basta una patologia infettiva e si viene rilasciati.
1: Il punto è molto chiaro. Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna, e ha toccato alcuni dei nodi che vogliamo mettere in luce in questa trasmissione. Tra l'altro chiuderemo con la voce della sottosegretaria Wanda Ferro, quindi riprenderemo anche alcuni dei passaggi evidenziati dal presidente De Pascale. Annalisa Terranova è una collega di Libero con la quale vorrei fare, se ci riusciamo, Annalisa, in pochi istanti, purtroppo la radio ha i tempi che ha, una riflessione anche sulla polarizzazione italiana. In parte ne parlava anche il presidente De Pascale, cioè quando noi parliamo di migranti i toni si alzano e spesso diventano eccessivi o irrazionali. Ora non voglio addebitare al tuo giornale, al giornale sul quale scrivi, o magari ai giornali di sinistra i toni eccessivi, però anche stamane apro il giornale e leggo il titolo di apertura: jihadisti nascosti fra i migranti, Libero, e trovo minori non accompagnati, i numeri smontano il PD, ma soprattutto la verità è Libero, insistono molto sulle malattie che portano i migranti. Poi leggo le dichiarazioni della Sea-Watch, e tra poco sarà con noi Giorgia Linardi, che accusa in sostanza il governo di collaborare con i criminali libici. Se il linguaggio è questo, trovare un tavolo al quale sedersi è difficilissimo, Annalisa, non trovi?
2: Sì, intanto buongiorno. Ascoltavo De Pascale, esatto. E ovviamente sono molto d'accordo sulla proposta, abbastanza utopistica, però, dati i toni che tu hai ricordato, di mettersi tutti insieme attorno a un tavolo per trovare una soluzione, perché una soluzione va trovata, non perché lo chiede la politica o lo chiede la destra o lo chiede la sinistra, ma perché è una richiesta che proviene dal basso, perché il problema di una immigrazione che va regolata e governata ormai è un tema, diciamo così, che è accettato sia a destra che a sinistra. Ma De Pascale ha toccato anche temi molto importanti che fanno capire in che modo chiunque si trovi al governo, diciamo, si trovi poi ostacolato nel procedere a espulsioni rapide, che non possono essere fatte per tutta una serie di ragioni, perché in realtà, e questo mi dispiace dirlo, però lo ha denunciato soltanto la destra in questi anni, mentre la sinistra, diciamo così,

0: diceva cavalcate le paure, la destra cavalca le paure, eccetera. Il tema è che sull'immigrazione irregolare purtroppo esiste un business, questa è la verità, e quindi ci sono tutta una serie, cioè tu il migrante che non ha documenti e che non ha diritto a stare qui, che fa domanda d'asilo ma non ha in realtà bisogno di protezione internazionale, viene portato in un CPR che, come giustamente veniva ricordato, non sono invenzioni della destra cattiva ma risalgono alla legge turco-napolitano, quindi insomma siamo negli anni 90 addirittura del secolo scorso appunto, e lui ha tutta una rete di avvocati ai quali chiede di fare ricorso contro gli atti di espulsione che vengono fatti nei suoi confronti.
1: Però Annalisa, su questo permettimi un'obiezione, quello è l'ordinamento giuridico.
0: Questo è un diritto, perfetto, questo è un diritto, allora si dice, allora creiamo questi hub in luoghi che non siano europei, e allora si critica il cosiddetto famigerato modello Albania. Ma il modello Albania in realtà è come un CPR, solo che invece che stare in Italia sta in un luogo che non è Europa. Quindi chiaramente, se io sono un migrante e voglio dare i risparmi di una vita a un trafficante, a uno scafista che mi porta in Europa o in Grecia o in Spagna o in Italia, perché questi sono i tre paesi, diciamo così, della rotta mediterranea che sono più diciamo soggetti a questa ondata, ma so che poi però nel momento in cui faccio domanda non so più in Europa, ma mi mandano in un hub che è extra europeo, allora ci penso due volte. Funziona da deterrenza questa cosa. Il problema è che su questo punto, su questa proposta, non si discute in base al realismo che anche De Pascale ha evocato, si discute in base all'ideologia, e lì ci si divide, perché poi alla fine diciamo così, la sinistra fa prevalere le ragioni umanitarie, la destra fa prevalere le ragioni politiche, salvo quando poi ci si trova sotto elezioni, e allora sotto elezioni, come avviene in Germania, la Germania che ha il fiato sul collo di AfD e che adesso ha una serie di elezioni nei Länder, dice ah no, rimandiamo indietro i migranti, sì, eccetera eccetera, mentre le ONG che battono bandiera tedesca pretendono di salvare i migranti, come è giusto che sia, che stanno in difficoltà in mare, cioè, però pretendono pure di portarli dove dicono loro, e quindi qui è un intreccio di situazioni che è difficile sbrogliare, per questo i toni si alzano, primo perché siamo in campagna elettorale, secondo perché poi in realtà le soluzioni sono differenti, cioè c'è chi vuole risolvere veramente e chi non vuole risolvere veramente, e che non riconosce quello che ti ho detto, cioè che esiste una filiera di gente che su questi poveracci che vengono qui sperando di trovare bene, ci guadagnano, sì, ci lucrano, questa
1: Guarda,
0: è la verità.
1: È Annalisa Terranova, collega di Libero, che sta parlando, e di nuovo, come nella prima parte di Radio Anch'io, è sempre interessante ascoltare un po' tutti i punti di vista. È interessante che, dicevo, è importante sia stata ascoltata da Giorgia Rinaldi, che è la portavoce della Sea-Watch Italia, che è una ONG tedesca. Buongiorno Rinaldi, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Quindi,
2: a voi.
1: Immagino che lei sia in dissenso totale rispetto a quello che ha appena ascoltato.
2: Ma più che altro mancano, ci sono alcune contraddizioni e poi mancano alcuni elementi. Intanto questa questione delle ONG che fanno quello che vogliono è una menzogna. Le ONG si attengono al diritto internazionale, ai principi di diritto internazionale, e questo non è un pur parler, ma lo hanno, come dire, dimostrato sentenze su sentenze fino anche alla Corte di Cassazione, o per quello che riguarda le innumerevoli indagini penali che sono state rivolte nei confronti delle ONG e i provvedimenti di sospensione dei fermi amministrativi delle nostre navi.
1: Sì, questo, scusi, se la interrompo, Rinaldi, oggi cito la fonte Repubblica: le ONG contro il governo, fa solo propaganda elettorale, la flotta umanitaria difende i tedeschi Sea-Watch dopo la multa e il fermo della nave, esiste il soccorso, ma soprattutto, scusate, questa è la Repubblica ieri, Repubblica di oggi, illegittimo fermare le navi ONG, il Viminale bocciato in metà dei casi, malgrado le sentenze le imbarcazioni restano bloccate per mesi, e da quello che leggo sono già 22 le sentenze favorevoli alle navi umanitarie su 43 fermi già disposti dal Viminale. Le

0: prime tre sentenze favorevoli riguardano la Sea-Watch 5, la CI 5 e la Humanity 1. Scusi, Leonardo.
1: Ecco, quindi questo è per chiarire ulteriormente qual è la situazione. Poi per quello che riguarda l'ONG portano, non possono pensare di portare le persone dove vogliono. Noi nell'ultimo caso, per esempio, che è quello che sta facendo molto rumore, abbiamo sbarcato le persone al porto di Napoli, che ci è stato assegnato dal centro di coordinamento per i soccorsi di Roma. Tutta la questione relativa al fatto che dovremmo portare, mi viene da ridere veramente perché è ridicolo, portare le persone in Germania. Ecco, ditemi voi, cioè basta aprire una cartina geografica e notare che non avrebbe molto senso dopo un'operazione di soccorso. Ricordo che nell'ultimo caso noi abbiamo recuperato 6 persone, di cui 3 minori, dall'acqua. Cioè i trafficanti le hanno letteralmente lanciate in mare, noi le abbiamo trovate di notte in acqua. Quindi questa è la situazione in cui è avvenuto.
0: Però l'accusa, l'avrà sentita 100 volte questa obiezione, ma l'accusa che vi fanno è però il pull factor, cioè proprio perché voi state in mare i trafficanti fanno quella cosa.
1: Ma guardi, il pull factor è stato smentito da dati scientifici, ci sono ricerche accademiche che dimostrano che purtroppo, perché sarebbe troppo facile, il movente per migliaia di persone di lasciare il proprio paese o, come veniva detto, spendere tutti i risparmi per cercare una vita migliore altrove, non sono un pugno di navicelle delle ONG in mare. Purtroppo sono ben altri i motivi e ben più seri i motivi che spingono le persone a lasciare il proprio paese, a tentare il tutto e per tutto senza avere nessuna certezza di essere salvate. Pensiamo ai 14 ragazzi minori che hanno perso la vita qualche giorno fa partendo da Zarzis, dalla Tunisia. Sarebbe molto molto riduttivo pensare che il fenomeno migratorio dall'Africa e dal Medio Oriente è giustificato dalla presenza.
0: Senta, Rinaldi, le vorrei fare un'ultima osservazione e domanda, poi ci sta, tra poco sarà con noi la sottosegretaria del Ministero degli Interni Vanda Ferro, e cioè 45 giorni di fermo, 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5 accusata di non aver cooperato con le autorità libiche dopo un salvataggio del 13 agosto. Voi replicate con dei toni piuttosto aspri, è il governo che collabora con i criminali libici. Certo, se i toni sono reciprocamente questi, è molto difficile trovare anche un'intesa.
1: Il punto è che noi non possiamo collaborare con dei soggetti che appunto appartengono e hanno dei legami con reti criminali. A collaborare con questi soggetti significherebbe rendersi complici nella commissione di crimini del rango di crimini internazionali, per cui peraltro l'Italia è già stata sanzionata, come la pratica di respingimenti collettivi. Qual è il problema? Che tutto l'impianto dell'accordo politico tra l'Italia e la Libia si fonda esattamente su questa pratica, cioè l'Italia finanzia questi soggetti per far sì che possano catturare le persone in mare, riportarle in Libia dove vengono detenute, abusate, in centri di detenzione dove sono stata personalmente, perché ho collaborato con Medici Senza Frontiere e per un anno siamo andati a fare delle visite mediche in questi centri, quindi vi posso garantire che le condizioni sono più che disumane. Le persone possono uscire da questi centri solo a mezzo di estorsione violenta, quindi escono di nuovo in mano ai trafficanti, li ripagano di nuovo in mare, vengono riportate indietro. Che cosa succede? Che la diminuzione degli sbarchi finisce per essere semplicemente legata a un ciclo di abusi che fa sì che i trafficanti possano sfruttare la stessa persona più e più volte, e questo ha un costo umano altissimo e non rappresenta in nessun modo una gestione del fenomeno migratorio. Cioè, questa non è ideologia, sono elementi molto molto pratici e fattuali raccontati da chi in mare ci sta.
0: È la portavoce di Sea-Watch Italy, Giorgia Rinaldi, che è stata molto chiara nell'esprimere il suo punto di vista, il dato di realtà a suo avviso e a suo dire. Credo sia di nuovo molto interessante chiudere la trasmissione con la voce della sottosegretaria agli interni Fratelli Italia Vanda Ferro. Sottosegretaria, benvenuta, buongiorno.
2: Bentrovati, buongiorno.
0: Perché la contrapposizione, la distanza è tale che per un conduttore radiofonico come me è sempre molto difficile trovare, non dico una mediazione perché non è nemmeno quello il mio dovere, il mio ruolo, però provare a far capire agli ascoltatori quanto poi è difficile trovare un punto di intesa su punti da posizioni così distanti. Che dice, sottosegretaria?
2: Guardi, io parto dal presupposto che il punto di intesa si possa basare esclusivamente sul rispetto.

0: rispetto delle regole. Il soccorso in mare deve essere certamente sempre garantito all'interno però di un sistema di regole e di responsabilità precise, anche perché parliamo della vita e della sicurezza delle persone, quindi le operazioni di soccorso devono avvenire secondo regole chiare e sotto il coordinamento delle autorità competenti. Il coordinamento non è un adempimento burocratico, semmai serve a sapere quali imbarcazioni sono in difficoltà, dove si trovano, quali mezzi di soccorso sono disponibili e chi deve intervenire, evitando anche delle sovrapposizioni o iniziative non coordinate che possono ovviamente creare ulteriori situazioni di pericolo. E questo è il punto della contestazione che si fa alla Sea-Watch 5 nell'operazione del 13, dove lei ha parlato della sanzione amministrativa dei 45 giorni. Nessuna organizzazione privata può stabilire autonomamente quali autorità riconosce e quali regole rispettare. Le regole del soccorso servono prima di tutto a rendere i soccorsi più sicuri ed efficaci e devono valere per tutti. A questo voglio anche aggiungere che
1: il sottosegretario, in buona sostanza, la Rinaldi dice i libici sono dei criminali, noi trattiamo con dei criminali. Questo ora semplifica.
0: No, noi non trattiamo con dei criminali, noi stiamo in questo momento trattando con delle autorità libiche, semmai, e soprattutto se Frontex viene giudicato uno strumento comunque importante, voglio ricordare il video, perché se la procura di Brindisi apre un fascicolo per il quale certamente sarà la procura a dover decidere perché erano incappucciati, perché erano già con i salvagenti, è quel sistema di pull factor che lei ha sottolineato, altrimenti le ONG diventano altro e diventano dei tassi del mare che incentivano, ovviamente siamo tutti per una migrazione sicura, ma una migrazione regolare. Questo può essere il punto di incontro tra noi e l'altra, diciamo, visione che è stata poc'anzi in qualche modo.
1: Anche se lei, la Rinaldi, dice le prove scientifiche dimostrerebbero che le ONG, le navi delle ONG, non esercitano questa sanzione full factor, perché anche quando non ci sono le navi partono lo stesso.
0: Ma guardi, no, questo non è assolutamente, insomma, mi pare che ci siano stati anche dei casi precedenti che non hanno dimostrato questo. Io credo che una sana politica di soccorso e di aiuto a chi per disperazione, come è stato sottolineato, tenta il tutto per tutto, debba essere comunque far capire ai trafficanti di esseri umani che non trovano coloro che in qualche modo fanno da traghetti. Io parto da questo presupposto e da questo presupposto non ho...
1: Senta, sottosegretario, c'è un punto che credo interessi molto chi ci sta ascoltando. Allora, sì, la questione dei dublinanti, oggi c'è un lungo articolo su Avvenire e poi ci sarà un incontro, lei lo sa meglio di me, tra il nostro ministro Piantedosi, sì, e l'omologo tedesco agli inizi di settembre. Quanti dublinanti dovrebbero arrivare in Italia? È possibile quantificarli?
0: Ma guardi, io credo che il ministro Piantedosi, avendo dato anche dei numeri per i quali al momento sono numeri irrisori, perché noi parliamo su 50 richieste che sono state fatte, le persone effettivamente trasferite in Italia ad oggi sono 3 in 2 mesi. Se questo andamento dovesse rimanere invariato, parliamo veramente di una ventina di migranti all'anno. Però dobbiamo anche ricordare dei numeri precisi: dal 2023 al 2025, diversamente da quanto avveniva in passato, il governo Meloni ha interrotto questi trasferimenti, evitando l'arrivo di oltre 80.000 ritorni in Italia. Ora, col nuovo patto europeo, vengono esaminate le richieste relative al nuovo regime, valutando caso per caso, e quindi accetteremo soltanto i trasferimenti effettivamente dovuti, quali quelli dei richiedenti asilo, arrivati insomma poi successivamente all'entrata in vigore del nuovo patto del 12 giugno. Voglio ricordare un aspetto importante: altri paesi come l'Olanda stanno decidendo per esempio di non inviare dublinanti passati in Italia prima del 12 giugno. Quindi ad oggi io non vedo nessuna preoccupazione, ci sarà questo incontro tra il ministro Piantedosi ovviamente e l'autorità, e per il quale
1: vedremo. Sottosegretaria, grazie per aver chiuso questa trasmissione, la sottosegretaria agli interni Fratelli d'Italia Vandaferro. Una manciata di secondi alle 8:59, poi c'è il GR, permetteteci di ringraziare e salutare chi ha reso possibile la messa in onda di questa trasmissione: Stefano Velli, Emanuele Di Cavio in console stamattina, e c'è stato Mauro Convertito, che è il nostro regista, e poi la redazione che costruisce questa trasmissione, in particolare Adamarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo e Elena Zabeo. Ci fermiamo qui, come sapete c'è il GR, poi Radio 1 Musica.

0: Noi torniamo domattina alle 7.30, nel frattempo vi auguriamo delle buone ore e ci sentiamo domattina con temi importanti, speriamo, come quelli che crediamo di aver trattato oggi. A domani.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. In giornata il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise per contrastare il caro carburanti. Si ipotizza l'estensione fino a settembre delle misure in scadenza sul diesel. Il governo ne ha discusso in un vertice di maggioranza presieduto dalla Premier Meloni e con il Ministro dell'Economia Giorgetti. Prezzi intanto sempre alti sia per la benzina sia per il gasolio. Siamo oltre i 2 euro in media. Stati Uniti e Iran. Secondo la testata online Axios, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha informato alcuni paesi alleati che non sono previsti per il momento nuovi attacchi statunitensi contro Teheran. Da parte sua, il presidente degli Stati Uniti Trump tenta di rassicurare sulla situazione nello stretto di Hormuz. È stato completamente sminato, afferma, monitoriamo ogni centimetro quadrato. L'altra guerra, quella tra Russia e Ucraina, nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipec, 2 morti tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, colosso degli acquisti online. In risposta, raid russi, 2 morti tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti in Ucraina. Da Mosca intanto arriva la conferma della visita del direttore della CIA Radcliffe, ma nessun contatto con il presidente Putin. E queste sono le tensioni internazionali. Sentiamo allora se stanno incidendo sul prezzo degli energetici in questo avvio di seduta dei mercati finanziari continentali. Ci colleghiamo in diretta con Milano e con Chiara Merico.
3: Si continua a calare il prezzo del petrolio dopo il cambio di strategia degli Stati Uniti, che hanno puntato sulla strada delle nuove sanzioni all'Iran, facendo sperare così minori tensioni nell'area dello stretto di Hormuz. Il Brent con consegna a ottobre scende a circa $86 al barile, in calo di oltre il 2%, mentre il WTI si porta attorno agli $80 al barile. Cala anche il prezzo del gas, poco sopra i 63 euro al megawattora alla borsa di Amsterdam, in flessione di oltre il 4%. Contrastate l'apertura alle borse europee, Milano avanza di circa lo 0,1%, poco sotto la parità. Londra e Francoforte, pitonica Parigi in progresso dello 0,4%, e la frenata del greggio spinge le borse asiatiche tutte in moderato rialzo dopo un avvio debole. Seduta interlocutoria anche per la borsa di New York, dove ieri il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,3%, in linea lo Standard & Poor's 500 più 0,32%, leggermente più tonico il Nasdaq in progresso dello 0,62%, ma Wall Street e non solo, gli occhi di tutti sono puntati su Nvidia, il gigante dei chip che dopo la chiusura di oggi pubblicherà i conti del secondo trimestre. C'è grande attesa per le indicazioni che ne deriveranno per il futuro del settore dell'intelligenza artificiale. È tutto a voi.
2: Ex Ilva, c'è l'interesse di un quarto operatore per la vendita delle acciaierie di Taranto. Si tratta del gruppo CECOS Industries, leader nel settore ferroviario, energetico e nel riciclo di materie prime. Ad annunciare la novità, ma senza svelare il nome, il ministro delle imprese Urso, dal palco del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Urso ha assicurato il massimo impegno per garantire continuità industriale e occupazionale. Sentiamolo.
4: Dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale e produttiva per quel territorio. Siamo al lavoro, lo è innanzitutto Palazzo Chigi, io contribuisco con gli altri ministri e sono certo che il tentativo avrà successo.
2: E siamo alla cronaca. Ad Andorra, in provincia di Savona, un bagnino è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare, una delle quali è affogata. Il dolore della figlia.
5: È morto cercando di salvare una persona.
6: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andorra. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10.30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicina ai

0: Moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante, ma mentre lo sta riportando a riva, accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i due uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
1: Dedicava la sua vita agli altri. Sempre stato generoso. Con i suoi amici, lo amavano tutti.
0: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Genova, Marco Gervino, GR1.
2: Il meteo, dopo qualche giorno di maltempo al centro-nord, ieri segnalati diversi allagamenti e trombe d'aria, torna il sereno un po' ovunque, con il sole risalgono anche le temperature. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani si aggiungerà Bari. Tra giovedì e venerdì si supereranno i 40 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Siamo allo sport, tennis a New York, il ritorno di Carlos Alcaraz agli Open degli Stati Uniti. Nel doppio misto, in coppia con Serena Williams, lo spagnolo è stato però sconfitto ai quarti dal duo Flavio Cobolli-Belinda Bencic. Alcaraz era assente dalle gare dallo scorso aprile, vittima di un infortunio al polso durante il torneo di Barcellona. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea a Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
3: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
4: Radio 1 Musica. E siamo arrivati anche a mercoledì 26 agosto con Radio 1 Musica alla parte tecnica. Ritrovo dopo tanto tempo Emanuele Di Cavio, mentre in regia c'è Leonardo Gragnoli e io sono Nicoletta Simeone. Un'ora di musica, come ben sapete, è un riassunto musicale degli ultimi sette decenni, però abbiamo anche le canzoni attuali, soprattutto quelle italiane che ci fanno sognare quando si tratta di un groove mediterraneo, per esempio, che è quello dei New Genea, che sono Massimo Di Lena, Lucio Aquilina, che hanno avuto tantissimi ospiti prestigiosi nel loro ultimo album, e questo è il nuovo singolo che si intitola Carè.

In italiano non avrebbe reso così bene questa canzone, bisogna dire, se ci pensate. Mi sento di cadere, se cade il mondo mantienimi perché mi sembra di cadere. E invece napoletano è tutta un'altra cosa. Cari, questi erano in Eugenia quando sono le 9:10. Il numero per i vostri WhatsApp 335-699-2949. Ringrazio subito Roberto che mi stava aspettando e quindi eccomi qua. Come sapete, noi andiamo a vedere quali sono i decenni dagli anni 60 fino agli anni 2020 e scegliamo una canzone proprio di quegli anni. E partiamo dagli anni 60 per andare a sentire quello che è stato un mito soprattutto per gli statunitensi. Si tratta di Jackie Wilson, un uomo che avrebbe voluto fare il pugile, poi i genitori gli dissero non ci pensare neanche, e quindi cominciò a cantare nei club di Detroit. Un tenore con un'estensione vocale di 4 ottavi che era chiamato Mr. Excitement, perché praticamente andava sul palco e tutte quante le donne gli saltavano addosso perché aveva una sensualità veramente debordante. Intraprende la sua carriera solista nel 1957, carriera veramente fulgida, però la sua vita personale non lo è stata altrettanto: alcol, droga, un matrimonio fallito, un figlio adolescente che è stato ucciso in una sparatoria, uno scampato pericolo per mano di una donna armata che voleva ucciderlo proprio per gelosia, un uomo che amava l'opera, però dice il drammaturgo che poi ha fatto un musical su di lui, ma era già abbastanza difficile essere un cantante nero, figuriamoci un cantante d'opera nero. È morto sul palco perché è caduto, praticamente ha fatto una caduta rovinosa mentre cantava Lonely Teardrops, è rimasto in coma per 8 anni e poi alla fine è morto. E pensate che Michael Jackson, che era un suo fan, nel 1984, quando ha vinto 7 Grammy Awards per Thriller, ha interrotto gli applausi per rendere omaggio proprio a Jackie Wilson, dicendo: alcuni sono intrattenitori, alcuni sono grandi intrattenitori, alcuni sono seguaci e alcuni aprono la strada e sono pionieri. Vorrei dire che Jackie Wilson era un intrattenitore meraviglioso.

Ma chi è che canta ancora così? Ma no, ci voleva lui proprio. Jackie Wilson con Higher and Higher, questo è il pezzo che abbiamo ascoltato. Io faccio l'in bocca al lupo a Fabrizio da Chiavari. Oggi per me è giornata speciale perché ho imboccato la Route 66 che durerà un anno. E quindi in bocca al lupo, che meraviglioso viaggio, guarda. Non vorrei essere lì con te, non so se tu ci vada da solo oppure in compagnia, però deve essere un'avventura veramente spettacolare. Siamo arrivati agli anni 70 e come possiamo mettere da parte Cat Stevens? È impossibile, perché è stato veramente un protagonista di quel decennio, nato da padre greco cipriota e madre svedese, praticamente cresciuto nel ristorante londinese dei suoi genitori, e aveva già ottenuto dei successi pazzeschi negli anni 60 quando aveva soltanto 18 anni. Poi ha avuto a 19 anni una grave forma di tubercolosi che lo ha costretto a fermarsi e ha incominciato a interessarsi prima al buddismo e quindi ha intrapreso un percorso di scoperta spirituale. Poi nei primi anni 70 il successo di album proprio da disco di platino lo hanno reso una star, però lo avevano lasciato con un senso di vuoto. Riceve il Corano ad un compleanno e si appassiona, trova ciò che cercava nell'Islam, quindi mette da parte il buddismo e cambia anche nome, ben sapete, si chiama Yusuf Islam, adesso lo ha cambiato nel 1978. E lui dice: avevo trovato la casa spirituale che cercavo da gran parte della mia vita, e se ascoltate la mia musica e i miei testi, come Peace Train, si vede chiaramente il mio desiderio di una direzione e il percorso spirituale che io stavo intraprendendo. Andiamo a vedere le parole di Peace Train. Lui ha sempre parlato di amore universale. Un brano che è tratto dall'album Teaser and the Firecat del 1971, e dice: ultimamente ho sorriso sognando il mondo come se fosse uno, ed ero certo che qualcosa di buono fosse iniziato. Di recente ho pianto pensando al mondo così com'è. Perché continuare ad odiare? Perché non possiamo vivere nella beatitudine? Là fuori, al limite della notte, là viaggia un treno della pace. Treno della pace, prendi questo paese, vieni a riportarmi a casa.

0: Beh, si sentono le atmosfere greche, no? Le sue radici le ha volute mettere proprio in questa canzone dal titolo Peace Train. E Aura ci scrive: ballare in cucina con i miei nipotini con Cat non ha prezzo. Posso immaginare la bellezza di questo momento. Aura, sono le 9:21, questa è Radio 1 Musica. Noi andremo avanti fino alle 10, sempre andando a scoprire quelle che sono state le canzoni di 7 decenni di musica, ma anche le canzoni attuali. È uscito l'album di Julie, che vede la partecipazione di una marea di artisti eccezionali come Fabio Concato, Fulminacci, Coez, Emma, Elisa, Olli, insomma veramente li ha messi insieme tutti, ma c'è anche Biagio Antonacci, ed è un pezzo che sta andando veramente molto molto bene questo, perché Julie è un autore straordinario che ha scritto canzoni per tantissimi artisti e musicisti. Questo pezzo che noi andiamo ad ascoltare si intitola L'ultima canzone, devo dire, e poi l'ultima canzone, l'ultimo singolo che è uscito proprio da questo album. Julie e Biagio Antonacci, insieme, ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Giulia e Biagio Antonacci insieme con l'ultima canzone al 335-699-2949. Noi aspettiamo sempre i vostri WhatsApp. Marco da Roma ci scrive: rientrato a Roma dopo qualche giorno di vacanza a Praga, dove vi ho ovviamente ascoltato al posto della guida, e mia moglie che mi guardava non capendo se ero affascinato dalle parole della guida oppure perso nella Praga alchemica. Ma la forza e la storia della musica ti trascina ovunque tu sia. Hai perfettamente ragione, Marco, e ci saranno anche delle splendide canzoni da ascoltare subito dopo le previsioni meteo. A tra poco.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
7: Acqualete.
6: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Meteoradio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 26 agosto. Ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato, invece, sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne, dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Radio 1 Musica.
0: Come promesso, siamo ritornati subito. Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, Leonardo Veragnoli in regia, Nicoletta Simeone fino alle 10 con questi successi, ma non è detto che siano successi, magari sono state canzoni semplicemente bellissime che sono state sottovalutate, ma non è il caso di questo pezzo degli anni 80. Se penso che quest'anno la seconda versione, che era stata prodotta da Phil Collins, perché la prima era uscita nell'85, la seconda versione nell'86, ha compiuto 40 anni, mi viene male, come si suol dire, perché a me sembra un brano anche abbastanza recente. In effetti gli anni 80 non mi sembrano così lontani, devo dire la verità. Allora, Howard Jones, che si è presentato con questa pettinatura impossibile, sembrava uno arrivato dal futuro, però sotto la sua tecnologia si nascondeva qualcosa che era più simile a un filosofo di autoaiuto, perché Howard Jones non è che parlava delle sue esperienze personali, ma dava proprio consigli di vita. Perché fin dall'adolescenza si era interessato alla filosofia, alle grandi questioni come gli esseri umani dovrebbero rapportarsi al mondo, e ha inserito tutti questi interrogativi e anche le soluzioni a cui era arrivato nelle sue canzoni. Allora, questo pezzo è del 1980.

86, come dicevo, con la produzione di Phil Collins, è stato il più grande successo di Howard Jones negli Stati Uniti fino ad allora, perché era più che altro in Gran Bretagna che lui aveva successo. È una canzone che vuol dire un po' il vorrei ma non posso, cioè quando tu hai qualcosa che ti piace, hai davanti qualcosa che ti piace però non puoi averlo, quando meriti qualcosa che non ti arriva, quando c'è una cosa bella tra due persone però per qualche motivo quella non può diventare una vera storia. E lui racconta questo attraverso una serie di metafore: puoi guardare il menù ma non puoi mangiare, puoi toccare i cuscini ma non puoi sederti, puoi immergere il piede in piscina ma non puoi nuotare. E in questo pezzo si sente soprattutto quanto Howard Jones fosse anche un bravissimo pianista e tastierista. Pezzo che fa sognare, eh? Si intitola No One Is To Blame, Howard Jones.

Esattamente questo. Grazie per questa canzone. Questo è un WhatsApp che è arrivato al 335-699-2949 per la sua spiegazione. Senza saperlo, è stata la storia della mia vita. Adesso so che ce la posso fare, anche perché non sei l'unico. Guarda, abbiamo vissuto tutti momenti come questi. Anche Mario, che apprezza questa canzone, dice è bellissima, nonostante l'età, sempre attuale, dovrebbe essere fatta ascoltare ai ragazzi insieme a You Are Beautiful di Christina Aguilera. Questo è Pier Mario che ci scrive. E c'è un altro pezzo che bisognerebbe fare ascoltare soprattutto ai ragazzi, perché è la storia tragica di un ragazzo, una storia che si è svolta nel nord del Texas. Jeremy Dell aveva 15 anni l'8 gennaio del 1991, quando entra nella sua classe di inglese e si suicida davanti a una stanza piena di studenti. Eddie Vedder dei Pearl Jam legge della tragedia su un giornale e ne resta ovviamente profondamente colpito. Si ispira anche ad un suo ricordo personale. Lui ricorda questo ragazzo che era nella sua scuola e che provava, dice, un senso simile di isolamento e di rabbia. E Eddie Vedder ha detto: tutte le volte che io eseguo questa canzone dal vivo faccio veramente fatica, proprio per il tema che viene trattato. La madre di questo ragazzo ha parlato dopo 27 anni dalla morte del figlio, ha detto che non aveva apprezzato per nulla il fatto che per Gemma avessero parlato di questa tragedia, perché ha detto: voi non c'eravate, voi non sapete lui chi era. Ma naturalmente è una storia romanzata, è stata semplicemente un'ispirazione. E appunto la storia viene raccontata da parte del punto di vista di un compagno di classe che è colpevole magari di non avere considerato questo ragazzo un po' più fragile o di averlo magari bullizzato. Lo racconta solitario, che disegna soli gialli e alti montagne, ai cui piedi però giacciono delle incumuli di cadaveri che sono vittime dell'alienazione di cui soffre, perché il padre è un alcolista, perché la madre è un'anaffettiva. Insomma, Vedder però dice che alla fine per il mondo tutto questo non è altro che un ritaglio di giornale, una flash news tra le previsioni meteo e il segnale orario. Quindi bisogna riflettere invece su quello che è il disagio giovanile, quindi attuale più che mai purtroppo. Pearl Jam, Jeremy.

È stato l'esordio dei Pearl Jam, è stato l'esordio col botto, veramente un pezzo straordinario con un'energia e una drammaticità incredibile. Quest'anno invece viene pubblicato in vari formati per celebrare il suo 20° anniversario l'album Back to Black di Amy Winehouse, che è uscito appunto nel 2006. Aveva raggiunto il primo posto nel Regno Unito, era diventato l'album più venduto del 2007, ha vinto il premio come migliore album vocale pop ai Grammy Awards, e poi lei si è portata a casa altri 4 premi quella sera. E questa edizione è speciale perché includono foto che non sono mai state viste, che sono state scattate dai fotografi originali dell'album, oltre a nuove note di copertina dei produttori e amici suoi come Mark Ronson. È un pezzo che si intitola You Know I'm No Good, ho tradito me stessa come sapevo che avrei fatto, te l'ho detto che ero nei guai, sai che non sono buona.

quante cose meravigliose avrebbe potuto fare questa ragazza, Amy Winehouse. Ogni volta che ascolto la sua voce dico veramente era unica. Ci sono tantissime belle voci femminili, devo dire, soprattutto alcune arrivano dalla Gran Bretagna che mi piacciono parecchie, però lei aveva qualcosa di assolutamente unico che è impossibile da replicare. You Know I'm No Good, questa era Amy Winehouse per celebrare il decennio che va dal 2010 al 2000 e anzi dal 2000 al 2010. E invece velocemente ai giorni nostri, praticamente una delle esibizioni più interessanti del Festival di Sanremo secondo me è stata quella di Maria Antonietta e Colombre, che un duo che non conosceva nessuno invece si sono fatti veramente strada splendidamente. La loro canzone era La felicità e basta. Loro sono una coppia nella vita dalla bellezza di 16 anni e anche loro dicono la misura di tutto è sempre la libertà con cui si fanno le cose, quindi evidentemente l'etichetta discografica gli ha permesso di fare un po' quello che avevano voglia di fare. Loro dicono insomma l'indie non esiste più, non ci sono i Sonic Youth, quindi praticamente non ci potete etichettare come indie, però è bella musica. Questo è il nuovo singolo che si intitola Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre.

concerti di Maria Antonietta e Colombre. Mancano 10 minuti al termine di Radio 1 Musica. Noi siamo arrivati agli anni 10. Un album che ha fatto sfracelli, è piaciuto a tutti praticamente, Native degli One Republic, e una canzone scritta dal cantante Ryan Tedder, è stato il singolo di maggior successo di questa band, un pezzo che si intitola Counting Stars e che lui ha composto quando era a casa, una casa che è stata affittata da Jay-Z e Beyoncé. Ha detto: quando ti invitano, che vuoi fare? Tu vai, la casa è più grande che io avessi mai visto. E dice in questo pezzo: ultimamente ho perso il sonno sognando le cose che avremmo potuto essere, ma ho pregato tanto. Non contiamo più i dollari, noi conteremo le stelle. Sì, noi conteremo le stelle, Counting Stars.

Public con Country Stars, ci credo che questo pezzo abbia avuto grandissimo successo, ma c'è stato un evento a giugno che per me ha oscurato tutti quelli che sono arrivati e però non ne hanno parlato in tanti, e cioè il nuovo album dei Doobie Brothers a distanza di 40 anni. Ora, ero un po' spaventata, ho detto faranno un album fotocopia dei loro successi degli anni 70 oppure faranno qualcosa di nuovo e io non li riconoscerò, e invece è un album fedele alla tradizione per

Però non è datato ed è un'operazione che riesce a pochissime band. Se avete amato i Doobie Brothers non potete perdervi assolutamente questo album che si intitola Walk This Road e che vede Michael McDonald con i cofondatori Tom Johnson e Patrick Simmons. Questa l'ha scritta proprio lui, Michael McDonald. Si intitola Learn to Let Go, Doobie Brothers.

0: È un pezzo che è velluto questo, Learn to Let Go, pensate che è soltanto il quarto singolo, quindi per la casa discografica ce ne sono stati di migliori prima, e quindi pensate che livello è questo album. You're on the Best e Step by Step dei Doobie Brothers, due cd favolosi, un saluto da Crema e Mauro. E allora, se hai questi album, prenditi anche questo, perché il nuovo è qualcosa di eccezionale. Finisce qui Radio 1 Musica con Nicoletta Simeone, Leonardo Garagnoli alla regia, Emanuele Di Cavio alla parte tecnica. Noi naturalmente ritorniamo domani, saremo insieme con nuova musica dalle 9 fino alle 10 e sempre facendo questo viaggio nei vari decenni musicali. Tra poco le notizie del GR1 e poi Italia in diretta con Viviana Verbaro e Gianfranco Valenti. A tutti voi una buona giornata, ci sentiamo domani, mi raccomando, puntuali alle 9.
1: Radio 1.

0: un mondo da sentire. Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura le dichiarazioni del cardinale patriarca di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa, sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania. Stiamo vivendo in un tempo molto duro per la vita di moltissime famiglie, ha detto anticipando il suo intervento di oggi pomeriggio al meeting dei Rimini. I fatti sembrano smentire ogni attesa di cambiamento, ha ammonito, esortando però poi a fare tutto il possibile per cercare di arginare questa deriva. Sul fronte della guerra in Golfo Persico, il segretario di Stato americano Rubio avrebbe rassicurato gli alleati sulle intenzioni statunitensi. Nessun nuovo attacco previsto per il momento. E se Trump tenta di convincere la comunità internazionale che lo stretto di Hormuz è libero da mine, Teheran risponde all'annuncio statunitense di nuove sanzioni. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
4: All'isolamento economico annunciato da Trump, Teheran risponde ostentando sicurezza, almeno apparente. Il Ministero degli Esteri si fa gioco del segretario del Tesoro Bessent e dice che il suo discorso ricorda l'annuncio missione compiuta con cui George W. Bush dichiarò la fine della guerra in Iraq, mentre il presidente del Parlamento Ghalibaf afferma che i partner commerciali dell'Iran non terranno conto delle decisioni americane. Intanto però il rial, la valuta iraniana, è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e avvertono che tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane potranno essere colpiti, mentre gli Stati Uniti mettono una taglia di 10 milioni di dollari sui vertici dei guardiani della rivoluzione. Ma la leadership iraniana è divisa e nonostante tutto ci sono spiragli per la diplomazia. Il presidente Pezeshkian dice che la guerra deve finire, ma i Pasdaran rifiutano il dialogo. A Teheran il capo dell'esercito pakistano ha incontrato sia Pezeshkian che Ghalibaf. Prima di partire aveva parlato al telefono con Trump, mentre il ministro degli esteri Erci è tornato a dialogare con l'Oman per arrivare a definire la regolamentazione dello stretto di Hormuz.
3: L'altra guerra, quella tra Russia ed Ucraina. Nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipek, due morti tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, colosso degli acquisti online. In risposta raider russi, due morti tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti in Ucraina. Da Mosca arriva la conferma della visita del direttore della CIA Radcliffe, ma nessun contatto con Putin. In Pakistan almeno 14 neonati sono morti in un incendio scoppiato in un reparto ginecologico di un ospedale a Islamabad. Le fiamme sarebbero divampate a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Incidente agricolo nel Parmense. Un 80enne è morto schiacciato da un trattore nelle campagne di Montechiarugolo, provincia di Parma. L'agricoltore era alla guida del mezzo quando all'improvviso si è ribaltato mentre stava percorrendo un tratto in pendenza. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri. E parliamo di caro carburanti. Secondo l'ufficio economico di Confesercenti, l'aumento di benzina e diesel ha pesato per 1.800 milioni sulle vacanze degli italiani. Il taglio delle accise ha fatto risparmiare 300 milioni, ma secondo Confesercenti andrebbe rivista la fiscalità generale. Alle 18 il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prorogare gli sconti sui diesel fino ai primi di settembre, per poi valutare interventi mirati da destinare alle fasce più fragili. Meteo, in arrivo una nuova ondata di grande caldo dopo il forte maltempo che ha colpito il nord. Oggi sole ovunque, temperature di nuovo in risalita. Bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani anche a Bari. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
5: Su gran parte delle regioni tempo stabile e soprattutto soleggiato. Aumenteranno le temperature fino a venerdì, dove ci sarà il picco massimo fino intorno ai 40 gradi al centro e soprattutto sulle regioni meridionali, specie sulle due isole, dove si arriverà intorno ai 42, 43, 44 gradi nelle zone interne.
3: E proprio a causa delle alte temperature registrate in questo periodo, nelle Marche, nelle campagne tra le province di Fermo ed Ascoli Piceno, è già tempo di vendemmia, un tempo anticipato rispetto alle precedenti stagioni. Il servizio di Alessandra Daddario.
6: L'avvio della vendemmia nella Val d'Aso segue da almeno 5 anni il cambiamento climatico. Più si alzano le temperature, più si anticipa il calendario dei lavori in campo. La

0: raccolta precoce serve a preservare l'aromaticità dei vini bianchi e l'equilibrio degli zuccheri nell'uva in una stagione estiva torrida e siccitosa. Sentiamo l'enologo Angelo Di Ruscio.
1: Sicuramente c'è stato un anticipo ulteriore di almeno 10 giorni. In inverno abbiamo gestito il terreno in modo tale da fare delle lavorazioni profonde, accumulare le acque, mantenere sempre fresca la pianta.
0: Cosa vi aspettate da questa vendemmia?
1: Sarà una grande vendemmia perché le uve sono in uno stato sanitario perfetto. Il caldo è vero sì c'è stato, ma questo ha permesso il non sviluppo di malattie fungine, quindi è stato un clima molto asciutto e le uve saranno sanissime e quindi i vini saranno di una bella gradazione alcolica ma anche di una bella freschezza.
2: Sono le 10:05, ci fermiamo qui, vi lascio all'Italia in diretta, prossimo GR alle 11, buon proseguimento di ascolto.
3: L'Italia in diretta. Mercoledì 26 agosto, le 10:06, questa è l'Italia in diretta mattina e siete su Rai Radio 1, sintonizzati sulle nostre frequenze, caro Gianfranco Valenti.
4: Infatti al microfono ci sono io, ma c'è anche e soprattutto Viviana Verbaro.
3: E allora staremo insieme, ormai lo sapete, fino al GR1 delle 13 per il nostro racconto del giorno tra attualità, curiosità, notizie, insieme alla nostra squadra che salutiamo e ringraziamo. Siamo fin da subito, poi ci saranno altre occasioni durante queste tre ore, ma noi cominciamo bene.
4: Salutiamo Cristiana Faitati, Francesca Bellino, Roberta Genuini, Claudio Urbani in regia. C'è sempre l'uomo gragno, Leonardo Gragnoli, e adesso è diventato un tormentone, va bene così. Alla parte tecnica c'è Stefano Velli, ciao Stefano.
3: E allora, buongiorno a tutti voi, grazie dell'aiuto, della grossa mano che ci date tutti i giorni per andare in onda. Subito il menu che abbiamo scelto oggi per voi. Cominciamo inevitabilmente con il caro carburanti che tiene banco tra le preoccupazioni anche internazionali, ma l'uso dell'auto non si riduce, cambia soprattutto il peso economico della mobilità privata sui bilanci familiari. Si ipotizza intanto la proroga dei provvedimenti in scadenza.
4: Poi ci collegheremo con Maurizio Casagrande, attore e regista, non ha bisogno di presentazioni, che è nato però con la passione per la musica, e insieme con lui proveremo a scovare nella valigia dei ricordi da una parte e nella valigia dei progetti futuri dall'altra.
3: E allora, oggi è mercoledì, sapete, abbiamo uno spazio dedicato ai motori e vi racconteremo di un motoraduno molto atteso al gasometro di Roma, ma anche di un centro sportivo a Casal Maggiore in provincia di Bologna dedicato al compianto Alex Zanardi, che sarà inaugurato fra pochi giorni.
4: La pagina musicale invece, Viviana, sarà legata all'indimenticato Ezio Bosso. Ne parleremo con Amanda Sandrelli, che è protagonista di un concerto recital a Levico Terme, e con Oscar Giammarinaro degli Statuto, che è la band nella quale Bosso, come molti sapranno, iniziò la carriera suonando il basso.
3: E concluderemo la nostra mattinata parlando di cucina, perché Gianfranco, tu forse non lo sai, ma sono i 60 anni della matriciana.
4: Io la faccio bene. Non so fare la carbonara, ma la matriciana la faccio bene.
3: Ebbene, ma non finisce qui, perché oltre a questo piatto che unisce gusto e tradizione, siamo anche alla vigilia della festa della pizza, quindi 12:25 abbiamo già l'acquolina in bocca, già un pizzico di fame.
4: Cominciate a impastare, quindi noi attendiamo l'impasto.
3: Mentre noi facciamo le nostre chiacchiere, le nostre riflessioni, voi impastate. Che cucinate oggi? 335-699-2949.
4: Poi, se vi siete persi questa puntata, Rai Play Sound per riascoltarci, naturalmente, più tardi o quando ne avrete voglia, insomma.
3: Hai finito di fare lo spiritoso con l'uomo gragno dall'altro lato che ti guarda un po' di compiacenza.
4: Facciamo così, sia io che Luciano Ligabue abbiamo qualcosa per te.

0: Ligabue alle 10.12 su Rai Radio 1. Lui che 3 anni fa aveva pubblicato un disco intitolato Dedicato a noi, ora fa un'altra dedica, perché questa, con questo ultimo singolo Qualcosa per te, che per forza di cose, cara Viviana, è una dedica. Ligabue che è sempre in giro, è sempre in viaggio costantemente ormai tra stadi e palazzetti con i suoi concerti. Prossime date, ci sarà un nuovo tour il 12 settembre, continuerà questa lungo viaggio di Certe notti, Jesolo, la data zero, ma quello che molti aspettano naturalmente il 22 settembre all'Arena di Verona, e lì ci sarà qualcuno probabilmente, ma giusto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 al massimo, Viviana, 10.
1: Vabbè, sappiamo contare, dai,
0: qualcosa sì.
1: Questo l'abbiamo dimostrato. Allora, torniamo seri, ci inquadriamo tutti, perché il tema è veramente di primo piano e di grande importanza. Dicevamo, il caro carburanti. Si concluderà infatti oggi a mezzanotte il taglio delle accise sul gasolio deciso dall'esecutivo, costato quasi 2 miliardi e mezzo dallo scorso maggio. Si ipotizza, l'avete sentito anche nel nostro giornale radio, la proroga dei provvedimenti in scadenza. Oggi, sicuramente dopo il Consiglio dei Ministri delle 18, ne sapremo di più. Intanto, secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, siamo oltre i 2 euro in media al litro, sia per la benzina sia per il gasolio. Pensate, Gianfranco, ascolta questa notizia, che in una singola stazione di servizio sulla A22 il gasolio ha sfondato la quota dei 3 euro, e questo ha fatto ovviamente paura. Allora, ne parliamo con i nostri ospiti che sono già in collegamento telefonico. C'è per noi Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Benvenuto all'Italia in diretta, presidente.
2: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: E sempre collegata al telefono c'è la segretaria generale di Consumerismo, Barbara Molinario. Barbara, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
1: E quindi i prezzi dei carburanti in un momento di partenze riflettono le tensioni sui mercati energetici globali, che si trasferiscono poi rapidamente alla pompa. Una soglia non solo psicologica ma anche economica per le famiglie, come sentiremo grazie a Consumerismo, ai loro studi.

0: E questo riaccende un po' il dibattito politico, economico. Allora vorrei partire con Tabarelli per capire qual è ad oggi l'attuale scenario dei carburanti, il prezzo medio al litro per gasolio e benzina. Partiamo dalla cronaca stretta e poi cerchiamo di capire quali possono essere le soluzioni. Tabarelli, a lei.
1: Stamattina il prezzo del petrolio scende leggermente, i giorni scorsi era salito 93, stamattina 88, pertanto anche il gasolio, che è quello che manca a noi in Europa, nel mondo, è questo prodotto derivato del petrolio, perché il petrolio non si consuma tal quale, va sempre raffinato. Ecco, il gasolio è quello che manca, i prezzi sulle borse sono scesi stamattina, perciò c'è un po' di tregua. Il prezzo del gasolio con lo sconto delle accise è intorno a 2,1-2,15, poi c'è quello lì da 3 euro che è un prodotto speciale, sì. Non è proprio gasolio, sì, sì, normale, e poi è autostrada, ecco. Pertanto siamo stabili su questi valori di circa 2,13 e 2 euro per litro per la benzina, e nei prossimi giorni di esito dovremo rimanere su questi valori. C'è qualche segnale di ottimismo, nel senso che sembra che molto petrolio esca di nascosto dal Golfo Persico, dallo Stretto di Hormuz,
0: e
1: pertanto perché forse una volta finalmente Trump potrebbe aver ragione, nel senso che sta scortando con la sua più potente marina mondiale le navi fuori, le petroliere fuori dallo stretto, e metterle al riparo dagli attacchi dei droni e degli iraniani, che noi interessa il petrolio, che è poi quello che serve a fare il diesel e la benzina.
0: Senta, ma che cosa si può fare? Perché nonostante i ripetuti tagli delle accise, i prezzi non tendono a diminuire. Ora stamattina lei ci ha fatto un quadro che è più ottimistico rispetto a quello che era fino a ieri, però permangono dei nodi critici e delle problematiche di tutti i giorni.
1: Guardi, le armi dei paesi europei, dell'Italia, sono spuntate. Ridurre le tasse è un palliativo e fa male, perché invece i consumatori devono avere il segnale preciso che c'è una crisi gravissima. Fra l'altro le cose finora ci sono andate bene, che non sono aumentati di più i prezzi. Abbiamo una crisi che è paragonabile a quella degli anni 70, quando i prezzi sono triplicati. Adesso sono aumentati solo del 30%. I consumatori devono consumare meno, ci sono vari strumenti, c'è quello di guidare di meno, di guidare più piano rispettando i limiti, che è una cosa che torna bene per tutti, per l'ambiente e soprattutto per la sicurezza di tutti. E pertanto, insomma, nei giorni prossimi dita incrociate, speriamo che la politica arrivi a una stabilizzazione della situazione, che torni a fluire petrolio da questo budello, che da cui passa il 20% del petrolio mondiale.
0: Lì si
1: e
0: gioca
1: anche il 20%,
0: la partita, certo.
1: Sì.
0: E allora,
1: anche il 20% del gas mondiale, ecco, noi andiamo verso l'inverno,
0: sì,
1: c'è tutto un problema
0: quello,
1: di bollette anche aperto.
0: Sì, un altro aspetto che si aprirà da qui a poco, quando inizierà l'autunno, parleremo senz'altro anche di quello. Allora io andrei con Barbara Molinario proprio a parlare di queste abitudini da parte delle famiglie italiane, perché secondo il vostro studio che stavamo citando poc'anzi, nonostante questo aumento dei prezzi che incide profondamente sulle tasche, l'uso dell'automobile privata non si riduce, è così?
2: È proprio così. Il nostro centro studi ha analizzato oltre mezzo secolo di dati, proprio dalle crisi petrolifere degli anni 70 fino al primo semestre del 2026. Abbiamo messo insieme consumi di carburante, prezzi, spostamenti e anche il comportamento delle famiglie e anche la risposta dei governi. Negli anni 70, nonostante le domeniche a piedi, le limitazioni alla circolazione, l'austerity, la diminuzione dei consumi fu solo temporanea. Infatti nel giro di pochissimi anni la motorizzazione è tornata a crescere, e quindi anche la seconda crisi petrolifera del 79 e dell'81 aumentò il numero delle automobili. Che cosa è cambiato? È cambiato soprattutto il peso della benzina sul bilancio delle famiglie. Secondo il nostro dossier fatto appunto dal Centro Studi Consumerismo, la spesa familiare nel 63 era dell'1,5%, che è salita al 4,6% nel 74, e nell'80 arrivò all'8,7% delle spese familiari. Stiamo parlando soltanto di carburanti, sì, e del trasporto.
0: E oggi
2: quindi,
0: com'è la
2: situazione?
0: Cosa
2: fanno gli italiani? Allora, il dato del 2026 ancora non ce l'abbiamo, sì, ma possiamo dire che il consumo è rimasto molto elevato all'interno

0: del bilancio familiare, proprio perché le famiglie non possono fare a meno di spostarsi con l'automobile, col mezzo proprio, perché non abbiamo delle alternative. Persone che vivono nei piccoli comuni, sì. Persone che devono per forza raggiungere il posto di lavoro attraverso il mezzo proprio, perché non ci sono delle alternative.
1: E questa invece idea di Tabarelli di consumare meno andando meno veloce nelle città potrebbe rappresentare un risparmio?
0: Sicuramente i consumatori possono adottare dei comportamenti per contenere la spesa, quindi innanzitutto confrontare i prezzi dei distributori, scegliere il self-service dove costa sempre meno, organizzare anche meglio gli spostamenti, utilizzare il carpooling, il trasporto pubblico quando è possibile, scegliere sempre quello, la bicicletta, la mobilità condivisa anche quando è disponibile. E riempire le automobili, cioè cercare di fare meno spostamenti possibili da soli in macchina.
1: Senta Tabarelli, prima stavamo parlando di queste oscillazioni del petrolio a livello internazionale che vanno a spiegare i recenti rincari alla pompa. Però poi che cosa succede?
2: Gli italiani non smettono di andare in macchina, ecco, come sì. Dicevamo prima, sì. È diventato un bisogno talmente fondamentale quello della mobilità, lo è sempre stato per tutti gli organismi viventi, lo è sempre, però noi siamo cresciuti negli ultimi 70 anni con il motore a combustione interna che va con i derivati del petrolio, c'è un legame brutto, so che tutti ovviamente non amiamo essere legati così tanto a un fossile che viene da sottoterra, che è nero e sporco, però se ci muoviamo con gli aerei, se andiamo in giro in macchina, se le merci ci arrivano a casa, è perché ci sono questi derivati. E purtroppo la domanda, o per fortuna, insomma dipende dai punti di vista, non cala perché debba calare, speriamo che non ce ne sia bisogno, ma se dovesse calare del 20-30% noi abbiamo bisogno di prezzi oltre 2,5 euro per litro. Pertanto gli italiani devono capire l'importanza di questi prodotti, sì. Di questo bene che è un regalo della natura e che però va raffinato. Quando gli italiani, tu come il resto degli europei, non vogliono raffinerie perché sono brutte, cattive e credono facilmente che si possa andare subito elettrico, ecco, sono un po' ingannati, devono rendersi conto che parlare contro gli impianti industriali è un po' sbagliato, perché poi nel distributore quello che ci viene messo nel serbatoio è un prodotto pregiato che va prodotto in impianti molto complessi che adesso necessitano investimenti, che sono poi quegli investimenti che dovremo finanziare con quei famigerati extra profitti che di cui si parla in queste ore. Insomma è una situazione complessa ma con domanda che non cala.
1: Senta, ma la mobilità elettrica può rappresentare una soluzione, quantomeno un'alternativa?
2: Certo che lo è. Noi in questi giorni abbiamo parlato molto di NOTAV, ecco, l'alta velocità che abbiamo fatto in Italia con estrema fatica e sempre contro i NOTAV è un esempio clamoroso di successo per risparmiare il consumo di derivati del petrolio. Sulla linea Torino, Milano, Roma, Napoli, Salerno è sempre pieno adesso il treno, è un successo clamoroso e questo è tutta gente che viaggia in treno con l'elettrico, perché i treni viaggiano con l'elettricità e non vanno in autostrada e non c'è danno ambientale, c'è riduzione dei consumi. Pertanto ben venga la mobilità elettrica, far andare tutte le macchine elettrico è impossibile, si prova a fare qualcosa ma è impossibile superare la libertà che dà la benzina col proprio serbatoio, col motore a combustione interna.
1: Allora grazie ai nostri ospiti per questo quadro molto chiaro che ci hanno fatto rispetto alle prospettive, vediamo che cosa succederà nella giornata di oggi, quali saranno le iniziative economico-politiche che verranno prese, ci saranno quelle interne, ci saranno quelle europee. Grazie a voi di essere intervenuti. Mi sa che andiamo con la musica, Gianfranco.
3: Vai!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
5: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
6: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
5: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
6: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
7: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
8: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
9: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
10: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conou, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
11: Verde, viaggiare informati.
12: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 10:30 e 30 secondi.

0: E benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità. Traffico intenso sulle nostre strade e autostrade. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in versanti sia italiani che quelli francesi, e con 15 minuti di attesa. E sulla tangenziale sud di Verona, code per un incidente tra Borgo Roma e Cadelbue. In Autosole, un incidente tra la barriera di Milano Sud e Melegnano, coinvolte due auto verso il capoluogo lombardo. Sulla 4 Brescia-Padova, code per traffico intenso proprio allo svincolo di Peschiera. Sulla Parma-La Spezia, code tra Pontremoli e Berceto. Sul raccordo anulare di Roma, attenzione, ci sono code sviluppate per un incidente allo svincolo 21 della via Tuscolana. In A14, code per lavori tra Pedaso e Fermo in direzione di Ancona. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Alle 10.34 su Rai Radio 1 con l'Italia in diretta con la voce di Olivia Dean, il nuovo fenomeno mondiale dell'R&B. C'è Viviana Verbaro, c'è Gianfranco Valenti. Noi non siamo fenomeni dell'R&B, ma nemmeno della musica pop, purtroppo. Anche se Viviana, devo dire, ogni tanto qualcosa la canticchia. Quindi
1: io... aiuto!
0: No, ma io ti faccio i complimenti, però ti levo dall'imbarazzo perché la voce di Olivia Dean è meravigliosa. Ieri se n'è andata Dolly Parton, grande cantante country che è stata un'icona, se n'è andata 80 anni, moltissimi i messaggi da parte dei colleghi sui social, e tra l'altro anche Rai Radio 1 ha fatto un bel ricordo sui propri profili social. Salutiamo al 335 699 29

0: 49 il nostro ascoltatore Julian, che chiedevano, e qui rompiamo il protocollo, caro Julian, quale fosse il titolo della canzone precedente a questa. Era Michael Bublé, lo chiamo Michael come Renzo Arbore, lo chiama Michael, che era Hollywood, quindi segnatela. Valla ad acquistare naturalmente sulle piattaforme oppure compra il disco, è una canzone del 2010, quindi è un po' datata.
1: E allora abbiamo risposto anche a Julian, che aveva questa curiosità, ci aveva scritto al nostro numero di telefono che sapete è aperto per voi per interagire con noi in queste tre ore, ma non solo, il numero di Radio 1 Rai. E allora adesso entriamo nel bello, nel divertente della nostra giornata, perché abbiamo un ospite veramente molto molto gradito. È un attore, è un regista, è uno sceneggiatore, è un commediografo ed è uno dei volti più amati del teatro e della commedia italiana. Se in radio si potessero lasciare le pause, qui sarebbe un momento di riflessione, e invece no, noi riempiamo subito il vuoto con il suo nome, il suo sorriso e la sua personalità. Diamo il benvenuto a Maurizio Casagrande. Maurizio, eccoti.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno Maurizio.
2: Buongiorno, eccomi.
0: Bella presentazione quella di Viviana, Maurizio. Sei un po' emozionato, anche perché...
2: sono lusingato, ecco.
0: Vuol dire che hai seminato bene in questi X anni di carriera. Ricordiamolo...
2: Oppure che lei è particolarmente gentile.
1: No, io sono una iena,
0: Solo con chi lo merita, grazie. Solo con chi lo merita, è così gentile.
2: Grazie mille.
0: Maurizio, abbiamo sentito tanta musica finora qui su L'Italia in diretta, ma curioso, tu nasci musicista, possiamo dirlo?
2: Sì, nasco musicista e rimango infettato, perché io dico che la musica è un virus che se lo prendi da bambino non c'è modo di guarire, fortunatamente, quindi sì. Nasco musicista e in realtà per tutta la vita, soprattutto nei primi tempi che ho fatto l'attore, ero un attore che faceva l'attore convinto di essere un musicista, e mi domandavo sempre come mai non si accorgessero che io non ero un attore ma che ero un musicista. Ecco, dopo qualche decina d'anni ho capito che l'unico a non aver capito ero io, che il problema era l'opposto.
1: Senti, lo strumento era la batteria, giusto? Era o è?
2: Sì, ma sarà la batteria. No,
1: quando si passiamo tutta la declinazione, e in realtà sì. Quando c'è una passione poi quella rimane. E ma dimmi, in che modo il ritmo musicale per esempio ha influenzato i tuoi tempi comici sulla scena?
2: Guarda, credo che sia una delle, perché in genere tra i complimenti che più spesso mi fanno c'è proprio quello di avere un buon senso del tempo e del ritmo in generale della recitazione, e ovviamente il senso è lo stesso. E poi uno strumento come la batteria ti costringe, tra virgolette, ad approfondire questo naturale moto dell'animo umano, cioè quello di portare il tempo e di qualche modo scandirlo.
1: Diciamo che come la comicità, la batteria non ti fa passare inosservato, penso che
2: assolutamente.
1: Uno strumento in cui veramente ci si fa notare, se si è bravi, altrimenti si fanno dei danni, si va velocemente verso il rumore, ma questo è un altro paio di maniche.
2: Ma il solito fatto, se mi permetti, anche nella comicità c'è lo stesso problema, no? Cioè è facile andare nella stupidità e nell'inutilità quando si fa comicità, e invece certe volte, insomma, e io spero di essere tra quelli, è ovvio che c'è il rischio che non lo sia, ma insomma è importante invece cercare di essere utili
1: ma Maurizio Casagrande, un lato serio che gli piace ce l'ha?
2: Ma sì, guardi, io credo di essere molto serio, come tutti quelli che fanno ridere, che cercano di far ridere, perché se non c'è serietà e se non si affrontano seriamente gli argomenti, come puoi giocarci su? Quindi credo che perlomeno far ridere come faccio io, che in genere non è una comicità, diciamo, né di battuta né spinta, è più una comicità di situazione, quella nella quale io mi diverto, e quindi cerco di far divertire, per cui sono convinto che più sai, più capisci, più approfondisci, meglio puoi far ridere la gente.
1: Allora Maurizio, il grande pubblico ti ha apprezzato anche per lo storico e affiatato sodalizio artistico con Vincenzo Salemme. Noi vogliamo farti

0: sentire una breve clip e poi la commentiamo insieme.
1: Io voglio sapere, ma è una questione precisa.
2: Mia moglie si mette vicino al fornello
1: e cucina.
2: Oh, guarda.
1: Com'è? Pasta e fagioli che è patana.
2: Mia moglie la fa.
1: Speciale. Non ce la faccio. Come devo fare? Ditemi voi.
2: Che vuoi sapere?
1: I fagioli e patate insieme, come stanno?
2: E non l'ho mai mangiato insieme.
1: Ma che fa vostra moglie? Non
2: la pasta e fagioli. Ma invece che i fagioli, ci mette il patate. Non mischia!
1: Ma allora fa la pasta e patana!
2: No, è qua che c'è l'allora e l'ha segato il trucco, hai capito o no?
1: No, allora no, non
2: c'è lei, piglia i pasta e fagioli!
1: Esatto!
2: Lo cucina bene!
1: Pasta e fagioli!
2: Quando è bello cotto, assaggio fagioli!
1: Sì!
2: È cotto, leva i fagioli e mette il patano!
3: Vabbè, bisogna ridere, no? Altrimenti fa ridere, vediamo! Poi tra l'altro Maurizio è anche... tra le altre cose musicista, attore, regista, ma è anche cuoco.
0: Ah sì,
3: cucina bene. Io so
4: cuoco,
3: che sei un
4: cuoco, una bella parola, come diceva il maestro Totò, ma insomma che bella parola, ma io non sono un cuoco, diciamo che ho la passione della cucina.
0: Questo anzi è... che non ti ha dato dello chef, perché qui
4: ormai sono tutti chef.
0: È un attimo, capito, basta andare su un social e sei diventato chef, ti metti una palandrana, esatto, e via verso nuove avventure. Senti, parlaci,
4: diciamo che cerco di non rovinare le cose quando le cucino.
0: Però ci devi continuare a seguire, perché noi alle 12:30 parliamo di Amatriciana. Ora non è il tuo territorio, però insomma...
4: non è il mio ma tieni presente un momento, lo è, perché di fatto io sono residente a Roma, eh?
0: Ah, quindi apprezzi.
4: Sì, sì. Ammazza, si apprezzo.
3: Però Amatriciana
4: anche troppo.
0: Ma Amatriciana, c'è una competizione, genovese,
3: pasta
0: e patate, va bene. E siamo sulla napoletanità, che è un po' la tua cifra, no? Il tuo marchio di fabbrica. Parliamo di questo e anche del sodalizio con Salemme.
4: Sì. Dimmi, raccontaci, che cosa vuoi che ti dica? Ma guarda, il sodalizio con Salemme è un caso della vita, e quindi come tutte le cose fondamentali della vita, io credo che al di là dei progetti, al di là delle scelte, al di là di quello che vogliamo fare, in realtà poi bisogna stare con gli occhi aperti e cogliere le occasioni. Vincenzo è stata un'occasione, perché io andai a vederlo per caso in un teatrino, c'era un'amica comune, andai a vedere lo spettacolo e mi accorsi che lui aveva una cifra che non trovavo negli altri, nello scrivere e nel mettere in scena delle commedie, ma era una compagnia scalcagnata, erano ragazzini, stavano in un teatrino microscopico. E io gli dissi: guarda, mi piace come lavori, e se dovesse capitare chiamami pure.
0: Quindi
4: e
0: lui, feeling a prima vista.
4: Sì, sì, sì, però la scelta che è stata quella di andare a lavorare con qualcuno, tieni presente che io ero un attore che lavorava già e lavorava bene,
0: sì,
4: e io andai a lavorare con lui praticamente a un quarto della paga che prendevo normalmente, e con una quantità di date assolutamente insignificante rispetto a quello che in genere facevo.
0: Quindi è una scommessa riuscita?
4: Sì, una scommessa, assolutamente sì, perché insomma se tante cose sono successe è stato proprio al fatto che ci siamo incontrati.
0: E allora, visto che questa scommessa è riuscita, noi assaggiamo un altro pezzetto con una nuova clip.
5: Pensato, chiodo scaccia cane, no?
1: Com'è la cosa? No. Chiodo scaccia chiodo.
5: No, ma quello era un cane.
1: A scaccia cane è nata cosa.
5: A scaccia cane. Perché ho pensato, capito, con altri cani dimentica l'Ofelia.
1: L'Ofelia
5: ma
1: che è una F.
5: Gli ho regalato prima un bellissimo Schwarzenegger, ma non gli è piaciuto.
1: L'attore americano?
5: Lo Schwarzenegger, quel cane, il cane
1: è un attore particolare, ma a me piace.
5: E lo Schwarzenegger è quel cane con quel pelo, sai il pelo proprio, il pelo?
1: Il pelo, che tutti i cani hanno il pelo.
5: Credevo anch'io. No. Poi ho scoperto il veliero. Non ce l'ha. Guardi che il veliero è liscio.
1: È liscio perché
5: come
1: è
5: il mio polpaccio.
1: Che c'è del polpaccio col veliero?
5: È proprio te una panza come un polpaccio mio, veliero. Sai qua? Che le specie di coniglie spallacchiate che corrono. Veloci.
1: E non si chiama veliero.
5: No, veliero.
1: Il coniglio spallacchiato, mo capisco.
5: Hai capito?
1: Sì, levriero.
3: Maurizio, qui continuiamo a sorridere, a ridere, ci stai intrattenendo sia al telefono che grazie a questi reperti archeologici di alcuni anni fa. No, a proposito di archeologia, sì, ricordiamo naturalmente che Maurizio Casagrande di spettacoli continua a farne tanti con la sua compagnia, da solo, e ad esempio c'è Il viaggio del papà, che è uno spettacolo delizioso perché cerca di dare anche un messaggio, possiamo dire un messaggio di riflessione.

0: un messaggio quasi, quasi serio, utilizzo questa parola, Maurizio.
1: No, assolutamente serio. Diciamo che io cerco sempre di costruire, quando faccio teatro soprattutto, ma in generale le storie che racconto, io penso che sia molto divertente e piacevole poter seguire una vicenda e divertirsi, ridere, avere dei momenti di anche di commozione ogni tanto, qualche cosa, ma l'importante è che, io dico sempre, se il pubblico torna a casa dicendo sì, ma alla fine che ho visto ho perso una serata, è un disastro.
0: È un vero peccato. All'interno di questo spettacolo c'è una canzone che ti riguarda, perché Maurizio Casagrandi, sì, insieme con Ania Cecilia canta Madre.
1: Sì,

sprecare. Non mi preoccupavo di te, tutto era dovuto. Non potevo immaginare, nessuno mi aveva avvisato. Poi sono cresciuto.

0: Alle 10.50 su Radio 1, Madre, era la voce di Maurizio Casagrande, la voce di Ania Cecilia, una canzone tratta dallo spettacolo Il viaggio del papà. È ancora con noi Maurizio Casagrande. Maurizio, ti emoziona ascoltare la tua voce in cuffia o in questo caso al telefono?
1: Guarda, mi emoziona sentire la voce, insomma ne sono abbastanza abituato, ormai sono 45 anni che sento questo trombone che parla. Quello che mi emoziona molto invece sentendo questa canzone è

0: diciamo, emozionale proprio di questo brano che io adoro, è una canzone che mi piace moltissimo, che tra l'altro è una canzone scritta da Ania Cecilia, che è l'autrice, che è l'attrice, cantante,
1: sì,
0: con cui divido il palco e la vita. Ed è una cosa che mi colpisce molto, perché nello spettacolo questo brano arriva a un certo punto, insomma, non sto troppo a spiegare per non svelare cose per chi poi dovesse vederlo più in là quando lo riprenderò, però il pubblico rimane completamente spiazzato, colpitissimo, emozionatissimo, e mi è capitato tante volte di vedere, quando si accendono le luci, le persone che hanno l'imbarazzo di doversi asciugare le lacrime che sono scese. Quindi,
2: oh, che bello.
0: E questa è una cosa che ovviamente, quando tu riesci per una serata che dura due ore, divertire, far ridere anche a crepapelle in dei momenti, e poi chiudere con un'emozione così potente, questo è una canzone in cui l'uomo parla con la terra. Io sono profondamente ecologico nella mia attitudine, e c'è l'uomo che chiede in qualche modo perdono alla terra per tutto quello che ha fatto, e promette di fare qualcosa per cambiare le cose, sperando che non sia troppo tardi. Ecco perché c'è quel finale di ora. Quindi è una cosa molto forte, che mi piace molto.
2: Sì, un impegno ecologico importante che porti avanti anche in maniera determinata.
0: Sì, assolutamente, anche perché io ho terrore della stupidità umana, nel senso che penso che noi siamo capaci di cose eccellenti, veramente certe volte straordinarie, no? Cioè, tu vedi la razza umana ha fatto delle cose che tu dici mamma mia, passare a Roma, fare un giro intorno al Colosseo e dire beh, c'è una civiltà che ha potuto costruire questa cosa 2000 anni fa, e quindi però siamo anche capaci, soprattutto delle persone sono capaci di cose, di una stupidità talmente profonda e totale, che ho il terrore che siamo capaci anche di farci profondamente del male.
2: Senti, ma hai fiducia tu nei giovani? I ragazzi, per esempio, vengono a vedere i tuoi spettacoli? Che rapporto hai con
0: il
2: pubblico?
0: Sono molto fortunato, credo, proprio grazie probabilmente ai social, e
2: sì,
0: per il fatto che girino queste clip e queste cose molto divertenti, che sono state realizzate in realtà molto spesso quando non erano ancora nati i ragazzi, che poi mi dicono ah, io le conosco tutte a memoria, e credo che è stata una fortuna, perché ha avvicinato un pubblico giovanissimo, in alcuni casi veramente
2: quindi
0: molto
2: ci
0: giovane.
2: Sono anche loro, questo è importante,
0: ci sono,
2: di veicolare anche questi messaggi così importanti di cui stavamo parlando, fra l'altro. Questo spettacolo, Il viaggio con papà, il viaggio intrapreso con il figlio che sogna di vedere
0: il papà, il viaggio con papà è
2: ho detto male,
0: sì, è
2: abbastanza, un lapsus abbastanza semplice. Dicevo, c'è questo sogno di vedere l'aurora boreale, che sai che è un sogno molto diffuso tra i ragazzi, tra i giovani.
0: Assolutamente sì, e io cerco sempre di scrivere cose che vengano in qualche modo dalla realtà, dalle mie conoscenze, e avendo un rapporto molto profondo con i giovani. Io ho anche una scuola di recitazione,
2: sì,
0: da un anno a questa parte, è divisa in vari settori, ce n'è uno dedicato specificamente ai ragazzi tra gli 11 e i 16 anni,
2: sì,
0: che è un'età che mi interessa moltissimo, perché io credo che lì, in quel periodo lì,
2: ci giochiamo
0: si
2: la
0: possono
2: partita,
0: formare, diciamo che si possono fermare le grandi cose,
2: mm-hmm,
0: o perlomeno si semina i grandi futuri. Io credo che sia così. Le mie passioni, la passione per la musica a me è arrivata a 12 anni, ho cominciato a 11 anni e mezzo, ho cominciato a suonare la batteria, quindi sono momenti della, è un momento della vita in cui si è pronti a crescere. Quindi,
1: Maurizio, i ragazzi giocano sempre meno a pallone, ormai siamo tutti incollati alle console, e tu adesso
0: sì,
1: andrai a teatro, ricordiamolo, il 3 ottobre sarà al Pala Partenope, appunto a Napoli, per numero
0: sì,
1: 10, non giocherai a pallone ma allenerai.
0: No.
1: Allenerai
0: sarò,
1: in qualche modo.
0: Sarò Ottavo e Bianchi, il famoso allenatore che fu nel periodo di Maradona a Napoli.
1: Primo scudetto.
0: Primo scudetto, ma soprattutto fu

0: molto discusso, perché sì, era un uomo che in realtà non avrebbe voluto Maradona in squadra, perché probabilmente vedeva in quell'uomo tutte le sue delicatezze, le sue difficoltà, e diceva potrà creare veramente tanti problemi, ma di fatto evidentemente aveva sottovalutato l'enormità della persona che, al di là dei problemi e delle eventuali debolezze umane che aveva, era talmente un talento al di sopra di tutti, che nonostante quello, io, c'è una frase bellissima di Maradona che dice nel documentario che gli hanno dedicato qualche anno fa, sì, in cui dice lui stesso al suo: ma pensate che cosa sarei stato io se non avessi usato la cocaina? Sì. Lo dice lui, cioè si domandava cosa avrei fatto se non avessi avuto questi vizi e questi problemi.
1: Ed è stato in qualche modo quindi esempio per i più giovani, perché lui ha fatto degli errori, lo ha riconosciuto, e in questo modo forse ha evitato drammi alla gioventù, perché spesso
0: capita. Nello spettacolo si dice, in realtà lui ha dato un senso a una città che un senso non lo aveva più, perché noi parliamo
2: un orgoglio,
0: di una città,
2: certo. Rinato.
0: Sì, era una città, sì, che veniva dal post terremoto, il terremoto dell'80, era una città devastata da problemi enormi. È arrivato questo sogno che ha fatto rialzare le persone dalla disperazione, in certi casi dalla rassegnazione.
2: E quanto è bello, diciamo, sognare, non ce lo dobbiamo mai dimenticare, né come singoli né come gruppo sociale.
0: Assolutamente, io sono sempre
2: sogni
0: dell'idea.
2: E obiettivi.
0: Quando ci sono degli uomini, delle persone, intendo uomini nel senso di esseri umani, uomini, donne, che riescono a ispirare una voglia di volare le persone, io penso che sono esseri umani che sono necessari alla razza umana.
1: Non ci poteva essere chiusura migliore. Grazie davvero.
2: Grazie.
1: Maurizio Casagrande.
2: In bocca al lupo per i tuoi progetti e per la tua batteria.
0: Grazie mille.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Alla prossima.
2: Ciao Maurizio.
0: Alla prossima.
1: Grazie, grazie, grazie. Bello, bello questo racconto. Ricordate, 3 ottobre al Teatro Palla Partenope di Napoli con numero 10 con Maurizio Casagrande, ma noi andiamo avanti, non ci fermiamo qui.
2: No, e soprattutto ricordate fra pochissimo il GR1 e poi di nuovo con noi.
1: E poi di nuovo con noi per aprire una nuova pagina, insomma, tanti argomenti, tante informazioni e anche tanta musica qui all'Italia in diretta, sempre naturalmente su Rai Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
6: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: A me piace mangiar bene.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Colomba Sampalmieri. C'è attesa per il Consiglio dei Ministri del pomeriggio, riunione alle 18, sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Si ipotizza un'estensione

0: fino a settembre delle attuali misure sul diesel, che sono in scadenza, per scongiurare ulteriori impennate. I prezzi alla pompa continuano infatti a correre, siamo in media ormai oltre i 2 euro, sia per la benzina sia per il gasolio. Da inizio luglio, stima Codacons, c'è stata una crescita rispettivamente di oltre il 10 e il 12%, aumenti che, secondo Confesercenti, hanno pesato per 1 miliardo e 800 milioni sulle vacanze degli italiani. E siamo alla guerra in Ucraina. Nella notte, attacchi di Kiev nella regione russa di Lipkek, 2 morti tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov, dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso di Mosca degli acquisti online. Non si fermano neanche i raid di Mosca, 2 morti tra cui un bambino e 11 feriti. Nella capitale russa resta intanto avvolta nel mistero la visita del direttore della CIA Radcliffe.
1: Non era una visita fantasma. Il Cremlino ha confermato che il direttore della CIA Radcliffe è stato a Mosca. A dirlo è stato il portavoce Pieskov, secondo cui la missione rientra in contatti tra servizi di sicurezza. Ma sulle ragioni di quelle ore nella capitale russa resta il massimo riservo. L'ultimo capo della CIA era stato a Mosca alla vigilia dell'invasione russa dell'Ucraina. C'è quindi chi ipotizza che Radcliffe sia andato a dire a Putin di non azzardare una nuova escalation, o forse a mediare un nuovo scambio di prigionieri nel quale sarebbe coinvolta anche una cittadina americana, o a sostenere il piano di pace annunciato da Zelensky 2 giorni fa. Proprio ieri il Cremlino ha respinto l'idea di trasformare il Donbass in una zona economica franca tra i due paesi. Il Donbass resta russo, ha ribadito Mosca, riferendosi al conteso territorio ucraino che occupa. Nella capitale russa anche il segretario Vaticano Monsignor Gallagher: questa guerra deve finire, ha detto a margine dell'incontro con il ministro degli esteri Lavrov, nel quale ha ribadito che la Santa Sede offre uno spazio per il dialogo. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Stati Uniti e Iran, secondo la testata online Axios, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha informato alcuni paesi alleati che non sono previsti per il momento nuovi attacchi statunitensi contro Teheran da parte sua. Il presidente degli Stati Uniti Trump tenta di rassicurare sulla situazione nello stretto di Hormuz. È stato completamente sminato, afferma. Monitoriamo ogni centimetro quadrato. Una frana sul fronte nepalese del Tibet in Cina ha causato questa mattina gravi perdite e numerose persone disperse. Non è stato al momento ancora diffuso un bilancio ufficiale, ma si temono comunque numerose vittime. Il presidente Xi Jinping ha infatti ordinato di fare tutto il possibile per cercare e soccorrere chi è rimasto sotto il fango, lo riferiscono media locali. È ancora disperso, e torniamo in Italia, il ciclista travolto ieri dalla piena del torrente Cervo al Guado di Castelletto nel Biellese. Le operazioni di ricerca coordinate dai vigili del fuoco, sospese in serata, sono riprese questa mattina lungo il corso d'acqua anche con l'aiuto di volontari. La nuova ondata di caldo, bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani anche a Bari, il picco atteso tra giovedì e venerdì, quando le temperature saliranno oltre 40 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al nord, dove sono attesi residui rovesci, si contano intanto i danni del maltempo dei giorni scorsi.
2: Trombe d'aria, downburst, fenomeni violenti legati al riscaldamento globale che ci colgono impreparati e che fatichiamo a distinguere. Bernardo Cozzini, CNR.
3: La tromba d'aria è un sistema molto circoscritto, con un diametro massimo di 1 chilometro che dura pochi minuti. Il downburst invece anticipa il temporale e può colpire anche di 2-3 chilometri, raggiungono delle velocità veramente incredibili.
2: I modelli meteo possono prevederli?
3: Mi danno delle indicazioni se ci sono le condizioni. Quello che il modello non è ancora in grado di darmi è l'esatta localizzazione, la temporizzazione.
2: Cosa può fare il cittadino per proteggersi?
3: Informarsi su quella che è l'allerta. Quando c'è un'allerta temporale, se il cielo gli diventa grigio e sempre più scuro, incomincia a vedere dei fulmini, deve mettersi in salvo. Non mettersi in macchina, mettersi al riparo da colpi di vento, grandini. Ormai ci sono chicchi grandi, quasi pericolosi.
2: Francesca Fornario, GR1.
0: Siamo allo sport, quinta giornata tanto dei giochi del Mediterraneo, con gli azzurri sempre più a caccia del primato di medaglie. 159 quelle conquistate nell'ultima edizione ad Urano in Algeria nel 2022. Prima italiana a scendere in campo, gli arcieri impegnati nel turno di qualificazione. Calciomercato, l'infortunio subito dallo juventino Yıldız apre nuovi scenari per possibili nuovi innesti bianconeri. L'attaccante David potrebbe diventare una pedina di scambio con l'Atletico Madrid per arrivare al norvegese Sørloth. Si infittiscono intanto le trame per il passaggio di Ken dalla Fiorentina al Como, dopo che la dirigenza lariana ha alzato l'offerta fino a 40 milioni di euro. Sono le 11:05.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E alle ore 11, 5 minuti e 59 secondi il buongiorno vi arriva da Giacomo Plotzner in diretta dagli studi di Udine della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia. Siamo in onda grazie a Ugo Nicoletti che ci segue alla parte tecnica. Oggi la nostra programmazione regionale comincia alle 11.10 con Colaz dall'Astronaf, un flusso di pensieri sul mondo attuale in un dialogo quotidiano tra due strani personaggi, un barbone ed un matto. Alle 11.20 è il momento di Con le mani, con i piedi, con il cuore, ed inizieremo andando a curiosare la nuova edizione di Invisible Cities che parte proprio oggi da Gorizia con botteghe digitali, porte aperte con un appuntamento che trasformerà Palazzo de Grazia in uno spazio d'arte occupato da tre installazioni immersive. Ci sposteremo poi in Carnia per la sesta edizione del Festival d'Arte, concerti diffusi. La popolazione sarà parte integrante dell'esperienza artistica, si abiteranno 9 comuni con concerti, eventi collaterali, escursioni e visite guidate. A seguire ci inoltreremo nella parte della trasmissione dedicata all'individuo. Per le pillole di psicologia che attraversano il tema della paura, oggi ci soffermeremo sul lutto. Poi per il momento filosofico dedicato alla costruzione dell'essere umano del futuro, volgeremo letteralmente lo sguardo a noi stessi, sul crinale di quel che siamo e di quel che saremo. Molto spesso infatti le trasformazioni non hanno bisogno di essere spiegate, ma semplicemente osservate nel loro procedere. Ed infine per la rubrica Se bastassero le panchine di Elena Commessatti avremo Anna Lombardi, storica del design, che ci racconterà le panchine del suo cuore e la sua decennale passione per i nanetti da giardino, ora esposti a Tarvisio. Alle 12.30 è il momento dell'informazione regionale, di cui la collega Maria Spezia ci dà qualche anticipazione.
2: A Trieste, sulla strada per Basovizza, intorno a mezzanotte sono caduti dei massi che hanno determinato la chiusura dell'arteria in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per accertamenti. Intanto il blocco stradale ha già causato la congestione del traffico cittadino anche a causa di un autobus che è in strada nuova per Opicina, su cui è stata deviata la linea 51 per lo svolgimento del servizio. In seguito a un guasto non riesce a proseguire il percorso, bloccando così la circolazione anche su questa direttrice. Ancora a Trieste è in corso lo sciopero del personale dei centri civici, dell'anagrafe e dello stato civile del comune, già annunciato dai sindacati a causa del mancato accordo per le carenze di personale. La questione ha avuto come punto scatenante i picchi di utenza per il rinnovo della carta d'identità, da inizio mese valida solo in formato elettronico, come disposto dal regolamento europeo. Ed è stato disposto dalla prefettura di Udine il divieto di vendita biglietti ai tifosi del Venezia per la partita di calcio contro Udine in programma allo Stadio Friuli il 2 settembre prossimo, a pesare sulla decisione la storica rivalità tra le due tifoserie.
1: E la nostra programmazione riprenderà alle 14 con Estate in Onda. In apertura faremo il punto sulle attività del cinema visionario di Udine. Questo venerdì è previsto un talk sul terremoto con addetti ai lavori e la proiezione di un documentario realizzato dalle scuole superiori di Gemona. A seguire conosceremo Stefano Minniti, presidente dell'associazione culturale Etnos, che ci parlerà del Festival Mondiale del Folklore Castello di Gorizia, in programma da domani al 30 agosto. In chiusura la rubrica Ci vuole orecchio, che ci condurrà alla scoperta del liuto, strumento a corde pizzicate con cassa armonica bombata, dal suono delicato e dallo sconfinato repertorio. Ne parliamo con Fabio Accorso, già docente del Conservatorio Tartini di Trieste, che svolge da anni un'intensa attività concertistica. Infine alle 15.15 UE o Fevelin D, con una selezione delle migliori puntate di stagione. Per ora è tutto, un caro saluto da Giacomo Plotzner e un buon proseguimento di ascolto con le nostre trasmissioni.
3: L'associazione Colonos è presente Colas dall'Astronaf. Teste e regie di Ferruccio Cainero e Vanni De Lucia. Sceneggiature sonore e musicis di Franco Feruglio. Coordinament di Federico Rossi.

0: Buondì, Pierce.
1: Ah, buondì, Beppi.
0: Sai, al che stegno? Mi so insumiato dai numeri.
1: No, non lo sapevi.
0: Beh, come lo sa?
1: Beh, grazie per l'informazione, Beppi. E sai, a lancia per caso, per cercare in che Western Mont si faceva sempre gli sfoto con muse di ridi?
0: C'è modo varessimo di farli, Pierce, ma int?
1: No, ma normai, seris.
0: Ma è una roba naturale, Pierce. Tu ti metti in pose e tu fai una musa di ridi. Si è sempre fatto così di quante le fotografie.
1: Ma non è vero, Beppi. O sei lato a controllare o hai già lato a annuare storie dalla fotografia.
0: E se hai al mio dubbio, Pierce?
1: In che questo universo, su pariù fin dal 1945, le persone stai ritrasse sono quasi sempre serie. Compagni che tal universo paralleli di là con soi collati io.
0: E dopo?
1: E dopo, dal 45 in ca, o da casa essi sempre più i ridins, per non chiacchierare dal DDW coi selfies.
0: E là divo altri c'è motise.
1: Beh, come non lo sai, perché o soi chi, ma mi visi coer in serie.
0: Invece no, dal 45 sempre i ridins. Al sarà per sé che ieri finite la guerra?
1: Ma la guerra ieri finite anche la via di no. O sì, in universo parallelo, dal 45 la guerra è finita. I todesci si rindine anche i giapponesi subito da Ur. Truman al ferme la costruzione della bomba atomica che tanto non conventava più.
0: Ma no, gli americani hanno buttato due bombe atomiche in Giappone.
1: Dal vostro monte li hanno buttadis.
0: Ma sicuro, a Hiroshima e a Nagasaki.
1: Ma perché? Stanno che i nazisti non erano in stato di fallo e i giapponesi anche modi manco.
0: Ma Bielzacca eri, mica potevi buttare via tutti i beni che avevi investito.
1: E dopo c'è cosa è succeduto?
0: Che gli bombis li hanno fatti anche i russi. Insomma, al DDW sono a miars e miars.
1: Vecca perché che dal 45 in questo Western Mont ho fatto sempre il muso di ridi tra le foto.
0: Perché?
1: Partignissi su, Beppi, per plattare la pore.
0: Apostai, eh. Calcinti, Pierce, hai al 5 euro che si suin i numeri che hai su miars?
1: Non lo sai, Beppi, e se ho vinci?
0: O diventi milionari, no?
1: Non sfasaranno un grum di fotografie.
0: Sicuro.
1: E varessino di fa muse di ridi anche no? Se a nonno va bene, ma il monte al va male, is al moral riduce a contenza. Beppi, non sono pronto per diventare milionari.
0: E già, io invece, ma la saresti in tutto. E così gli stati e l'ade, Pierce?
1: Speri che torni.
0: Perché po? Hai il pore che non torni?
1: Ma poi succedi?
0: Chi te saresti proprio gnove?
1: No, e saresti vecchio. Il 1816 è stato un anno, c'è c'è stato, un sdrume di inti e morte di fame e di freddo.
0: Ma dai!
1: Sì.
0: E c'è mut mai?
1: A pensi che il fatto al sedi succeduto per via dell'eruzione dal vulcano Tambora in Indonesia.
0: Ma che sarà stato un caso eccezionale. Ma al solito le stagioni si ripetono.
1: I uomini antichi non erano così sicuri, eh? Avevano sempre il paura che la bella stagione le svie e non tornasse più. Facevano un grum di rituali e di ufierti sai Dio spartignisse i bons.
0: I uomini antichi accrodevano un grum di robis che non erano veri.
1: E i modernis?
0: Ma non sapevi che le stagioni arrivano perché che la terra esira intorno al sorelli.
1: Sì, ma i scienziati in DDW dicono che stanche le fiette sere al provo che il surriscaldamento al clima, le stagioni che non conosciamo potrebbero non tornare più.
0: Ma sono bali, Spir, che si figuri come che le stagioni non tornino.
1: Non sa l'immagine, eh?
0: Oh, calciali, Spir, su ne fuè.
1: E colade proprio su queste banciute.
0: E la sierade che venga a Ciatano, Spirs.
1: Quanca l'ere frut, Beppi? Facevi li salsi in tai grums di quei smuartis fur dalla scuola?
0: No.
1: Beh, allora, queste sierade chi tal parplu fazin, eh? Al vio d'arace, biel.
0: Ma non sappi infarmas, Pit.
1: E no, ora la sincrodi, Beppi, illusione dolce chimera sei tu.
0: Ma che ste le cantava in menone?
1: Anche da me, Beppi, dai.
0: Lui a lei di Kismont che si convinci, Pierce.
1: O soi di un universo parallelo, dai, po' Beppi.
0: E io allora ci so io.
1: E anche lui rispetto a me alle parallele.
0: Di stesso si capì.
1: Sì, perché così in due parallele bipedis.
0: Queste dopo me la spieghe, Pirs.
1: A spiegalis non fasin più i ridi, Beppi.
0: Però, quai bipedis?
1: A scuole, di frus, il parallelepipedo.
0: Fra miedda li fues muartis?
1: Ma c'è fues muartis, e io geometrie, scienze, no? Il parallelepipede, pipode, papede.
0: Io non lo capisco.
1: Ah.
0: Lui non ha un telefonin, Pirs?
1: Non mi plas.
0: Ma calciali, Pirs, che gli è una roba, un evore utile.
1: Ma facce?
0: Dut, uè, si fa dut col telefonin.
1: E dunque, se col telefonin si fa dut, cadi un po' c'è il telefonin, non fa dare snui, eh?
0: Giuste.
1: E non ve spore?
0: Spore di c'è.
1: Ma se in che smonto fa dut col telefonin, cui che us controlla il telefonin, us temper li sbalis, e sal decidi strenzi?
0: Ehi!
1: Hai già scominciato!
0: Lo sai, io il telefonino non lo hai.
1: Ma il lamento?
0: Quella sierade mi fa su un tic mal che zenoli culi.
1: Eri stato ormai e gielade.
0: Ma magari per scialdarmi o voi al cinema.
1: Mi plaseresse anche a me, ma non volares che venissero a cirirmi proprio quanto so i sierate in tuncine e che non mi chiattassero.
0: Cui, gli infermieri?
1: Ma c'è infermieri, Beppi, dai, miei compagni di astronaf.
0: Ma tal suo univers, lui l'avia al cine?
1: Oh, sì, è di gusto.
0: E erino i film dal Far West?
1: Far West? All'ul di lontano occidente?
0: Sì, e ieri la frontiera, i film di Gasboi e Indians.
1: Ma non sai, c'è muteri, no?
0: Beh, aeri i Indians e poi arrivavano i Blancs e sì. Portavano via la tiere. Io massacravi e io sieravi in tali riservis.
1: Oh.
0: Ogni tanto qualche bande di sovis indiani prendi odi e sciampavi in fur dalla riserve e affasevi in vendetis barbaris quintri dai colonos e anche quintri femmini se frus.
1: Mamma me.
0: Allora arrivava l'esercito americano e al massacrave duci indians, in pratica fin al genocidio.
1: Robis dino crudi e indians erino i tragics eroi dai films.
0: Ponopo, gli eroi ieri in blanc. Gli indians erin simios che uacavin.
1: Beppi, in tal mondo parallel di quest, di durà che io soy colat, no, ovevin i stessi films, stesse storie precise identiche. Dome che i films no, io clamavin Near East, Orient Donge, e indians aerin i palestinesi, l'esercito che io sterminave all'era l'esercito di Israele. Ma la storia compagne identiche.
0: Lui al vendi un monstrani, Pirz. E tal vuestri univers, gli eroi bons, qui erino gli israeliani.
1: Ma tal mio univers, che sti stories dai bons e dai tris non facevi imprese. Che il cannone non si importava, allora decisi di capire non mai che facevi di creature umane a mettersi dentro di situazioni così distruttive.
0: Un mondo cenceroi?
1: Sì, sì, un mondo di grops di disgroppà con calme.
0: Ma così il film alven noio.
1: E beh?
0: E nessun alva pui al cine.
1: Io non lo capisco, Beppi.

0: Con le mani, con i piedi, con il cuore. Escursione settimanale fra i talenti, i saperi e le bellezze del nostro territorio.
1: E alle 11:20:30 un ben trovato come ogni mercoledì da parte mia. Saluto i colleghi dietro il vetro, quindi Giacomo Plotner e Ugo Nicoletti al mixer audio. Iniziamo la nostra puntata di Con le mani di oggi con la nuova edizione di Invisible Cities che parte proprio oggi da Gorizia con botteghe digitali porte aperte. Un appuntamento che lo vedremo trasformerà Palazzo De Grazia in uno spazio d'arte occupato da tre installazioni immersive ad esplorare rapporto tra confini, memoria e paesaggio urbano. Ci sposteremo poi in Carnia per la sesta edizione del Festival d'Arte, concerti diffusi e seguendo il filo dell'Acqua Racconta, anche qui nel segno di un progetto artistico-culturale partecipato, dove la popolazione parte integrante dell'esperienza artistica, si abiteranno 9 comuni e i luoghi del cuore con concerti, eventi collaterali, escursioni e visite guidate. A seguire ci inoltreremo nella parte della trasmissione dedicata all'individuo e per le pillole di psicologia che ci accompagnano lungo quest'estate nel nostro viaggio interiore per passare attraverso la paura, questa puntata avrà come tappa obbligata l'elaborazione del lutto. Poi per il momento filosofico dedicato alla costruzione dell'essere umano del futuro, volgeremo lo sguardo letteralmente a noi stessi sul crinale di quel che siamo e di quel che saremo. E molto spesso infatti le trasformazioni non hanno bisogno di essere spiegate, ma semplicemente osservate nel loro procedere. E infine a chiudere per la rubrica Se bastassero le panchine, ospite di Elena Commessatti sarà Anna Lombardi, storica del design e autrice, fondatrice di Mudefri, che ci racconterà le panchine del suo cuore e la passione per i nanetti da giardino. Ma diamo il ben trovato e il benvenuto ai nostri ospiti collegati al telefono. Abbiamo il piacere di avere con noi Alessandro Catonar. Ben trovato Alessandro.
2: Buongiorno, ben trovati.
1: Buongiorno, e anche collegato al telefono, grazie perché proprio sta nel pieno dei lavori, Andrea Ciommiento. Ben trovato Andrea, buona mattina.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie anche a voi.
1: Allora, riparte anche quest'anno Invisible Cities, che è arrivata alla sua 12ª edizione, parte oggi, andrà avanti fino, lo vedremo, al 6 di settembre, concludendo a Gradisca di Sonzo, con 10 giornate, oltre 40 appuntamenti, e come al solito il tutto andrà a stupire il pubblico e lo porterà fuori dal concetto ordinario, insomma, di andare fuori, ecco, questa è la progettualità che lancia questo prossimo triennio. Allora, lo abbiamo detto Alessandro Catonar, qual è la volontà di questo andare fuori?
2: Ma la nostra volontà per i prossimi 3 anni è di portare il nostro pubblico fuori un po' dalla comfort zone, portarlo ad esplorare nuovi modi di fare teatro, di fare comunità, di conoscere il territorio. Vorremmo portare il nostro pubblico soprattutto a scoprire dei modi di raccontare fuori formato, cioè fuori dalle normali modi di intendere la scena, pubblico, platea, gli attori sul palco. Ecco, cerchiamo di scardinare tutto questo, facendo vedere come la performance e il teatro possono assumere varie modalità, ingaggiare il pubblico in rapporti di collaborazione, di partecipazione, e quindi sperimenteremo veramente dei formati curiosi, accattivanti, che coinvolgono il pubblico sia con la testa, lo portano a riflettere, a pensare su grandi temi del presente, sia emotivamente, lo portano a partecipare effettivamente col cuore, con la propria sensibilità, diventando una comunità che dialoga e che partecipa.
1: Ecco, allora,
2: per farvi un esempio, porteremo il nostro pubblico dentro gli appartamenti privati, nei soggiorni, nelle cucine dei goriziani, per raccontargli la storia del confine che attraversa Gorizia. Lo faremo attorno a un tavolo, seduti come le persone che hanno dovuto scegliere da che parte stare del confine. Oppure porteremo il pubblico in mezzo ai campi coltivati, con la danza contemporanea, che ci porterà a riflettere sul nostro rapporto con la campagna, con le coltivazioni in questa epoca di cambiamento climatico, e lo faremo danzando in mezzo alle viti.
1: Ecco, allora guarda, stai già dando delle nozioni interessanti, l'abbiamo detto, le sezioni sono, ma le hai già anticipate, fuori formato, fuori posto, fuori dal seminato, fuori da noi. Raccontiamo anche, Alessandro, quali sono le nuove sinergie che si sono attivate quest'anno?
2: Ma le nuove sinergie riguardano sia i rapporti artistici, quest'anno collaboriamo con diversi collettivi giovani, emergenti, uno di cui siamo molto orgogliosi è il collettivo Le Notti, è un collettivo di tre drammaturghe e attrici che fanno un lavoro sulla memoria degli anni 80 e 90, su come è stata rielaborata

0: raccolta delle diverse generazioni, e lo fanno ripescando dei loro archivi familiari, lo fanno in un'ottica femminista, ed è un tipo di lavoro che abbiamo portato avanti in residenza negli scorsi mesi, dando la possibilità a questo giovane collettivo di crescere, un po' quello che fanno anche i colleghi con Botteghe Digitali, e vi racconteranno fra poco.
1: Certo.
0: Poi abbiamo le collaborazioni con, per esempio, Cooperativa.0, l'SR di Udine, che porteranno domenica mattina concerti.

0: viaggiante in bicicletta.
1: Ecco, invece raccontiamo anche i ritorni, i graditi ritorni, le collaborazioni storiche che avete. Torna anche quest'anno all'interno del festival per, mi sembra, il quarto anno consecutivo, Zero Gradi di Separazione, che quindi anche un occhio di riguardo, diciamo così, a un pubblico disabile.
0: Sì, è un progetto a cui teniamo moltissimo. La curatrice Miriam Paschini lavora tutto l'anno per far sì che l'accessibilità sia un concetto su cui costruire i progetti, non soltanto una toppa da mettere per rendere fruibile uno spettacolo a persone con disabilità, ma proprio un nuovo approccio alla creazione, perché rendere uno spettacolo accessibile per le persone sorde, per le persone cieche, per le persone neurodivergenti, vuol dire proprio ripensarlo a livello linguistico, certo, a livello di messa in scena, e rende l'esperienza più ricca per tutti, per tutto il pubblico. Quindi noi pensiamo a delle esperienze che per il pubblico ampio siano effettivamente accessibili e offrano stimoli diversi. La stessa audiodescrizione poetica, mm-hmm, che è uno strumento che si usa per rendere fruibile uno spettacolo, per esempio il pubblico cieco, offre anche al pubblico vedente, certo, un'esperienza di diversa di fronte alla...
1: Diventa un'esperienza più intensa, ecco, significativa, sì, quindi anche un atto creativo oltre che una scelta
0: civile. E quest'anno abbiamo l'occasione di rafforzare questa progettualità grazie al progetto Aria con il Comune di Sagrado, che porta nuove forze, nuove idee e anche sostegno economico a una progettualità che vuole diventare regionale per rafforzare una sensibilità negli operatori e negli artisti.
1: Benissimo, poi ricordiamo anche che tra i vostri intenti anche questa capacità di cavalcare diverse alti e diventare trasversali, e quindi ricordiamo la rassegna ARS, Arti, Relazioni, Scienze, e come insomma da qualche anno portate avanti con Giada Rossi, presidente di Caleidoscienza.
0: Sì, avremo un grande nome della divulgazione scientifica che è Edvige Pezzulli, sabato sera alle 21 in Palazzo De Grazia, che insieme a una pianista di livello nazionale che si chiama Silvia Leonetti ci racconterà le profondità dell'universo e del cosmo, inaugurando questa settima stagione di ARS, che mette a dialogo due mondi apparentemente molto lontani: chi fa ricerca scientifica, quella dura in laboratorio, certo, sia teorica che pratica, con chi si occupa di linguaggi espressivi e ha sete di informazioni, di racconti da divulgare, e il contatto fra questi due mondi veramente fa nascere performance originali, coinvolgenti, e anche dal punto di vista delle conoscenze che si apprendono, veramente sorprendenti.
1: Benissimo, Alessandro, abbiamo detto che il programma è ricchissimo, prosegue fino al 6 di settembre, ricordiamo un sito di riferimento per andare a curiosare.
0: www.invisiblecities.eu, tutti gli appuntamenti sono gratuiti, è consigliato prenotarsi perché stiamo già,
1: certo,
0: andando esauriti su vari eventi.
1: Vari fronti. Benissimo.
0: E quindi vi aspettiamo dal sito, poi ci si prenota via WhatsApp.
1: Benissimo, allora hai nominato Palazzo De Grazia, quindi a questo punto andiamo a raccontare con Andrea Ciommiento cosa accadrà questo pomeriggio con Botteghe Digitali e cosa sta già accadendo con questa progettualità di Invisible Cities. Andrea.
2: Eccoci qui, sono proprio dentro Palazzo De Grazia e sto guardando gli affreschi e i lampadari che sono presenti qui, quindi consiglio intanto a chi non ha conosciuto ancora questo luogo di Gorizia di approfittarne, perché già di per sé è un luogo storico e iconico della città. Come diceva Alessandro, ci sono tanti eventi anche del festival, per cui noi oggi iniziamo con Botteghe Digitali, ma poi sarà un luogo, diciamo, è un luogo familiare anche per il festival. E alle 6 noi faremo la presentazione prova aperta di Botteghe Digitali, che è un progetto che fin dalla nascita intreccia la storia di Invasioni Creative con Invisible Cities e 4704. Inizialmente Botteghe Digitali aveva l'obiettivo di ripopolare le botteghe sfitte di Via Rastello, a Gorizia, con delle botteghe digitali, cioè degli artisti che lavorano con la parte multimediale, quindi che uniscono performance e multimedialità, nuove tecnologie, cercando poi appunto di farle rivivere queste botteghe che avevano, diciamo, avuto un passato storico brillante e negli ultimi tempi invece erano andate un po' in disuso. E la cosa interessante è che noi quest'anno siamo tornati con alcune residenze artistiche di nuovo in via Rastello, ma la via è cambiata per più motivi, sia per l'investimento, diciamo, dei fondi PNRR, sia con Go25, Capitale Europea della Cultura. Quello che emerge è una via vibrante legata alla creatività, per cui ne siamo stati ospiti con i nostri artisti che abbiamo chiamato e che tra poco vi racconto. Siamo stati ospiti dello spazio Borgo Cinema, che viene chiamata la bottega del cinema, la bottega delle storie, e per il tipo di lavoro che portiamo avanti con Botteghe era il luogo più adatto, perché ha spazio co-working, ha uno spazio di attività con diverse, diciamo, postazioni multimedia.

0: spaziali, oltre che un piccolo cinema all'interno, quindi utilizzabile, certo, anche per proiezioni nel momento in cui appunto si lavora alla creazione di installazioni multimediali. E gli artisti che abbiamo chiamato come invasioni creative quest'anno sono ex allievi della scuola estiva che facciamo come botteghe digitali e che vede formatori della scena internazionale. Quindi l'Alta Bottega ha sempre due parti, diciamo, una che è legata alla scuola di formazione ed alta formazione, dove diamo delle borse di studio dove possono partecipare artisti under 35. Lo scorso anno, per esempio, sono venuti di aggruppazione Signor Serrano, l'Istituto di Leone d'Argento per l'innovazione a Venezia, sì, e in passato anche altri come Rimini Protocol e altri artisti ancora, quindi dei formatori che possono trasmettere alle giovani generazioni di artisti una modalità di fare diciamo arte multimediale e partecipativa. Quest'anno invece abbiamo deciso di dedicarci totalmente alle residenze e quindi gli ex allievi, che sono appunto degli artisti che hanno già, diciamo, un percorso avviato, porteranno tre installazioni differenti. Quindi alle 6 oggi a Palazzo De Grazia quello che accadrà è scoprire il loro lavoro, quello che stanno seguendo come ricerca. Per quello è una prova aperta, è un po' entrare nel loro mondo. E ci sarà un lavoro che è legato alle installazioni sonore, con Aldo Scarpitta e Marco Berni, che hanno presentato in forma sperimentale al Piccolo Teatro di Milano questo lavoro che sta avendo un proseguimento qui a Gorizia e che prova a raccontare la città attraverso un lavoro di immersione sonora, attraverso questa pratica che è interessante, che stanno seguendo, chiamata deep listening, quindi l'idea di capire come si può fare un ascolto profondo della realtà, certo, della città, della realtà che abbiamo attorno. È interessante perché la loro installazione prevede anche l'interazione con il pubblico, quindi chi verrà potrà comprendere non solo, diciamo, il lavoro di ascolto sonoro, ma anche in realtà come avviene la creazione diciamo di una drammaturgia sonora. Poi ci sarà Cora Gasparotti e Nicola Corbellini che lavorano tra intelligenza artificiale e creazione, diciamo, di videoproiezioni, quindi il pubblico potrà vedere un lavoro che racconta Gorizia attraverso l'intelligenza artificiale. È interessante perché sono artisti che lavorano anche in contesti universitari, sì, quindi è interessante perché cercano anche un lavoro, diciamo, che può avere una traccia accademica di questa ricerca multimediale. Terzo e ultima installazione, siamo fieri di avere Desislava Petrova, che è un'artista bulgara che ha studiato alla scuola Luchino Visconti di Milano, quindi viene dal mondo, diciamo, del cinema e della multimedialità, e che qui ha preparato una performance chiamata Riflessi. Quindi è un lavoro che proverà a capire come anche una città come Gorizia può riflettersi attraverso chi la incontra, questa cosa con uno sguardo straniero, con uno sguardo anche, esatto, diciamo, fuori dalla località.
1: Benissimo.
0: Sono tre esperienze, tre prove aperte. Il palazzo quindi sarà, diciamo, dopo una nostra introduzione, sarà attraversato liberamente dalle persone che potranno capire questi tre mondi artistici. Una cosa che voglio dire in chiusura, che, diciamo, Alessandro lo diceva anche sul festival, e che anche Bottega ha questa finalità, c'è uno spazio
1: libero
0: a capire come non avere solo dei prodotti subito chiusi e subito replicati.
1: Performanti, esatto. Quindi
0: esatto.
1: Anche
0: questo,
1: qui,
0: diciamo, è una spinta diversa anche al perché uno continua a fare cultura o proposte di questo tipo.
1: È un volano che si attiva. Allora noi ringraziamo chiaramente Andrea Ciommiento, e per chi volesse, dove il pubblico, insomma, può essere non solo spettatore ma anche essere parte integrante di questa esperienza questo pomeriggio, quindi Botteghe Digitali, porte aperte. Grazie mille Andrea Ciommiento, Alessandro Cattunar, e ora una piccola pausa musicale.

0: E ora rientriamo in studio e ci spostiamo in Carnia per la sesta edizione del Festival d'Arte Concerti Diffusi. Lo vedremo seguendo il filo dell'acqua racconta, anche qui nel segno di un progetto artistico-culturale partecipato. Allora a questo punto diamo il ben trovato e il buon mattino alla direttrice artistica del Festival, Luisa Sello. Ben trovata Luisa, grazie di essere qui con noi. So che sei in Francia in questo momento, è corretto?
1: È corretto, buongiorno a tutti, bonjour.
0: Bonjour, ecco. Allora, questo anche dal il gancio ideale, perché sei in Francia chiaramente per lavoro, giusto Luisa? Purtroppo non
1: sì,
0: per ferie.
1: Certo.
0: Ecco, cosa stai facendo di bello?
1: Si unisce l'arte alla bellezza, di solito in questi luoghi, lo stesso che si farà in Carnia poi col Festival d'Arte.
0: Ecco,
1: quindi il mio concerto si cala nella bellezza dei luoghi francesi che sono comunque splendidi.
0: Benissimo, allora a questo punto raccontiamo invece qual è il tuo rapporto con la Carnia, perché adesso lo racconteremo più compiutamente. Il capofila di questo festival è il comune di Arta Terme e coinvolgerà altri 9 comuni della Carnia. Ma io ti chiedo per l'appunto, Luisa, tu che con la tua musica hai girato insomma un po' tutto il mondo, molti posti, però cosa hai scoperto in questi anni, in queste 6 edizioni del Festival d'Arte? Che luoghi hai scoperto e qual è il tuo rapporto con la Carnia?
1: Beh, il mio rapporto è sicuramente quello delle mie radici, insomma, io sono friulana e quindi sono molto legata al mio territorio, e se posso portare la mia esperienza, la mia competenza nelle mie terre, lo faccio ben volentieri. Lo facevo fin da giovanissima, ma adesso in maniera più approfondita, perché ho più esperienza in quanto organizzatrice e soprattutto ho tantissimi contatti internazionali che posso richiamare verso la nostra regione, a scoprire le bellezze della nostra regione. I luoghi però che ho scoperto in Carnia, è importante sottolinearlo, perché pur essendo io friulana molti luoghi non li conoscevo, e quindi questo festival, dovendo io fare i sopralluoghi per scegliere appunto i luoghi adatti a questi concerti, a queste escursioni, a queste visite, ho dovuto scoprirli insieme a delle guide, ovvero i Carnia Greeters,
0: certo,
1: bravissimi, che mi hanno accompagnato, raccontato leggende, storie che hanno acceso la mia fantasia e quindi mi hanno permesso di costruire un filo conduttore che è appunto quello dell'acqua che racconta e racconta di storie, di leggende di queste valli intorno ad Arta Terme.
0: Ecco, ricordiamo i Carnia Greeters.
1: Ma
0: assolutamente, i Carnia Greeters, ricordiamo, è un gruppo di guide che però sono dei volontari, è gente del posto,
1: esatto,
0: giusto Luisa?
1: Quindi degli appassionati.
0: La magia è proprio questa, cioè varie provenienze,
1: sì,
0: varie età, però gente che abita questi luoghi e che ti racconta, ognuno a modo loro, con i loro strumenti, le loro specificità, questa nostra meravigliosa terra. Torniamo a noi, torniamo al Festival d'Arte. Abbiamo detto comune capofila Arta Terme e si inizia il 29 di agosto e si prosegue per 3 fine settimana. Ma ricordiamo quali sono gli altri 9 comuni della Carnia per andare a scoprire quali luoghi si andranno ad abitare, Luisa.
1: Sì, innanzitutto io direi che è importantissimo chiarire che Festival d'Arte si scrive senza apostrofo.
0: Esatto.
1: Perché d'arte è l'antico nome friulano di Arta Terme, quindi ci stava proprio benissimo, è un gioco di parole, si tratta di arte, ma d'arte è anche il nome antico di Arta Terme, che è il comune capofila. Capofila insieme agli altri comuni, di cui adesso vi dico i nomi, che sono il comune di Cercivento, comune di Paluzza, che quest'anno è un new entry,
0: esatto,
1: comune di Paularo, di Tolmezzo, di Treppoli Gosullo, di Sutrio, di Vergennis e di Zuglio. Quindi sono tutti questi comuni che appartengono al Festival d'Arte e nei quali si svolgeranno tutti gli eventi, dai concerti alle escursioni.
0: Ecco, allora tu hai detto che il titolo programmatico di questa edizione è L'acqua racconta. Che acque si vanno a seguire?
1: È perché sono due le vallate che circondano Arta Terme. Da una parte c'è la vallata del But, del fiume But, che è piena di leggende anche raccontate da Giosuè Carducci, come tutti ben sappiamo, e quindi il sentiero delle Agane. Dall'altra c'è invece la valle del Chiarso, l'altro fiume che porta fino a Paularo.

0: che segue altri sentieri, tra cui il sentiero di San Martino e le sue leggende.
1: Benissimo, c'è già incuriosito. Allora, Luisa, raccontaci come apre questa rassegna. Andiamo a raccontare anche queste attività collaterali che veramente fanno sì che questo diventi un luogo d'arte a cielo aperto, ma che si vada veramente, come abbiamo detto, a scoprire anche il territorio. Il pubblico diventa parte integrante. Come hai visto cambiare il pubblico in queste 6 edizioni? Poi entriamo
0: allora,
1: nel vivo.
0: Questo festival, ci tengo a dirlo, è un festival partecipato, proprio perché non volevo che il pubblico, soprattutto quello locale, si trovasse a seguire un festival già strutturato con delle decisioni che non li coinvolgessero. Quindi molto spesso al pubblico viene chiesto di seguire questi eventi e di raccontare loro stessi le loro leggende, le loro esperienze, o di leggere dei racconti scritti da Gina Marpillaro, da Pierpaolo Pasolini, da Giosuè Carducci, che raccontano appunto i luoghi che andiamo a scoprire. Ma lo stesso pubblico può intervenire con delle proprie poesie durante gli eventi, o può in qualche modo partecipare alle prove aperte dei concertisti che fanno prima dei concerti.
1: Che meraviglia!
0: E ci sono anche degli artisti che vengono coinvolti. Per esempio, in questo festival, nell'edizione di quest'anno, un'altra new entry, che è il comune di Piedim, vedrà sul palcoscenico il coro del luogo insieme a dei concertisti che interverranno e si intrecceranno con i loro canti. Quindi già questo è una presenza importantissima, ma ci sono anche altri artisti che si esibiranno, come il trio Trival di Sutrio, che
1: certo,
0: si esibirà a Salino, per esempio, dove c'è quella bellissima cascata magica, quel luogo magico. Racconterà storie popolari e anche di folcloristiche, non racconterà con la musica, diciamo, metterà in musica,
1: certo,
0: storie del luogo. E comunque, per tornare all'apertura, l'apertura è il 29 di agosto, quindi sabato, questo prossimo sabato, avverrà nella chiesa di Santissima Ermacora Fortunato, che è quella chiesetta bellissima di fronte al Rustico, quel famosissimo luogo dove Carducci ha scritto la sua poesia al Rustico.
1: Certo, ad Arta Terme, questo, esatto.
0: Ad Arta Terme, sì, si apre ad Arta Terme con un concerto che coinvolge un'orchestra di chitarre ed un soprano, che ci presenteranno dei brani accattivanti di musiche anche di Verdi, di Rossini, insomma di musiche conosciute ma realizzate per questo tipo di organico. Ma la mattina dopo inizieranno queste bellissime escursioni a cura di Carnia Gritters, perché alle 10.30 si partirà dalla chiesetta di Chiusini, che è una gemma nel cuore della Carnia, dove si esibirà una giovanissima musicista che è vincitrice del concorso di Gorizia Giovani Talenti, e a seguito ci sarà l'escursione nel sentiero delle Agane. Quindi si scende giù fino al But per poi risalire alla chiesa dei Templari di Piano d'Arta,
1: certo,
0: ad Alzeri, dove ci sarà un chitarrista che aspetta il gruppo escursionista per presentare un suo concerto di chitarra solista. Questa è la prima domenica, che non finisce qui, perché si prosegue il pomeriggio a Treppoli Gosullo con visita alla Galleria d'Arte de Ciglia, che è una galleria d'arte moderna splendida e ancora non abbastanza conosciuta,
1: sì,
0: dove dopo la visita guidata ci sarà un concerto del grandissimo pianista argentino Eduardo Delgado, che è, col quale io in questo momento sono in Francia a suonare, e che trasporterò direttamente in Friuli per fare questo concerto prima che se ne riparta per Buenos Aires.
1: Benissimo.
0: Ecco, cioè, la sera non è finito, la sera alle 21 ci si sposta al Duomo di Paluzza per ascoltare un concerto con musiche di Vivaldi e Mozart e Nino Rota, con l'orchestra Naonis Donatello,
1: certo,
0: sotto la guida del direttore di Crescenzo. Quindi,
1: il programma
0: questo,
1: è già parecchio ricco.
0: Un weekend,
1: dopo noi rimandiamo a un sito,
0: intenso,
1: perché le informazioni sono tante, bisogna anche prenotarsi.
0: Sì.
1: Ecco, ci sono dei riferimenti anche per quanto riguarda le escursioni e le visite guidate. Mentre dal 4 al 6 di settembre, hai già nominato tu prima questa nuova collaborazione col Comune di Piedim e con il

0: coro locale diretto da Andrea Merluzzi, il classic Nemours Trio che ci sarà il 4 settembre. E cosa succede poi invece il 5? Perché c'è anche qui un'escursione.
1: Allora, perché se è venerdì, sabato e domenica, io ho preso sempre tutti i weekend, no? Quindi chiunque venga può soggiornare ad Arta e seguire tutti i nostri concerti intorno alle due valli. Quindi venerdì c'è il concerto a piedi, venerdì sera, e il sabato iniziamo con l'escursione al Castrum Muscardum di Paluzza, alla Torre Moscarda, dove ci sono anche nel parco delle installazioni artistiche molto interessanti, con addirittura degli strumenti percussivi naturali. E qui si esibirà una fagottista in un programma per fagotto solo, Maria Chiara Pignozzi, che tra l'altro è anche la vincitrice dell'orchestra di Sanremo, quindi abbiamo dei bei nomi che vengono a
0: Certo.
1: visitare la nostra Carnia. Poi il pomeriggio ci si sposta per Zegnis, dove prima si ascoltano i racconti della terra con il duo Accordos, sempre racconti friulani, leggende attraverso la musica. E poi si ascolta il Gonzel Sound Flute Quintet con musiche di Tchaikovsky, Mussorgsky e Debussy, sempre nella chiesa di Villa di Vercennis. Questo è il weekend sabato. Poi la domenica ci si sposta a Illegio. Illegio che vede la partecipazione di un duo recitar suonando, ovvero poesie e pianoforte. È una poetessa che recita le proprie poesie insieme a un pianista che suona la propria musica. Questo accade alle 11 a Illegio, mentre il pomeriggio si passa a Zuglio nella visita al museo archeologico alle 3 e alle 4 si termina con il concerto di un duo estroverso, e già il
0: Il
1: titolo dice
0: titolo già
1: tutto,
0: racconta, esatto.
1: esatto, alla chiesa di San Leonardo di Zuglio.
0: Ecco,
1: E
0: programma, l'abbiamo
1: questo è il
0: detto,
1: weekend.
0: ricchissimo. L'ultimo appuntamento del terzo e ultimo fine settimana, invece, hai già tu anticipato il fatto che ci sarà il trio Trival che animerà la chiesa di Santa Caterina con queste musiche etniche e popolari. Dopo ci sarà un'escursione per una Bibbia a cielo aperto, un'altra delle nostre meraviglie che abbiamo a disposizione nella nostra regione, e il duo La Serenissima che si esibirà nella chiesa di San Martino al Cercivento. Mentre il gran finale ci saranno tre concerti. Certo, Luisa, quali sono?
1: Allora, al mattino a Rivalpo nella chiesa di San Martino, come ogni anno, e questa volta suonerò io insieme alla violinista viennese Elisabeth Kropfitsch con musiche di Bach, Mozart, Handel, quindi un concerto barocco. E il pomeriggio invece ci si sposta alla Mozartina, questa realtà che tutti conoscono
0: Certo.
1: del maestro Canciani, e dopo la visita alla Mozartina ci sarà un concerto nella Mozartina 2, quindi nella chiesetta del duo duo Yes Wien, che è composto appunto da violino e pianoforte. La cosa interessante è che la violinista userà in un brano anche un violino che fa parte della collezione Canciani della Mozartina, quindi sarà molto
0: Molto molto
1: interessante.
0: interessante.
1: E poi alla sera si finisce a Sutrio nella sala polifunzionale con un trio in tango che già descrive il tipo di musica che andranno a presentare, tutto tango per violino, violoncello e fisarmonica.
0: Benissimo, allora le informazioni che abbiamo dato sono tante perché abbiamo percorso ben 22 appuntamenti in 9 diversi comuni. Diamo, Luisa, prima di salutarci, un riferimento per le informazioni.
1: Allora, potete sicuramente andare sulla pagina Facebook del Festival d'Arte, lì trovate tutte le informazioni, seguendo passo per passo tutti gli eventi che verranno presentati e anche in qualche modo descritti e revisionati, rendicontati, diciamo
0: Certo,
1: così,
0: certo.
1: artisticamente. Oppure basta andare sul sito degli Amici della Musica, www.amicimusica.ud.it, e lì negli eventi speciali troviamo tutti gli eventi del Festival d'Arte.
0: Benissimo, allora noi ringraziamo Luisa Sello per averci raccontato, insomma, questi appuntamenti. Grazie Luisa,
1: Grazie
0: buon
1: a voi.
0: concerto, ecco, buon lavoro in Francia e buon rientro, diciamo così, in
1: Grazie.
0: patria. Grazie Luisa, ora
1: Arrivederci.
0: una piccola pausa musicale e ci sentiamo dopo con le pillole di psicologia. Grazie.

0: E rientriamo in studio, ora ci stiamo inoltrando nella parte della nostra trasmissione dedicata all'individuo e per le nostre pillole di psicologia che ci accompagnano lungo tutta l'estate in questo viaggio interiore. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Azzurra Cascino, consulente a indirizzo gestaltico. Bentrovata e buona mattina, Azzurra.
1: Grazie.
0: Allora, oggi abbiamo una tappa obbligata, una tappa importante, quindi abbiamo deciso di passarla attraversando le possibilità preziose che forniscono i gruppi di auto mutuo aiuto, perché oggi racconteremo una paura molto molto grande che è quella del lutto, quindi l'elaborazione del lutto. Quindi rispetto ad altre paure che abbiamo affrontato lungo quest'estate, abbiamo un tema molto molto forte, però abbiamo delle possibilità, andremo a raccontare una rete che può aiutarci a proprio passare attraverso una paura del genere. Però ti chiedo, Azzurra, tu hai 4 anni che stai conducendo questo gruppo di auto mutuo aiuto dedicato di Aspic FVG, e posso chiederti perché hai deciso di aiutare la gente in un gruppo del genere?
1: Sì, è un tema che mi sta molto a cuore, mi interessa molto, ha a che fare con la mia storia personale. Quando ero molto piccola, 19 anni, per un incidente d'auto ho perso una persona a me molto cara. Il fatto che io dovessi trovarmi in quell'auto per una serie di coincidenze, poi non fosse così, ha condizionato completamente poi la mia esistenza da quel momento in poi. Oltre alla perdita, ho elaborato anche il concetto di esistenza da adesso in poi e anche come onorare il fatto che io fossi comunque viva. E così ho iniziato a studiare e occuparmi di questo tema per poi dedicarmi a questo gruppo.
0: Ecco le parole chiave, insomma, noi ce l'avamo già sentite chiaramente fuori onda, però sono proprio il termine onorare, che è quello che vorremmo un po' trasmettere oggi, soprattutto il fatto che chiaramente c'è un prima e un dopo, e vai a onorare sia la persona che vai a perdere, ma sia soprattutto anche c'è un prima e un dopo, vai a onorare la nuova persona che sei tu, che sei passato attraverso questa elaborazione del lutto, perché di questo si tratta e probabilmente di questo proprio hanno bisogno le persone che vanno in un gruppo di auto mutuo aiuto, che è un gruppo prezioso ed è un gruppo protetto. Cosa accade in un gruppo del genere, come funziona, che non può essere portato fuori? Perché vai a proteggerti, a raccontarti in un gruppo del genere?
1: Decidere di fare parte di un gruppo di auto mutuo aiuto significa condividere con delle persone che sanno esattamente che cosa stai provando, a che cosa ti riferisci quando parli anche di alcuni sentimenti, alcune emozioni che stai elaborando in una maniera difficile. Quando parli dentro il gruppo, gli altri ti comprendono e allo stesso tempo puoi ascoltare i vissuti degli altri, trovare quindi delle analogie, sentirti compreso, perché spesso fuori dal gruppo, anche senza volerlo, le persone fuori non sanno bene che cosa dire quando stai vivendo un momento di lutto, o si aspettano da te che per esempio ci siano dei tempi rapidi di ripresa o in questo caso di attraversamento.
0: Ecco le fasi di elaborazione, che in realtà non sono così sistematiche, c'è bisogno, ognuno ha il proprio tempo, il proprio modo. Ricordiamo anche che ad esempio in un gruppo di auto mutuo aiuto è consigliato vada l'individuo singolo per affrontare la sua elaborazione, non la famiglia, quindi non farsi carico anche, non lo so, se sei figlio anche dell'elaborazione del lutto del tuo genitore, se hai perso un padre o una madre. Quindi c'è proprio bisogno di avere il proprio tempo, il proprio spazio e il proprio modo, e anche di poter legittimare l'espressione di alcune sofferenze, emozioni che al di fuori non verrebbero comprese.
1: Poter parlare non solo di dolore, di tristezza, ma anche per esempio di rabbia, di frustrazione, senso di impotenza, senso di colpa, sentirsi libere di esprimersi in un ambiente protetto. C'è la mia figura, che è quella della facilitatrice, ma c'è soprattutto il gruppo che ti sorregge, ti supporta da questo punto di vista. Quello che io vorrei trasmettere è proprio il fatto di non avere paura di chiedere aiuto per dei percorsi individuali, e chiedere aiuto anche

0: nel far parte di un gruppo di supporto che in questo senso fa proprio un cammino insieme.
1: Lo stiamo dicendo da diversi anni, insomma, anche raccontando le specificità, come esempio Virtuoso di Aspi, che lo abbiamo detto, di questi gruppi di auto mutuo aiuto, che sono gruppi gratuiti, c'è proprio una rete di sostegno, ma poi nulla osta chiaramente a rivolgersi a un professionista o a fare un percorso singolo. Diciamo che ognuno ha bisogno in maniera differenziata di un proprio percorso, di un proprio sostegno, però ricordiamo che c'è questa possibilità. Poi qualcuno magari ha bisogno di stare in un momento più intimo, qualcuno ha bisogno invece di esporsi. È molto positivo anche fare dei corsi di scrittura, ad esempio, è corretto?
0: Sì, alcuni partecipanti che hanno fatto delle esperienze anche di laboratori di scrittura creativa oppure delle esperienze collettive, per esempio delle camminate insieme ad altre persone, quindi in natura, associare quindi percorsi individuali, percorsi di gruppo o anche seguire quelle che possono essere le proprie passioni in un momento così difficile come quello dell'elaborazione del lutto può essere sicuramente trasformativo. Del resto va attraversato, va interiorizzata la perdita e va interiorizzata con tutte quelle che sono le emozioni che poi
1: Certo.
0: l'accompagnano.
1: Ecco, bisogna dire anche che c'è una, come dire, una sensibilità diversa che stiamo portando avanti dopo esserci staccati un po' dal concetto di morte come tappa normale, diciamo, della vita. C'è anche una, come dire, una volontà adesso di riavvicinarsi a un'educazione alla morte. Sembra un paradosso, ma anche avvicinando i bambini al fatto che sia una delle tappe della vita. È corretto, non una cosa che ti cade dal cielo e che crea distanza, perché sennò diventa ancora più traumatico.
0: Sì, cominciare ad abituarci sin da piccoli a parlare di death education, quindi proprio un'alfabetizzazione all'accettazione del fatto che la morte fa parte della vita. Ci sono per esempio degli albi illustrati molto ben fatti che possono aiutare i genitori, per esempio, a spiegare ai bambini nel modo adeguato che cos'è la morte e come accompagnarli dal punto di vista emotivo, che sia la morte di una persona o di un animale domestico.
1: Certo, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che poi avremo modo veramente di riparlarne anche nelle nostre trasmissioni invernali, che voi vi riunite ogni mercoledì sera, ci saranno degli incontri a tema a partire dal 16 di settembre, andranno avanti fino a dicembre, ma io so che vuoi chiudere con una frase proprio, come dire, per alleggerire questo portato di una partecipante a uno dei tuoi gruppi. Qual è, Azzurra?
0: Sì, una partecipante dei miei gruppi, del mio gruppo sottolineava che non, lei non sta sopravvivendo alla morte di una persona cara, lei sta vivendo. Quindi mi collego a quello che vi raccontavo all'inizio, cioè noi siamo qui, siamo vivi con le nostre emozioni, con i nostri vissuti e questo va onorato. Non sopravviviamo, ma viviamo.
1: Benissimo, allora grazie. Con queste parole, Azzurra, ricordiamo gruppi di auto mutuo aiuto che riguardano il lutto e il successo, chiaramente quando quel mercoledì sera non senti più il bisogno di frequentare quel gruppo, ma magari di fare altro, però sappiate che quei gruppi, scusatemi, ci sono e sono a disposizione di tutti. Grazie ad Azzurra
0: Grazie.
1: Cascino per essere stata con noi e ora la linea alle pillole di filosofia. Grazie.

0: Grazie a Arianna, buongiorno e ben ritrovati a tutti e a tutti all'interno del nostro spazio estivo dedicato alla filosofia. La nostra indagine intorno all'essere umano del futuro non si ferma, puntata dopo puntata e organo dopo organo abbiamo aggiunto nuovi tasselli che, se da un lato ci hanno fornito delle prospettive positive e desiderabili a cui puntare, dall'altro ci hanno anche messo in guardia rispetto a quel che rischiamo di perdere. La parte del corpo di oggi cosa sarà in grado di raccontare di noi e di quello che verrà, su quale punto di osservazione si colloca? E non a caso parlo di osservazione, perché a farci da guida saranno proprio gli occhi. Ne parliamo con il nostro ospite di oggi, Luca Taddio, professore associato di estetica presso l'Università degli Studi di Udine, direttore editoriale della casa editrice Mimesis, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno.
1: Grazie a voi per l'invito, buongiorno.
0: Professor Taddio, prima di entrare nel merito della questione di oggi degli occhi, penso sia opportuno fermarsi giusto un momento per riprendere un po' le fila del discorso e farsi nuovamente la domanda che ha dato il via a questa trasmissione. Dunque, perché porsi il tema della costruzione dell'essere umano del futuro?
1: Beh, perché ci stiamo innanzitutto adattando a un nuovo ambiente ibrido, un ambiente, quindi un mondo ibrido, analogico e digitale. Ora, se teniamo fermo a questo punto, capiamo che dobbiamo creare un isoformismo, ovvero dobbiamo ibridare anche il nostro corpo per poter scambiare informazione con il nuovo ambiente ibrido. Quindi dobbiamo ibridare il nostro corpo per trovare un modo per scambiare informazione velocemente rispetto al nuovo ambiente. Quindi, se il mondo è ibrido, anche il nostro corpo deve essere ibrido, analogico e digitale, e quindi lo stiamo modificando e quindi lo stiamo trasformando attraverso l'implementazione di nuove tecnologie con il nostro corpo. Questo è il punto essenziale. Ma forse dobbiamo anche intenderci sulla parola e sul concetto di mondo, perché il mondo è qualcosa di diverso dalla realtà, ovvero ogni forma di vita, e noi siamo Homo sapiens, ma ogni forma di vita ha un proprio mondo, possiede un proprio mondo. E quindi il mondo è ciò di cui noi possiamo fare esperienza. E possiamo fare esperienza a partire da un'unità di senso, infatti noi cogliamo aspetti singoli del mondo. Quindi ciò di cui noi possiamo fare esperienza, l'orizzonte di ogni nostra possibile esperienza è il mondo. Ma dicendo questo, diciamo una cosa in parte controintuitiva, ovvero che ogni forma di vita possiede un mondo e quindi esistono tanti mondi quante sono le forme di vita. Mm-hmm. Ma tutti questi mondi collassano sulla medesima realtà in senso fisico, quindi tanti mondi ma un'unica realtà. E allora, se ci siamo intesi, stiamo dicendo che ogni forma di vita, ogni soggettività necessariamente possiede un mondo, ma anche un mondo necessariamente deve possedere una forma di vita per essere, per poter esistere. Quindi sono due facce della stessa medaglia. Da un lato c'è il soggetto, la forma di vita, dall'altro il mondo, cioè quella nicchia ecologica dove quella determinata forma di vita si è, evolutivamente si è adattata. E lì lui trova senso, questa forma di vita trova del senso, si nutre di senso, come noi con gli occhi ci nutriamo di senso. Invece la realtà propriamente non ha senso, quindi ricordiamoci, solo il mondo per noi ha senso e lo cominciamo a vivere, ad abitare, a cogliere attraverso lo sguardo più che con gli occhi. E questa è un'altra distinzione su cui poi, se avremo tempo, dobbiamo tornare, cioè distinguere gli occhi come organo in senso fisiologico dallo sguardo, che è ciò che noi cogliamo del mondo.
0: Certo, certo, che proprio esprime quello che ci ha appena raccontato, il rapporto che noi instauriamo col mondo, che dopo costruiamo, trasformiamo, e abbiamo visto anche come il concetto di ibridazione sia mai come oggi attuale e importante. Degli occhi, quindi, oggi vogliamo dare conto, in qualche modo anche raccontare come essi stessi si trasformano e ci trasformano. Come però entrano in azione? Cosa sono in grado di esprimere e in che termini sono espressione di questa trasformazione che ci stava delineando?
1: Allora, per la prima domanda è bene quindi tornare sulla distinzione tra occhio e sguardo. L'occhio è l'organo e quindi

0: il corpo in senso fisiologico, ma non coincide con lo sguardo, così come il significato o l'espressione di un gesto della mia mano non coincide con la descrizione fisiologica della mano. Stessa cosa riguarda l'occhio, il modo in cui noi guardiamo, osserviamo il mondo non coincide né con l'occhio né con il cervello. Possiamo studiare a fondo l'occhio in senso fisiologico o il cervello in tutti i suoi aspetti, ma non troviamo il senso e il significato della nostra esperienza di quando noi guardiamo, osserviamo direttamente il mondo. Questa distinzione è essenziale perché ci consente di cogliere quel campo visivo, quel campo di esistenza che ci caratterizza. Campo visivo è proprio la nostra esperienza soggettiva che noi abbiamo sul mondo, che corrisponde più o meno a 180 gradi orizzontali e 140 verticali. Questa è la nostra prospettiva, il nostro cono ottico dove noi troviamo, incontriamo le cose e il mondo, e abbiamo anche la sensazione che non finisca dentro questi rigidi parametri, ma che continui anche dietro di noi. Quindi noi siamo, come dire, avvolti, incarnati nel mondo. Ed è qui che noi facciamo esperienza delle cose, dell'ambiente che caratterizza propriamente la nostra esistenza. Ora, la nozione di campo visivo, campo fenomenico, se ci pensate, la nozione di campo viene, ed è stata essenziale nella fisica di fine 800, è stata trasferita all'interno della psicologia della percezione dai gestaltisti nel primi del 900. E propriamente hanno pensato, così come la nozione di campo è stata essenziale per la fisica, forse può essere altrettanto per spiegare la nostra esperienza del mondo. E quindi hanno parlato di campo visivo, dove agiscono delle forze visibili e invisibili che organizzano la nostra esperienza del mondo. Rispetto invece alla sua seconda domanda, cioè, se non ricordo male, come e in che termini possiamo trasformare o si modifica l'occhio,
1: in che modo riescono a testimoniare delle trasformazioni in atto.
0: Ecco, allora qui tocchiamo un altro punto. Noi possiamo attraverso la tecnologia trasformare e manipolare il mondo. Ora, se abbiamo parlato di mondo e di campo percettivo, abbiamo anche inteso che questa nostra esperienza, cioè quella del mondo, è una virtualizzazione della realtà. E infatti noi parliamo anche oggi, abbiamo una certa confidenza con questo concetto, di mondi virtuali. Ora, il mondo virtuale non deve essere inteso come qualcosa di apparente, illusorio rispetto alla realtà, ma come un'estensione della realtà. Quindi noi modificando gli occhi, potenziando gli occhi, possiamo da un lato pensare all'occhio bionico che ci consente di avere molte più informazioni sul mondo nella nostra interazione con la realtà fisica intorno a noi. Dall'altro possiamo cogliere anche il senso stesso della virtualizzazione e realizzare quell'affermazione shakespeariana dove si afferma che i sogni sono fatti della stessa sostanza della realtà, e quindi come in Matrix abitare tanti mondi, tanti sogni. Però questi sogni sono assolutamente qualcosa di vero, cioè qualcosa di cui noi possiamo fare esperienza, vivere all'interno e fare esperienze che normalmente non potremmo fare. Faccio un esempio, nel mondo in cui noi facciamo esperienza normalmente gli oggetti non possono animarsi. In un mondo virtuale ci sono gli oggetti magici, un bicchiere può a un certo punto prendere il volo e noi fare esperienza di questo oggetto che normalmente non potremmo fare nel mondo uno, non, che è il nostro sistema di riferimento base, dato dal nostro corpo che è un sistema di riferimento, non avremmo la possibilità di fare quel tipo di esperienza. Invece nei mondi virtuali possiamo fare infinite esperienze e quindi potenziare la nostra capacità di cogliere il senso di diversi mondi e fare esperienze che normalmente non potremmo fare, quindi comprendere e poter anche dare significato a esperienze diversissime tra di loro in infiniti mondi.
1: Certo, vorrei a questo punto semplicemente aggiungere un altro elemento all'interno di questo quadro che ci sta tracciando, ovvero la conoscenza, il sapere, il vero, se così possiamo definirlo, perché per una certa tradizione filosofica, se si pensa anche alle

0: La radice proprio greca del termine oida, che sta alla base di sapere, lo sguardo, gli occhi, era proprio il mezzo attraverso cui si giunge alla conoscenza. Sono funzionali, sono il mezzo per l'appunto che serve per conoscere. Quindi, oltre alla dimensione dell'esperienza e della virtualità che ci ha delineato, cosa possiamo dire? Vale ancora oggi? È corretto pensare agli occhi come, o allo sguardo come quelli attraverso cui facciamo conoscenza?
1: I due discorsi in realtà sono collegati, strettamente legati tra di loro, perché l'etimologia a cui lei si richiamava è un'etimologia greca e i greci pensavano effettivamente in termini visivi, quindi c'è un'associazione tra l'esperienza degli occhi, la vista, e la conoscenza del vero, tant'è che verità in greco è aletheia, che significa disvelamento, in classe privativo davanti, lete velamento, quindi qualcosa che noi disvegliamo. Allora qui ritroviamo il rapporto tra apparenza e realtà. L'apparenza non è la realtà e quindi dietro i fenomeni ci dovrebbe essere qualcosa di più vero. E se le cose non stessero in questi termini? Ovvero, lungo l'intera tradizione occidentale si è sempre inteso, con qualche eccezione, che i sensi possano ingannarci. Quindi la nostra vista, pensiamo alle illusioni ottiche, in qualche modo a volte difettose, quindi non possiamo basare la nostra conoscenza sull'esperienza sensibile e quindi sull'esperienza di ciò che noi vediamo direttamente, il mondo, le cose, perché a volte ci ingannano. E come dirà Cartesio, chi ci garantisce o cosa ci garantisce che non ci ingannino sistematicamente? Ma se invece rovesciassimo questa prospettiva e come in Matrix, che è un noto film di qualche anno fa, potremmo anche sostenere che Matrix, il mondo sogno, è altrettanto vero di quello che noi incontriamo normalmente nel mondo diurno, ovvero il mondo virtuale è altrettanto vero di quello che noi normalmente abitiamo. Dipende semplicemente dal sistema di riferimento.
0: Certo.
1: E se noi andiamo a mutare questo sistema di riferimento che è dato inizialmente dal nostro corpo e lo estendiamo in altri mondi, ecco che rovesciamo questo paradigma.
0: Sì.
1: Ed è il mondo in cui noi oggi cominciamo a vivere e a trasformare attraverso le nuove tecnologie esattamente in questa direzione.
0: Ma siamo davanti ad una nuova rivoluzione filosofica, ad un cambio di paradigma che ci porterà dove? Da qualche parte, in qualche spazio ancora inesplorato e magari non del tutto anche concettualizzato, non so.
1: Sicuramente, però il futuro per definizione è aperto, quindi non possiamo sapere a priori dove e dove andremo.
0: Certo, guardi, ci stiamo avvicinando alla parte conclusiva della trasmissione, però dopo tutto questo, qual è, riassumendo o anche immaginando, ecco, di tracciare un'identità dello sguardo, degli occhi, qual è l'insegnamento, se così possiamo chiamarlo, che ci danno in vista di questo futuro così aperto?
1: Beh, innanzitutto che, se ci siamo intesi, che noi siamo prigionieri del senso. Noi non possiamo andare con gli occhi oltre quest'ordine di senso. Quando grandi artisti come Fontana hanno tagliato la tela, non sono andati oltre il senso. Quella tela tagliata per noi rappresentava comunque una dimensione di senso. Quindi non possiamo andare oltre questa cornice, quest'ordine di senso. A suo tempo ne parlò anche il psicanalista Lacan nell'undicesimo seminario, quando cominciò a distinguere, affermando che vi è una schisi, una differenza tra l'occhio e lo sguardo, opera esattamente questa distinzione e si sofferma su un quadro, gli ambasciatori di Holbein. All'interno di questo quadro noi vediamo uno strano oggetto a cui non riusciamo a identificare, che sta all'interno del nostro quadro visivo. Ecco allora che c'è un'equivalenza tra la cornice e il quadro, da una parte, e la cornice occhio e lo sguardo dall'altra. Quindi noi guardiamo il mondo e in una prospettiva frontale non riusciamo a vedere questo oggetto che sta dinanzi a noi. Negli ambasciatori di online vediamo gli ambasciatori, vediamo un'immagine che noi ha perfettamente senso. Solo quando usciamo da questa stanza, guardando il quadro di scorcio, ci accorgiamo che dinanzi a noi c'era un teschio che però era un oggetto invisibile guardato frontalmente. Ora Lacan ci sta dicendo che noi siamo orientati necessariamente al senso per poter organizzare e dare un significato alla nostra esistenza come soggettività, e quindi non dobbiamo guardare, come dire, aprire lo sguardo

0: alla totalità, perché altrimenti vedremmo anche ciò che non possiamo vedere. Che cosa? La negazione, ovvero la morte della nostra soggettività e quindi non senso della realtà.
1: Certo, molto interessante, grazie per questa panoramica, la ringraziamo e la salutiamo, professor Taddio.
0: Ringrazio io voi.
1: Noi andiamo avanti, restate collegati perché tra poco arriva Elena Commessatti con le sue panchine. Pam.

0: Eccoci arrivati a Se bastassero le panchine. Buongiorno, ben ritrovati. Io sono collegata al telefono con Anna Lombardi, benvenuta.
1: Grazie.
0: Bene, bene, bene. Noi, gli ascoltatori sanno che questa rubrica è dedicata a Beppe Sebaste, che purtroppo è scomparso quest'anno, e citandolo, cito anche il suo meraviglioso libro Panchine, ancora edito dalla Terza e che è uscito già nel 2008. E con tutti i miei ospiti in questa stagione estiva abbiamo raccontato le panchine. Bene, Anna Lombardi, ti conoscono in tanti, ma io ti presento perché mi piace molto ammettere che grazie a te in questi anni il design ha un punto di vista bello sulla storia e anche sulla nostra territorialità, perché sono tantissime le cose che hai fatto e io oltre al fatto che sei un'autrice e hai scritto e collaborato con riviste importanti e anche come designer hai lavorato con Enzo Mari, firmato progetti per Alessi, hai cominciato proprio con Alessandro Mendini, però in Friuli Venezia Giulia è importante dire che nel 2016 hai fondato il Museo Virtuale del Design del Friuli Venezia Giulia, cioè il MU de Fri, ed è grazie a te che Udine ha una sua Design Week. Quindi, cara la mia Anna, se io ti chiedo quali sono le tue panchine del cuore, tu che cosa mi rispondi?
1: Visto che passo parecchi mesi a Tarvisio, le mie panchine del cuore direi che sono due, quelle a cui anelo quando faccio una camminata, ma anche quelle che si trovano in via Roma di fronte alle vetrine, alle vetrine dei negozi. Sono due cose completamente diverse, ma sempre di questo oggetto si parla.
0: Cioè tu mi stai dicendo che ci sono delle panchine a Tarvisio dove la contemplazione è la vetrina?
1: Esattamente, e vi si siedono i mariti, perché le signore si provano i vestiti, poi evidentemente escono, si fanno vedere e poi chiedono un parere al marito. I mariti sono sempre molto annoiati, però infastiditi, devo dire questo. Beh, non ne conosco di...
0: Hanno un orizzonte molto limitato, diciamo. Ecco, sì, e tu sei anche una speciale speculativa e contemplativa, quindi amando la montagna, le panchine sulle vette sono assolutamente il contrario di quanto stiamo dicendo. E, Carana, io ti chiedo, come ho fatto con altri ospiti, se tu avessi la possibilità di portare sulla panchina con te qualcuno, chi porteresti e cosa gli diresti?
1: Per questo incontro sceglierei una panchina in montagna e vorrei avere con me una delle donne del Bauhaus che ho scoperto scrivendo un libro e di cui ho scoperto le vite travagliate anche con grandi successi, ma forse mi fanno più tenerezza quelle che hanno o che sono morte prematuramente, perché sono state

0: messe nei campi di concentramento. In questi tempi di guerra continuamente mi vengono in mente orrori di ogni tipo, uno in particolare mi fa ricordare la Friedrich Dicker, che è una valentissima designer che ha studiato al Bauhaus, parliamo del 1919 fino al 23, e poi a 46 anni è stata rinchiusa in un campo di concentramento ad Auschwitz, dove teneva dei corsi di disegno per bambini. Pensate. E con la maggior parte di essi fu uccisa nelle camere a gas. Una storia orrenda. Ecco, quello orrenda. Purtroppo il grigiore di questi tempi mi ha fatto venire in mente lei. Però per dire la verità, forse mi piacerebbe più chiedere qualcosa a un'altra donna che si chiama Margaret Heyman e che è stata l'autrice di delle ceramiche straordinarie che tra l'altro saranno presentate proprio in originale alla prossima Udine Design Week che si terrà in ottobre.
1: Che bene, notizia, che notizia ghiotta, cara Anna.
0: Margareta doveva avere un carattere pazzesco, perché determinata a fare la ceramica ha coinvolto due mariti nelle sue avventure imprenditoriali, tutte un po' fallite, ma lei non ha mai perso la speranza, non ha mai perso l'autostima, non ha mai perso il desiderio di portare questa sua arte al pubblico, quindi di produrre in serie, perché anche questo non è l'artista solamente, ma è la persona, la progettista, che pensa di riprodurre in serie anche degli oggetti molto, molto particolari. Quindi ecco, vorrei chiederle, ma come hai fatto a sopportare due guerre, a mantenere il punto, a trasferirti da un paese all'altro, da un continente all'altro, a sopravvivere alla morte di un marito, a sposarne un altro e in fondo a non aver neanche chissà che successo, perché il successo le è stato veramente rubato. Una prima volta quando i nazisti le hanno requisito la sua azienda e l'hanno data alla direzione di una simpatizzante nazista. Ed erano le famose officine Heil-Werkstätten. Come hai fatto a sopportare questo, a perdere tutto, a ricominciare, e poi vai in Inghilterra e crea un'altra vita? Insomma, ho grande ammirazione per queste donne e Margaret in particolare ne è un esempio straordinario.
1: Grazie Anna. Allora, a proposito di serialità, io non posso non dare questa notizia che fino al 30 agosto la cripta della Torre Medievale a Tarvise ospita una mostra molto di successo che è Nani da Giardino, Design o Cattivo Gusto, ed è una mostra a cura tua di cui mi piacerebbe parlare in questi ultimi minuti. Raccontiamola.
0: Sembra una mostra di nanetti da giardino, ma in realtà è una mostra di design e porta con sé un messaggio di apertura del design rispetto a mondi poco frequentati, compresi quelli del cattivo gusto. Ma poi è cattivo gusto? E chi dice che è cattivo gusto? I libri di Gillo D'Orso e di Abraham Moles ci hanno insegnato molto, ci hanno fatto scoprire molto. Alessandro Mendini, il mio maestro, mi ha fatto scoprire ancora di più. Non fermarsi davanti al bel design, ma capire che dietro ogni oggetto c'è una progettazione e anche dietro ai nanetti. Allora mi sono divertita a raccontare alle persone che sono venute a vedere la mostra che i tradizionali nanetti in realtà sono un prodotto industriale in cui tutte le teste, tutti i corpi sono uguali, ma innestati uno nell'altro e colorati in maniera diversa cambiano completamente. Sembra tutti diversi, ma sono tutti uguali o comunque fatti con gli stessi pezzi. E poi invece ci sono delle sperimentazioni, per esempio mi viene in mente Plato Design, che è un collettivo di due architetti di Roma che hanno fondato una piccola azienda artigianale a Perugia e hanno innanzitutto immaginato un nano di cemento che non pesasse 30 kg come quelli tradizionali, quindi utilizzando la stampante 3D per creare uno stampo cavo in cui si potesse colare il cemento, ma anche dandogli un'estetica tutta diversa, realizzata con Low Poly, che è un programma che viene usato nella produzione, nel disegno

dei giochi, dei videogiochi. Ecco, quindi c'è questo nano, intanto monocromo, intanto tutto sfaccettato, intanto leggero, che secondo me ha fatto storia, ma insieme a quello di Giove Luto, altro collettivo di designer che ha immaginato un nano un po' cattivello, infatti si chiama Buddy, anche perché i nani, attenzione, provengono dalla tradizione degli gnomi del

0: Però la cosa cos'è? La cosa interessante è che è fatto per stampaggio rotazionale, che è monocromo, che può essere luminescente, quindi utilizzando vernici particolari. Quindi l'aspetto che a me interessa naturalmente è quello che sta dietro l'iconografia tradizionale o non tradizionale degli gnomi.
1: Ma infatti io ti volevo chiedere, è una passione che da lontano arriva, cioè il tuo primo nano da collezione qual è stato?
0: Parliamo di tanti anni fa, almeno una ventina d'anni fa. Il primo nano era di vetro resina, ce l'ho ancora e staziona nel mio terrazzo di Udine con una lanterna, è fatto di vetro resina. In questo caso la vetro resina non si usa più perché è dannosa, venivano fatti due stampi, uno per il fronte e uno per il retro, e poi venivano dipinti questi nani notevolmente grandi, 70-80 centimetri, su come si faceva nelle botteghe medievali, cioè ogni operaio, io direi anche artista, faceva un particolare, cioè gli occhi, la bocca, il funghetto ai piedi del nano e quant'altro. Quindi ecco, questi nanetti in realtà vanno oltre, cioè almeno a me piace andare oltre l'oggetto e l'estetica dell'oggetto per capire quello che c'è dietro. Dietro ci sono strategie, ci sono creativi, ci sono modalità di produzione, materiali. Ma oggi si usa la resina, i materiali, la vetroresina non si usa più, si usa la plastica, sono plastiche particolari, molto resistenti per stare all'esterno, anche pesanti, piuttosto, non certo come cemento, ma insomma.
1: Certo. Ecco. Senti Anna, siamo in chiusura, fino al 30 la mostra è visitabile, quali sono gli orari?
0: È sempre aperta dalle 10 alle 7 del pomeriggio, contrariamente a quello che si può vedere nei vari siti, noi non chiudiamo a pranzo.
1: Il luogo, ripetiamolo, è
0: la cripta, che è un luogo abbastanza sconosciuto. Bisogna girare la torre medievale, sì, scendere delle scale, sì, ed entrare in questo posto che,
1: benissimo,
0: è pieno di storie e pochissimi conoscono.
1: Benissimo, allora Anna ti saluto, Anna Lombardi grazie, io saluto Il Di Là del Vetro, Ugo Nicoletti e Giacomo Plosser, la linea al TGR, grazie.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Cisterne piene di carburanti mascherati con solventi che provengono dall'est Europa ed entrano illegalmente in Italia vengono venduti evadendo le tasse, un traffico illecito monitorato dalla Guardia di Finanza. Vediamo i mezzi di contrasto.
2: Viabilità in tilt a Trieste, due incidenti rallentano i collegamenti verso la Carnia, ammasso sulla strada verso Basovizza e perdita di gasolio da un autobus sulla strada per Opicina, disagi e carreggiate chiuse o a senso alternato.
1: Via Bonomea a Ponte Chiuso per verifiche sulla staticità, i vigili del fuoco hanno rilevato ammaloramenti sulla struttura sopra i binari, il bus 38 che devia, il PD accusa il comune di piazza replica.
2: Udinese Venezia, stop ai biglietti per i residenti nel veneziano, il divieto disposto dalla prefettura di Udine in vista della gara di Coppa Italia del 2 settembre, alla base della decisione la rivalità tra le tifoserie e gli scontri sul treno a Basiliano lo scorso anno.
1: Scuola, riparte l'anno dalle novità, dal corsivo all'intelligenza artificiale, alle primarie debuttano le nuove indicazioni nazionali, alle superiori la riforma degli istituti tecnici, a Udine 7 scuole adottano la settimana corta.
2: Dal Dams di Gorizia a Hollywood, il friulano Davide Paduano sul set, il nuovo film di Ridley Scott, Dog Stars, girato sul Tagliamento, oggi nelle sale cinematografiche.
1: Buongiorno dalla testata giornalistica regionale della RAI, al microfono Maria Spezia e Anna Vitaliani in studio, in regia c'è Walter Vidonis. In apertura la terza puntata della nostra inchiesta sul traffico illegale di carburanti che dall'est Europa, passando per il Friuli Venezia Giulia, raggiungono l'Italia. Dopo la denuncia di un benzinaio casertano

0: Tano, che ha raccontato al microfono della TGR questo mercato clandestino, la conferma degli esercenti che parlano di un giro d'affari lesivo per gli operatori onesti e che sottrae ogni anno alle casse dello Stato tra i 10 e i 12 miliardi di euro, oggi siamo stati alla Guardia di Finanza per capire come e quando loro intercettano queste cisterne.
1: TIR, cisterne, carburanti mascherati con solventi e materiale energetico che dall'estero entra clandestinamente in Italia. Questo traffico è tra gli obiettivi della Guardia di Finanza di Trieste, che monitora i confitti della regione, gli ingressi sospetti. Siamo qui con il comandante provinciale Stefano Commentucci. Comandante, come state contrastando questo fenomeno?
2: Sì, l'attività è prettamente di monitoraggio e di intervento sulla linea confinaria, essendo un traffico che viene dall'estero come approvvigionamento e vede altre regioni italiane come area di destinazione di consumo dei prodotti. Però l'introduzione del territorio nazionale qui in regione assume carattere prevalente. L'attività si decanta sia in ordinari controlli proprio sulla fascia confinaria, confermo dei camion e denuncio arresto degli autisti, e successivamente uno step successivo di tipo investigativo fatto con le procure della Repubblica che ci consentono qualche volta a ricostruire la filiera dell'illecito.
1: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Mattinata difficile per il traffico a Trieste sulla strada per Basovizza. Un grosso masso caduto dalla cava Facannoni ha bloccato la viabilità in entrambe le direzioni. Si è viaggiato a senso unico alternato anche Officina per il guasto di un autobus di linea.
4: Da questa mattina la viabilità su Trieste verso la Carnia ha subito un nuovo colpo. In punti diversi, poco distante da loro, due eventi hanno causato forti rallentamenti. Il primo riguarda la strada statale 14 verso Basovizza dopo il bivio H. La caduta di un masso di medie dimensioni dal peso stimato di 50 kg ha richiesto un blocco della carreggiata in entrambe le direzioni da parte della Polizia Municipale. Attualmente sul costone roccioso sono in atto le ispezioni per verificare la natura del masso franato che scivolando a valle ha sfondato la rete di contenimento. L'indagine stabilirà da dove si è staccato e l'eventualità del rischio di altre cadute. Su questo l'ultima parola l'avrà il geologo giunto sul posto. Mentre l'altro evento riguarda la SR58, la strada nuova verso Picina, dove da questa mattina, dopo le 8, la fuoriuscita di gasolio per la rottura di un tubo da un autobus ha richiesto l'intervento dei vigili e la viabilità a corsie alternate, fino all'arrivo del carro attrezzi per la sua rimozione avvenuta intorno alle 11:30. A quel punto la carreggiata è stata liberata e tutto è tornato alla normalità. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Traffico temporaneamente bloccato sulla grande viabilità triestina dopo un incidente stradale che ha coinvolto un solo veicolo e reso pericolante un palo dell'illuminazione pubblica. L'intervento dei vigili del fuoco è scattato poco prima delle 10 nel tratto tra le uscite di via Caboto e via Flavia in direzione Venezia. Con autogru e autoscale i pompieri hanno rimosso il palo inclinato mettendo in sicurezza la strada. Durante le operazioni la statale è rimasta chiusa in entrambe le direzioni, sul posto anche la polizia locale e il personale del concessionario.
3: I collegamenti fra Trieste e il Carso sono complicati anche dalla chiusura disposta nei giorni scorsi della parte alta di via Bonomea per verificare la staticità del ponte in prossimità della Sissa. Di questo e dei lavori in piazza Sant'Antonio abbiamo chiesto conto al sindaco di piazza.
5: A Trieste resta chiusa la parte alta di via Bonomea all'altezza del civico 184 per le verifiche sulla staticità del ponte che passa sopra i binari ferroviari vicino alla Sissa. Il sopralluogo dei vigili del fuoco ha evidenziato ammaloramenti della struttura di competenza di Rete Ferroviaria Italiana. Il bus della linea 38 devia temporaneamente il percorso lungo Strada Nuova per Opicina. Il consigliere comunale del PD, Luca Salvati, punta il dito contro il comune. Si sapeva da tempo, dice, che la struttura fosse pericolosa. La giunta avrebbe dovuto sollecitare RFI, che è una SPA partecipata dallo Stato. Il ponte, del resto, aveva già creato problemi 2 anni fa, quando via Bonomea era stata chiusa per la sostituzione urgente del guardrail. Il sindaco Roberto Di Piazza.
6: Abbiamo avuto l'incontro con le ferrovie, che naturalmente è finito male. Siamo andati su, ho dato l'ordine di fare. Cambiamo i 2 guardrail ed è risolto il problema. 10 giorni alla grande.
5: E sempre Di Piazza interviene anche sulla polemica per i tempi del cantiere di Piazza Sant'Antonio, il cui secondo lotto, quello attualmente in corso davanti alla chiesa, vale quasi 1 milione di euro. Il sindaco puntualizza le dichiarazioni fatte dalla consigliera comunale del PD, Rosanna Pucci, in merito alla data di fine lavori, così come stampata sul cartello informativo del cantiere.
6: Stanno andando avanti, non scadono il 7 di agosto ma il 7 di novembre. Per cui chi ha detto il 7 di agosto ha sbagliato, stanno lavorando la

0: Grande, vi ricordo che 2 mesi hanno lavorato con 38 gradi e che avevo fatto partire il cantiere alle 6 del mattino e non potevo prima per non disturbare naturalmente chi dorme e chi vive da quelle parti.
1: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: La prefettura di Udine ha disposto il divieto di vendita di biglietti ai residenti nella provincia di Venezia per la partita di Coppa Italia tra Udinese e Venezia che si terrà mercoledì 2 settembre al Blue Energy Stadium. Il provvedimento adottato dopo la determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive mira a ridurre i rischi legati alla presenza di tifosi ospiti e ad agevolare l'ordine pubblico. A pesare sulla decisione è stata la storica rivalità tra le due tifoserie, sfociata nel febbraio dello scorso anno in un assalto al treno dei tifosi veneziani che stavano tornando in Veneto dopo aver seguito in trasferta i lagunari. L'imboscata si verificò alla stazione di Basigliano e coinvolse anche alcuni supporter del Salisburgo, gemellati con quelli friulani. Il bilancio fu di alcuni contusi e di una decina di ultras arrestati in flagranza, tra cui cittadini austriaci e residenti locali, accusati di rissa aggravata, blocco del traffico ferroviario e uso di materiale pirotecnico. In seguito all'accaduto furono emessi numerosi divieti di accedere alle manifestazioni sportive d'Aspo.
3: L'introduzione del latino alle medie, l'educazione digitale già alla scuola primaria, una distribuzione più equilibrata degli alunni sulle classi, educazione sessuale a medie superiori solo se ottenuto il consenso dei genitori e la promessa di assumere 1000 docenti destinati al potenziamento dell'italiano a scuola. Le nuove regole della scuola di Val di Tara, vediamo le implicazioni sul territorio regionale, siamo andati a Udine.
4: Come ogni anno, a settembre, la scuola riparte, ma quest'anno riparte in modo diverso. Alle primarie, per esempio, saranno fin da subito attuate le nuove indicazioni nazionali decise dal Ministero. Qui si punta sul recupero di alcune attività venute meno col tempo, dalla scrittura dei riassunti all'uso del corsivo, alle poesie da imparare a memoria. E poi, tra le novità, c'è anche più informatica. Come spiega Luca Gervasutti, preside del liceo Percoto a Udine e presidente regionale dell'Associazione Nazionale dei Presidi, a livello di scuole superiori la novità è che si integra la riforma degli istituti tecnici che entra a regime per raccordare la scuola al mondo del lavoro con percorsi di 4 anni cui se ne possono aggiungere altri 2. Per tutti invece si aprono le porte all'intelligenza artificiale con corsi di formazione per i docenti e classi sperimentali. In questo senso il Friuli Venezia Giulia è stato pioniere, spiega, con il piano regionale per la scuola digitale e la definizione delle linee guida sull'utilizzo a scuola dell'IA. Qui la regione è stata la prima in Italia. Sul piano dell'educazione affettiva e sessuale da quest'anno sarà obbligatorio il consenso dei genitori e obbligherà le scuole ad attivare corsi alternativi per gli studenti che non seguiranno la formazione affettiva. A Udine il nuovo anno scolastico porta anche una riorganizzazione dell'orario. 7 istituti adotteranno con modalità diverse la settimana corta. Oltre al Percoto sono lo Zanon, lo Stringer, il Cecconi, l'Uccellis, il De Ganutti e il liceo artistico Sello. Come spiega la preside della scuola, Rossella Rizzato, la riforma dell'orario, su cui le famiglie puntavano molto, ha richiesto il coordinamento con l'azienda dei trasporti locali per incrociare le disponibilità degli autisti con le necessità degli studenti. Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: A Trieste continua la stagione crocieristica dopo i mesi estivi più intensi con 26 toccate a giugno, 21 a luglio e 25 in agosto. Anche settembre e ottobre saranno caratterizzati da molti passeggeri tra imbarchi e sbarchi, anche se con numeri leggermente inferiori. A settembre sono previste 16 navi, di cui la prima arriverà il 5 di settembre, mentre altre 2 attraccheranno il giorno dopo e così poi a seguire fino a fine mese. Anche in ottobre sono previste diverse tappe crocieristiche per il totale di una 20. Da novembre gli arrivi si ridurranno con 10 navi previste, ancora meno a dicembre quando saranno 4. L'ultima unità da crociera dell'anno sarà in città il giorno di Natale.
3: Sono le 12.40, diamo uno sguardo al meteo, cielo sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 11, Trieste 26 gradi, mare calmo con temperatura di 27 gradi, Udine 27 gradi e mezzo, Gorizia 27 gradi, Pordenone 26 gradi e mezzo, Tolmezzo 23 gradi e mezzo, Forni di Sopra 21 gradi e mezzo, Tarvisio 21 gradi, Piancavallo 19, Sappada 16, Montezoncolan 17 gradi, Montelussari 16 gradi, Grado 26 gradi, temperatura del mare di 26 gradi, Lignano 25 gradi, temperatura del mare di 25.
2: Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per questo pomeriggio: cielo sereno poco nuvoloso in pianure sulla costa con venti di brezza, nella zona montana cielo variabile per presenza di cumuli.
3: La funzione pubblica del CGIL contesta la decisione della Corte dei Conti regionali di certificare negativamente l'ipotesi di un rinnovo del contratto 2022-2024 del personale non dirigente del comparto unico. Il sindacato definì

0: Definisce il provvedimento contraddittorio e sostiene che la Corte abbia guardato al quadro nazionale anziché a quello delle regioni a statuto speciale. Per la CGIL i rilievi possono essere superati con ulteriori approfondimenti tecnici senza modificare la preintesa già raggiunta. Il confronto tra le parti è convocato per il 31 agosto a Udine.
1: Restano dubbi sull'applicazione degli accordi che regolano l'assistenza sanitaria nelle carceri del Friuli Venezia Giulia, lo denuncia lo SNAMI, il sindacato dei medici, che chiede a regioni e aziende sanitarie di garantire il rispetto delle norme e condizioni adeguate per professionisti e detenuti.
2: L'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari del Friuli Venezia Giulia resta un tema caldo. Nonostante i nuovi accordi regionali, i medici denunciano ritardi nell'applicazione delle norme e incertezze sui loro compensi. Secondo il sindacato SNAMI, molti medici non ricevono il giusto riconoscimento economico per ogni paziente trattato, così come previsto dagli accordi nazionali e regionali. Una situazione che rischia di compromettere la qualità delle cure offerte ai detenuti e la motivazione degli operatori. Ad oggi non abbiamo ancora riscontro sull'effettiva applicazione delle norme. I medici di medicina generale che operano nelle carceri spesso ricevono un compenso solo parziale, soprattutto quando durante un intervento vengono trattati più pazienti. Chiediamo che venga riconosciuto il compenso per ogni singolo caso, spiega Vignando, come previsto dall'accordo nazionale e dagli accordi regionali. Inoltre manca trasparenza sui dati. Non sappiamo quanti medici siano coinvolti, con quale contratto e quanti interventi vengono effettivamente richiesti. È fondamentale, conclude il sindacato, che le istituzioni rispondano e garantiscano condizioni chiare e giuste, sia per i professionisti che per i pazienti detenuti. Il sindacato SNAMI sollecita la regione e le aziende sanitarie a fornire risposte rapide e a rispettare gli impegni presi. In gioco c'è la tutela dei diritti dei medici e la qualità dell'assistenza nelle carceri, un servizio essenziale per la dignità di tutti. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E c'è tempo fino al 15 settembre per candidarsi agli Energy Award Friuli Venezia Giulia, il riconoscimento promosso dall'APE FVG per valorizzare i comuni più attivi su sostenibilità energetica, adattamento climatico. La sesta edizione valuterà, tra gli altri aspetti, riduzione dei consumi rinnovabili, mobilità sostenibile e comunicazione ai cittadini. I vincitori saranno premiati ad ottobre durante il galà organizzato dall'APE.
3: Premiare le amministrazioni comunali che più si distinguono nel campo della sostenibilità energetica e dell'adattamento climatico. Questo è l'obiettivo degli Energy Awards FVG 2026, il premio organizzato da APE, l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia. Giunto alla sua sesta edizione, il riconoscimento viene assegnato ad anni alterni alle imprese e ai comuni. Per il bando di quest'anno, le domande possono essere inviate fino al 15 settembre. Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti i comuni della regione, che per aderire devono compilare sul sito del premio una checklist. La valutazione delle prestazioni ambientali ed energetiche terrà in considerazione i seguenti ambiti: gestione e pianificazione, contabilità energetica, azioni per la riduzione dei consumi, produzione di energia da fonti rinnovabili, mobilità sostenibile e comunicazione ai cittadini. Le amministrazioni vincitrici verranno premiate a ottobre nel corso di un galà organizzato dall'APE. Nell'edizione precedente, 2 anni fa, erano stati 17 i comuni premiati per iniziative che riguardavano, tra l'altro, l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, la costruzione di piste ciclabili o l'introduzione di zone a traffico limitato, o ancora la realizzazione di impianti energetici rinnovabili. Spesso i comuni mettono in campo idee interessanti e innovative riguardo alla transizione energetica, spiega il direttore di APE FVG Matteo Mazzolini. Il principio che guida il premio è favorire la diffusione di questi progetti e la loro disseminazione verso altri enti che a loro volta potranno metterli in pratica. Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
5: Jasper!
6: Il mondo di prima non esiste più.
1: È stato girato anche a Bordano il film The Dog Stars del regista statunitense Ridley Scott, interpretato da Jacob Elordi e Margaret Qualley, oggi in uscita nelle sale cinematografiche, di cui state ascoltando in sottofondo il trailer sul grande schermo, un thriller post-apocalittico con la storia del bestseller omonimo scritto da Peter Heller, in cui si racconta la sopravvivenza in un mondo decimato da una pandemia che nella parte centrale propone il paesaggio del tagliamento come il colorado catastrofico immaginato dal regista. L'area di atterraggio di Bordano, per esigenze cinematografiche, è stata dunque tramutata nell'aeroporto abbandonato in cui vivono i due protagonisti del film. Calcolato sui 6 milioni di euro l'indotto dovuto alle riprese, con 100 maestranze locali e 100 comparse coinvolte, in aggiunta servizi, strutture ricettive, ristorazione, trasporti,

0: forniture connesse alla lavorazione.
1: E tra le maestranze locali anche Davide Paduano, 30 anni, originario di Romans di Sonzo, ha studiato al DAMS di Gorizia e lavorato come videomaker sul territorio. Ora si trova a Roma, dove ha appena lavorato all'ultima importante produzione di Mel Gibson, La Resurrezione di Cristo, un nuovo e atteso sequel del grande successo, La Passione di Cristo, lavoro, dice, ottenuto dopo l'opportunità avuta proprio in Friuli, come ci racconta nell'intervista.
2: La produzione stava cercando un stagista per il reparto di macchina da presa che fosse local, quindi residente nella regione. Io lo sono. Il mio ruolo era quello del camera trainee, ovvero lo stagista del reparto camera, che fortunatamente sulle produzioni straniere è un ruolo vero e proprio pagato, mentre nelle produzioni italiane purtroppo non lo è.
1: Un thriller post-apocalittico ed è stato scelto per girarlo il Tagliamento, comunque il Friuli. Questo fa un po' sorridere.
2: Sì, fa sorridere, però devo dire che la location si presta molto a un'ambientazione del genere. Chi ha visto le immagini può confermarlo. Comunque queste montagne abbandonate ricordano molto un scenario post-apocalittico di un immaginario che conosciamo bene.
1: Lavorare con un regista come Ridley Scott, con star di Hollywood, che cosa significa per te, soprattutto poi nella quotidianità? Che tipo di relazione c'è?
2: Lavorare con dei personaggi così importanti è stato sicuramente molto emozionante. Chiaro che in un ambiente di lavoro così restrittivo, così militare, è difficile avere molto rapporto con queste figure, perché ogni reparto cerca di occuparsi del suo ruolo. Però sicuramente è stato un trampolino di lancio per me. Infatti poi dopo questo film ci sono stati altri lavori molto importanti e attualmente continuo a lavorare in questo settore con produzioni straniere.
1: Che cosa significa poi vedere tutto il lavoro finito? Perché so che alla fine anche per voi, anche per chi ci lavora, lo vede finito solo nel grande schermo, solo in sala.
2: Sì, lo vediamo tutti insieme finito, anche chi l'ha girato certamente. È sempre un po' strano perché avendoci lavorato ogni immagine, ogni scena che si guarda, uno va sempre a pensare, ah, in quel momento eravamo là in quel posto, poi dopo 10 minuti ha piovuto. E lì ci siamo trascinati dietro l'attrezzatura, quindi c'è sempre un po', si va sempre a pensare a qual era il momento specifico di lavoro ogni volta che si guarda un'immagine, una scena del film finito.
0: Nuove sedute per il Parco del Mare di Legnano Pineta, dove sono state installate 15 panchine in sostituzione delle storiche sedute gialle presenti dall'apertura dell'area nei primi anni 2000. L'intervento rientra nel percorso di manutenzione e riqualificazione curato dalla società Legnano Pineta. Il parco, oltre a percorsi e spazi per il tempo libero, ospita una collezione permanente di circa 50 sculture riconosciuta da ERPAC per il suo valore ambientale, paesaggistico, artistico e culturale.
1: Trieste ospiterà dal 29 settembre al 1 ottobre la Eurovelo Cycling Tourism Conference. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Ammirante, intervenuta alla conferenza finale del progetto Siros a Dubrovnik. Quindi l'appuntamento sarà dal 29 settembre al 1 ottobre 2027. Un appuntamento internazionale, l'occasione per presentare i risultati delle politiche regionali sulla mobilità ciclistica, dei progetti transfrontalieri per lo sviluppo del cicloturismo nell'area adriatico-ionica. Il progetto si sviluppa su un budget complessivo di 2,75 milioni di euro cofinanziato dall'Unione Europea. Tra i risultati più rilevanti illustrati da Ammirante spicca l'azione pilota Bike and Bus tra Trieste e Parenzo lungo lo storico corridoio della Parenzana, al servizio attivo nei fine settimana tra giugno e novembre e da aprile a inizio novembre 2026, con la sola interruzione di agosto ha registrato esattamente 83 viaggi di andata e ritorno e trasportato precisamente 1824 passeggeri. Sono le 12.51, termina qui il nostro GR, grazie a Walter Vidonis e Mauro Cumin per l'assistenza tecnica, grazie a Elisabella Paruto per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle ore 14, il radiogiornale delle 15 su questa frequenza. Da Maria Spezia e Anna Vitaliani è tutto, buon pomeriggio, a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Grande responsabilità, passiamo dalla matriciana alla pizza, facciamo insomma.

0: ma venire un bel po' l'acquolina in bocca a chi ci sta ascoltando. La pizza perfetta, come si fa?
1: Allora, la pizza perfetta, alla base ci deve stare l'amore e la passione. Da questi due principi fondamentali poi esce una pizza perfetta, perché se non c'è amore e passione non può mai uscire una pizza perfetta. Questo è poco ma sicuro.
0: E allora, che tipo di farina intanto?
1: Allora, noi diciamo che usiamo la farina Mulino Caputo da una vita. Abbiamo fatto tante scoperte nuove, sono uscite tante farine nuove con tante tecniche nuove, e oggi abbiamo preparato la pizza perfetta. Siamo riusciti noi pizzaioli a creare un prodotto, ogni pizzaiolo ha un prodotto di una sua identità.
0: Lei fa la pizza a portafogli, se non sbaglio?
1: Io diciamo che negli eventi come il Pizza Expo, che sì, oggi è un evento che Caserta lo aspetta ogni anno, quindi questa, come ben avete detto, è la 11ª edizione, sì, io negli eventi porto la tradizione, cioè la pizza a portafoglio come un tempo, sì, quindi mi vado un po' mi diversifico rispetto a altre pizzerie che fanno la pizza classica. Noi invece portiamo dei ricordi, il nostro ricordo è la pizza a portafoglio.
0: Dunque, mozzarella, il fior di latte o la bufala?
1: Allora, noi usiamo fior di latte sulla pizza a portafoglio, e poi c'è diciamo qualche buon gustaio che ama anche la mozzarella di bufala, e quindi mettiamo anche la mozzarella di bufala. Ma la pizza a portafoglio, la vera pizza a portafoglio tradizionale, è o la classica marinara, che viene preparata con origano, aglio e pomodoro, o, sì, o la classica margherita con fior di latte, pomodoro e olio e cristallicine.
0: E quando le cose sono semplici, poi alla fine sono sempre le più buone, però bisogna saperlo fare, e l'ingrediente
1: questo
0: che ci
1: bello
0: ricordava il nostro Francesco di Ceglie, la passione sicuramente è sempre il numero uno. Grazie per la sua partecipazione all'Italia in diretta in questo spazio dedicato alla cucina.
2: Chiudiamo con la mano di Riccardo Zanotti, che è il leader dei Pinguini Tattici Nucleari, che ha scritto questo pezzo per una delle nuove voci della musica italiana. È arrivata 10 anni fa seconda X Factor, adesso diciamo è un talento riconosciuto, quello di Gaia con Bossa Nostra.

0: Gaia con Bossa Nostra, l'ultimo singolo, anche Gaia naturalmente non manca all'appello dei concertisti di quest'estate. Il 27 agosto sarà il Festival dei Due Mari a Porto Palo di Capopassero, vicino Siracusa. Noi domani però siamo qui.
1: Noi non mancheremo l'appello di domani, assolutamente.

0: Assolutamente nemmeno i nostri ascoltatori, qui ci sono Claudia e Emanuele che sono fermi in coda per tornare a Firenze e ci dicono ci fate venire l'acquolina in bocca. Questo volevamo fare, questo abbiamo fatto, caro Gianfranco.
1: Io ringrazio te, ringrazio naturalmente Leonardo Gragnoli che è stato anche oggi con noi, la sintesi, la regia, invece la parte tecnica Stefano Velli e Daniele Antelmi che si sono alternati, e poi la redazione composta da Francesca Bellino, Roberta Genuini, Cristiana Faitati e Claudio Urbani.
0: E allora con tutti loro e con tutti voi ci sentiamo domani mattina puntuali 10.05 su Rai Radio 1.
1: Ora bisogna capire se questa sera Viviana Verbaro, come mi ha detto, farà veramente la matriciana.
0: Ah, certo che la fa.
1: Domani lo scopriamo.
0: Coi bucatini.
1: A domani.
0: Ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Noi ci siamo, e voi?
11: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Russia e Ucraina, ancora raid incrociati e prove di diplomazia al Cremlino. Il capo della CIA Radcliffe ieri a Mosca, continua la missione dell'inviato Vaticano Gallagher. Stati Uniti e Iran, il segretario Rubio agli alleati, per ora nessun nuovo attacco, avanti con il pressing economico fino alle elezioni di metà mandato. Caro carburanti, nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise benzina e gasolio sopra i 2 euro al litro. 'Ndrangheta, morto a 81 anni, lo storico boss Domenico Papalia, architetto dell'espansione al nord, quasi mezzo secolo trascorso in carcere. Aumenti truccati, la Procura di Milano boccia il piano di Glovo per uscire dall'amministrazione controllata, IPM, rider pagati di più ma lavorano meno ore, vanno assunti. Le Tremiti in musica, torna in veste rinnovata il festival che celebra Lucio Dalla, legato al fascino delle isole. Al GR1 l'intervista al direttore artistico Giuliano Sangiorgi. Calcio, aspettando i sorteggi europei, ultimi giorni per il mercato, rebus in attacco per Juventus e Milan. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Ancora attacchi tra Mosca e Kiev, 4 vittime la scorsa notte, 2 in Ucraina, 2 in Russia. Il Cremlino conferma la presenza del capo dell'intelligence americana Radcliffe mentre prosegue la visita in Russia dell'inviato Vaticano Gallagher. La corrispondente.
4: Sul motivo della visita non si hanno ancora dettagli. Il portavoce del Cremlino ha confermato che ieri il direttore della CIA Radcliffe è stato a Mosca

0: per contatti tra le intelligence di Stati Uniti e Russia, contatti, ha specificato oggi, avvenuti attraverso i canali dei servizi segreti. Non era previsto un incontro con Putin, ha detto Peskov. Già in serata Radcliffe aveva lasciato la capitale russa. Troppo presto per dire se i rapporti con Washington siano migliorati, ha aggiunto Peskov. Intanto prosegue la missione del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher nel suo secondo giorno a Mosca. L'incontro inizialmente previsto oggi con il consigliere di Putin Ushakov potrebbe slittare a domani. Ieri ne colloqui con Lavrov la necessità di mettere fine al conflitto in Ucraina e avviare negoziati di pace che la Santa Sede è pronta a sostenere. La scorsa notte i droni ucraini hanno colpito nuovamente gli stabilimenti del colosso dell'e-commerce Wildberries a Tambov, un dipendente è rimasto ferito. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono invece morti in un attacco con droni che ha colpito anche una casa nella regione di Lipetsk, mentre Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di 10 prigionieri per parte. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Il conflitto russo-ucraino continua ad avere ripercussioni nei paesi NATO. In Germania è stato trovato un terzo drone sospetto. L'inviata Rai a Berlino.
2: Si tratta di attacchi senza scrupoli, i responsabili pagheranno. Così il cancelliere tedesco Merz, prima di entrare nella riunione del suo gabinetto, ha la notizia che un terzo drone è stato trovato vicino all'aeroporto di Lipsia, in un campo di confine. La Germania rimane un paese sicuro, ha aggiunto Merz, ma il ritrovamento fa presumere che lo scalo sia nel mirino di attacchi ibridi. Un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov ucraini il 4 agosto e poco dopo un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL. L'aeroporto di Lipsia, snodo cruciale, centro logistico per la società di spedizioni tedesca DHL, aeroporto militare usato anche dalla NATO e dal 2022 base operativa della Antonov Airlines, società ucraina. Il terzo drone, ritrovato il 14 agosto, ma di cui i media tedeschi hanno dato notizia solo ora, era carico di materiale altamente esplosivo. Il governo federale indaga per terrorismo di Stato. Secondo fonti di sicurezza, dietro al piano potrebbero esserci servizi segreti russi. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
1: Siamo alla guerra nel Golfo Persico, resta alta la tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran, ma sembra allontanarsi per ora lo spettro di nuovi attacchi.
3: Evitare un'azione militare almeno fino al voto di midterm. Secondo quanto riporta la testata statunitense Axios, è questa la strategia della Casa Bianca nei confronti dell'Iran. Ad alcuni ministri degli esteri alleati, il segretario di Stato Rubio avrebbe infatti comunicato che per il momento non sono previsti nuovi attacchi. Washington prosegue la ricostruzione giornalistica, vorrebbe piuttosto aumentare la pressione economica su Teheran, trasportando allo stesso tempo più petrolio possibile attraverso Hormuz. Ma sono poche le navi che riescono ad attraversare lo stretto, ieri appena 5 secondo i dati di organismi specializzati, numeri ben al di sotto della media degli ultimi giorni, nonostante le rassicurazioni arrivate da Donald Trump, secondo cui il passaggio è stato completamente sminato. Gli sforzi diplomatici proseguono in sordina. Dopo il ministro degli esteri dell'Oman e il capo dell'esercito pakistano, è atteso a Teheran il premier del Qatar. Ma a gelare le attese arrivano le parole del capo del governo israeliano Netanyahu, che afferma: non si può fare un accordo con quei selvaggi, riferendosi alla leadership di Teheran. Davide Maggiore, GR1.
1: E a proposito del Medio Oriente, parla il patriarca di Gerusalemme, cardinale Pizzaballa. Stiamo vivendo in un tempo molto duro per la vita di moltissime famiglie, non solo a Gaza, ma anche in Cisgiordania, dove la paura è determinante, afferma Pizzaballa in un'intervista che anticipa il suo intervento al meeting di Rimini. I fatti sembrano smentire ogni attesa di cambiamento, ma non dobbiamo arrenderci. Dobbiamo arginare la deriva estremista, conclude il cardinale. Tensioni internazionali e rincari dei beni energetici contribuiscono a far aumentare ancora i prezzi dei carburanti. Questo pomeriggio il Consiglio dei Ministri sul tavolo le misure per mitigare i rincari.
4: Un'estensione di alcuni giorni delle misure in scadenza contro il caro carburanti. Questo è il provvedimento principale in Consiglio dei Ministri e nel frattempo si valuta una possibile misura per sostenere i redditi più bassi, ma di questo si parlerà verosimilmente a settembre. Il governo ne ha discusso in un vertice di maggioranza, c'era anche il titolare dell'economia Giancarlo Giorgetti. Sull'altro fronte, quello degli extra profitti delle aziende energetiche, l'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per fare in modo che le industrie dell'Unione contribuiscano in egual misura senza creare discriminazioni sul mercato. E il governo italiano rivendica l'apertura di un confronto politico europeo proprio su questo tema grazie alla lettera inviata assieme ad altri paesi alla presidenza di turno irlandese. E sempre dalla Commissione europea è arrivata la conferenza

0: conferma che Roma utilizzerà almeno 8 dei quasi 15 miliardi del fondo europeo SAFE per acquisti militari. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Il taglio delle accise che il governo si appresta a prorogare nuovamente non è stato sufficiente per Confesercenti, secondo cui il caro carburanti, con i prezzi di benzina e diesel sopra i 2 euro al litro, ha pesato sulle vacanze degli italiani. Il servizio.
2: Un parziale sollievo è arrivato dal taglio delle accise, che avrebbe consentito un risparmio stimato in circa 300 milioni di euro. Un beneficio giudicato però insufficiente da Confesercenti, che chiede interventi più ampi e strutturali. Il presidente di Confesercenti, Nico Grunchi.
3: Il caro carburanti non può essere affrontato con provvedimenti di breve durata, anche perché le tensioni internazionali continuano, ma soprattutto rischia di trasferirsi sull'intera economia, alimentando nuove pressioni inflazionistiche.
2: L'ufficio economico invita a una revisione della fiscalità generale con l'obiettivo di ridurre il peso delle imposte che gravano sui consumi e sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. I dati elaborati anche sui numeri del Ministero delle Imprese di luglio e agosto fanno notare come il taglio delle accise sui carburanti ha sì attenuato l'impatto dei rincari, ma non è bastato a compensare un aumento dei costi, anche quelli delle vacanze, che rispetto allo scorso anno sfiora i 2 miliardi di euro. Per la precisione, 1 miliardo e 800 milioni. Lorenzo Opice, GR1.
1: E anche i temi economici, a partire dagli extra profitti, sono tra i temi affrontati al meeting di Rimini, e oggi ospite la presidente del Parlamento Europeo Metsola e il ministro degli esteri Tajani. In diretta il nostro inviato Lucio Bundi.
4: Guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il declino, è stata questa l'alternativa che Roberta Metsola ha posto ai paesi dell'Unione di fronte alle sfide del nostro tempo.
5: La guerra in Ucraina, l'intelligenza artificiale, le alluvioni, gli incendi, la competitività, l'immigrazione, la sicurezza, il costo della vita. Non ce n'è una che un singolo Stato membro possa gestire meglio da solo.
4: Oggi al meeting, come dicevate, anche Antonio Tajani, il ministro degli esteri, ha parlato di Ucraina, si possono aprire spazi negoziali, ha chiesto uno sforzo diplomatico in Medio Oriente, assicurando che con gli Stati Uniti non ci saranno mai strappi. Tajani però ha anche definito una roba da Unione Sovietica l'idea di una tassa sugli extra profitti, aprendo piuttosto a un contributo concordato. Era stato proprio Matteo Salvini ieri qui dal meeting a tornare sulla proposta di un prelievo, una richiesta che arriva anche dalle opposizioni. In una lettera al Corriere, Elly Schlein chiede a Giorgia Meloni di avere coraggio e far pagare di più chi si è arricchito con la crisi. La segretaria PD definisce anche una presa in giro nell'ennesima mini proroga dello sconto carburanti. Il leader di AVS Bonelli lamenta: si trovano 8 miliardi per le armi, ma non per scuola e sanità. Da Rimini con Sergio Ciani è tutto, di nuovo a voi.
1: Alle 13:10 su Radio 1 la cronaca: è morto il capo dei capi della 'Ndrangheta, Domenico Papalia. Aveva 81 anni, la maggior parte dei quali trascorsa in carcere. Nel suo curriculum criminale, omicidi, sequestri ed estorsioni.
6: Gestiva con i suoi fratelli una holding criminale con radici in Calabria, la sua terra d'origine, e ramificazioni nel nord Italia, dove negli anni era divenuto il punto di riferimento delle cosche, uno dei padrini più influenti e più temuti. Miku lo chiamava. Domenico Papalia aveva lasciato Platì negli anni 70 alla conquista economica del nord del paese, che teneva in scacco con estorsioni e traffici illeciti. Titolare di un'industria del sequestro, accertano le sentenze. Lo stratega di un esercito del malaffare, come racconta un pentito di 'Ndrangheta.
7: Tutto faceva capo ad Antonio Papalia. Domenico, che è la mente di quella famiglia, anche dalla 'Ndrangheta, è detenuto da diversi anni.
6: Nel 1983 Domenico Papalia viene condannato all'ergastolo per l'omicidio del boss Antonio D'Agostino. 41 anni dopo viene assolto. È il mandante del delitto di Umberto Mormile, educatore carcerario, ucciso nel 1990. Così il fratello Rocco replicava a chi gli chiedeva cosa fosse la 'Ndrangheta.
8: Chi è sta 'Ndrangheta? Io ho 16 anni, ero già a Milano.
6: Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Bocciato dalla Procura di Milano il piano proposto da Glovo per uscire dall'amministrazione controllata dopo l'accusa di caporalato e sfruttamento della manodopera. Secondo il PM, gli aumenti promessi ai rider sono truccati, pagati di più ma per meno ore.
9: 14 euro lordi invece di 10, 3 euro a consegna invece di 2,50. Per il pubblico ministero milanese Storari, questi aumenti delle paghe promesse dall'azienda ai suoi 40.000 rider sarebbero maggiorati sì, ma solo su carta. La Procura di Milano stima che per ogni 10 ore di lavoro almeno 3 non verrebbero conteggiate, perché, sostiene Storari, nel piano della società

0: si valuta il cosiddetto tempo effettivo calmierato, che non prende in considerazione l'intera messa a disposizione delle energie lavorative, ma solo il tempo della singola consegna. Il sistema di determinazione dei compensi sarebbe frutto di un algoritmo che, scrive la procura, resta completamente opaco. Inoltre, conclude Storari, i rider andrebbero assunti come lavoratori subordinati e non autonomi. Soluzione ritenuta economicamente insostenibile dall'azienda, che piuttosto preferisce lasciare l'Italia. È un agosto rovente per l'azienda di food delivery, che recentemente è stata obbligata dal Tribunale di Torino a garantire ai rider un abbigliamento adeguato alle varie condizioni climatiche, un luogo per ripararsi in attesa degli ordini e l'accesso gratuito ai servizi igienici. Michela Mancini, GR1.
1: Primo caso di suicidio assistito in Lombardia, un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla, morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale, che ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari. Parliamo ora delle spese degli italiani, quelle cosiddette obbligate, che pesano sempre più sui bilanci familiari. Confcommercio stima che costituiscono il 42% sul totale.
2: Il nome suggerisce già quello di cui stiamo parlando. Le spese obbligate sono quelle da cui un nucleo familiare non può sottrarsi. L'affitto e le spese per la casa, il mutuo se c'è, le bollette, abbonamenti a internet che sono sempre più necessari nella gestione quotidiana, le assicurazioni per l'auto, i carburanti. Un pacchetto sempre più ampio che secondo l'ufficio studi di Confcommercio pesa per il 42% sul totale delle spese. Significa che c'è sempre meno spazio per investimenti accessori, per così dire. I viaggi, il cinema, i libri, i corsi o qualunque cosa interessi le persone ma non sia strettamente necessario. Carlo Sangalli, Confcommercio.
3: Occorre intervenire su fisco e tariffe, eliminando le distorsioni che gravano sui costi fissi.
2: Nel 1995 l'impatto delle spese obbligate era quasi del 5% più basso. In 30 anni hanno pesato soprattutto i rincari di energia, gas, carburanti, più 211%. Paola Nania, GR1.
1: Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel distretto di Rasuwa, nel nord del Nepal, al confine con il Tibet, danneggiando strade, ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana al confine con la Cina. Pechino parla di gravi perdite e di persone disperse. Le autorità di Kathmandu hanno inviato elicotteri nelle zone colpite, dove vivono circa 50.000 persone. Al momento sono 8 i morti accertati e 400 i dispersi. La Farnesina è al lavoro per verificare se ci siano italiani coinvolti. In Italia temperature di nuovo in rialzo, per venerdì atteso un picco anche oltre i 40 gradi nelle zone interne del sud e delle isole maggiori. A causa della siccità l'Unione Europea teme un calo del 14% delle rese agricole e per lo stesso motivo è stato d'emergenza in Centro America nel cruciale canale di Panama.
0: Stretti nello stretto, a Hormuz dove è crisi geopolitica, a Panama dove è crisi climatica, riscaldamento globale più fenomeno El Niño con il suo carico possibile di eventi estremi. Così per siccità Panama appunto decide di ridurre il traffico mentre i prezzi aumentano nel canale cruciale che collega Pacifico e Atlantico. Roberto Natali, presidente Ab Aqua, think tank italiano di idrostrategia.
4: Oltre l'80% del commercio mondiale avviene su nave. Punti nevralgici sono gli stretti, i più importanti appunto Panama, Hormuz, Suez, Malacca, Gibilterra. L'elemento clima influenza anche questi passaggi.
0: A Panama perché?
4: Panama sfrutta una parte del passaggio attraverso un lago che si sta restringendo come tantissimi laghi anche in Italia e crea problemi di attraversamento e legali perché molte compagnie di navigazione subiscono dei danni. Quindi una maggiore attenzione al problema strategico dell'acqua dovrebbe entrare nella politica di tutti gli stati, perché da qui a qualche anno il cambiamento climatico sarà accentuato.
0: Sonia Filippazzi, GR1.
1: Nel mare dei Caraibi si cercano le navi di Cristoforo Colombo, che per la sua seconda missione nel Nuovo Mondo era arrivato con 17 galeoni.
5: È stato il primo insediamento spagnolo nel Nuovo Mondo, la Baia della Isabela, in Repubblica Dominicana. A fondarla fu lo stesso Cristoforo Colombo, quando vi arrivò nel 1493, guidando una flotta di 17 navi e circa 1200 uomini. A distanza di oltre 500 anni, una missione internazionale dell'UNESCO ha individuato, proprio in quei fondali, quelli che potrebbero essere i resti degli antichi galeoni del grande splendore.

0: esploratore, oppure relitti risalenti al periodo compreso tra il 1500 e il 1700. Le operazioni archeologiche partiranno a inizio 2027. Marco Nadali, presidente Archeosub di Trento, esperto in recupero di navi.
1: A distanza di così tanti secoli i relitti sono sommersi di sabbia, quindi useranno degli ecoscandagli di profondità. La caratteristica importante di un ritrovamento di questo genere è restituire uno spaccato di vita dell'epoca. Il mare è un vero museo, troviamo navi di ogni epoca, relitti di ogni epoca.
0: I futuri ritrovamenti verrebbero conservati in mare e potrebbero rafforzare la candidatura della Isabela a patrimonio mondiale dell'UNESCO. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Dalle profondità del Mar dei Caraibi ai tramonti alle isole Tremiti con il Music Festival fino al 28 agosto, 3 giorni di musica e natura con una formula rivoluzionata che celebra Lucio Dalla.
3: Concerti all'imbrunire ed esibizioni speciali e inedite di Giuliano Sangiorgi, Tiro Mancino e Aiello, accompagnati per l'occasione dalla Raffaele Casarano Locomotive Resident Band. A seguire tutte le sere DJ set ad animare Piazza Pertini sull'isola di San Domino per celebrare la musica e le isole Tremiti. Direzione artistica affidata a Giuliano Sangiorgi.
4: Il profumo dei ricordi, della musica, delle giornate spensierate al mare, dei momenti di grande arte vissuti qui da Lucio Dalla. Ho deciso innanzitutto di trasferire dalla notte al tramonto i concerti, un momento unico che poi legato ad un concerto di grandi voci come quelle di Federico Zampaglione, dei Tiro Mancino, di Aiello. Perché no, pensavo di aprire anch'io questo festival nella prima giornata, perché volevo proprio omaggiare il grande ricordo di Lucio Dalla, che ripeto è spirito in ogni atomo di questa isola. Il mare per me è Lucio Dalla.
3: Marcella Sullo, GR1.
2: Sul web e sui social l'omaggio del mondo della musica a Dolly Parton, la regina del country scomparsa a 80 anni.
5: If I should stay.
2: Tra i tanti post, anche quelli di molte cantanti per le quali Dolly Parton è stato un punto di riferimento, Miley Cyrus che l'ha avuta come madrina, Sabrina Carpenter, Robin Sey che ha inciso un brano con Dolly Parton. Un mondo senza di lei non sembra possibile, ma la sua eredità sarà eterna, ha dichiarato Taylor Swift. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento ed edizione Maddalena Santucci, regia Edmondo Cotte, Luciano Pecoraro, adesso c'è Francesco Albanese per lo sport, poi il meteo e il mangiadischi. Da tutti noi buona giornata.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
7: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
8: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
11: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
12: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
13: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
14: Un'idea geniale?
15: Fare la spesa da Eurospin.
16: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
19: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8%.

0: 125 grammi a 1,79 euro. Intelligente!
1: GR1 Sport.
2: In studio Francesco Albanese Calcio, domani alle 18 a Monte Carlo conosceremo l'esito del sorteggio della fase campionato della Champions League. Spettatrici interessate: Inter, Napoli, Roma e Como. La composizione del maxi girone dell'Europa League si conoscerà invece venerdì, coinvolte Milan e Juventus alle prese in queste ore soprattutto con le ultime manovre di mercato.
3: L'infortunio subito dallo juventino Kenan Yıldız riapre ancor più i giochi di mercato bianconeri. Se i riflettori sono puntati sull'ivoriano Kessié per il centrocampo, è l'attacco a ribollire, partendo dalla figura di Jonathan David. Il canadese non ha convinto, ma forte del contratto in essere non ha preso troppo in considerazione quest'estate le proposte di trasferimento. Solo che qualcosa ora potrebbe cambiare, perché l'Atletico Madrid, ovvero la squadra dell'attaccante norvegese Sørloth, seguito proprio dalla Juve, potrebbe rappresentare l'inizio di un gioco di incastri tutto da seguire. Un'opportunità, non una priorità. Difficile prendere, ma è ancora più difficile piazzare. Ne sa qualcosa il Milan: le prestazioni di Chukwueze e di Cissé a Torino domenica sera allontanano ancora di più Rafa Leao dal Milan. Aston Villa e Galatasaray restano alla finestra in attesa che suoni il campanello e che magari si apra anche la porta. Anche il via libera per il passaggio di Ken dalla Fiorentina al Como sa quasi di telenovela. L'offerta all'Ariana di 40 milioni di euro comunque sa di mossa finale. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
2: E a proposito di Ken, questa mattina l'attaccante della Fiorentina si è presentato in ritardo all'allenamento e si è rifiutato di svolgere la sessione con la squadra. Il Como resta in pressing. Europeo di volley femminile alle 16 in Svezia. La nazionale di Velasco si gioca il primo posto nel girone contro la Francia. Il parere sul cammino delle azzurre fin qui di Marco Bonitta, che col l'Italia vinse il mondiale nel 2002.
4: Mi sto divertendo molto a vedere la squadra. È una squadra camaleontica, un gruppo di atlete, non solo quelle che giocano quasi stabilmente, ma tutto il roster è di ottimo livello, con grande piglio, con grande coraggio, con grande energia, quindi vuol dire che la squadra nel totale ha delle grandi risorse.
2: Ed è tutto per lo sport.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità fino ad ampie schiarite. Domani, giovedì 27 agosto, condizioni di generale stabilità al nord e al centro. Cielo in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini associati a isolati piovaschi. Al sud peninsulare tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi. Le isole maggiori godranno di un contesto stabile e ben soleggiato, salvo il transito di velature passeggere sul settore sardo. Temperature in ulteriore aumento, con caldo intenso, massime tra 28 e 31 gradi al nord, fino a 35-36 gradi nei centri urbani del centro, tra 36 e 39 gradi nelle zone interne del sud e sulle isole. Venti deboli dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo i litorali, i mari generalmente calmi o poco mossi, fino a localmente mossi i canali delle isole. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.
7: Ah, Marcella Sullo.
8: Ah, Duccio Pasqua, Duccio Pasqua.
7: Tempo.
8: Sì. Ciao. Troppo
7: tempo. Per fortuna c'è Max Dedo.
9: Ecco, infatti, sempre per ultimo, sempre. Ecco. Vedi qui c'è la cosa. Questa non è la donata, la donata, questa è la donata.
8: Sì. A tutti gli ascoltatori del Mangiadischi.
10: Vi sarà già chiaro che questa sarà una puntata difficile.
8: No, sì, perché?
10: Sì,
8: perché?
10: Molto difficile.
9: Pensa positivo, Duccio Pasqua.
10: Sì, assolutamente. 335-699-2.

0: 949 per i nostri ascoltatori che vogliono mandare messaggi. Si comincia subito con la poesia di Paolo da Roma, che oggi è poco ispirato.
1: Che tema?
0: Senza titolo.
1: Ah, senza titolo.
0: Mi limito a un saluto cordiale, la vena delle rime oggi funziona.

0: musicista, salutiamo Antonio, insomma tanti, Ciccio da Marittima, ma oggi c'è affollamento in questo
1: oggi
0: studio.
1: C'è affollamento, siamo veramente in tanti.
0: Questo sì. Signore che è venuto con te, Max, credo, sì. Ma è proprio lui quello con cui suoni?
2: È quello vero?
1: Sì, è quello che mi sopporta da anni, sì. Non so ancora come faccia a sopportarmi così.
0: Non lo so.
1: Non so, perché mi sopporti, Max?
3: È una questione zen, un momento in cui si accetta la realtà così come accade, si accetta anche Dedo e anche eventualmente
2: con rassegnazione,
3: no, no. Con entusiasmo, con gioia
2: entusiasmo.
3: Ma guarda che in che modo strano l'universo si presenta a me oggi.
0: Come?
3: Ecco, ma anche con il pollo.
0: Cosa succede? Max Gazzè, benvenuto al Mangiadischi.
3: Grazie, grazie per avermi invitato e un saluto qua a tutti gli ascoltatori del Mangiadischi.
2: Sono anni che ci proviamo, Max.
3: No, ma io abito qua dietro.
0: Ma perché non gli aprivano?
2: Non gli aprivano, non gli aprivano.
3: Ma voglia citofonare, perché non ho dovuto chiamare, capito?
0: Alla Duccio. Fine, per fortuna conosceva Dedo e quindi...
2: E l'hanno fatto entrare.
3: Beh, anche lui ce lo conosco da 80 anni.
0: Sì, sì, 80 anni, infatti. Allora,
2: Duccio un po' si vedono gli 80.
0: Sì, grazie. Io direi di...
1: Sempre gentile, vero?
3: No, sono di più, Marcella, perché lo conosco da 80 anni.
2: Da 80 anni, quindi.
3: Sono molti di più.
0: Fate voi i conti, insomma. Tanto
2: fatevi
0: ormai
2: due conti.
0: Siete pratici di questa trasmissione. Di fronte a noi scorrono le immagini della grandissima Dolly Parton.
2: Sì, che ci ha lasciato ieri a 80 anni.
0: E la salutiamo subito all'inizio.
2: Tra l'altro oggi nel
0: puntata.
2: Mio piccolo indosso dei jeans in suo omaggio, pieni di strass.
0: Che bello.
3: Sì.
0: Noi oggi cominciamo con un capolavoro dei Weather Report. Band che sta molto a cuore ai due Max.
3: Sì. E beh, sono cresciuto ascoltando il Weather Report perché c'era Giacomo Pastorius, ovviamente il basso, il mio strumento, ma poi dopo a un certo punto Pastorius è passato in secondo piano e il primo piano era diventato Joe Zawinul e le sue composizioni, oltre al suo modo incredibile di suonare. Per cui quel disco 8 e 30, ma anche gli altri dischi del Weather Report, li ho veramente mangiati.
0: E noi cominciamo con loro, non prima di aver salutato Stefano Velli in console, Luca Bernardini in regia, Federica Forni in redazione. Questa è la loro composizione più famosa, Birdland.

0: C'è Birdland che ha un grandissimo problema. Finisce a un certo punto, perché potrebbe andare avanti
1: a oltranza.
2: Dopo 5 minuti e rotti,
1: sei, credo, quasi sei.
0: Ti dispiace che finisca.
2: È vero, è uno di quei pezzi che poi ti dispiace alla fine.
3: E poi alla fine veramente è il più popolare, perché poi anche Manhattan Transfer l'hanno ripreso, ricantato. Però insomma era diventato quel periodo una hit radiofonica.
0: È vero.
1: Ma poi è bello questo clapping finale, no?
3: Tutto il brano ha delle genialità. Ripeto, questa modalità anche. Chissà che Joe Zawinul non era, aveva delle influenze particolari. D'altronde tutta la musica in America, Nord America, Sud America hanno delle contaminazioni enormi, più che in Europa, perché comunque c'è musica africana, musica locale, autoctona, e tutta la musica si è sempre evoluta grazie alle contaminazioni. Per cui anche c'è chi rivendica la nascita del rock and roll. Proprio parliamo del rockabilly, quello rock and roll di Elvis Presley, in realtà che provenga dal saltarello abruzzese.
0: Parli di Ivan Graziani,
3: lo diceva Ivan Graziani, l'avrà sentito qualcun altro. Però ora ripeto, non ho conferme, quindi non ho la certezza di questo, ma è possibile che ci sono dei pattern, delle figure, delle geometrie, anche degli aspetti melodici che ricordano molto quello che è la tradizione popolare italiana. Quindi così come la musica africana è interagito con nella creazione appunto del blues, del jazz, gli italiani che sono andati in America hanno senz'altro contribuito alla creazione di quella che è l'identità musicale americana.
2: Addirittura Max, il primo disco di jazz della storia è stato fatto da coloni palermitani,
0: Nick La Rocca.

0: La Rocca.
1: Esatto, è vero.
0: Quindi insomma, esatto. Anche lì.
1: Ma di recente siamo stati con Deto anche in Argentina e non mi aspettavo. In realtà anche il tango argentino, quindi immagino Astor Piazzolla, tutto quel mondo lì, e pensiamo che ci sia magari qualche cosa, so, spagnolo, cioè, in realtà è incredibile la contaminazione che ha portato all'identità così profonda, sia, non dico esoterica, ma comunque c'è un aspetto molto trascendentale nel tango, nel ballo, nel modo di usare quegli strumenti, quelle ritmiche, e quindi c'è un'influenza africana enorme, un'influenza anche italiana, in Argentina pieno di italiani.
2: Certo.
1: E beh, comunque la cosa importante è comprendere il fatto che la musica, se non ha contaminazioni, non può evolversi.
2: Che poi è un discorso
1: è
2: che
1: bisogna contaminarsi.
2: Si può allargare a tante altre cose questo discorso.
1: Assolutamente d'accordo.
0: Che poi Duccio e Marcello, lo strumento principe del tango, che è il bandoneon, sì, è uno strumento
3: italianissimo,
0: che nasce in Austria,
3: perché c'è una grande produzione nelle Marche,
2: sì.
0: Sì, quella della fisarmonica,
3: anche,
0: no?
3: Del bandoneon,
0: anche del bandoneon,
1: sì, sì. Allora,
0: non lo
1: anche
0: sapevamo.
1: L'organetto, la musette è francese, l'organetto è comunque, l'organetto è sempre una fisarmonica,
2: sì,
0: eh sì, certo,
1: quindi l'organetto è italiano, però
0: è uno strumento ance libere come la fisarmonica
1: e la musette francese.
0: La musette francese,
1: chi se ne frega delle musette,
2: allora ci sono un po' di messaggi, sì. Gianluigi a proposito di contaminazioni, sì, ha scoperto il Weather Report perché da ragazzo ascoltava Guccini che li citava in un suo pezzo e li andò, vedi, a cercare, vedi le cose,
1: certo.
2: E poi c'è chi ci dice, dopo il Weather Report, Niccolò, siete pronti per passare anche i Genesis? Ma direi che l'abbiamo passati spesso e volentieri i Genesis. E poi invece chi è ispirato con i Weather Riporta a fare un giro in moto fino a Porretta Terme, che è la nostra capitale
3: del jazz, è vero,
2: dice Petronio da Bologna. Poi arrivano tanti saluti.
3: Beh,
2: per
3: vince
2: te.
3: Facile Petronio, però, perché arriva rapidamente a Porretta.
2: Beh, insomma, un'oretta ci vuole. Antonio da Potenza ricorda una stereo notte, caro Max Gazzè, in cui tu venisti mio ospite nel 2013. Hanno più memoria di noi gli ascoltatori.
1: Ma io no,
3: Max non era nato.
1: Ho la memoria di un pesce verde, neanche un rosso. Quindi pesce verde c'ha meno memoria del pesce
0: del
1: rosso.
0: Pesce Dori?
1: Sì. No, Dori c'ha molte, perché è blu, per cui c'è una molta di più di me.
2: Luciano e Niccolò è molto, e anche Giacomo è molto contento di accorgersi che si sono moltiplicati i Max.
3: Oggi, Max al quadrato.
1: Esatto, abbiamo figliato, questo è fatto con Max, quello lì che canta, quei baffi.
2: Sì.
1: E poi c'è anche l'altro Max che canta pure lui,
0: che
1: ma
0: fa le controvoci,
1: il controcanto, una tonica e terza sopra.
2: Beh, ma hanno partecipato anche loro all'ornamento delle cose secondarie?
1: Tutti e due, i Polli e anche i Max,
2: esatto. anche come compositori,
0: assolutamente, sì, sì.
3: Soprattutto,
1: diciamo, soprattutto questo è stato un lavoro, devo dire, con Deto ci conosciamo pure da tanti anni e siamo molto in sintonia e in sinergia, tutta la realizzazione del disco, quindi non solo la parte suonata, proprio anche la progettazione, l'idea di, insomma, è stato un lavoro veramente delle mie idee che ho condiviso con Deto fin dall'inizio, e Deto è stato, diciamo, coproduttore di questo disco insieme anche al fonico con cui abbiamo poi ultimato anche le fasi finali di mixaggi, Francesco Felcini. Ma quindi Deto è coproduttore del disco, ma fin dall'inizio è stato progettato, ideato, e quindi ho preso queste composizioni che ho ritrovato veramente nei cassetti, i fogli ingialliti, addirittura delle tracce, dei provini in apparecchi, era quasi impossibile
2: riprodurli.
1: No, ma dovevo prendere dei CD, delle cose che avevo, e non era più possibile neanche recuperare. Però da questi embrioni sono nate delle canzoni gratificanti, belle.
2: Quindi le cose secondarie sono queste, sì, che hai, sì, ornato?
1: Certo. Sono tutte le idee rilasciate un po' indietro che erano secondarie, sono diventate primarie nel momento in cui gli è stata data importanza, insomma, presenza.
2: È un disco bellissimo,
3: molto bello,
2: diciamo, io,
3: sì,
2: e Marcella.
3: Sì,
2: che,
3: sì, sì. Insomma, non solo noi.
2: No, assolutamente, che ci ha molto sorpreso davvero per tante scelte, per il suono che, sì, avete curato così attentamente, per gli strumenti. Ci entriamo dentro piano piano, sì. Nel frattempo ascoltiamoci un brano.
3: Per forza.
2: Il contadino magro,
3: che è quello che apre, tra l'altro.
2: Dici, Max.
1: No, vorrei farlo spiegare a Deto, perché sembra una canzone bella, il contadino magro, un testo bellissimo, insomma, ritrovato per caso, quindi l'ho riscoperto anch'io nel ritrovarlo. E poi dopo, che fa in questo

0: Disco, in pratica la cosa particolare è che non ho voluto pensare alla necessità di fare sempre il ritornello, quindi è un disco in cui ho adattato della musica al testo, è uno svolgimento del testo, quindi spesso non vado a come deve essere la geometria, l'architettura della musica.
1: La famosa forma canzone.
0: La forma canzone, ma anche nella metrica, nel modo di esprimere certi concetti, la parola. Quindi a volte mi ritrovo a comporre delle cose completamente desuete, un po' storte, un po'. E quindi il povero Dedo, che adesso abbiamo a che fare con dobbiamo preparare il live, è costretto a scrivere degli spartiti in cui ha delle misure. Dai una descrizione sul contadino magro.
2: Beh, il contadino magro, diciamo, è un compendio di un manuale di armonia avanzato. Cioè, penso che ci siano quasi tutte le tonalità possibili, ma non così, accordi maggiori e minori, insomma, accordi impossibili, soprattutto.
1: Quindi c'è, tutte le tonalità impossibili.
2: Tutte le tonalità impossibili, poi non c'è una misura pari, cioè, okay. Quando hai l'illusione che sia passato, che stia andando un 4 quarti, passa in 3, poi di nuovo in 5, poi in 2, insomma, è un vero.
0: E anche quando è in 4 quarti, l'accento è sul secondo movimento.
2: Anche quando è in 4 quarti, non lo sembra, però.
1: Quindi un rompicapo.
2: Già solo, diciamo, il preludio, l'inizio, le prime 8 misure ti lasciano capire il brano dove andrà.
1: Che poi, esatto. Questo è la bravura di voi musicisti, sta nel fatto che a raccontarla così sembra una cosa inestricabile, all'ascolto invece è piacevole.
0: Non è un esercizio di stile, è veramente uno svolgimento del testo. Ho voluto dare un'atmosfera, una forma impressionistica a questa storia, il contadino magro, quello che rappresenta, e quindi è come se naturalmente è uscito questa musica intorno a quel contesto emotivo che il testo suggeriva.
1: E allora l'ascoltiamo.
3: Ascoltiamo.
1: Dopo una presentazione così, il contadino magro, Max Gazzè.

0: Il contadino magro si apre così l'ornamento delle cose secondarie e anche il nostro ascolto di questo disco, che è il nuovo disco di Max Gazzè, come ha detto lui, è registrato e pensato insieme a Max Dedo. C'è una persona che scrive, tale Piero, ma du, che puntata morbidaccia.
1: Chi sarà? Chi sarà?
2: Ciao Pierino Monterisi. Ciao,
3: Piero, esatto, Piero ci conosciamo veramente, ecco la cosa bella con Piero è che noi abbiamo fatto il mio primo disco insieme, che è uscito nel 96.
0: Registrato
1: 30 anni.
3: E quindi è stato un enorme piacere risuonare con Piero dopo 30 anni questo disco, che ha lo spirito e l'approccio compositivo del disco fatto 30 anni fa, senza

0: ambizioni, senza diciamo progetti, tanto quelle della radio, le cose, ma era un disco totalmente libero.
1: Non c'è neanche un singolo, infatti, ufficialmente.
0: No, no, non c'è, non c'è, sono, non ci sono ritornelli, non ci sono abbastanza ritornelli per fare singolo. Però ecco, il povero Piero, proprio il contadino magro, sarà la sua tortura, perché lì, capito, Piero, Piero, te lo dico, devi imparare il testo a memoria, non devi seguire, lascia stare gli spartiti che ti manda dedo, tanto
2: oppure molla e basta, Piero,
1: perché è preoccupato di suonare.
3: No, che non è preoccupato,
2: Piero è bravissimo, figurati.
0: Perché anche se tu leggi perfettamente lo spartito, intanto leggere lo spartito vuol dire che poi sei ancorato a quello spartito e dovrai leggere tutta la tournée. La cosa migliore, cosa che io faccio quando spesso, prendo lo spartito, lo guardo
2: e lo butti,
0: e lo butto, sì, perché lo imparo a memoria. Sai cosa imparo? La melodia, il testo.
1: Ok.
0: Testo e melodia, così tu sai associare ritmicamente, geometricamente, le parole, il ritmo delle parole a quel movimento là. Chiaro che poi, insomma, non funziona su tutti. Il contadino magro è veramente complicato, ma è più complicato seguire lo spartito del contadino magro piuttosto che imparare il testo e il movimento ritmico del testo.
1: Hai capito?
2: Sì, sì.
3: Capito, Pierino ora avrà preso questa cosa.
2: Ora Pierino sarà sconfortato da questo.
3: No, anzi, diciamo, è una liberazione.
0: Non lascia buttare gli spartiti che ti ha scritto Dedo, che ci ha messo tanto tempo a fare quegli spartiti. Anche la batteria ha fatto Dedo.
1: Sì, certo. Quindi, tutto dal lavoro sprecato.
0: Quindi dico a Piero, hai presente lo spartito che ti ha dato Dedo sulla batteria?
2: Buttalo via.
0: Accendici il caminetto, anche la braccia, questo che abbiamo testato.
1: Esatto,
0: forse
1: esatto. Dedo, sei contento?
2: E
1: di
2: ci
1: aver
2: facciamo
1: fatto
2: degli spiedini, degli involtini di pesce spada,
0: di pollo.
1: Sei contento di aver fatto tutto questo lavoro?
2: Contentissimo. Andiamo avanti con la trasmissione?
3: Sì.
1: Non lo so. C'è Simone Lalari che in realtà un po' già l'avete raccontato, che chiede come nascono le tue canzoni, Max, ma insomma possono arrivare da...
0: Ma che ne so? Io non faccio a saperlo come nasce. No. C'è un detto orientale che continua a ripetere ad nauseam. Cioè, se vuoi saperlo, lo dico con l'accento,
3: orientale.
0: Sì. No, faccio tipo Carmelo Bene.
1: Ok, ah,
0: sì. Se vuoi sapere da dove nascono i fiori, neanche il dio della primavera lo sa.
3: Non poniamoci questa domande.
1: Non c'è, no, assolutamente, assolutamente. Valentina di Olbia dice che il nuovo album è bellissimo e dice che Max Gazzè è il più grande, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo.
3: Noi siamo carina, Valentina.
0: Ma lascia perdere.
2: Grazie Valentina.
1: Esatto. Allora, Nick La Rocca ci dice, un ascoltatore, era nativo di Sala Paruta, in provincia di Trapani, come Tony Scott, nato invece a Salemi.
2: Esatto.
1: Vedi,
2: esatto,
1: qui
2: esatto.
1: A proposito,
0: quando stavo al locale spesso capitava di
2: Tony Scott,
0: sì.
3: Ottimi vini a Sala Paruta.
1: Certo.
0: È Corvo.
1: Com'è? Esatto. C'è tanto entusiasmo comunque per i Weather Report ancora, questo mi piace molto. Al 335-699-2949. Oggi ci teniamo Max Gazzè tutta la puntata. Più tardi andiamo anche a Ferrara.
3: Per il Ferrara Baskers Festival.
1: Abbiamo Omar Pedrini che ci racconterà un po' di cose. E poi Luca da Torino manda un saluto ai due Max. E ama molto la tua musica, caro Max Gazzè.
0: Grazie Luca, grazie.
1: Ama la favola di Adamo ed Eva, va bene, ma poi noi parleremo anche di quello, perché c'è un tour che arriva subito dopo l'estate, ormai a breve.
0: A brevissimo.
3: Dietro l'angolo.
0: Non vedo l'ora, perché la band è bellissima, un organico, siamo tutte persone che possono veramente interagire a livello caratteriale e musicale in maniera eccellente, quindi sono convinto che sarà una tournée bellissima.
3: E poi non mi stanco mai di ripeterlo, 3 date in ogni città, non ci sono scuse.
0: No. Abbiamo una scelta anche contestuale, per cui quando hai un teatro non troppo dispersivo puoi permetterti dei giochi di luce interessanti, delle dinamiche interessanti, la scenografia, quindi è una scelta anche soprattutto artistica, quella di fare 3 date in un posto, proprio per valorizzare al massimo quello che è la condizione teatrale di questi brani che si prestano tanto a essere eseguiti in teatro.
1: Volevo dirvi, prima di ascoltare Cherubini Scalzi, che è un altro brano dall'ornamento delle cose secondarie, che Piero Monterisi, il vostro batterista, è confortato da quello che avete detto. Che meraviglia ascoltare il contadino magro in radio e seguire la partitura trascritta da Dede. Che bellezza.
2: Ah, non l'hai buttata alla fine la mia
3: non
2: partitura?
3: Non ci ha acceso la brace.
0: Aveva l'ascolto col tuo spartito, però col sopracciglio lievemente alzato.
2: Esatto.
0: Un senso di preoccupazione, ma anche di stupore.

0: Ovviamente accigliato.
1: Accigliato
2: sotto la coppola.
1: Allora, ancora Max Gazzè con questo disco bellissimo realizzato insieme a Max Dedo. Questa è Cherubini Scalzi.

0: Che ricchezza musicale, che delicatezza, ci dice Alessandro da Rimini.
1: E che morbidaccia.
2: Che morbidaccia. Buon onomastico, Alessandro.
0: Veramente. Ma Piero intanto ci rassicura, ha buttato lo spartito, quindi siamo a posto. Petronio da Bologna dice: il contadino magro mi ha portato alle ambientazioni dello zen e l'arte della manutenzione della motocicletta.
1: Che bello, questo è un libro che ho letto tantissimi anni fa e adesso me lo rileggo, anzi me lo ascolto, perché ormai ci vedo poco. Ultimamente rimango spesso sulla stessa pagina a lungo,
0: sì,
1: perché salto le righe, quindi ho deciso
2: di passare all'audiolibro.
1: Quindi adesso mi ascolto l'audiolibro del Dozen e l'arte della manutenzione della motocicletta.
0: A proposito di audio, c'è anche un vocale di un ascoltatore, sentiamo che ci dicono. Sentiamo.
3: Il contadino magro è un brano stupendo, invito perciò Dedo a fare quanto prima uno sfascio di questa canzone con annessa analisi armonica, stilistico formale, ritmica, l'esplicazione.
4: Fabio
3: anche
4: Sodano, sei molto cattivo.
3: Fiati.
2: C'è della cattiveria.
3: Complimenti, bellissimo brano.
0: È un ottimo spunto.
4: È un ottimo spunto. Sì. Ma oggi sfasceremo un altro brano.
2: Non è quello.
1: Però veramente, a parte tu, dovresti sfasciare il contadino magro, perché così è tanto per dire. Capito? Per capire l'architettura, la geometria, la metrica organica di un brano del genere.
4: Esatto.
0: Quindi mi raccomando, lavoraci.
2: Lavoraci su, prima che finisca il mangiadischi.
0: Esatto, tra l'altro è finita la prima parte.
2: Così è volata fino alla reclame.
0: Brevissimo break e torniamo qua con Max Gazzè, ovviamente, e anche con Omar Pedrini.
2: Eh sì.
5: Radio 1, un mondo da sentire. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di

0: di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
0: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: Ci vuole Fiorentini.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Mercoledì 26 agosto, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Grazie subito a Silvia Rossetto in regia, a Roberto Cavallari alla parte tecnica, chi vi parla è Cristina Bonadei. Oggi non ho una frase da proporvi, ma qualcosa di ben più articolato che leggo ogni qualvolta inciampo in un pensiero o in una situazione che non riesco a governare. Sii paziente verso tutto ciò che è irrisolto nel tuo cuore e cerca di amare le domande che sono simili a stanze chiuse a chiave e a libri scritti in una lingua straniera. Non cercare ora le risposte che non possono esserti date, poiché non saresti capace di convivere con esse. E il punto è vivere ogni cosa. Vivi le domande ora, forse così un giorno lontano, a poco, senza accorgertene, ti troverai a vivere la risposta. Rainer Maria Rilke. Beh, insomma, non so a voi, ma a me queste parole danno un senso di pace di cui abbiamo sempre bisogno, anche perché non possiamo dare ciò che non possediamo. Ma no, oggi non parleremo di pace, almeno in senso stretto, ma di progetti ed eventi che la nostra regione riesce a produrre con un talento innato. Produrre valore, in fin di conti, è una forma di pace.

0: Rieccoci in studio, andiamo a conoscere la realtà del visionario di Udine con Giulia Cane, che è una referente ed educatrice del Centro Espressioni Cinematografiche e della Mediateca Mario Quarniolo del Cinema Visionario di Udine, per l'appunto. Lei si occupa di didattica, laboratori per ragazzi e rassegne culturali. Giulia Cane, benvenuta.
1: Grazie, buonasera.
0: Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio in realtà, siamo un po' bifronte tra la mattina e la sera in effetti. Giulia, ci racconti un po' quello che sta succedendo al Visionario, anche perché questa sera, e non a caso, la nostra regista ha scelto I Feel the Earth Move. Si parlerà di terremoti, vero? Un talk al...
1: Sì, certo. E dunque, quello che succede è che non chiudiamo mai, e quindi mi riferisco al cinema visionario. E presto, insomma, saranno pochissimi mesi. Si tratta anche di riaprire il cinema centrale in una versione completamente ristrutturata. Però sì, non chiudiamo mai. E se ricordate, fino a poco tempo fa non era possibile andare al cinema d'estate, mentre insomma l'attività ferve, continua, e c'è anche il cinema all'aperto. E per quanto riguarda il talk a cui si riferiva,
0: è il venerdì 28, no?
1: Venerdì,
0: se ho sbagliato,
1: 28,
0: sì.
1: Sì, alle 19:30 fino alle 20:30 ci sarà una conversazione assieme a degli ospiti, a partire da Esther Kinski, che è una scrittrice importante, è considerata una delle scrittrici più importanti della letteratura tedesca, e che si è dedicata al Friuli, al terremoto, attraverso il libro Rombo, ormai del 2023, ma insomma è davvero un libro da senz'altro da leggere. Ci sarà una geologa, Eliana Poli, ci sarà il regista Marco Virgilio, presente a questo talk, a cui si accede gratuitamente, liberamente, nello spazio del cosiddetto garden del visionario, quindi lo spazio all'aperto, al quale abbiamo anche attribuito un altro nome quest'anno, che è quello di Yatai. Yatai sarebbe il carretto del cibo ambulante, no? Degli ambulanti a Tokyo. Uh-huh. E quindi un po', perché vabbè, naturalmente per la nostra inclinazione naturale, visto che siamo gli organizzatori di Paris Film Festival, siamo anche distributori

0: attori di cinema orientale attraverso la Tucker Film, per questo, ma anche perché quest'anno, diciamo, le serate sono state allietate, arricchite anche da un'offerta gastronomica da parte dello chef Sai, e ci sono stati anche dei lunedì dedicati alla cultura gastronomica giapponese. Torno al talk perché poi...
1: Brava,
0: io
1: Giulia Cane, lei è una libreria multimediale, abbiamo aperto 30 file, però abbiamo per fortuna abbastanza minuti per conoscere la multiforme realtà del visionario. Diciamo venerdì 28 agosto, la memoria della Terra, 50 anni dal terremoto. Sì, alle 21, il destino delle terre inquiete, leggo, sì?
0: Sì, in pratica, oltre a questa conversazione, che un po' vuole anticipare quello che è il ricordo delle scosse di settembre, 11 e 15 settembre, no? E speriamo di dare, insomma, anche fornire dei punti di vista un po' diversi in quest'anno che è stato giustamente e doverosamente dedicato alla memoria del terremoto. E alle 21 proseguiamo con delle proiezioni, quindi con gli ultimi lavori di Pecile e Virgilio, che sono vostri, diciamo, quasi colleghi perché realizzano degli splendidi documentari per la RAI regionale. E quindi è un montaggio di due lavori dedicati appunto al terremoto, alla storia dei terremoti, come i terremoti hanno inciso nella storia della nostra terra e agli stavoli di Alesso, e anche lì torniamo sul tema poi dei borghi abbandonati e del recupero di questi luoghi, prima di tutto nella nostra memoria, ma poi si spera anche più concretamente. E poi mi fa davvero piacere annunciare che termineremo con la proiezione di un cortometraggio realizzato da studenti. Si intitola Ricostruzioni, l'abbiamo realizzato all'interno nel magnifico programma di Cinema Immagini per la Scuola, chiamato CIPS, e al Marchetti di Gemona, dove i ragazzi si sono detti: bene, dobbiamo parlare di terremoto, partiamo dalla memoria custodita dentro questa stessa scuola, intervistiamo i nostri professori, e quindi ci sono Flora Motomada e anche altri docenti eccezionali che erano ragazzi all'epoca del terremoto, quindi i nostri studenti si sono avvicinati attraverso questo tipo di racconto, e ci sono poi i materiali d'archivio naturalmente formidabili della Cineteca del Friuli, e questo documentario è stato realizzato, poi montato dalla regista Anna Sandrini. Ci saranno anche gli studenti, quindi saremo in Salastra, il visionario, e insomma io spero, ecco, anzi sono certa che sarà una serata molto emozionante.
1: Ma certo, perché mettere mano nella memoria parlando con chi ne è stato testimone oculare, emotivo, era lì, ha sentito, ha provato questa cosa vuol dire, no? La terra che trema, sono diventate telluriche anche le persone, quindi raccontarle a quelli che saranno, come dire, erano dei loro coetanei in qualche modo, è l'unico modo per far sentire in modo vibrante, in modo vero e profondo, cosa è stata, no? L'Orcolat. Posso dire Orcolat, vero? Era
0: sì, certo, questa figura sì, mitologica. E c'è anche da dire che è importante poi preservare la memoria anche in una funzione di prevenzione,
1: certo,
0: perché non dobbiamo dimenticare, anche per metterci in sicurezza sempre di più.
1: Sì, lei tocca un qualcosa di tremendamente vero, non soltanto perché l'orografia del Friuli Venezia Giulia è carsica, quindi ha proprio da un punto di vista strutturale questa friabilità, ma perché bisogna sempre stare allerta, no? L'abbiamo visto anche con gli incendi, insomma, la tutela del territorio, la conoscenza del territorio, sapere quello che può accadere. Da un lato c'è il recupero della memoria, ma dall'altro c'è anche l'uso funzionale della memoria come un saper guardare al presente in una maniera attiva, no? In certe
0: sì,
1: situazioni.
0: Sì, multidisciplinare,
1: esatto. Senta, e le altre cose, lei ha così evocato tutta una serie di altre cose che il visionario porta avanti diligentemente e fermamente, mai domo il visionario, come diceva lei prima, non chiude mai, insomma, è un 24 su 24 per 365 giorni. Parlavamo un po' del Giappone, no? Il Giappone ha

0: una sorta di affinità elettiva col visionario, siete un corpo solo. Ci racconti questi progetti o le cose che state portando avanti o che avete portato avanti, e facciamo un po' il bilancio della situazione.
1: Beh, naturalmente quello centrale è il Far East Film Festival, e certo, il prossimo aprile, insomma, abbiamo 23 aprile, 1 maggio come date del 2027, e quindi sì, prosegue un lavoro ormai di quasi 30 anni, ecco, di scoperta e di intrecci così di dialoghi, no? Interculturali, e c'è sempre una dimensione molto popolare, perché in effetti adesso i cinema sono diventati dei centri culturali, però anche dei centri dove c'è socializzazione, comunità, per cui, tornando tra l'altro al Garden, no? Noi abbiamo gli ultimi appuntamenti, l'ultimo sarà il 4 settembre, e quindi ancora Giappone il 31 agosto con il Visio Yatai Quiz, quindi un quiz sulla cultura giapponese, e poi delle iniziative molto così che riescono a essere trasversali e allargarsi a molte persone, la musica del DJ live set, il ballo tango in questo caso con una pratica di milonga, il boogie woogie rockabilly jive, e ecco, quindi per dire, cioè mi preme dire che siamo diventati centri culturali e ormai il cinema non offre solo film, no? Certo. Solo l'esperienza del film, però anche diventa un luogo dove si creano comunità, subculture, socialità, e riscontriamo una grande voglia. In questo senso il Far East Film Festival sicuramente lavora in questo senso, perché durante le sue giornate, beh, a parte la quantità di persone, però c'è una partecipazione, ma anche fisica, molto forte.
0: Cosa fondamentale,
1: fare il tifo.
0: Cosa fondamentale. Sì, cosa
1: sì,
0: fondamentale,
1: non sembra di essere Audi.
0: No, non sembra, non la leggevo in questo modo. Io banalmente ricordavo anche a me stessa che, appunto, e lo dico spesso da questi microfoni, in un mondo dove i cellulari sono una sorta di protesi identitaria, l'esserci col corpo in situazioni che richiedano tutti i sensi attivi è ritornare a una forma di civiltà che dobbiamo preservare e proteggere, insomma, non che sia una campagna contro i cellulari e dintorni, però esserci, esercitarci a una visione altra che non sia soltanto quella sullo schermo di un portatile, insomma, questo volevo dire.
1: E le persone dimostrano di avere bisogno di questo e di apprezzare le occasioni che permettono appunto questa
0: socializzazione culturale
1: diversa di esserci.
0: Grazie Giulia Cane per averci raccontato del fantastico visionario mondo del visionario, per l'appunto, e ogni bene a voi.
1: Grazie a voi.

0: Ed è arrivato il momento di conoscere Stefano Minniti, presidente dell'Associazione Culturale Etnos, che ci parlerà del Festival Mondiale del Folklore Castello di Gorizia, che si svolge appunto a Gorizia dal 27 al 30 agosto. Evento giunto alla 50ª edizione, organizzato appunto dall'Associazione Etnos, che trasforma poi Piazza Vittoria nel cuore pulsante di spettacoli, parate tradizionali, incontri di culture con gruppi da tutto il mondo. Benvenuto Stefano Minniti.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a voi. Ci racconti di questo Maracanà festoso che muoverà Gorizia in questi giorni? Com'è nato? Com'è tutto quello che vuole? Ha una decina di minuti per raccontarci di quello che organizzate con cura e con passione da tempo.
1: Grazie. Vi faccio un po' una brevissima storia, nel senso che il festival è ormai giunto alla 54ª edizione suo, quindi diciamo una tradizione ormai per Gorizia che si ripete di anno in anno da 54 anni. Ha avuto nella sua storia solo due momenti di fermo, uno è stato durante il terremoto, un altro è stato durante il Covid. Nel recente Covid abbiamo avuto delle difficoltà e quindi chiaramente non si sono fatte le manifestazioni, come poi tra l'altro erano i presupposti di legge. Siamo arrivati quindi alla 54ª edizione di questo Festival Mondiale. Prima era gestito dalla Proloco di Gorizia con il dottor Piemonti, che l'ha portato avanti e curato per molti anni, che poi dopo ha ceduto la dirigenza, la direzione, tutto quanto a noi, nel senso che come Associazione Culturale Etnos abbiamo deciso di prendere in mano questo festival per poi riuscire a portarlo avanti. Siamo un gruppo di volontari, poi dopo magari ne parliamo, sì. Siamo un gruppo di volontari che si è riunito e ha deciso di voler portare avanti questa cosa, perché all'interno del festival già lavoravamo, c'era chi faceva il volontario, chi accompagnava i gruppi, chi per esempio stava dietro le questioni organizzative, logistiche dei palchi, quindi ci siamo riuniti e abbiamo portato avanti questa cosa, e ormai come Etnos sono già più di 15 anni che la portiamo avanti e la organizziamo. Quindi Associazione Culturale Etnos oggi e Festival Mondiale del Folklore, che è un contenitore. Abbiamo le serate in Piazza Vittoria, come stavate dicendo un attimo fa, cioè le serate che si svolgono su un palco anche molto ampio, con un pubblico che comunque è rappresentato dalla città di Gorizia, ma non solo, perché è transfrontaliero, vengono da Nuova Gorizia, vengono anche dagli altri stati e tra l'altro vengono anche ad aiutarci a lavorare con noi, a essere vicino a noi da fuori città e fuori regione. E quindi un palco dove si svolgono i balli principali, gli spettacoli principali, poi dopodiché ci sono anche vari appuntamenti come quello del congresso di tradizioni popolari, che anche quello è arrivato alla 50ª edizione e si svolgerà sabato mattina, viene fatto all'interno del palazzo della ex provincia a Gorizia, e poi dopo c'è anche la parata folcloristica che negli anni ha avuto dei cambiamenti storicamente.

0: precedente era la domenica finale del festival, quindi si parla quest'anno, sarebbe stata domenica 30, però cosa abbiamo fatto già da un paio d'anni? L'abbiamo anticipata il sabato sera, perché purtroppo, o per fortuna, insomma, cioè il mondo cambia,
1: già.
0: Il meteo cambia, le persone cambiano.
1: Sì.
0: E pensi che una volta la parata cominciava alle 3 di pomeriggio all'inizio del Corso Italia Gorizia, il che voleva dire oggi fare queste cose con le temperature che abbiamo nello stesso identico periodo, poverini, ballerini morivano. Succedeva un po' di tutto. Allora di che, sia per avere un impatto migliore verso il pubblico, sia per avere un qualche cosa di più fresco, cioè per poter tenere i ballerini chiaramente a farli presentare bene con i loro costumi, pensate che sono vestiti, hanno dei costumi pesanti, hanno gli strumenti da portare. Chiaramente abbiamo deciso di posticipare di sera questo appuntamento, farlo alle 18.30 e anticiparlo al sabato. Quindi sabato sera alle 18.30 ci sarà la sfilata, la parata folcloristica internazionale, dove avremo sia i nostri gruppi del folklore che partecipano ogni anno con noi, che anche quelli chiaramente dei gruppi folcloristici locali che vengono storicamente invitati e vogliono presenziare la nostra parata.
1: Insomma, quindi, praticamente se il mondo, se noi non andiamo al mondo, facciamo in modo che il mondo venga da noi, praticamente tutto circoscritto a Gorizia, perché in realtà poi i confini li abbiamo soltanto nella nostra testa, per fortuna.
0: Allora, questa è una manifestazione che ha passato, considerando 54 anni, grandi momenti anche storici come
1: accidenti,
0: la guerra fredda,
1: certo.
0: È stata sorpassata dalla nostra manifestazione, ha sorpassato un confine che c'era fra le due città di Gorizia, fra Gorizia e Nova Gorizia, che si è abbattuto, e quando l'anno scorso si è arrivati ad avere una città unica con la capitale della cultura, dove c'era Nova Gorizia che con Gorizia si sono unite per fare la cultura europea, la capitale della cultura europea, noi abbiamo partecipato a gran parte delle manifestazioni, perché è proprio una delle manifestazioni mondiali, transculturali, transfrontaliere, che chiaramente a Gorizia è un pregio mantenere. E il nostro motto, infatti, è costruiamo ponti fra gli uomini e i popoli. È una questione anche un po' d'onore per noi, perché comunque, come ha detto lei, in una settimana uno spettatore può vedere colori, canti, musiche, tradizioni, persone di tutto il mondo, cioè ogni anno ci sono varie nazionalità rappresentate, però è una finestra sul mondo, è una finestra sul mondo che viene aperta e viene mantenuta a Gorizia, perché poi le persone che vengono, i danzerini, i ballerini, sono tutti giovani, nel senso che riescono anche poi dopo a innamorarsi della città, o anche delle ragazze o delle persone della città, crescono nuovi amori, crescono storie, crescono contatti, è proprio un fondersi fra le culture, molto bello.
1: Guardi, è così rasserenante sentire tutto questo in questo periodo, questo periodo storico è particolarmente pregno, no, di guerre, di disperazioni, è come se la storia non ci avesse insegnato niente, e le cose che voi portate avanti anche come associazione Etnos, voi siete impegnati per tramandare la cultura folclorica, che non è soltanto folcloristico in un'accezione sciatta, ma è qualcosa di più profondo, è la ricerca di un'umanità che deve trovare le finestre, come diceva lei, per aprirsi al mondo e soprattutto far sentirsi parte di una comunità umana, che è forse la condizione necessaria per poter poi pensarci prima di cominciare ad andare in guerra o a fare le guerre. Quindi è un'operazione etica quella che voi portate avanti.
0: È anche molto difficile, perché queste sono le condizioni socioculturali oggi, sociopolitiche difficili per noi, che vogliamo invitare persone che arrivano anche da paesi dove oggi purtroppo è anche difficile avere i gruppi. Le faccio un piccolo esempio, abbiamo anche quest'anno un gruppo dell'Ucraina che viene, e ovviamente se uno ci pensa sono in gran parte, se non quasi tutte, ragazze. I ragazzi purtroppo sono impegnati in altro.
1: Sì.
0: E quindi ci sono molti fattori che condizionano chiaramente l'aspetto geopolitico, che purtroppo condizionano anche noi. Dovete pensare che comunque la nostra manifestazione rispetto alle altre è una manifestazione che muove tanta gente. Ogni anno sei tra i 300-350 persone minimo che vengono invitati, considerando che un gruppo folkloristico abbia più o meno una trentina di persone. Basta che ce ne hai 5, 6, una decina, sei già a un certo numero considerevole, poi devi considerare gli indotti, quali, non so, i service, i palchi, le manifestazioni correlate, tutto quanto, quello che c'è di accessorio per far funzionare questa grande macchina.
1: No, una regia pazzesca, no, quello che diceva lei è molto giusto.

0: Nel senso che le geografie umane sono sempre più importanti poi alla fine di quelle fisiche, e ricordarlo diventa retorico, ma è un dato di fatto. Appunto, bisogna sempre continuare a puntare sull'umanità e cercare di non perderla per strada, magari nel disincanto o, come dire, in una perdita totale di speranza. Abbiamo ancora un minuto, Stefano Minniti. Vogliamo dare qualche appuntamento così rapido, subito nell'immediato, a quello che accade?
1: Sì, allora...

0: ballare in mezzo alla gente e con la gente. Era un po' che lo volevamo fare, scenderanno dal palco e faranno qualche cosa per unirsi in mezzo alla gente, al pubblico, a chi vuole ballare con loro. Poi dopodiché si va avanti con sabato, dove ci sarà la parata grande, folcloristica, e la domenica, dove la domenica useremo il palco anche per altri spettacoli, quali il Triste l'Itinerante, che ci porterà dei concerti di musica celtica, e poi dopo ci saranno le esibizioni di tutti i gruppi folcloristici. Quindi un continuo di 4 giorni veramente impegnativi, dove io invito tutti gli ascoltatori a venire tutti.
1: Stefano Minniti, grazie. Allora, Festival Mondiale del Folklore Castello di Gorizia, siateci tutti quanti. Grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata.

Eccoci di nuovo qua, è il momento dedicato alla rubrica e nella nona puntata di Ci vuole orecchio scopriamo il liuto, strumento a corde pizzicate con cassa armonica bombata dal suono delicato e dello sconfinato repertorio. Ne parliamo con Fabio Accurso, già docente del Conservatorio Tartini di Trieste e studioso degli strumenti a pizzico storici, che svolge da anni un'intensa attività concertistica con numerose formazioni di musica antica, medievale, rinascimentale e barocca.

0: Buon pomeriggio da Fabio Fontanaro e benvenuti a una nuova puntata di Ci vuole orecchio, la nostra rubrica estiva pomeridiana alla scoperta degli strumenti musicali. Non sono da solo, insieme a me il mio abbronzatissimo compagno di viaggio, Dario Caroli. Buon pomeriggio, Dario.
1: Buon pomeriggio, il mio eucariota compagno di microfono, Fabio Fontanaro.
0: Qualcuno ha un dizionario da prestarmi, per favore? Mi ha colto un attimo alla sprovvista. Allora, oggi puntata dedicata a...
1: Ma guarda, sono un po' stanco con tutto questo caldo. Io direi di far parlare direttamente qualcuno che di questo strumento ne sa qualcosa, cioè il liuto. Abbiamo con noi, questa volta non al telefono, ma in presenza, un ospite. Buongiorno a Fabio Accurso.
2: Buongiorno.
1: Di che strumento ci parlerai?
2: Parlo di uno strumento che in realtà è una famiglia di strumenti che si raccoglie sotto la definizione di liuto. È uno strumento certamente perché diciamo, ha alcune caratteristiche costruttive che si ripetono anche nei vari suoi modelli, però diciamo la forma base di questo strumento è rimasta immutata da quando è comparso nel Medioevo fino al suo esaurimento come strumento pubblico, diciamo intorno alla metà del Settecento, la seconda metà del Settecento.
1: Origine dall'Oriente?
2: Molto probabilmente, diciamo non abbiamo prove certe, però è una cosa che dobbiamo, come dire, inferire dalle informazioni che abbiamo, cominciando dall'antichità, però se noi guardiamo il patrimonio iconografico del mondo greco e latino ci accorgiamo di una strana cosa, cioè che non sono presenti, se non in maniera veramente sporadica e rara, strumenti a corda con il manico, cioè strumenti a pizzico, e soprattutto non ci sono affatto strumenti ad arco. È una cosa abbastanza curiosa se ci pensiamo, perché gli strumenti ad arco sono presenti in tutto il bacino mediterraneo, ma soprattutto sono presenti nel mondo asiatico, che ha nutrito anche poi il mondo greco e il mondo latino. Per quanto riguarda gli strumenti a pizzico, in realtà c'è una sola testimonianza, uno strumento greco della Grecia antica che si chiama pandura, che è uno strumento con il manico, ma credo ci siano 2-3 riproduzioni in bassorilievi. Per il resto non c'è nulla. Gli strumenti con il manico riappaiono intorno al IX-X secolo in Europa, nell'iconografia naturalmente, non perché abbiamo strumenti originali, e dobbiamo supporre che questa apparizione sia legata al contatto con il mondo islamico che circondava a sud e a est il mondo cristiano, dalla Spagna fino al Medio Oriente. I contatti tra mondo cristiano e mondo musulmano erano continui, sia di scontro ma anche di incontro e di scambio, e probabilmente il liuto è arrivato proprio in conseguenza di questi frequenti scambi anche di carattere culturale. Oltretutto anche la parola liuto, che inizialmente in italiano era lauto o leuto, richiama molto la denominazione araba che è al-ud. Il legno significa al-ud, ancora in spagnolo si chiama ancora adesso laud, il liuto, quindi questa assonanza diciamo è un ulteriore elemento che corrobora la tesi dell'importazione dello strumento. Come tutti gli strumenti musicali, quando viene importato da una cultura altra, subisce un processo di adattamento, perché gli strumenti musicali servono a fare musica là dove si fa musica, secondo le regole del luogo in cui si fa quella musica. La musica europea, genericamente europea, diciamo, aveva delle regole assai diverse dalla musica araba. Noi non abbiamo abbandonato, semmai l'abbiamo avuto, il microtonalismo. Ci siamo concentrati piuttosto sulla costruzione dei modi, quelli che poi sono noti come i modi ecclesiastici, che poi nutriranno la musica europea fino al Rinascimento, e per cui il liuto, per esempio, è stato subito modificato. È uno strumento piccolo, ha 4 corde doppie, 4 ordini di corde, si dice. Questi ordini di corde verranno via via aumentati fino ad arrivare a 13, 14, anche 15 ordini di corde per gli strumenti più grandi che verranno usati nel 600 e nel 700, soprattutto gli strumenti da orchestra, strumenti di accompagnamento, che sono strumenti molto grandi, con 2 manici che si chiamano chitarroni.

0: toni o arcigliuti a seconda dell'accordatura. E questo continuo processo di adattamento fa sì che appunto quella del liuto sia in realtà una famiglia che comprende diversi tipi di liuto, perché diversi tipi di liuto corrispondono alle diverse epoche in cui il liuto è stato suonato. Il liuto dell'inizio del Cinquecento è un liuto a sei ordini, e già nella seconda metà del Cinquecento diventa sette, otto, poi verso la fine del Cinquecento si arriva a 10 ordini di corde, e liuto, per esempio, per suonare John Dowland è tipicamente un liuto a 8, 9, 10 cori.
1: Si aumentano le corde, le dimensioni, anche per poter suonare insieme ad ensemble sempre più numerosi.
0: Sì, questa non è tanto la ragione dell'aumento delle corde, perché la ragione dell'aumento delle corde in realtà corrisponde a una necessità di tipo proprio strettamente musicale, siccome il liuto era uno dei pochi strumenti perfettamente autonomi in grado di suonare contemporaneamente sia melodia che armonia, per intenderci, come uno strumento a tastiera. Il progresso degli strumenti è stato un progresso verso il basso, verso la gamma bassa, cioè un'enfatizzazione sempre più forte della parte bassa del quadro armonico. Non a caso tutta la musica del 600 e del 700 è la cosiddetta era del basso continuo, cioè una melodia che viene accompagnata essenzialmente da una linea di basso che poi viene armonizzata. E il liuto, insieme agli strumenti a tastiera, erano i due strumenti che erano, insieme all'arpa ovviamente, gli strumenti in grado di fare questa armonia. Per fare questa armonia però ci voleva anche la linea di basso, ed è questa la ragione per cui tutti questi aumenti di corda hanno riguardato solo la gamma bassa.
2: E abbiamo visto liuto protagonista quindi della musica medievale, della musica rinascimentale, barocca, ma invece nel panorama contemporaneo, che forma assume e soprattutto ci sono delle forme anche di contaminazione?
0: Certamente sì, questo diciamo è un fenomeno abbastanza recente, perché la musica antica ha sofferto una sorta di autoghettizzazione da quando è nata questa categoria che si chiama musica antica. Siamo intorno agli anni 50, dopo un lungo lavoro musicologico iniziato già nell'Ottocento, ci si rende conto che molti strumenti erano diversi prima della cosiddetta età classica, quella per intenderci di Mozart, Haydn e Beethoven, a cominciare dai violini. Allora, questo fatto ha indotto a pensare che probabilmente anche le tecniche per suonare questi strumenti erano diverse, e se erano diverse le tecniche, era diverso anche il modo di interpretare le musiche. Da qui l'esigenza di cominciare a interpretare la musica del Rinascimento e del Barocco inizialmente, seguendo il più possibile quello che si sapeva delle regole di esecuzione del mondo rinascimentale barocco. Poi questo col tempo ha prodotto scuole, accademie, e come tutte le scuole e accademie poi a un certo punto cominciano a stare un po' strette, per cui oggi ci sono liutisti giovani, insomma relativamente giovani, che fanno anche molta sperimentazione, molto crossover, nel senso che incrociano le caratteristiche del liuto e le tecniche del liuto anche con strumenti contemporanei, anche con cose, diciamo, tecno, per esempio. Io stesso ho fatto degli esperimenti di elettrificazione del liuto, faccio ogni tanto delle performance con liuto e con effetti elettronici. Si può fare, insomma, il liuto, come tutti gli altri strumenti, può tranquillamente appartenere al panorama contemporaneo, a patto appunto che si seguano le regole del mondo contemporaneo, quello che dicevo prima, cioè gli strumenti cambiano a seconda di quello che devono fare. Per esempio, si costruiscono oggi anche liuti solid body, come le chitarre elettriche, cioè senza parte acustica, ma con una parte solo rigida, come la chitarra elettrica, per esaltare la parte microfonata, elettrica del suono, senza interferenze con la parte acustica.
2: E noi Fabio Accurso lo abbiamo visto anche nella TV regionale che suonava la citola giusto qualche anno fa, per questo il nome non vi sarà nuovo. E il liuto non è forse la prima scelta per un bambino. Quindi torniamo negli anni 60, nel jukebox impazzava Morandi, Celentano, Mina, e Fabio Accurso doveva decidere di scegliere, non so, di suonare per la prima volta magari uno strumento. Quando è arrivato il liuto, non credo sia stata la prima scelta.
0: No, assolutamente no. Ma ancora adesso agli strumenti della musica antica si arriva in genere piuttosto tardi. Un po' perché ci si arriva per una scelta anche di repertorio, cioè si capisce che si preferisce quel tipo di repertorio per fare, per esempio, il barocco. Se uno suona il violino e vuole suonare il repertorio barocco, oggi è ragionevole farlo con un violino barocco che è un po' diverso dal violino moderno, quindi magari ci si concentra sul violino barocco dopo tutto un apprendistato col violino moderno. Io personalmente

0: Ho iniziato col flauto traverso moderno e poi nella mia storia personale, mentre studiavo il flauto traverso con amici, ho cominciato intanto a suonare un po' la chitarra e poi soprattutto strumenti popolari dell'Europa dell'Est inizialmente e poi un po' anche del Medio Oriente. Poi per caso sono finito a fare della musica medievale, di cui non sapevo nemmeno che esistesse una musica medievale, fino al giorno in cui sono andato in un negozio di dischi, ho scoperto che esisteva la musica medievale ed erano già stati prodotti molti dischi.
1: Era un negozio medievale.
0: No, no, era un negozio moderno, pieno di dischi di musica medievale che mi ha costretto diciamo, a fare i conti con questa cosa e io ho scelto, da quel punto ho scelto lo strumento che più mi piaceva in quel panorama acustico che era appunto gli strumenti a pizzico, che è quello principale, diciamo, è il liuto.
1: Che poi il liuto ha un repertorio vastissimo, una letteratura.
0: Sì, è una letteratura che inizia alla fine del 400 e prosegue fino al 700 inoltrato. Credo le ultime cose per liuto siano delle trascrizioni di qualche aria di Mozart. Non è mai scomparso in realtà del tutto, è rimasto come strumento privato, non come strumento da concerto, per tutto l'Ottocento e anche in parte nel Novecento. Cioè esiste per esempio un manuale di liuto barocco tedesco, pubblicato credo negli anni 30, che testimonia appunto del fatto che c'era qualcuno che ancora suonava questo strano strumento.
1: Era uno strumento diffusissimo, presente in moltissime case, soprattutto di gente che aveva le possibilità, molta letteratura, e la costruzione del liuto era anche non solo affidata ad artigiani singoli.
0: No, è proprio per questo, proprio perché era così diffuso, perlomeno in buona parte del Cinquecento, era uno strumento che possiamo comparare al pianoforte dell'Ottocento, presente in più o meno in tutte le case borghesi. Si suonava a livelli molto differenti, c'è cioè chi era molto bravo e poi faceva carriera, chi restava un dilettante onorevole, chi un dilettante disonorevole, tuttavia il pianoforte c'era. E l'Ottocento è un secolo in cui di pianoforti ne sono stati costruiti tantissimi. Allo stesso modo, il liuto nel Cinquecento ha avuto un mercato molto florido, un mercato proprio di strumenti, che in uno dei suoi epicentri, che era Venezia, perché a Venezia e in parte Padova, uno dei luoghi principali in cui si costruivano liuti, c'erano le botteghe. Queste botteghe producevano una quantità di strumenti per noi oggi abbastanza impressionante. C'è un inventario redatto alla morte di uno dei più famosi liutai tedeschi che operavano a Venezia, perché gli liutai erano molto spesso, soprattutto a Venezia, tedeschi che si erano spostati a Venezia e venivano tutti da una regione di Norimberga particolare, che è la regione in cui ancora oggi ci sono gli abeti per costruire le tavole armoniche, la zona di Füssen. L'inventario di questa bottega è impressionante perché mostra anche che il lavoro era fatto in serie, perché c'erano centinaia di tavole armoniche, centinaia di casse, centinaia di manici, oltre a quantità di corde enormi. E questo testimonia il fatto che era uno strumento che evidentemente si vendeva, perché avere una bottega con una giacenza simile, non votata a una vendita probabile, sarebbe stato un suicidio economico, e a Venezia i suicidi economici non si facevano.
2: E abbiamo detto, Fabio, ha corso una letteratura davvero sterminata che attraversa i secoli, però vorrei chiederti magari qual è un autore che ti piace suonare e poi anche come consiglio per i nostri ascoltatori, uno che ti piace soltanto ascoltare e perché?
0: Ma dunque, io personalmente negli ultimi anni mi sono dedicato al repertorio del primo Cinquecento, che è un repertorio ancora un po' misterioso per me. Apparentemente chiaro, ma insomma, secondo me presenta ancora dei lati oscuri che meritano ancora un'ulteriore esplorazione. Per quanto riguarda invece l'ascolto, secondo me ci sono delle cose bellissime, a cominciare per esempio dal liuto barocco. Oltre alle suite di Bach che suonano i chitarristi, io invito anche i chitarristi, ma i chitarristi ormai lo sanno, quindi si informano. C'è la musica di Sylvius Leopold Weiss, che è un coetaneo più o meno di Bach, liutista, virtuoso e grandissimo compositore anche, purtroppo ha composto solo per il liuto, quindi non è famoso tanto quanto Bach. Era amico personale anche di Bach.
1: Di Zelenke, della
0: Sì,
1: sua
0: tutta la cricca di Dresda, Lipsia, a Dresda soprattutto dove c'era la corte e dove c'erano i soldi, quindi potevano impiegare anche virtuosi. La musica di Weiss è molto bella e beh,

0: su YouTube si trovano tantissime, tantissime cose, sia i dischi già registrati, ma anche esecuzioni più o meno dal vivo. Poi io consiglio anche, una volta che si inizia, perché è un repertorio talmente vasto e sono anche diversi gli strumenti. Il chitarrone, per esempio, o tiorba, è uno strumento a due manici molto grande, tutto spostato verso il registro grave perché gli sono state le due prime corde, invece di essere all'acuto, sono spostate all'ottava bassa, quindi questo produce un suono molto affascinante e anche quello c'è un repertorio molto bello, sia italiano dell'inizio del Seicento che francese, anche quello consiglio di ascoltare perché è un tipo di repertorio che è proprio molto idiomatico, quindi è proprio per quello strumento. Ed è diverso in qualche caso dal coevo repertorio per tastiera o per altri strumenti. Quindi, se per esempio a qualcuno piace la musica barocca francese, io invito ad ascoltare anche la musica per chitarrone o per liuto dei francesi, che è molto bella e molto particolare.
1: E tra l'altro, ai nostri ascoltatori, non comprate una tiorba se prima non avete un camioncino per portarla in giro, ecco, visto le dimensioni.
0: Eh sì, siamo dall'1,60 in su come lunghezza.
1: E noi siamo quasi in chiusura, ma vorrei chiudere con la sinestesia di puntata. Quindi, a che colore assomiglia il suono del liuto e a quale profumo lo associeresti?
0: Io vedo un azzurro. Quanto al profumo, è un profumo di bosco, direi.
1: Splendido. E allora io ringrazio davvero tanto Fabio Accurso per averci presentato il liuto e anche un po' del piccolo Fabio, ecco, di quando ascoltava Morandi, suonava il flauto traverso e in realtà sognava barocco. Grazie
0: Prego, grazie a voi.
1: mille. L'appuntamento è a mercoledì prossimo con una nuova puntata di Ci vuole orecchio. Questa e tutte le altre passate e future si possono riascoltare su RaiPlay Sound, ma se non sbaglio, Dario, anche questa domenica avremo il nostro spin-off per quanto riguarda l'ospite odierno.
2: Certo, sempre col liuto, perché di repertorio ce n'è tantissimo, come abbiamo accennato anche durante l'intervista. Adesso è ora di ascoltare anche Fabio Accurso all'opera con l'ensemble Dramsam, nell'esecuzione di questo autore, Ieronimo Ferruccio da Udine,
1: Autore del XVI secolo.
2: del quale non si sa molto, del quale è stato ritrovato un manoscritto venduto all'asta anni fa. Non l'unico autore che ha vissuto in questa regione per quanto riguarda il liuto, c'è da ricordare anche Gorzanis, nato in Puglia e morto a Trieste, che è stato molto prolifico nella sua produzione. E noi ascoltiamo alcuni brani di questo interessantissimo autore.

Siamo in chiusura e no, non potevamo non ricordarla. Dolly Parton era una matrioska, leggenda della country music, diva hollywoodiana, imprenditrice, filantropa, icona delle comunità gay, insomma, una forza della natura. Se n'è andata via ieri a 80 anni, quarta di 12 figli, nasce nel Tennessee in una famiglia umile di cui andrà sempre orgogliosa per i valori che le erano stati trasmessi. Suo padre era analfabeta e lei fondò la Imagination Library, un'iniziativa che ha donato 270 milioni di libri gratuiti ai bambini sotto i 5 anni di tutto il mondo. Ha elargito 1 milione di euro per la ricerca sul vaccino anti-Covid ed ingenti fondi per le vittime di disastri naturali. Ha venduto 100 milioni di dischi, vinto 11 Grammy, sua I Will Always Love You, famosa la versione di Whitney Houston. Dolly Parton ha sdoganato l'equazione che le paillettes su una bionda con un ecosistema come chioma, pettoruta dal tacco 12 siano sinonimo di pochezza. E come diceva lei, ognuno di noi ha una luce dentro. Il trucco sta nel non permettere a nessuno di spegnerla. Grazie da Silvia Rossetto in regia, Roberto Cavallari alla parte tecnica e da Cristina Bonadei che vi parla. A domani. Ciao.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Sono le 15, buon pomeriggio da Rita Micoli. Apriamo questa edizione del giornale radio con un nuovo capitolo della nostra inchiesta sul traffico illegale di carburanti che dall'est Europa, passando per il Friuli Venezia Giulia, raggiungono il sud Italia. Dopo la denuncia di un benzinaio che ha raccontato al microfono della TGR questo mercato clandestino, la conferma degli esercenti che parlano di un giro d'affari lesivo per gli operatori onesti e che sottrae ogni anno alle casse dello Stato tra i 10 e i 12 miliardi di euro. Oggi siamo stati alla Guardia di Finanza per capire quando e come loro intercettano queste cisterne.
2: Per provare a mappare la rotta dei carburanti mascherati, incontriamo chi contrasta il fenomeno dal confine del Friuli Venezia Giulia. Possiamo parlare di una vera e propria rete di contrabbando, cioè di un sistema?
3: Stiamo parlando di strutture organizzate che operano in ambito trasnazionale, quindi anche i componenti di questi sodalizi criminali non sono solamente di cittadinanza italiana, dediti all'introduzione di carburante di varia natura da paesi esteri, soprattutto dell'est Europa, nel territorio nazionale.
2: Il traffico parte da questo confine sfruttando le porte d'ingresso per poi continuare nel centro e sud Italia. Il fenomeno è costante da diversi anni.
3: La regione però ha una sua posizione molto peculiare perché è luogo di introduzione e di accesso nel territorio nazionale. C'è domanda perché c'è una convenienza nell'acquisto di questi prodotti, c'è un interesse maggiore perché la spesa pro capite sta aumentando e quindi ricorso a prodotti che hanno un valore di mercato più basso, anche se non ce lo scordiamo, sono prodotti illegali e possono creare criticità che vanno al di là del risparmio fiscale. Un fenomeno sicuramente ultradecennale che nasce storicamente per una diversità di trattamento fiscale tra i vari paesi dell'Unione Europea, quindi sulla possibilità di comprare tranquillamente gasolio in un altro paese a un prezzo inferiore e importarlo grazie alla libertà di circolazione delle merci nel territorio unionale. Nascono con questa fase, successivamente la fase successiva è quella dei design fuel, in cui vengono proprio autoprodotti, c'è una maggiore remuneratività da parte degli operatori. E, a livello dell'ultimo anno abbiamo denunciato 80 persone, sequestrato nella regione Friuli Venezia Giulia circa 40 tra autoveicoli e rimorchi con circa 150.000 kg di accise di carburanti sequestrati.
2: Qual è il volume di denaro che gira?
3: A livello di organizzazione stiamo parlando di giri d'affari nell'ottica di centinaia di milioni di euro, con profitti nell'ordine di decine di milioni di euro. L'autista, che apparentemente sembra l'ultima ruota del carro, ha avuto dei casi in cui per singolo viaggio guadagnava anche 5.000 euro.
2: Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Viabilità in tilt questa mattina nell'area triestina con i collegamenti tra

0: città e il Carso quasi del tutto interrotti. La causa: alcuni massi caduti sulla strada poco dopo il bivio ad H ed una perdita di gasolio sulla strada per Opicina.
1: Da questa mattina la viabilità su Trieste ha subito un nuovo colpo. In punti diversi, poco distanti da loro, due eventi hanno causato forti rallentamenti. Il primo riguarda la strada statale 14 verso Basovizza, dopo il bivio H. La caduta di un masso di medie dimensioni, dal peso stimato di 50 kg, ha richiesto un blocco della carreggiata in entrambe le direzioni da parte della Polizia Municipale. Attualmente sul costone roccioso sono in atto le ispezioni per verificare la natura del masso franato che, scivolando a valle, ha sfondato la rete di contenimento. L'indagine stabilirà da dove si è staccato e l'eventualità del rischio di altre cadute. Su questo l'ultima parola l'avrà il geologo giunto sul posto, dove ha effettuato un primo sopralluogo, a cui ne seguirà uno nel pomeriggio con l'utilizzo di un drone. Entro tarda serata verrà ripristinata la barriera paramassi e plausibilmente sarà riaperta al traffico la strada, salvo imprevisto in corso dell'ispezione. A comunicarlo il personale tecnico di FVG Strade. Mentre l'altro evento riguarda la SR58, la strada nuova verso Picina, dove da questa mattina, dopo le 8, la fuoriuscita di gasolio per la rottura di un tubo da un autobus ha richiesto l'intervento dei vigili e la viabilità a corsie alternate, fino all'arrivo del carro attrezzi per la sua rimozione, avvenuta intorno alle 11.30. A quel punto la carreggiata è stata liberata e tutto è tornato alla normalità. Altri problemi alla viabilità sono sorti nella mattinata di oggi a causa di un palo dell'illuminazione pericolante a seguito di un incidente stradale sulla strada statale 202 tra le uscite di via Cabote e via Flavia in direzione Venezia. A intervenire per la messa in sicurezza sono stati vigili del fuoco, nel frattempo è rimasto chiuso il traffico in entrambi i sensi di marcia. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E i collegamenti fra Trieste e Carso sono complicati anche dalla chiusura disposta nei giorni scorsi della parte alta di via Bonomea per verificare la staticità del ponte in prossimità della Sissa. Di questo e dei lavori in piazza Sant'Antonio abbiamo parlato con il sindaco di piazza.
2: A Trieste resta chiusa la parte alta di via Bonomea all'altezza del civico 184 per le verifiche sulla staticità del ponte che passa sopra i binari ferroviari vicino alla Sissa. Il sopralluogo dei vigili del fuoco ha evidenziato ammaloramenti della struttura di competenza di Rete Ferroviaria Italiana. Il bus della linea 38 devia temporaneamente il percorso lungo Strada Nuova per Opicina. Il consigliere comunale del PD, Luca Salvati, punta il dito contro il comune. Si sapeva da tempo, dice, che la struttura fosse pericolosa. La giunta avrebbe dovuto sollecitare RFI, che è una SPA partecipata dallo Stato. Il ponte, del resto, aveva già creato problemi 2 anni fa, quando via Bonomea era stata chiusa per la sostituzione urgente del guardrail. Il sindaco Roberto Di Piazza.
3: Abbiamo avuto l'incontro con le ferrovie, che naturalmente è finito male. Siamo andati su, ho dato l'ordine di fare. Cambiamo i 2 guardrail ed è risolto il problema. 10 giorni alla grande.
2: E sempre Di Piazza interviene anche sulla polemica per i tempi del cantiere di Piazza Sant'Antonio, il cui secondo lotto, quello attualmente in corso davanti alla chiesa, vale quasi 1 milione di euro. Il sindaco puntualizza le dichiarazioni fatte dalla consigliera comunale del PD, Rosanna Pucci, in merito alla data di fine lavori, così come stampata sul cartello informativo del cantiere.
3: Stanno andando avanti, non scadono il 7 di agosto ma il 7 di novembre. Per cui chi ha detto il 7 di agosto ha sbagliato, stanno lavorando alla grande. Vi ricordo che 2 mesi hanno lavorato con 38 gradi e che avevo fatto partire il cantiere alle 6 del mattino e non potevo prima per non disturbare naturalmente chi dorme e chi vive da quelle parti.
2: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Ora il meteo. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Le temperature delle 14 a Trieste 27 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi. A Udine 30 gradi, a Gorizia 31, a Pordenone 29. A Tolmezzo 28 gradi, a Forni di Sopra 25, a Tarvisio 26 gradi, sul Piancavallo 20, a Sappada 22. Sul Monte Zoncolan 17 gradi, sull'Ussari 18, sulla costa a Grado 27 gradi, temperatura del mare 26 gradi e 5 decimi, Lignano 28 gradi, temperatura del mare 25 gradi e mezzo. Ora le previsioni a cura dell'ARPA. Questa sera cielo sereno poco nuvoloso su pianura e costa con venti di brezza. Sulla zona montana cielo variabile nel pomeriggio per presenza di cumuli. Domani su pianura e costa cielo in prevalenza sereno con venti di brezza. Sulla zona montana cielo sereno al mattino, da poco nuvoloso a variabile nel pomeriggio per la presenza di cumuli, temperature in

0: aumento. L'introduzione del latino alle medie, l'educazione digitale alla scuola primaria, poi una distribuzione più equilibrata degli alunni sulle classi, educazione sessuale alle medie e alle superiori solo se ottenuto il consenso dei genitori. Le novità della scuola marcata Val di Tara sul nostro territorio. Siamo andati a scoprire come sono recepite a Udine.
1: Come ogni anno a settembre la scuola riparte, ma quest'anno riparte in modo diverso. Alle primarie, per esempio, saranno fin da subito attuate le nuove indicazioni nazionali decise dal Ministero. Qui si punta sul recupero di alcune attività venute meno col tempo, dalla scrittura dei riassunti all'uso del corsivo, alle poesie da imparare a memoria. E poi, tra le novità, c'è anche più informatica. Come spiega Luca Gervasutti, preside del liceo Percoto a Udine e presidente regionale dell'Associazione Nazionale dei Presidi, a livello di scuole superiori la novità è che si integra la riforma degli istituti tecnici che entra a regime per accordare la scuola al mondo del lavoro con percorsi di 4 anni, cui se ne possono aggiungere altri 2. Per tutti invece si aprono le porte all'intelligenza artificiale con corsi di formazione per i docenti e classi sperimentali. In questo senso il Friuli Venezia Giulia è stato pioniere, spiega, con il piano regionale per la scuola digitale e la definizione delle linee guida sull'utilizzo a scuola dell'IA, cui la regione è stata la prima in Italia. Sul piano dell'educazione affettiva e sessuale da quest'anno sarà obbligatorio il consenso dei genitori e obbligherà le scuole ad attivare corsi alternativi per gli studenti che non seguiranno la formazione affettiva. A Udine il nuovo anno scolastico porta anche una riorganizzazione dell'orario. 7 istituti adotteranno, con modalità diverse, la settimana corta. Oltre al Percoto sono lo Zanon, lo Stringer, il Cecconi, l'Uccellis, il Deganutti e il liceo artistico Sello. Come spiega la preside della scuola, Rossella Rizzato, la riforma dell'orario, su cui le famiglie puntavano molto, ha richiesto il coordinamento con l'azienda dei trasporti locali per incrociare le disponibilità degli autisti con le necessità degli studenti. Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: La prefettura di Udine ha disposto il divieto di vendita di biglietti ai residenti nella provincia di Venezia per la partita di Coppa Italia tra Udinese e Venezia che si giocherà mercoledì 2 settembre al Blue Energy Stadium. Il provvedimento adottato dopo la determinazione del Comitato per la sicurezza delle manifestazioni sportive punta a ridurre i rischi legati alla presenza di tifosi ospiti e ad agevolare l'ordine pubblico. A incidere sulla decisione è stata la storica rivalità tra le due tifoserie sfoggiata nel febbraio dell'anno scorso in un assalto al treno dei tifosi veneziani che stavano rientrando in Veneto dopo aver seguito in trasferta la propria squadra. L'imboscata si verificò alla stazione di Basiliano, coinvolse anche supporter del Salisburgo, gemellati con quelli friulani. Il bilancio fu di alcuni contusi e di una decina di ultras arrestati in flagranza, tra cui anche cittadini austriaci oltre a residenti del posto, accusati di rissa aggravata, blocco del traffico ferroviario, uso di materiale pirotecnico. In seguito furono anche messi diversi DASPO. Restano dubbi sull'applicazione degli accordi che regolano l'assistenza sanitaria nelle carceri del Friuli Venezia Giulia. La denuncia arriva dallo SNAMI, il sindacato dei medici, che chiede a regione e aziende sanitarie di garantire il rispetto delle norme e condizioni adeguate per professionisti e detenuti.
2: L'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari del Friuli Venezia Giulia resta un tema caldo. Nonostante i nuovi accordi regionali, i medici denunciano ritardi nell'applicazione delle norme e incertezze sui loro compensi. Secondo il sindacato SNAMI, molti medici non ricevono il giusto riconoscimento economico per ogni paziente trattato, così come previsto dagli accordi nazionali e regionali. Una situazione che rischia di compromettere la qualità delle cure offerte ai detenuti e la motivazione degli operatori. Ad oggi non abbiamo ancora riscontro sull'effettiva applicazione delle norme. I medici di medicina generale che operano nelle carceri spesso ricevono un compenso solo parziale, soprattutto quando durante un intervento vengono trattati più pazienti. Chiediamo che venga riconosciuto il compenso per ogni singolo caso, spiega Vignando, come previsto dall'accordo nazionale e dagli accordi regionali. Inoltre manca trasparenza sui dati. Non sappiamo quanti medici siano coinvolti, con quale contratto e quanti interventi vengono effettivamente richiesti. È fondamentale, conclude il sindacato, che le istituzioni rispondano e garantiscano condizioni chiare e giuste, sia per i professionisti che per i pazienti detenuti. Il sindacato SNAMI sollecita la regione e le aziende sanitarie a fornire risposte rapide a rispettare

0: rispettare gli impegni presi. In gioco c'è la tutela dei diritti dei medici e la qualità dell'assistenza nelle carceri, un servizio essenziale per la dignità di tutti. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
2: Jasper!
3: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da tenere.
4: È stato girato anche a Bordano il film The Dog Stars del regista statunitense Ridley Scott, oggi in uscita nelle sale cinematografiche, di cui avete appena sentito uno stralcio del trailer. Sul grande schermo un thriller post-apocalittico con la storia del bestseller omonimo scritto da Peter Heller, in cui si racconta la sopravvivenza in un mondo decimato da una pandemia che nella parte centrale propone il paesaggio del tagliamento come il Colorado catastrofico immaginato dal regista. L'area di atterraggio di Bordano, per esigenze cinematografiche, è stata tramutata nell'aeroporto abbandonato in cui vivono i protagonisti del film. Calcolato sui 6 milioni di euro l'indotto dato dalle riprese con 100 maestranze locali e 100 comparse coinvolte, oltre a servizi, strutture ricettive, ristorazione, trasporti e forniture. In regia Roberto Cavallari e Eugenio Giuffrida, in redazione ha collaborato Daniela Sossi, da Rita Micoli. Grazie per l'ascolto.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: Ecumò l'ismior pontadis dalan di Ue o fevelin di un programma di attualità, costum, culture e società.
7: Destinazione alle un spazi par fantatis e fantas da undis ai 21 anni, in tex caserme usuf di Udin. Il progetto finanziato dal Ministeri del Lavoro al promuov socialitat, crescite e sperimentazione. All'Ufris laboratori, support scolastico, orientamento, formazione ai mistiers, di là di poi ai psicologiche e ai sfameis. L'isattivitas si fa in te sede di via Brigatare e in Tainuf comuns dall'ambito Friul Central. Buon pomisdì ad tutti gli ascoltatori e ad tutti gli ascoltadors de bande di Erika Damit e studis Rai di Udin, perché queste nuove puntate di Vue o Fevelindì, che potete ascoltare anche in streaming su sede fvg.rai.it e torna a ascoltare su Rai Play Sound. Odo le benchiatate alle nostre ospite, in studio ven Barbara Montagnese, referente dal progetto Mandi.
8: Mandi a lui.
7: Destinazione alle o potendo dire una risposta concreta, no? Es di bisogni dai fantas e des fantatis. C'è molto bisogno intanto intercettata che estes di bisogni.
8: Allora, noi abbiamo intaccato anche molto al 2024 su un'idea che era nascuda per via di quelle scuole e quei giovani, c'è che il plasares fa. C'è che rupas la resveta al territorio e quindi osin las direttamente lì dai giovins, lì che si chiatavin e dentro i tesquelis, io vin intervistas e ho vin domandace che dice che varessi in bisogno. E loro è andite che han bisogno di un spassi, di un look, di un puest, di la chiatasi, per fare des attivitas che però non vengin organizzadis dai granchi, ma vengin pensadis dai giovins stess e vengin creadis e magari con un piccolo aiuto dai granchi e magari con qualche bejut e rivinga realizzalis. E così, anche alle fin di l'on passata, le jesute il finanziamento nazionale del ministeri, ho vin decidut di chiappa le occasioni per falu e per realizzare queste desideris dai giovins. Loro hanno domandato di ve un puest e di ve un spassi, du lapo di ce che han voi di e fa ce che han voi di fa, in maniera così organizzate di loro insieme con noi.
7: Sono venuti sfur desideis.
8: E sono venuti sfur tanti desideis. Loro hanno bisogno sia di un puest per chiatassi, per fa musiche, per imparare des robis, anche un mistir, anche qualche robe di concrete che bueno si fa spui, ma anche a metti un

0: un clout sunt un toc di lenc, che è una roba che non si impara, ma anche un momento di attività spar fa c'è che si impara a fa di granchia, viaggi un cont, segui un bilancio, capisci mo che si organizza una cosina, una chiase, un'attività, e quindi sia robis creativi sia robis concretis che può inservi per il futuro di queste giovani. Che sono idee, che sono gli studi, ma e gli saranno anche altri, come gli su delle idee di un laboratorio di fotografie, ma anche semplicemente le idee di chiatarsi e giù insieme.
1: E pal momento ci si fa, si attacca spazi, perché che Walter intanto a manco il parune par di queste richieste, no? Stai
0: sì.
1: Dando una risposta.
0: Sì, quindi ho sin appena taccato, vi inaugurate il 26 di marzo, le sede, e ho intaccato subito a invitare i giovins, e ogni dì vengono infatti delle attività, par comodo al dopo di misdì, de une in poi, perché le mattine i frus son a scuole, e quindi ordin le occasioni par fini scuole, arriva lì, fa i compis insieme o insieme fra di loro, oppure se hanno bisogno di un eman e sono comunque gli educatori che io seguissi, e dopo fa attività dal giù a ping pong e a calcetto a usufruire dai campettos che sono lì vicini e si può giù all'aperto, oppure fa il corso di fotografie, di cucine, utilizzare le tecnologie ma in maniera costruttiva e intelligente, e quindi di settimana in settimana e veniamo organizzati organizzare le stesse attività se proponudis. Proponudis, loro possono accettare di fare le stesse attività che non proponin, oppure giù liberamente all'interno delle strutture o all'esterno.
1: Sono fantata la voi di vi ho de cecoves in programma per queste settimane,
0: sì.
1: Per prossime, du latiati.
0: Allora, non di settimana in settimana o mandin fur le pubblicità del calendario, sicuramente sul social Facebook, Instagram o sul sito dal comune di Udin, e comunque man si creerà il gruppo dai giovani che partecipino, e quindi basta accedi alle piattaforme che sono, insomma, e entra a far parte, ricevi le pubblicità.
1: Ecco, specifichi che questo non è un spazio pai fros fruttis disendi udin, no? Ma si slarghe a un bacino tanto il lac.
0: Sì, e sono i frus e le sfruttis che stanno in citato, che stanno all'interno dei nostri territori, non è importante le residenze, e sono i students cui cal frequente udin o le citato, comunque i pais vicins, e basta arrivare a lì e partecipare. Quindi non è nessun criterio di selezione per entrate te strutture, basta vedere aiuto di 621 Heinz, e non è che se un è più grande o più piccolo lo mandi in via assolutamente, e quindi alle liber si può entrare.
1: Ecco, o fevelin di un bacino anche, no, di interesse, perché questa iniziativa è un'evore grande. Vi sono fatte anche un'estima di numers?
0: Allora, no, vi stima che comunque in citate ruoting e giri in circa 14.000 students.
1: Da che fasse d'età?
0: Da che fasse d'età lì, perché che sono le scuole medie e superiori, disin, no? E quindi i numers sono als. Come si tratta di capire cui calavoi di aderì a che queste iniziative, certa è che non sarà dome all'interno di che strutture lì, tal senso che no, la ring un pocatori, operators che sono a disposizione e vanno a tor per città, te pai comuns visings, e la ran sicuramente lì che i giovani si chiatin, quindi al città fiera, poi tosche al terminal students, al terminal nord, par vio di du là che son, c'è che fasi, par proponi des attività, se quindi non è che lì all'interno de sedi o varin e no non sa varin du la meteo, perché che saranno in tanti spazi a lei, però disin che o la ring lì che lor naturalmente si chiatin a proponi a fare queste attività, e quindi sfruttare un po' sia che spazi sia i spazi che sono all'interno delle città e dai comuns, i spazi naturali che loro si chiatin.
1: Ecco, quindi una funzione fondamentale è gli operatori, no? Troppo
0: assolutamente sì.
1: sono e c'è sono stas anche portas dentro da questo progetto.
0: Allora, sono in 26 in tutto, dedicas completamente a questo progetto, alle un servizio che è l'ambito Friul Centrale alla appaltata, alle un affidamento a des cooperativi e de strutture che fasing gestissing che i servizi sa chi, e quindi sono personis assuntis disin implante stabile, e quindi che lavori in parno su questo progetto. E,

0: e sono state reperite tramite un affidamento, quindi una gara che gli è stata fatta e che gli è finita, e quindi come sono partite con le attività.
1: E dunque l'aran a no fevela ascolta anche per se crot, no, che una delle bisogni fondamentali se de proprio che dall'ascolta.
0: Sì.
1: E di fatto una roba biele di questo progetto è il fatto di propone un progetto lì che i giovani sono direttamente protagonisti, in qualche maniera io non sa so già dite,
0: Sì.
1: no? Quest, però è ben marcarlo anche molte volte, no, no,
0: Assolutamente.
1: ecco, no, sugli passivi, ma attivi.
0: Esatto, sì, le robe biele di quel progetto, i propri te che chi e che altre robe, lei ho coinvolto comunque le squelis, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, sia delle scuole superiori che delle scuole medis, e quindi ho la ringa a contare, o sin già sta, se ho continuato a contare classis, tagli istitus, c'è che lei che il progetto, e quindi in qualche maniera lo contin ai giovins in maniera che loro ascoltino. Non sconting e di loro parting con le loro idee.
1: Si ferma per una pulsa musicale e dopo torna a fevelà di destinazione.

0: O se si ascolta di Vueo Fevelin Dita e studi Srai di Udin, Erika Dami, che us Fevele e Barbara Montagnese, referente dal progetto Destinazione. Un progetto che la viduta, screata di po' con spazi per fantastici e fantasma e undis ai 21 anni a Udin, te ex caserma Usof, ma che si diffonde proprio sul territorio coinvolgente, in particolare in Nuf Comons dall'ambit Friul Central, che io riguarda Sontian Fuarmit, Martignap, Agnap, Asian di Prat, Pavia di Udin, Pucciù, Pradamanta, Vagnà e Justapont Udin. Un spazio che è viart però a tutti e a tutti su vendite. Cence criteris di residenze. Ci molti sa l'organizzat che spazi?
1: Allora, che spazi ha sia des attività strutturadis e organizzadis lì che i giovani se puedin aderì, e quindi de una in poi si chiating e fasin i compis, si chiating insieme e fasin laboratoris e fasin attività e imparin a cucina. Alle un piccio spazi di cucine lì che puedin imparà a fa des ricettis e che ste robe le han domandate comunque i giovani, con anche io vengo intervistata, nel senso che tanti di loro dicono e non sapevano neanche come si fa di mangiare, come si fa in le srobis, e lei è un'esigenza che viene studiata anche dai genitori. Se pensiamo ad esempio che quando vanno alle medis i frus comunque non le dite che e poi di stare a scuola, qualche don di loro torna a casa, quindi in qualche maniera la di organizzarsi, e qualche don di loro che se dicono i giovani ma che se dicono anche i genitori, e l'esigenza

In a su de tal di, quando sono a chiesa non sono abituata a fare si desrobis, a schialdarsi desrobis, e quindi magari gli insegni a fare. E quindi che qui è un'attività che fanno. E voi come voi sono abituata ad operare il cellulare, però non le dite che siete abituati ad operare le macchine fotografiche. E quindi una delle prime attività sarà il laboratorio fotografico. E sono abituata a giù a tanto conduci.

0: possibili giux e dispositivi e non le dite che si din abituas a giua insieme te stesse stanze. E quindi un dai laboratori sarà proprio te quel chi, lì che venivano tu a disposizione strumenti che lo riconoscono benissimo, ma che magari non sono abituati a doprare in maniera proprio te corrette. E quindi le dopreremo insieme, giuant e imparante ciò che si può fare in maniera costruttiva. E impareranno a doprare le smans, impareranno a fare delle attività insieme, ma disin che due settimane sono vinte a casa, le settimane chi o continuare in le prossime, che settimane chi intanto ho vinto lanciati dei idei, ma ho stinci rindi capì anche ciò che loro e hanno voglia di fare, e un po' che alla volta vengono fuori dei idei. In base alle idee che vengono fuori, è vero anche che ho la ringa ciri le persone giusti per insegnalis.
1: E tra le attività più importanti, no? Proprio perché che intercetti un bisogno, sì. No? È una situazione di crisi che è evidente, che so dei voi di doti, è l'attività di sostegno psicologico.
0: Esattamente.
1: E anche azioni a supporto di famiglie. Ecco, rispetto a questo ci hai veso pensato?
0: Allora, rispetto a questo, e sono due psicologi a disposizione sia per i giovani sia per i genitori. Perché che comunque sappiamo che le adolescenze, le preadolescenze, il passaggio d'età, di infanzia, di sin alle adolescenze, è un passaggio non sempre facile e quindi in qualche maniera aiutare i genitori a ci ridi capì c'è mu che si fa a aiutarsi e aiutare i figli a gestire questa fase importante che non è sempre compagne, ogni frutto ha le diverse e quindi qualche volta non si sa, c'è mucchia pao e ce fa, e insieme si cirerà di supportauri di Auron e Man, e le stesse per i giovani, per i frus, anche per loro è un momento difficile, e quindi disin che si può sentire liberi di essi ascoltati e di essi capis di qualche dun che non fa sparde, fa me, perché qualche volta chiacchierà con qualche dun di diversa, le diverse, che chiacchierà all'interno de fa me, no? E lo stesso chiacchierà magari in gruppo fra giovani, fra di loro, magari anche così seguis di qualche dunque al po' da qualche consei. È un momento fondamentale di vite dai frus e quindi disin che supporta le a disposizione di duce sempre tutte le giornate disin.
1: Tutte le giornate se diceva crisi, no? Dei fantasse, dei sfantati, si chiacchiera di che sparce calè, all'evidente, però di spesso non si mette, no? In pins alc di concreto, come che poi esse appunto che spazi, invece che io vendo delle istituzioni proprio, no? Che sì. Si sono mitudis ad un che hanno imbastito, potete chiamarlo un luxan, no? Di relazioni, sì, sì. E anche di ben stauti sares, uh-huh. Che tal uistri insomma intendimento non può finire, no? Da spazi dal finanziamento disempeata al Ministero del Lavoro, ma che ha di una continuità.
0: Sì, assolutamente, se no è un progetto che al finisce e che non da nuie. Allora, il progetto è attaccato prima dal finanziamento, nel senso che il finanziamento è stato un'occasione covin chiapade, ma le idee e le necessità erano, e quindi ovviamente attaccato già non passato, facendo un grandissimo evento, tal 24 in realtà, si chiamava Generazione Domani, e è stata una settimana dedicata ai frus, in particolare a chi desmedis disin, lì covin proponut da incontros e dai moments per l'ascoltare e sentire tes classis e per proponi un qualche al di sang che volte aveva inclamato i campioni paraolimpici e olimpici e era in venuta a contare le loro esperienze in tai pues tai teatros di sin sia di Udin sia dai comuns vicin, aveva in contare le loro esperienze di sin che non è sempre facile arrivare al risultato e contant che sono stati in sacrifici per arrivare e che sono poi le sconfittis des vittoris e sono stati moments importanti che i frusse hanno tirato fuori il mio di loro e hanno partecipato tante e hanno domandato di continuare a farlo. Ora infatti fa anche dall'occasione di fare i giornalisti tal senso che qualcun di loro è diventato per una settimana il giornalista di ciò che si arrivava a mettere in pins e loro hanno contato ciò che

0: cioè che si poteva fare, e dite che avevi voglia di continuare. E così o vi continuate, o continui col finanziamento e o continuerai anche dopo, sicuramente.
1: Benon, allora, complimenti per queste iniziative, e che mi pare ha già avuto un biel accetto da queste prime settimane di vite, e che plan plan no, si strutturerà sempre di più, ma sempre dan vos a cui calè appunto il soggetto destinatario di che servizi li fantate se fantasse. Grazie allora a Barbara Montagnese per essere stata con noi queste puntate di Vue o Fevelindì, le potete ascoltare su Rai Play Sound. Un saluto de bande di Erika Dami, doton con Marco Fornasina e regie, e Ugo Nicoletti ai part tecniche. Si tornen a sintè domando po' mi stessi, in pria 3:15, mandi a tutti e a tutti.

0: Tu cosa fai questa sera? Io non lo so, in questo momento sono qui all'estate in onda insieme.
1: Io mi sbaciucchio i miei cani.
0: Insieme a Valentina Poggi che sbaciucchia i suoi cani, ma non lo fa solo perché oggi è la giornata mondiale del cane, ma perché
1: sempre.
0: Tu hai un amore spasmodico.
1: Lo faccio sempre.
0: Sì, sì. Insieme a noi ci sono anche Federico 40, amato, stimato conduttore e non solo, anche autore televisivo, conduttore radiofonico, e anche Mirko Zuccari che è un educatore cinofilo, ma non solo, poi lo scopriamo insieme.
1: Eh sì, lui è della Fondazione Cave Cane, ma portano avanti dei progetti incredibili, adesso ce li racconterà. So che volevi leggere qualche messaggino?
0: Sì, volevo leggere qualche messaggio per ringraziare i nostri ascoltatori che ce ne mandano sempre tantissimo. E Giovanni da Cagliari ci scrive: mi piacciono molto i cani, ne ho uno a casa, non ne ho uno a casa perché sarebbe un impegno troppo gravoso vista la mia attività, ma vi mando la foto dei miei due datori di lavoro, Romeo, Penelope e anche Rocky, sono tre, io sono un dog sitter. Messaggio molto simpatico.
1: Sì, carino, perché alla fine insomma ci si può prendere cura degli animali anche degli altri, quindi benvengano queste professioni, ovviamente fatte con criterio, senza sempre evitare di improvvisarsi, insomma sono sempre esseri viventi, abbiamo una responsabilità. Io volevo anche ringraziare, già che ci siamo, visto che è la giornata mondiale del cane, tutti i cani eroi, e faccio un salto indietro, un tuffo indietro nel tempo, per quanto riguarda Amatrice. Purtroppo insomma c'è stato il decennale proprio due giorni fa, e voglio ricordare insomma tutti gli animali che hanno dato una mano a scavare sotto e cercare le persone sotto le macerie, sono stati preziosissimi. Mirko, che ne pensi di questi cani, di questi animali meravigliosi?
2: Beh sì, certo, io c'ero tra l'altro, quindi io ho operato, ho svolto attività lì ad Amatrice, e proprio per quella situazione, quindi li ho visti all'opera, ho visto l'importanza, ho visto anche la sensibilità che poi riservavano non soltanto alle persone che fortunatamente trovavano, ma anche alle tutte le persone intorno che gioivano in quei momenti molto difficili, riuscivano a strappare un sorriso alle persone, ai bambini, alle persone anziane, insomma a tutte queste persone in estrema difficoltà.
0: In estrema difficoltà, e oltre ad Amatrice ci sono stati tantissimi altri cani, certo, che hanno collaborato nei terremoti. Ricordiamo uno recentissimo in Venezuela con il cane Tsunami, che ha fatto un po' il

0: dei
1: sì,
0: social
1: meraviglioso.
0: E non solo. Federico, prima insieme a te parlavamo di cani, tu hai un Rhodesian, mi hai detto, ci hai detto prima, e raccontavamo, tu ci dicevi come secondo te non esistono cani difficili, ma solo proprietari che non li educano a dovere.
2: Allora, è chiaro che ogni cane ha la sua indole e le razze, poi sono divise anche per questo motivo, hanno la loro predisposizione, la loro vocazione. Se un cane è un molosso, ha la vocazione da molosso, se uno è pastore, fa il pastore, se è un cane di compagnia, fa la compagnia, appunto, e un cane da guardia, fa la guardia. Quindi è chiaro che c'è una predisposizione di base, un'indole. Sono animali e hanno un'indole selvatica, però poi dipende moltissimo da come vengono cresciuti, perché nella mia vita avrò avuto 20 cani e li ho avuti di tutti i tipi, di tutti i modelli possibili e immaginabili, compresi metici e compagnia bella, e non uno è diventato arrogante, violento, cattivo, pericoloso, non uno. Doberman, pastori tedeschi, Rhodesian, i miei cani sono tutti pacifici e buonissimi. Sarà perché crescono con me, con la mia famiglia, con i bambini, con mia madre. Nessuno di noi è arrogante, violento, maleducato, aggressivo, e allora si adeguano al contesto in cui crescono.
1: Sicuramente le esperienze che gli facciamo fare, l'appagamento dei loro bisogni è qualcosa che
2: io la penso così, e magari non è così.
1: Guarda, adesso
2: però
1: ci,
2: io
1: facciamo, ci facciamo dare l'ok, il via libera dal nostro Mirko Zuccari, che abbiamo detto appunto essere educatore cinofilo nonché rappresentante in questo momento dei nostri microfoni della Fondazione Cave Canem, che invece va proprio a recuperare animali irrecuperabili, quindi cani irrecuperabili che vengono lasciati, abbandonati, quindi stanno dietro le sbarre dei canili, e lui va lì e gli dà una nuova vita.
3: Sì, diciamo uno dei progetti di punta della fondazione è proprio quello, cioè occuparci dei soggetti, dei cani che vengono un po' abbandonati e definiti irrecuperabili perché hanno manifestato comportamenti gravi, a volte aggressivi, molto spesso aggressivi, altre volte più riconducibili a stati di paura profondi, detti fobici, e quindi il nostro lavoro è proprio quello di la giusta dimensione e l'identità e ricostruire quella che poi è l'equilibrio che gli permette di avere una nuova possibilità.
1: Come ti approcci, quindi raccontaci, perché io vedo i tuoi reel su Facebook, su Instagram, insomma ti controllo, vedo anche i progressi meravigliosi, veramente li trasformi questi animali e senza coercizione.
3: Ah beh, sì, no. Allora grazie, e sì, dipende, perché c'è la soggettività che è un aspetto fondamentale, come dicevamo adesso giustamente, la particolarità, la singolarità di ogni cane va rispettata e va capita. Ovviamente quando parliamo di cani di quel tipo, che come avete visto, come poi tu hai visto dai reel, sono molto diversi per razza, dimensione, trascorsi di vita, e vanno ovviamente ricostruite un po' tutta la loro stabilità, e c'è un trauma profondo da dover sopportare.
1: E quindi
3: è difficile,
1: cambia l'approccio.
3: Sì, cambia l'approccio da ogni singolo cane, per ognuno ha la sua storia, ma soprattutto l'essere umano, e questo è un po' un comune denominatore, l'essere umano viene visto come non come qualcosa di positivo, ma qualcosa che li costringe alla paura.
0: Sì, questo assolutamente, ma ho una domanda che forse vuole essere può essere vista come provocatoria, ma così non è, una domanda a cui insomma vorrei sapere veramente la risposta. Esistono dei cani che però sono irrecuperabili per davvero e che hanno bisogno quindi di un padrone che ne sia consapevole? Perché anche questo bisogna dirlo, che ci sono determinate razze che messe in mano alle persone sbagliate e poi diventano delle armi, e a farne le spese, oltre che i malcapitati, sono i cani stessi che poi purtroppo vengono soppressi.
3: Allora, questa è una domanda che in realtà mi fanno molto spesso e non la ritengo assolutamente provocatoria, anzi è necessaria per fare informazione, quindi questo non è assolutamente così. Non ci sono animali irrecuperabili, anche oggi ci troviamo di fronte a un momento storico dove determinate razze sono molto sotto i riflettori per quello che sentiamo e per quello che succede, e anche i cani da combattimento, per esempio, che è un altro dei progetti che la fondazione ha e porta avanti, e sono comunque riconducibili a determinate razze, a determinate specie, perché si pensa che sia più semplice per loro e loro nascano di fatto per svolgere queste attività.
0: Però non sono adatti a tutti, nel senso un dog argentino in casa con un bimbo di un anno può essere molto pericoloso.
3: Può essere molto pericoloso, ma può essere molto pericoloso anche il bassotto. L'unica cosa, la differenza importante che rende appunto questi soggetti più facilmente abbandonabili o comunque visti in maniera sbagliata,

0: è la stazza, la dimensione.
1: Certo, perché il bassotto, dice comunque il bassotto se morde può anche fare male.
0: Sono tantissimi eventi purtroppo di cani piccoli.
1: Vengono sottovalutati, vengono in qualche sottovalutati modo.
0: E non trattati come dovrebbe essere. Poi questo vuol dire che il dog è semplice di gestione? Assolutamente no.
1: Chiaro.
0: Il dog ha delle caratteristiche che vanno assolutamente rispettate. Non è un animale per tutti. Però sicuramente l'inserimento in casa di un dog argentino, bisogna conoscersi soprattutto, poi conoscere l'animale che possiamo andare a gestire.
2: È chiaro che morde anche un chihuahua, solo che magari morde più spesso.
0: È diverso l'impatto
2: solo
0: che fanno.
2: Il morso di un chihuahua viene derubricato a piccolo incidente familiare, se ti morde un Doberman, magari morde un bambino, gli strappa una mano.
3: Ma io ho uno Spitz di Pomerania che pesa 3 kg, ragazzi, che è tremendo, Beluga, non si è il terrore, proprio il terrore della città.
1: Dei mari e dei monti della città.
3: Vi racconto questa cosa per strapparvi un sorriso in mezzo a questo discorso che è sicuramente molto interessante e molto serio anche giustamente, che è il recupero di cani difficili. Pensate che Beluga è talmente umorale che quando, mi ricordo, io un periodo ero partita, l'avevo affidato alle mie sorelle e lui aveva un pochino di congiuntivite, quindi serviva a mettergli delle goccine al mattino.
0: Inferno.
3: Le mie parte un inferno, ma lui ha...
4: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
5: Buon pomeriggio dal notiziario dell'ora della Venezia Giulia. I microfoni con voi Giulia Magro, alla parte tecnica Roberto Cavallari. In apertura parleremo del traffico illegale di carburanti che dall'est Europa, passando per il Friuli Venezia Giulia, raggiungono il sud Italia. Poi del grosso masso che, caduto dalla Cavaffa Cannone sulla strada per Basovizza a Trieste, ha bloccato la viabilità in entrambe le direzioni. E poi degli Energy Awards Friuli Venezia Giulia 2026, il riconoscimento promosso dall'APE FVG per valorizzare i comuni più attivi su sostenibilità energetica e adattamento climatico. Apriamo con un nuovo capitolo della nostra inchiesta su traffico illegale di carburanti che dall'est Europa, passando per il Friuli Venezia Giulia, raggiungono il sud Italia. Dopo la denuncia di un benzinaio casertano che ha raccontato al microfono della TGR questo mercato clandestino, la conferma degli esercenti che parlano di un giro d'affari lesivo per gli operatori onesti e che sottrae ogni anno alle casse dello Stato tra i 10 e i 12 miliardi di euro. Oggi siamo stati alla Guardia di Finanza per capire quando e come loro intercettano queste cisterne.
6: Per provare a mappare la rotta dei carburanti mascherati, incontriamo chi contrasta il fenomeno dal confine del Friuli Venezia Giulia.
7: Possiamo parlare di una vera e propria rete di contrabbando, cioè di un sistema?
8: Stiamo parlando di strutture organizzate che operano in ambito transnazionale, quindi anche i componenti di questi sodalizi criminali non sono solamente di cittadinanza italiana, dediti all'introduzione di carburante di varia natura da paesi esteri, soprattutto dell'est Europa, nel territorio nazionale.
6: Il traffico parte da questo confine sfruttando le porte d'ingresso per poi continuare nel centro e sud Italia. Il fenomeno è costante da diversi anni.
8: La regione però ha una sua posizione molto peculiare perché è luogo di introduzione e di accesso nel territorio nazionale. C'è domanda perché c'è una convenienza nell'acquisto di questi prodotti, c'è un interesse maggiore perché la spesa pro capite sta aumentando e quindi il ricorso a prodotti che hanno un valore di mercato più basso, anche se non ce lo scordiamo, sono prodotti illegali e possono creare criticità che vanno al di là del risparmio fiscale. Un fenomeno sicuramente ultradecennale che nasce storicamente per una diversità di trattamento fiscale tra i vari paesi dell'Unione Europea, quindi sulla possibilità di comprare tranquillamente gasolio in un altro paese a un prezzo inferiore e importarlo grazie alla libertà di circolazione delle merci nel territorio unionale. Nascono con questa fase, successivamente la fase successiva è quella dei design fuel, in cui vengono proprio autoprodotti, c'è una maggiore remuneratività da parte degli operatori. E a livello dell'ultimo anno abbiamo denunciato 80 persone, sequestrato nella regione Friuli Venezia Giulia circa 40 tra autoveicoli e rimorchi, con circa 150.000 kg di accise di carburanti sequestrati.
6: Qual è il volume di denaro che gira?
8: A livello di organizzazione stiamo parlando di giri d'affari nell'ottica di centinaia di milioni di euro, con profitti nell'ordine di decine di milioni di euro. L'autista, che apparentemente sembra l'ultima ruota del carro, abbiamo avuto dei casi in cui per singolo viaggio guadagnava anche 5.000 euro.
6: Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Viabilità in tilt questa mattina nell'area triestina, con i collegamenti tra la

0: città e il Carso quasi del tutto interrotti. La causa, alcuni massi caduti sulla strada poco dopo il bivio ad H e una perdita di gasolio sulla strada per Opicina.
1: Da questa mattina la viabilità su Trieste ha subito un nuovo colpo. In punti diversi, poco distanti da loro, due eventi hanno causato forti rallentamenti. Il primo riguarda la strada statale 14 verso Basovizza, dopo il bivio H. La caduta di un masso di medie dimensioni, dal peso stimato di 50 kg, ha richiesto un blocco della carreggiata in entrambe le direzioni da parte della Polizia Municipale. Attualmente sul costone roccioso sono in atto le ispezioni per verificare la natura del masso franato che, scivolando a valle, ha sfondato la rete di contenimento. L'indagine stabilirà da dove si è staccato e l'eventualità del rischio di altre cadute. Su questo l'ultima parola l'avrà il geologo giunto sul posto, dove ha effettuato un primo sopralluogo, a cui ne seguirà uno nel pomeriggio con l'utilizzo di un drone. Entro tarda serata verrà ripristinata la barriera paramassi e plausibilmente sarà riaperta al traffico la strada, salvo imprevisto in corso dell'ispezione. A comunicarlo il personale tecnico di FVG Strade. Mentre l'altro evento riguarda la SR58, la strada nuova verso Opicina, dove da questa mattina, dopo le 8, la fuoriuscita di gasolio per la rottura di un tubo da un autobus ha richiesto l'intervento dei vigili e la viabilità a corsie alternate, fino all'arrivo del carro attrezzi per la sua rimozione, avvenuta intorno alle 11.30. A quel punto la carreggiata è stata liberata e tutto è tornato alla normalità. Altri problemi alla viabilità sono sorti nella mattinata di oggi a causa di un palo dell'illuminazione pericolante a seguito di un incidente stradale sulla strada statale 202 tra le uscite di via Cabote e via Flavia in direzione Venezia. A intervenire per la messa in sicurezza sono stati vigili del fuoco. Nel frattempo è rimasto chiuso il traffico in entrambi i sensi di marcia. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E i collegamenti tra Trieste e il Carso sono complicati anche dalla chiusura disposta nei giorni scorsi della parte alta di via Bonomea per verificare la staticità del ponte in prossimità della Sissa. Di questo e dei lavori in piazza Sant'Antonio abbiamo chiesto conto al sindaco di piazza.
2: A Trieste resta chiusa la parte alta di via Bonomea all'altezza del civico 184 per le verifiche sulla staticità del ponte che passa sopra i binari ferroviari vicino alla Sissa. Il sopralluogo dei vigili del fuoco ha evidenziato ammaloramenti della struttura di competenza di Rete Ferroviaria Italiana. Il bus della linea 38 devia temporaneamente il percorso lungo Strada Nuova per Opicina. Il consigliere comunale del PD, Luca Salvati, punta il dito contro il comune. Si sapeva da tempo, dice, che la struttura fosse pericolosa. La giunta avrebbe dovuto sollecitare RFI, che è una SPA partecipata dallo Stato. Il ponte, del resto, aveva già creato problemi 2 anni fa, quando via Bonomea era stata chiusa per la sostituzione urgente del guardrail. Il sindaco Roberto Di Piazza.
3: Abbiamo avuto l'incontro con le ferrovie, che naturalmente è finito male. Siamo andati su, ho dato l'ordine di fare. Cambiamo i 2 guardrail ed è risolto il problema. 10 giorni alla grande.
2: E sempre Di Piazza interviene anche sulla polemica per i tempi del cantiere di Piazza Sant'Antonio, il cui secondo lotto, quello attualmente in corso davanti alla chiesa, vale quasi 1 milione di euro. Il sindaco puntualizza le dichiarazioni fatte dalla consigliera comunale del PD, Rosanna Pucci, in merito alla data di fine lavori, così come stampata sul cartello informativo del cantiere.
3: Stanno andando avanti, non scadono il 7 di agosto ma il 7 di novembre. Per cui chi ha detto il 7 di agosto ha sbagliato, stanno lavorando alla grande. Vi ricordo che 2 mesi hanno lavorato con 38 gradi e che avevo fatto partire il cantiere alle 6 del mattino e non potevo prima per non disturbare naturalmente chi dorme e chi vive da quelle parti.
2: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E ora parliamo di Electrolux. In vista del nuovo incontro al Mimit del 3 settembre, resta prioritario garantire la produzione a Porcia, ma il sindaco Marco Sartini invita a guardare anche al futuro dei 63 ettari dello stabilimento, valutando nuove funzioni accanto a quella industriale. Intanto le 25 assunzioni a tempo determinato sarebbero già partite.
4: L'obiettivo per tutti è fermo e condiviso, mantenere la produzione Electrolux a Porcia. È su questo che ripartirà il confronto dal 3 settembre, quando al Mimit torneranno a incontrarsi azienda, sindacati e istituzioni. Ma la vertenza Electrolux potrebbe aprire anche un'altra questione, quella urbanistica, perché lo stabilimento occupa un'area di 63 ettari e negli anni la riduzione di volumi e forza lavoro ha già liberato spazi all'interno del sito. Un eventuale ridimensionamento della produzione porrebbe anche la questione del futuro delle aree dismesse. Di qui l'idea di iniziare a ragionare, senza rinunciare alla difesa della fabbrica, su una possibile rigenerazione. Marco Sartini, sindaco di Porcia.
5: Porcia deve continuare ad essere un polo della produzione industriale. Però è necessario anche cominciare a pensare a quale può essere il futuro.

0: futuro di quei 63 ettari di area industriale.
1: Il primo cittadino prende come riferimento esperienze già realizzate in altre aree industriali.
0: Saremo disponibili a collaborare con Electrolux, se lo vorrà, per ripensare dal punto di vista urbanistico quella grande area in modo che possano continuare sì a produrre lavatrici e a fare polo industriale con attività, ma anche introdurre all'interno dell'area, per esempio, nuove attività di ricerca che potrebbero venire dall'esterno per accrescere quel tessuto industriale e farlo diventare anche un tessuto di ricerca di nuove tecnologie, design, ricerca e sviluppo di prodotti nuovi, con anche l'ingresso di start-up e l'inserimento di aree che potrebbero essere aree verdi, aree culturali, sul modello che è stato fatto per Milano Bicocca, ma anche per esempio sulla manifattura tabacchi di Rovereto o su altre aree industriali del nord Europa.
1: L'occupazione industriale diminuisce ma aumenta la qualità, aggiunge, pensando a nuove funzioni compatibili con il polo industriale che facciano anche crescere il tessuto culturale. Scenari di lungo periodo, mentre lo stabilimento è appena ripartito a pieno regime dopo la pausa estiva, con il nodo delle 25 nuove assunzioni. Alcune sarebbero già avvenute. Su questo le RSU chiederanno un incontro prima del tavolo del 3 settembre. Porcia, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: A Trieste continua la stagione crocieristica. Dopo i mesi estivi più intensi, con 26 toccate a giugno, 21 a luglio e 25 ad agosto, anche settembre e ottobre saranno caratterizzati da tanti passeggeri, tra imbarchi e sbarchi, anche se con numeri leggermente inferiori. A settembre sono previste 16 navi, di cui la prima arriverà il 5 settembre. Altre due attraccheranno il giorno dopo e così a seguire fino a fine mese. Anche in ottobre sono previste diverse tappe crocieristiche per il totale di una ventina. Da novembre gli arrivi si ridurranno con 10 navi previste, ancora meno a dicembre quando saranno 4. L'ultima unità da crociera dell'anno sarà in città il giorno di Natale. E Trieste ospiterà dal 29 settembre al 1 ottobre 2027 l'Eurovelo Cycling and Tourism Conference. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Mirante, intervenuta alla conferenza finale del progetto Cyros a Dubrovnik. L'appuntamento internazionale sarà l'occasione per presentare i risultati delle politiche regionali sulla mobilità ciclistica e dei progetti transfrontalieri per lo sviluppo del cicloturismo nell'area adriatico-ionica. Il progetto si sviluppa su un budget complessivo di 2,75 milioni di euro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra i risultati più rilevanti, illustrati da Mirante, spicca l'azione pilota Bike and Bus tra Trieste e Parenzo, lungo lo storico corridoio della Parenzana. Il servizio, attivo nei fine settimana tra giugno e novembre 2025 e da aprile a inizio novembre 2026, ha registrato esattamente 83 viaggi di andata e ritorno e trasportato precisamente 1824 passeggeri. E ora parliamo del tempo. Cielo sereno su tutta l'area. Le temperature registrate poco fa. Trieste 26 gradi, mare calmo, con temperatura di 27 gradi. Gorizia 27 gradi, Pola 28, Cherso 28, Pisino 29 gradi, Capodistria 30 gradi. Restano dubbi sull'applicazione degli accordi che regolano l'assistenza sanitaria nelle carceri del Friuli Venezia Giulia. Lo denuncia lo SNAMI, sindacato dei medici, che chiede a regione e aziende sanitarie di garantire il rispetto delle norme e condizioni adeguate per professionisti e detenuti.
3: L'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari del Friuli Venezia Giulia resta un tema caldo. Nonostante i nuovi accordi regionali, i medici denunciano ritardi nell'applicazione delle norme e incertezze sui loro compensi. Secondo il sindacato SNAMI, molti medici non ricevono il giusto riconoscimento economico per ogni paziente trattato, così come previsto dagli accordi nazionali e regionali. Una situazione che rischia di compromettere la qualità delle cure offerte ai detenuti e la motivazione degli operatori. Ad oggi non abbiamo ancora riscontro sull'effettiva applicazione delle norme. I medici di medicina generale che operano nelle carceri spesso ricevono un compenso solo parziale, soprattutto quando durante un intervento vengono trattati più pazienti. Chiediamo che venga riconosciuto il compenso per ogni singolo caso, spiega Vignando, come previsto dall'accordo nazionale e dagli accordi regionali. Inoltre, manca trasparenza sui dati. Non sappiamo quanti medici siano coinvolti, con quale contratto e quanti interventi vengono effettivamente richiesti. È fondamentale, conclude il sindacato, che le istituzioni rispondano e garantiscano condizioni chiare e giuste, sia per i professionisti che per i pazienti detenuti. Il sindacato SNAMI sollecita la regione e le aziende sanitarie a fornire risposte rapide e a rispettare gli impegni presi. In gioco c'è la tutela dei diritti dei medici e la qualità dell'assistenza nelle carceri, un servizio essenziale per la dignità di tutti.

0: Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: C'è tempo fino al 15 settembre per candidarsi agli Energy Awards FVG 2026, il riconoscimento promosso dall'APE FVG per valorizzare i comuni più attivi su sostenibilità energetica e adattamento climatico. Dopo questo servizio terminerà l'Ora della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Giulia Magro. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Eugenio Giuffrida e Roberto Cavallari. La linea passerà poi a Sconfinamenti, che oggi ci parlerà dell'80° anniversario dalla fondazione del Circolo della Cultura delle Arti di Trieste, avvenuta il 17 febbraio del 46. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
2: Premiare le amministrazioni comunali che più si distinguono nel campo della sostenibilità energetica e dell'adattamento climatico. Questo è l'obiettivo degli Energy Awards FVG 2026, il premio organizzato da APE, l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia. Giunto alla sua sesta edizione, il riconoscimento viene assegnato ad anni alterni alle imprese e ai comuni. Per il bando di quest'anno, le domande possono essere inviate fino al 15 settembre. Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti i comuni della regione, che per aderire devono compilare sul sito del premio una checklist. La valutazione delle prestazioni ambientali ed energetiche terrà in considerazione i seguenti ambiti: gestione e pianificazione, contabilità energetica, azioni per la riduzione dei consumi, produzione di energia da fonti rinnovabili, mobilità sostenibile e comunicazione ai cittadini. Le amministrazioni vincitrici verranno premiate a ottobre nel corso di un galà organizzato dall'APE. Nell'edizione precedente, 2 anni fa, erano stati 17 i comuni premiati per iniziative che riguardavano, tra l'altro, l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, la costruzione di piste ciclabili o l'introduzione di zone a traffico limitato, o ancora la realizzazione di impianti energetici rinnovabili. Spesso i comuni mettono in campo idee interessanti e innovative riguardo alla transizione energetica, spiega il direttore di APE FVG Matteo Mazzolini. Il principio che guida il premio è favorire la diffusione di questi progetti e la loro disseminazione verso altri enti che a loro volta potranno metterli in pratica. Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa eterna Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Riccardo Ostojic alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti il romanzo Porto Vecchio di Eleonora Davide. E sentiamo dalle parole di Massimo Gobessi chi è l'autrice.
1: La storia è una passione, anche se la mia formazione è scientifica, perché parto geologa, quindi, però l'amore per lo studio, per la conoscenza, sicuramente mi ha guidata. Poi facendo, essendo giornalista, chiaramente la curiosità non mi manca, e partendo dalla storia locale, il paese che mi ha accolto, io sono napoletana, ma sono da più di 35 anni qui in provincia di Avellino, luogo dove c'è un bellissimo oddio, sarebbe stato bellissimo

0: bellissimo, ci sono i ruderi di un antico maniero di cui ho scoperto, ho studiato la storia, e quindi Monteforte Irpino ha fatto da protagonista nei miei romanzi dedicati alla saga del Normanno, e così ho cominciato, visto che la cosa è piaciuta ai lettori, ho continuato a scrivere.
1: Senta, però non c'è soltanto il Normanno nei suoi libri, c'è il Fiore del Carso, come dicevamo prima, quindi c'è Trieste che ritorna anche in questo suo ultimo lavoro, poi c'è il Codice del Destino, si parla della Chiesa, dei tempi duri per la Chiesa, e poi c'è il Normanno. Insomma, lei ha spaziato in più periodi storici attraverso la sua scrittura.
0: Le dirò che non mi sono fatta mancare neanche Napoli, la Napoli dei Borbone, perché il penultimo romanzo è dedicato proprio alla mia città e quindi ambientato nell'Ottocento, quindi ho investigato sulla storia di quattro famiglie nobili e al centro c'è questo personaggio realmente esistito, sono tutti realmente esistiti, perché è una ricerca genealogica e storica sulla Napoli dei Borbone.
1: Senta, però noi diciamo molto spesso ai nostri microfoni che il romanzo storico è molto importante. È importante perché ha il potere di avvicinare il lettore comune, cioè colui che non è magari appassionato di storia, non si avvicinerebbe mai a un saggio storico scritto magari da un professore universitario o comunque dei saggi o dei testi che sono esclusivamente pregni di storia, di date, di citazioni, eccetera, eccetera. Il romanzo storico ha questa potenza intrinseca di avvicinare il lettore alla storia e magari poi addirittura innamorarsene e affrontare successivamente, per approfondire i temi che vengono trattati all'interno dei romanzi storici, anche con dei saggi di storia. Lei conviene con me su questa visione del romanzo storico?
0: Sono parole sacrosante, direi, è accentrato perfettamente il senso che anche io do a questo genere letterario che mi appassiona, perché leggo libri di storia ovviamente, ma mi diletto anche molto nella lettura di dell'umanizzazione dei personaggi, perché poi alla fine quello che racconti è la storia che prende vita vestendo dei personaggi, nutrendoli, affezionandoti anche a queste figure, poi come se fossero esistite davvero, quindi il lettore viene per forza catapultato nella storia, e allora è lì che anche il ragazzo, il bambino, la persona disinteressata a quella serie di date e di guerre che poi compongono la storia, invece viene appassionato dal racconto, magari trova anche lo spunto per andare a approfondire, adesso ci sono tanti mezzi per approfondire questi argomenti storici, grazie a Dio.
1: Eleonora Davide, come si approccia e come si avvicina a questi personaggi che poi prendono corpo all'interno dei suoi romanzi di storia?
0: Le faccio un esempio. Italo Radovich, che è il protagonista di Porto Vecchio, è un uomo che rappresenta due popoli. Sia un centenario, ecco, diciamolo, perché attraverso di lui racconto una storia di 100 anni, e in lui c'è l'inquietudine della ricerca, il non essere mai arrivato anche a quell'età, e questo mi affascina poi di quest'uomo, che poi attraverso l'intervista in cui racconta la sua vita ho conosciuto, alla fine l'ho conosciuto, l'ho stimato e, diciamo la verità, l'ho anche amato, e grazie a lui ho potuto raccontare delle cose che grazie alla sua pazienza che è nato Porto Vecchio, e spero che quest'uomo piaccia anche a chi legge queste pagine, alla fine diventano persone reali, ecco, Italo non si sa se è reale o no.
1: Ma Italo Radovich è diventato una sorta anche di strumento, lo possiamo definire così?
0: Sì,
1: una sorta anche di viatico, no? Anche di viatico per far conoscere la storia del confine orientale, questa intrinseca storia che c'è all'interno di questo suo libro, anche la narrazione è diversa, difatti lei l'ha già anticipato, le avrei chiesto dopo ma glielo chiederò comunque. Diciamo che è così che Italo Radovich diventa una sorta anche di strumento per conoscere la storia.
0: Sì, in effetti sì. Rispetto al Fiore del Carso di cui abbiamo parlato già con lei,
1: esatto,
0: qualche
1: sì.
0: anno fa, rispetto a quel libro spostato su più piani narrativi, periodi che si intrecciano, invece in questo caso Italo mi ha permesso un altro modo di scrivere il romanzo, cioè la narrazione in prima persona, è Italo che si descrive attraverso l'intervista con una giornalista, e quindi mi ha dato un modo per sperimentare.

0: è anche un altro sistema comunicativo.
1: Senta, Porto Vecchio come viene descritto nel suo libro? Io le chiederò, come dire, di declamarci alcuni passi che descrivono il Porto Vecchio, che parlano, che narrano il Porto Vecchio, prima di entrare proprio nella storia. Le lascio il microfono, prego.
0: Quindi le leggerò farò parlare di Italo Radovich.
1: Certo.
0: Il Porto Vecchio è rimasto nella mia mente come se mi appartenesse, come se qualcosa di me fosse nato lì. Ma forse, nella mia immaginazione di ragazzo, rappresentava sia un punto di partenza che di arrivo, un luogo circolare e forse anche il passaggio, il transito, l'iniziazione alla vita adulta. Oggi quel luogo conserva la storia di tutto ciò perché a tutti gli effetti è un Porto Vecchio. Custodisce le memorie di chi vi è passato, rimaste incastrate tra quelle sedie accatastate nel magazzino 18, tra gli armadi ordinati, catalogati, nei cassetti che mimano la vita quotidiana della famiglia, con le posate, gli utensili, i taccuini dimenticati. Cosa avranno pensato le persone che avevano faticato tanto a portarle con sé, dovendo dire addio all'ultimo brandello di quella casa lasciata laggiù, in Istria, in Dalmazia, a Fiume? Qualcuno avrà creduto di poter tornare a prenderle per mettere su una nuova vita, con quell'armadio al centro di una stanza nuova, con quella credenza in una cucina più bella. Il futuro ha portato lontano molti di loro, anche molto lontano, oltreoceano. Chissà quante volte avranno ripensato a quel quadernino con le pagine vergate con cura, con i voti del maestro, a quella foto della madre che forse manca non solo al cuore, ma anche al ricordo. Se non fosse stato per quel geniale cantautore, molti italiani non saprebbero neanche che esiste questo luogo. È stato molto bravo a raccontare l'esodo di questi poveretti, a raccontarlo a tutti. Questo è uno spaccato di Italo.

0: Io ricordo chi ci sta ascoltando in questo momento che noi oggi a Sconfinamenti presentiamo il romanzo di Eleonora Davide che è in collegamento telefonico con noi, si intitola Porto Vecchio. Eleonora Davide, ma lei ha visitato, è stata all'interno del Porto Vecchio di Trieste?
1: In realtà ho visitato diverse volte il Porto Vecchio quando ormai era, voglio dire, restaurato, perché la prima volta ci andai qualche anno fa a visitare il magazzino 18 e lì ancora per entrare c'era bisogno dei permessi, grazie all'IRCI che sì, lo custodisce ancora e quindi si prende cura di questi bei ricordi, che mi ha fornito tante informazioni per i libri che ho scritto, quindi sono carissimi e generosi nel fornirmi delle le informazioni. E poi ci sono tornata quando poi il museo hanno ampliato ad altri musei, quindi sì, ci torno tutte le volte che vengo a Trieste, quindi...
0: Perché intitolare allora questo suo romanzo Porto Vecchio?
1: Ma perché il Porto Vecchio, come diceva Italo, significa di più di un porto, è il simbolo, secondo me, ecco, dovevo scegliere il nucleo del mio romanzo, e secondo me il Porto Vecchio incarna bene una storia della città, perché racconta la storia antica, quella del Porto Franco, racconta la storia dei profughi, racconta la storia di ora, di una città che riconosce il suo passato, cerca di far pace col suo passato e porta la cultura in quel luogo, quindi il luogo da visitare, da frequentare, e quindi è un po' una parabola della storia triestina, non lo so, io lo sentivo iconico, come anche come nome, come immagine del racconto.
0: Certamente, sono perfettamente d'accordo con lei. In effetti il Porto Vecchio di Trieste, così definito, è un po' la somma della stratificazione, non, della storia della città, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista etnico e anche dal punto di vista sociale. Attraversando proprio il Porto Vecchio si ha la possibilità di leggere la storia della città declinata attraverso proprio i suoi traffici, che ovviamente, essendo traffici portuali, hanno una visione, un'apertura sul mondo totale, e quindi anche assorbono quelle che sono le culture che si declinano attraverso la lingua, il dialetto, attraverso la cucina, attraverso i modi di essere, di vestirsi. Il Porto Vecchio in effetti è, come dire, una sorta veramente di stratificazione della città di Trieste, però nel suo libro ci sono tanti aspetti che sì, sono legati anche alla storia. È un romanzo, si trasforma quasi in un poliziesco, diventa una sorta anche di investigazione costante e totale, lascia la città di Trieste, si trasferisce nel sud del nostro paese, dell'Italia. Insomma, è un libro pieno, diciamo così, denso anche di colpi di scena.
1: Sì, in effetti, nonostante non sia un libro lunghissimo, ho cercato di condensare tutte le cose che ha detto, finendo per distinguerlo in due parti fondamentalmente. Quella in cui la giornalista cerca di capire la storia di un uomo anziano che ha in sé la ricchezza del racconto e delle memorie che poi andrebbero perse. Dall'altra parte poi scopre che c'è molto di più, cioè la verità non detta, le verità non dette che poi di cui Italo lascia tracce nel suo racconto, ma anche in un diario, e portano poi la protagonista a scendere giù Sud Italia per condurre un'indagine su un misterioso suicidio che mette sul tavolo poi gli equilibri anche delle ragioni di Stato, quindi va a toccare anche dei temi abbastanza sensibili, sì, una vera e propria indagine giornalistica come dovrebbe essere condotta nella realtà.
0: Ma senti Eleonora Davide, questo può essere anche una sorta di piccolo compendio del vademecum della storia di Trieste, ovviamente declinato diciamo così nel cosiddetto secolo breve, questo dobbiamo sempre ricordarlo a chi ci sta ascoltando, c'è un periodo storico ben preciso, si parla dagli anni 40 in poi, il confine conteso, il governo militare alleato e tutte le

0: vicissitudini che poi questo comporta, no? Le spie russe, le spie americane, i giovani che vengono avvicinati affinché diventino dei collaboratori e affinché possano mantenere l'integrità territoriale del GMA dal punto di vista italiano, ovviamente. Quindi diventa veramente, attraverso la trattazione di questi temi, un piccolo compendio, un vademecum, lo potremmo anche definire così.
1: Ragione, è vero, si potrebbe, voglio dire, è come se Italo ci prendesse per mano e ci portasse a visitare la Trieste del secolo breve e quindi diventa anche una spia. E quindi come spia, ovviamente faccio riferimento a dei documenti ormai, grazie a Dio, dei secretati del CIC, per esempio del Counter Intelligence Corps, e descrivo delle cose che insomma tratte proprio da questi documenti e di tutte le tresche che ci sono anche durante il controllo inglese dei Balcani per tramare per far tornare Re Pietro II sul trono
0: sul trono.
1: della Jugoslavia. Sì. E quindi scopro personaggi, ecco, dalla storia, ecco, sapendo leggere la storia con la giusta angolazione, ci si trovano cose entusiasmanti, altro che noiose, veramente storie di personaggi incredibili come Ivan Subasic che fu una spia diplomatico, ministro di Tito, consigliere, insomma, che saltò da una parte all'altra con grande nonchalance. E quindi c'è questa spy story anche lì. Però ci sono vari elementi della vita della città, come quelli più, ecco, che ai Triestini sono cari, come la posizione delle statue, come Tinza e Marianza,
0: Sì.
1: come la statua dei quattro continenti, la fontana dei quattro continenti,
0: Venti.
1: delle curiosità storiche che ho cercato di seguire per capire anche l'evoluzione, i momenti si spostano nel tempo e anche in altre città.
0: Senta, Eleonora Davide, abbiamo capito che lei si è documentata molto prima di scrivere questo romanzo che si intitola Porto Vecchio. Quali sono state le fonti dalle quali lei ha tinto le informazioni, le notizie per dare e per offrire al lettore un quadro dal carattere storico il più verosimile possibile, diciamo così, perché ricordiamo è un romanzo?
1: Sì, assolutamente romanzo, e questo è il motivo per cui, come vede, come ha potuto vedere, non c'è bibliografia.
0: No.
1: Volutamente, io ce l'ho la bibliografia, ovviamente, ce l'ho memorizzata, stampata, la porto anche dietro quando mi chiedono di testi di riferimento per approfondire queste cose. Però no, ripeto, grande fonte di informazione è stata l'IRCI, perché nel tempo mi ha fornito tanti materiali, voglio dire, a livello di pubblicazioni, racconti, storie. L'incontro con dei profughi. Nel Fiore del Carso fu Fiore Filippazzi che mi
0: Sì.
1: donò la sua testimonianza. Questa volta ho avuto la fortuna di conoscere un altro uomo, che è Rocco Roccia, originario di Scampitella, quindi un paese dell'Irpinia, che invece nasce proprio a Montona d'Istria e si trova per combinazione alla presentazione del Fiore del Carso il 10 febbraio dell'anno scorso, per dire. E si alza questo signore anziano, piangendo, mi interrompe e dice: "Ma lei sta raccontando la mia storia?" Cioè lui mi racconta, e stavo parlando delle foibe, e
0: Sì.
1: lui mi racconta piangendo che il padre è stato sull'orlo di una foiba per 2 volte, ed è lui stesso da bambino non sentiva i racconti del padre, perché il padre non ne parlava. Abbiamo già toccato questo argomento, la
0: Certo,
1: rimozione
0: certo.
1: e la protezione e ho capito anche molte altre cose da quando ci siamo parlati l'altra volta, perché effettivamente esistevano dei sistemi di controllo anche dei profughi in Italia, e quindi la paura era concreta. E invece la mamma si faceva scappare qualcosa. Questo ex ragazzo poi mi ha invitato a casa, gli ho fatto una lunga intervista molto molto interessante, e mi ha fatto dono della sua storia, ho riadattato la sua storia nel romanzo col suo permesso e ho messo in appendice la sua testimonianza. Una ricchezza enorme, e questa è un'altra fonte. Poi c'è Maurizio Radacic, che vogliamo dire, storico, appassionato, speleologo, curatore della Kleine Berlin, che ha scritto dei libri bellissimi e che ho letto, ovviamente, e oltre ai suoi racconti sono stati anche la base per scrivere delle cose anche sull'operazione Corsaro, a cui mio padre ha partecipato, quindi io ho collegato grazie a lui l'operazione Corsaro.

Che fu fatta nel Timavo per l'esposizione del Timavo, ha delle foto che avevo di mio padre di quell'operazione, ma non sapevo quale fosse l'origine di quelle foto. E poi l'archivio di Stato di Avellino. Perché? Perché in questo romanzo c'è la storia di un brigante proveniente dalle nostre terre che poi invece aveva tutta una storia più complessa alle dipendenze di Tito, e la cosa mi ha incuriosito tantissimo, l'ho romanzata ovviamente, ma ho tratto informazioni ovviamente da chi è stato, dove poi ho presentato anche chiaramente il libro, e poi vabbè, insomma, queste sono le principali punti, ma ce ne sono tantissime, come le dicevo. Bello, bello, mi piace tanto scoprire queste cose.

Noi proseguiamo nella presentazione di questo romanzo di Eleonora Davide Portovecchio, l'autrice in collegamento telefonico con noi. Senta, lei parlava prima delle fonti e delle persone che sono peraltro anche degli amici di Sconfinamenti, soprattutto Maurizio Radacic, che molto spesso è ospite ai nostri microfoni per le sue scoperte dal punto di vista storico relative al mondo ipogeo della città di Trieste e anche della provincia di Trieste. È un cultore e appassionato di storia a tutto tondo, proprio per quanto riguarda il mondo ipogeo che ci circonda e che sta proprio sotto i nostri piedi. Questo suo libro, Portovecchio, potrebbe anche diventare una sorta di guida, no? Per chi volesse leggere e vedere una Trieste

0: completamente diversa.
1: In effetti sì, molte volte scrivo anche per me, del tipo mi piacerebbe di leggere una guida di questo tipo e quindi mi fa piacere che la leggano anche gli altri e utilizzino il racconto, come le dicevo, come se si facessero prendere per mano dal narratore della storia e portare, ecco perché siamo andati nella storia anche nella Kleine Berlin, abbiamo visitato, sì. In alcuni capitoli c'è anche

0: romanzo di 176-178 pagine, sì, niente di lunghissimo, immagini, anche perché poi il protagonista parte fotografo, cioè è appassionato di fotografia e lo ha fatto per lavoro. Chiaramente tutte le cose che riguardano Italo sono ispirate a personaggi reali che ho conosciuto, quindi e lui è il puzzle di diverse persone che ho incontrato lì, con cui ho parlato, mi sono interfacciata e ho avuto testimonianze, storie, persone, emozioni. Questa è la cosa importante, e quindi per mano si può fare questo giro e dire: ah, qua prima c'era questo, qui è accaduto quello, e questa è una visita possibile, sì, perché no.
1: Senta, Eleonora Davide, ma una volta finito questo romanzo, lei lo ha riletto, si è emozionata, avrebbe cambiato qualcosa, l'avrebbe integrato? Lo chiedo ovviamente quasi sempre a quasi tutti gli autori, proprio per far capire quanto uno scrittore si impegna per la stesura di un testo e poi per condividerlo con i lettori.
0: Sì, nel senso che siccome questo libro non fa da seguito, perché è scritto in modo diverso, ma è collegato al Fiore del Carso, anche perché ci sono delle situazioni che vengono sono comuni, ecco, guardate da un altro punto di vista, dal punto di vista di Italo, ho raccontato delle cose che avevo raccontato nel Fiore del Carso, quindi tra l'uno e l'altro libro alla fine ho scritto quello che volevo. Ecco, forse questo è un libro a completamento del Fiore del Carso, se vogliamo. L'ho riletto, chiaramente, anche perché poi presentandolo in diverse situazioni ho messo in evidenza delle diverse angolature a seconda del contesto, perché al Circolo della Stampa di Avellino abbiamo messo in evidenza ovviamente la figura del giornalista, dell'impegno giornalistico, sì, mentre all'UNUSCI, cioè l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo, si è parlato più del lato della guerra, ovviamente, della cosa che interessava più agli ufficiali presenti. All'Archivio di Stato abbiamo parlato di ricerca, e poi a Monteforte, nella sala consiliare per il 10 febbraio, abbiamo parlato del giorno del ricordo, e quindi anche del coinvolgimento dell'Irpinia in questo romanzo. Quindi ho avuto modo di guardarlo anche io sotto diverse angolature, ma non credo che avrei aggiunto qualcosa. L'altra volta rimanemmo con un appuntamento, lei mi suggerì: continui a parlare di questo argomento, e io ho mantenuto la promessa, perché di solito quando prendo un impegno cerco di mantenere la promessa.
1: Lei ha mantenuto la promessa, l'ha fatto anche molto bene, perché si possono mantenere le promesse, però poi anche, come dire, come i fiori, appassiscono subito dopo poco tempo. Invece lei ha scritto un romanzo di carattere storico con una limpidezza intellettuale, storica. Chi prenderà in mano questo libro e lo leggerà non troverà, come dire, una scrittura di carattere ideologico, di carattere politico, insomma questa storia non è declinata dal punto di vista ideologico e dal punto di vista politico. È una storia importante che, come si diceva all'inizio di questa nostra conversazione, può diventare il viatico poi per l'approfondimento della storia, i vari segmenti della storia che ci sono all'interno di questo libro, che poi possono essere approfonditi traendo conoscenza dai saggi storici che approfondiscono poi quei singoli temi. Dicevo prima che il romanzo storico assolve a questa funzione, quella di avvicinare proprio il lettore alla storia, alla grande o alla microstoria. Questa forse è una microstoria, però, come diciamo spesso ai nostri microfoni, è la microstoria, è una sorta di puzzle, di mosaico. Tante le tessere e le microstorie ci aiutano a capire poi la grande storia, che non è formata soltanto da documenti, da citazioni, eccetera, eccetera, importanti, fondamentali, ma vanno anche, come dire, anche proprio messi dentro, all'interno della storia più piccola di ognuno di noi. E la storia di Italo Radović ci aiuta proprio, in questo. Senta, se io volessi regalare questo libro a qualcuno, lei mi potrebbe aiutare? A chi lo potrei regalare? A chi lo farei? Potrei farlo leggere?
0: Ma io credo a chi ha sempre sentito

0: sentito parlare delle bellezze di Trieste, del suo tramonto, della bora, dei paesaggi mozzafiato, del Carso, ma nel minore tempo possibile vorrebbe possedere per un poco, per qualche ora, questa città.
1: Senta, lei ha alla fine di questo libro, nell'appendice, lei ha riportato l'intervista pubblicata su Vovo Italia l'11 marzo del 2025 a Rocco Roccia, che lei ha citato prima, 87 anni, scrive un uomo mite e gentile che si sforza di ricordare ciò che dichiara di faticare a tirar fuori dalla propria rimozione. Parlavamo di Montona d'Istria. Qual è stata la risposta che lei ha avuto nelle diverse, come giustamente ha sottolineato lei, nelle diverse presentazioni, nei diversi luoghi, ma non luoghi fisici, luoghi di appartenenza anche intellettuale?
0: Devo dire la verità, il Rocco Roccia è intervenuto ad altre, non solo lui, ma la moglie, che cito anche nell'intervista,
1: sì.
0: E poi all'ultima presentazione è venuta anche la figlia, che abita a Roma, quindi è venuta per assistere, e lui non riesce a parlare tantissimo, e lo vedo molto molto commosso e felice. Io l'ho ringraziato tantissime volte di avermi donato questa storia, perché la reticenza, essere la difficoltà a far passare il messaggio, a far capire che la propria storia non è la storia di un povero profugo che ha dovuto fuggire, ma è la storia di un popolo che ha dovuto lasciare tutto. Quindi lui per me rappresenta, e lo ha capito, rappresenta la storia, e questo per me è stato molto importante, più importante di quello per cui eravamo partiti, non avrei mai immaginato. Sì, è partecipato con o lui o quando non poteva, perché non stava bene la moglie e la figlia, quindi... Anzi, la figlia ha fatto anche la sua testimonianza al riguardo, voglio dire, molto partecipe, devo dire la verità.
1: Eleonora Davide, noi siamo quasi in conclusione di questa piacevole conversazione con lei. Senta, all'inizio lei però fa due citazioni, una a chi è capace di sperare contro ogni evidenza. Perché questa? Perché questo invito?
0: Perché non bisogna mai mettere la parola fine, mai il punto, la verità è sempre da ricercare, e soprattutto la speranza non deve morire. Quando si tratta di vincere i confini, abbattere i confini, riconoscere la propria storia, guardarsi allo specchio e riconoscere la propria storia, questa è motivo di speranza per le future generazioni.
1: E perché allora citare il Vangelo di San Giovanni? Che cos'è la verità?
0: Che cos'è la verità? Perché è un tarlo, è qui che parte tutto. Veramente in quel momento tragico del processo a Gesù Cristo viene messo sul tavolo il futuro dell'umanità, la profondità del suo messaggio è tutto lì. Lui porta la verità, ma le persone non hanno capito cos'è la verità. Italo stesso non capisce cos'è la verità e dice: ho campato 100 anni e non ho capito ancora cos'è la verità, e neanche forse la giornalista scava. Noi tutti siamo alla ricerca della verità, forse la risposta è proprio nel Vangelo di San Giovanni.
1: Certamente, allora rimandiamo alla lettura del Vangelo di San Giovanni, però nel frattempo ringraziando Eleonora Davide per essere stata in collegamento telefonico con noi invitiamo i nostri amici ascoltatori a prendere in mano Porto Vecchio, questo romanzo scritto da Eleonora Davide, leggerlo in maniera seria, approfondita, intelligente, utilizzarlo fra virgolette anche come vademecum, come viatico e per la conoscenza della storia di Trieste legata a un momento storico molto particolare, e lo scoprirete leggendo ovviamente, ma anche per conoscere e leggere il territorio. Eleonora Davide, Porto Vecchio, grazie per essere stata in collegamento telefonico con noi.
0: Grazie per questa bella chiacchierata, gentilissimo, saluto tutti.
2: Purtroppo siamo giunti così al termine del nostro appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Riccardo Ostojic, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Attenzione, perché le cose preziose non sono solo i diamanti, i minerali preziosi, gli zaffiri o qualsiasi cosa voi vogliate, ma anche i sentimenti, anche le persone che forse diamo per scontate.
2: Romantico Martin Gore.
1: Romantico Martin Gore, anche perché è rimasto ferito personalmente dal fatto, si chiamava Precious, erano i Depeche Mode, era il 2005.
2: E i nostri ascoltatori bravissimi, un tuo omonimo Claudio dice: volevo ricordarvi Precious Little Diamond di Fox the Fox, hai capito?
1: Come capito, stanno sul pezzo? Stanno pronti, prontissimi anche a ribatterci pezzo su pezzo, un po' come
2: esatto,
1: la Francia
2: punto,
1: sta
2: questo
1: facendo.
2: Momento. Vai Manuela Collazzo.
3: Stanno sul pezzo le azzurre invece in questo momento del set, sotto 15-9, pasticciano un po', la Francia è più attenta sotto rete, l'Italia più fallosa al servizio e dunque secondo time out chiamato dal nostro CT Velasco, che prima osservava un po' indispettito le sue ragazze a bordo campo, perché comunque questo è un momento forse di affanno, uno dei pochi che abbiamo visto in questo girone per le azzurre. Velasco comunque nei suoi time out è sempre piuttosto tranquillo, calmo, spiega l'essenziale.
2: Si sta lamentando, lo abbiamo detto, di non andare subito.
3: Sì, diciamo che adesso sta dando dei consigli pratici per venire fuori da una situazione un po' complicata. Abbiamo subito diversi muri, pasticciamo un po', anche Alessia Orro in regia non precisissima, tanto che Velasco l'ha cambiata e inserito cambi. Vediamo un po' se l'Italia riuscirà a recuperare questo parziale. Peraltro Velasco ha esaurito i suoi time out e si torna in campo con la Francia che è avanti 15-9 nel secondo set. Ricordiamo che l'Italia ha vinto il primo parziale, dunque è comunque avanti nella sfida. Ci sono diversi cambi, c'è Gaia Giovannini adesso in posto 4 per Antropova, non la partita perfetta di Antropova fin qui. In ogni modo, dopo il time out, e questa è una cosa positiva, le azzurre riescono a ottenere il punto, il decimo, la Francia quota 15, Gaia Giovannini al servizio, non incisivo il servizio dell'Italia, lo aveva invece detto Velasco, dobbiamo cominciare a servire bene. Adesso arriva una difesa eccezionale di Fersino, il libero che ha preso sostanzialmente l'eredità di De Gennaro, e subiamo però ancora un muro in fase di ricostruzione, Miriam Silla murata, e quindi la Francia vola via più 6, 16-10 in questo secondo set.
2: Allora abbiamo detto Manuela che l'Italia è qualificata per il prossimo turno, sicuramente la Francia è una delle squadre forti da battere anche nel proseguio di questo campionato europeo. Quali altre squadre sono quelle che diciamo possiamo, dobbiamo temere di più?
3: Nella fase eliminazione diretta non crediamo che le avversarie degli ottavi, che al momento potrebbero essere Ucraina o Bulgaria o anche Grecia, bisognerà capire come si chiuderà il girone B, possiamo avere difficoltà. Poi negli eventuali quarti di finale potremmo anche incrociare una delle squadre che abbiamo già visto nel girone di Göteborg. Guardando più là, mentre adesso dobbiamo stare attenti a questo secondo set perché l'Italia è sotto di 7, 17-10 per la Francia, dicevo, guardando molto più in là, guardando alle eventuali semifinali, e lì

0: facendo un po' due conti e anche guardando il calendario, purtroppo ci toccherebbe, sempre se dovessimo qualificarci, la Turchia padrona di casa, la Turchia di Daniele Santarelli, che è la squadra campione in carica.
1: E vedremo, intanto arriviamo per bene a essere primi in questo girone e poi andare avanti come speriamo che succeda. Invece noi andiamo avanti con tutti questi preziosi
2: e come dicevamo musica. In questo caso tornano i diamanti, ma tornano come un'aspirazione
1: che... un altro ascoltatore, Roberto da Verona, che dire Shine on your crazy diamond di Freud,
2: certo, bravo, dedicato a Syd Barrett, che sarebbe lui il diamante pazzo ovviamente, esatto, in questo caso. E però noi rimaniamo in ambito più pop con, magari la ricordate, magari ve la cantate, magari te la canti anche se è del 2012.
1: Ma certo, questo è il gancio che poi adesso dirò quando rientriamo.
2: Certo, che è Rihanna, ovviamente. Il suo, questa è un'aspirazione anche a riconsiderare se stessi, a dare un valore a quello che si fa, a quello che si è, quindi una botta di autostima praticamente, perché ognuno di noi può brillare come un diamante nel cielo. Sì. E si chiama Diamonds e lei è Rihanna.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Allora, Shine Bright Like a Diamond.
1: Allora, velocissimamente, è troppo carina. Stavo a Panama, che si dice invece Panama, in un'isoletta davanti a Panama, e c'erano delle ragazze che, come me, mentre stavamo aspettando un traghetto con la musica che suonava, c'era Rihanna che suonava Diamond e cantava Diamond, io cantavo, loro cantavano, io ero già una signora di più di 40 anni, queste erano delle ragazzine, quindi lì ho pensato, vedi che meraviglia,
0: la potenza della musica.
1: La potenza della musica.
0: Tra l'altro lei lì vicino alle Barbados,
1: esatto,
0: Rihanna,
1: sì,
0: per cui,
1: sì, sì, quindi allora, tutto vicino. Allora, prima di finire e terminare il nostro spazio dedicato a tutti questi preziosi che ci ha raccontato Claudio De Tommasi, uno sguardo con Manuela Collazzo per le nostre azzurre a Göteborg,
2: che tentano la rimonta.
1: Brave.
2: E per ora sta riuscendo parzialmente, perché abbiamo messo in fila 4 punti, stiamo a meno 3, 15 Italia al servizio adesso con cambi, 18 Francia nel secondo set. Italia che ha avuto la scossa dopo il time out di Velasco e adesso subisce il punto della Francia, 19 a 15 della Francia sull'Italia, ma il set non è ancora

0: ancora finito, quindi siamo fiduciosi.
1: Assolutamente, sicuramente ci darà il risultato di questo set dopo il GR1 delle 17 che arriva, al quale ci arriviamo
2: con ce l'hanno anche chiesta, esatto, con un brano italiano.
1: Ah, un'altra ascoltatrice dice Duran Duran e Diamond in the Mind, quindi ecco, pensa un po'.
2: E noi invece chiudiamo con Zucchero, con una canzone che vede anche la collaborazione di Francesco De Gregori, tra l'altro, che celebra la purezza dei sentimenti, una canzone dedicata alla nonna di Zucchero e che secondo me è una delle sue più belle. Si chiamava non a caso Diamante, lui a Zucchero, subito dopo il GR1.
1: E poi torniamo.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Salgono ancora le vittime della devastante alluvione che ha colpito la regione tra il Nepal e il Tibet. 95 morti accertati e centinaia i dispersi. Il servizio.
3: Potrebbe essere stato un terremoto di magnitudo 4.4 a provocare la rovinosa frana che ha fatto esondare il fiume Bothe Koshi al confine tra Nepal e Tibet cinese. Si tratta del disastro più devastante in Nepal dal terremoto del 2015 che causò quasi 9.000 vittime. Oggi alcune zone del nord del paese sono state inondate e spazzate completamente via. Villaggi, ponti, alcune infrastrutture, tra cui una diga idroelettrica, sono state gravemente danneggiate. L'esercito del Nepal e quello cinese hanno dispiegato mezzi e personale nelle zone colpite. Le operazioni di soccorso sono però rese particolarmente difficili dalle condizioni del terreno. Un soccorritore ha riferito che per raggiungere la zona interessata sono necessarie almeno 4 ore perché i percorsi di accesso sono strutturati. Sono 2 gli italiani coinvolti nell'alluvione in Nepal e stanno bene. Siamo in contatto con loro e con le loro famiglie, così il ministro degli esteri Antonio Tajani. Seguiamo il percorso perché possano rientrare in Italia nel modo migliore possibile, ha riferito il titolare della Farnesina, Michela Mancini, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, 9 morti e 6 feriti in un attacco di Kiev nella regione di Lugansk controllata da Mosca. Un drone ha colpito un autobus con a bordo 15 persone. Tra poco a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo la ex Ilva e il caro carburanti, all'esame del governo 2 decreti legge, uno con le misure urgenti per assicurare la continuità operativa del polo siderurgico, l'altro con la proroga del taglio delle accise, provvedimento che arriva mentre ai distributori i prezzi di benzina e diesel sono ormai ben sopra i 2 euro al litro. Accordo per il patteggiamento nel processo contro Meta negli Stati Uniti. Il colosso di Mark Zuckerberg, accusato di avere progettato deliberatamente Facebook ed Instagram per creare dipendenza negli adolescenti, ha discusso con i procuratori generali di 29 stati americani la possibilità di trovare un'intesa che è stata raggiunta. L'azienda ha accettato il pagamento di 16,68 miliardi di dollari. Dovrà inoltre attuare delle modifiche a livello nazionale per l'utilizzo di Facebook e Instagram da parte degli adolescenti. Bocciato dalla Procura di Milano il piano proposto da Glovo per uscire dall'amministrazione controllata dopo l'accusa di caporalato e sfruttamento della manodopera. Nel servizio della sede regionale le parole della sindacalista della USB Elena Lott e dei rider.
4: Prima quando io prendo l'ordine vicino, prendere lì e portare molto vicino. Adesso pago 50 centesimi di più e anche 2-3 km lontano io vado.
5: Deve andare 6 km, 7 km. Adesso paga 3 euro, ma ti dà più lontano.
6: La Procura di Milano, che ha posto sotto controllo giudiziario Glovo, ne è un'altra per la piattaforma di consegna. Gli aumenti ai rider sono solo sulla carta, secondo la Procura. Il tempo effettivo calmierato, di cui si serve Glovo, decurta in realtà 3 ore su 10. E in verità si tratta sempre di cottimo, ancora.
7: Viene calcolato il tempo cui vengono pagati solo nel momento in cui prendono la consegna fino a quando la consegnano effettivamente, quindi tutto il tempo di attesa sia tra una consegna e l'altra che al ristorante è zero. Pure quel tempo di consegna che dovrebbe essere pagato, in realtà è pagato il 30% in meno dalle indagini tecniche che ha fatto la procura.
6: E per i conguagli tra febbraio e maggio?
7: Chi aveva preso tanti soldi aveva preso 6 euro di conguaglio. Conguagli da 0,76 centesimi.
6: Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon.
2: Quasi mezzo secolo trascorso dietro le sbarre, Domenico Papalia, il boss di Platì, diventato uno dei simboli dell'ascesa delle cosche calabresi in Lombardia, è morto la notte scorsa all'ospedale San Paolo di Milano a 81 anni. All'interno dell''Ndrangheta aveva raggiunto una delle cariche più alte con una vita da criminale.

0: prima i rapimenti, poi la droga, poi gli omicidi. Insieme ai fratelli fu tra i protagonisti dell'espansione della 'Ndrangheta dalla Calabria verso il nord Italia a partire dagli anni 70. In Spagna almeno 50 persone sono rimaste ferite in un piccolo centro vicino a Pamplona a causa dell'esplosione di fuochi d'artificio durante la festa patronale dedicata a San Michele. L'incidente, quando un razzo lanciato dal balcone del municipio per inaugurare la festa ha provocato la caduta di scintille sugli inneschi degli altri artifici pirotecnici, facendoli scoppiare verso la folla radunata in piazza. La manifestazione, che dura 5 giorni, non è stata sospesa. Niente trasferta a San Siro per i tifosi del Napoli residenti in Campania in vista del big match con l'Inter in programma sabato 5 settembre alle 18. Il prefetto di Milano ha infatti disposto il divieto di vendita di italiani ai residenti della regione Campania e ai residenti della provincia di Genova, anche se in possesso della tessera del tifoso. Ci fermiamo qui su Radio 1, la linea torna all'Italia in diretta.
1: L'Italia in diretta. 17:05 minuti, sempre con voi, sempre Germana Brizzolari
2: e Claudio De Tommasi. Ho letto e ho visto sullo schermo un cartello dedicato a Velasco meglio di Gandalf, che mi pare
1: è una citazione mica male. Anche i nostri ascoltatori 335-699-2949 sono evidentemente d'accordo, perché un ascoltatore che non si firma dice: Velasco della Pallavolo è un maestro di vita, è importantissimo secondo me che venga invitato il più possibile nelle scuole per trasmettere i suoi insegnamenti di vita. E allora, Manuela Collazzo, come dobbiamo commentare invece questo secondo set di Italia-Francia?
3: Tanto i numeri ti piacciono, quindi non so, lo lascio dire a te?
1: No,
3: abbiamo perso.
1: Ho già portato male quando ho detto che avevamo fatto 13 set consecutivi.
2: Ma 13
1: zero.
2: Poi non
3: abbiamo
2: me lo
3: perso sono il primo set del torneo, purtroppo.
2: Eccolo.
3: Il set era compromesso, l'Italia non ha giocato bene, non sappiamo cosa abbia detto Velasco alle sue ragazze, ma non abbiamo dubbi che le abbia caricate in vista di questo terzo set che comincia ora. 25-19 per la Francia nel secondo parziale. Cambi aveva annullato la prima palla set alle avversarie, che poi hanno chiuso dopo uno scambio lungo con un attacco di Rotar, giocatrice che la ricordiamo a Roma. Dunque primo set perso, un'Italia che ha convinto poco nel parziale, nel complesso di unita, qualche imprecisione di troppo, per carità esistono anche gli avversari,
1: certo.
3: Non siamo abituati,
1: prendono tutte, hanno una ricezione che mamma mia
3: C'è Gelen, il libero che conosciamo perché gioca nel nostro campionato, ha giocato a Milano e si trasferirà a Bergamo nella prossima stagione. Nel frattempo adesso è Murata Antropova e dunque arriva il secondo punto della Francia nel parziale Francia 2 Italia 0. Bisogna ritrovare il giusto ritmo e soprattutto anche un'incisività al servizio che sta un po' mancando.
1: È vero, assolutamente, continueremo a seguire questa sfida, è importante, lo sappiamo, per essere al primo posto nel girone. Però
2: arriva la musica, sì. Allora, no?
1: Sì.
2: Jamiroquai,
1: ho detto
2: l'hai fatto una faccia come se...
1: No, perché stavo pensando che mi dispiaceva che erano 2-0 sotto.
2: lo so, purtroppo succede, lo sport. 2001 apriva il nuovo millennio, Jamiroquai con un album che si chiama Funk Odyssey. In questo caso la canzone che è dedicata a Denise, che era la sua donna di quei tempi, e si chiama Little Elle.

0: allora dedicata questa alla sua fidanzata del tempo, si chiama Denise. Lui dice, tornando all'argomento di prima dei diamanti, no, qui non è tanto questione che io devo comprare un anello di diamanti, dice appunto in questa canzone, ma il fatto di essere trattato meglio, di essere trattato magari per il tipo che davvero sono. Questa è rivolta alla sua ragazza Denise,
1: un po' come il discorso di ieri, no, che facevamo, che si raccontano quello che succede, certo, nei rapporti di coppia,
0: proprio il diario sentimentale di in questo caso raccontato da tutta la band Jamiroquai.
1: 17-12 minuti in questo momento, siamo ai nostri consigli di lettura, perché è in libreria per Rizzoli La Malanotte di Ugo Barbara, terzo capitolo della saga dei Malarazza fra Sicilia, New York e Cuba, fra amori, tradimenti, potere, sesso e musica.
0: Ecco, c'è tutto,
1: c'è
0: praticamente
1: tutto, esattamente. Allora, benvenuto.
2: Buongiorno, ciao, buongiorno e grazie di avermi invitato. Ciao,
1: ciao
2: a tutti.
1: Ciao, giornalista, scrittore. Allora, intanto subito una cosa, per chi non avesse letto i primi due volumi, è anche una storia stand alone, no? Quindi si può prescindere dal, sì, leggere le prime due. Quindi chi non volesse, volesse andare subito al sodo di che cosa è successo a Cuba, lo sa, lo fa.
2: Sì, sì, ma anzi, poi qualcuno magari mi può anche raccontare com'è leggere la storia al contrario. Io ormai la conosco tutta di filato, però è pensata perché tutti e tre i volumi siano assolutamente indipendenti. C'è gente che ha cominciato dal secondo, poi è passata al primo e al terzo, quindi insomma si può fare qualunque cosa.
1: È vero, anche perché pure nei film, no, quando cominciano con il prequel, il sequel, eccetera, eccetera, tu un pochino ti perdi, poi nella testa ti si ricompone tutto.
2: Ah, io per questa cosa tra l'altro ho fatto ricorso a uno stratagemma molto semplice. In questo terzo volume ci sono alberi genealogici all'inizio di ogni capitolo,
1: bravo,
2: di modo che si possa ricostruire tutta la storia della famiglia, perché sono tre famiglie, quindi insomma giustamente ci sarebbe anche da perdersi senza una mappa.
1: Io mi ricordo quando leggevo per la prima volta Cent'anni di solitudine, dico, a pagina 50 dico ok, ricominciamo. Mi sono fatta il mio alberino genealogico e ho cominciato, almeno capivo, perché ogni tanto arrivava qualcuno, dico, e questo chi
0: da
1: è?
0: Dove arriva?
1: E per forza.
2: Poi si chiamavano tutti allo stesso modo, quindi ancora peggio.
1: Quello è pure peggio. È vero. Allora, intanto raccontaci un po' di questa famiglia, quello che ci puoi raccontare senza spoilerare, ovviamente, che appunto, dicevamo, è arrivata a Cuba, era stata a New York, è stata in Sicilia, metà anni 50.
2: Allora, è una storia ispirata a una famiglia che è realmente esistita, che io ho conosciuto e che aveva una storia così incredibile che ho detto questa non si può non raccontare. È una famiglia che appunto è partita da Castellammare, è approdata prima a New York.
1: Castellammare del Golfo,
2: sì, bisogna sempre specificare, perché tutti pensano a Castellammare di Stabia. No, Castellammare del Golfo, che è in provincia di Trapani.
1: Esatto, tra Palermo e Trapani.
2: Esatto, tra Palermo e Trapani. È partita da lì nel 1860 addirittura, e nelle sue peripezie avanti indietro attraverso l'oceano finisce anche a Cuba. E di fatto è una trilogia che è dedicata all'emigrazione italiana, un'emigrazione un po' particolare, perché non è quella dei poveracci, è quella di gente che partiva già ricca per andare a fare business. E mi interessava raccontare appunto questo tipo di emigrazione, e soprattutto di scoprire un'emigrazione di cui non si parla mai, che è quella italiana a Cuba, che è molto particolare.
1: Dici qualcosa, perché effettivamente non ne so nulla, neanche uno sapeva, neanche io sapevo moltissimo, sì, ovviamente, del Sud America, però Cuba effettivamente no.
2: Sì, perché abbiamo tutti in testa, no, gli italiani d'Argentina, quelli, esatto, del Brasile, ovviamente Stati Uniti e Canada. In Canada tantissimo. Negli anni 50, proprio all'inizio degli anni 50, emigra a Cuba una genia di italiani molto particolare, di italo-americani in particolare, che sono i criminali, i grossi gangster che non hanno più spazio di manovra negli Stati Uniti.
0: C'è anche un'emigrazione dei gangster.
2: Esatto, l'immigrazione, anche i gangster emigrano, questa è la verità. E difatti tutta la Cuba che noi conosciamo, non nella leggenda questa dei casinò, dei locali di spogliarello, della perversione, era tutta in realtà made in Italy, diciamocela, ecco, tutta. E poi difatti ci sono stati boss come Santo Trafficante, come Meyer Lansky, ma lo stesso Lucky Luciano, che hanno perso un sacco di soldi quando poi la rivoluzione li ha buttati a mare, letteralmente, perché i casinò sono stati confiscati, certo. Gli affari sono finiti, la festa è finita e quindi anche i gangster piangono alla fine.
1: Vedi che ci racconti. Allora ti cito, perché tu hai detto a un certo punto storie e personaggi bisogna lasciarli andare. Per uno scrittore conoscere i personaggi e raccontare le loro storie è un viaggio anche avventuroso, con appunto compagni di viaggio che pensi di non lasciare mai, ma poi non li vedi più, l'intensità del racconto si è esaurita, una sola parola in più sarebbe una forzatura e quindi la trilogia finisce qui.
2: Sì, questo diciamolo. Sì, sì, questo l'ho detto perché tantissimi lettori mi chiedono: beh, il quarto quando esce? Non ci sarà un quarto, perché sennò veramente diventa non è più una saga, ma una soap opera.
1: Però io ti posso dire che viene tanto voglia di continuare a leggere quando un qualcosa ti appassiona, no? Wilbur Smith insegna, diciamo
2: so.
1: Così.
2: Lo so, assolutamente. Però Wilbur Smith c'ha dei personaggi che sono, no, degli angeli viaggiatori che vanno avanti e indietro nel tempo. E diciamo si portano dietro il personaggio più che le storie. Qui invece erano tante storie su tanti personaggi e diciamo è stato appunto un bel viaggio con una bella comitiva di amici che sono entrati, che mi hanno raccontato la loro storia, ma il viaggio è finito e bisogna
1: però
2: sapere
1: ti posso
2: quando...
1: dire che puoi fare anche lo spin-off, no? Perché esistono anche queste cose, ti prendi un personaggio e li
0: e te lo porti altrove,
1: anche perché i personaggi anche femminili in questa saga ce ne sono tanti di belli. Qual è quello che ti è piaciuto di più, non lo so, nel quale hai messo un pizzico di cuore in più?
2: Allora, dunque, sicuramente Donna Rosaria Battaglia, che è la capostipite che compare nel primo volume, che è I Malarazza, perché sono appunto tre volumi, I Malarazza, Malastrada e La Malanotte. E tutto comincia con Donna Rosaria Battaglia perché mi ricorda tanto mia nonna, questa è la verità, una donna fortissima, volitiva e soprattutto che riesce a realizzare qualcosa che era totalmente impensabile nel 1880, cioè creare una banca e diventarne presidente. Ecco, questa figura mi ha sempre molto affascinato, e così anche con un altro personaggio che invece domina nel secondo volume, che è Benedetta Montalto, figlia di Donna Rosaria, e nel terzo Diana, che è diciamo la prosecuzione ideale di questa linea femminile che comincia nel 1860 e finisce negli anni 70 del secolo scorso.
0: Quindi succede a uno scrittore di avere una predilizione particolare per uno dei tanti personaggi inventati, creati e seguiti nella sua evoluzione?
2: A voglia. Chi dice

0: Chi dice che tu... Allora, i libri sono come i figli, tutti sono uguali.
1: Però
2: ma il libro in generale
1: assomiglia di più.
0: Esatto. I personaggi no, sono quelli che proprio ti stanno sul gozzo, non riesci a liberartene, cerchi di ammazzarli in tutti i modi e non si fanno ammazzare. E poi ci sono quelli che invece non lasceresti mai. La cosa più bella è che quelli di cui ti innamori generalmente sono quelli su cui all'inizio hai investito di meno. È proprio una cosa stranissima.
1: Vedi, si crea proprio un rapporto, un amore che poi benissimo, quello che hai detto, cerchi di farli ammazzare, non muoiono mai, ma sei tu che li puoi far ammazzare. Però poi certo la storia dove
2: la
1: ti
2: storia
1: va a
2: finire? Poi chiama.
0: Poi esatto, poi la storia si ferma, se lo ammazzi nel momento sbagliato la storia non va avanti, credete.
1: E quindi devi fare tanta attenzione a prescindere dalle simpatie e dalle antipatie. Grazie mille di questa chiacchierata, Ugo Barbara, autore
0: grazie
1: della terza puntata del terzo libro, il terzo volume di La Malanotte per Rizzoli, appunto la saga dei Malarazza. Ricordiamo anche le altre due volumi, appunto, che sono usciti nel 2023 e nel 2024.
0: Esatto, che sono I Malarazza e Malastrada.
1: Ecco, la parola mala deve rimanere sempre.
0: Grazie a voi e buona lettura a tutti.
1: Grazie sempre, ciao. Manuela Collazzo qui, poverina, sta veramente soffrendo.
2: Sta soffrendo.
1: Poverina in silenzio, vorrebbe dire cose in continuazione, perché queste azzurre ci stanno facendo soffrire. Un occhio lo teniamo lì.
3: Diciamo che un terzo set sulla falsariga del secondo, Italia in affanno, non è tutto perduto, anzi, perché sono solo 2 punti di vantaggio della Francia, avanti 14-12, ha chiesto peraltro un challenge la formazione francese, ne approfitta Velasco per trasformare questo tempo che resta per capire cosa sia effettivamente successo a rete, per dare indicazioni alle sue ragazze che non sono ancora riuscite a trovare il vantaggio in questo parziale e sono in affanno. Prima gesticolavo perché addirittura ho visto una difesa di piede delle francesi, riesce tutto nella metà campo della Francia,
1: perché poi quando tutto gira tutto bene gira bene
3: e l'Italia non riesce a chiudere i propri attacchi e questo innervosisce molto le azzurre. Diciamo che non è la migliore versione dell'Italia, ma speriamo che venga fuori almeno la reazione e quindi l'orgoglio delle campionesse olimpiche mondiali. Intanto non si gioca, c'è un challenge lunghissimo, 14 Francia, 12 Italia, questa è la situazione.
1: Benissimo, allora continuiamo con i nostri consigli di lettura con un libro molto particolare, Nato sulle nuvole, mio caro Claudio, perché è stato scritto da due autori tra l'altro dal nome molto simile: Filippo Anastasi, giornalista inviato vaticanista del GR, è stato anche il nostro vice direttore del TG2, e poi Rino Anastasio, assistente di volo, ed è qui con noi Filippo Anastasi. Ciao e benvenuto.
4: Buon pomeriggio, grazie e buon ascolto a tutti, a tutta Radio 1.
1: Ciao, storie di in volo, 80 anni di trasporto aereo in Italia per Minerva Edizioni, questo è il titolo del volume uscito da poco. Allora, è una storia molto interessante, intanto perché ci sono i racconti dell'aviazione civile, la nascita di Alitalia e poi tantissimi aneddoti. Raccontaci un po'.
4: Il libro è coinvolgente perché unisce due registri narrativi. Da un lato c'è il grande racconto storico degli 80 anni dell'aviazione civile italiana, dalla nascita di Alitalia con un trimotore Marchetti fino a oggi a Ita. E dall'altra c'è, lasciatemelo dire, una straordinaria raccolta di episodi vissuti in prima persona da me e coautore, di aneddoti, di curiosità e retroscena con papi, presidenti, ministri, VIP, calciatori, che permettono al lettore di entrare in mondi normalmente inaccessibili. Sulle nuvole tutti i passeggeri sono uguali.
1: Allora, non possiamo non chiederti qualcuno di questi aneddoti. 5 papi, da Paolo VI in poi, capi di Stato, appunto, presidenti, calciatori, daccene qualcuno. Lo so che ti sto facendo spoilerare il libro, ma per forza, dai.
4: No, ma l'episodio più toccante che mi riguarda fu con Giovanni Paolo II, col quale ho fatto 80 viaggi sullo stesso aereo, ed è un momento destinato a restare impresso nella mia memoria per sempre, perché durante un volo notturno tra il Kazakistan e l'Armenia mi fece chiamare da Navarro Valls accanto a lui. Ero preoccupatissimo, dormivo, e dissi a Navarro: ma che cosa ho combinato? E lui mi disse: no, il Papa vuole solo un po' di

0: compagnia. E quando andai nella zona davanti dove il Papa mi aspettava, era già accartocciato dal Parkinson, con un cenno mi fece sedere a fianco a lui dove c'era il posto libero, mi prese la mano e mi ringraziò per il lavoro svolto. Mi disse: io non ti ho mai potuto ascoltare in diretta, grazie, era in diretta, ma mi hanno detto tante belle cose di te, grazie. Ora, questo grazie è dato con una semplicità estrema dall'uomo che il Washington Post ha definito il più importante del mondo, ma ha segnato la mia vita per sempre.
1: Assolutamente.
0: Questo è l'episodio più toccante che mi riguarda.
1: Un'altra cosa molto che mi era piaciuta, poi ti lascio dire il tuo, è quello del volo per la finale dell'Europeo 2021 Londra-Roma di calcio.
0: È di Gascogna.
1: No, quello che volevi esporre la bandiera italiana dal finestrino dell'aereo in caso di vittoria.
0: La bandiera europea, perché normalmente si espone la bandiera del paese di partenza e quello del paese d'arrivo, ma avevano chiesto esplicitamente la nazionale, che se avesse vinto volevano la bandiera europea, e cercare questa bandiera europea, questo fu un compito di Rino Anastasio, il mio coautore, fu un'impresa, perché nessuno vendeva la bandiera europea, nessun negozio, e la trovò in un convento di suore che ce l'avevano esposta fuori.
2: Come si era
0: e allora andò a convincere e praticamente a Via Colli della Farnesina c'era questo collegio con la bandiera europea fuori, e lui bussò, parlò con la superiora e si fece prestare questa bandiera con la promessa di riportargliela qualora l'Italia avesse vinto gli europei, con tutte le firme dei giocatori.
1: Carino.
0: E così andò. Bene. Però il problema era un altro: come mettere questa bandiera sulla fusoliera dell'aereo, che certo, non aveva spazi. C'era soltanto un buco, no? Nella fusoliera, dove poter mettere un'asticella. E allora Rino Anastasio andò in aeroporto, cercò una scopa tra gli attrezzi delle pulizie, spezzò a metà questa scopa e tolò la bandiera, e così al ritorno aveva la bandiera europea e quella italiana.
1: Formidabile. Ti ho interrotto prima, che stavi raccontando un altro invece aneddoto.
0: No, ma sono tanti, sono decine e decine. Tra l'altro io ricordi nitidissimi di viaggi con Sandro Pertini, con Scalfaro, con Spadolini, con Andreotti, e oltre a quelli col Papa, logicamente. Però la bellezza di questo libro è anche la seconda parte, cioè la storia dell'aviazione, che parte con una curiosità. Pensate, il nome Alitalia nel 1946 non esisteva, si chiamavano aerolinee internazionali italiane. Allora tutti pensano, dice, ma l'Italia com'è nato? Magari un trust di cervelli si è messo all'opera e ha trovato questo logo. No, è stato un oscuro ufficiale di posta delle poste di San Silvestro a Roma, che dovendo mandare un telegramma all'azionista inglese delle aerolinee internazionali italiane, trovò questo nome troppo lungo e lui lo abbreviò in Alitalia.
1: Formidabile.
0: E poi è rimasto
1: purtroppo
0: Alitalia.
1: Oscuro. Allora, grazie mille Filippo Anastasi di essere stato con noi, averci raccontato così intanto brevemente il tuo libro Storie in volo, 80 anni di trasporto aereo in Italia, per Minerva Edizioni, appunto tuo, Filippo Anastasi, e con Rino Anastasio. Buona continuazione d'estate.
0: Grazie, buone vacanze e buon ascolto da tutti gli ascoltatori di Radio 1.
1: Ciao.
2: Ciao, allora, a proposito di ali, di cielo, arriva il meteo e poi torniamo noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: vostra sete di salute ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
2: Acqualete!
0: What up?
2: Ottima mossa per le tue ossa!

0: Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
1: Buona festa dell'amicizia, Frido.
0: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
5: Meteo Radio. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità fino ad ampie schiarite. Domani, giovedì 27 agosto, condizioni di generale stabilità al nord e al centro. Cielo in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini associati a isolati piovaschi. Al sud peninsulare, tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi. Le isole maggiori godranno di un contesto stabile e ben soleggiato, salvo il transito di velature passeggere sul settore sardo. Temperature in ulteriore aumento, con caldo intenso, massime tra 28 e 31 gradi al nord, fino a 35-36 gradi nei centri urbani del centro, tra 36 e 39 gradi nelle zone interne del sud e sulle isole. Venti deboli dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo i litorali, i mari generalmente calmi o poco mossi, fino a localmente mossi i canali delle isole. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: L'Italia in diretta.

0: È Tommaso Paradiso, no? E con lui siamo ripartiti qui alla Vitale in diretta per Radio 1. E se uno agita una bevanda gassata, qualcosa succede.
1: Che succederà
0: quindi,
1: mai?
0: Tutto sotto sopra, come piace a lei. Era Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola, il suo ultimo singolo.
1: Allora, la nostra squadra in redazione: Laura Nerozzi, Maurizio Mero, la Cecilia Mosetti, Lucia Pioppi, alla regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica è arrivato Tommaso Margiotta. Ecco. E noi andiamo da una più felice e sorridente, sì, Manuela Collazzo.
0: Si agita questa... sempre tanto, però...
1: sempre tanto. Però insomma ha qualche soddisfazione in più da raccontare.
2: Allora, il set le ragazze lo hanno rimesso sulla giusta carreggiata. Intanto vi diciamo che l'Italia avanti 20-22 sulla Francia, adesso un'imprecisione, un'incomprensione tra Orro e Danesi e time out chiamato da Velasco. L'Italia era sotto 14-11, ha piazzato un parziale di 5-0 per portarsi avanti. Da quel momento in poi la Francia si è disunita, anche perché ha protestato molto per un'azione rivista più e più volte alla Moviola, che ha dato ragione all'Italia. La Francia si è nervosita, l'Italia invece si è ritrovata, anche se adesso abbiamo concesso qualcosa alle nostre avversarie, che stanno sempre lì attaccate al set. Un set in altalena, ma l'importante è aver ritrovato la giusta reazione delle azzurre, che erano davvero sotto e in difficoltà nel parziale. 22 Italia, 20 Francia. L'attacco di Antropova, non la miglior giornata per la giocatrice che in questo europeo gioca da schiacciatrice, non da opposta. Arriva il contrattacco vincente della Francia, che ha solo un punto di svantaggio, un punto da recuperare. 21 Francia, 22 Italia. Ricordiamo, è il terzo set, la situazione è di parità 1-1, il conto dei parziali.
1: E allora noi adesso andiamo a Milano per la chiusura di borsa e ci colleghiamo con Fabrizio Patti. Ben trovato.
3: Ben trovati, i mercati aspettano in tarda serata i conti di Nvidia, il colosso dei microchip, soprattutto per intelligenza artificiale. Le previsioni sono di quasi un raddoppio dei ricavi rispetto a un anno fa. Intanto fanno i conti con l'inflazione negli Stati Uniti. Le spese per i consumi personali a luglio sono salite del 3,7% su base annuale, poco più delle attese. Questo non ha mosso tantissimo i mercati, ha confermato che gli Stati Uniti probabilmente vedranno un rialzo dei tassi di 25 punti base da qua a fine anno. Le borse americane, lo dicevamo, sono rimaste quasi invariate, solo il Nasdaq è leggermente negativo, titoli tecnologici meno 0,20%. In Europa invece, sempre in questo clima di attesa, comunque prevalso il segno più, Milano chiude a più 0,36%. Tra i fattori che oggi sono stati positivi c'è la nuova discesa del prezzo del petrolio. Il Brent è scambiato a circa $88 al barile, con il future di ottobre oggi è sceso di circa mezzo punto percentuale. Tra i motivi che hanno portato al calo di oggi c'è l'accordo annunciato dall'Iran con l'Oman per la ripartizione dello stretto di Hormuz e dei relativi proventi. Tra i titoli in evidenza poi c'è Meta Platform, che ha accettato di pagare fino a $16,7 miliardi per risolvere una storica causa sui social media che aveva con diversi stati degli Stati Uniti, che è incentrata sulle accuse di aver nascosto la portata dei danni sui minori dei social network. Il titolo però sale, questo è curioso, del 3%, segno forse che gli investitori preferiscono che la vicenda si chiuda, seppure con una multa salata. Ti do lo studio.
1: Grazie mille, riprendiamo la linea qui a Roma e la diamo subito a Manuela Collazzo, perché ci stanno due set point per l'Italia nel terzo set.
2: Erano tre, uno l'ha annullato Depi per la Francia, ne abbiamo altri due, 24 Italia, 22 Francia, il servizio delle francesi, l'attacco al centro di Farr, Murata Sara Farr, non è la prima volta che accade in questa partita, molto attenta sotto rete è Luga per la Francia e la Francia annulla la seconda palla set. Murata Sara Farr dunque, 23 Francia, 24 Italia, segno che questo parziale dobbiamo sudarcelo fino alla fine. Ancora il servizio della Francia, terza possibilità per l'Italia, vediamo Orro a chi si affida, a Antropova, ancora Gelen va su tutti i palloni, libero della Francia, ex Milano, prossimo libero di Bergamo. Orro sceglie questa volta Egonu, che chiude con un pallonetto spinto senza forzare anche

0: Questi sono punti, 25 Italia, 23 Francia, torniamo avanti con qualche difficoltà ma con una grande reazione, dunque l'Italia conduce 2-1 sulla Francia.
1: Molto bene, noi continuiamo invece a parlare di economia con il professor Fabio Fortuna, economista appunto, e il rettore dell'Università degli Studi, Niccolò Cusano. Ben trovato professore.
2: Eccoci qui, siamo pronti.
1: Ovviamente occhi puntati sul Consiglio dei Ministri che inizia alle 18, molto brevemente di che cosa si parlerà?
2: Si parlerà della proroga che ci sarà sicuramente, anche se poi con una certa speditezza il governo dovrà attrezzarsi, ne stanno già parlando, per intervenire in modo più incisivo, soprattutto in riferimento ai ceti meno abbienti, che sono quelli che hanno maggiori difficoltà a sostenere i costi così elevati di benzina e diesel soprattutto.
1: Tra l'altro abbiamo anche sentito dal collegamento della borsa con il nostro Fabrizio Patti che il petrolio intanto sta scendendo.
2: Il petrolio sta scendendo perché giovedì scorso ha superato i 93 dollari al barile, il Brent, per scendere leggermente venerdì, e da lunedì è in discesa più robusta. Oggi addirittura aveva toccato 85, adesso è intorno agli 87 dollari al barile, quindi una discesa che ci fa ben sperare, soprattutto per il controesodo famoso. I prezzi dei carburanti dovrebbero rimanere elevati, ma con la proroga su questi livelli non ci dovrebbero essere nuovi aumenti significativi. Certamente speriamo poi una diminuzione
1: consistente. Sì, assolutamente. Sì. Parliamo in questi giorni sempre molto del petrolio, no? Però dal fronte gas, cosa sta succedendo?
2: Ecco, il discorso gas è un po', si è un po' eclissato negli ultimi tempi, ma in realtà il gas a inizio anno, il 2 gennaio, quotava 39 euro a megawattora, il famoso gas quotato a Amsterdam. Mm-hmm. Nel frattempo è cresciuto e all'inizio della guerra era intorno ai 50. Purtroppo negli ultimi tempi sta crescendo ed è oltre i 65 euro a megawattora anche oggi. Questo cosa significa? Che purtroppo dobbiamo aspettarci un aumento delle bollette, e anche in questo caso il governo deve già star pensando a cosa potrà fare in riferimento a coloro che ne avranno maggior bisogno, perché è evidente che le bollette costituiranno un problema non soltanto quest'inverno, anche se le scorte di gas in Italia ce le abbiamo buone, siamo tra i migliori in Europa, ma il prezzo che noi dovremo pagare per l'energia elettrica sicuramente è destinato a crescere. Speriamo di controllarlo.
1: Bravo, sì, assolutamente. E ovviamente abbiamo sentito anche là in America cosa sta succedendo sul fronte dell'inflazione. Sì. Da noi?
2: Beh, l'inflazione in America oggi più 3,7, il dato di luglio, che è leggermente superiore alle attese. Però ricordiamo sempre che il livello sano di inflazione è il 2%. Noi in Italia il dato di luglio è più 2,9 e il carrello della spesa più 1,3, quindi il carrello della spesa cresce in modo sano. Il problema è che questi incrementi vanno a sovrapporsi a prezzi elevati che sono maturati nel 2022-2023 e che non rivedremo più. Questo è il vero problema dell'inflazione, che poi nella percezione dei consumatori è ben differente dai dati che sto esponendo. Martedì 1 settembre avremo il dato relativo ad agosto e speriamo che non sia in crescita notevole, perché poi agosto è ovvio che anche la speculazione avrà giocato
1: A parte che poi mi prenoto per una prossima settimana che ci racconta perché l'inflazione è il valore, certo, virgolette, sano, il 2%, e quando è sano dovrebbe esserci anche parallelamente i salari che crescono, ma quello è un discorso più lungo che ne facciamo. Però diceva giustamente speculare, perché si specula sui rialzi, si fa anche un po' di terrorismo certe volte sul fatto che aumentano le cifre, anche quando non ci sono poi tutti questi motivi che lo giustificano.
2: Sì, oggi abbiamo sentito prezzi del diesel oltre 3 euro in autostrada, ma sono casi sporadici legati a un particolare tipo di diesel molto raffinato. Maggiore la raffinazione, maggiore il costo. Il prezzo medio del diesel è elevato, ovviamente. Oggi il diesel costa 2,13,7, quindi quasi 2,14 su strada e 2,20 su autostrada. La benzina 2,017. Quindi sono prezzi elevati, però ancora la situazione non è certamente quella che abbiamo vissuto quando è scoppiata la guerra con l'Ucraina. Certo. Siamo ben lontani, grazie a Dio, e speriamo di ridimensionare
1: poi il consumatore ha sempre un

0: piccolo potere, no, di scegliere quando un prodotto costa troppo. Certo, la benzina è difficile, però magari uno dice ma quello spostamento magari è proprio indispensabile. Vero. E così calmieriamo un po', professore.
1: Infatti,
0: grazie. Sì.
1: Grazie.
0: No, l'ho interrotta, stava dicendo infatti.
1: Infatti bisognerebbe consumare di meno, ma le auto devono circolare, i trasporti devono funzionare, anche quelli di alle merci, gli aerei devono volare, quindi tutti i prodotti derivati dal petrolio purtroppo
0: hanno
1: una forte domanda.
0: Ancora ci servono tanto. Professor Fabio Fortuna, grazie mille, rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano, a presto.
1: Grazie a voi.
2: Arriviamo alla musica, una band inglese che all'inizio di questo millennio ebbe grande successo in tutta Europa, si chiamavano Keane. In questa canzone, una ballad rock davvero importante, davvero intensa, si medita, ci si ricorda di quanto poi sia forte il dolore di quel momento in cui uno o una si rende conto che il suo amore importante sta finendo. Si chiama This Is The Last Time, loro sono i Keane.

0: Questa è l'ultima volta, si domandano loro i Keen, si parla ovviamente di amore, canzone del 2002 per la precisione. Allora, adesso parliamo di un argomento, insomma, importante.
1: Però
0: per...
1: prima diamo
0: sì, infatti,
1: la
0: assolutamente, anche perché
1: Manuela
0: fa dei gesti.
1: Guarda, vorrei aver avuto l'idea di portarmi un telefonino, riprenderla e poi postarla un pochino nei nostri social di Radio 1, piuttosto mettete mi piace e seguiteci, perché sta facendo una fatica, povera ragazza.
2: No, c'era stata una brutta ricezione azzurra, poi per fortuna è arrivato un fallo delle avversarie, allora l'Italia ha conquistato il punto, 6 Italia, 7 Francia nel quarto set, l'Italia insegue in questo avvio di quarto parziale.

0: e avanti nel conto dei set. Ottavo punto della Francia con un attacco al centro, insomma inseguiamo, questo è un po' l'andamento a partire dal secondo parziale in poi, però confidiamo nel fatto che le azzurre
1: abbiamo recuperato
0: fuori.
1: Nel terzo set, quindi anche se abbiamo seguito, poi abbiamo anche messo la freccia e sorpassato. Allora parliamo appunto di vendemmia, perché è partita con circa 10 giorni di anticipo in alcune aree, caldo e siccità rendono anche difficile prevedere anche le rese. In Toscana si parla in alcuni territori di raccolta nell'ultima settimana di agosto, anche in Champagne.
2: In France,
1: oui. Il 2026 si avvia a essere
2: a proposito di Francia,
1: infatti.
2: Emanuela Collazzo dice sì con la testa.
1: E mannaggia, essere una delle vendemmie più precoci di sempre. Quindi ci chiediamo e chiediamo adesso ai nostri ospiti: stiamo assistendo a un'emergenza contingente, a un cambiamento strutturale dell'agricoltura italiana? Allora benvenuto Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. Buon pomeriggio. Mi sente? Lorenzo Bazzana? Sento che respira, mi sa che però non mi sente.
3: Non mi avete collegato,
1: sì,
3: non
1: sì,
3: mi avete.
1: Sì, sì, sì, è collegato. Salve, buongiorno, buon pomeriggio.
3: Sì, buongiorno.
1: Ecco, ho fatto
3: buongiorno.
1: Un preambolo, Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti, dicendo insomma che la vendemmia è partita in anticipo. Allora le chiedo: quanto è eccezionale quello che sta succedendo quest'anno e quando invece dobbiamo prepararci a considerarlo una nuova normalità?
3: Ma ormai credo che la dobbiamo considerare una nuova normalità, perché sono anni che si anticipa sempre di più e quindi ormai è diventata una consuetudine. È una consuetudine non da un punto di vista agronomico, cioè non sono tecniche particolari, è l'andamento climatico che fa sì che le uve maturino prima e quindi si debba anticipare la vendemmia per poter raccogliere dell'uva al giusto grado di maturazione per quelle che sono le finalità appunto di vinificazione. Quindi anche quest'anno abbiamo avuto un circa 10 giorni di anticipo partendo dall'Ontrepò Pavese e poi successivamente nelle altre aree del paese.
1: Poi un altro dei problemi è quello dello stress idrico, no? Perché la disponibilità d'acqua che è diminuita pesa anche sulla quantità di uva che arriva nelle cantine. Immagino.
3: Sì, pesa sulla resa, pesa sulla quantità di uva che arriva nelle cantine, ma peserà anche sulla resa in vinificazione. Questo non è detto che sia un male, perché sappiamo che comunque una minor resa è legata comunque a una qualità sicuramente più elevata, considerando anche il fatto che la scarsa piovosità ha consentito di avere delle uve sane, quindi sicuramente sarà una campagna interessante dal punto di vista della qualità del prodotto. Bisognerà vedere adesso la quantità dal punto di vista complessivo che risultati si darà.
1: Sempre sul fronte dell'acqua, molto brevemente, la scarsità ci fa comportare ancora in una maniera tipo di logica emergenziale o ci si sta attrezzando appunto a questa nuova, come dire, a questa nuova normalità? Quello che dicevamo prima.
3: Ma per potersi attrezzare a questa nuova normalità bisogna dare pieno completamento a quello che è il piano invasi. Noi abbiamo presentato più di 10 anni fa un piano per riuscire a creare lungo tutto lo stivale una serie di invasi che ci consentano di raccogliere e trattenere l'acqua quando piove, perché ricordiamo che nel nostro paese, pur essendoci siccità, piove ancora, piove in maniera diversa, distribuita in modo differente, ma l'acqua arriva. Quindi noi dobbiamo essere capaci di aumentare quell'11% di captazione e trattenuta dell'acqua che abbiamo attualmente e portarci su percentuali più vicine a quelle che fanno ad esempio in Spagna o in Francia, con il 20-25% o 30% di trattenuta. Per questo servono gli invasi. Certo. Invasi che hanno una triplice funzione: ci permettono di fermare l'acqua e di trattenerla, ci permettono di utilizzarla poi nei momenti di emergenza, ma ci permettono anche di evitare quelle catastrofi e quegli sconvolgimenti, alle volte anche le vittime che sono appunto determinate da queste precipitazioni molto violente. Con gli invasi noi possiamo alleggerire la portata dei fiumi, alleggerire la portata dei torrenti, usare vasche di laminazione e poi quest'acqua appunto utilizzarla.
1: Ci ha raggiunto Barbara Nappini, presidente di Slow Food. Buon pomeriggio anche a lei.
4: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei. Allora, stavamo parlando con Bazzana, Coldiretti, di anche quantità, no? Di rese, eccetera. Io aggiungo anche prezzi. Abbiamo detto che il clima può modificare i tempi della vendemmia, lo stiamo vedendo in questi giorni, ma anche negli anni precedenti. E quindi

0: dovrebbe cambiare secondo lei anche il modo in cui dobbiamo pensare l'agricoltura e il rapporto col territorio?
1: Invita la lepre a correre, assolutamente. Noi siamo convinti che i momenti di crisi come quello che evidentemente stiamo attraversando siano anche momenti di grande opportunità. Dobbiamo vederli così, se siamo davvero quella specie sapiens così come ci definiamo. Cioè, adesso abbiamo di fronte una crisi ambientale e ovviamente quindi anche idrica che è esperienza quotidiana di tutti noi, non c'è bisogno neanche di essere viticoltori, no? Per accorgercene, e allora è importante non intervenire soltanto sulle urgenze ma ripensare il sistema alimentare e quindi il sistema agricolo complessivamente. La viticoltura è parte di questa appunto di questo grande ambito da ripensare, come sentivo precedentemente appunto chi rispondeva, ci sono anche degli aspetti che non sono necessariamente del tutto negativi, ma che vada ripensata l'agricoltura, la produzione alimentare, il nostro modo di stare sul pianeta è assolutamente necessario.
0: Nappini, possiamo dire che possiamo diciamo trasformare un problema climatico in un vantaggio economico per i produttori, perché abbiamo parlato, no, meno quantità ma buona qualità.
1: Esatto, meno quantità, buona qualità. Anche qui noi sappiamo che in Italia abbiamo dei problemi anche di grandi stock in cantina. Questo quindi non necessariamente una resa inferiore in termini quantitativi deve essere considerata un danno. Non è detto che sia così. E comunque dobbiamo anche uscire dalla logica di ragionare soltanto sui prossimi 6 mesi, nell'arco dei prossimi 12 mesi. Noi abbiamo bisogno di pensare a lungo termine la sostenibilità socio-economica della viticoltura e dell'agricoltura in generale, e questo lo si fa appunto sicuramente intervenendo per aiutare laddove è necessario gli agricoltori.
0: Ma allora, pochi secondi ancora, quindi una domanda per tutti e due molto molto velocemente. A Bazzana chiedo se il fatto che non ci sia stata escursione termica in quest'estate, quindi tra il giorno e la notte, può incidere sulla qualità dell'uva e quindi del vino.
2: Beh, ovviamente determina caratteristiche differenti, per alcune tipologie può essere un vantaggio, per altre tipologie può essere anche un problema. A me piace comunque rimarcare quello che diceva la collega sulla sostenibilità economica, perché comunque bisogna ricordare che ci deve essere una giusta remunerazione per i produttori, cosa di cui molto spesso ci si dimentica.
0: Esatto, mi ha anticipato quello che volevo chiedere a Nappini, proprio possiamo chiedere contemporaneamente agricoltura sostenibile, prezzi bassi per i consumatori, redditi dignitosi per gli agricoltori, quindi va un po' ripensato, proprio 20 secondi Nappini.
1: Ma no, dobbiamo assolutamente chiedere proprio questo, dobbiamo chiedere redditi giusti agli agricoltori e prezzi accessibili per i consumatori. Ricordo che Ismea nel 2025 ha rilasciato uno studio per cui su 100 euro di spesa alimentare in una grande distribuzione ad un contadino vanno 7 euro su 100 euro di spesa alimentare. Allora andrà ripensata questa filiera? Noi riteniamo di sì, i margini ci sono, bisogna lavorare sull'urgenza,
0: esatto,
1: ma anche sulla programmazione strategica.
0: Grazie mille Lorenzo Bazzano.
1: Grazie,
0: responsabile economico Coldiretti, e Barbara Nappini, presidente di Slow Food. In 15 secondi Manuela Collazzo ci dà l'aggiornamento dell'Europeo femminile di pallavolo.
3: Quarto set punto a punto, Francia 15, Italia 13, Italia che avanti 2-1 nel conto dei parziali.
0: È stato ancora più veloce di 15 secondi, quindi possiamo dare linea con comodità al GR delle 18, poi torniamo noi, Italia in diretta, Germana Bertolari. No, l'abbiamo detto prima.
4: Domani
0: avremo Renzo Arbore, dai.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
9: Super Protein? Che sarà mai?
10: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
9: Ideali per chi fa sport.
10: Ideali per tutti, sono super buoni.

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Apriamo sulla devastante alluvione che ha colpito il Nepal. Sono 95 le vittime accertate e circa 350 i dispersi, coinvolti anche due italiani che sono in buone condizioni e vengono assistiti dalla nostra diplomazia. Non risultano altri connazionali coinvolti, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, il corrispondente.
4: Scene d'apocalisse tra il Nepal e la Cina. Le telecamere di sorveglianza diffuse dalla TV di Stato cinese riprendono la gente che scappa. Pochi secondi e un gigantesco fronte di fango e roccia si abbatte travolgendo edifici e camion sulla contea di Guirong nel Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya. Stessa devastazione al posto di frontiera con il Nepal. I dispersi sono centinaia, un'alluvione di portata eccezionale a cui si cerca di dare una spiegazione vista l'assenza di precipitazioni intense nell'area. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato il fiume Lende, provocando un'ondata di piena a monte nel distretto nepalese di Rasuwa. Un altro elemento al vaglio dei tecnici è un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano alle 8.37, poco prima della disastrosa alluvione. Secondo la Farnesina sono circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet. Sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni e assicurare, ove necessario, assistenza. Da Pechino Nello Puorto, GR1.
3: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. I Pas d'Aran annunciano un accordo con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz, ma avvertono resterà chiuso finché Washington non accetterà le nostre condizioni. Trump replica: abbiamo eliminato le mine, lo stretto è perfettamente funzionante, e definisce di routine la missione in Russia del capo della CIA Ratcliffe. Comincerà a breve a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare la proroga del taglio delle accise in scadenza a mezzanotte. È atteso il prolungamento della misura di almeno una settimana. Sul tavolo anche un altro decreto legge con misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico che riguarda l'ex Ilva. Due morti per malaria all'aeroporto di Francoforte. Le vittime sono due dipendenti dello scalo, mentre in tutto sono sei lavoratori contagiati. Le infezioni sarebbero state provocate da zanzare provenienti da una zona malarica e arrivate in Germania a bordo di un aereo. Allertati anche gli uffici sanitari di frontiera italiani. Il ministro Ministero della Salute monitora la situazione, ma precisa il rischio per la popolazione italiana è basso. In Lombardia è il primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
5: Per la prima volta la Lombardia ha consentito un suicidio medicalmente assistito occupandosi di tutti gli aspetti, scegliere il personale, il farmaco e un luogo dove procedere. Nei due casi precedenti si era limitata ad autorizzarli. Domenico Zuccarella abitava a Giussano, nel Milanese, aveva 59 anni e da 17 era affetto da una sclerosi multipla che gli aveva lasciato la mobilità solo di alcune dita della mano sinistra. A darne notizia è stata l'associazione Luca Coscioni, spiegando che c'era stato anche un ricorso d'urgenza perché per rispondere alla richiesta d'accesso alla morte volontaria sono trascorsi quasi il doppio dei 145 giorni fissati dalle linee guida regionali. Domenico è morto, dice il tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, con la speranza che ciò che aveva ottenuto potesse essere utile ad altre persone come lui, ma non voleva che la sua morte venisse strumentalizzata. La replica dell'assessore lombardo al welfare Bertolaso, secondo il quale il percorso ha rispettato le indicazioni regionali e le pronunce della Corte Costituzionale. Le linee guida dell'assessorato sono infatti l'unico strumento a disposizione. Una legge sul fine vita è arenata in Parlamento e in Lombardia è stata bloccata dal centrodestra. Da Milano Marco Signorelli per il GR1.
3: È morto a Firenze all'età di 97 anni il marchese Vittorio Frescobaldi, tra gli imprenditori vitivinicoli che hanno segnato la storia del vino toscano sui mercati internazionali.
6: In un mondo globale tutti vogliono fare il loro vino, si vince se si esporta, far conoscere i nostri prodotti che non solo gli assistono.

0: assaggiano all'inizio, ma poi dopo li ricomprano e li amano.
1: Era nato a Firenze nel 1928 ed era entrato giovanissimo nell'azienda di famiglia, guidandone lo sviluppo insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo. Con loro il vino Frescobaldi abbandona la dimensione prevalentemente locale per affermarsi sui mercati internazionali. Vittorio Frescobaldi apparteneva alla 31esima generazione di una famiglia il cui legame con il vino affonda le radici nel Medioevo, che ha visto la casata fornire i propri vini alle corti d'Europa, ai pontefici, alle grandi famiglie nobiliari a partire dai Medici. Un'eredità che continua nelle aziende e nei vigneti che portano l'eccellenza del Made in Italy in giro per il mondo. Lorenzo Opice, GR1.
2: Ci fermiamo qui, la linea torna a Germania Brizzolari e Claudio De Tomasi con l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
3: L'Italia in diretta. Germana Brizzolari, Claudio De Tomasi e Emanuela Collazzo, alla quale non so se dare o meno no la linea, perché ogni volta che gliel'ho data oggi l'Italia che andava bene ha cominciato ad andare male.
4: E però
3: io lo devo
4: Manuela, fare.
3: Se è lamentata, allora, giustamente.
5: Adesso è data segno Silla, grande attacco. L'Italia avanti 20-17 nel quarto set.
3: Europei ovviamente volley.
5: 2-1, europei di volley, ultima sfida del girone per le azzurre. La Francia invece completerà il gruppo domani contro le padrone di casa della Svezia. Arriva adesso il muro dell'Italia su un attacco, dobbiamo dire, scontato, molto attaccato a rete, della Francia, che non aveva ricevuto bene. Poi Rotar è stata murata da Paola Egonu, ha chiuso completamente lo specchio Paola Egonu per l'attacco di Rotar, e dunque è arrivato un altro punto per l'Italia, che prova a chiuderla qui 21-17. Silla al suo servizio, ottimo il suo contributo in questo set, anche in attacco, non soltanto in difesa. Ancora Paola Egonu, forte contro le mani del muro avversario, c'è la difesa della Francia, c'è però sul contrattacco francese il muro dell'Italia, e andiamo avanti 22-17 in questo quarto set.
3: Molto bene, molto bene. Adesso però abbiamo un regalo della nostra Cecilia Mosetti, che ha intercettato e intervistato un grandissimo dello spettacolo. A fine giugno ha compiuto 89 anni, è nato a Foggia, direi che gli indizi sono veramente facili.
4: Sono chiarissimi ormai.
3: Allora, Renzo Arbore, allora sentiamo cosa ha raccontato la nostra Cecilia.
6: Maestro, stavo aggiornando la scaletta della puntata di oggi con il suo nome, Renzo Arbore, e solitamente, anche se nel suo caso non ce n'è bisogno, mettiamo la qualifica del nostro ospite. Allora ho iniziato a scrivere: cantautore, autore televisivo e radiofonico, conduttore radiofonico e televisivo, clarinettista, umorista, showman, sceneggiatore, regista, comico, talent scout. Mi sono servite due righe. Lei, però, in cosa si riconosce di più? Come si definirebbe?
7: Mi riconosco nella parola artista, perché ho sempre voluto fare l'artista da grande, quindi tutte quelle cose che io ho fatto le ho fatte sempre con un piglio artistico, diciamo, non quello di fare una cosa che deve funzionare per forza o chissà che. E quindi queste cose che ho fatto io rimangono, perché non ho fatto attualità e satira di attualità, di cose eccetera, ma ho fatto prodotti di fantasia. Partendo dalla radio, che è stata la mia palestra.
6: E dalla radio, infatti, vogliamo iniziare.
8: A tutti i maggiori degli anni 18, a tutti i maggiori degli anni 18, questo programma è rigorosamente riservato ai giovanissimi, ripeto, ai giovanissimi.
6: 1965, bandiera gialla, e poi 1967 per voi giovani, e poi Alto Gradimento 1970, e speciale per voi, una radio di e per i giovani. Oggi la radio, secondo lei, ha ancora questa potenzialità? Qual è stato il vostro punto di forza?
7: Sì, per la radio è ancora così, la radio è la prediletta dai giovani. Pensa che quando siamo entrati noi in radio, la radio era ancora tutta scritta, parlata dagli annunciatori e dalle annunciatrici. Il primo a parlare con la voce naturale è stato Boncompagni, il secondo io, e devo dire che tutti si aspettavano che la radio, essendo stata inventata la televisione, diventasse la sorella vecchia dello spettacolo. Invece i giovani si sono impossessati delle radio per tanti motivi: il fatto che ci fossero i transistor, la radio fosse portatile, la mobilità della radio, la prontezza della radio, eccetera. E devo dire, senza presunzione, che noi abbiamo ringiovanito la radio, che poi è rimasta appannaggio dei ragazzi, prima con Bandiera Gialla, poi quando dopo Per Voi Giovani, che era praticamente sempre la generazione, diciamo, beat che ci siamo un po' inventati, sì, noi, generazione bellissima di Equipe 84, Rox, Lucio Battisti, Patti Bravo, eccetera, eccetera, siamo stati i primi che ci siamo inventati un varietà strampalatissimo, tutto improvvisato, che era Alto Gradimento. E siamo andati avanti, io e Boncompagni, con Mario Marenco, Giorgio Bracardi e Franco Bracardi, e abbiamo inventato personaggi, situazioni, tutte cose assurde, non facendo la satira o le imitazioni di personaggi famosi dell'epoca. Alla radio dico molto, poi quello che ho imparato alla radio,
5: sì,
7: l'ho trasferito in televisione.
6: Avete rinnovato la radio nei contenuti, nella musica, ma anche nel linguaggio dei rivoluzionari, e nel suo caso si è parlato di rivoluzione gentile.
7: Sì, mi piace.
5: Come
7: molto.
5: È bellissimo.
7: È perché io non ho fatto prepotenze, cose, capito, slogan contrari alla televisione vecchia, sai, queste cose qui l'abbiamo rinnovato senza fare una battaglia.
5: Ha lanciato anche moltissimi cantanti. Lucio Battisti, a speciale per voi, ha cantato molti dei suoi primi successi.
7: Come no?
5: Quanti ne avrà lanciati?
7: Sono tanti, perché noi eravamo i soli, non c'erano le radio private e avevamo avuto la licenza dalla direzione della radio di mettere i dischi che altri non mettevano. Tutti li abbiamo lanciati noi, tutti, Patti Bravo, Malde, Primis, Loredana Bertè, Mia Martini.
6: E sempre in TV, con L'altra domenica, ha avuto la prima apparizione televisiva di Vasco Rossi.
7: Sì, poi era, sì, L'altra domenica, quella è stata un'altra rivoluzione, perché L'altra domenica è stata prima di Domenica In e andava dalle 2 del pomeriggio, della domenica, fino alle 8, le prime puntate. E abbiamo lanciato Vasco Rossi, Paolo Conte, abbiamo fatto sentire Fabrizio De André, abbiamo lanciato Pino Daniele. Poi naturalmente abbiamo inventato tante cose, il balletto muto, le sorelle Bandiera, l'orchestra presa dalla strada.
6: Maestro, posso portarla un attimo nel 1981, sempre un'incursione televisiva.
9: Abbiamo voluto invitare i poeti improvvisatori. Chi sono? Sono dei simpatici signori che fanno vari mestieri, i quali però poi girano in lungo e largo lo stivale a cantare i beni e mali d'Italia, e non solo quelli, ma a cantare di tutto, improvvisando su un tema che viene dato, suggerito di volta in volta. Signore e signori, anzi, italiane e italiani, i poeti improvvisatori. Ed eccoli, li andiamo a ricevere, i poeti improvvisatori. Nome, cognome, professione, cugino Francesco, da Paola Pistoiese, casualmente cantautore e a volte insegnante.
6: Telepatria International, tra i poeti improvvisatori ospiti si presta a partecipare anche Francesco Guccini, che ricordiamoci ha lasciato 20 giorni fa, all'inizio di agosto. Lei come lo ha conosciuto e che ricordo ne ha?
7: La prima persona che mi ha parlato di Francesco Guccini era Caterina Caselli, che mi ha detto: si chiama Francesco, non ne ha detto il cognome. Poi dopo io ho scoperto che questo Francesco aveva scritto Auschwitz, e allora sono stato il primo a mettere alla televisione, cantata dall'Equipe 84, Auschwitz. Non solo, ma quando poi lui ha scritto Dio è morto, io ho messo per primo Dio è morto dei Nomadi, sempre alla televisione, in speciale per voi.
6: C'è una canzone di Francesco Guccini che preferisce?
7: È una canzone dedicata ai vecchi, dove lui per la prima volta, con tutta l'idolatria che c'era per il mondo dei giovani eccetera, parla bene di un vecchio.
6: Il vecchio e il bambino?
7: Il vecchio e il bambino, è una storia bellissima. Era un mero intellettuale, diciamo la parola che si usava allora, impegnato, faceva le cose per fare una cosa intelligente e non per il successo.

0: continueremo a sentire l'intervista di Cecilia Mosetti a Renzo Arbore, ma diamo la parola a una felicissima
1: finalmente
0: Emanuela
1: felice.
0: Collazzo, che mi ha perdonato di aver detto quel 13-0, perché comunque è andata bene.
2: È andata bene perché l'Italia ha battuto la Francia 3-1. Il quarto set è stato chiuso 25-19, alla seconda occasione utile un pallonetto di Sara Farr, e dunque l'Italia chiude il proprio girone, il girone D degli europei a Göteborg, al primo posto, sicura dunque del primato perché ha battuto la Francia, l'unica squadra che poteva insidiarla, e dunque volerà a Brno in Repubblica Ceca, dove data e ora da definire, così come l'avversaria da definire, giocherà gli ottavi di finale e noi ci auguriamo anche i quarti di finale. È stata una vittoria diversa rispetto a quella delle precedenti gare, perché la Francia ha vinto un set, e questo negli annali ovviamente resterà, però ha messo in difficoltà anche dal punto di vista psicologico la nostra nazionale, soprattutto nel secondo set. L'Italia si è molto disunita, la Francia poi ha tenuto molto bene in difesa, stava su tutti i palloni, l'Italia faceva fatica a chiudere i propri attacchi, ma nel terzo parziale è venuta fuori tutta la qualità anche mentale delle ragazze di Velasco, che hanno vinto il set, il terzo, col minimo scarto 25-23, dimostrando sostanzialmente la loro forza, anche la loro superiorità, che si è evidenziata nel quarto set quando sono state costrette a inseguire, ma sono sempre rimaste lì attaccate al parziale, hanno piazzato un parziale di 5-0 nel set e poi si sono involate verso il successo, peraltro chiudendo anche da un punto di vista del gioco molto molto bene. Questo ti dimostra come la nostra nazionale
0: l'ultima parte dell'ultimo set era una Italia che conoscevamo bene, che era più in palla assolutamente. Grazie mille Emanuela Collazzo di essere stata con noi. Fa pure bene, secondo me, alle giocatrici e ai giocatori in generale soffrire un po', perché mette quel po' di adrenalina che è necessario. Tu continuerai ovviamente a seguire sulle frequenze di Radio 1 le partite dell'Italia, e noi magari ci risentiamo quest'altra settimana, potrebbe essere che gli incroci e gli orari ci riportano vicino. Invece adesso noi continuiamo a parlare, anzi ad ascoltare i ricordi, le storie incredibili di Arbore, che ha veramente fatto la storia della TV e della radio, forse l'ha fatta proprio la TV e la radio. Allora, ancora con l'intervista di Cecilia Mosetti.
3: Dalla radio, lei ha detto, ho imparato che per attrarre l'attenzione devi utilizzare parole e ritmo. Oggi siamo nella società delle immagini e video veloci fruiti attraverso i canali social, contenuti spesso effimeri. Lei punterebbe ancora sulla radio? Cioè, siamo ancora in grado di immaginare solo con la suggestione di musica e parole?
4: Io penso di sì. Le parole sono penetranti, sono importanti. È vero che c'è internet che distrae moltissimo anche a me, però la velocità e la comodità con la quale si consulta una radio, questo è un grande vantaggio. La radio si è modernizzata moltissimo, ha preso il progresso. Adesso vedremo che farà con l'intelligenza artificiale.
3: E vogliamo parlare anche della rivoluzione nel look. Lei è stato tra i primi ad indossare i jeans e a riscoprire il gilet.
4: Sì, certamente uno dei primi ad indossare i jeans. Poi quando ho fatto la televisione mi sono vestito bene e poi anche ho adottato di nuovo il gilet a quelli della notte. Il gilet non si usava più. I gilet curiosi di quelli della notte sono diventati importanti.
3: Prossimo anno, 2027, anno di compleanni.
4: Ricordo che nel 27 sono 40 anni da Indietro Tutta, trasmissione fondamentale perché ha rinnovato il varietà, totalmente il varietà televisivo, facendolo così frizzante, strampalato, con Notte da Classica e tante altre invenzioni.
3: 2027 sarà anche l'anno dei suoi 90 anni.
4: I miei, sì, appunto.
3: Ricchissimi 90 anni. Senta maestro, ma oggi la vera rivoluzione in televisione e radio quale potrebbe essere?
4: La vera rivoluzione è fare una televisione agganciata a internet, sulle reti, una televisione popolare ma agganciata a internet, capito? Non ancora c'è stato un matrimonio vero.
3: Io torno ancora un po' indietro nel tempo, nel 64, quando inizia tutto. Lei fa un concorso per entrare in RAI, per entrare nel servizio pubblico, che poi lei non lascerà mai. Che cosa faceva? Il suo primo impiego qual è stato?

0: Sono l'unico che non ha tradito la RAI della mia generazione. E dunque l'esame era scritto, bisognava accoppiare i cavalli di battaglia con alcuni interpreti, bisognava indovinare che ritmo era questa o quella canzone, eccetera. Bisognava conoscere tutta la musica. Il programmatore doveva pure conoscere le orchestre d'archi per fare musica nella sera, doveva conoscere le canzoni degli anni 40, doveva conoscere i fisarmonicisti più bravi per i
1: Una
0: programmi
1: cultura musicale
0: sulle.
1: vastissima.
0: Bassissima.
1: E
0: Fortunatamente io l'avevo e infatti sono arrivato primo.
1: questo ci porta proprio all'inizio di tutto, perché prima della radio a questo punto c'è la musica.
0: È stata la mia leva da quando sentivo le bande nella mia città Foggia, dietro le processioni, eccetera. Io ero il primo ad affacciarmi sul balcone di casa mia per vedere i suonatori e per sentire la musica. Poi dopo ho avuto la fortuna di ascoltare da piccolo anche gli americani che suonavano di fronte a casa mia, che era il circolo degli ufficiali gli americani, quindi tutta la musica americana, e dietro casa mia invece, dove mi affacciavo anche io, c'erano tutti quelli che cantavano le canzoni napoletane, tante canzoni napoletane, arrivavano anche i veri napoletani e quindi col piattino e io sentivo le canzoni napoletane. Quindi il mio amore sono state il jazz e le canzoni napoletane. Poi ho scoperto tutto il resto.
1: Con l'orchestra italiana ha girato tutto il mondo. Quanti concerti avrete fatto?
0: Da New York, Radio City Music Hall, poi andando dappertutto, dall'Australia, Sydney, all'America del Nord, America del Sud, Brasile, Spagna, Francia, Russia, dappertutto, siamo andati veramente dappertutto. E poi in Italia sopra e sotto, perché abbiamo fatto 70 concerti all'anno per mantenere in vita l'orchestra di 16 persone e quindi 30 anni, partendo dal 91 fino al 21, abbiamo fatto tanti concerti, fino al Covid, quando l'ultimo concerto l'abbiamo fatto a Amalfi.
1: Salutiamoci con una canzone, una sua canzone.
0: Beh, io sceglierei dell'orchestra italiana una canzone che mi piace molto, che è Silenzio Cantatore, ne pensa, è degli stessi autori di Reginella, però è meno famosa, ma è una canzone molto bella, sentimentale, napoletana e importante.

0: Renzo Arbore a Cecilia Mosetti. Stiamo arrivando al GR regionale, alla nostra interruzione, però prima c'è una musica.
1: Guarda come si è tirata subito su. Anche perché è una canzone che ha subito cantato, neanche proprio l'ha sentita, ma già la cantava.
0: Ma appena avete parlato, allora mettiamo gli Ace of Base.
1: Loro sono svedesi, cantano in inglese e cantano di una ragazza che in realtà a lei, di chi fosse o potesse essere il suo fidanzato, le importava poco. Quello che era importante era All That She Wants Is Another Baby.
0: Papa Don't Preach pure, ci ricordiamo?
1: Certo.
0: Va bene, però questi invece sono gli Ace of Base che ci portano ai GR regionali, Onda Verde prima, e poi torniamo noi per le ultime due argomenti di questa lunga tre ore passata insieme, la ZTL a Roma e il Festival della Mente.
1: Era il 1983, Ace of Base.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Verde, viaggiare informati.
2: 18:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste, tra Milano Est e Cormano verso Torino. Le code a tratti sono per il traffico intenso. Coda sulla A5 Torino-Aosta, tra Courmayeur Sud e l'allacciamento A5 statale 26 Dire in direzione del Monte Bianco. Da qui al traforo stesso del Monte Bianco, dove l'attesa di un'ora al Piazzale Italiano, con coda in direzione di Chamonix. Traffico intenso sulla A12 tra Bivio, A12 A7 Genova Est verso Livorno. Attenzione sulla A1 Milano-Napoli, segnalato veicolo contromano intorno al chilometro 101,7 in direzione di Bologna, il veicolo contromano nel tratto compreso tra Bivio A1 A15 Parma La Spezia e Parma, ripetiamo, in direzione di Bologna, veicolo contromano. A14 adesso sulla 14 tra Forlì e Imola, 40 minuti tempi di percorrenza stimati in direzione di Bologna, code a tratti e traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli tra Badia e Barberino di Mugello verso Roma ci sono 9 km di coda per un incidente di un camion avvenuto all'altezza del chilometro 260 all'interno della galleria Manganaccia. Il traffico scorre su una corsia. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
3: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
4: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio, trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: €5.000 per ogni trasporto di carburanti di contrabbando è il compenso per gli autisti di un traffico internazionale milionario.
2: Massi sulla carreggiata poco dopo il bivio ad

0: Anna Cortafa Breccia, a scuola Udine l'adottano 7 istituti.
1: Superlavoro per la nuova carta d'identità elettronica. Trieste sciopera l'80% dei dipendenti di centri civici, anagrafe e stato civile.
0: Afflusso turistico importante quest'estate in Val Sizera. Qualcuno si lamenta del prezzo del parcheggio, strutture di qualità per i camperisti.
1: Lavorare nel cinema. Un trentenne di Romance di Isonzo racconta la sua esperienza dopo Ridley Scott. Ora parteciperà al nuovo film di Mel Gibson.
0: 18 e 31 minuti, buon pomeriggio da Giulia Magro e Rita Micoli. Apriamo con un nuovo capitolo della nostra inchiesta sul traffico illegale di carburanti che dall'est Europa, passando per il Friuli, Venezia Giulia, raggiungono il sud Italia. Dopo la denuncia di un benzinaio casertano che ha raccontato al microfono della TGR questo mercato clandestino e la conferma degli esercenti che parlano di un giro d'affari lesivo per gli operatori onesti e che sottrae ogni anno le casse dello Stato tra i 10 e i 12 miliardi di euro. Oggi siamo stati anche nel comando della Guardia di Finanza. Sentiamo.
2: Per provare a mappare la rotta dei carburanti mascherati, incontriamo chi contrasta il fenomeno dal confine del Friuli Venezia Giulia.
3: Possiamo parlare di una vera e propria rete di contrabbando, cioè di un sistema.
4: Stiamo parlando di strutture organizzate che operano in ambito transnazionale, quindi anche i componenti di questi sodalizi criminali non sono solamente di cittadinanza italiana, dediti all'introduzione di carburante di varia natura da paesi esteri, soprattutto dell'est Europa, nel territorio nazionale.
2: Il traffico parte da questo confine sfruttando le porte d'ingresso per poi continuare nel centro e sud Italia. Il fenomeno è costante da diversi anni.
4: La regione però ha una sua posizione molto peculiare perché è luogo di introduzione e di accesso nel territorio nazionale. C'è domanda perché c'è una convenienza nell'acquisto di questi prodotti, c'è un interesse maggiore perché la spesa pro capite sta aumentando e quindi il ricorso a prodotti che hanno un valore di mercato più basso, anche se non ce lo scordiamo, sono prodotti illegali e possono creare criticità che vanno al di là del risparmio fiscale. Un fenomeno sicuramente ultradecennale che nasce storicamente per una diversità di trattamento fiscale tra i vari paesi dell'Unione Europea, quindi sulla possibilità di comprare tranquillamente gasolio in un altro paese a un prezzo inferiore e importarlo grazie alla libertà di circolazione delle merci nel territorio unionale. Nascono con questa fase, successivamente la fase successiva è quella dei design fuel, in cui vengono proprio autoprodotti, c'è una maggiore remuneratività da parte degli operatori. E, a livello dell'ultimo anno abbiamo denunciato 80 persone, sequestrato nella regione Friuli Venezia Giulia circa 40 tra autoveicoli e rimorchi con circa 150.000 kg di accise di carburanti sequestrati.
2: Qual è il volume di denaro che gira?
4: A livello di organizzazione stiamo parlando di giri d'affari nell'ottica di centinaia di milioni di euro, con profitti nell'ordine di decine di milioni di euro. L'autista, che apparentemente sembra l'ultima ruota del carro, abbiamo avuto dei casi in cui per singolo viaggio guadagnava anche 5.000 euro.
2: Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Nell'intervista abbiamo sentito il comandante della Guardia di Finanza di Trieste, Stefano Commentucci. Proseguiamo, è stata una giornata difficile per la circolazione a Trieste. A rendere particolarmente complessi i collegamenti tra la città e il Carso sono stati in particolare i massi caduti sulla strada poco dopo il bivio ad Acca ed una perdita di gasolio sulla strada per Opicina.
5: Una giornata difficile quella di oggi per la viabilità di Trieste. È cominciata già dalla prima mattina, quando un autobus si è fermato sulla SR58, la strada nuova verso Opicina, per la rottura di un tubo che ha causato una perdita di gasolio. Solo l'intervento del carro attrezzi con la sua rimozione ha ristabilito il traffico ordinario dopo l'uso delle corsie alternate con l'ausilio della polizia municipale. Poco distante da lì, invece, sulla strada regionale 14 verso Basovizza, dopo il bivio H, la caduta di un masso di medie dimensioni ha fatto sì che la carreggiata venisse chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Solo a metà pomeriggio è stata riaperta. Questo in seguito al ripristino della rete contro la caduta massi danneggiata e dopo le opportune verifiche effettuate sul versante da parte degli specialisti di FVG Strade e del geologo preposto. Non si sono determinate con certezza le cause della caduta del masso, ma con buona probabilità potrebbe essere imputata al passaggio di animali selvatici o alle forti piogge della giornata di ieri. L'uso delle apparecchiature di ultima generazione, tra cui il drone che ha sorvolato la parete

0: sassuoso sovrastante la strada sono stati determinanti per ristabilire le condizioni del versante e la decisione della riapertura in sicurezza per tutti gli automobilisti. Nella giornata nera del traffico è stata coinvolta anche la strada statale 202 tra le uscite di via Caboto e via Flavia in direzione Venezia. A causa di un palo dell'illuminazione pericolante in seguito a un incidente, la circolazione in entrambi i sensi di marcia era stata fermata. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco e della loro gru, la situazione è tornata alla normalità. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Mancano meno di 3 settimane all'inizio delle scuole. Sentiamo in questo servizio quali sono le novità di quest'anno scolastico negli istituti di Udine, a cominciare dalla settimana corta.
2: Come ogni anno, a settembre la scuola riparte, quest'anno però con qualche novità. Alle scuole primarie, secondo le nuove indicazioni nazionali del Ministero, si punterà sul recupero di attività venute meno col tempo, dalla scrittura dei riassunti all'uso del corsivo, alle poesie da imparare a memoria. Per le superiori, le novità principali riguardano gli istituti tecnici, con la riforma che, dopo ampie discussioni, entra a regime. Luca Gervasutti, preside del liceo Percoto a Udine e presidente regionale dell'Associazione Nazionale dei Presidi.
3: Cerca di avvicinare sempre di più il mondo della scuola al mondo del lavoro, con un raccordo anche all'istruzione post diploma e quindi con un percorso di 4 anni più 2.
2: Per il capitolo dell'educazione sessuale e affettiva, da quest'anno sarà obbligatorio il consenso dei genitori e sul piano del comportamento, dalle scuole secondarie in su, il voto in condotta farà media.
3: Si arriva addirittura alla non ammissione l'anno successivo o alla non ammissione all'esame di Stato nei confronti di studenti che abbiano riportato una valutazione insufficiente nel comportamento.
2: Si conferma il divieto di smartphone, ma si aprono le porte all'intelligenza artificiale con corsi di formazione per i docenti e classi sperimentali. Elisabetta Falasca, preside del liceo Marinelli.
4: Il primo step, già iniziato, è proprio la formazione dei docenti, che avverrà sia da un punto di vista proprio tecnico, più strumentale che di trasmissione, trasmissivo, educativo e quant'altro.
2: A Udine il nuovo anno scolastico porta anche una riorganizzazione dell'orario. 7 istituti adotteranno, con modalità diverse, la settimana corta con lezioni dal lunedì al venerdì. C'è chi allunga tutte le giornate di qualche ora e chi invece sceglie alcuni pomeriggi. Oltre al Percoto cambieranno orari lo Zanon, lo Stringer, il Ceconi, l'Uccellis, il Deganutti e il liceo artistico Sello. Una riforma, questa, che ha richiesto il coordinamento con l'azienda dei trasporti locali. Rossella Rizzato, preside del liceo Sello.
5: Ci sono stati dei tavoli, voglio dire, assieme alla regione, alla TPL, affinché tutti beneficiassero, insomma, del nuovo servizio scolastico senza, diciamo, dare delle difficoltà anche agli altri che in questo momento ancora permangono su 6 giorni.
2: Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: La Corte dei Conti spiega in un rapporto di oltre 40 pagine perché la nuova proposta di contratto del comparto unico regionale non è stata accolta. Tutto da rifare dunque per i 13.000 dipendenti pubblici coinvolti che aspettavano il rinnovo da 5 anni.
7: Non c'è alcun margine di trattativa sull'accordo per il nuovo contratto del comparto unico, i dipendenti regionali e comunali e degli enti locali. Non si può fare appello né modificare parzialmente il testo, bisogna riscrivere tutto da capo, tenendo conto però delle osservazioni presenti nel rapporto della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, che boccia l'accordo. Non è solo una questione di costi. Quello che non piace alla Corte è che gli aumenti previsti allargano sempre più la forbice con i redditi del contratto nazionale. E una spesa molto più grande rispetto al resto d'Italia dovrebbe essere collegata anche a una maggiore produttività e qualità dei servizi pubblici, dice la Corte. Ma, secondo i giudici contabili, l'accordo si concentra sugli aumenti, lasciando al margine merito e produttività dei dipendenti. Inoltre, l'accordo non darebbe certezze sulla capacità di comuni e altri piccoli enti di sostenere nel tempo i maggiori costi. Eppure, dicono compatti regione e sindacati, al tavolo, come previsto dalla legge regionale, c'era anche l'ANCI, l'Associazione dei Comuni, che ha firmato consapevolmente. La Corte sottolinea che per i comuni aderire all'ANCI è facoltativo e comunque è della regione il ruolo di controllo sulla sostenibilità finanziaria del contratto. Per la CGIL il provvedimento della Corte guarda dalla parte sbagliata, confrontando la nostra regione con il livello nazionale anziché prendere a riferimento quanto accade nelle altre regioni a statuto speciale. L'assessore competente Roberti sottolinea che è la prima volta che accade una bocciatura del genere. Se la Corte avesse usato questa metodologia di calcolo anche in passato, i precedenti contratti sarebbero stati bocciati e aggiunge: hanno calcolato tutti i parametri come se fossero al massimo. Insomma, sono cambiate le regole del gioco senza che lo sapessimo. Lunedì sindacati e regione si riuniranno a Udine per decidere come procedere. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Disagi nel capoluogo regionale per i cittadini a causa dello sciopero dei lavoratori di centri civici, stato civile e anagrafe comunale.
8: La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'impennata di richieste delle carte di identità elettroniche, che secondo la UIL Funzione Pubblica avrebbe comportato carichi di lavoro eccessivi in uffici già sotto organico. Con il documento cartaceo non più valido per l'estero dal 3 agosto, infatti, è aumentata negli ultimi mesi la pressione sul personale dei centri civici di Trieste, che oggi sono in sciopero insieme all'ufficio anagrafe Stato Civile del Comune. Un presidio promosso dalla UIL FP si è tenuto davanti al centro civico di Via del Teatro Romano. La vertenza si protrae da 2 anni. 3 settimane fa, in prefettura, non è andato a buon fine un tentativo di conciliazione tra il Comune e la UIL.
9: Le nostre richieste erano semplici ma concrete, quelle di modificare il PAO per assumere almeno 20 operatori per sanare le gravissime criticità di organico che affliggono questi servizi e poi fare delle previsioni verticali per dare il giusto riconoscimento economico agli operatori che lavorano in questi servizi, servizi che riescono a offrire la giusta qualità del servizio ai cittadini.
8: Il Comune ha riferito che sono in corso procedure concorsuali e che a fine ottobre potrà essere assegnato nuovo personale ai servizi demografici, ma secondo il sindacato non è stato indicato quante unità saranno destinate a questi servizi, dunque la conciliazione non è andata a buon fine. All'80% oggi l'adesione allo sciopero stimata dalla UIL nei centri civici, di cui è rimasto aperto al pubblico solo quello di Prosecco, al 40% nelle altre amministrazioni. Secondo il Comune, invece, ad aver scioperato sono 14 dipendenti su un totale di tutti i servizi demografici di 195 unità. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Istituire un centro regionale di screening e identificazione del Friuli Venezia Giulia è la proposta avanzata dal consigliere regionale di Forza Italia Roberto Novelli dopo che il decreto legge emanato dal governo lo scorso 10 agosto ha inserito anche Udine e Pordenone nel nuovo sistema delle zone di frontiera e transito per le procedure accelerate, la cosiddetta frontiera diffusa. L'idea, ha detto Novelli, è costituire una struttura operativa nella quale concentrare, nei casi previsti dalla legge, identificazione, fotosegnalamento e biometria, controlli di sicurezza e sanitari, consultazione delle banche dati e individuazione della procedura applicabile. Dopo lo screening, ciascuno deve essere indirizzato rapidamente verso il percorso previsto: protezione internazionale, procedura accelerata quando ne ricorrano i presupposti, trasferimento verso lo stato competente oppure rimpatrio quando non esista un titolo a rimanere. Occorre evitare di ricadere nella trappola, dell'accoglienza diffusa, la conclusione di Novelli.
1: E ora vediamo il tempo. Cielo sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a coperto sull'arco montano. Le temperature registrate alle 17. Trieste 27 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi. Gorizia 31 gradi, Udine e Pordenone 30 gradi, Tolmezzo 27 gradi e mezzo, Tarvisio 26 gradi, Forni di Sopra 23 gradi, Sappada 21 gradi, Piancavallo 19 gradi, Monte Lussari e Monte Zoncolan 19 gradi, Grado Lignano 28 gradi, temperatura del mare 26 gradi e 5 decimi in entrambe le località.
6: Ora le previsioni dell'ARPA per domani su pianura e costa: cielo in prevalenza sereno con venti di brezza. Sulla zona montana cielo sereno al mattino, da poco nuvoloso a variabile nel pomeriggio per la presenza di cumuli. Temperature in aumento.
1: Meta privilegiata del turismo invernale, oggi la Val Saisera accoglie anche i camperisti con strutture di qualità, ma continua a far discutere la scelta del comune di far pagare il parcheggio ai visitatori arrivati numerosi alla ricerca di sollievo dalla calura di questa estate.
10: Abbiamo lavorato

0: Un sacco rispetto all'anno scorso c'è stata più gente, gente un po' insomma esigente, però siamo riusciti ad accontentarli tutti e siamo contente di quello che facciamo.
1: Anche in Valsasera quest'estate l'afflusso è stato importante, un luogo che di solito attrae più gente d'inverno per lo sci di fondo, per le ciaspolate e le camminate sulla neve. Le ondate di calore hanno favorito la fuga verso la montagna.
2: Perché fa bene, perché sono bei paesaggi, perché stiamo nella natura e quindi andiamo spesso.
1: Dal 2022 per parcheggiare qui bisogna pagare, un modo per finanziare le manutenzioni, spiega il sindaco del comune di Malborghetto Valbruna, Boris Prescherne.
3: C'è più ordine, ci sono anche delle lamentele di qualcuno che dice che si paga troppo, eccetera, però alla fine noi dobbiamo anche pensare al conto economico del comune.
1: A suo dire, il turismo è un obiettivo, ma non a tutti i costi. Più che sui numeri, il sindaco spera in un aumento della qualità. Va in questo senso l'investimento di un privato nell'area dell'ex polveriera che ora ha anche aperto ai camper offrendo tra le altre cose una piscina. Aree camper che non sempre sono facilmente disponibili e non sempre sono di un certo livello. Marco Valentini, presidente della Federazione per il Turismo del Triveneto.
4: Ci vogliono aree di qualità, ci vogliono aree che vengano gestite in maniera coerente, continuativa, perché dopo alla fine è anche questo il problema. Far partire un'area non è facile, certo è ancora più difficile continuativamente garantire il servizio e l'accoglienza.
1: Valsaisera, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Il prossimo anno, a fine settembre, Trieste ospiterà la Eurovelo Cycling Tourism Conference. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante, intervenuta alla conferenza finale del progetto Siroza Dubrovnik. L'appuntamento internazionale sarà l'occasione per presentare i risultati delle politiche regionali sulla mobilità ciclistica e dei progetti transfrontalieri per lo sviluppo del cicloturismo nell'area adriatico-ionica. Il progetto si sviluppa su un budget complessivo di 2.750.000 euro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra i risultati più rilevanti illustrati da Amirante, spicca l'azione pilota Bike and Bus tra Trieste e Parenzo, lungo lo storico corridoio della Parenzana. Il servizio, attivo nei fine settimana tra giugno e novembre del 2025 e da aprile a inizio novembre di quest'anno, con la sola interruzione di agosto, ha registrato esattamente 83 viaggi di andata e ritorno e trasportato 1.824 passeggeri.
6: È stato girato anche a Bordano il film The Dog Stars del regista statunitense Ridley Scott, oggi in uscita nelle sale cinematografiche, di cui state ascoltando in sottofondo il trailer. Sul grande schermo un thriller post-apocalittico con la storia del bestseller omonimo scritto da Peter Heller, in cui si racconta la sopravvivenza in un mondo decimato da una pandemia, che nella parte centrale propone il paesaggio del tragliamento come il Colorado catastrofico immaginato dal regista. L'area di atterraggio di Bordano, per esigenze cinematografiche, è stata dunque tramutata nell'aeroporto abbandonato in cui vivono i due protagonisti del film. Calcolato sui 6 milioni di euro l'indotto dovuto alle riprese, con 100 maestranze locali e 100 comparse coinvolte, in aggiunta a servizi, strutture ricettive, ristorazione, trasporti e forniture connesse alla lavorazione.
5: E tra le maestranze locali anche Davide Paduano, 30 anni, originario di Romans di Isonzo, ha studiato al DAMS di Gorizia e lavorato come videomaker sul territorio. Ora si trova a Roma, dove ha appena lavorato all'ultima importante produzione di Mel Gibson, La Resurrezione di Cristo, il nuovo ed atteso sequel del grande successo La Passione di Cristo, lavoro, dice, ottenuto dopo l'opportunità avuta in Friuli.
7: La produzione stava cercando un stagista per il reparto di macchina da presa che fosse local, quindi residente nella regione. Io lo sono. Il mio ruolo era quello del camera trainee, ovvero lo stagista del reparto camera, che fortunatamente sulle produzioni straniere è un ruolo vero e proprio pagato, mentre nelle produzioni italiane purtroppo non lo è.
8: Un thriller post-apocalittico

0: apocalittico ed è stato scelto per girarlo il Tagliamento, comunque il Friuli. Questo fa un po' sorridere.
1: Sì, fa sorridere, però devo dire che la location si presta molto a un'ambientazione del genere. Chi ha visto le immagini può confermarlo. Comunque queste montagne abbandonate ricordano molto un scenario post-apocalittico di un immaginario che conosciamo bene.
0: Lavorare con un regista come Ridley Scott, con star di Hollywood, che cosa significa per te, soprattutto poi nella quotidianità? Che tipo di relazione c'è?
1: Lavorare con dei personaggi così importanti è stato sicuramente molto emozionante. Chiaro che in un ambiente di lavoro così restrittivo, così militare, è difficile avere molto rapporto con queste figure, perché ogni reparto cerca di occuparsi del suo ruolo. Però sicuramente è stato un trampolino di lancio per me. Infatti poi dopo questo film ci sono stati altri lavori molto importanti e attualmente continuo a lavorare in questo settore con produzioni straniere.
0: Che cosa significa poi vedere tutto il lavoro finito? Perché so che alla fine anche per voi, anche per chi ci lavora, lo vede finito solo nel grande schermo, solo in sala.
1: Sì, lo vediamo tutti insieme finito, anche chi l'ha girato, certamente. È sempre un po' strano, perché avendoci lavorato, ogni immagine, ogni scena che si guarda, uno va sempre a pensare: ah, in quel momento eravamo là, in quel posto, poi dopo 10 minuti ha piovuto e lì ci siamo trascinati dietro l'attrezzatura, quindi c'è sempre un po', si va sempre a pensare a qual era il momento specifico di lavoro ogni volta che si guarda un'immagine, una scena del film finito.
2: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Walter Vidonis e Bruno Montevecchi. In redazione ha collaborato Isabella Parutto. Prossimo appuntamento con l'informazione della TGR del Friuli Venezia Giulia, il telegiornale alle 19:35 su Rai 3. L'informazione radiofonica torna invece su queste frequenze domani mattina alle 7:18. Da Giulia Magro e Amicoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata, di una buona serata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
6: Troppo incendi, abbiamo visto.
7: Esatto, gli incendi troppo numerosi che avvengono in varie parti del mondo, però può essere anche il focolare domestico, quindi raccontare invece quel senso di pace, di protezione, di rifugio che si ha a casa davanti per esempio a un caminetto. Può essere anche una cucina e quel calore dei fornelli che cuoci i cibi.
8: L'orario poi ci avvicina un po'. Dottoressa Varietti, tra l'altro sono 34 eventi, leggo, 11 appuntamenti per bambini e ragazzi, oltre 50 protagonisti. Ci può fare un breve, veloce, anche sintetico excursus sul programma?
7: Sì. Allora, ci tengo a dire che ci sono quest'anno più relatrici donne rispetto ai relatori uomini. Finalmente siamo la maggioranza, perché ci saranno 30 relatrici e 27 relatori. La lezione inaugurale, che è prevista per venerdì 4 settembre alle 7 di sera sotto il grande tendone di Piazza Matteotti, è stata affidata a Padre Menanti, che è appunto un teologo, filosofo, espertissimo di intelligenza artificiale, e che racconterà proprio come l'intelligenza artificiale oggi è assimilabile al fuoco che veniva affidato dagli dei agli uomini, il fuoco rubato da Prometeo agli dei e dato agli uomini, perché gli uomini devono appunto conservarlo in maniera giusta, equa, e quindi non farsi divorare dal fuoco dell'intelligenza artificiale.
6: Mi sembra un avvertimento e una sottolineatura necessaria.
7: Esatto. Ci saranno quest'anno, tornano innanzitutto quelli che sono un po' i beniamini del pubblico, in primo luogo il professor Barbero con una lezione dedicata a San Francesco, ma tornano anche Matteo Nucci con tre lezioni dedicate agli dei. Torna Francesca Mannocchi con uno spettacolo e anche una lezione invece sul fuoco della guerra, sul fuoco delle armi. Torna Vittorio Lingiardi, psicanalista, psichiatra, che invece racconterà di come del dolore, appunto, del farsi male, no? Di che cosa vuol dire scottare.

0: Per a causa di relazioni sbagliate, per esempio.
1: Quindi proprio per tutti i gusti. Io tra l'altro do l'indirizzo, così chi volesse vedere, perché appunto sono tantissimi gli appuntamenti, www.festivaldellamentetuttoattaccato.it, e così naviga dentro il programma, che appunto diciamo dal 4 al 6 settembre, quindi ancora qualche giorno, la settimana prossima. Io ringrazio tantissimo Benedetta Marietti di averci raccontato un po' uno di questi quattro elementi, che appunto è il tema del Festival della Mente di quest'anno, il fuoco. Grazie, allora buon Festival della Mente.
0: Grazie a voi.
1: Alla risentirci.
2: Grazie ancora. E ci salutiamo con,
1: noi ci salutiamo,
2: con la musica,
1: sì.
2: Perché chiamiamo un DJ olandese strafamoso, Martin Garrix, e una superstar come Ed Sheeran. Hanno fatto una canzone insieme che è uscita in diverse versioni, ce n'è anche una un po' più densa, questa è la versione acustica.
1: E poi c'è GR1 delle 19.
2: E poi domani alle 16 ci ritroviamo
1: noi, Germana Brizzolari
2: e Claudio De Tommasi, insieme a Martin Garrix e Ed Sheeran. Questa si chiama Ripetita. A domani.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
5: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Alluvione in Nepal e Tibet, interi villaggi spazzati via, almeno 98 i morti, tra le centinaia di dispersi anche turisti stranieri. La Farnesina e i due italiani coinvolti stanno bene. Caro carburante, il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre.

0: costo 130 milioni di euro. Casi di malaria a Francoforte, deceduti due dipendenti dell'aeroporto, ipotesi infezione da zanzare nel vano bagagli, le autorità locali, rischio basso. Dipendenza da social, storico accordo negli USA, Meta patteggia, pagherà 16,7 miliardi di dollari di sanzioni per danni ai minori e applicherà nuove regole di tutela. Il grande ritorno, Harry e Meghan nel Regno Unito, atterrati a Birmingham con i figli, vivranno fuori Londra, ma la loro visibilità potrebbe minacciare la monarchia. Calcio, la FIGC volta le spalle a Infantino, niente sostegno per la candidatura a presidente della FIFA alle elezioni del 2027. Pallavolo europei femminili, l'Italia batte la Francia 3-1 e si qualifica agli ottavi da prima del girone. Buonasera da Sonia Oranges. La devastante alluvione al confine tra Tibet e Nepal, ne parleremo tra poco. In apertura vi diamo conto delle decisioni del Consiglio dei Ministri che ha appena approvato il decreto carburanti. Ci aggiorna in studio Giuseppe Di Marco.
1: Sì, la riunione dei ministri è terminata dopo soli 15 minuti. Il taglio delle accise sul gasolio in scadenza oggi a mezzanotte è stato prorogato fino al 5 settembre. Lo sconto è di 17 centesimi al litro, permetterà a milioni di italiani di ritorno dalle vacanze di fare rifornimento di diesel senza ulteriori rincari. La misura vale circa 130 milioni di euro. Dopo la scadenza e il 5 settembre dello sconto sulle accise, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante selettivi sulla base del reddito, rivolti alle fasce di reddito meno abbienti. Le forme di queste misure verranno valutate in questi giorni. Riguardo alle risorse per i futuri interventi, resta ancora da sciogliere il nodo della tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il governo intende adottare una misura del genere solo assieme agli altri paesi europei per non penalizzare l'operatore energetico di Stato, l'ENI. Via libera in Consiglio dei Ministri anche al decreto per la continuità degli impianti di interesse strategico che riguarda l'ex Ilva.
0: Costo dei carburanti, extra profitti e fondi safe per la difesa sono anche al centro del dibattito al meeting di Rimini. Il nostro inviato.
2: Roba da Unione Sovietica. Antonio Tajani non vuol sentir parlare di tasse sugli extra profitti. Non significa nulla, dice appena arrivato al meeting. Diverso, spiega invece dialogare con le imprese energetiche perché diano un contributo. Fratelli d'Italia preferirebbe poi muoversi a livello europeo. Galeazzo Bignami.
3: Per non creare delle disparità nella concorrenza di mercato. Si potrebbe anche generare paradossale e pericolosissimo rischio che qualcuno decida che l'Italia non è uno scenario competitivo dove operare.
2: Cautele che la Lega accoglie con malessere. La priorità è non tassare i cittadini, dice Claudio Borghi, contrario anche a usare i fondi safe per la difesa. Una notizia, quella degli 8 miliardi di prestiti europei che fa insorgere i progressisti, perché per stipendi e sanità chiede AVS i soldi non si trovano mai. Le opposizioni premono per un intervento sui carburanti. L'ennesima proroga è una presa in giro, scrive la segretaria PD Elly Schlein. Sugli extra profitti dal governo, solo parole. Stefano Bonaccini.
4: Vedremo se saranno solo espressioni oratorio, invece la premessa di una scelta concreta, come noi ovviamente auspichiamo.
2: Sono tre anni che la destra promette di tassare i grandi gruppi, ricorda il 5 Stelle Stefano Patuanelli, e poi non fa assolutamente nulla. Da Rimini con Sergio Ciani, Lucio Bondi, GR1.
0: Lo dicevamo in apertura, una gigantesca alluvione ha travolto il confine tra Nepal e Tibet. Il numero delle vittime accertate è salito a 98, ma aumenta di ora in ora anche il numero dei dispersi. Quasi 600 persone, fra cui molti turisti. L'India si prepara ad evacuare alcuni villaggi e invia 10 tonnellate di aiuti. Il corrispondente.
5: Il posto di frontiera di Girong in Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya, viene spazzato via da un muro di fango e roccia proveniente dal Nepal. L'alluvione non dà scampo alla gente che tenta la fuga lungo le rive del fiume in piena. Edifici, camion, autobus, tutto viene travolto in pochi secondi. Sul fronte nepalese, a nord della capitale Kathmandu, la corrente trascina via il ponte, le acque penetrano nelle case lungo le rive. Centinaia dispersi di questa alluvione, a cui si cerca di dare una spiegazione vista l'assenza di precipitazioni intense nell'area. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato a monte il fiume Lende, provocando un'ondata di piena nel distretto nepalese di Rasuwa. Ma si stanno analizzando anche gli effetti di un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano pochi

0: minuti prima della disastrosa alluvione. In Nepal, come in Cina, la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma sul versante tibetano le strade di accesso all'area colpita sono ostruite da uno strato di sedimenti profondo 1,5 metri. Da Pechino, Nello Puorto, GR1.
1: Anche la Farnesina segue l'evolvere della situazione in Nepal, dove sono presenti una 90 di italiani, 2 quelli coinvolti nell'alluvione. Lo ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani al meeting di Rimini.
2: I 2 italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia, sia a Pechino sia a Roma, con unità di crisi. Li aiuteremo a rientrare quando loro riterranno opportuno nel nostro paese. Non abbiamo notizie di altri italiani coinvolti perché i dati che ci vengono forniti parlano di cittadini di altri paesi e non di cittadini italiani.
1: Sono comunque in corso le verifiche sulle condizioni degli italiani che si trovano nel paese, ma noi abbiamo raggiunto 2 connazionali che vivono lì.
3: Questa mattina ci siamo svegliati con queste immagini terrificanti che sono anche arrivate a voi in Italia.
4: Margot Tortella vive a Kathmandu da 9 anni, ci parla con il suo piccolo di 9 mesi in braccio.
3: Per quanto i danni non siano stati sentiti direttamente nella capitale del Nepal, la città in cui mi trovo, è chiaro che il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, infatti le operazioni di soccorso andranno avanti durante la notte, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
4: L'emergenza sembra destinata a proseguire, secondo le autorità l'allerta continuerà nelle prossime ore.
3: Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, della sua posizione anche geografica tra montagne, tantissimi fiumi, un suolo molto friabile. Tuttavia quello che è successo oggi è stato di una violenza brutale.
4: Vive a Kathmandu da molti anni anche Nevio Heller, un fotografo culturale.
5: Una tragedia grossa per il paese perché sono diversi centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
4: Valeria Volatile, GR1.
1: Ancora dall'estero, il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Sarebbe ormai concluso l'accordo fra Iran e Oman per la ripartizione delle acque e degli introiti derivanti dai passaggi marittimi. La corrispondente.
6: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera, la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche, considerate ostili, potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Il presidente Pezeschian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeschian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: E il presidente americano Donald Trump interviene sull'Iran. Nessuna fretta di negoziare, ha detto poi parole rassicuranti sullo stretto di Hormuz. Il corrispondente.
7: Lo stretto di Hormuz è aperto. In un'intervista all'emittente del Qatar, Al Jazeera, Trump insiste nel rassicurare gli operatori internazionali. Abbiamo eliminato le mine, prosegue. Ogni tanto viene lanciato un drone o un razzo, minimizza, ma lo stretto è perfettamente funzionante e vi sta transitando una grande quantità di petrolio. Nessuna fretta di riprendere le trattative con l'Iran, spiega, sostenendo che la guerra economica e gli attacchi militari sono entrambi efficaci e che Teheran ha un'inflazione elevatissima e un'economia che cade a pezzi. Il presidente, in un'altra intervista, commenta inoltre la missione a sorpresa del direttore della CIA, Ratcliffe, in Russia. È una cosa di semi-routine, sminuisce. Vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina e respinge l'ipotesi avanzata dal conduttore che il capo dei servizi segreti fosse lì per una minacciata escalation russa contro i paesi NATO. Nel frattempo l'amministrazione insiste nella stretta ai confini e sospende a livello globale le richieste di visti per l'immigrazione, in modo da consentire, riporta il Financial Times, una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro soggetti che potrebbero avere bisogno di accedere al welfare pubblico statunitense. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Sul conflitto nel Golfo Persico, il

0: Premier israeliano Netanyahu riferisce di avere detto a Trump: dubito su un accordo con quei selvaggi in Iran, la guerra non è finita. Intanto proseguono i raid israeliani su Gaza, un morto a Khan Yunis, e dalla Cisgiordania, dopo l'aumento delle violenze dei coloni, l'allarme del patriarca Pizzaballa dal meeting di Rimini è diventato una terra di nessuno, ha detto, senza argine alla sicurezza e alla legalità. La guerra in Ucraina, Vladimir Putin si preparerebbe a un'escalation negli attacchi, ritenendo che le trattative per un accordo di pace siano un punto morto. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo tre fonti vicine al Cremlino, Mosca sta valutando di intensificare l'utilizzo di potenti missili balistici convenzionali contro Kiev e obiettivi infrastrutturali in altre città ucraine. Rai Radio 1, le 19:11 minuti, allarme all'aeroporto di Francoforte per alcuni casi di malaria tra i dipendenti. L'inviata della Rai.
1: Il decesso viene confermato dalle autorità aeroportuali. È morto uno dei sei dipendenti dello scalo di Francoforte contagiati dalla malaria. Tutti addetti al carico-scarico bagagli. Poco dopo i media riportano che la malaria sarebbe la causa anche della morte di un altro lavoratore avvenuta a luglio. La zanzara infetta sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, e il contagio sarebbe avvenuto proprio in territorio tedesco. Lo scalo di Francoforte è il più trafficato della Germania. Ogni anno centinaia di viaggiatori rientrano dopo aver contratto l'infezione in aree endemiche. Evento molto raro è però contrarre la malattia in un aeroporto europeo. La malaria ha tra i sintomi febbre e brividi, ma può arrivare alle convulsioni. Viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che queste hanno punto un soggetto infetto. Gli altri dipendenti aeroportuali contagiati e sottoposti a cure mediche sono ora in completo isolamento. All'aeroporto di Francoforte sono state installate trappole specifiche per evitare la diffusione del contagio. Anche se, dichiara Peter Tinnerman, responsabile della sanità locale, la zanzara infetta è sicuramente già morta. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
0: La nuova ondata di calore sull'Italia. Nei prossimi giorni temperature in risalita al centro e nonostante gli sporadici temporali al nord. Nessuna tregua dall'Afa al sud, dove da venerdì ci sarà il bollino rosso in 8 città. In Sicilia attese punte oltre i 42 gradi.
2: Siamo stati al calduccio, mai sentito freddo. E oggi? Prendiamo l'aereo, abbiamo girato tutta la Sicilia. L'ironia del turista che riparte e lascia alle spalle il peggio del caldo estremo che sta cuocendo Palermo. Dopo i 39 percepiti di oggi, il bollettino della Protezione Civile segnala domani addirittura 41 gradi.
3: Caldissimo, da morire, però bellissima Palermo.
4: It's really, really humid.
5: È troppo umido, impossibile stare all'aperto, sembra di annegare nel sudore.
2: In Sicilia, i centri urbani più caldi, Caltanissetta ed Enna, che hanno toccato 42,7 gradi. Stamattina un termometro di fronte al Teatro Massimo di Palermo ne segnava 32. Una prova durissima per chi lavora in città.
6: C'è troppo caldo oggi, troppo, però si deve faticare.
2: Il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, chiede di valutare lo stato di emergenza per il caldo estremo in Sicilia e di organizzare un piano straordinario per la sanità e le imprese in modo da tutelare lavoratori, bambini e anziani. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
0: Il grande caldo pesa anche sullo sforzo quotidiano di diverse categorie di lavoratori, tra cui quelli delle consegne a domicilio. Per i rider di Glovo, inoltre, c'è la questione della retribuzione. Sono ancora sottopagati, vanno assunti a tutti gli effetti, dice un parere della Procura di Milano, il servizio di Andrea Vignali.
7: Due disposizioni recenti dei tribunali di Torino e Milano richiamano Glovo per il trattamento dei suoi rider. La prima, definitiva dal 20 agosto, è del Tribunale del Lavoro di Torino e impone alla Fudigno SRL, titolare del marchio Glovo, di fornire ai suoi lavoratori scarpe, abbigliamento impermeabile e traspirante e tutto il necessario per la protezione da caldo, freddo e smog. Diritti riconosciuti a Stanley Ibaroga, rider di 35 anni, originario della Nigeria, che da 7 anni lavora per Glovo e a giugno, dopo un malore, aveva intentato causa civile assistito dall'avvocata Giulia Druetta.
8: Nonostante l'ordine del Tribunale di Torino, la società Glovo non si è adeguata, non ha fatto assolutamente niente.
7: Sulla carta un avanzamento per i diritti di tutti i rider, ma restano alcune criticità. Per il trattamento dei lavoratori, Glovo è sotto commissariamento della Procura di Milano, commissariamento che la società il 17 giugno scorso aveva chiesto di revocare dopo aver aumentato

0: aumentato le paghe da 10 a 14 euro l'ora. Richiesta respinta dal parere della Procura di Milano, che giudica l'aumento salariale reale inferiore al minimo orario che la società si è impegnata a stabilire.
1: In Lombardia è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale.
2: Domenico Zuccarella, 59enne della Brianza, era affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, una forma inesorabile della patologia che non concede alti e bassi, ma un continuo deterioramento delle capacità motorie e cognitive. È morto il 25 agosto, da oltre 9 mesi attendeva una risposta per poter accedere al suicidio assistito e porre fine alla sua crescente sofferenza, in ottemperanza del pronunciamento della Corte Costituzionale. In Italia non c'è ancora una legge sul fine vita, ma il suicidio medicalmente assistito è reso possibile dai principi stabiliti dalla Corte, con la storica sentenza del 2019 e le successive conferme. Il caso aveva riguardato DJ Fabo e l'ex eurodeputato radicale Marco Cappato, che lo aveva aiutato a morire in Svizzera, venendo assolto. Quello di Zuccarella è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dalla sanità regionale. Prima di lui, riferisce l'associazione Luca Coscioni, vi avevano fatto ricorso quest'anno altre 2 persone, ma questa è la prima volta in cui la sanità regionale organizza ed esegue l'intera procedura. La Lombardia segue così il Friuli Venezia Giulia, mentre in altre regioni il coinvolgimento del servizio sanitario è stato parziale o combinato con professionisti indicati dal paziente. Francesca Fornario, GR1.
1: Arrestato a Tarragona in Spagna l'albanese Toma Taulant, noto come il mago dell'evasione, 42 anni, ricercato dalla giustizia italiana. Taulant era scappato 4 volte da altrettanti penitenziari, 3 nel nostro paese e 1 in Belgio. L'ultima fuga nel 2025 dal carcere di massima sicurezza di Opera a Milano, dove si sarebbe calato con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. È morto a 97 anni Vittorio Frescobaldi, patriarca dell'omonima famiglia toscana, produttrice di vino, di cui è stato a lungo alla guida insieme con i fratelli. Nato a Firenze nel 1928, Frescobaldi fu nominato cavaliere del lavoro nel 77, apparteneva alla 31esima generazione della nobile dinastia legata alla viticoltura da oltre 7 secoli. Social network e dipendenza negli Stati Uniti, svolta nel processo intentato contro Meta.
3: Rispetto alle accuse di creare dipendenza e di provocare danni alla salute mentale dei minori con le sue piattaforme, Meta non ammette responsabilità, ma sceglie la via del patteggiamento. Accetta di pagare circa 17 miliardi di dollari, ma soprattutto di modificare algoritmi e funzionamento di Facebook e Instagram per garantire maggiore sicurezza agli utenti più vulnerabili. Il colosso tech annuncia in una nota meccanismi più stringenti per la verifica dell'età, un limite di tempo di 2 ore al giorno che potrà essere disattivato solo dai genitori, la modalità scuola, notifiche bloccate tra le 8 del mattino e le 3 del pomeriggio. Inoltre, gli adolescenti di default non visualizzeranno il numero dei mi piace e le reazioni ai post. Tutele che ora Meta chiede siano adottate anche dai suoi competitor, TikTok e YouTube, affinché diventino uno standard regolamentare condiviso. Quello che era stato definito come un processo storico non si conclude dunque con una sentenza, ma con un accordo, che forse però apre una nuova fase nell'uso dei social. Daniele Morgera, GR1.
1: Regno Unito, Harry e la sua famiglia sono atterrati a Birmingham per tornare a vivere stabilmente nel paese. La corrispondente.
4: I just want them a happy life.
5: C'è chi li ama, chi non li sopporta e chi vorrebbe semplicemente ignorarli, ma il bombardamento dei tabloid e della TV non lascia scampo. Harry e Meghan sono tornati con aereo privato, atterrato a Birmingham all'ora di pranzo. Dopo giorni di indiscrezioni, Meghan farà l'attrice, ma forse no. Harry farà pace col fratello, ma per ora non sembra. Le certezze sono poche, tranne una. Per la monarchia inglese, che grazie alla dedizione di Re Carlo è tornata ad avere un ruolo, non è una buona notizia. Dopo la morte di Elisabetta e l'anno difficile della doppia malattia di Carlo e di Catherine, l'attivismo del sovrano in politica estera ha ridato centralità all'istituzione. È stata un successo la visita di Carlo alla Casa Bianca di Trump. È significativa l'amicizia del re, capo di Stato, nei confronti del presidente ucraino Zelensky. Ora il ritorno dei Sussex preoccupa il palazzo. Negli oltre 6 anni passati in America, Harry e Meghan non hanno risparmiato critiche alla corona. In tanti temono la visibilità e l'indipendenza che la coppia potrà acquisire, una specie di famiglia reale alternativa. Per la monarchia, affascinante ma anacronistica, un danno di immagine potrebbe avere conseguenze serie. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Streaming in abbonamento e boom del vinile. Secondo i dati del primo

0: Semestre 2026 il mercato italiano della musica è cresciuto del 7,3% rispetto al 2025.
1: Aumenta il cosiddetto streaming premium, diminuisce l'ascolto libero con inserti pubblicitari. Il comparto digitale rappresenta l'80% del fatturato discografico, ma l'incremento maggiore si deve al disco tradizionale in vinile con un più 18,5%. L'album fisico è un oggetto culturale che rafforza il legame tra artista e fan e trasforma l'ascolto in un'esperienza condivisa, commenta Enzo Mazza, presidente della FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana.
2: Qui si tratta proprio di un fenomeno che attira consumatori di tutte le età, anche giovani che seguono artisti preferiti.
1: La top 3 dei singoli del primo semestre 2026 è tutta sanremese con Ossessione di Samurai J, Tu mi piaci tanto di Seif e Per sempre sì di Sal Da Vinci. E tra gli album?
2: Kid Yugi, Geolier, Shiva. Nel formato fisico, tra CD e vinile, si aggiungono Harry Styles, BTS e Michael Jackson, che ha avuto un grande ritorno grazie anche al biopic, al film sulla sua carriera che è uscito nei cinema.
1: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Edmondo Cotta e Carlo Boninsegna. Tra poco la pagina sportiva da Sonio Ranges. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.

0: dottor Scotti.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: GR1 Sport.
5: Buonasera dalla Francesco Lepi, c'è gli argomenti in primo piano, due in particolare. Partiamo dalla pallavolo, dagli europei femminili di volley con le azzurre che si qualificano al turno successivo a punteggio pieno. Vediamo che parte il servizio di Manuela Collazzo, che ha seguito per noi.
6: 5 successi su 5, Italia agli ottavi da prima del girone, un solo set perso a Göteborg e quello contro la Francia in una sfida, l'ultima del gruppo, che le azzurre hanno vinto andando oltre le difficoltà e trovando una grande compattezza di squadra, 3-1. La partenza è tutta dell'Italia, che per l'occasione è quella titolare, ma è un'Italia con alti e bassi che, anche approfittando dell'infortunio di Ba nella Francia, conquista agevolmente il primo set 25-19. Nel secondo la nostra nazionale si smarrisce, non riesce ad arginare gli attacchi delle avversarie e soffre anche mentalmente l'atteggiamento spavaldo della Francia, che è su tutti i palloni in difesa e chiude 25-19. Nel terzo la grande reazione, nel momento più complicato, sotto 14-11 l'Italia piazza un parziale di 5-0, vince il set col minimo scarto 25-23. Anche il quarto mette a dura prova la tenuta delle campionesse olimpiche e mondiali, che sempre in gran rimonta mostrano tutta la loro qualità, terminando poi in scioltezza 25-19. Dalla Svezia trasferimento ora in Repubblica Ceca per gli ottavi di finale contro una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. Domani sapremo. Manuela Collazzo, GR1.
5: Altro argomento in primo piano, il calcio, la politica calcistica per la verità, con il documento, con il comunicato della Federcalcio Nazionale, col presidente Giovanni Malagò, che ha ritirato l'appoggio alla ricandidatura di Gianni Infantino nella prossima elezione a presidente della FIFA.
7: Stop alla rielezione di Gianni Infantino a presidente della FIFA. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura del numero uno del calcio mondiale in vista delle votazioni del marzo 2027. La scelta, secondo la FIGC, intende esprimere la posizione di piena condivisione con l'UEFA e con il suo presidente Ceferin rispetto alle recenti mosse di Infantino, che puntava a un possibile coinvolgimento di investitori privati nel capitale collegato alle competizioni mondiali. La proposta era stata ritirata dalla FIFA, ma l'UEFA aveva mantenuto il punto, chiedendo

0: che venisse garantito che iniziative di questo tipo non sarebbero più state riproposte. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un modello di calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, afferma in una dichiarazione il presidente della FIGC, Malagò. Infantino può consolarsi con il pubblico appoggio alla sua candidatura di grandi ex come Cannavaro, Vieri, Materazzi, Aviassanetti e Cambiasso. Francesco Albanese, GR1.
1: Torneremo a parlare di calcio in chiusura di Pagina Sportiva, per il momento però ci concentriamo sull'altro evento praticamente in diretta, i Giochi del Mediterraneo. In studio con noi Emanuele Granelli.
2: Al momento sono 12 le medaglie di oggi in questa quinta giornata di gare, ma è una cifra destinata certamente ad aumentare. In corso in questi minuti le finali di nuoto pinnato, una delle novità di questa edizione, già 5 medaglie con 2 ori e 3 argenti. Il successo più significativo di giornata arriva dal badminton con Fabio Caponio, barese di Sant'Eramo in Colle, vince quindi in casa il primo storico oro della disciplina ai Giochi del Mediterraneo. Argento nel femminile per Yasmin Hamza, 2 bronzi invece dalla box, Martina Vassallo e Michele Baldassi, ma ci sono già altre 4 medaglie assicurate per domani, giorno di finali, e a giocarsi l'oro ci sarà anche Irma Testa, bronzo olimpico a Tokyo e portabandiera azzurra a Taranto. 2 podi anche dalla tiro a volo, specialità trap, fossa olimpica, argento per Erika Sessa, bronzo per Emanuele Boccolieri, e poi la prima medaglia per la ginnastica ritmica all around, il bronzo di Viola Sella. L'Italia ha già superato quota 90 medaglie totali.
1: Adesso parliamo di alcune notizie che riguardano per esempio Yannick Sinner, che è di nuovo al J Medical, il centro medico della Juventus, per verificare le sue condizioni. Come tutti saprete, il numero uno del mondo non parteciperà agli US Open, agli Open degli Stati Uniti, in programma praticamente tra poche settimane, meglio tra pochi giorni. Sempre per il calcio vi ricordiamo invece che domani sera l'Atalanta giocherà la partita di ritorno di Conference League in Ungheria contro, è un preliminare, contro la Poel di Tel Aviv, 0-0 il risultato dell'andata. Ci saranno alle 18 anche i sorteggi per la Champions League, il tabellone principale, perché stasera si completeranno le squadre che parteciperanno al massimo trofeo continentale, protagoniste ovviamente l'Inter, il Napoli, la Roma ed il Como. In chiusura la trasferta negata ai tifosi del Napoli per la partita di San Siro, quella in programma il prossimo 5 settembre proprio tra l'Inter e la formazione di Massimiliano Allegri. È tutto per la Pagina Sportiva, da Francesco Lepe c'è ancora l'augurio di un buon proseguimento di serata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una
5: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
6: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
7: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
8: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 19:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, l'attesa di un'ora al piazzale italiano, la coda verso Chamonix. Sulla A7 Milano-Genova, coinvolti un'auto e un camion, a Campo Rest in direzione di Milano c'è un incidente a chilometro 116,6. A26 Genova-Voltri Gravellona-Toce, un'auto in galleria sulla corsia di marcia tra Bivio, A26, A10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A14 Bologna-Taranto il traffico è rallentato a causa del traffico intenso tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio A14 A1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima autostrada. A1 ancora tra Calenzano e Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, il traffico è rallentato a causa del traffico intenso. Sul tratto urbano della 24

0: 4 ci sono lavori, la coda è verso la tangenziale est nel tratto compreso tra Portonaccio e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Concludiamo con la A2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per la presenza di materiali dispersi dopo Campagna in direzione allacciamento Fisciano. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.

0: su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
6: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
7: Il premier mette a punto in queste ore.
8: President did what he always would.
9: The Afghan government says they're not surprised.
10: Zapping. Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 26 agosto 2026. Apriamo subito con un breve sguardo ai temi che tratteremo questa sera agli ospiti che saranno con noi. Parleremo di lavoro, parleremo di previdenza, lo faremo con la ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, la nostra prima ospite, con lei molti temi di cui trattare. Sarà poi con noi Salvatore De Meo, è un europarlamentare di Forza Italia, quindi del Partito Popolare Europeo, membro della Commissione Difesa, ed è anche il presidente della delegazione dell'Unione Europea per i rapporti con la NATO. Ci sono molte novità su questi temi. L'Italia ha scritto una lettera alla Commissione Europea annunciando di voler sfruttare o usufruire del famoso, dell'ormai celeberrimo prestito SAFE, fino ad una cifra che dovrebbe collocarsi tra i 7 e 8 miliardi. La disponibilità per l'Italia era di circa 15. Ci sono state, come sapete, polemiche, attese, rinvii, discussioni, soprattutto all'interno della maggioranza. E ora sembra che la decisione si sia finalmente sbloccata e il governo prenderà quindi questo prestito europeo per affrontare le maggiori spese necessarie ad adeguare la propria difesa, la propria sicurezza in coordinamento con altri paesi europei. C'è questo, ma ci sono anche altri elementi importanti da sollevare sul versante della difesa e lo faremo proprio con Salvatore De Meo, ospite a Zapping. Poi c'è un ritorno che oggi saluteremo, è quello di Roberto Formigoni. I giornali raccontano che si sta riavvicinando alla politica dopo la sua lunga vicenda giudiziaria, ormai un uomo libero, come si dice, ha pagato il suo pegno con la giustizia e non nega di essere sempre molto interessato alla politica e addirittura forse di volerci tornare in maniera attiva. E si è fatto molto sentire ed è molto ascoltato, soprattutto in questa fase in cui il centrodestra sta cercando un candidato per le elezioni comunali a Milano. E quindi saluteremo, conosceremo, insomma lo conosciamo, ma riconosceremo Roberto Formigoni in questa sua nuova, in questo nuovo ritorno sulla scena quantomeno mediatica e forse anche politica. E poi parleremo di uno strano viaggio a Mosca del capo della CIA, del capo della CIA americana, che è atterrato, John Ratcliffe, parliamo di lui, è atterrato in maniera un po' misteriosa a Mosca, il viaggio non era annunciato, non se ne conoscono ancora i motivi, però certamente la cosa ha fatto molto discutere, anche perché erano molti anni che un capo della CIA non si recava personalmente al Cremlino. Sembra che Putin non lo abbia incontrato, lui ha fatto comunque altri incontri con i vertici russi, anche se ancora non si è chiarito. Ci sono molti, diciamo, retroscenisti un po' in tutto il mondo al lavoro, non si è capito quali siano stati gli argomenti trattati: l'Ucraina, l'Iran, la possibilità di un escalation, uno scambio di prigionieri tra Russia

0: russi e ucraini. Insomma, il direttore della CIA ha fatto questo viaggio e tra l'altro ha chiesto a Zelensky, cosa che è stata accordata, di non mandare droni, insomma di non colpire Mosca in occasione di questo suo viaggio. Ne parleremo con Beniamino Irdi, Senior Fellow del German Marshall Fund, che sarà con noi appunto per discutere di questa, di questo viaggio, di questa teorica riapertura di contatti diplomatici con la Russia in una fase che sembrava ormai lungamente di stallo. Poi sarà con noi il professor Fabian Capitanio, insegna economia e politica agraria all'Università degli Studi di Napoli Federico II. Beh, l'agricoltura italiana, ma non solo, anche la manifattura, anche molti altri settori produttivi sono stati duramente colpiti dalle ondate di calore, dai cambiamenti climatici, vediamoli insomma nel loro complesso, ma soprattutto dal calore, dall'afa, dalla siccità che ha caratterizzato questa estate, che speriamo poi ormai sia agli sgoccioli nella sua veemenza. E il costo per l'agricoltura è stato particolarmente alto, le conseguenze si fanno sentire. Ne parleremo di questo, un po' di conti si possono fare con Fabian Capitanio. Parleremo sempre di clima, ma dei suoi effetti non sull'agricoltura, non sulle attività produttive, ma sul turismo. Anche questo sarà un settore che verrà colpito, soprattutto l'Europa, l'Italia, le grandi città d'arte. Il fatto che il turismo internazionale avesse come meta estiva d'elezione le città europee, Parigi, Roma, Venezia, Madrid, Barcellona, Atene, ecco, tutto questo potrà andare avanti nell'estate, ci sarà ancora la possibilità per i turisti di frequentare queste città nonostante le temperature astronomiche ormai che si raggiungono i 40 gradi nei centri cittadini. Ecco, il turismo è messo alla prova anche in questo senso dal cambiamento climatico, e probabilmente le abitudini dei turisti, della maggior parte dei turisti, potrebbero cambiare. Noi ne parleremo con Nicola Bellini, che insegna economia e gestione delle imprese alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che spesso è il nostro ospite proprio sulle questioni legate al turismo. Bene, sono le 19:38 minuti, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Carburanti, prezzi in rialzo, il governo proroga il taglio delle accise sul diesel fino a sabato 5 settembre, scontro Forza Italia Lega sugli extra profitti, opposizioni, governo allo sbando. Alluvioni in Nepal e Tibet, almeno 95 morti, dispersi centinaia di turisti, Farnesina coinvolti due italiani, stanno bene, il disastro forse per il crollo di un ghiacciaio. Processo Meta, Zuckerberg patteggia oltre 16 miliardi. Su Facebook e Instagram da oggi per i minori stoppa la conta dei like, uso solo 2 ore al giorno e blocco notturno. Francoforte, morti di malaria, 2 dipendenti dell'aeroporto, altri 6 ammalati. Il contagio da zanzare arrivate in aereo. Il Ministero della Salute, rischio basso per l'Italia. Il PM di Milano no alla revoca del controllo giudiziario per Glovo, rider ancora sottopagati, compensi aumentati ma tempi di lavoro tagliati dall'algoritmo, vanno assunti. Anche la Federcalcio con la UEFA toglie il sostegno a Gianni Infantino, ma il capo della FIFA dà la sua Africa e Sud America e spunta una lettera di ex campioni con lui giocatori al centro.
0: 19:39 minuti, questi i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp o messaggi vocali se volete intervenire in diretta durante questa puntata che si apre dando noi il benvenuto a Marina Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Buonasera Ministro, bentornata a Zapping.
2: Buonasera e buonasera a voi.
0: Allora, volevo aprire questa nostra conversazione con un'idea che sta prendendo forma, insomma, in molti ambiti, compreso anche quello del suo ministero, ma anche insomma nel mondo della previdenza, di chi si occupa di questi temi, cioè un'idea che possa essere possibile aprire dei fondi previdenziali fin dai primi giorni di vita, insomma per i nuovi nati, con magari un piccolo contributo dello Stato, si dice, e poi con contributi progressivi di genitori, di parenti, fino a quando poi diciamo il nuovo nato arriva in età di lavoro e può continuare lui stesso a contribuire a questo fondo. Ma è un modo, credo, di capire per responsabilizzarlo e per sfruttare i tempi lunghi per cercare magari remunerazioni più interessanti. Ecco, vorrei che lei ci dicesse cosa ne pensa, se il suo ministero si metterà al lavoro.

0: sull'esplorazione di queste ipotesi?
1: Ma guardi, questo è un tema e un'ipotesi su cui lavoriamo da tempo, lavoriamo ovviamente con l'INPS per fare quelle che sono le proiezioni necessarie, poi ci dovremo confrontare con il MEF per la costruzione e quindi anche la sostenibilità di questa ipotesi. Però per come la vedo io è sicuramente utile favorire un'educazione previdenziale e precoce. Cioè, questo sicuramente, non certo un neonato, ma per i minori devono ovviamente invece essere coinvolti i familiari più stretti. Si è detto in questi giorni possono contribuire i genitori, i nonni con quei risparmi che in genere mettiamo da parte. Io mi sento chiamata in causa da mamma e da nonna.
0: Un tempo sì, un tempo c'avevamo, c'erano i libretti di risparmio. Io mi ricordo quando ero bambino mi venne regalato un libretto di risparmio sui cui ogni tanto genitori e parenti mettevano un po' di lire.
1: Guardi, è la stessa cosa che capitava a me, anzi io ricordo ancora, ma forse sono più grande di lei, anche i buoni fruttiferi, quelli che ci regalavano i nostri nonni, i buoni fruttiferi postali. Io credo che un risparmio previdente, quindi un'educazione previdenziale precoce sia utile. Noi stiamo lavorando su questo, lavoriamo da tempo anche sulla previdenza complementare, quindi sul secondo pilastro. Dal primo di luglio c'è l'adesione automatica ai fondi per i nuovi assunti, salvo ovviamente una revoca da parte degli interessati. Questo perché è bene lavorare sul lungo periodo, ma anche capire che la previdenza è qualcosa che si costruisce nel tempo, soprattutto in un sistema contributivo, anche con dei versamenti che si susseguono per un periodo di tempo più o meno lungo. Quindi ecco, io guardo certamente con attenzione e con favore a questi temi, su questo ci stiamo lavorando. Direi che ancora un pochino presto per avere quelle che sono poi saranno poi le indicazioni definitive, che poi
0: perché
1: saranno
0: ci sarà un problema di copertura, immagino, per quanto potranno essere magari piccoli contributi da parte dello Stato, si parla di grandi numeri, quindi ci sarà una riflessione da fare.
1: Beh, le riflessioni si fanno sempre quando si costruisce un bilancio dello Stato, soprattutto quando quel bilancio, così come abbiamo fatto in questi 4 anni, viene fatto con l'intenzione appunto di gestire in modo appropriato quelle che sono risorse non infinite. Però ho detto e lo ripeto, l'ho detto varie volte in questi giorni, che quando le idee sono buone e soprattutto possono produrre dei buoni risultati, poi si trova il modo per metterle in campo, e quindi su questo io sono assolutamente possibilista e anche ottimista, così come lo sono per il pacchetto degli incentivi per il lavoro, che ho già detto e l'ha già detto la Presidente Meloni, vogliamo riproporre nella legge di bilancio 2027 quelli che abbiamo già introdotto nel 2026, quindi la detassazione degli aumenti contrattuali, gli incentivi per la contrattazione di secondo livello, quindi per la premialità aziendale, tutto quello che attiene anche alla tassazione agevolata del lavoro faticoso. Ecco, questo credo che sia un segnale importante, perché dare continuità agli strumenti, soprattutto quelli che producono dei risultati positivi in termini anche di aumento del potere d'acquisto delle retribuzioni, è il nostro obiettivo prioritario.
0: E quindi mi sembra che lei lo abbia detto, lo abbia annunciato, c'è la volontà da parte del governo di confermare gli incentivi del 2026 sul lavoro nella prossima manovra.
1: Sì, questo sicuramente
0: si parla di 2 miliardi di risorse.
1: Guardi, 2 miliardi erano quelle 2026, adesso ovviamente anche le valutazioni che faremo saranno per capire come dobbiamo portare nel 2027, negli anni successivi, questo intervento, se c'è da ritoccare qualcosa anche in termini di platee e di importi di tetti. Però ecco, io credo che i risultati che noi stiamo avendo da queste misure ci debbano spingere spingere a confermarle, a consolidarle, così come certamente sono positivi, e quindi per noi è anche quello un impegno a proseguire.

0: i dati relativi agli incentivi per le assunzioni di giovani, donne, lavoratori svantaggiati che abbiamo inserito nel decreto primo maggio.
1: E tra l'altro vedevo in questi giorni, oggi per esempio sul Sole 24 Ore, altri dati incoraggianti, secondo cui, mi sembra di aver letto, nel 2005 i lavoratori dipendenti a tempo determinato in Italia erano 2 milioni e mezzo, nel 2019 erano 3 milioni. Questo vuol dire che c'è stata una riduzione di 500.000 unità tra i lavoratori a tempo determinato, cioè una riduzione del 16,1%. Nello stesso periodo l'incidenza dei contratti a termine sul lavoro dipendente è scesa dal 17 al 13,6%. Cioè c'è una tendenza molto evidente, mi sembra di capire, dello spostamento del lavoro dal tempo determinato, dai contratti a termine al tempo indeterminato. Questo indica anche un miglioramento della qualità del lavoro?
0: Indica certamente il fatto che in questo momento il mercato del lavoro italiano parla il linguaggio della stabilità, e soprattutto sulla stabilità investono le imprese e investe anche il governo. Io prima ho citato il decreto legge primo maggio 2026 e gli incentivi che porta a bordo quel decreto, e sono tutti rivolti al lavoro a tempo indeterminato, quindi al lavoro stabile, e alla stabilizzazione, quindi alla conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Nella nostra visione il rapporto a termine, quello genuino, non va criminalizzato, perché fa parte ovviamente di quelle che sono le dinamiche organizzative, le dinamiche aziendali, ma deve essere confinato in un contesto in cui ovviamente si tratta di emergenze, oppure di stagionalità, o di momenti in cui ci sono dei picchi di produzione. Per il resto bisogna investire sull'occupazione stabile, bisogna investire su tutto ciò che poi ci consentirà anche di poter intercettare quelle che sono le nuove tendenze del mondo del lavoro, e soprattutto le sfide che sono connesse anche a un mondo del lavoro che è fortemente interessato dalle trasformazioni tecnologiche.
1: E lasciando i dati incoraggianti, ce ne sono anche alcuni invece meno incoraggianti, più preoccupanti. Leggevo un rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, secondo la quale c'è un problema in Italia sull'occupazione giovanile. Per capirci, per ogni adulto disoccupato ci sono 4 giovani disoccupati, cioè nella stessa condizione. Quindi c'è una sproporzione molto netta a sfavore dei più giovani. E questo è un dato che avete presente, che lei ha presente, è un problema che, insomma, che è evidente nel mercato del lavoro italiano.
0: Ma guardi, questo è un dato evidente nel mercato del lavoro europeo, perché questa proporzione, se lei la va a verificare, è presente in tutte quelle che sono le nostre economie e anche gli altri paesi europei. Anzi, io credo che sia importante, perché questi dati sono oggetto di uno studio fatto dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ovviamente a livello mondiale. È importante sottolineare un aspetto, che la prima notizia è che l'Italia, in un quadro negativo che è quello che vede a livello mondiale aumentare la disoccupazione giovanile, invece è in controtendenza l'Italia, perché noi invece nell'arco degli ultimi 5 anni abbiamo ridotto il tasso di disoccupazione giovanile nella fascia d'età tra 15 e 24 anni di oltre 8 punti, e per quanto riguarda i NEET, cioè i ragazzi che non studiano, non lavorano e non si formano, fascia d'età 15-29, diciamo che dal 2015 a oggi li abbiamo quasi dimezzati. Ecco, allora credo che commentare questi dati però ci debba portare anche a guardare da dove siamo partiti, e quindi così possiamo anche apprezzare gli elementi positivi del nostro mercato del lavoro attuale. Tra l'altro, ecco, soprattutto sui giovani, ciò che incide e incideva era il tasso di dispersione scolastica. Oggi noi siamo all'8,2%, che vuol dire che con 5 anni di anticipo abbiamo centrato l'obiettivo

0: europeo del 9%. Questo è importantissimo perché ovviamente laddove non c'è dispersione scolastica si riduce il numero dei NEET. Non voglio dire che vada tutto bene e soprattutto quando i dati sono positivi è il momento in cui bisogna lavorare di più per consolidarli e soprattutto per costruire nuovi percorsi. Però gli investimenti in formazione e soprattutto in formazione professionale e quindi in formazione tecnica invece stanno dando risposte positive che collegate alla tendenza a stabilizzare i rapporti di lavoro ci dicono che le aziende, i lavoratori che trovano e che valgono e che hanno competenze spendibili se li tengono.
1: C'è un'affermazione un po' drastica in quello studio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, non so se lei la condivide, dice esattamente questo, che in Italia i giovani che vogliono fare carriera, per i giovani che vogliono fare carriera, trasferirsi all'estero resta una scelta razionale. Lei è d'accordo?
0: Ma io guardi, anche in questo caso, guardo i numeri. Nel 2025 rispetto per la prima volta dal 2008 sono diminuiti gli italiani, anche giovani, che sono andati all'estero. Abbiamo avuto un calo del 26%, da 150.000 che erano la media annuale sono poco più di 108.000. Allora, io non vedo come negativo il fatto che i giovani possano fare delle esperienze lavorative all'estero, anzi credo che soprattutto nell'ambito dell'Unione Europea possa essere molto utile anche per comprendere il funzionamento dei singoli mercati del lavoro e le regole anche che gestiscono quei mercati e soprattutto i rapporti di lavoro e per poter apprezzare anche le differenze che in termini anche di opportunità e di garanzie contrattuali può offrire il nostro paese.
1: Ministro, la devo salutare, la ringrazio molto per essere stata con noi. Buonasera, buon lavoro. Marina Calderone, ospite a Zapping. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie e buona serata.
1: 19:53 minuti, abbiamo appena salutato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo l'onorevole Salvatore De Meo, che è un parlamentare, europarlamentare di Forza Italia, quindi del Partito Popolare Europeo, membro della Commissione Difesa e presidente della delegazione dell'Unione Europea per i rapporti con la NATO, perché è di difesa e sicurezza che parliamo. Onorevole De Meo, buonasera e benvenuto a Zapping.
2: Salve, buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, dopo molte attese, molte polemiche, molte incertezze, molte discussioni anche parlamentari e articoli di stampa, mi sembra di capire che il governo italiano ha ufficializzato la decisione di prendere almeno in parte, in buona parte, i famosi prestiti del Fondo Europeo SAFE. L'Italia aveva a disposizione, credo, quasi 15 miliardi, oggi nei giornali dicono che il governo ne vorrebbe prenotare tra i 7 e gli 8. Volevo un po' un suo giudizio su questo, perché anche all'interno della maggioranza sul ricorso al prestito 6 c'erano punti di vista molto diversi.
2: Guardi, io credo che non abbiamo una alternativa, dobbiamo lavorare con responsabilità e con grande serietà su un tema che molto spesso si presta anche un po' ad un terrorismo psicologico. Qui nessuno intende avere ambizioni belliche, ma dobbiamo prendere consapevolezza che c'è bisogno di potenziare una cultura della difesa che passa attraverso degli investimenti, attraverso delle tecnologie, e lo strumento che l'Unione Europea ha messo a disposizione, di cui tutti gli altri stati hanno già prenotato la loro quota, serve proprio per arrivare ad un potenziamento che ci permette di fare in modo che noi contribuiamo anche a degli appalti congiunti, perché il SAFE è uno strumento di finanziamento di gran lunga più favorevole rispetto all'ipotesi dei BOT CCT, che era ovviamente l'alternativa che avremmo avuto, da restituire in 45 anni. L'Italia, pur avendo a disposizione un plafond di circa 15 miliardi, ne ha prenotati circa 8 e adesso vedremo quale sarà poi la lista dei progetti, perché saranno oggetto di un approfondimento, di un'istruttoria, ma che va in quella direzione, perché si possano così costruire anche delle strutture che non si devono limitare soltanto agli armamenti. Io capisco che l'opinione pubblica viene spesso emotivamente stimolata, ma oggi abbiamo bisogno

0: in questo momento più che mai, e credo che i rischi a cui siamo esposti sono evidenti: la cibernetica, l'underwater, lo spazio. Quindi abbiamo bisogno di coprire queste carenze, queste lacune, e lo dobbiamo fare unitamente agli altri paesi, ed è il motivo per cui l'Unione Europea finalmente arriva anche tardi su un appuntamento che, senza voler scomodare i padri fondatori, avevano immaginato un'Europa comune della difesa, una politica estera. E stiamo cercando a piccoli passi di andare in questa direzione. Ecco perché l'idea di utilizzarli credo che non avesse alternative, perché abbiamo bisogno di rafforzare questo concetto per aumentare la nostra deterrenza. Questo significa avere anche più credibilità sulle forze diplomatiche.
1: Lei si ricorderà un dibattito che in qualche modo è stato anche sostenuto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e poi molto amplificato da alcuni parlamentari leghisti, in cui si diceva: con le condizioni in cui vivono gli italiani, le difficoltà, le bollette, l'energia, la benzina, il lavoro, andare a chiedere prestiti per le armi è una cosa difficilmente sostenibile per la politica. Questa è una cosa che si è detta molto spesso e che mi pare la Lega continui a dire. I giornali oggi registrano che insomma quel partito non è affatto contento della decisione di avviare i prestiti SAFE.
0: Lo diceva la Presidente e condivido: noi dobbiamo coniugare sia le esigenze di rafforzare la difesa, che voglio sottolineare va oltre la dimensione militare, e dobbiamo anche trovare soluzioni per far fronte al caro energia, a quelle che sono le varie politiche sociali, ma facciamo attenzione a non metterle in antitesi, perché sarebbe un grave errore. Nessuno intende sottrarre una sola risorsa economica perché si vogliano ovviamente destinare queste risorse alla difesa. Ecco perché utilizziamo strumenti straordinari. Forza Italia, tra l'altro, sostiene che ci sarebbe bisogno di uno strumento simile al Next Generation PNRR, proprio per dare a tutti la stessa possibilità, senza aumentare il divario tra uno Stato e l'altro. Ma il dibattito non può così ridursi ad una contrapposizione. Nessuno crede che ci debba essere una sottrazione delle risorse, ma vorrei far capire che non ci può essere welfare, non ci può essere scuola, non ci può essere sanità se i nostri sistemi, per esempio, venissero hackerati, se i nostri ospedali non avessero ovviamente delle protezioni. Quindi le due cose
1: devono andare di pari passo. O anche bombardati, come succede in Ucraina ogni giorno, insomma.
0: Questo sarebbe ovviamente da scongiurare. Io sono più preoccupato di tutto ciò che corre sulla rete, sull'intelligenza artificiale. Quindi noi non dobbiamo creare la paura, ma dobbiamo responsabilizzare i cittadini. È chiaro che ci sono alcuni paesi europei che hanno una sensibilità diversa. Noi abbiamo vissuto per circa 80 anni delegando la nostra difesa agli Stati Uniti. Oggi c'è uno scenario completamente diverso. Dobbiamo prendere atto che fin dall'inizio anche l'Alleanza Atlantica vedeva un impegno dell'Unione Europea che oggi si sta concretizzando. Il vertice di Ankara ci vede impegnati a raggiungere un 5%. L'Italia ha fatto un gran passo in avanti. Tra l'altro il SAFE obbliga ad acquistare dispositivi europei.
1: Al 65%, riduce al 35% la possibilità di fare acquisti in paesi terzi.
0: Questo significa aumentare la nostra autonomia strategica, così come lo stiamo facendo da un punto di vista energetico, lo dobbiamo fare da un punto di vista sanitario e di farmaci. Se aumentiamo la nostra autonomia, è chiaro che noi recuperiamo una credibilità che in questo momento purtroppo l'Unione, in una sua disarticolazione in doppia e triple velocità, non sta esercitando. Pur essendo un progetto di pace, non siamo in grado di interagire se non attraverso strumenti lievi, sanzionatori, che però non ci permettono di sedere al tavolo e di poter porre gli altri attori, altri players in una condizione di parità. Ecco perché dobbiamo lavorare per un pilastro europeo all'interno dell'Alleanza Atlantica, che rimane il nostro.
1: A questo proposito ho notato la decisione dell'Italia di non partecipare a delle possibili esercitazioni congiunte del gruppo dei cosiddetti volenterosi, che dovrebbero probabilmente tenersi in Polonia, come diciamo preparazione per un'eventuale forza di intervento in Ucraina, un giorno ci dovesse essere un cessate il fuoco, un tregua. L'Italia ha ripetuto che non parteciperà a queste esercitazioni congiunte. La trova una scelta giusta?
0: È una scelta giusta e coerente con la nostra posizione, che abbiamo sempre espresso vicinanza, solidarietà alla

0: all'Ucraina nell'ambito di quelle che sono le nostre competenze, nel rispetto della nostra Costituzione, perché crediamo che dobbiamo supportarli da un punto di vista civile, energetico, perché loro si possano difendere, perché non ci sia una resa che renderebbe ovviamente vano qualsiasi tentativo di diplomazia. Questa è la nostra ragione che continuiamo a riportare anche rispetto ad altri paesi che evidentemente intendono un po' accelerare alcuni percorsi, ma su alcuni fronti bisogna metabolizzare alcune scelte, e io credo che l'Italia, così come la stessa Germania, mi sembra che stia esprimendo una certa prudenza per non avere un coinvolgimento diretto che potrebbe rappresentare anche un'escalation, potrebbe in questi contesti così delicati rappresentare un punto di non ritorno. Quindi io credo che il nostro Presidente del Consiglio abbia ben rappresentato nell'ultima riunione quella che è la posizione italiana, che non vuole tirarsi indietro rispetto ad un sostegno a favore dell'Ucraina per quelle che sono state già le nostre attività. Siamo in una preparazione di un 13° pacchetto di aiuti che farà il suo percorso istituzionale e che metteremo a disposizione per fare la nostra parte.
1: Ecco, io, lei è sicuramente più informato di me, non ho ancora ben capito se in questo pacchetto di aiuti che l'Italia dovrebbe approvare, il 13°, il primo però nel 2026, siamo diciamo ben avanzati nel corso di questo anno, se in questo pacchetto di aiuti c'è, come si è detto, come è stato detto ieri, per esempio, soprattutto non so, generatori elettrici, aiuti umanitari, o come si legge oggi su alcuni giornali, ci saranno invece batterie contraeree, radar, insomma elementi invece di reale difesa militare che però il governo preferisce insomma non pubblicizzare troppo. Che cosa ci sarà in questo pacchetto? Generatori elettrici o anche le piattaforme SAMP-T, per esempio?
0: Ma io credo che bisogna rispettare quello che è il percorso istituzionale, così come sono stati altri 12° pacchetti che sono stati portati all'attenzione del COPASIR e quindi tutti hanno avuto la possibilità di conoscere i contenuti. In questo momento non credo ci sia una vera e propria lista, si vocifera, le notizie sono state...
1: Ma secondo lei come dovrebbe essere composto? Ci dovremmo limitare agli aiuti umanitari o è giusto mandare anche aiuti militari?
0: No, aiuti militari soltanto per la difesa, assolutamente non per l'utilizzo offensivo, sempre nel rispetto della nostra Costituzione, non utilizzo nel territorio russo. Noi dobbiamo operare per una de-escalation, non per rafforzare, anche nei confronti dell'Ucraina dobbiamo essere vicini loro, ma dobbiamo far capire che devono resistere, ma l'attività diplomatica deve prevalere rispetto a quelle che sono le attività di guerra. Ecco perché l'Italia mantiene questa posizione e sono convinto che il 13° pacchetto sulla falsariga degli altri avrà sicuramente la parte umanitaria, che è quella più importante in previsione di un inverno, che può essere la parte più delicata di una guerra, e quindi poi se ci saranno anche difese aeree, sistemi di difesa aerea, vedremo in che modo, ma il tutto sempre nell'ambito di quelle che sono le nostre competenze. Non abbiamo mai immaginato di dare all'Ucraina dei dispositivi che possano avere carattere offensivo. Noi abbiamo sempre sostenuto l'Ucraina con dispositivi di carattere difensivo e così dovrà continuare ad essere, a mio avviso. Poi vedremo nei prossimi giorni, ripeto, poi il tutto è segretato per ragioni di sicurezza nazionale, ma sia la maggioranza che l'opposizione partecipando al COPASIR potranno prendere atto di quella che è la natura degli aiuti, che va sicuramente nel rispetto di quelle che sono le nostre prerogative costituzionali e di quella che è la nostra democrazia parlamentare.
1: Grazie, grazie molte, grazie onorevole Di Meo, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
0: Buonasera.
1: Sono le 24 minuti, siamo puntuali con l'appuntamento per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
2: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Meteo Radio. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità fino ad ampie schiarite. Domani, giovedì 27 agosto, condizioni di generale stabilità al nord e al centro. Cielo in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini associati a isolati piovaschi. Al sud peninsulare, tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi. Le isole maggiori godranno di un contesto stabile e ben soleggiato, salvo il transito di velature passeggere sul settore sardo. Temperature in ulteriore aumento, con caldo intenso, massime tra 28 e 31 gradi al nord, fino a 35-36 gradi nei centri urbani del centro, tra 36 e 39 gradi nelle zone interne del sud e sulle isole. Venti deboli dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo i litorali, i mari generalmente calmi o poco mossi, fino a localmente mossi i canali delle isole. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping. Le 20 e 7 minuti, prima di andare avanti, i titoli del TG1.
5: Carburanti, Consiglio dei Ministri approva decreto, sconto su gasolio prorogato fino al 5 settembre, opposizioni, governo litiga su extra profitti. Iran annuncia intesa con Oman su gestione di Hormuz, gli effetti della guerra degli USA su bollette e carrello della spesa in Europa. Devastante alluvione tra Nepal e Tibet, 157 morte e oltre 500 dispersi, molti turisti, due italiani coinvolti, stanno bene, ipotesi crollo, lago glaciale. Incubo di droni russi contro feriti e soccorritori, storia dell'eroe che sfida i robot, ufficiale ucraino riesce a salvare due compagni. Elicottero urta i cavi della funivia, prende fuoco e precipita durante un sorvolo tra Piemonte e Svizzera, sono due i morti. Social media, si chiude la causa contro Meta, pagherà una multa di 17 miliardi e cambierà i meccanismi che creano dipendenza. Addio al conteggio dei like. Corsi obbligatori di italiano per i genitori degli alunni stranieri che non vanno bene a scuola, la proposta del ministro Valditara, critiche da PD e CGIL. Che bella vita, in esclusiva il video del nuovo singolo di Ariete con Angelina Mango in uscita venerdì. Tra noi due una grande intesa, racconta Ariete al TG1, una collaborazione magnifica, essere autentici è la chiave di tutto.
1: Le 28 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta, anche messaggi vocali se preferite. Noi adesso salutiamo Roberto Formigoni, ve lo ricordate tutti, è stato presidente della regione Lombardia per ben 18 anni, 1995-2013, poi vicende giudiziarie su cui non ci dilungheremo troppo, anche perché si sono ormai concluse, lo hanno allontanato dalla vita politica, dove però sembra voler tornare anche con una certa urgenza. E così, Formigoni, buonasera innanzitutto.
6: Buonasera a voi e grazie dell'invito. Ma guardi, io di politica ho continuato a interessarmi perché è la mia vita, è il mio interesse, quindi leggo, studio, ho contatti, partecipo ai convegni quando mi invitano, rilascio interviste se me le chiedono, quindi non mi sono mai allontanato dalla politica. Lei accenna ad un rientro nella politica delle istituzioni, non lo so.
1: Attiva. Mi pare che lei in alcune interviste, se non è stato forzato il suo dire, non ha escluso per esempio che se le offrissero di tornare alla presidenza della Lombardia, non ha escluso che potrebbe accettare.
6: Guardi, in questo momento quello che escludo è un mio impegno diretto nelle elezioni comunali di Milano, né come candidato sindaco né come candidato consigliere. Sto riflettendo su alcune possibilità che mi sono state ventilate, non solo la regione Lombardia, difficile che torni ad essere presidente dopo 18 anni, dopo aver battuto tutti i record, però insomma, vediamo, non dico di no a priori, non dico di sì a priori, sto valutando.
1: Quindi non soltanto, diciamo, in questi anni non ha mai smesso di occuparsi di politica, ma non ha mai neppure escluso di poterci tornare, possiamo dire così?
6: Possiamo dire così, corretto.
1: Allora, lei diceva tra l'altro come precisazione che sicuramente invece esclude ogni sua possibile, diciamo, partecipazione attiva nella tornata per l'elezione del sindaco di Milano, che ormai è molto vicina, però mi pare che come invece del ruolo di consulente, di consigliere, si stia dando da fare o mi sbaglio?
6: Le ripeto, quando mi arrivano richieste di colloqui o di interviste o di partecipazione ai convegni, lo faccio proprio perché la politica continua a interessarmi. Sì, quindi di fronte alla situazione che stiamo vivendo, entrambi i poli, quelli di centrodestra e quelli di centrosinistra, mi sembrano incapaci, almeno per il momento, di trovare un candidato adeguato alle elezioni a sindaco. La cosa mi pare più grave soprattutto per il centrodestra, che è un po' anche la casa verso cui guardo con maggiore simpatia, perché dopo tre legislature governate al centro-sinistra, il centrodestra

0: destra deve sforzarsi di essere molto attiva, molto precisa, molto capace di fare una proposta ai cittadini per riconquistare Milano, che è l'importanza che sappiamo bene per tutta Italia.
1: Mi ricordo una sua intervista, mi pare a giugno, quindi diciamo 3 mesi fa almeno, in cui lei disse: abbiamo 20 giorni per trovare un candidato, altrimenti rischiamo di perdere, diciamo, di perdere il treno per queste elezioni. Ne sono passati molto più di 20 e il candidato ancora non c'è. Come mai?
0: Sì, guardi, ho fatto quella richiesta proprio per mettere fretta al gruppo di centrodestra. Immaginavo che non si potesse decidere entro fine giugno, ma dicendo entro fine giugno mi aspettavo perlomeno che entro fine luglio lo si facesse.
1: Quali sono secondo lei gli ostacoli che non portano a trovare un nome condiviso? Come dovrebbe procedere? Quale dovrebbe essere la procedura per produrre una candidatura?
0: Ci dovrebbero essere meno egoismi di partito, si dovrebbe guardare al valore della persona da candidare e scegliere, come in ogni valutazione di concorso accade in altri campi, la persona migliore. Cosa vuol dire migliore per me? Innanzitutto una persona capace di fare una campagna elettorale seria, cioè il centrodestra deve comunque essere presente con qualche possibilità di vittoria, ci vuole un candidato di politica, se ne intenda, che sappia cosa vuol dire fare campagna elettorale e poi che sappia governare.
1: Poi c'è un mezzo identikit dell'onorevole Lupi, mi pare.
0: Ma sì, però anche altri candidati possono essere, politici o laici. A me ha fatto un po' ridere questa polemica: scegliamo il laico o no, scegliamo il politico. Scegliamo la persona più adeguata a fare una campagna elettorale.
1: Quando lei dice laico, intende civico, anche se non sbaglio.
0: Sì, in questo senso, civico. Bisogna scegliere la persona migliore. Mi sembra invece che ci siano egoismi di partito, posizioni opposte, per cui appunto abbiamo lasciato passare giugno, luglio, agosto. A settembre si ricomincerà, quando? La metà di settembre, però non mi sembra che siano emerse figure nuove, quindi i candidati che si sono autocandidati sono quelli lì, bisogna che i partiti si decidano. Lupi è l'unico che ha un curriculum politico, però altre persone della società civile hanno i numeri per essere candidati a sindaco. Scegliamo. I quattro leader nazionali scelgano in fretta.
1: Ecco, ma devono scegliere loro a Roma o bisogna scegliere a Milano?
0: Così è ormai stato deciso. Milano non è riuscita a fare la sua scelta e quindi ha demandato la cosa a Roma. Anche questo non è un grande risultato, non è un bello spettacolo per una città come Milano e per il centrodestra. Mi aspettavo che fossero capaci di decidere qui in casa nostra per un futuro che riguarda la nostra città.
1: Mi sembra di capire che il centrosinistra sia messo un po' meglio, corre da un po' di tempo il nome di Mario Calabresi, l'ex direttore di Repubblica, giornalista, scrittore. Che ne pensa di una candidatura del genere?
0: Ma io la guardo con simpatia, perché sarebbe una scelta del centro-sinistra di candidare una persona, diciamo, più moderata, più orientata verso il centro. Noi abbiamo bisogno di non avere estremisti per fare un governo adeguato della città di Milano, come d'altra parte a livello nazionale. Però non mi risulta che il centro-sinistra abbia ancora scelto. Parlano di primarie. Ora, Calabresi nelle primarie non è che lo veda molto, e forse anche lui non lo vedrebbe di buon occhio, per cui mi sembrano anche loro per il momento bloccati, impantanati, senza capacità di scelta. Hanno il vantaggio di uscire da 3 legislature in cui hanno governato, se questo è un vantaggio ce l'hanno loro.
1: Vogliamo dare uno sguardo anche alla politica a livello nazionale? Lei che idea si è fatto dei risultati del governo Meloni, che ormai è avviato ad essere, diciamo, il più longevo della storia d'Italia, quindi già questo è un elemento di giudizio, mi pare.
0: Sì, questo record sarà battuto, però i cittadini non è che interessi molto. Questo record significa che il governo è stato capace di stabilità. Questo per esempio ha portato dei vantaggi sul piano economico. Lo spread è calato decisamente di più di 200 punti, oggi siamo a 80 punti di spread, il che significa essere tornati ai tempi in cui l'Italia era competitiva. Questo ha dei riflessi importanti sull'economia, sul lavoro delle aziende, eccetera. I primi 3 anni io li valuto molto positivamente, è indubbio invece che in questo ultimo anno c'è stato qualche tentennamento. La vicenda, il rapporto di Putin con Meloni certamente non ha giovato, e non per responsabilità della Meloni. L'aumento del caro vita, la questione di oggi dell'aumento impressionante dei carburanti, anche se non sono colpa del governo, ricadono però per l'opinione pubblica sul governo.
1: La sconfitta del referendum sulla giustizia è stato un punto di svolta, secondo lei?
0: Lei mi ha rubato la parola. La sconfitta del referendum è certamente qualche cosa che pensa.

0: difesa. Oggi mi sembra che i sondaggi, che per carità spesso sbagliano, però i sondaggi parlino di una partita alla pari, quindi bisogna che il centrodestra anche qui dia prova di unità di intenti. Le polemiche di questo periodo non giovano, non giovano. L'ultimo anno deve essere fatto all'insegna di un'intesa grossa sui punti che interessano i cittadini. Bisogna fare così se si vogliono coltivare speranze di vittoria, che ci sono, che il centrodestra si merita, però deve passare attraverso il parere degli elettori.
1: Senta, io però una domanda sulla sua vicenda giudiziaria gliela devo fare. Lei è stato condannato anche in Cassazione, in via definitiva, però si è sempre dichiarato innocente, ha sempre detto che la condanna era ingiusta. In nome di che cosa?
0: In nome del fatto che io sono stato condannato per alcune delibere di giunta e per alcune leggi regionali che secondo gli accusatori favorivano i privati. Ma attenzione, si parla di delibere di giunta, cioè di atti presi da 18 persone, e quando una legge regionale è stata approvata, addirittura quella lì fu approvata anche con i voti dell'opposizione che dissero Formigoni questa volta ha fatto bene, c'erano 80 persone che hanno approvato la legge, perché condannare solo me? Se è una colpa siamo corresponsabili con gli altri. Questo dice la strumentalità. Si voleva abbattere Formigoni perché il suo governo aveva il successo nei confronti dei cittadini e ci si è riusciti. Come d'altra parte, non è che voglio paragonarmi con grandi personaggi, però voglio dire, chi ha avuto successo politicamente in Italia è stato a un certo punto fatto fuori dalla giustizia. Pensiamo ad Andreotti, pensiamo a Craxi, pensiamo anche a Berlusconi, pensiamo anche a Renzi, se poi Renzi è riuscito a risollevarsi. Quindi c'è questo limite per cui appunto la magistratura in certi casi se la prende con i personaggi che hanno successo. Se uno vive nella normalità, se uno vive a basso livello, non viene certamente.
1: Quindi lei dice tutte le sentenze, primo grado, appello, Cassazione, erano tutte sbagliate.
0: Voglio dire, sì, c'è stata la decisione politica di far fuori Formigoni. Le ripeto, condannato per atti collegiali, che senso
1: sì,
0: ha
1: che
0: dire?
1: Però secondo l'accusa corrispondevano a delle regalie, no? I viaggi in yacht, i lussi, le ville.
0: Questo
1: diceva l'accusa.
0: Questo non è vero, perché erano rapporti di amicizia. Certo, non è un peccato avere degli ospiti che ti invitano a passare un periodo in barca. Hanno denari sufficienti per offrirtelo, te lo fanno. Io rispondevo con le mie finanze, quindi regalavo una cravatta, regalavo un panettone a Natale. Voglio dire, ma torno a dire, la responsabilità di quegli atti è collegiale. Io non ho appunto avuto regalie particolari, sono stato responsabile, secondo loro, di aver favorito le imprese private nel campo della sanità, che poi non è vero neanche questo.
1: San Raffaele, Maugeri, no, tutta quella vicenda.
0: Appunto, no, mi scusi, io ho fatto leggi, come d'altra parte ogni ente di governo deve fare, valide erga omnes, cioè erano leggi che valevano per tutti gli operatori della sanità, pubblici e privati. Come hanno fatto a dire che queste leggi hanno favorito gli uni o gli altri? Guardi che nessuna altra azienda sanitaria si è lamentata di essere stata sfavorita rispetto alle aziende che lei ha nominato. Quindi tutto questo conferma il quadro che le ho detto prima. Accusato senza colpa, condannato senza colpa, poi da cristiano e da uomo delle istituzioni ho accettato la giustizia, ho superato.
1: Si è fatto anche un po' di galera. Se non...
0: Mi sono fatto 5 mesi all'interno del carcere di Bollate, anche quelli lì non dovevo farli.
1: Beh, c'era lo spazzacorrotti, no?
0: Esattamente, voglio dire, ma la spazzacorrotti era stata approvata 10 giorni prima. Una legge non è retroattiva. Io avevo superato i 70 anni di età, e per chi ha superato i 70 anni di età, a meno che non sia responsabile di mafia o di terrorismo, ci sono gli arresti domiciliari, ci sono il periodo di detenzione domiciliari. Invece anche questo hanno voluto fare, ma io ho vissuto tranquillamente 5 mesi e ho chiamato presidente da tutti, avevo rapporti splendidi sia con le guardie carcerarie sia con i detenuti, è stata un'esperienza anche questa, la guardo adesso con un sorriso.
1: Ho letto che si è dovuto mettere a lavorare per ripagare insomma le perdite dovute a questa vicenda, si è messo a fare?
0: Il consulente, faccio il consulente d'azienda, diciamo che l'espressione più vicina a quello che sto facendo è questo. Ci sono imprenditori, amici oppure nuovi che mi interpellano, che chiedono il mio parere, chiedono una mano per realizzare certi progetti, e se sono in grado di farlo lo faccio, anche perché la mia pensione è stata drasticamente ridotta sempre all'interno di quelle condanne, di quella condanna di cui abbiamo parlato.
1: Insomma, ho l'impressione che sentiremo parlare di lei, Formigoni, nel prossimo futuro.
0: Vedremo. Casomai lei mi intervisterà ancora. Okay.

0: Pieri, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie,
0: buonasera.
1: Buona serata,
0: era Roberto serata. Formigoni, lo conoscete, è stato appunto a lungo presidente della Regione Lombardia, una figura centrale anche nel mondo, diciamo, legato a Comunione e Liberazione. Non ne abbiamo parlato, ma ci sarà occasione. E cambiamo completamente argomento, è con noi Beniamino Irdi, Senior Fellow del German Marshall Fund, anche CEO di High Ground, una società di consulenza nel campo della sicurezza strategica. Buonasera Beniamino Irdi, bentornato a Zapping.
2: Grazie, buonasera.
0: Allora, c'è una questione che volevo sottoporle, perché è stata una questione che è stata presentata con un certo alone di mistero, cioè l'atterraggio a Mosca di un aereo che poi si è capito portava a bordo John Ratcliffe, che è il direttore della CIA. La cosa è stata notata, svelata da alcuni giornalisti, che però poi a questo punto si sono fermati, non si è riuscito a capire bene quale fosse lo scopo di questo viaggio, chi Ratcliffe abbia incontrato durante la sua permanenza. Sicuramente non ha incontrato Putin, questo è stato detto, ma non è stato detto chi ha incontrato e perché. E volevo proprio cominciare col chiedere che cosa si può pensare, che cosa si può sospettare o immaginare nello scopo di questo viaggio.
2: Allora, ci sono diverse possibilità, diversi scenari, bisogna fare il caveat importante che tutti questi scenari sono per il momento speculativi, però non hanno tutti la stessa probabilità, lo stesso grado di probabilità. Allora, cominciamo dal primo, che fra l'altro sembra anche avvalorato da alcune notizie frammentarie che stanno uscendo adesso. Bloomberg sostiene che Putin sarebbe pronto a una nuova escalation perché ritiene che le trattative sul conflitto in Ucraina siano giunte a un punto morto, non che questa sia, diciamo, una nuova realizzazione da parte sua. Però ecco, la prima ipotesi è che Ratcliffe sia andato a Mosca per chiedere alla Russia di ridurre la frequenza e l'intensità delle azioni contro i paesi di NATO e soprattutto di fermarsi prima che questa continua messa alla prova della deterrenza della NATO produca un'escalation diretta.
0: Perché questa è una cosa, diciamo, visibile e incontrovertibile ormai, che i paesi NATO siano bersagli, diciamo, di una forma di guerra ibrida russa contro la NATO.
2: Allora, diciamo questo, negli ultimi anni la pressione russa contro i paesi NATO è stata esercitata soprattutto attraverso attacchi, diciamo, sotto soglia, interferenze, sabotaggi, disinformazioni, quindi, diciamo, tutto quel portafoglio di azioni che compongono l'insieme che si chiama appunto guerra ibrida, minaccia ibrida. Più di recente, accanto a queste attività, vediamo sempre più spesso misure sempre più visibili e sempre più violente, come droni che entrano nello spazio aereo della NATO con caccia che sono costretti a intercettarli o abbatterli, ordigni esplosivi e minacce dirette alle infrastrutture critiche nei paesi NATO, warning di intelligence dei paesi NATO su possibili operazioni addirittura di forze speciali russe sul territorio NATO per provocarla. Quindi, diciamo, in generale c'è un livello di testing russo aumentato che è molto difficile ormai descrivere solo come minacce ibride, nel senso che c'è una predilezione sempre più persistente di Mosca per l'estremo più violento, più cinetico di questo.
0: Ci sono state, per esempio, esplosioni in alcune fabbriche di munizioni destinate anche all'Ucraina, una mi pare in Bulgaria, ma una a pochi chilometri da Roma, no? Sì, esatto. Colleferro.
2: E una con le ferro.
0: Per cui non si hanno prove definitive, ma i sospetti sono piuttosto fondati. Ecco.
2: Esatto, diciamo che il fatto che non ci siano prove definitive è un tratto ricorrente di quasi tutti questi attacchi, e quindi questo induce naturalmente alla cautela. Non bisogna entrare in un automatismo. E peraltro questo automatismo è anche una fonte di capitale di pressione per la Russia, nel senso che anche se non ce ne sono prove, questo il fatto stesso che si presuma automaticamente che siano i russi,
0: anche se non l'avessero fatto, ne avrebbe, esatto, un vantaggio, no? Anche
2: esatto, esattamente questo è quello che intendo dire, ma il nocciolo è che c'è uno spostamento verso il lato violento, diciamo, di queste misure. E questo probabilmente perché i russi non hanno visto nella reazione occidentale una prova di forza sufficiente, quindi continuano a spingere in là.

0: la linea. E quindi diciamo un primo scenario è che l'oggetto di questa conversazione sia stato questo, cioè un messaggio dissuasivo in cui Ratliff ha detto ai russi fermatevi prima che sia troppo tardi. Questa è la prima possibilità. Ce n'è una seconda, e cioè che i colloqui, peraltro io non penso questa sia la più probabile, abbiano riguardato l'Ucraina, cioè la guerra in Ucraina. Qui ci sono diversi elementi, molti osservatori dicono che Mosca sta per fare una mobilitazione di personale militare dopo le elezioni alla Duma a settembre, e che sta diciamo puntando a una diciamo a una maggiore pressione, a un'escalation anche lì sul campo, per cercare di portare la guerra verso uno stadio più decisivo. E può darsi che sia stato questo anche il tema. Il terzo scenario, che personalmente è quello che mi convince di più, è che invece il fulcro di queste conversazioni siano state non l'Ucraina, ma l'Iran. Questo perché l'Iran oggi è il fulcro dell'urgenza politica di Trump. In altre parole, l'Iran si sta configurando sempre di più come una sconfitta strategica per Trump, e mancano 2 mesi alle midterm. Quindi Trump ha, per così dire, molto meno spazio politico per lasciare risolto il dossier iraniano di quanto ne abbia sull'Ucraina. La guerra in Ucraina resta aperta, ma il fronte è statico e non sta
1: producendo. Lui ha annunciato una virata verso una guerra a tutto campo economica, no? Questo ha fatto in questi ultimi giorni.
0: Sì, ha fatto questo, e diciamo, peraltro come al solito senza grandi dettagli, ma il nocciolo di questa guerra economica che è stata annunciata da Bessent e poi da Trump è l'applicazione di sanzioni secondarie a tutti i paesi terzi che attraverso il commercio o altre forme di sostegno economico e finanziario diciamo alimentano l'economia iraniana. Dal mio punto di vista questa è una mossa estremamente rischiosa, perché visto che gli avversari strategici degli Stati Uniti, cioè la Cina e la Russia soprattutto, è molto poco verosimile che diciamo decidano di rispettare queste sanzioni secondarie, il risultato più probabile di questa mossa è una ulteriore dilapidazione della credibilità americano.
1: Ecco, ma quello che lei sta dicendo è che Ratcliffe potrebbe essere andato a Mosca a chiedere al Cremlino, a chiedere a Putin di sostenerlo, di sostenere gli Stati Uniti nella sua guerra economica contro l'Iran, cioè di trovare, no, di convincere la Russia a invece rispettare queste sanzioni e questa chiusura.
0: Allora, fra Russia e Iran esiste da molti anni una partnership strategica stretta, che comprende cooperazione politica, economica, militare, di intelligence, soprattutto militare. Diciamo, Teheran ha fornito droni a Mosca per molto tempo, la Russia è stata accusata molte volte di avere fornito all'Iran informazioni IMINT, quindi immagini e informazioni di targeting contro asset americani in Medio Oriente, e quindi diciamo è possibile che Ratcliffe sia andato dai russi a minacciarli oppure a pregarli affinché diciamo questa assistenza cessi o diminuisca.
1: Infatti era quello che avevo capito, cioè potrebbe essere una minaccia o una preghiera.
0: Esatto, questo è molto, quest'ultimo punto è molto importante, nel senso che qui diciamo i due fronti iraniano e ucraino si ricollegano, nel senso che se gli Stati Uniti avessero avanzato questo tipo di richiesta alla Russia, è evidente che la Russia diciamo cerchi di trarne una qualche contropartita. Allora, mentre per Trump il fronte, il quadrante su cui le concessioni russe devono arrivare è senz'altro quello dell'Iran, quindi il Medio Oriente, dal punto di vista russo dagli Stati Uniti le concessioni principali che possono arrivare sono invece sul fronte ucraino. Ad esempio la fine della fornitura di Patriot americani all'Ucraina, o più in generale diciamo un'attenuazione del sostegno militare americano all'Ucraina. Quindi ecco che i due fronti, l'Iran e quello iraniano e quello ucraino, e da questo punto di vista a me sembrano indissolubilmente legati.
1: C'è un'ultima ipotesi che è quella che solleva chi vuole un po' ridimensionare questo viaggio, è quello sì. che si sia trattato di uno scambio di prigionieri. Potrebbe sì. essere solo questo?
0: Allora sì, potrebbe, nel senso è un'ipotesi che se non altro ha un precedente. Allora è uscita questa notizia su fonti, inizialmente su fonti russe, che poi sono state riprese da molte fonti occidentali e che l'hanno anche voluta corroborare. C'è

0: precedente, perché già nel 2025, a febbraio 2025, un aereo americano, sempre proveniente da Andrews, arrivò in Russia in coincidenza con il rilascio di un altro prigioniero statunitense che si chiamava Mark Fogel, e restituì ai russi un cittadino russo, insomma, in cambio. Quindi questo precedente è stato ripreso da una fonte russa, il Kommersant, credo, però non ci sono conferme. Non è da escludere.
1: Potrebbe essere anche, diciamo, soltanto questo, poi comunque una partita molto importante, ma potrebbe riguardare soltanto la possibilità di uno scambio di prigionieri tra russi e americani o tra russi e ucraini anche, probabilmente potrebbe esserci un te.
0: Potrebbe, fermo restando che le dinamiche, diciamo, che descrivevo prima e che riguardano le tre ipotesi principali
1: tutte
0: sono
1: presenti.
0: perfettamente presenti e sono quelle che in questo momento, secondo me, governano i rapporti diplomatici fra Stati Uniti
1: Forse
0: e
1: ne sapremo di più nei prossimi giorni. Grazie intanto
0: Russia.
1: a Beniamino Irdi, buonasera, buon lavoro.
0: Grazie, buonasera.
1: Allora, sono le 20 e 33 minuti, noi andiamo avanti, abbiamo i titoli di Rai News da farvi ascoltare.
2: Al Consiglio dei Ministri oggi ok alla proroga del taglio delle accise fino al 5 settembre e a un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex Ilva. In Nepal una devastante alluvione con conseguente frana causa almeno 150 vittime. Tajani, due italiani coinvolti nella frana, stanno bene. L'Ucraina attacca in Russia la grande distribuzione online e le raffinerie. Mosca risponde con droni a Chernihiv. Dopo le contromosse di Monte dei Paschi di Siena per evitare l'acquisizione da parte di Intesa, quest'ultima presenta un esposto alla Consob. La società Meta ha accettato di pagare oltre 16 miliardi di dollari patteggiando l'accusa di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. La FIGC ritira il sostegno a Infantino per le elezioni FIFA previste nel 2027. Una scelta, dice il presidente Malagò, in piena condivisione con la UEFA.
1: Le 20 e 34 minuti, questi erano i titoli di Rai News 24. Bentornati a Zapping, do subito il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è il professor Fabian Capitanio, insegna economia e politica agraria alla Università Federico II a Napoli. Buonasera professore, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, soprattutto chi si occupa di agricoltura, ma in generale chi si occupa di diciamo, settori produttivi, anche manifattura, insomma qualsiasi cosa, ha ormai capito molto bene che il cambiamento climatico, il caldo, non è soltanto un fenomeno, diciamo, meteorologico, ma ha un suo impatto economico molto evidente. Lo si può misurare, soprattutto, diciamo, nel settore che più ovviamente ci viene in mente che possa essere esposto ai, diciamo, alla crisi, quello dell'agricoltura.
3: Ma guardi, oggi oggettivamente è entrato nel lessico comune la questione legata appunto al riscaldamento globale, quindi il cambiamento climatico, e evidentemente il settore primario è quello più esposto, perché tra l'altro molto spesso si dimentica l'eventualità appunto che il settore agricolo è l'unico settore in cui praticamente gli agenti economici, cioè gli agricoltori, non hanno il controllo dei fattori della produzione, no? Rispetto agli altri. Certo. Quindi basta, voglio dire, un evento concentrato in pochi minuti per distruggere mesi di programmazione.
1: Una grandinata incredibile.
3: Piuttosto oggi le immagini
1: una
3: che siccità, arrivavano tra...
1: sì.
3: Esatto, le immagini che arrivavano oggi da Tibet e Nepal, voglio dire,
1: un'alluvione,
3: pochi secondi ha distrutto villaggi e quant'altro. Quindi quello che possiamo dire è che negli ultimi anni noi assistiamo ad un danno economico che corrisponde in maniera più o meno grossolana ad almeno 2 miliardi di euro l'anno di perdite di produzione.
1: Che è un fenomeno, però, mi pare di poter dire europeo, perché è proprio l'Europa in questa fase che subisce un tasso di riscaldamento maggiore che altre zone del mondo. Mi pare che l'agricoltura stia soffrendo un po' in tutta Europa.
3: Sì, sta soffrendo in tutta Europa, perché molto è legato alla diciamo, l'orografia europea, il posizionamento europeo intorno al bacino mediterraneo.

0: Quindi si sta creando un, come dire, un hotspot, se vogliamo dire, se vogliamo utilizzare questa parola, del cambiamento climatico, che rispetto a 10-15 anni fa, come dire, ha risvegliato questa attenzione rispetto agli eventi catastrofali anche nei paesi dell'Europa continentale, perché consideri che il rischio che era associato soprattutto alle grandinate negli anni 80, 90, insomma fino a 25 anni fa, era un rischio che veniva di fatto gestito solo dai paesi dell'area mediterranea, no? A vocazione frutticola come l'Italia, la Spagna, un pochino la Francia. I paesi dell'Europa continentale guardavano la questione della gestione del rischio anche in ambito della politica agricola comunitaria come un qualcosa a loro lontano, invece adesso cominciano a rendersi conto che è un tema.
1: Ecco, ma anche la politica si rende conto di questo, perché ho l'impressione che spesso la politica, quando si tratta di parlare di cambiamento climatico, appunto di ondate di calore, di questioni legate all'effetto delle emissioni serra, abbia sempre un po' un sospetto che si tratti di catastrofismo, di esagerazioni. Non so se questi dati che lei ci dice, insomma questi miliardi persi, queste difficoltà, non portino la politica un po' ad aprire gli occhi rispetto alle conseguenze di questi fenomeni.
0: Guardi, è evidente che la politica, poi voglio dire, soprattutto in Europa e in particolar modo anche in Italia, vive molto di tattica, no? Di stare attenti alle parole che si dicono per solleticare più o meno, come dire, il proprio elettorato. Però il dato concreto è quello di un fenomeno ormai epocale in cui noi ci siamo dentro, che andrà a ridisegnare, se vogliamo banalizzarla, andrà a ridisegnare le nostre campagne, perché noi ormai siamo, voglio dire, ricordiamo a memoria i nostri paesaggi che sono di fatto, no, determinati dalla presenza dell'agricoltore. E siamo abituati a vedere, insomma, i seminativi nell'area della pianura padana. Perché nascono lì i seminativi? Perché lì c'è l'abbondanza di acqua, no?
1: Cosa quindi, che non è più così, se vediamo, vediamo il delta del Po in questi giorni.
0: Esatto.
1: Quindi, ma che questo cosa vuol dire? Che l'agricoltura italiana, parliamo di questo, adesso deve essere reinventata, bisogna pensare a nuovi tipi di coltivazioni, nuovi sistemi, cioè c'è qualcosa che, non so, la tecnologia ci può aiutare a fare per migliorare la situazione di crisi che abbiamo descritto?
0: Allora, ci vogliono tante cose. Io ho apprezzato molto, un paio di volte ho ascoltato il Presidente della Repubblica in eventi pubblici, evidentemente, come dire, parlare con molta prudenza, con molto garbo rispetto alla complessità del momento che si vive anche nel mondo agricolo, no? Perché lei magari avrà fatto caso che ogni tanto, in maniera non tanto neanche sporadica, ci sono degli interventi, carta stampata, pubblica, in cui si dice: ma sì, gli agricoltori prendono un sacco di sussidi dall'Europa, la smettessero, insomma, in qualche maniera.
1: Di lamentarsi, sì.
0: Esatto, l'agricoltura addirittura non serve. E io userei più cautela, perché non è una difesa a prescindere degli agricoltori, è una constatazione di fatto, perché se noi smettiamo di produrre, se noi non siamo più in grado di produrre, noi andremo incontro a problemi serissimi. Non parlo tanto di autoapprovvigionamento, ma parlo anche dei costi legati all'autoapprovvigionamento, perché se noi non produciamo e demandiamo ad altri la produzione, lei sa benissimo, insomma, non ci vuole una laurea in economia per capire che, insomma, se tu non produci, poi il prezzo rischia di fartelo imporre dagli altri, no? E voglio dire, parliamo di beni primari, e se noi dobbiamo cominciare a pagare molto di più anche per il carrello della spesa, insomma, credo che il problema.
1: Ecco, ma mi chiedo se l'agricoltura, se gli agricoltori organizzati abbiano, come dire, le risorse anche, diciamo, tecnologiche per immaginare un tipo di coltivazione, un tipo di produzioni agricole più adatte a, diciamo, le temperature verso le quali andiamo incontro.
0: Allora, sicuramente sì, ci sono, voglio dire, ovviamente questo è un ambito che comprende tante discipline, l'agronomia, la patologia vegetale, coinvolge climatologi, economisti, diciamo, certo, che gli economisti sono quelli che contano meno. Quindi, voglio dire, ci sono queste possibilità, queste facoltà, sicuramente, ma io credo che il passaggio decisivo debba essere quello di in qualche maniera cambiare profondamente proprio l'approccio.

0: braccio della politica agricola comunitaria. Oggi la politica agricola comunitaria, ovviamente questo è un mio pensiero da studioso, è andata, come dire, secondo me ha deragliato rispetto a quelli che sono gli obiettivi dettati dall'agenda dell'attualità. Cioè noi fatichiamo a comprendere che rispetto ad un secolo fa siamo 6 volte di più in termini di popolazione globale, quindi fatichiamo a capire che la pressione sulle risorse naturali è fortissima, anche perché i paesi che sono giganti dal punto di vista della popolazione, con la loro crescita economica, consumano anche loro carne, puoi chiedere terra, chiedere acqua, no? Su certo. Scala globale. Quindi tutto questo sta creando, secondo me, le condizioni per cui una politica agricola comunitaria che distribuisce sussidi in modo complicato, voglio dire, che non determinano poi la competitività dell'azienda agricola, vada in qualche maniera, secondo me, riformato. Cioè bisogna più accompagnare gli agricoltori verso una transizione, sì, rispettosa dell'ambiente, ma che tenga al primo posto anche la redditività dell'azienda agricola, perché poi senza redditività l'azienda agricola chiude.
1: Certo. Mi chiedo se ci sono anche degli strumenti assicurativi che possono essere attivati per cercare di, insomma, attenuare le conseguenze di cui lei parlava all'inizio, no? Dell'imprevedibilità, del certo. Non controllo degli strumenti
0: certo,
1: di
0: dei
1: produzione.
0: Fattori, certo. Esatto, dei fattori della produzione. Certo, ci sono, l'Italia ha una lunga tradizione assicurativa. Ora, quello che oggettivamente, forse secondo me anche qui bisogna metterci un pochino mano, è capire che la polizza assicurativa per il settore agricolo può funzionare per i danni di frequenza, volgarmente per la grandine, ma non può funzionare per gli eventi catastrofali di natura sistemica, parlo in maniera semplice, cioè quando arriva una siccità. La siccità coinvolge allo stesso istante, stesso momento, una platea di potenziali assicurati che è enorme. Certo. Quindi la compagnia assicurativa non potrebbe diversificare, non è un RC auto. E quindi per gestire questi eventi così catastrofali dal punto di vista anche dell'impegno economico, bisogna cominciare a pensare a qualcosa di diverso. Quindi qualcosa di diverso che può essere, per esempio, l'utilizzo di bond catastrofali che ormai hanno preso piede su scala mondiale perché permette di fare leva finanziaria sui mercati finanziari, appunto, per gestire questi miliardi.
1: Cioè non può essere la singola compagnia assicuratrice a garantire
0: la rifusione
1: di tutti i danni di una grande grande alluvione o di una grande siccità.
0: Non può. Deve avere una riassicurazione delle perdite pubbliche, evidentemente, ma comunque, appunto, l'assicurazione è un tassello importante di una strategia complessiva, ma per esempio, una cosa voglio dire che sembra scontata, ma banale, scontata non lo è, la polizza assicurativa per esempio non può gestire le crisi di mercato, le crisi di costi di produzione, quindi va un pochino, come dire, migliorata e completata questa rete di sicurezza intorno agli agricoltori. Certo. Io sono convinto che se gli agricoltori avessero questa rete di sicurezza rispetto a tutte queste eventualità, quindi crisi di mercato, che poi voglio dire ormai sono all'ordine del giorno con tutti i conflitti che esistono intorno al nostro continente, gli agricoltori rinuncerebbero ben volentieri a una gran parte dei sussidi che oggi verranno erogati in maniera, voglio dire, quasi indiscriminata.
1: Grazie professore, grazie a Fabian Capitanio per essere stato con
0: noi.
1: Sono le 20:45 minuti, abbiamo il tempo di farvi sentire i titoli del TG2 prima di avviarci all'ultima intervista della puntata.
2: Il Consiglio dei Ministri ha varato la proroga del taglio delle accise sul gasolio, 17 centesimi in meno fino al 5 settembre, poi misure limitate alle fasce più deboli, autotrasporto e altre attività produttive. Politica divisa sulla tassazione degli extra profitti delle società dell'energia. Lega a favore, Tajani, roba da Unione Sovietica, serve confronto. PD 5 Stelle Verdi Sinistra, si può fare subito. Disastro tra Nepal e Tibet, frane devastanti e lo straripamento di corsi d'acqua provocano oltre 150 morti e centinaia di dispersi. La Farnesina, per ora 2 italiani coinvolti, stanno bene. Donald Trump torna a parlare di pace in Ucraina, conferma di aver inviato il direttore della CIA a Mosca e dice stiamo lavorando per porre fine a questa guerra, ma secondo Bloomberg Putin prepara un'escalation. Nuova ondata di calore in arrivo per l'Italia, Puglia, Calabria e le zone interne di Sicilia e Sardegna arriveranno a oltre 40 gradi, possibili temporali improvvisi anche di forte intensità. 17 miliardi di dollari, tanto pagherà Meta, la società di Facebook e Instagram, per chiudere il progetto.

0: processo in cui è accusata di creare dipendenza negli adolescenti. Previsti limiti per i minori nell'uso dei social. Il principe Harry, Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet sono arrivati nel Regno Unito dalla California. Il loro rientro concordato con la Casa Reale, ma non avranno un ruolo ufficiale.
1: Le 20:47 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di oggi con il professor Nicola Bellini, insegna economia e gestione delle imprese alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, spesso nostro ospite quando si tratta di esplorare un po' i temi legati all'industria del turismo. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
2: Buonasera.
1: Allora, abbiamo appena parlato un po' degli effetti del cambiamento climatico su un settore produttivo di importanza primaria, quale l'agricoltura. Io volevo un po' anche in questa puntata esplorare le conseguenze delle ondate di calore, del cambiamento climatico sul turismo, perché noi ci siamo sempre sentiti, professore, anche in precedenti occasioni, quando parlavamo della minaccia dell'overtourism, cioè della possibilità che alla fine arrivassero troppi turisti, che i paesi non sapessero gestirli, che ci fossero delle esternalità negative, come si dice, per i paesi che ospitano queste invasioni turistiche. E oggi vedo sui giornali, in questi giorni vedo sui giornali delle preoccupazioni opposte, cioè di chi dice: oddio, non verranno più i turisti in Europa, in Italia, al mare, perché farà troppo caldo, andranno in altri paesi, al nord, a cercare temperature più vivibili. Quindi siamo passati dal terrore dell'invasione dei turisti al terrore che ci abbandonino. Mi dica qualcosa su questo.
2: Dateci ogni giorno un terrore, così continuiamo a parlarne. Allora che esiste un problema, questo è vero. C'è stato di recente uno studio fatto da Booking, che ha fatto un'indagine presso i propri clienti, e se non ricordo male il 75%, tre quarti di questi clienti dicono: il clima è una delle cose che guardiamo, che noi valutiamo quando dobbiamo scegliere una destinazione. E più della metà dicono: io non voglio andare in un luogo dove c'è troppo caldo. Quindi il problema delle canicole, del caldo eccessivo è entrato a pieno titolo tra le questioni che vanno in qualche modo affrontate, perché una cosa sono gli eventi estremi, gli incendi, le ondate di calore.
1: Anche se gli incendi cominciano ad essere una nuova normalità in alcuni paesi, penso.
2: Però nel complesso noi abbiamo una situazione ormai strutturale, il clima è cambiato, e intanto che qualcuno ci dice come facciamo a riportarlo indietro, nel medio termine noi con questo tipo di temperature ragionevolmente dovremmo avere a che fare. E è vero che questo sposta l'attenzione verso altre destinazioni, che c'è chi ci perde e chi ci guadagna. Nel 2025 sempre questa ricerca di Booking diceva che crescita al 30% delle domande nei confronti di paesi del nord Europa, dei paesi scandinavi, la Finlandia, la Norvegia, ma attenzione anche di paesi non tanto a nord, ma che, ad esempio, come la Slovenia, sono paesi molto verdi, e quindi la vacanza si svolge in ambienti che si riescono a riparare dal caldo. Quindi
1: quello che io trovavo intuitivo è che forse l'attrattività, per esempio, delle grandi capitali europee, delle grandi città d'arte, che comunque erano una meta importante per il turismo anche estivo, di giugno, di luglio, di agosto, diventano probabilmente meno attrattive se in queste città, appunto, che sono poi dei centri urbani abitati, fa 40 gradi, 42, Parigi, Madrid hanno avuto dei record incredibili, anche Firenze, Milano, Napoli e Roma. Ecco, mi chiedo se questo diventa un fattore per cui questo tipo di destinazioni viene saltato in qualche modo.
2: Viene saltato oppure è oggetto di disdette, che è la cosa ancora peggiore, se vogliamo, per l'industria del turismo. Arriva la notizia che c'è un'ondata di calore, io mi metto davanti al computer, cancello la mia prenotazione e vado da un'altra parte.
1: Questo sta già succedendo?
2: E questo sta assolutamente succedendo in misura significativa. Di fronte a questo bisogna innanzitutto prenderne atto, non nascondersela, non ignorare il problema. Destinazioni e operatori devono fare il possibile per rassicurare i propri clienti. perché è vero che ci si può avere 40 gradi, ma se una città con tanti giardini, se una città alberata, se il mio albergo offre delle, non solo l'aria condizionata in camera, ma offre delle cose interessanti da fare in ambienti condizionati, se i musei sono aperti più a lungo, se la sera succedono cose interessanti e quindi quando la temperatura va giù io ho cose da fare o esperienze da vivere, l'attrattività si può mantenere, si può recuperare. È chiaro che bisogna mettere all'ordine del giorno il fatto che non si può immaginare a lungo che la fama del bel paese attiri comunque le persone a starsene a 40 gradi in una piazza tutta asfaltata, disperata a ricerca di una bottiglietta d'acqua.
1: Come spesso succede in molte città italiane, Roma compresa.
2: Assolutamente. Questo funziona un anno, l'anno dopo questi signori e le persone con cui questi signori parlano non vengono più. E questa sicuramente è una sfida, però non è una sfida impossibile, è una sfida di adattamento che va presa con consapevolezza.
1: Proprio oggi leggevo di un altro studio, mi pare di una società che si chiama eSky, che dice che invece ci si aspetta un super settembre per il turismo, in particolare per la Spagna, ma in qualche modo anche per la Grecia, per l'Italia, per la Bulgaria, per la Turchia. Settembre potrebbe diventare quello che una volta era agosto, un mese in cui avremo picchi di turismo internazionale.
2: Ma è possibile che una serie di viaggi, di vacanze che tradizionalmente venivano fatte tra luglio ed agosto, a questo punto siano state spostate verso il periodo dell'anno per cui c'è un'aspettativa di clima più favorevole. Innanzitutto auguri che non ci sia, che settembre vada bene, ma al di là di questo è un fenomeno generale che noi chiamiamo, insomma, abbiamo sempre avuto questo terrore della stagionalizzazione, dell'estrema stagionalità. Questo è di fatto un contributo alla destagionalizzazione, perché i periodi caldi e caldi accettabili ormai si estendono verso maggio da una parte e verso settembre, ottobre, qualche volta anche gli inizi di novembre uno anche in Italia può andare a fare il bagno al mare. È chiaro che se questo è il cambiamento, anche qui c'è un problema di adattamento. Se a fine ottobre piuttosto che all'inizio di novembre c'è una bella giornata, io vado al mare, vorrei trovare il bar piuttosto che il ristorante, piuttosto che
1: i vari servizi disponibili, insomma.
2: E almeno sino all'anno scorso questo anche in zone molto turistificate non succedeva. A fine settembre si chiudeva, arrivederci.
1: Ecco, questo, ma
2: è una parte di adattamento che va colta assolutamente.
1: E questo si sta facendo secondo lei? Cioè chi ci pensa, chi ci lavora, chi programma? Che impressione ha?
2: L'impressione è che sicuramente ci si sta arrivando con un po' di ritardo forse rispetto a quello che sarebbe stato lecito pensare, nel senso che per un po' si è sempre pensato che molto tempo è bel tempo e cattivo tempo non durano gran tempo, come si diceva nel romanzo. Quindi
1: forse un po' accelerare
2: in tempo. Bisogna sicuramente accelerare, bisogna farlo in maniera più sistematica, capendo che questo cambia anche alcune questioni strutturali, ad esempio la lunghezza dei contratti che tu dai ai tuoi dipendenti, che non possono finire a settembre.
1: La devo purtroppo salutare, ci sarebbero ancora molte cose da dire, ma la devo salutare. Grazie professor Bellini, grazie ancora, buonasera e buon lavoro. Finisce qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno collaborato, vi lascio con Ascolta si fa sera, poi GR1 e Zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
2: A fronte di tanti pregiudizi che spesso abbiamo nei confronti degli stranieri, degli altri, e a maggior ragione di quelli con i quali storicamente ci siamo scontrati, con i quali abbiamo conteso per motivi economici, per motivi territoriali, per motivi commerciali, ma anche per predominio culturale. A fronte di tutti questi pregiudizi, di tutti questi sospetti, di tutte queste chiusure, il Vangelo di Giovanni ci mostra un'altra modalità di relazione, un'altra possibilità, un altro modo di stare, e in modo particolare lo fa al capitolo 4, quando Gesù incontra la donna samaritana. I samaritani erano in guerra di fatto con i giudei, erano considerati un popolo di eretici, un popolo di traviati dal punto di vista religioso, culturale, pratico, gente con i quali non ci si fermava, non si avevano rapporti. In più questa era una donna, e nel discorrere con Gesù si capisce anche che era una donna che veniva considerata, diciamo, di poco valore, perché aveva avuto più mariti. E quello con cui stava in questo momento neanche era suo marito, quindi era una da considerare poco dal punto di vista culturale, dal punto di vista di appartenenza di un popolo, dal punto di vista religioso, dal punto di vista umano, perché era una donna, e dal punto di vista morale, perché era una donna considerata fuori dalle regole. Proprio con questa donna Gesù si mette a parlare, prima le chiede dell'acqua e poi si mette a parlare, e parlano non del più del meno, ma di teologia, di Dio, della salvezza, di come si deve adorare. Cioè Gesù parla con questa donna come si parla con i sapienti, parla con lei come si parla con una grande teologa, parla con lei come si parla con qualcuno alla pari, che può capire che vuol dire che tu sei il Messia. Lei stessa all'inizio capisce: sento che sei un profeta. C'è un discorso profondo che chiama in causa i padri antichi di Israele, che chiama in causa i motivi dello scisma fra i samaritani e gli ebrei. C'è un motivo profondo e che chiama in causa i motivi profondi della salvezza, dell'amore di Dio, dell'attesa dei popoli per quello che doveva venire. Ecco, in tutto questo avviene fra Gesù e una donna samaritana, una considerata poco, una considerata straniera, una considerata insignificante.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, caro Carburanti, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto.
4: La riunione dei ministri è terminata dopo soli 15 minuti. Il taglio delle accise sul gasolio, in scadenza oggi a mezzanotte, è stato prorogato fino al 5 settembre. Lo sconto è di 17 centesimi al litro e permetterà a milioni di italiani di ritorno dalle vacanze di fare rifornimento di diesel senza ulteriori rincari. La misura vale circa 130 milioni di euro. Dopo la scadenza, il 5 settembre, dello sconto sulle accise sul gasolio, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito, rivolti alle fasce meno abbienti. Le forme di queste misure verranno valutate in questi giorni. Riguardo alle risorse per i futuri interventi, resta ancora da sciogliere il nodo della tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il governo intende adottare una misura del genere solo assieme agli altri paesi europei per non penalizzare l'operatore energetico di Stato, l'ENI. Via libera anche al decreto per la continuità degli impianti di interesse strategico che riguarda l'ex Ilva. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Si aggrava il bilancio della devastante alluvione che ha colpito il Nepal al confine con il Tibet. La polizia riferisce di aver recuperato 157 corpi, mentre 579 persone risultano ancora irraggiungibili, tra cui 466 turisti stranieri. 49 feriti ricoverati, in salvo i due italiani.

0: italiani coinvolti che sono in buone condizioni, oltre 3.300 gli agenti impegnati nei soccorsi. E ora sentiamo le testimonianze di due connazionali che si trovano proprio in Nepal, Nevio Heller e Margot Tortella.
1: Una tragedia grossa per il paese, perché sono diverse centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
2: Il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, infatti le operazioni di soccorso andranno avanti durante la notte, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
0: La guerra in Ucraina, secondo Bloomberg, Putin si prepara un'escalation degli attacchi contro Kiev dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto e il Regno Unito rivede i suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte di Mosca e dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. Tutto questo lo rivela il Financial Times, secondo cui il premier Barnum starebbe preparando una campagna pubblicitaria per invitare le famiglie a dotarsi di scorte di base come cibo in scatola e acqua in bottiglia. In Italia la cronaca con un'altra tragedia in montagna. Un escursionista è morto dopo essere caduto nelle acque di un torrente nel territorio di Cogne in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto a 2000 metri, il corpo è stato recuperato, ora sono in corso le operazioni di riconoscimento. In Puglia tre incendi stanno devastando diverse aree di Ginosa in provincia di Taranto. Le fiamme sono arrivate a lambire alcune abitazioni e le famiglie della zona sono state fatte allontanare. Ancora da accertare le cause dei roghi, tra le ipotesi c'è quella di un'origine dolosa. Abruzzi Imaginarium è un viaggio immersivo nel territorio capace di unire teatro, cinema, ricerca scientifica, paesaggio e memoria, inserito nel programma ufficiale dell'Aquila, capitale italiana della cultura 2026.
3: È una sfida il nuovo parco esperienziale, un progetto unico nel panorama italiano, un luogo in cui il patrimonio culturale, artistico e naturalistico dell'Abruzzo viene raccontato attraverso installazioni immersive, scenografie, tecnologie audiovisive e percorsi multisensoriali in cinque cupole. Il direttore artistico Manuele Morgese.
4: Abruzzo Imaginarium è un parco ludico tematico dedicato alle famiglie. Attraverso un percorso di cinque cupole geodetiche i bambini scopriranno la terra d'Abruzzo, primo padiglione la storia del teatro in terra d'Abruzzo, il secondo padiglione dell'Abruzzo in miniatura, i monumenti delle quattro province. Si passa poi alla cupola più grande, che è quella da 12 metri, che ospita tra l'altro anche un bel planetario.
3: Come si conclude il percorso?
4: Si arriva alla cupola della storia del cinema in terra d'Abruzzo, quindi le location in cui sono stati girati i film in Abruzzo.
5: Che belli che sono! Ma cosa sono, cervi?
6: Sì.
5: Sono un branco, vero?
6: Sì, sono più di uno, quindi sono branco, sì.
3: Maurilia Carafa, GR1.
0: E torna libera Elizabeth, la tartaruga marina salvata dai rifiuti. L'esemplare di Caretta Caretta era stato trovato a giugno alla deriva nell'Adriatico, intrappolato nell'immondizia durante un'uscita della motonave Queen Elizabeth, con a bordo anche alcuni bambini delle elementari che avevano partecipato al soccorso. Dopo oltre due mesi di cure, domenica prossima Elizabeth sarà liberata al largo di Gabicce Mare, nelle Marche. Ci fermiamo qui, la linea Zona Cesarini.
7: Mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi

0: sempre più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Zona Cesarini.
2: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi. Sono le 21, 7 minuti e 15 secondi qui su Radio 1. Saluto intanto subito la nostra squadra con in regia Gabriele Broca, nella parte tecnica Tommaso Margiotta e redazione come sempre Tony Tisi. Cosa faremo in questo mercoledì 26 agosto 2026? Intanto dobbiamo un po' scaldare i motori dopo le vacanze e ripartire col ritmo giusto. Chi è tornato, chi è ancora in vacanza, magari in questa parte finale di agosto, ma i temi sportivi sono tantissimi. Torneremo sugli europei di atletica a Londra con la spedizione azzurra prima nel medagliere, tanti successi italiani, e lo faremo fra pochissimo col direttore tecnico delle nazionali di atletica leggera Antonio Latorre, che ci racconterà un po' qualche curiosità su questo europeo davvero incredibile per i colori azzurri, e quindi ne parleremo ampiamente. Quindi subito il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949 per tutte le vostre curiosità. Più tardi, pallavolo, europei femminili con l'Italia che nell'ultima partita del Pool D ha vinto 3-1 contro la Francia, imbattuta Italia femminile di pallavolo, e quindi fra pochissimo ne parleremo con Manuela Collazzo e con Maurizia Cacciatori, capiremo un po' meglio qual è il futuro di questa nazionale dopo questo inizio così buono. Il calciomercato, la Serie A, la Coppa Italia, è iniziato il campionato, c'è la Coppa Italia e il calciomercato che è ancora nel vivo. Ad esempio, una delle notizie della serata è quella di Rafa Leao, sempre più vicino al Galatasaray e alla Turchia, un accordo da 45 milioni di euro, una vera e propria fuga di tanti calciatori che non stanno trovando spazio, stanno avendo difficoltà in Italia, ma comunque di grande caratura verso la Turchia. Ne parleremo di questo ampiamente. Ci sono anche i giochi del Mediterraneo, più tardi con Emanuele Granelli faremo un po' il sunto di questa giornata appunto dei giochi del Mediterraneo, e poi le qualificazioni per quanto riguarda il tennis e gli US Open con tanti italiani impegnati. Dopo andremo un po' a vedere questo tabellone di qualificazioni, ci sono state una serie di eliminazioni ma anche dei passaggi del turno per azzurri e azzurre del tennis negli Stati Uniti. Tutto questo fra pochissimo, tutte le vostre curiosità invece al 335 699 2949.

0: Kamrad con Love Sober qui a Zona Cesarini quando sono le 21:12 minuti e 10 secondi. Parlavamo prima di pallavolo femminile, gli europei, l'Italia punteggio pieno nel pool D e sta giocando anche l'Italia maschile. Italia-Germania in questo caso è un amichevole, gli europei qui inizieranno tra l'altro in Italia il 9 settembre. Italia-Germania 8-6 nel primo set di questo match per la nazionale di Fefe De Giorgi. E di nazionali parleremo proprio fra pochissimo col nostro prossimo ospite. Il tema è quello degli europei di atletica, dei grandi successi degli azzurri e delle azzurre. Scriveteci al 335-699-2949 come hanno già fatto in tanti, e fra poco ne parleremo proprio con Antonio Latorre, direttore tecnico delle nazionali di atletica leggera, che saluto. Buonasera e grazie per essere qui con noi a Zona Cesarini.
1: Buonasera a voi.
0: Arrivano già tante domande, fra poco andremo su quelle perché facciamo parlare i nostri radioascoltatori, questo è molto importante. Ormai l'atletica è uno sport che cresce sempre di più anche in popolarità, e però io prima con Antonio Latorre vorrei partire dalla famosa profezia smentita, no? Prima di questi europei lei, Latorre, aveva cercato un po' di smorzare, diciamo, facili entusiasmi, neanche tanto, di tutti i tifosi, insomma, degli addetti ai lavori che si aspettavano un altro exploit. Ha detto sarà difficile fare quanto fatto a Roma, e invece è successo.
1: E il tema era che andare a giocare in casa dell'Inghilterra, sì, cioè è come andare a giocare a Wembley. E
0: però scusi, la interrompo subito, non è più così, non è più così. Un tempo l'Inghilterra era lì su, no? E la vedevamo come un esempio, adesso le cose sono cambiate.
1: Sono cambiate, ma posso dirvi, posso dirle e dire a tutti gli ascoltatori che loro a questo europeo tenevano particolarmente. Tutta una serie di attenzioni anche ai turni, banalmente, senza nessun alibi né niente. Però la prima semifinale del 100 ha visto correre quello che poi la gara l'ha vinto. Marcel Jacobs ha corso la terza dominandola con estrema facilità, avendo a disposizione solo poi 45 minuti tra la semifinale e finale. Però niente alibi. Diciamo che il mio appello era a tenere compatta la squadra. Sapevamo, eravamo consapevoli della nostra forza, però tutti questi anni ci hanno insegnato che non bisogna distrarsi, bisogna andare dentro queste situazioni con molta umiltà, a testa alta, ma poi il lavoro bisogna farlo. E quindi io non amo i proclami, amo fare le cose, e alla fine questo spirito di squadra ci ha aiutato in questa bellissima impresa, con la simbologia del centimetro di Larissa davanti a un'atleta britannica bravissima, e quei 3 centesimi nella gara che per gli inglesi rappresenta la gara delle gare, cioè la staffetta del miglio. 4x400 per loro è la prova della forza di una nazione.
0: Eh sì, è stata un po', come la vogliamo considerare, lascio a lei il commento su questo. Io la definirei un po' una sorta di vendetta sportiva, no? In qualche modo, o comunque una sorta di attestato di quanto l'Italia ha raggiunto fin qui, quella gara, quel 4x400, la staffetta in cui davvero siamo riusciti a battere i padroni di casa, ma soprattutto a passare avanti nel medagliere, che era un po' la cosa fondamentale.
1: Io non amo la parola vendetta.
0: No, mi immaginavo, infatti,
1: vendetta.
0: Lascio a lei.
1: Amo di più il fatto che quella gara ha dato la dimensione di quanta forza ha questa squadra, perché riuscire agli ultimi metri a capovolgere il medagliere. Nel placing table c'è la classifica punti, che è quella che dà la vera fatta su chi mette atleti in finale, e lì eravamo molto avanti. Ebbene, tra virgolette, questa volta abbiamo fatto proprio jackpot, nel senso che abbiamo vinto il medagliere, la classifica punti, abbiamo ripetuto gli stessi finalisti di Roma. Quindi davvero dobbiamo essere consapevoli di questa forza, consapevoli della profondità di questa squadra, ma abbiamo anche una grande responsabilità verso il futuro, e dobbiamo restare umili se vogliamo continuare a conseguire questi risultati.
0: A proposito di futuro, la parola mi dà un gancio anche per leggere qualche messaggio. Leggiamo quello che ci ha scritto al 335-699-2949 Mario, che dice: grande Italia a Birmingham, europei, lo ricordiamo, sì, in Inghilterra, a Londra, parlavamo proprio di questo, con Antonio Latorre, direttore tecnico delle nazionali di atletica leggera. Mi piacerebbe ci fosse una piccola parentesi sul giovane frazionista della 4x400, Mohamed Soudassi.

0: possiamo farlo tranquillamente con chi lo conosce bene come Antonio Latorre.
1: Assolutissimamente, il talento di Momo, come lo chiamano i compagni, è esploso quest'anno a Molfetta. Ho avuto la fortuna di vedere esplodere questo ragazzo, realizzare 45 secondi e 10 centesimi ai campionati italiani promesse a Molfetta, e ci siamo guardati tutti sbalorditi. Era un po' come dire, come abbiamo detto nel campo di riscaldamento dove abbiamo seguito la gara tutti insieme, la struttura tecnica della FIDA, un giorno potremmo dire io c'ero. Ecco, io a Molfetta c'ero e sono rimasto impressionato dal talento di questo ragazzo, che è stato capace di una scaltrezza con quella sua faccia lì, da Chouchat pasoliniano quasi, e con quella sua leggerezza di interpretare una frazione delicatissima, dopo che Edoardo Scotti e Luca Sito con una frazione strepitosa l'avevano messa in quelle condizioni, sì. Ma l'attimo è stato il cambio, l'ha interpretato come un veterano ed è riuscito a distribuire a soli 19 anni, non c'è ancora 20 anni, ma no. A comportarsi come un veterano, e poi Lorenzo Benati ha completato questa impresa di tutta la squadra, di tutta l'atletica italiana. Ecco, in quel momento le ragazze che avevano appena finito la 4x400 erano lì che urlavano proprio insieme ai propri compagni, e questo sentimento collettivo è una delle cose che dà forza a tutta l'atletica italiana, dà forza a tutti gli atleti individualmente, perché poi gareggiano ciascuno, tolte le staffette, in gare individuali, eppure sentono di avere alle spalle un grande gruppo, e questo dà forza a tutti.
0: Non ha molto senso fare comparazioni di questo tipo, sono il primo a dirlo, però pensavo al calcio italiano, che fa tanto fatica a trovare dei giovani azzurri per la nazionale e quant'altro, ci sono, ma poi fanno fatica a passare nelle squadre maggiori e quant'altro, anche in nazionale maggiore, mentre la nazionale di atletica, ma l'atletica italiana in generale, continua a farci conoscere nuovi volti. E dov'è il segreto in questo caso, Latorre?
1: Ma allora, io faccio solo una piccola parentesi, credo che dovremmo trattare con molto rispetto il tema del calcio e non improvvisarci analisti proprio da bar dello sport, perché credo che sia uno sport meraviglioso da trattare con grande rispetto proprio nei momenti di crisi, bisogna avere il coraggio di trattarlo con molto rispetto, e di coraggio bisogna averne anche per provare a dare fiducia a questi ragazzi. Noi abbiamo una nazionale che, se ci pensate, va dai 34 anni di Jimbo Tamberi, che ha fatto una cosa meravigliosa proprio da tutti i punti di vista, tecnico, umano, sportivo, di competizione, a una ragazza che ha appena 16 anni e si è comprata benissimo ai campionati mondiali juniores, Kelly Dualle, che dall'anno prossimo inizierà a giocare con i grandi e che a 18 anni potrebbe disputare la sua prima Olimpiade a Los Angeles. Ecco, tenere insieme tutte queste energie, dietro c'è il nostro lavoro, però non c'è nessuna difficoltà di passaggio tra, diciamo, chiamiamoli veterani, anche se non è un termine bellissimo, che dentro sono giovanissimi, e ragazzi come Scioli, che ha 21 anni, Erika Saraceni, che non è, ne ha appena 20, Larissa Iapichino, che ne ha da poco compiuti 24, sembra ormai una veterana. Non scordiamoci che Mattia Furlani ha 21 anni. Ecco, bisogna avere la capacità di osare e di credere in questi ragazzi, perché ci insegnano tante cose.
0: E poi vittorie e successi di questo tipo aiutano anche il movimento, no? Perché tanti ragazzi si appassionano, vogliono provare una delle discipline dell'atletica, e quindi ovviamente cambia tutto poi.
1: Io credo che dopo l'effetto Tokyo, abbiamo parlato di effetto Roma, adesso parleremo di effetto Birmingham, perché già dalle società nel territorio, che fanno un lavoro veramente encomiabile, arrivano segnali di forti richieste di provare a fare l'atletica, perché in fondo, se ci pensa, come dice spesso il mio presidente Stefano May, che voglio ricordarlo, proprio oggi cadeva il 40° della storica tripletta a Stoccarda, May, Kovan, Thibaut, agli europei di Stoccarda nel 86, io ero allenatore e ho potuto assistere personalmente a quella gara storica. Lui dice sempre che in fondo l'atletica è correre, saltare, lanciare, marciare, delle cose estremamente semplici, gesti naturali che si fanno anche con poco. Credo che dovremmo fare un grande sforzo per raccogliere tutte queste attenzioni e cercare di valorizzare al meglio questo patrimonio. Noi abbiamo degli atleti che ci possono far pensare già oltre Los Angeles 2028.
0: Però alla fine lei non è mai tranquillo, ha voluto abbassare le aspettative all'inizio di questi europei, dicendo sarà difficile ripetere quanto

0: fatto a Roma, ed è anche famoso perché fa fatica a dormire durante queste competizioni. È successo lo stesso anche a Birmingham?
1: Ma sì, ho la fortuna, guardi, adesso meglio non prendersi troppi meriti, ho la fortuna da sempre di dormire molto poco e di, mi piace andare a letto tardi e svegliarmi presto, è una cosa che forse ho ereditato e quindi non me ne prendo merito. Riesco
0: per lei
1: a dormire...
0: la regola delle 8 ore non vale per lei?
1: Purtroppo no, anche se studiamo tantissimo il sonno, insegniamo agli atleti le buone pratiche di sonno, abbiamo anche pubblicato tanti lavori scientifici insieme a Jacopo Vitale, che è uno studioso di altissimo profilo di livello mondiale, che è nella nostra squadra di, diciamo, ricercatori della Federazione Italiana di Atletica, e lui è tra i numeri uno al mondo nel tema, è un esperto del sonno. Gli ho detto: Jacopo, non facciamo nessun caso studio su di me, perché annulliamo tutte le regole. No, è una grande spinta, una grande motivazione, recupero, e quindi mi diverto a fare quello che faccio.
0: Siamo in collegamento con Antonio Latorre, direttore tecnico delle nazionali di atletica leggera, e altro gancio importante sicuramente che mi ha dato è quello del metodo scientifico. Riesce a farci un esempio per i nostri radioascoltatori? Perché è anche questo, no? È diventato famoso nel tempo. C'è un approccio davvero molto specifico. Probabilmente è così dappertutto, più o meno, insomma, tutte le nazionali cercano di avere questo approccio scientifico. Però se c'è qualche differenza nel vostro, e se può farci un esempio per spiegarci cosa fate, qual è l'approccio con gli atleti?
1: Ma un esempio pratico è proprio la presenza di Gaspare Pavè, un altro ragazzo che è molto giovane, è pure un biomeccanico che a livello internazionale nella comunità scientifica è molto ascoltato, che è tornato da Vancouver, da un congresso mondiale di biomeccanica, era in pedana a filmare i salti di Jimbo Tamberi, e le risposte immediate sui dati che ha potuto dare a Giulio Ciotti, allenatore di Tamberi, oppure al bravissimo Alessandro Nocera, allenatore di Daria Derkac, aiutano a dare all'allenatore quei suggerimenti utili in quel momento all'atleta. Cioè è un lavoro di affiancamento, lo fanno in tutti i paesi, non siamo dei fenomeni noi lo facciamo un po' più artigianalmente e con un po' di fantasia, ma ci stiamo lavorando molto. Ci stiamo lavorando perché vogliamo portare, per esempio, l'intelligenza artificiale ad aiutarci a analizzare movimenti complessi in tridimensione, come quelli del salto in alto, per fornire risposte immediate, cioè proprio durante la gara stessa, e dare i giusti suggerimenti agli atleti.
0: Senta, ma quanto l'aiuta la sua altra vita, non so, seconda, prima, terza, perché ne ha avute tante, no? Lei per un periodo non ha fatto questo, no? Era, se non sbaglio, ha lavorato per più di 10 anni come disegnatore metalmeccanico.
1: Sì, io proprio sono proprio contento di questo passato, non c'è bisogno di fare chissà quale rivendicazione. Ho lavorato 13 anni alla Breda e non me ne vergogno assolutamente, e ho imparato tante cose. È stata un po' una seconda università per i rapporti umani, per la gestione di situazioni complesse. Poi ho fatto l'insegnante di educazione fisica perché mi piaceva e perché mi permetteva di studiare altre cose, e poi sono diventato professore associato all'Università Statale di Milano. Ecco, questo mi ha aiutato tantissimo, questo percorso, perché in fondo l'università ho gli stessi ragazzi che ho nella squadra di atletica, e nella squadra di atletica di oggi rispetto al passato sono tantissimi ragazzi che studiano, quindi forse riesco a connettermi meglio con Nadia Battocletti, che mi dice: Antonio, ho un esame importante domani, se riesci a farmi partire un giorno dopo per venire in Coppa Europa. Vince la gara e viene a ringraziarti perché l'hai fatta partire un giorno dopo e hai potuto fare l'esame. O Larissa Iapichino, che sogna di diventare magistrato, e tantissimi altri come Eloisa Coiro, già laureata, che pensa al futuro. Cioè mi aiuta il mio lavoro perché interpreto forse, non dico meglio, però interpreto le ansie di questi ragazzi tra un impegno che è davvero massivo, quasi totalizzante, e il discorso di prospettive future, di avere una vita anche dopo questa attività di alto livello.
0: Ci sarebbe tanto da dire, sta finendo il nostro tempo a disposizione, e le chiedo, visto che avrei parlato volentieri ad esempio della vittoria di Nadia Battocletti, di quel cambio di ritmo incredibile, oppure dei 7 metri della Larissa Iapichino, del laboratorio, lo possiamo considerare del triplo, no? Con Andy Diaz e Daria Derkac per la prima volta doppietta d'oro nel salto triplo, mi dica lei qual è l'immagine secondo lei più rappresentativa rappresentativa di questi europei prima di salutarci.
1: Sono quelle che avete detto voi, aggiungo.

0: ragazzina di 21 anni, Sofia Fiorini, studentessa da Bocconi, che pronti via si presenta alla gara della maratona di marcia e fa il record del mondo insieme a Old But Gold, come ha detto lui, Massimo Stano, che è il terzo atleta della storia a completare il triplete, campione olimpico, campione mondiale e campione europeo. Prima di lui ce ne sono riusciti Alberto Cova e Jimbo Tamberi, e queste sono tra le tantissime suggestioni quelle che mi porto via, però vi assicuro che l'emozione della staffetta finale 4x400 le condensa, maschile e femminile anche, le condensa tutte insieme, e da lì sì, partiamo per andare avanti, perché dopo domani sono a Taranto che iniziano la parte atletica dei giochi del Mediterraneo.
1: Si continua sempre, perché c'è tanto da lavorare, ma ci godiamo questa splendida Italia. Ringraziamo davvero Antonio Latore, direttore tecnico delle Nazionali di Atletica Leggera, per essere stato con noi. A presto, è sempre un piacere.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Ora ci ascoltiamo W, Please Don't Go, poi c'è l'Onda Verde e torniamo subito dopo per parlare di pallavolo insieme.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Le 21:31 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino, coda per lavori. E ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove c'è un'attesa di 15 minuti al Piazzale Italiano con coda in direzione di Chamonix. Prudenza sulla 16 Napoli-Canosa, è stato individuato un veicolo contromano intorno al chilometro 81 e 700 tra Grotta Minarda e Benevento in direzione di Napoli. Prudenza, allora, veicolo contromano sulla

16 Napoli Canosa. Sempre sulla 16 Napoli Canosa, fumo per incendio tra Candela e Cerignola Ovest. Ora la viabilità ordinaria, segnaliamo che sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga c'è una corsia chiusa tra Lecco e Piona in direzione Passo dello Spluga al confine con la Svizzera. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.

0: secondi, Giacomo Pirischi con voi al microfono, Zona Cesarini su Radio 1, la nostra squadra, regia Gabriele Broca, nella parte tecnica Tommaso Margiotta e in redazione Tony Tisi. Continuiamo a parlare ovviamente di sport, ma parentesi sulla pallavolo, gli europei femminili con la vittoria dell'Italia oggi contro la Francia. Il nostro numero SMS WhatsApp è il 335-699-2949, ce l'ha raccontata Manuela Collazzo, che intanto saluto. Ciao Manuela, buonasera.
1: Ciao Giacomo, ben trovati.
0: E collegata con noi c'è anche l'ex pallavolista Maurizia Cacciatori, che saluto, buonasera e benvenuta. Ciao Maurizia.
2: Buonasera, sempre un piacere essere con voi.
0: Anche per noi. E partiamo subito con una domanda per Maurizia Cacciatori. Beh, si era parlato di questo percorso perfetto dell'Italia nel Pool D. È stato un percorso quasi perfetto, perché c'è questa sbavatura del set perso contro la Francia. Ora non so quanto possa essere in qualche modo determinante a livello psicologico, però si era molto parlato, no, di arrivare senza perdere neanche un set alla fine di questo girone.
2: Ma guarda, io sono molto concreta, io credo sia un percorso umano, nel senso che, anche sentendo poi le parole di Giulio Velasco, anche il set perso con la Francia ci sta. Io sono più preoccupata quando i percorsi sono tutti lineari e poi alla fine arrivano le partite toste e non siamo pronte. L'Italia ha dimostrato sempre una grande personalità in tutti i match che abbiamo visto, e oggi sinceramente abbiamo incontrato una Francia che ha giocato molto bene e che ha messo in alcuni momenti in difficoltà la nostra Italia, però le ragazze sono state brave, lucide, mature e anche consapevoli che ogni partita ha una sua storia, e quindi nei momenti di difficoltà sono riuscite poi anche a rialzarsi, a portare a casa il risultato.
1: Ecco Maurizio, l'aspetto mentale e la tenuta psicologica in quei momenti di difficoltà, soprattutto del secondo set, credo siano gli aspetti più importanti che Velasco può portare a casa con fiducia, guardando poi alla fase eliminazione diretta.
2: Bravissima, dici una cosa a mio avviso meravigliosa, perché questo europeo sarà un europeo sicuramente molto, molto tosto, soprattutto dal punto di vista mentale, perché arriveranno squadre che ci metteranno sotto pressione, quindi come reagiranno le nostre ragazze sarà poi la lettura, insomma, di chiave, insomma la chiave di lettura del match. Io vedo comunque delle ragazze molto mature e anche consapevoli delle loro potenzialità, ma sempre coi piedi molto per terra, e questa secondo me è una cosa che a mio avviso è molto utile.
1: Ecco, il concetto di umiltà è un concetto che ha espresso ancora una volta Velasco dopo la sfida vinta con la Francia. Essere umili, lui ha detto, significa anche sapersi adattare all'avversario e saper riconoscere che tutti gli avversari, anche quelli sulla carta inferiori, possono metterti in difficoltà. Io credo che lui trae insieme alle sue ragazze proprio questa risposta importante, no? Al termine di questo gruppo, di questo girone comunque dominato.
2: Assolutamente sì, è un'analisi la tua molto dettagliata e giusta. Ricordiamoci sempre che chi gioca contro l'Italia dà sempre il massimo, perché l'Italia è la squadra che ha vinto le Olimpiadi, la squadra che al momento sta dando lezioni a tutti, però ecco, il fatto di pensare a quello che si è vinto può diventare poi un handicap, quindi in questo momento quello che devono fare le nostre azzurre, che sanno perfettamente, è concentrarsi partita dopo partita e guardare all'avversario che viene sempre con grande attenzione, senza pensare a tutto il potenziale che ha, perché devo essere sincera, questa nazionale è una nazionale che lavora molto bene a muro, ha un'ottima battuta. Io vedo sempre Norro una grandissima regista che sa anche cogliere momenti di debolezza e di fragilità anche a livello psicologico di ogni sua giocatrice, quindi è una squadra matura, però questo non toglie che le avversarie diano sempre comunque il massimo.
1: No, dicevo a proposito di regista, insomma, tu te ne intendi, Giacomo Priorischi.
0: Sì, no, io poi vi lascerò ai tecnicismi, Emanuela Collazzo e Maurizia Cacciatori, però volevo chiedere a Maurizia, visto che stiamo parlando di una nazionale, lo sappiamo, quella femminile come quella maschile, ma quella femminile in questo momento ancora di più, fatta di grandi campionesse, però c'è un top player in più che è Velasco in qualche modo, no? E una curiosità che leggevo, non so se potete dirmi qualcosa in più, è il fatto che ad esempio per quanto riguarda la fase finale lui non studia gli avversari direttamente, ma lascia spazio per farlo ai suoi assistenti. Ecco, c'è tutta una struttura particolare, no, dietro a questa Italia.
2: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di essere allenata da Giulio e anche questo dettaglio che è particolare fa capire quanto per lui sia importante il senso della squadra.

0: una squadra è formata dalle giocatrici che stanno in campo, dalle ragazze che devono entrare e sono in panchina e da tutto lo staff che cura in maniera dettagliata. Ricordiamo che è uno staff di altissimo livello, quindi dare fiducia ai suoi collaboratori, tutto questo la dice lunga, nel senso che per Giulio questa squadra è tutto, a partire da lui che diciamo è il coach, diciamo leader, all'ultimo arrivato. Questo è il senso proprio di appartenenza, di squadra che si vede, no? Perché spesso e volentieri lui dà proprio questa ricchezza nel rendere tutti protagonisti.
1: Allora, al 335-699-2949 arrivano tanti messaggi per Maurizia Cacciatori. C'è ad esempio Michele che dice: grande Maurizia, madrina d'eccezione, porta fortuna del nostro volley femminile. E poi c'è chi ci chiede invece, chi ci parla della partita con la Francia. Mario dice: secondo me la meravigliosa, la definisce Orru, ha però giocato al di sotto dei suoi standard, in questo caso nella partita con la Francia. Che ne pensi?
0: Allora, io vorrei dire a Mario che non si può giocare sempre al 100%, perché non conosco atleti che siano performanti in ogni match, però quello che posso dire è che la capacità di Orro è sicuramente quella di saper, come ho detto prima, leggere, gestire, è davvero una palleggiatrice che ha una maturità non soltanto tecnica ma soprattutto mentale altissima. Poi se qualche palla è arrivata un po' corta, un po' troppo attaccata a rete, non così precisissima, ci può stare. Ci sono le attaccanti che fanno squadra e giocano anche per lei, e questo è il valore aggiunto della nostra nazionale.
2: Ti ha stupito oggi, Maurizia, l'atteggiamento anche spavaldo, aggressivo della Francia, o ti aspettavi una squadra come quella per esempio che l'Italia aveva affrontato anche in avvicinamento agli europei, che aveva battuto piuttosto nettamente?
0: L'ho notato anch'io e devo dire che sia giusto così, nel senso che è vero che di fronte hanno una nazionale fortissima, ma è anche vero che quando entri in campo entri per vincere, quindi le francesi hanno cercato di dare il massimo. In tanti frangenti sono state davvero dominanti, perché spesso e volentieri hanno messo in difficoltà la nostra difesa, hanno giocato un gioco molto veloce, hanno avuto carattere, personalità, però anche in questa situazione l'Italia non è stata vittima, è riuscita a gestire i momenti di defiance e a ribaltare tutto il match.
2: Volevo chiederti, e ne stavamo parlando e se ne è parlato tanto, del ruolo di Antropova, che sì. Velasco, sappiamo, in questi europei ha deciso di far giocare schiacciatrice. Vorrei chiederti cosa ne pensi, lei che è un opposto naturale, e soprattutto quali sono per lei stessa le difficoltà maggiori nell'inserirsi in un ruolo che fondamentalmente, naturalmente, non le appartiene.
0: Ma innanzitutto ho una profonda stima e ammirazione per Antropova, perché passare da opposto a schiacciatore, da fuori, per chi non se ne intende, è schiacciare e via, no, è vedere il match e attaccare con un'ottica completamente differente. Lei si è messa a disposizione della squadra e logicamente non è semplice, anche perché sta lavorando e ha lavorato tutta l'estate, poi è ritornata nel suo posto, poi per motivi fisici ha dovuto rimpiazzare i vari infortuni e si è messa a disposizione. Credo che sicuramente sarà la giocatrice più cercata in ricezione, perché ovviamente non è allenata, non è stata allenata durante questi anni in quel ruolo, però l'ho vista migliorata. Ma quello che mi piace è il suo atteggiamento, nel senso che è consapevole che quello non è il suo ruolo naturale, però allo stesso tempo non pone limite e si mette a disposizione.
1: Tante anche giovani interessanti, su tutte direi in questo momento il nome è quello di Merit Adigwe, no? Che sta facendo un ottimo percorso con l'Italia in questo pool D, ormai concluso.
0: Sì, sono d'accordo con te, ottimo atleta, mi piace anche per le responsabilità che si prende, ma non dimentichiamoci anche Stella Nervini, molto molto giovane, sono tutte atlete che Giulio ha inserito con grande fiducia e sapendo che magari possono essere anche discontinue, ma se vogliamo una nazionale che cresca, che abbia futuro, bisogna anche avere il coraggio di buttarla in campo e sapere anche accettare alcuni errori, ecco.
2: Maurizia, nel percorso che ci auguriamo dovrebbe portare l'Italia fino alla fine, le solite squadre sono quelle poi che ci toccherà in qualche modo affrontare per provare, insomma, a conquistare quel titolo che

0: nell'era Velasco manca, ma soltanto nell'era Velasco in realtà, perché tre ori europei l'Italia li ha conquistati e altre medaglie, anche tu ne facevi parte di quelle nazionali. Sono le solite, secondo te ritroveremo le quattro più forti effettivamente poi anche in base agli incroci in Turchia?
1: Ma penso proprio di sì. Io oggi guardavo Turchia-Germania e devo dire che mi ha colpito molto il gioco della Turchia. Ricordiamoci che la finale sarà comunque a Istanbul. Io vedo molto le turche davvero determinate e desiderose. Poi hanno l'allenatore italiano Santarelli, che è super preparato, conosce le nostre azzurre alla perfezione. Quindi ci sono tante squadre molto forti. Io tra le top metto proprio la Turchia.
0: Secondo te quale dovrà essere da oggi in poi, dalla fase eliminazione diretta in poi, la qualità che maggiormente dovrà emergere nella nostra nazionale, al di là di quelle che poi saranno le rivali?
1: Ma devo essere sincero, avere la continuità e la gestione di saper risolvere momenti come oggi con la Francia, che non ci piacciono, quindi momenti in cui le cose non arrivano come vorremmo, e più di tanto continuare con quella testa. A me piace, io sono molto affascinata dal loro modo di gestire e di sapersi riprendere, perché non è una cosa molto semplice. A volte un team perde motivazione oppure sta a pensare all'errore passato, invece devo dire che questo non succede, non è successo fino a questo momento nell'Europeo, e lo abbiamo visto anche negli anni passati. Quindi quello che devono fare le nostre ragazze è pensare partita dopo partita come se fosse la partita, ecco, con l'articolo davanti, no? Come se fosse la finale. Questo è quello che stanno facendo adesso.
0: A proposito di non pensare a quello che è successo nel secondo prima, nello scambio prima, ieri Velasco è stato anche piuttosto chiaro e aveva detto: si parla troppo in campo. Dopo la partita con la Slovacchia aveva detto: c'è qualcosa che mi preoccupa, perché mentre nel percorso verso l'oro olimpico e verso poi dopo l'oro mondiale noi non parlavamo troppo, non stavamo a rimuginare sugli errori appena compiuti. Invece in questo europeo ha detto: vedo le ragazze che si, come dire, fossilizzano un po' di più. È una cosa che a lui non piace, no? Ha detto: non mi piace vedere quando si parla troppo in campo.
1: Sì, mi è piaciuta molto questa affermazione, però io devo dire, avendo giocato per tanti anni e comunque conoscendo anche Giulio, che accade, succede, no? A volte sono dei momenti in cui si cerca di comunicare anche troppo, no? Per rendere le cose migliori, però forse quel troppo potrebbe anche stroppiare. Però allo stesso tempo credo anche che sia una cosa fisiologica, e che comunque mi ha fatto sorridere, perché Giulio vuole poche parole, tanti fatti.
0: Beh, è un po' come i suoi time out, d'altra parte.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto, bravissima.
0: C'è stato un time out, adesso non ricordo con precisione la gara, quando ha detto: la prossima che parla del punto precedente, sì, la tiro fuori.
1: Sì, perché poi diventa anche un po' naturale, no? Pensare a perché ho fatto quell'errore, a cercare di risolverlo, a condividerlo con una collega. Quindi quello che non vuole Giulio è guardare quello che non è andato bene, ma concentrarsi su quello che stiamo facendo adesso e quello che faremo poi avanti. Quindi il guardare dietro non piace assolutamente Giulio, questo lo abbiamo capito. Poi parlare degli errori è una cosa che proprio lo irrita, però è a mio avviso un feedback positivo, nel senso che stare solo sempre a pensare, comunque a parlare di quello che non va, poi alimenta anche una situazione che non è piacevole.
0: Vai. Ecco, tu da speaker motivazionale, scusa Giacomo se ti interrompo, insomma, avresti detto le stesse cose, no?
1: Che dice Velasco. No, però io mi metto dalla parte delle giocatrici, okay, perché mi sento sempre giocatrice e quindi mi rendo conto che quando certe dinamiche non vengono si prende un po' responsabilità di cercare di risolverle, no? E quindi si crea un po' di confusione, è molto normale. Quindi io capisco le ragazze, sono più pro ragazze, ecco, le capisco, ma conosco talmente tanto bene Giulio che so che quello che a lui importa è fare e non stare sempre a parlare e a perdere, non dico del tempo, però a perdere concentrazione, ecco.
2: No, c'è una cosa, infatti io mi volevo solo inserire, perché un'altra curiosità volevo capire, visto che tu lo conosci molto bene Velasco, Maurizio Cacciatori, ma è vero che questa teoria dell'alzata che non è mai sbagliata?
1: Sì, perché se continuiamo a guardare l'alzata che non arriva come vorremmo, troviamo sempre delle giustificazioni. Quindi se sbaglio, ok, ho sbagliato, però tanto l'errore era dell'altro, e questa filosofia è una filosofia che non porta

0: da nessuna parte. A me arrivavano palle, magari ricezioni non meravigliose, però cercavo comunque di sistemarlo. Questo è quello che vuole lui, cercare di sistemare quello che arriva, perché la pallavolo è un gioco dove la palla è in alto, in aria, può cadere in qualsiasi parte del campo. Vorremmo tutti essere perfetti, ma la perfezione non esiste. Quello che in questo momento è importante è sistemare ciò che non è così ottimale.
1: D'altra parte, quando lui ha cominciato, insomma, con la nazionale maschile, apportandola poi all'apice, diceva sempre che quello che c'era in Italia era la cultura dell'alibi, un po' quel concetto che lui ha voluto sradicare, no? Dal nostro modo anche di intendere lo sport a volte, andare sempre a pescare magari il colpevole da qualche altra parte, cercando appunto una giustificazione eventualmente anche agli errori. La cultura dell'alibi per lui non esiste, ecco, questo è anche un suo pregio.
0: Assolutamente, Giulio vuole atlete o atleti, come abbiamo visto in passato, responsabili, e quando siamo responsabili, al di là poi dei vari errori che possono essere nostri o degli altri, è comunque cercare di rendere quella maglia una maglia unita, ecco. Dare le colpe agli altri, a mio avviso, è qualcosa che non ci definisce dei campioni. Io dico sempre che quando entri in campo la tua responsabilità è quella di dare il meglio, non di cercare quello che ha sbagliato, perché non è proprio diciamo una caratteristica di un team vincente.
1: Inseriresti Maurizio Cacciatori, tornando strettamente all'Italia e agli europei, le azzurre nel ristretto lotto delle favorite, o c'è una favorita numero uno secondo te giocando in casa, che è la Turchia?
0: Ma guarda, io non voglio dare pronostici perché continuo a essere molto scaramantica.
1: Okay, da ex giocatrice.
0: Sì, no, assolutamente. A me l'Italia piace, mi piace molto. Oggi ho visto Silla, gli occhi di Silla, la sua determinazione. A me piace veramente tanto. Devo però riconoscere che la Turchia è una gran bella squadra. Poi ci potrebbero essere anche delle altre team che escono fuori, però in questo momento le due realtà più forti sono proprio Italia e Turchia.
2: Io ho un'altra curiosità: quanto c'è in tutti questi successi dell'Italia, in questa crescita delle nostre campionesse, del Club Italia, no? Quella sorta di anche progetto nato grazie a Velasco in qualche modo?
0: Ma guarda, c'è tantissimo. Mi fai una domanda che io adoro, perché investire sui giovani è dare la possibilità di creare e dare fiducia e coraggio, no? a chi arriverà. Quindi Giulio già da tempo ha investito con grande determinazione sul progetto Club Italia. Il progetto Club Italia nasce proprio dalla concezione di dare la possibilità e studiare, cercare. Dietro al movimento della Federazione Italiana c'è un grande lavoro proprio di ricerca di atlete, magari che non sanno ancora neanche palleggiare perfettamente, però hanno la struttura per diventare delle ottime campionesse. Dietro un lavoro incredibile e meticoloso, e quindi lode a lui che ha avuto davvero questa geniale idea di investire in maniera efficace e tosta sui nostri giovani.
1: Beh, devo dire, l'attenzione ai giovani, Maurizia, unisce un po' la nazionale femminile a quella maschile, perché anche De Giorgi nel suo percorso,
0: esatto,
1: alla guida degli azzurri ha dato e sta dando tanto spazio ai giovani. Penso, mi è venuto in mente l'anno scorso, tornando alla femminile, a Stella Nervini, no? Che è stata la grande rivelazione di quel mondiale.
0: Ma infatti io ammiro molto sia Fefè che Giulio, perché hanno il coraggio di buttare in campo giovani che magari non hanno tutta questa grandissima esperienza, però un allenatore coraggioso è sempre un allenatore che ha una marcia in più. Io sono una grande fan dei giovani. Quando vedo entrare nuove atlete, mi rendo conto di quando sono entrata io, che ero terribilmente terrorizzata da ogni palla che mi arrivasse. Quindi capisco che non è semplice, capisco che un allenatore magari per certi aspetti potrebbe pensare a giocare sul sicuro, però se non si osa non si cresce.
1: Beh, d'altra parte, per esempio, quanto ha usato De Giorgi con Romanò, pescato dalla 2.
0: Esatto, è una questione proprio di anche di esempio, ma non soltanto sportivo, anche proprio che va fuori dal mondo proprio dello sport. Credere nei nostri giovani, dare le opportunità, e devo dire che la nostra federazione in questo è davvero una tra le migliori.
1: Che cosa diresti alle ragazze se tu fossi Velasco prima dell'ottavo di finale, da giocare non si sa contro chi e non si sa nemmeno quando in realtà?
0: Ma di...

0: di essere orgogliose della maglia che indossano, perché quella maglia è una maglia nobile, è una maglia che fino a questo momento non è mai stata così, così conosciuta, così come hanno fatto loro, grazie proprio a loro, e quindi di andare orgogliose.
1: Prima di chiudere apriamo una breve parentesi sull'Italia al maschile, l'avete citata, sta giocando in amichevole contro la Germania, primo set Manuela lunghissimo,
2: tiratissimo. 35 pari Maurizio, non so se stai seguendo.
0: Sì, sì. No, non la sto seguendo, però se mi dite 35 pari non oso immaginare il nostro Fefe, ecco.
2: Però lui è un altro che infonde calma, no? Poi nei time out,
0: sì, ma
2: penso che la tranquillità che emana
1: a discapito della sua salute magari, ecco.
0: esatto, ma sono due allenatori davvero che hanno una personalità particolare, sanno leggere oltre gli occhi, io lo dico sempre, quindi sono anche ovviamente molto legata anche al mondo della pallavolo maschile, e mi auguro che Fefe faccia una manifestazione, come al solito voglio essere scaramantica, però
2: non lo dire, dai, in bocca al lupo, diciamo.
0: Vai. Esatto. Esatto.
1: Grazie davvero Maurizio Cacciatore.
0: Grazie ancora a voi,
1: a
0: davvero,
1: presto.
0: Buona serata, ciao.
1: E grazie anche a Manuela Collazzo per essere stata con noi. Ciao Manuela.
2: Ciao.

0: Gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno qui a zona Cesarini, 21 e 58 minuti e 10 secondi, fra pochissimo andremo verso il GR1 delle 22, giusto il tempo di darvi gli aggiornamenti per quanto riguarda la Champions, che è già entrata nel vivo perché Saba, Baku, Lask e Bodø/Glimt si sono già qualificate per la fase a gironi e questa sera invece si decidono gli ultimi 4 posti a disposizione per la fase campionato. Tutte le partite sono all'intervallo in questo momento, 3-0 dell'AEK di Atene, squadra ovviamente greca, contro il Leski, squadra bulgara, 1-1 fra Celje, Slovenia, e Slovan Bratislava, Slovacchia, Lione, Francia contro Fenerbahce, Lione che sta perdendo 2-0 contro i turchi del Fenerbahce all'intervallo, e poi ci sono i norvegesi del Viking contro i croati della Dinamo Zagabria. Qui siamo sull'1-1 per quanto riguarda questa sfida, quindi tutti i match apertissimi tranne forse quello dell'AEK di Atene. E poi si sta giocando una partita di Liga Spagnola, un recupero della prima giornata, quella fra Real Madrid e Real Sociedad, all'intervallo anche qui siamo sull'1-1 fra le due squadre, allena, lo ricordiamo, Mourinho, e quindi magari più tardi vi daremo altri aggiornamenti. Infinito il primo set dell'Italia contro la Germania, siamo 40-39 in questo momento, parliamo di pallavolo maschile e in questo caso è un amichevole. GR1 delle 22, torniamo fra pochissimo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto contro il caro carburante e il governo prepara una nuova fase di interventi.
3: Esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel. Questa la decisione di un Consiglio dei Ministri lampo preceduto da riunioni tecniche di governo per mettere a punto le successive nuove misure strutturali e selettive a sostegno delle fasce di reddito più basso e per categorie sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva e alla fideiussione per consentire agli impianti considerati di interesse strategico nazionale la gestione dei rifiuti. Le risorse saranno garantite da un anticipo sulle tasse concordate con le grandi società energetiche. Intanto il governo conferma di lavorare al piano proposto a livello europeo per arrivare ad incassare un uguale contributo dagli extra profitti delle industrie petrolifere ed energetiche dell'Unione. L'obiettivo di Giorgia Meloni è quello di non creare asimmetrie e squilibri sul mercato. Il criterio di neutralità ed equità messo al centro del confronto politico in Europa eviterebbe di penalizzare le singole aziende nazionali. Carla Macrellino, GR1.
2: Proseguiranno per tutta la notte le ricerche dei dispersi in Nepal dopo la devastante alluvione al confine con il Tibet. Sono 157 i corpi recuperati, 49 i feriti ricoverati. Oltre 130 persone sono state tratte in salvo anche con elicotteri militari e civili. Stanno bene i due italiani coinvolti. La Farnesina lavora per farli rientrare al più presto. È finita in Spagna la latitanza del mago delle evasioni.
4: La polizia spagnola lo seguiva da tempo, sapendo che non sarebbe stato facile catturare il mago delle evasioni. Quando è scattato il blitz, un complice ha aggredito gli agenti, un altro è fuggito dopo aver gettato tra i cespugli una pistola. Tauland Toma, 42 anni, scortato dai poliziotti che hanno messo fine alla sua latitanza a Tarragona. Addosso aveva documenti e soldi falsi. Il rapinatore albanese era ricercato in tutta Europa dopo l'ultima fuga dal carcere milanese di Opera lo scorso 7 dicembre. Gli attrezzi per tagliare le sbarre recuperati in un laboratorio, la dieta per perdere peso e riuscire a passare attraverso la breccia, bastoni e scotch per costruire l'arpione con cui scalare il muro di cinta.

0: Toma lo aveva già fatto altre tre volte. Nel 2013 era evaso dal carcere di Parma con una pertica composta da manici di scopa. Poi era scappato da una prigione in Belgio. Per distrarre le guardie, la sua banda aveva fatto esplodere una bomba all'esterno. La prima evasione nel 2009 dal carcere di Terni. Ora l'estradizione in Italia, deve scontare condanne fino al 2048 per rapine, furti e spaccio di droga. Milano, Davide Gangale per il GR1.
1: Caso La Vitola. Non conoscevamo né Walter La Vitola né Sigfrido Ranucci. Sarà quello che ribadiranno i tre arrestati per l'attentato al conduttore di Report avvenuto nell'ottobre 2025, che verranno interrogati domattina nel carcere romano di Rebibbia. Il faccendiere ha confessato di essere il mandante dell'attentato, che però a suo dire sarebbe dovuto consistere in una bomba, ma non sarebbe dovuto consistere in una bomba ma in alcuni colpi di pistola contro il muro di cinta della casa del giornalista. Coppia di turisti è assalita da tre uomini mentre rientravano in hotel a Prato. Bottino da 70.000 euro. La rapina è solo l'ultima di una serie.
2: Verso l'una di notte, mentre i nostri clienti stavano rientrando in struttura, purtroppo sono stati pedinati e picchiati da questi tre malviventi.
3: Ancora rapine, obiettivo gli orologi di lusso, vittime i turisti. L'ultimo è stato a Prato, davanti ad un hotel, domenica notte. Una coppia francese, di rientro dopo una giornata a Firenze, è stata raggiunta da tre uomini. Gli strattoni, le botte, l'uomo cade a terra. Sfilato un Patek Philippe da 70.000 euro e un anello a sua moglie. Una scena mostrata dalle telecamere di sicurezza della struttura e dal video di un ospite che ha ripreso tutto.
2: Sembravano ovviamente parecchio traumatizzati.
3: Solo cinque giorni fa a Firenze, davanti al tuo ristorante in Piazza della Repubblica, due cittadini maghrebini di 19 e 22 anni si sono avvicinati ad un turista inglese con moglie e figlia, strappandogli dal polso l'orologio da 20.000 euro. Per fuggire hanno spruzzato spray al peperoncino contro la vittima e alcuni passanti. Rintracciati poche ore dopo dalla polizia, sono accusati in concorso di rapina aggravata. Sale l'allarme sul tema della sicurezza di chi arriva in Toscana per visitarla. Ora gli albergatori chiedono misure specifiche e un confronto con le istituzioni. Per il GR1, Erika Tuccino.
1: Stati Uniti, Meta patteggia nella causa sulla dipendenza dei minori dai social. La società di Mark Zuckerberg ha raggiunto un accordo con 47 stati e altri territori americani. Pagherà fino a 17 miliardi di dollari senza ammettere responsabilità. Previsti anche limiti al tempo trascorso dagli adolescenti sulle piattaforme, blocchi notturni, maggiori controlli per i genitori e restrizioni alle funzionalità considerate dannose. Era l'ultima notizia, ci fermiamo qui, la linea torna a Giacomo Prioreschi con Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
4: Zona Cesarini.
5: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, seconda ora su Radio 1, Giacomo Prioreschi con voi al microfono, sono le 22:06, puntualissimi, torniamo insieme, c'è il nostro numero SMS e WhatsApp che è il 335-699-2949, dove ci state scrivendo in tanti, continuate a farlo nonostante ci stiamo addentrando verso la tarda serata. 335-699-2949, notizia sicuramente che Italia-Germania, amichevole di pallavolo maschile in vista poi degli europei che inizieranno anche in Italia a partire dal 9 settembre, nel primo set sono 45 pari, quindi non vogliono far concludere il primo set di questa partita. Ebbene, va così, d'altronde è anche questo lo sport, anche questa la pallavolo, chissà cosa starà pensando l'allenatore, il coach dell'Italia Fefe De Giorgi, che adesso inquadrato nei monitor di servizio sembra abbastanza affaticato da questo set infinito. Fra pochissimo parleremo di calcio, di Serie A, di calciomercato, quindi rimanete con noi, ci saranno anche gli aggiornamenti per quanto riguarda le qualificazioni alla fase a girone unico della Champions League. 335-699-2949 per scriverci, fra pochissimo saremo con l'ex calciatore Gianluca Comotto.

0: got something I want to talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love qui a Zona Cesarini, 22:10 minuti, apriamo la nostra parentesi lunga calcistica in questa ora insieme. Scriveteci al 335-699-2949, curiosità intanto sul campionato e sulla Coppa Italia, perché fra pochissimo parleremo col nostro ospite, poi più tardi anche il calciomercato che entra nel vivo, la notizia dell'accordo di massima fra il Milan e il Galatasaray per quanto riguarda la cessione di Rafa Leao, si parla di 45 milioni e tanti altri movimenti di un mercato che comunque è stato fin qui molto interessante. Salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi l'ex calciatore Gianluca Comotto. Buonasera, benvenuto e grazie.
2: Buonasera a voi, ed è sempre un piacere
1: anche per noi. E partiamo subito da questo campionato che è iniziato, prima giornata, difficile commentare tante squadre che sono, se non in costruzione, comunque stanno ancora lavorando molto. Però partiamo subito cercando di capire, secondo Comotto, qual è la squadra più sorprendente, la squadra che sicuramente ha reagito meglio a questa prima giornata, questo inizio della Serie A.
2: Vabbè, diciamo la squadra che aveva la partita sulla carta più difficile era la Roma, e ha superato brillantemente il test viola, no? Contro la Fiorentina, 4 gol. Secondo me la Roma è una candidata che magari è stata un po' lì nascosta, ma al secondo anno di Gasperini potrebbe far molto bene.
1: È una squadra che possiamo inserire, presto, ci mancherebbe, ma per quanto visto e per rosa, nella lotta a scudetto, perché Gasperini ci va molto cauto, però più di qualcuno, ho visto anche un siparietto simpatico con Capello, no? Ultimo allenatore ad aver vinto uno scudetto con la Roma, che gli diceva: quest'anno non ci sono alibi, è una squadra fortissima.
2: Sì, però a Roma si sa che è una piazza complicata, dove se vai a creare poi delle aspettative di solito ti si ritorcono contro, quindi Gasperini è normale che getti un po' di acqua sul fuoco. Però è una squadra che se la può lottare per i primi posti, poi andare a vincere è sempre complicata. C'è un Inter che è una squadra che è abituata a vincere, che ha cambiato poco, e quindi almeno inizialmente sarà, secondo me, quella che farà un po' da lepre, poi bisogna vedere nel proseguio del campionato.

0: Comotto, tra l'altro Roma che è ripartita con prima di tutto un giocatore che forse lo possiamo dire è uno a livello tecnico ed esperienza tra i più preparati della Serie A, ovvero Dybala con 3 assist, e Malen l'attaccante che è sembrato più in forma nel finale di campionato, 3 gol. Ecco, questi due giocatori fanno davvero la differenza, lo stanno dimostrando anche in questo inizio di campionato. Quanto è importante avere giocatori di questo livello in quei ruoli, che riescono comunque a mettere a segno sempre punti ogni partita?
1: Dybala è il più grande fuoriclasse che c'è nel nostro campionato, non lo scopro io, è certo, le condizioni fisiche sono sempre quelle che lasciano un punto interrogativo. Questo è successo nelle ultime stagioni, ci vorrebbe un po' di fortuna che stesse bene, non dico tutto il campionato, ma perché Grarte, perché lui è un giocatore che io, da amante del calcio, dico che è uno spettacolo vedere, perché ha dei movimenti, ha una visione di gioco e delle giocate incredibili. Quindi per il bene del calcio italiano bisognerebbe che stesse sempre bene.
0: E non ne arrivano più di giocatori del genere facilmente in Serie A con questo tasso tecnico. Ci stanno provando un po' tutte le squadre a pescare giocatori di questa prospettiva, ma è sempre più complicato. Come mai, secondo lei?
1: Sono d'accordo, ma siamo diventati il campionato, diciamo che è diventata una terza scelta, no? Cioè, prima l'Inghilterra, poi magari la Germania, poi dei campionati dove spendono più soldi di noi, e quindi il nostro è diventato un campionato di transito, come ho letto, ho sentito dire oggi. Dobbiamo accettarlo e forse dobbiamo approfittarne, per, siccome è di transito, per far crescere giocatori giovani, possibilmente italiani, perché il nostro è diventato un campionato dove anche le plusvalenze con i giocatori magari del settore giovanile possono essere fondamentali per andare avanti.
0: Assolutamente. Rimanendo, prima di andare sulle altre squadre, su Roma-Fiorentina, Fiorentina che è stata un po' tra le regine di questo calciomercato, ancora non concluso, più tardi avremo una parentesi in cui parleremo proprio degli ultimi movimenti del mercato di Serie A, tanti innesti, un nuovo allenatore, Fabio Grosso, e visto che lei è un ex difensore, tante difficoltà difensive nella partita contro la Roma, perché sicuramente merito ai giallorossi per aver giocato a quel livello e aver controllato la partita, però di sbavature lì dietro i toscani ne hanno avute tante.
1: Sì, diciamo, la Fiorentina adesso giudicarla questa prima partita diventa difficile, perché è ancora un cantiere, come hai detto bene tu prima, a livello generale nella Fiorentina in modo particolare. Sicuramente il reparto che andava rafforzato era quello difensivo, è stato fatto, però adesso tocca trovare i meccanismi, e un allenatore che è nuovo, una realtà molto difficile come quella viola, quindi prima di esprimere dei giudizi bisogna aspettare ancora qualche giornata. I segnali un po' di che invitano all'allert ci sono, però sicuramente c'è da rimboccarsi le maniche, perché proprio con un mercato così le aspettative sinceramente per la Fiorentina sono molto alte.
0: Altra squadra che ha iniziato bene e sicuramente non possiamo non inserire tra le favorite, se non determinarla come la favorita a numero uno per la vittoria del campionato, è l'Inter, partita magari più semplice perché contro il Monza 4-1, però che ne pensa Comotto del mercato dell'Inter fin qui, della squadra, se potrà in qualche modo ripetere un'annata del genere, se la struttura insomma è ancora ben salda?
1: Tuttora la vedo ben salda, poi il risultato alla fine è stato di una squadra che è 3 categorie sopra il Monza, però il primo tempo l'ho visto, è stato più combattuto, quindi non parlo di risultato bugiardo perché c'è troppa differenza, però comunque l'Inter dovrà stare attento e non pensare di aver già vinto il campionato. E poi c'è sempre il fattore Champions che è determinante, no? Per il consumo, certo, di energie sia mentali che fisiche. L'anno scorso mi sembra che sia stata un po' anche snobbata, quest'anno l'Inter non può permettersi di non cercare di lottare su tutti e 3 i fronti.
0: Avendo un po' visto i movimenti di mercato e anche questa prima giornata a livello delle nostre squadre, visto che ha citato la Champions, Comotto, ecco, cosa dobbiamo aspettarci dalle italiane? Possiamo aspettare una crescita? L'anno scorso è stato, lo possiamo tranquillamente definire, un anno fallimentare per le squadre di Serie A nelle coppe europee.
1: Lo è stato.

0: però 2 anni prima, e non è che i valori fossero diversi, era stato tutto diverso, quindi sì. Poi dipende anche da tanti fattori. Sicuramente si vede sempre una forbice che si sta allargando tra il nostro campionato e soprattutto, diciamo, quello inglese, ma poi anche le spagnole sono forti, si possono permettere certi acquisti che noi non ci possiamo più permettere. Però il calcio è bello anche perché non è che vince sempre quello che spende di più, quindi noi con la forza delle idee e con la forza degli allenatori, perché abbiamo gli allenatori più bravi che ci sono in giro per l'Europa, dobbiamo riuscire a colmare, diciamo, quel gap.
1: A proposito di allenatori bravi, Cesc Fabregas, il suo Como, una squadra che si sta comportando da grande d'Europa sia per quanto riguarda gli acquisti sia anche per quanto è riuscita a tenere i big player, i suoi migliori giocatori, dopo un'annata davvero incredibile, quella dell'anno scorso. E qui ripetersi quanto è complicato, al netto poi degli investimenti che sono molto importanti.
0: Sarà molto difficile, perché comunque sono tanti giocatori che le coppe le hanno viste probabilmente più in televisione, quindi non sarà facile. Però il Como è un bel progetto. Adesso mi piace che hanno spostato in avanti l'asticella, che hanno cambiato obiettivi, ovvero cercano di andare anche a trovare calciatori italiani, investono sui settori giovanili, quindi voglio dire, è una bella storia quella del Como, e quindi dobbiamo augurarci tutti che possa andare avanti, perché è qualcosa di romantico, di affascinante.
1: A proposito di questo, c'è una questione di mercato che poi approfondiremo anche con il nostro prossimo ospite, però qui c'è un Ken che sembra un po' a ridosso del progetto Fiorentina, e allo stesso tempo questa mattina non si è presentato agli allenamenti, è arrivato tardi, insomma ci sono stati un po' di problemi, ed è nel mirino del Como. E cosa, che idea si è fatto Comotto di questa situazione? Sono sempre molto particolari, difficili anche da commentare, però è vero pure che è stato il capocannoniere del campionato l'anno scorso, un anno molto complicato, forse cerca anche, no, nuovi stimoli, Ken.
0: Ma sì, sono convinto che poi anche la Fiorentina, il giocatore è intenzionata a cederlo, certo un pochettino fa parte anche delle trattative, no? E di cercare di tenere il prezzo su, perché è un giocatore importante, come hai detto tu, ha vinto la classifica capocannoniere, un giocatore che deve essere pagato per il suo valore. Poi si sa che il Como può spendere abbastanza quanto vuole, quindi secondo me il giochino delle parti è quello. Questi mal di pancia, diciamo, mi sanno di anni 90, sono cose che succedevano più ai miei tempi per forzare il mercato, ora sono passati un po' di moda,
1: vero,
0: perché le mode ogni tanto tornano, come si suol dire.
1: sono d'accordo, insomma alla fine credo che cambierà poco rispetto poi all'esito di questa trattativa. In ogni caso, Comotto, parliamo un po' anche dell'Atalanta. Io qui sono curioso di capire meglio quanto può essere difficile per un allenatore come Sarri in qualche modo cambiare un po' tutto lì a Bergamo, no? Dopo tanti anni di Gasperini e anche, no, gli ultimi allenatori che si sono avvicendati, che hanno fatto fatica a Bergamo a non dico tanto a riproporre il calcio di Gasperini, perché hanno un po' seguito una sorta di filo conduttore, no? Invece di stravolgere, ma sicuramente hanno fatto fatica a rispettare quegli standard a cui erano abituati i tifosi della Dea. Ecco, quanto può essere difficile arrivare in una piazza come quella di Bergamo, che ha avuto tanti anni un allenatore importante che ha vinto in Europa, e stravolgere un po' i dettami tecnici e tattici?
0: Sì, diciamo, il primo tentativo è stato fare un'emulazione, no, di Gasperini, e i risultati non sono arrivati, quindi ci sta a livello progettuale, societario, provare a stravolgere. Devo dire che non è che mi piace mai criticare molto, però il gioco di Sarri a me sembra un po' superato. Cioè, ormai in Europa si va ad altri ritmi, con un calcio più verticale, quello di Sarri mi sembra un po' meno. Detto questo, è un tecnico italiano che ha fatto benissimo, e quindi gli auguro di continuare a far bene. Mi piacciono magari più le società che scelgono gli allenatori.

0: giovani con idee nuove più particolari.
1: E allora a questo punto possiamo parlare di Milan e di Ruben Felipe Amorim, no? E questo suo approccio al calcio italiano, ecco, qui un allenatore giovane, classe 1985, con delle idee molto chiare sul suo calcio.
0: Sì, si è visto già dalla prima giornata. C'era un allenatore, non mi ricordo chi era, che mi diceva sempre: se abbiamo la palla noi e gli avversari non ci possono far gol. In effetti mi sembra che la filosofia sia quella, ovvero di avere il possesso palla, avere in mano il gioco, e questo fa parte anche della fase difensiva, no? Ovvero avere la palla e non farla arrivare agli avversari, o quando si perde palla riaggredire subito in avanti. Sono i dettami del calcio moderno. Amorim ha in mente questo, si è visto subito dalla prima giornata, tanto di cappello, e speriamo che tutto possa funzionare.
1: E Comotto, la Juventus, forse la grande che ha faticato di più in questo inizio di campionato, in casa del Frosinone, 1-0, è sempre difficile, siamo alla prima giornata, fare commenti a livello generale su queste squadre. La Juventus anche direi che in parte è in costruzione, perché sta cercando ancora dei rinforzi qui e là, però una squadra che fin qui è sembrata forse quella un po' più in difficoltà a livello di gioco rispetto alle altre. È d'accordo?
0: Sì, sono d'accordo, poi vedo abbastanza crepe all'interno, dove Spalletti fa delle dichiarazioni, diciamo, un po' sui generi, un po' così, no?
1: Sembra, scusi se la interrompo, ma sembra davvero uno spogliatoio per certi versi quasi irrecuperabile, un po' di tempo che ci sono attriti in generale, no? Non direi che tutto nasce da Spalletti, sicuramente poi adesso la palla passa a lui, però in generale grandi difficoltà a trovare una quadra lì.
0: Sì, io parlerei più che di livello di spogliatoio, a livello proprio, diciamo, societario, sì. No? Dove tanti cambi societari, tante discussioni, tante faide interne. Ripeto, parlo da uno che è esterno, perché non conosco le dinamiche interne, però avendo giocato a calcio, essendo nel calcio da tanto tempo, percepisco appunto attriti interni, e quando, diciamo, si parte dall'alto con queste problematiche, poi il tutto va di conseguenza. Poi dopo nel calcio sono i risultati che danno unione, che danno la forza di proseguire nei progetti. Quindi veramente per Spalletti c'è tanto lavoro da fare dentro e fuori il campo da calcio.
1: Il Napoli Allegri, così almeno chiudiamo con le grandi, altrimenti poi i nostri radioascoltatori si straniscono, si arrabbiano se non parliamo di tutto, è difficile farlo in 20 minuti, al 335-699-2949 ci sgridano subito, ma insomma è iniziato bene la prima giornata, 2-0 contro il Genoa. Allegri che ha a disposizione una rosa importante.
0: Allegri poi è una garanzia, poi l'anno scorso è successo quello che è successo, però il Napoli è una big del nostro campionato, lo è ormai da tempo. Presi singolarmente, i giocatori sono forti, sono da big appunto d'Europa. Adesso vediamo Allegri, che avrà secondo me una gran voglia di riscattarsi dopo il finale amaro dell'anno scorso.
1: Certo, prima di salutare Gianluca Comotto e di ringraziarlo per essere stato con noi, volevo chiedergli delle nuove regole, i 10 secondi per effettuare una sostituzione, insomma, diciamo, i countdown per diminuire le perdite di tempo. È un qualcosa che forse, a mio parere, andava introdotto prima, però le piace, come le sembra, insomma, questa nuovo calcio un po' più veloce, dove si corre di più e si gioca di più.
0: Mi piace, vedo che anche i famosi rigorini verranno, speriamo, definitivamente messi da parte, perché io parlo da difensore, sinceramente.
1: Certo.
0: L'idea che per andare a chiudere in fascia, come facevo io, mi devo mettere le mani dietro la schiena
1: in una posizione del tutto innaturale, no?
0: Esatto, sinceramente mi innervosisce, mi dava fastidio. Ben venga che venga velocizzato il gioco, e anche da parte degli arbitri si deve andare in questa direzione, ovvero fischiare il giusto e questi famosi rigorini. È giusto che vengano valutati non dal VAR ma dal campo, perché dal campo certe dinamiche sono più facilmente valutabili rispetto ad andare a vedere un fotogramma, dove se vai a vedere il semplice fotogramma è normale che poi il rigore lo devi dare. Ma eravamo rimasti l'unico paese a comportarsi così. Se guardavamo l'estero e anche le partite europee, il VAR interviene pochissime volte durante la partita, si deve andare assolutamente in questa direzione.
1: Assolutamente, i tempi di gioco, la velocità, i contrasti, no? Sono un qualcosa che è difficile da valutare con un'immagine, bisogna essere proprio nell'azione di gioco, guardarla, cercare di capire. Grazie davvero Gianluca Comotto per essere stato con noi, a presto, è sempre un piacere, torni a trovarci, grazie mille.
0: Sicuramente, a presto, buona serata a tutti.

Smashing Pumpkins con Evador qui a Zona Cesarini, 22, 32 minuti e 40 secondi, parliamo di calciomercato, nel mentre Italia-Germania, pallavolo amichevole maschile, sono nel primo set, pensate un po', 65 a 64 per la Germania, set point ovviamente per i tedeschi, ma è un set che definire infinito è forse riduttivo, non ho mai visto una roba del genere, fra poco insomma faremo anche un check sulle statistiche.

0: vostri quesiti al 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. L'hanno portato a casa questo set alla fine. I tedeschi 66-64 esultano come se avessero vinto una partita, e ci sta, d'altronde, vista davvero la lunghezza infinita di questo set. Salutiamo e ringraziamo per essere con noi Niccolò Ceccarini, direttore responsabile di tuttomercatoweb.com. Ciao Niccolò, buonasera.
1: Buonasera a voi, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Parliamo di calciomercato, ma la parentesi sulla pallavolo era doverosa, visto davvero questo set da record. Allora, non possiamo non iniziare parlando di Rafa Leão, del Milan, del Galatasaray, di questo possibile accordo e insomma di un addio atteso, ma che non era poi così certo. A che punto siamo in questa trattativa?
1: Ma direi che la trattativa tra i club, allora il Galatasaray è sempre stato il club più interessato, il club che magari si è avvicinato di più a Leão fin dall'inizio del mercato. Leão non ha mai chiuso la porta al Galatasaray, ma evidentemente ha voluto aspettare se tante volte ci potessero essere altre occasioni di mercato. Ora siamo arrivati al 26 di agosto, significa che tra 6 giorni il calciomercato chiuderà ed è evidente che anche il Milan e il giocatore dovevano prendere una decisione. Il Galatasaray alla fine ha rotto gli indugi, ha fatto un'offerta molto importante, un'offerta da 45 più 5 di bonus, un'offerta che è stata accettata dal Milan, e adesso il Milan aspetta la risposta di Leão, perché adesso la palla passa a Leão, al suo agente, e trovare un accordo sull'ingaggio, anche se mi sembra di capire che l'offerta sia sempre molto alta, si parla addirittura di 10 milioni di euro di ingaggio. D'altra parte il Galatasaray e in Turchia hanno una tassazione anche diversa rispetto al nostro paese e quindi possono offrire degli stipendi molto più alti. L'ultimo caso è quello, no, di Dusan Vlahovic per esempio, lo stesso Salah, tanti giocatori sono andati, questo potrebbe valere anche per altri giocatori che magari potrebbero lasciare il nostro campionato, e quindi ora si aspetta che tra stanotte e domani mattina ci sia la risposta di Leão. L'offerta di ingaggio è altissima e quindi a maggior ragione credo che sia estremamente allettante per lui, che aveva già detto all'inizio del mercato di voler anche lasciare il Milan e che concludeva la sua esperienza, considerava conclusa la sua esperienza al Milan. Vedremo come il Milan reinvestirà questi soldi, se naturalmente tutto andrà in porto.
0: Lo hai detto già te, però insomma vanno in tanti in Turchia, forse sì, troppi, sì. Poi alla fine questo campionato non so bene quanto possa essere competitivo nonostante gli arrivi di tantissimi giocatori, soprattutto giocatori che hanno finito le loro esperienze in Italia, ce ne sono tanti, sì, ad esempio, no?
1: Lukaku è andato, esatto. No, per esempio, sì.
0: È tutto lì nella tassazione, negli stipendi che possono essere più alti, o c'è qualcos'altro?
1: Ma io credo che ci sia un po' tutto, nel senso che comunque la Turchia ha fatto dei passi in avanti importanti dal punto di vista anche della qualità del campionato, perché sai, più vanno giocatori bravi e più il livello si alza. È chiaro che con i soldi si possono fare tante cose, e poi la Turchia comunque è un campionato che ha una discreta visibilità. Se pensi per esempio ai campionati arabi è un po' diverso, perché ci sono tanti giocatori che sono finiti lì dentro, e a parte Cristiano Ronaldo non è che tutti quelli che sono andati in Arabia hanno avuto poi una eco mediatica importante. L'anno scorso per esempio l'Al-Qaziah ha speso 70 milioni di euro e passa per Retegi, però si parla poco e nulla, che sia adesso sta andando via perché comunque si è svincolato, potrebbe andare alla Juventus, ma se ne riparla perché si affacciano su campionati europei, non tanto per quello che naturalmente è in questo momento rappresenta il campionato arabo. In Turchia sono cresciuti, lo vediamo anche con la nazionale, e quindi loro hanno anche questa capacità comunque di attrarre con i soldi, e non solo, anche dei giocatori che magari per altri tempi non sarebbero mai stati possibili da poter ingaggiare.
0: Niccolò, altro tema di giornata sicuramente, la telenovela che Gianluca Comotto, ti annuncio, non so se ci stavi ascoltando prima, ha definito un po' anni 90 tra Ken, la Fiorentina e il Como, sei d'accordo?
1: Ma devo dire che per la tempistica forse si può ricordare gli anni 90, anche se poi il calcio è totalmente cambiato. Prima si pensavano che certe operazioni di un certo cabotaggio anche economico si dovessero fare molto prima. Ken aveva una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, no? Sì. Era stata alzata l'anno scorso dopo che la Fiorentina gli ha rinnovato il contratto. Dal 1 al 15 luglio non si è presentato nessuno. Devo dire che comunque, nonostante la stagione non positiva di Ken, il Como ha sempre fatto capolino nel suo universo, e ora è uscita allo scoperto con questa offerta da 35 più 5 di bonus, che non è proprio l'offerta che vorrebbe la Fiorentina, che ne vorrebbe almeno 40 sicuri, però si avvicina molto. E sai, d'altra parte nonostante la gestione

0: di questi calciatori così importanti negli ultimi giorni del mercato è difficile per chiunque e anche per un dirigente bravo come Fabio Paratici. In questo momento so che è al telefono continuamente per cercare nel caso la soluzione migliore per la Fiorentina, perché comunque lui si è esposto in maniera informale dicendo che se va via un giocatore più informale, ma anche, voglio dire, anche a microfoni aperti, perché comunque la sensazione è che se va via un giocatore forte si deve andare a prendere un giocatore altrettanto forte.
1: Non abbiamo
0: forte,
1: bisogno di cedere. No, non abbiamo bisogno di vendere, ha detto così, insomma, parole abbastanza forti.
0: Sì, sì.
1: È una squadra che
0: prima
1: comunque
0: della partita contro la Roma
1: è una squadra esclusivamente in costruzione, quindi perdere l'attaccante titolare, c'è poco da fare perché lui al momento, no, l'attaccante titolare della Fiorentina, nonostante questa prima di campionato in cui ha giocato un po' meno, vuol dire poi dover tornare sul mercato in maniera pesante, tra l'altro in un ruolo complicatissimo perché se ne trovano davvero pochi di centravanti di livello.
0: Sì, sì, d'altra parte questo racconto della telenovela di Ken, sono d'accordo con Comotto in tutto o quasi in tutto, nel senso che comunque alla fine la volontà del giocatore oggi è stata espressa chiaramente, perché se Ken volesse o avesse voluto rimanere comunque alla Fiorentina, como o non como, avrebbe detto alla società: io resto qua. La Fiorentina qualche tempo fa ha detto che Ken sarebbe stato il centravanti per la stagione 2026-2027. Diciamo che qui hanno un po' bleffato tutti, perché se la Fiorentina non volesse cedere Ken, oggi avrebbe già respinto al mittente, no, l'offerta del Como. Quindi diciamo che questa è un'operazione che alla fine potrebbe fare felici tutti. Como che va al Ken, va a guadagnarsi magari anche qualche soldo in più, non dico tanti milioni di euro in più, però magari un ingaggio un po' più alto, fare la Champions League, la Fiorentina prendersi 40 milioni di euro, però l'ultimo tassello che manca è sostituire Ken, e forse è questo che si sta decidendo proprio in queste ore al centro sportivo al Viola Park, cioè capire quale possa essere il sostituto di Ken. Si parla molto anche di Zirkzee e vediamo se questo nome può essere un nome giusto oppure ne spunteranno altri nelle prossime ore.
1: Assolutamente, leggiamo un paio di messaggi e poi torniamo all'attualità, perché vorrei parlare con te di Kessié, pare sia nata una vera e propria asta, ma prima al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, Giovanni intanto ci chiede della trattativa a Rowe-Atalanta, Giovanni da Bologna, quindi immagino interessato anche per questo.
0: Sì, c'è un'offerta sul tavolo del Bologna da parte dell'Atalanta di 35 milioni di euro, 35 più 5 massimo. Questa è l'offerta che l'Atalanta ha fatto per arrivare, diciamo, a prendere Rowe, che l'anno scorso fu pagato, mi sembra, intorno ai 20 milioni di euro. L'Atalanta più di questo non si sta spingendo. Rowe può anche essere interessato a questa possibilità, però il Bologna sta facendo muro. Bologna vuole più di 40 milioni. E quindi mi sembra di capire che in questo momento sia difficile che la cosa si possa sbloccare.
1: E poi sempre al 335-699-2949 c'è una domanda, io qui sono curioso perché a me sembra che l'attacco dell'Inter sia già a posto in qualche modo, però Francesco interista dice vuole sapere se arriverà e chi come attaccante all'Inter.
0: Ma se non esce nessuno, penso che sarà difficile che possa arrivare qualcun altro. Il mercato dell'Inter, nelle sostanze principali, diciamo così, dei ruoli, è stato fatto praticamente quasi tutto. Doveva arrivare Stones in difesa, è arrivato Curtis Jones al centrocampo, è arrivato. Dobbiamo sostituire Dumfries, hanno preso Spence. Se non esce nessuno là davanti, non credo abbiano bisogno di prendere un altro attaccante. Magari possono capire, potrebbero intervenire se dovesse uscire Luis Enrique. Quello sì, ma mi sembra che il discorso di Luis Enrique per il momento sia fermo, nonostante no qualche avanza in passato della Roma o qualche idea straniera, però per il momento non sono ancora arrivati quei 30 milioni che l'Inter chiede.
1: Siamo in collegamento, per chi fosse arrivato solo ora sulle frequenze di Radio 1, con Niccolò Ceccarini, direttore responsabile di tuttomercatoweb.com. Stiamo parlando di calciomercato e non possiamo non fare una chiacchierata su questa sorta di asta, no, che è nata per Kessié fra Roma e Juventus. È vero?
0: Eh
1: sì. A che
0: punto
1: siamo?
0: È al punto che comunque sia la Roma è lì, la Juventus ci lavora da più tempo, perché questa è la verità, che la Juventus ha sempre pensato a che sì, anche se poi gli ha fatto un paio di offerte, ma il giocatore forse ha preso anche un po' di tempo perché voleva capire bene quale poteva essere il suo universo.
1: Posso fare una piccola polemica, Niccolò, ma non è che la Roma è un po' più appetibile in questo momento, visto questo inizio di campionato e visti anche gli acquisti e quant'altro?
0: Ma insomma, la Roma sicuramente, io quando mi è stato chiesto che campionato vedo per la Roma, io ho detto come minimo si ripete. Quindi sono stato basso, tra virgolette, nel senso
1: diceva
0: che
1: il nostro regista Brocani, poi

0: c'è anche la Champions, insomma, rispetto alla Juventus, sì. È molto interessante, no?
1: Sì, è molto più interessante. La Juventus comunque ha sempre il suo fascino perché rimane la Juventus. Io so che sì, fino a qualche tempo fa aveva dato, no, la sua priorità alla Juventus, però adesso, sai, giocare nella Roma, vedendo anche quello che è stata la partita contro la Fiorentina, le prospettive in Champions, i giocatori che hanno acquistato, la Roma sta facendo le cose molto bene, è un bel progetto. Gasperini al secondo anno, già nel primo ha dato la sua impronta e quest'anno secondo me è partito a razzo, e qui c'è un grande pubblico, no? Una grande passione che trascina la squadra. Giocare all'Olimpico è difficilissimo per tutti, per cui il progetto secondo me è molto interessante, quindi se la stanno giocando. Juve e Roma si stanno giocando che sì, chiaramente serve anche un'offerta economica importante. Sai, la Juve ora che ha ceduto Miretti potrebbe inserire che sia a centrocampo, è una lotta, diciamo, testa a testa, vediamo come si risolve.
0: E a proposito di Juventus, ci scrive Flavio da Torino al 335-699-2949, dice: la Juve, a mio modesto parere, è stata costruita male, cosa aspetta la dirigenza a fare cassa, ad esempio, con un giocatore, dice lui, modesto come Cambiaso? Ecco, c'è bisogno di fare cassa e di stravolgere un po' di più questa squadra, secondo te?
1: Insomma, la Juventus, se avesse la possibilità di cedere qualcun altro, lo farebbe volentieri. Io credo che però questo infortunio di Yıldız abbia un po' complicato la situazione anche per quanto riguarda il settore offensivo, perché è vero che la Juve ce n'ha diversi di esterni, però Yıldız era chiaramente il giocatore
0: non di quel livello
1: rappresentativo. Secondo me, voglio dire, è quello più importante, quindi se si dovrà fermare per 2-3 mesi, questo può creare un problema. Non lo so, magari potrebbe fermare addirittura la cessione di Nico Gonzalez, l'infortunio di Yıldız. Quindi sai, vendere Cambiaso un anno e mezzo fa aveva molto più mercato rispetto adesso. Poi quando una squadra magari non funziona benissimo, anche i giocatori che possono avere un po' più di occasione, un po' più di valore, lo perdono, e quindi ora Cambiaso, definirlo nel modo in cui l'ha definito l'ascoltatore, mi sembra
0: un po' eccessivo,
1: sì, perché comunque rimane sempre un bel esterno, però sai, chi è che vende oggi la Juventus? Chi può vendere? Secondo me la Juventus più che vendere dovrebbe comprare, perché ha bisogno ancora di un attaccante, perché qui si sta dicendo di vendere Cambiaso, ma poi alla fine va preso un altro attaccante. Le parole di Spalletti su Colomani mi sono sembrate abbastanza importanti, cioè è un monito al giocatore, ma secondo me, come dire, non mi può bastare lui là davanti, e la Juve deve anche cedere
0: anche questo
1: Jonathan
0: è un
1: David.
0: Po' anche questo è un po' anni 90, posso permettermi, nel senso che comunque qui si parlava prima anche con Comotto, no? Sembra già che ci siano, sì, i primi attriti di spogliatoio, non è neanche iniziato fra po' il campionato, è un po' presto.
1: Sì, è anche vero che Luciano Spalletti è anche questo, non sì, è certo uno che se deve dire una cosa la dice alla sua maniera. Io credo che lui volesse scuotere soprattutto il giocatore, non voleva essere una reprimenda, come dire, non sei all'altezza del ruolo che hai nella Juventus, che magari si aspetta di più. Poi sai, in questo siamo sempre a dire tutti la stessa cosa: i panni sporchi si devono lavare, no, nella propria casa, invece di magari di metterli in piazza. Però chi ci dice che magari Spalletti non gliel'abbia detto magari anche nel corso degli allenamenti, e poi abbia voluto fare questa uscita un po' più plateale per rendere ancora più forte la sua posizione? Sai, sono tutte cose che si scoprono solo con i risultati in campo e con le prestazioni, però io sono convinto che questa tirata d'orecchie farà bene a Colomani.
0: Allora, Niccolò Ceccarini, prima di salutarti ti chiedo di essere brevissimo perché siamo in chiusura, rispondiamo a un altro radioascoltatore, ci scusiamo con gli altri, ma facciamo sempre il possibile, questo è il tempo che abbiamo a disposizione. 335-699-2949, Roberto ci chiede se Lucca e Højlund, Lucca che è Allegri, per rivitalizzare, sono sufficienti per l'attacco del Napoli.
1: Io penso di sì, perché comunque Højlund è un attaccante che anche l'anno scorso ha dimostrato di essere molto forte, e Lucca, se ha voglia di riscatto, è questa l'occasione.
0: La fiducia di Allegri c'è, no? Mi pare.
1: La fiducia di Allegri c'è, e il Napoli secondo me lo può dar via solo se arriva un'offerta a titolo definitivo.
0: Grazie davvero al direttore responsabile di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini, è sempre un piacere, a presto Niccolò, ciao.
1: Grazie a voi, buona serata e buon lavoro anche a voi, ciao.

0: scattare una foto.
1: Questa era Elisa con Amore è qui a Zona Cesarini, 22:51 minuti, nel recupero della prima giornata di Liga Spagnola. Parliamo di calcio, sta dilagando il Real Madrid di Mourinho, 87esimo, 4-1 per i Blancos, neanche a dirlo, tripletta di Mbappé e gol di Vinicius Junior con assist su assist di Bellingham. Insomma, i campioni del Real Madrid fanno faville in questa partita contro la Real Sociedad. Ora però torniamo a parlare di atletica, di tanto altro con i giochi del Mediterraneo. Il punto della giornata ce lo fa il nostro Emanuele Granelli.
2: Tutti i giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.
3: Il fiume azzurro di medaglie a Taranto non si ferma neanche nella quinta giornata di gare, altre 16 con il principale contributo dal nuoto pinnato, una delle principali novità di questa edizione dei giochi del Mediterraneo. Ma ci sono anche i preziosi metalli conquistati dal pugilato e dal tiro a volo, il primo podio della ginnastica ritmica e uno storico traguardo per il badminton italiano. Firmato dal beniamino di casa Fabio Caponio, il barese di Santeramo in Colle regola in finale il croato Dinata in due game tiratissimi, 21-19, 22-20, e fa esplodere il palazzetto di Francavilla Fontana per il primo oro di sempre della disciplina ai giochi del Mediterraneo. Una giornata che Fabio Caponio non dimenticherà facilmente.
4: L'obiettivo prima di arrivare qua era sicuramente l'oro. Sapevo che sarebbe stata difficile perché c'erano tante insidie durante il percorso. Questa finale non era facile contro medaglia di bronzo agli europei e un top 50 del mondo. Vincerla qui in Italia, in casa, con il pubblico, tutta la mia famiglia, mille amici, è qualcosa di incredibile.
3: Nel femminile invece c'è l'argento per Yasmin Hamza, sconfitta in finale in due game dalla turca Arin. Anche la box batte più di un colpo sul ring del Palasport di San Giorgio Ionico. Tre bronzi con Martina Vassallo, Michele Baldassi e Cristian Sarsilli, rispettivamente nelle categorie 51, 60 e 80 kg. Ma ci sono già altre quattro medaglie assicurate per domani, giornata dedicata alle finali per il gradino più alto del podio. E a giocarsi l'oro ci sarà anche il Irma Testa, già bronzo olimpico a Tokyo

0: Tokyo 2021 e portabandiera azzurra a Taranto.
1: È stato molto bello combattere in casa, io non sono abituata, quindi entrare in un palazzetto e vedere mia famiglia sugli spalti, gli amici e il tifo caldo italiano è emozionante. Ho sentito un po' di tensione naturalmente, ripresa dopo ripresa però è andata via, infatti l'ultima ripresa è stata la migliore.
0: Il tiro a volo regala altre due medaglie alla squadra azzurra, stavolta nella specialità trap fossa olimpica. Brilla l'argento di Erika Sessa nell'individuale femminile ad appena un piattello di distanza dalla turca Temiz Demir.
2: È stata un'emozione grandissima e vincere la medaglia in casa è sempre bello perché senti tantissimo l'affetto del pubblico, infatti sono stati anche loro che mi hanno dato quel qualcosa in più. Ci tenevo davvero tanto a vincere una bellissima medaglia. Dedico questa medaglia alla mia famiglia e a tutti quelli che hanno tifato per me.
0: Nella finale maschile si aggiunge il bronzo di Emanuele Boccolieri, il tiratore di Mesagne festeggia la medaglia nella sua Puglia, seppur con qualche rimpianto dopo aver dominato le qualificazioni con appena un errore in 5 serie di tiro.
3: È stato super emozionante, molto molto sentito gareggiare a casa e io ero veramente a casa ed è stata dura. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato una bellissima medaglia di bronzo, per me è molto molto importante, essendo anche la prima esperienza diciamo targata CONI, l'esperienza del villaggio, dell'ambiente, di una gara così prestigiosa si è fatta sentire. Sono molto molto contento e ora testa a domani con la gara a coppia.
0: Ma l'apporto più consistente al bottino di giornata arriva come sempre dallo stadio Torre d'Aiala di Taranto, stavolta con una disciplina all'esordio assoluto ai giochi, il nuoto pinnato. La squadra azzurra è numerosissima e le medaglie arrivano una dietro l'altra. In tutto 8 spiccano i 2 ori a partire dal primo storico di Viola Magoga.
4: Ho vinto l'oro nei 50 pinne femminili assoluti e la gara è andata benissimo, mi sentivo bene, la piscina era stupenda e il pubblico super caloroso.
0: Altra gara, altro trionfo, stavolta con la vittoria in fuga nei 100 metri di Filippo Pavoni.
5: È un'emozione fortissima, il pubblico è esploso e mi ha dato una carica eccezionale. Sono molto soddisfatto del tempo che ho fatto e del risultato, per me vale veramente tanto.
0: A completare la festa delle pinne azzurre è una sfilza di argenti da Elettra Calanca a Lorenzo Caronni fino ad Anna Leonardi e alla staffetta mista 4%, più il doppio bronzo ex aequo di Walter Prampolini e Paolo De Pasquale. Domani la seconda e ultima giornata, quando sarà il turno in vasca di Marco Orsi, l'atleta più atteso della nazionale. La 16ª medaglia azzurra di giornata, anche se non in ordine di tempo, è merito della ginnastica ritmica. Alla Palasport Campitelli di Grottaglie, Viola Sella si mette al collo il bronzo nell'All Around, grazie soprattutto a uno straordinario ultimo esercizio al cerchio.
6: La gara non è andata come ieri nel migliore dei modi, sono riuscita a fare sicuramente meglio, ma ci sono stati degli errori che mi hanno un po' penalizzata. Sono molto contenta di essere riuscita nell'ultimo attrezzo a guadagnarmi questa medaglia. Non è stato per niente facile, è sicuramente la più importante fino ad ora. Spero, mi auguro di arrivare più in alto. Sicuramente non sarà facile, il lavoro è sempre tantissimo, io cercherò ogni giorno di dare il meglio di me per poter arrivare più in alto e migliorarmi.
0: La ginnasta ventenne di Milano ha parole di conforto anche per la sua compagna di nazionale, Margherita Fucci, quarta nel concorso generale ad appena 17 anni.
6: Con Marghe abbiamo condiviso questa bellissima esperienza, lei è veramente una persona d'oro, è una grandissima lavoratrice, sono veramente contenta per la gara che ha fatto, perché è stata bravissima, ha fatto 2 giorni di gara praticamente perfetti, quindi le auguro veramente il meglio perché se lo merita e si merita di arrivare sempre più in alto.
0: Alla fine del 5º giorno di gare, l'Italia sale così a 97 medaglie complessive, con la certezza, già domani solo con le finali della box, di superare quota 100.
7: Bene, questo è il racconto della giornata ai Giochi del Mediterraneo con il nostro Emanuele Granelli. Si sta giocando ancora Italia-Germania di pallavolo, da record sicuramente il set, il primo set è finito 66-64 per la Germania, siamo 15-15 nel secondo, da record, ci sono tanti dati, non abbiamo tempo, grazie comunque a Tony Tisi che li ha raccolti, che non viene omologato però perché è un amichevole, quindi insomma rimarrà comunque nella storia sicuramente questo primo set finito 66-64, uno tra i più lunghi in assoluto, in amichevole non lo sappiamo, in gare ufficiali sicuramente. Ringraziamo la nostra squadra, grazie a Gabriele Brocan in regia, Stefano Catini e Tommaso Margiotta alla parte tecnica, grazie anche a Tony Tisi, un saluto e buona serata da Giacomo Prileschi, fra pochissimo il GR1 delle 23.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. L'alluvione che ha investito il Nepal al confine con il Tibet, spazzati via interi villaggi, edifici, ponti e strade da un'enorme ondata di fango provocata, questa è una delle ipotesi, dal collasso di un ghiacciaio che è crollato a valle. Oltre 150 morti accertati, ma ci sono ancora centinaia di dispersi, molti dei quali turisti stranieri. E la Farnesina segue l'evolversi della situazione nel paese, dove sono presenti circa 90 italiani, due quelli coinvolti nell'alluvione, lo ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani dal meeting di Rimini.
3: I due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia, sia a Pechino sia a Roma, con unità di crisi. Li aiuteremo a rientrare quando loro riterranno opportuno nel nostro paese. Non abbiamo notizie di altri italiani coinvolti perché i dati che ci vengono forniti parlano di cittadini di altri paesi e non di cittadini italiani.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga dello sconto sulle accise sul diesel e a misure per garantire la continuità dell'ex Ilva.
4: Lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel è stato prorogato fino al 5 settembre. Il governo così prova a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo. Per coprire il costo dell'intervento, circa 130 milioni di euro, viene utilizzato un meccanismo di sconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Una misura inedita che, spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti e che dovrebbe riguardare in particolare l'ENI. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39%, farebbe poi maturare alla società un eguale credito d'imposta. Per il periodo successivo al 5 settembre, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito, rivolti alle fasce meno abbienti. Per i futuri interventi resta ancora da sciogliere il nodo della tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Approvato poi un decreto per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva. Il decreto affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato sulle attività di gestione di rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Nuovo scontro tra Glovo e i magistrati milanesi. Il piano presentato a giugno dall'azienda spagnola di food delivery per uscire dall'amministrazione controllata dopo l'accusa di caporalato e sfruttamento della manodopera non convince i PM, secondo cui il nuovo sistema impiegato da Glovo riconosce effettivamente un compenso più alto per i rider, ma su una quantità di tempo inferiore a quella impiegata. Sono ancora sottopagati, vanno assunti a tutti gli effetti, dice il parere della Procura di Milano. Torna il grande caldo sull'Italia, l'anticiclone africano porterà temperature fino a 8-10 gradi sopra la media, soprattutto al centro-sud.

0: Il picco venerdì, 42 gradi a Foggia, 41 a Cagliari, Cosenza e Reggio Calabria, 40 a Frosinone e Terni e 39 a Roma. Nel fine settimana sollievo al centro-nord, mentre il caldo africano resisterà al sud. In Sicilia già domani Caltanissetta toccherà i 41 gradi.
1: Caldissimo, da morire, però bellissima Palermo.
2: Il sole si nasconde tra le nuvole, ma l'afa non lascia scampo. Sono le correnti d'aria bollente e umida dell'anticiclone subtropicale che sta investendo la Sicilia. Attese temperature di 10 gradi sopra la media, oltre i 40 in Sicilia centrale, con Caltanissetta rovente. Bollino rosso a Palermo, la protezione civile regionale prevede una temperatura percepita di 39 gradi, domani addirittura 41. È troppo umido, è impossibile stare all'aperto, sembra di annegare nel sudore. La piattaforma INAIL, che misura il rischio per i lavoratori, tra le 12 e le 20 colora di rosso quasi tutta la Sicilia, escluse soltanto le località sull'Etna e sui Monti Nebrodi.
3: C'è troppo caldo oggi, troppo. Però si deve faticare.
4: Noi non ci fermiamo mai, neanche con il caldo. Fino alle 2-3, insomma, siamo qua.
2: Anche a Catania e Messina sono attesi 40 gradi percepiti e un livello di allerta arancione che dopo domani salirà a rosso. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
0: Al timone del veliero Ocean Bird, ragazzi con autismo, skipper per un giorno, il servizio di Giovanni Pasimeni.
5: Il mare che include e unisce affinché tutti possano fare parte dello stesso orizzonte. Questa è l'ottava tappa del viaggio itinerante Buonvento, tutti a bordo, partito dalla Spezia, che si concluderà a Trieste il prossimo 8 settembre. L'iniziativa è nata ad aprile di quest'anno da un'idea dell'avvocato Pietro Frisani, armatore e skipper dell'imbarcazione da diporto, per fare vivere ad adolescenti e giovani con autismo, accompagnati a bordo dai loro genitori, un'esperienza emozionante e unica.
6: Veniamo noi a prendervi, uscite dalle vostre case e venite in barca con noi.
5: L'inclusione, l'avventura, la crescita insieme.
6: Il progetto è proprio l'inclusione, e l'idea è di non lasciare nessuno indietro.
5: Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo sia dalla Fondazione Italiana Autismo, sia dall'Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo, che hanno contribuito a diffonderlo nell'immediato per favorire la partecipazione nelle varie regioni italiane.
0: E ora spazio alla musica di Radio 1, buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Nel corso della notte le precipitazioni pomeridiane tenderanno ad esaurirsi, con conseguenti ampie schiarite favorite dal rapido dissolvimento della nuvolosità. Domani, giovedì 27 agosto, condizioni di generale stabilità al nord e al centro. Cielo in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini associati a isolati piovaschi. Al sud peninsulare tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi. Le isole maggiori godranno di un contesto stabile e ben soleggiato, salvo il transito di velature passeggere sul settore sardo. Temperature in ulteriore aumento, con caldo intenso, massime tra 28 e 31 gradi al nord, fino a 35-36 gradi nei centri urbani del centro, tra 36 e 39 gradi nelle zone interne del sud e sulle isole. Venti deboli dai quadranti meridionali e regime di brezza lungo i litorali, i mari generalmente calmi o poco mossi, fino a localmente mossi i canali delle isole. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Caro carburante, il governo proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre, misura da 130 milioni di euro. Ex Ilva, via libera al decreto per continuità degli impianti. Alluvioni in Nepal e Tibet, almeno 160 vittime. Si cercano centinaia di dispersi, tanti i turisti stranieri. La Farnesina, stanno bene i due italiani coinvolti nella tragedia. Francoforte, morti per malaria due dipendenti dell'aeroporto, altri quattro contagiati. Possibile causa zanzara infetta arrivata nella stiva di un velivolo. Le autorità, rischio diffusione molto basso. Dipendenza da social network, storico patteggiamento. Meta pagherà negli Stati Uniti quasi 17 miliardi di dollari e introdurrà nuove tutele per i minori su Facebook e Instagram. Cinema, addio a Tim Curry, la star del Rocky Horror Picture Show, si è spenta a 80 anni a Los Angeles. Recitò anche in Caccia Ottobre Rosso e in Mamma ho riperso l'aereo. Pallavolo, europei femminili, le azzurre battono anche la Francia e si qualificano agli ottavi da prime del girone. Calcio, la FIGC ritira il sostegno alla candidatura di Infantino per un altro mandato alla presidenza della FIFA. In studio Nicola Tedeschini. In Nepal e Tibet si continua a scavare senza sosta anche in queste ore notturne alla ricerca dei dispersi della terribile alluvione che ha causato almeno 160 vittime. Ne parleremo tra poco. Prima, spazio alle decisioni del Consiglio dei Ministri. Il governo ha approvato l'attesa proroga sul taglio delle accise, poco fa la firma del presidente Mattarella sul relativo decreto legge, e ha approvato anche un nuovo intervento sull'ex Silva. I nostri servizi.
3: Un consiglio dei ministri di soli 15 minuti ha esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel. Dopodiché il governo intende intervenire con una nuova misura che Giorgia Meloni vuole sia strutturale e selettiva per aiutare le persone con reddito più basso e sostenere le categorie di lavoratori sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera da Palazzo Chigi anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva e alla fideiussione per consentire agli impianti, considerati di interesse strategico nazionale, la gestione dei rifiuti. La Premier punta poi sul confronto politico chiesto ed ottenuto a livello europeo per trovare una soluzione condivisa sui contributi dagli extra profitti delle industrie petrolifere dell'Unione. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è garantire agli Stati membri un criterio di equità e neutralità, chiedendo versamenti in egual misura alle società energetiche per evitare squilibri tra le diverse aziende sul mercato. Carla Macrellino, GR1.
4: Il provvedimento del governo punta a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo. Per coprire il costo dell'intervento, circa 130 milioni di euro, viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Una misura inedita che, spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti e che dovrebbe riguardare in particolare l'ENI. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39% e farebbe poi maturare alla società un eguale credito di imposta. Nei prossimi giorni poi verrà valutata la forma da dare alle successive misure mirate, rivolte alle fasce di reddito meno abbienti, e da definire anche la copertura finanziaria. L'altro decreto approvato, quello per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva, affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato per le attività di gestione dei rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. Intanto la holding ceca CE Industries ha precisato di non aver ancora presentato alcuna offerta per le attività del

0: l'Ilva Taranto.
1: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Sul prolungamento del taglio delle accise e sugli extra profitti continua il confronto tra i partiti. Al centro del dibattito anche i fondi SAFE, i prestiti europei per le spese militari.
3: Proteggere famiglie e imprese dal caro carburanti, così da Fratelli d'Italia si plauda al provvedimento che proroga il taglio delle accise. Obiettivo per il partito della Premier è salvaguardare le fasce più deboli del sistema produttivo. È un provvedimento ponte in attesa di una misura strutturale e sostanziosa, così dalla Lega Matteo Salvini che conferma la contrarietà all'utilizzo dei fondi SAFE e insiste sulla tassazione degli extra profitti, ipotesi però respinta da Forza Italia. Antonio Tajani.
4: Non voglio sentire la parola extra profitto, che mi sa molto da Unione Sovietica. Dove cos'è l'extra profitto?
3: Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio, così dal PDL Schlein che rincara nel governo, continuano a litigare fra loro, ma il problema del costo dei carburanti rimane tutto. Anche dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte accusa il governo di mancanza di coraggio, uno sconticino impercettibile, ennesima beffa per gli italiani. Torna sui fondi SAFE anche Angelo Bonelli, AVS.
5: Il governo ha detto sì a un debito di 8 miliardi di euro per acquistare armi, però per i pensionati, per la sanità pubblica, gli stipendi degli italiani che sono tra i più bassi in Europa, i soldi non li trovano mai.
3: Alessandra Allegra, GR1.
2: Veniamo dunque alla terribile alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Interi villaggi sono stati spazzati via. Oltre alle 160 vittime finora accertate, le autorità parlano di almeno 600 dispersi. Tra questi centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi. Un bilancio che si aggiorna di ora in ora. La macchina dei soccorsi lavora senza sosta con il costante sostegno di Pechino e dell'India.
6: I soccorritori affondano nel fango fino alla cintola, portano sulle spalle i sopravvissuti. I mezzi procedono a fatica. Un mare grigio, fangoso ricopre case, alberi, auto, infrastrutture e le persone. Ci sono ancora centinaia di dispersi. Difficile anche da satellite riconoscere i contorni dei villaggi dopo la devastante alluvione che nel giro di pochi minuti ha trascinato tutto con sé e che ha colto di sorpresa. Tra le cause possibili, la caduta di un'enorme massa di ghiaccio o di rocce in un fiume lungo il confine himalayano tra il Nepal e il Tibet, fiume che è tracimato, provocando inondazioni e frane a catena. Il portavoce dell'ONU, Dujarric, esprime condoglianze per le vittime e solidarietà alla popolazione. L'ONU dice sta coordinando l'invio di aiuti con le organizzazioni umanitarie e ha già inviato kit medici sufficienti per 10.000 persone per 3 mesi. Alba Arcuri, GR1.
2: Circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet, secondo la Farnesina. Due di loro si trovano proprio nell'area dell'alluvione. Sono in buona salute e faremo tutto il necessario per farli rientrare il prima possibile, ha detto il ministro Tajani. Nel servizio la testimonianza di due nostri connazionali.
7: Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, della sua posizione anche geografica, però quello che è successo è stato di una violenza particolarmente brutale.
8: Una violenza brutale, racconta Margot Tortella, salentina, guida turistica, si è trasferita a Kathmandu da 9 anni, vive lì con il suo compagno e un bimbo di 9 mesi.
7: Ci siamo svegliati con queste immagini terrificanti che sono anche arrivate a voi in Italia. Per quanto i danni non siano stati sentiti direttamente nella capitale del Nepal in cui mi trovo, è chiaro che il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
8: Uno shock per tutto il paese. A Kathmandu abbiamo raggiunto anche Navio Heller, altoatesino, che vive lì da molti anni, fa il fotografo culturale, e quelle immagini di distruzione sono una grande ferita.
9: Una tragedia grossa per il paese, perché sono diversi centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
8: Valeria Volatile, GR1.
2: Ancora dall'estero, il presidente americano Trump revoca i visti agli immigrati da tutto il mondo e sull'Iran rassicura: lo stretto di Hormuz è privo di mine. Il corrispondente.
0: Nessuna fretta di riprendere le trattative con l'Iran, sostiene Trump, aggiungendo che la guerra economica e gli attacchi militari sono entrambi efficaci e la Repubblica Islamica si ritrova infatti con una inflazione elevatissima e un'economia che cade a pezzi. Il presidente americano insiste poi nel rassicurare gli operatori internazionali. Lo stretto di Hormuz è aperto, afferma. Abbiamo eliminato le mine, ogni tanto viene lanciato un drone o un razzo, minimizza, ma lo stretto è perfettamente funzionante e vi sta transitando

0: una grande quantità di petrolio. E il segretario alla difesa Exet ribadisce che la pressione economica è quella privilegiata in questo momento dagli Stati Uniti, ma Washington non esclude il ricorso ad attacchi militari in linea di principio. Nel frattempo, l'amministrazione, secondo il Financial Times, avrebbe deciso una sospensione in tutto il mondo degli appuntamenti per richiedere visti per l'immigrazione. Una pausa per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro, fa sapere Washington, l'ingresso di soggetti che potrebbero avere bisogno del welfare pubblico statunitense. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Su Hormuz, da parte iraniana, i Pasdaran annunciano un accordo con l'Oman per la gestione dello stretto, con la definizione delle rispettive quote delle acque per il passaggio delle navi e dei proventi. In arrivo a Teheran il premier del Qatar, Al-Thani, per tentare di allentare le tensioni e discutere appunto della libertà di navigazione nello stretto. Intanto la Repubblica Islamica denuncia all'ONU il terrorismo economico delle sanzioni americane. Da Israele, Netanyahu invece torna a escludere un'intesa con Teheran. Ho detto a Trump, spiega, che dubito si possa raggiungere un accordo con quei selvaggi in Iran. Intanto in Cisgiordania non si fermano le aggressioni dei coloni contro i palestinesi. A raccontare una situazione sempre più difficile è dal meeting di Rimini il patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa.
2: In Cisgiordania la tensione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge. Mi auguro che questo scontro politico e anche nel linguaggio, nelle posizioni, si moderi nel tempo, perché la popolazione palestinese è veramente molto stanca. L'Occidente deve aiutare anche a calmare questa deriva con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
1: Russia-Ucraina, ancora attacchi incrociati. Nel Luhansk occupato, le autorità filorusse denunciano 9 morti e 6 feriti in un raid con un drone di Kiev contro un autobus civile. In azione anche i droni appunto di Mosca, che afferma di aver colpito una nave e diverse infrastrutture nel porto ucraino di Izmail sul Mar Nero. E secondo l'agenzia Bloomberg, Putin starebbe preparando un'escalation negli attacchi, ritenendo ormai in stallo i negoziati di pace. All'aeroporto di Francoforte in Germania è scattata l'allerta malaria dopo la morte di 2 dipendenti dello scalo, 4 i contagiati. Il rischio per la popolazione però è definito trascurabile dall'istituto scientifico Koch. Sentiamo l'inviata.
3: Sono 2 i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte deceduti a causa della malaria, entrambi addetti allo scarico e carico bagagli. Uno è morto nei giorni scorsi, l'altro è morto a luglio, ma solo ora, attraverso le analisi, è stata accertata la causa del decesso. La zanzara contagiosa sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, nonostante le misure di sicurezza. L'aeroporto di Francoforte è il più trafficato della Germania, dove transitano 170.000 passeggeri e più di 1.200 aerei al giorno. Il rischio di contagio è comunque trascurabile, secondo le autorità, perché non sussiste la probabilità che la malattia si diffonda da persona a persona. La malaria, potenzialmente letale se non trattata, viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che hanno punto un soggetto infetto. Gli altri dipendenti aeroportuali contagiati, che stanno ricevendo cure mediche, sono comunque stati messi in isolamento e all'aeroporto di Francoforte sono state installate delle trappole, anche se, dichiara Peter Tinerman, responsabile della sanità locale, la zanzara infetta è sicuramente già morta. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
1: Rai Radio 1 a mezzanotte, 12 minuti la cronaca. Previsti nelle prossime ore gli interrogatori di 3 dei 4 presunti esecutori dell'attentato dello scorso ottobre davanti alla casa del conduttore Sigfrido Ranucci a Pomezia. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante.
4: Loro non sapevano manco dell'esistenza di Lavitola, non conoscevano assolutamente Ranucci, ma manco la trasmissione televisiva sua. C'è stato un mandato ricevuto, e loro appunto specificheranno qual è stato il mandato. Ma il contatto è stato con Tavares.
5: A parlare è Antonio Falconieri, uno degli avvocati dei 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Daranno la loro versione dei fatti e certamente ribadiranno che non conoscevano Lavitola, fanno sapere i legali. Ciò che ci si attende di chiarire oggi negli interrogatori è il mandato ricevuto da Gomez Clesio Tavares, intermediario di Lavitola riparato in Africa. Il faccendiere, infatti, nell'ammettere di essere il mandante dell'attentato, ha detto di averlo immaginato con modalità diverse, non una bomba, ma una serie di colpi di pistola dimostrativi da esplodere

0: contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Claudio Vigolo, GR1.
1: A Tarragona in Spagna è stato arrestato l'albanese Thomas Tauland, noto come il mago dell'evasione. 42 anni, ricercato dalla giustizia italiana, Tauland era scappato 4 volte da altrettanti penitenziari, 3 nel nostro paese e 1 in Belgio. L'ultima fuga nel dicembre scorso dal carcere di massima sicurezza di Opera, Milano, dove si sarebbe calato con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. Non sarà per sempre sì. Una giovane donna inglese lasciata dal compagno a solo una settimana dalle nozze ha deciso di non annullare i festeggiamenti e di indossare comunque l'abito bianco. Una festa di matrimonio senza marito in una tenuta a Montecatini Val di Cecina in Toscana, dove avevano organizzato l'evento. Cancellata la lista dei parenti del fuggitivo, gli invitati della donna erano una trentina. Tra Brindisi, parti in piscina e una luna di miele con la madre, la storia della sposa senza sposo è diventata virale sui social come simbolo di resilienza e amor proprio. Prosegue il caldo anomalo legato al cambiamento climatico, fino a 42 gradi al sud da venerdì, bollino rosso in 8 città e temperature che si risalgono anche al centro e al nord. Intanto si celebra la giornata mondiale dei laghi, istituita lo scorso anno dall'ONU per promuovere azioni concrete e proteggere gli specchi d'acqua del mondo minacciati appunto dal riscaldamento globale.
2: I laghi ricoprono il 4% della superficie terrestre e rappresentano il 90% delle risorse idriche direttamente accessibili. Massimiliano Pasqui, Istituto di Biometeorologia CNR.
3: I laghi sono messi sotto grande pressione dal cambiamento climatico, rappresentano alterazioni del ciclo idrologico che portano a un limite critico.
2: Il riscaldamento globale mette a rischio anche i laghi italiani.
3: Siamo una nazione ricca di acqua, ma di anno in anno un aumento dei consumi, un aumento dell'evaporazione per effetto dell'aumento delle temperature porta questi ambienti a vivere al limite.
2: I vostri studi ci dicono che se non riusciremo a invertire l'attuale ritmo di emissioni per un aumento di temperatura di 2 gradi nel Mediterraneo, la disponibilità di acqua potrebbe diminuire fino al 15%.
3: Dobbiamo agire su 2 strade distinte: sostituire combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili, dall'altro riduzione dei consumi di acqua, che venga aumentato la frazione di acqua riutilizzabile.
2: Francesca Fornario, GR1.
1: Social network e dipendenza. Nel processo intentato negli Stati Uniti, Meta, la società titolare di Facebook e Instagram, sceglie di patteggiare, accordo da 17 miliardi di dollari e l'impegno per nuove regole a tutela dei minori.
4: Nessuna ammissione di colpa rispetto alle accuse di provocare dipendenza e danni alla salute mentale dei minori, ma con il patteggiamento Meta accetta di pagare circa 17 miliardi di dollari e si impegna a introdurre nuove tutele per gli adolescenti. Verifica più stringente dell'età, blocchi notturni, meno notifiche nelle ore in cui vanno a scuola, limite massimo di uso di 2 ore al giorno disattivabile solo dai genitori, che avranno, promette la società titolare di Facebook e Instagram, maggiori strumenti di controllo. Altra novità: gli under 18 non potranno visualizzare il numero di like e reazioni ai post. Siamo dunque di fronte ad una svolta nell'uso dei social. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
5: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano di default disattivate, queste cose sono senz'altro positive. Va detto che aggirarle anche attraverso il consenso dei genitori, che spesso sono ignari di fornirlo, sarà molto semplice.
4: Daniele Morgera, GR1.
1: Dopo 6 anni in California e le tante polemiche con la famiglia reale, Harry e Meghan tornano a vivere nel Regno Unito, la corrispondente.
6: I just want them a happy life.
7: C'è chi li ama, chi non li sopporta e chi vorrebbe semplicemente ignorarli, ma il bombardamento dei tabloid e della TV non lascia scampo. Harry e Meghan sono tornati con aereo privato, atterrato a Birmingham all'ora di pranzo. Dopo giorni di indiscrezioni, Meghan farà l'attrice, ma forse no. Harry farà pace col fratello, ma per ora non sembra. Le certezze sono poche, tranne una: per la monarchia inglese, che grazie alla dedizione di Re Carlo è tornata ad avere un ruolo, non è una buona notizia. Dopo la morte di Elisabetta e l'anno difficile della doppia malattia di Carlo e di Catherine, l'attivismo del sovrano in politica estera ha ridato centralità all'istituzione. È stata un successo la visita di Carlo alla Casa Bianca di Trump. È significativa l'amicizia del re, capo di Stato, nei confronti del presidente ucraino Zelensky. Ora il ritorno dei Sussex preoccupa il palazzo. Negli oltre 6 anni passati in America, Harry e Meghan non hanno risparmiato critiche alla corona.

0: In tanti temono la visibilità e l'indipendenza che la coppia potrà acquisire, una specie di famiglia reale alternativa. Per la monarchia, affascinante ma anacronistica, un danno di immagine potrebbe avere conseguenze serie. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: La scomparsa a Los Angeles a 80 anni di Tim Curry, attore, cantante e doppiatore inglese, volto simbolo del Rocky Horror Show, dal teatro al grande schermo. Colpito da un ictus già nel 2012, aveva recitato in decine di film, tra cui Caccia a Ottobre Rosso, il nostro ricordo.
2: Il clown serial killer Pennywise nella serie televisiva It, il malefico signore delle tenebre in Legend, il maggiordomo manipolatore in Signori, il delitto è servito, il maldestro concierge di un hotel di lusso in Mamma ho riperso l'aereo.
3: Mr. McAllister.
2: Nel 98 Tim Curry è Gomez della famiglia Adams, ma fu il suo primo ruolo nel 75 al cinema accanto a una giovanissima Susan Sarandon a segnare per sempre la sua carriera. È lo scienziato Frank Furter in The Rocky Horror Picture Show, da uno dei musical più longevi e amati. È una parodia di Frankenstein, aveva detto Tim Curry, di chi è ossessionato dall'immagine, dal modo in cui le cose appaiono. È stato difficile rendere cinematografiche le mie stravaganze fisiche, molto teatrali, con tacchi, reggicalze e un look glam rock ambiguo e trasgressivo, opera del truccatore di David Bowie. Tim Curry lascia nel cuore di diverse generazioni il suo messaggio di inclusione e libertà. Non sognatelo, siatelo. Timiso Arapinto, GR1.
1: Stop al tour per Eros Ramazzotti, operato alle corde vocali. Il cantante romano fa sapere ai fan: sto bene ma devo riposare. Rimandante dunque al 2027 le tappe negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina del tour Una Storia Importante. Ci incontreremo più forti e uniti di prima, scrive Ramazzotti sui social. E a proposito di musica, The Seeds of Love dei Tears for Fears, album simbolo degli anni 80, torna in un'edizione speciale, nuovi mix, demo e vinile blu, a oltre 35 anni dalla pubblicazione originale. Uscito nel settembre 1989, l'album della band britannica fu un trionfo commerciale di critica, platino in appena 3 settimane. Ambizione e musicalità senza tempo, oltre 4 anni di lavoro per registrarlo, con brani di successo come Woman in Chains, So in the Seeds of Love e Bad Man's Song. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, in regia Carlo Boninsegni e Marco Mascia. Ora c'è la pagina sportiva. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di una buona nottata.
4: GR1 Sport.
5: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi, copertina dedicata all'ennesima vittoria della nazionale femminile di pallavolo che agli europei vola agli ottavi. Il servizio.
6: La vittoria più sudata a dispetto del 3-1 finale. Il primo passo è compiuto, l'Italia chiude in testa il girone a punteggio pieno, lasciando per strada un solo set, il secondo contro la Francia. Una sfida in cui le azzurre vanno oltre le difficoltà, adattandosi anche all'atteggiamento a tratti spavaldo delle avversarie. Conquistano di slancio il primo set, si smarriscono nel secondo, perdendo certezze e fluidità di gioco. Si ritrovano nel terzo, nel momento forse più complicato anche mentalmente. Il parziale è più combattuto, che la nostra nazionale conquista col minimo scarto. Anche l'avvio del quarto è in salita, ma le ragazze di Velasco hanno il merito di non perdere lucidità nei momenti cruciali, mostrando la solita compattezza di squadra e le grandi, note qualità tecniche. Egono ancora la miglior realizzatrice con 20 punti. Da domenica via agli ottavi di finale, l'Italia giocherà in Repubblica Ceca contro una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. Manuela Collazzo, GR1.
5: E restiamo al volley, perché al Pala Calafiore di Reggio Calabria, durante Italia-Germania, primo test match di preparazione agli europei per gli azzurri di Fefe De Giorgi, è accaduto un evento storico. Il punteggio con cui i tedeschi si sono imposti nel primo set, addirittura 66-64, il più alto nella storia della pallavolo. Match naturalmente ancora in corso, la Germania conduce 2-1, mentre l'Italia è avanti 19-18 nel quarto set. Ora il calcio, con la clamorosa presa di posizione della Federcalcio in merito alla candidatura dell'attuale presidente della FIFA Gianni Infantino in vista delle elezioni in programma marzo 2027. Il servizio.
7: Il fulmine stavolta non è arrivato a ciel sereno, anzi la perturbazione aleggiava sul vecchio continente già da tempo ed è deflagrata durante il mondiale americano, in linea con la variabilità dei cieli europei.

0: europei, anche la Federcalcio nostrana ha deciso di ritirare l'appoggio alla ricandidatura di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA. Nel comunicato di Via Allegri si fa chiaramente cenno ad Alexander Seferin, presidente della UEFA, e alle tante federazioni nazionali che hanno deciso di opporsi al modo di pensare calcio del presente e del futuro di Infantino. Dal poco spazio alle squadre europee a beneficio di altre realtà emergenti ma con poca tradizione pallonara, allo spezzettamento delle partite per questioni giusta appunto climatiche, ai troppi minuti di intervallo tra un tempo e l'altro persino nella finale del mondiale, fino allo spericolato tentativo di concedere ad un privato i diritti della Coppa del Mondo e nonostante la repentina marcia indietro. Insomma, l'Europa fa blocco e l'Italia del blocco fa parte. C'è chi, nonostante fosse stato avvisato ed avesse condiviso in via generale l'uscita della Federcalcio, avrebbe testualmente preso un po' più di tempo, e il caso del numero uno della Lega Professionisti Simonelli, peraltro amico personale di Infantino, altri, Cannavaro e Materazzi, su tutti si dicono invece contrari alla presa di posizione di Malagò. Appassionate ed appassionati, aprite gli ombrelli, il temporale è appena iniziato. Francesco Repice, GR1.
1: Calciomercato, sta per concludersi l'avventura al Milan di Rafa Leão. Il club rossonero ha trovato l'accordo con il Galatasaray, ma in questi minuti c'è da registrare un rilancio dell'Aston Villa, disposto ad arrivare fino a 45 milioni. Sarà il portoghese a decidere la sua nuova destinazione. Altri movimenti: Pinamonti alla Lazio, Sebastiano Esposito al Sassuolo, Cervo al Cagliari, Miretti al Besiktas. Champions League, è definito il quadro delle 36 squadre che parteciperanno alla League Phase. Le ultime quattro qualificate grazie ai playoff sono AEK Atene, Fenerbahce, Viking e Slovan Bratislava. Oggi alle 18 a Monte Carlo il sorteggio che coinvolgerà Inter, Roma, Napoli e Como in ordine di fascia. E sempre oggi toccherà l'Atalanta andare a caccia della qualificazione al tabellone della Conference League. La squadra di Maurizio Sarri giocherà sul neutro ungherese di Miskolc all'andata, finì 0-0. Nella Liga il Real Madrid ha travolto al Bernabeu la Real Sociedad 4-1 nel recupero della prima giornata. Mattatore Mbappé autore di una tripletta. Ora la pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Continua il dominio dell'Italia che fa corsa solitaria nel medagliere. Il servizio.
2: In una delle giornate più avare di medaglie ne arrivano comunque 16, metà delle quali dal nuoto pinnato, disciplina all'esordio assoluto ai giochi che ora culla il sogno di una partecipazione a 5 cerchi. Due i successi, Viola Magoga e Filippo Pavoni nei 50 e 100 metri bipinne, a cui si aggiungono 4 argenti e un doppio bronzo con un terzo posto ex aequo. L'unico altro oro di giornata arriva dal badminton e dal beniamino di casa Fabio Caponio, barese di Santeramo in Colle, fa la storia in casa, portando il volano azzurro per la prima volta sul gradino più alto del podio nella competizione. Il badminton colleziona anche un altro argento, la box 3 bronzi, il tiro a volo, specialità trap, fossa olimpica, un argento e un bronzo. E c'è anche il primo acuto della ginnastica ritmica, con il bronzo di Viola Sella nel concorso generale. Ora sono 97 le medaglie complessive, con la certezza già oggi, con i finalisti del pugilato guidati dalla portabandiera azzurra Irma Testa, di toccare e superare quota 100. Emanuele Granelli, GR1.
1: Termina qui la pagina sportiva, voi tutti la più serena buonanotte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Mezzanotte 27, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Sul raccordo A1 tangenziale est di Milano, tra inizio A1 Milano-Napoli e inizio tangenziale est di Milano in direzione della tangenziale est di Milano c'è un incidente. Prudenza. A1 Milano-Napoli tra Parmet e Terre di Canossa Campegine c'è un incendio. Prudenza di nuovo, e sempre sulla A1 tra Bivio A1 A22 Brennero Modena e Modena Sud verso Bologna un incidente al chilometro 156. A2 autostrada del Mediterraneo, anche qui c'è un incidente, il traffico è rallentato tra area di servizio di Tarsia e Tarsia Nord in direzione dell'allacciamento Fisciano. Prima di salutarvi diamo anche una chiusura, quella della 4 Torino-Milano, entrata chiusa a Novara Est in entrambe le direzioni fino alle 6. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con

da Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofruttafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il governo è esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel, una misura che vale 130 milioni di euro. Dopodiché l'esecutivo procederà ad individuare nuove misure strutturali e selettive a sostegno delle fasce di reddito più basso e per le categorie sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva. Intanto il governo conferma di lavorare al contributo dagli extra profitti delle industrie petrolifere ed energetiche. Dall'alluvione che ha investito il Nepal al confine con il Tibet, spazzati via interi villaggi, edifici, ponti e strade, da un'enorme ondata di fango provocata, questa è una delle ipotesi, dal collasso di un ghiacciaio che è crollato a valle. Oltre 160 i morti accertati, ma ci sono ancora circa 600 dispersi, tra cui 400 turisti stranieri. La Farnesina, sanno bene i due italiani coinvolti nella tragedia. Il conflitto russo-ucraino, secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per il report dell'agenzia di intelligence americana c'era questa possibilità. A Cannes, nel nord della Francia, in tarda serata un'auto è piombata su un gruppo di persone. Un morto e una decina di feriti, il bilancio dell'incidente che sembra volontario. Secondo i media le vittime sono per la maggior parte straniere. L'uomo alla guida dell'auto, un 26enne, è scappato e poi arrestato successivamente in una località sulla costa. Torniamo negli Stati Uniti per il processo contro Meta per la dipendenza dei minori dai social. L'azienda patteggia, la società di Mark Zuckerberg ha raggiunto un accordo con 47 stati e altri territori americani, pagherà fino a 17 miliardi di dollari senza ammettere responsabilità, previsti anche limiti al tempo trascorso dagli adolescenti sulle piattaforme, blocchi notturni, maggiori controlli per i genitori e restrizioni alle funzionalità considerate dannose. Meteo, ne arriva una nuova ondata di caldo, temperature sopra la media di 10-12 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani salgono a 9 le città in allerta rossa. Sport, volley, gli europei femminili, le azzurre battono la Francia 3-1 e chiudono da imbattute la fase a gironi. Per gli ottavi si gioca domenica 30 in Repubblica Ceca. I giochi del Mediterraneo, l'Italia arriva a quota 97 medaglie ed è prima nel medagliere. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
3: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Perché?
5: Che è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
6: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

danni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio 1, un mondo da sentire. Radio 1, un mondo da sentire.